altra, è saltata completamente, per ovvi motivi, perché i tempi sono cambiati, è stata superata dai fatti, e questa spartizione avviene con una spartizione competitiva tra imperi, perché siamo entrati nell'era, questo lo dicono diversi analisti, siamo entrati nell'epoca degli imperi, no? Allora ci sono accordi di vario tipo, i quali si scontrano, si cosano, eccetera, eccetera, eccetera. La situazione in Ucraina, fra l'altro, vede tutta una serie, secondo me, ha dietro tutta una serie di paradossi. Abbiamo il cosiddetto ex, lo chiamo ex in modo provocatorio, nemico assoluto che è l'America, che in realtà è gestita da un oligarca, anche se è andato su in una forma che appare ancora democratica, che è Trump, il quale è sostenitore e amico di tutta una serie di personaggi, diciamo, molto vicini alla visione di tipo nazista, fascista, amico di Putin, eccetera, però si trova per ora in competizione con la Cina, perché è colei che lo può mettere in discussione come impero, la quale però giustamente dal suo punto di vista cerca di non essere precipitato in uno scontro bello. Ora qui il problema è che l'Europa, che è un ex potenza mondiale, lo è sempre meno anche dal punto di vista economico, però sul piano militare, dopo Yalta era praticamente all'interno della NATO, quindi non aveva una sua vera e propria autonomia, appare, faccio un'illazione ovviamente, che ci sia quasi una specie di patto segreto tra Putin e l'America di Trump, in cui l'Europa deve essere bastonata. Diverse volte abbiamo sentito, chi segue un po' le cose, Putin, in dichiarazioni che ha fatto rispetto alla guerra che sta conducendo da più di 4 anni, ci avviciniamo al 5º, contro l'Ucraina, che in realtà è una guerra contro l'Europa. Allora, io di fronte ad affermazioni per cui viene visto quasi uno scontro nazionalista tra la Russia di Putin e l'Ucraina di Zelensky, e siccome in realtà il nemico è considerato, sempre per i motivi detti prima, è considerato l'Ucraina perché è sostenuta dall'Europa, una specie, io lo chiamo, di tifo da stadio per rendere l'idea, allora si attacca continuamente Zelensky, eccetera. E io trovo questo veramente assurdo. Il mio sguardo, io non faccio il tifo né per l'uno né per l'altro, non mi piace nessuno dei due doveri, fra l'altro, come anche scritto nel pezzo a cui ti rifai, il governo Zelensky, anzi i governi ucraini, l'ultimo Zelensky, era uno dei più corrotti da sempre, solo che c'è questo paradosso rispetto alla situazione, che quando è stato eletto dal nazionalismo di destra ucraino era considerato quasi un filo putiniano, perché lui ebreo era uno, sosteneva che bisognava raggiungere un accordo con Putin per le questioni che sappiamo del Donbass, eccetera, eccetera. Solo che Putin ha attaccato l'Ucraina, prima circondata totalmente, neanche soltanto la parte che gli interessava, nell'attacco è andato direttamente contro Kiev. Si è trovato di fronte a una resistenza, adesso io non sto qui ad analizzare, però che ha messo in crisi la sua potenza militare, eccetera. Questo è il punto. Ma io non sostengo né l'uno né l'altro, perché semmai mi sento a favore del popolo ucraino, che viene aggredito sistematicamente, bombardato, eccetera, eccetera, parlo di civili. E quindi vorrei che il piano, che io considero imperialista, putiniano, fallisce, ma non perché debba vincere, qui non è un problema di vincere, debba vincere il governo Zelensky. Il governo Zelensky probabilmente finirà, c'è un

0: garanzie prima o poi dovrà finire, non so cosa, in che modo esattamente, non sono in grado di prevederlo né tento di farlo, non mi interessa, però finirà, probabilmente salterà, non è questo il punto. Il punto è che qui sta avvenendo una sottomissione tra l'altro di tipo classico, mentre l'imperialismo cinese agisce soprattutto a livello economico, creando condizioni in cui anche di ricatto economico, qui è proprio occupazione militare dei territori e annessione a tutti i livelli. E allora quando sento, e mi è capitato di sentire anche persone che si sentono vicine a Kiev, che in fondo Putin è stato costretto, a me mi piange il cuore, io sono sincero, per ora mi fermo qui perché questa è la sostanza delle cose.
1: Certo.
0: Se vogliamo approfondire, andiamo avanti.
1: Sì, sì, no, voglio solo mettere qualche sassolino in più, cioè questa sinistra cosiddetta antagonista in realtà si definisce anche antiimperialista, no? E appunto, come dicevi te, non riconosce il dato imperialista dell'agire di Putin, che non è nemmeno databile solo adesso con la guerra all'Ucraina, ma ci ricordiamo come rase al suolo Grozny in Cecenia, eccetera, eccetera. Quindi è una politica di lungo corso ed è imperialista.
0: Ma certamente. Tra l'altro il suo progetto, mi ricordo quando iniziò l'aggressione dell'Ucraina, l'aggressione militare, disse alcune cose che a me mi sono rimaste impresse. Criticò Lenin perché aveva dato una dignità, che poi in realtà non è esattamente così, però non è questo il punto, aveva dato una dignità allo Stato ucraino e aveva sbagliato. E poi fece capire che in realtà una delle sue aspirazioni principali era quello di riportare all'antico splendore, addirittura non sovietico, ma zarista, dell'impero zarista. Ora, voglio dire, come ho anche scritto lì in quel pezzo, la Russia da sempre, questo territorio enorme, forse il più grande territorio come stato che abbiamo nel mondo, capito? È frutto di continue, sistematiche annessioni militari di popoli, genti, eccetera. Quindi è frutto, se noi pensiamo che la parola zar in russo vuol dire Cesare, no? E non a caso Putin, fra le altre cose che ha detto, e quello vorrebbe, aspirerebbe a riprodurre la famosa terza Roma. La terza Roma sarebbe dopo la Roma dei Romani, dei Cesari, poi la Roma della Chiesa, ci sarebbe la terza Roma che sarebbe Mosca, perché con la scissione che ci fu degli ortodossi, hai capito, si consideravano gli unici veramente ortodossi appunto nell'interpretazione di Mosca, e quindi dovevano essere la nuova Roma, perché era rappresentante del nuovo impero, eccetera. Io voglio dire, qui non abbiamo neanche la ricerca di tornare all'illusione della rivoluzione bolscevica, ma assolutamente, qui addirittura abbiamo una restaurazione in piena regola delle logiche addirittura feudali. E quindi io sinceramente non riesco proprio a capirlo.
1: E non a caso c'è anche l'aspetto religioso dell'ortodossia fondamentalista che appoggia la guerra, no? Il patriarca Cyril, è proprio una strutturazione, anche poi tra l'altro all'interno della Russia stessa, che si potrebbe anche definire, lasciami il termine, clerico fascista.
0: Sì, c'è altro. Però se tu pensi che un ideologo che influenza molto è Dugin,
1: certo,
0: quello che tentava di ammazzare ma ha ucciso la figlia, la quale fra l'altro poi si è saputo non era affatto meglio del padre, anzi era un portavoce del padre, che è un sostenitore proprio appunto della terza Roma, la riproduzione del nuovo impero che riproduca i valori consideri valori, io li considero dei disvalori, che fu portato avanti dalla grande Russia zarista, di quella visione lì reazionaria e feudale, perché questo è il punto.
1: E certo, era una casa.
0: Io quando vedo, quando vedo la situazione di oggi, io faccio questo parallelo qui, forse un po' azzardato. Lo scontro che è in atto è uno scontro che c'è da sempre sostanzialmente, e però ci troviamo di fronte, perché fra l'altro oggi purtroppo si usano le parole destre, non si sa più cosa vogliono dire. Ora mi permetti di fare una precisazione: destra e sinistra, per chi non lo sapesse, nacquero in rivoluzione francese, quando si formò il primo Parlamento, disobbedendo al re che voleva sciogliere gli stati generali che lui aveva occupato, questi si ribellarono, occuparono la palla corda e istituirono il Parlamento, quindi delegittimarono il re. Questa è la rivoluzione francese. Nel collocarsi all'interno del Parlamento, quelli che erano i rivoluzionari, che non erano la democrazia, eccetera, si misero a sinistra. Gli altri, la destra, hai capito? Ma voleva la restaurazione dell'ancien regime. Ed è questo il punto principale. Se vi ricordate, quando poi ci fu lo scontro di Napoleone, eccetera, col congresso del 1814, fu chiamato il congresso della restaurazione, perché Napoleone fu sconfitto, che era il rappresentante, figuriamoci, però era rappresentante della rivoluzione francese, in realtà era completamente tradito e trasformato in un altro impero, che però si poteva in modo diverso, ma la restaurazione, e la destra è sorta, è diventata a livello simbolico l'uno e l'altro, la destra è sorta per restaurare i valori dell'ancien regime, cioè riportare i valori feudali.
1: Certo, non a caso diciamo Putin e il suo partito hanno rapporti privilegiati con tutta l'estrema destra mondiale.
0: Ma certo, fra l'altro fa ridere proprio, ha accusato l'Ucraina voleva salvare dal nazismo, ma stiamo scherzando, lui ha appoggiato, anzi finanzia anche, io poi cito due o tre esempi più noti, tra cui in Italia abbiamo la Meloni nella sua autobiografia, prima che fosse costretta come premier italiano per questioni meramente opportunistiche ad appoggiare l'Europa e quindi a essere contraria all'aggressione russa in Ucraina, però vedeva di buon occhio il modo di gestire politicamente Putin e in Russia, lo vedeva di buon occhio. Se poi pensiamo che Salvini, segretario da 12 anni della Lega, che è uno dei partiti di governo, strinse un patto, questo se ne è parlato parecchio, anche se loro evitano continuamente questo discorso, mi dispiace, dovrebbe essere costretti a rendere conto, però siamo messi così. Fece un patto col partito di Putin, un patto che poi non si sa bene cosa contenga, eccetera. È una cosa così che si sa che c'è stata, non si sa se è stato intero, ma non è mai stato rinnegato. Ora, guardiamo bene questa situazione che è assurda. Ufficialmente l'Italia è in guerra con la Russia, adesso non guerra guerreggiata, però in una guerra diplomatica, eccetera, perché ha appoggiato l'Ucraina. Beh, e abbiamo come vice premier, ministro e segretario di uno dei partiti di governo un alleato del nemico. Cioè, non so se mi spiego, è una situazione paradossale, assurda, impensabile qualche decennio fa. Però viviamo all'interno di questa cosa qui.
1: Vedere
0: che tutta una parte della sinistra, che vorrei chiedere a questi ribelli perché cosa intendono loro per sinistra, perché io faccio fatica per la visione che io ho di sinistra, come fanno a inserirsi attaccando, perché qui viene chiesto continuamente, perché dice, non loro, ma sì, l'Ucraina ha diritto a difendersi, però non va aiutata. Ma questo va contro qualsiasi tradizione della sinistra rivoluzionaria. Io cito solo Amilcare Cipriani, era un guerrigliere, fra l'altro, famosissimo a livello popolare, eccetera, che è andato a combattere contro tutte le occupazioni militari dei potenti, era molto vicino agli anarchici, anche se non era un anarchico, è stata una figura mitica, amata dal popolo, e lui era contro tutte le occupazioni militari, come allora c'era la convinzione, si opponeva militarmente contro gli occupanti, contro i tiranni, eccetera, eccetera. E perché nella logica della sinistra c'è che comunque gli aggrediti vanno difesi, non c'è da fare. Ora, sostenere, sì, aggredire e difendersi, però sono cavoli suoi. Come anche il discorso, io faccio fatica a capirlo, noi vogliamo costringere Putin a degli accordi diplomatici, ma signori miei, primo, se Putin voleva fare degli accordi, una volta mettiamo circondata l'Ucraina, diceva, caro Zelensky, vieni qui che adesso facciamo come dico io, comunque discutiamo. Lui vuol fare, addirittura ha aggredito l'Ucraina, che, se non sbaglio, senza neanche dichiarare guerra.
1: Cioè, certo. Oggi, infatti la chiamata operazione speciale.
0: appunto, dicendo è un'operazione di polizia speciale. Cioè qui sembra tutto una barzelletta, siamo veramente in una dimensione che io faccio fatica a sdipanarmici all'interno, perché la trovo assurda.
1: Certo.
0: Ora, io capisco quei compagni, perché da parte degli anarchici ci sono alcuni che sono andati ad aiutare la resistenza che c'è stata, che è la resistenza della popolazione, la quale, fra l'altro, un'altra cosa importante, ai tempi di Napoleone, cioè le guerre erano gli eserciti si scontravano, poi purtroppo quello vincitore occupava, c'erano massacri, stupri, cioè, però lo scontro era tra militari. Qui si bombardano direttamente i civili, che è una cosa pazzesca, veramente i civili sono quelli dappertutto, Gaza è un esempio, ma la stessa cosa, anche se probabilmente non può essere messo sul piano del livello distruttivo sullo stesso piano, almeno per ora, dipende, perché se guardiamo Grozny, che te hai citato prima, l'altra città della Siria che fu bombardata dai russi, è proprio terra bruciata.
1: Certo.
0: Quindi qui si bombardano direttamente i civili. Io trovo questo modo di fare la guerra è contro i civili. Quindi Emergency ha perfettamente ragione, è una delle tesi fondamentali di me, io sono completamente d'accordo. Non è più, tant'è vero ormai, fra l'altro, io ho letto, ripeto, non lo so, che Zelensky è riuscito a far sì che a combattere sono, diciamo, le macchine, sono i robot, sono
1: i droni,
0: sì, no, ma anche dei veri e propri robot sta mettendo in campo, eccetera, eccetera. Per cui praticamente ha pochissime vite. E Mosca che continua a andare, tanto si fa dare, assunzioni di soldati obbligatori nei territori più sperduti, là dalla Siberia, cioè dalla Corea, eccetera, si fa dare, e manda avanti, si parla di migliaia di morti ogni mese che vengono uccisi, falcidiati. Cioè è una situazione allucinante, e quindi io non so come si possa sostenere, dicendosi di sinistra, una cosa simile.
1: Certo.
0: Fra l'altro, se non, dal mio punto di vista, la pace è una condizione che si raggiunge, ma ha bisogno di tutta una serie di precondizioni. Ora, dire si devono mettere d'accordo i guerrafondai e i potenti e basta. Io mi aspetterei da una posizione di sinistra che dice no, facciamo in modo che la pressione popolare dal basso faccia, non sia un accordo qualsiasi, che a questo punto Putin lo dice, io faccio l'accordo, però dovete fare così e così, se no non è disposto alla trattativa, l'ha detto tante volte. E qui cosa facciamo? Per fare finire il bombardamento, la guerra, eccetera, allora gli diamo quello che vuole. Non lo so, io trovo questo modo di ragionare, di fare veramente... qui in Romagna diciamo fuori dai coppi, nel senso che faccio fatica a trovare un qualcosa che abbia senso, hai capito? Che rifiuti la logica di guerra, rifiuti la logica imperialista, rifiuti queste cose qui, ma si ponga in modo attivo, in modo da riuscire a sgretolare in qualche maniera questa roba che sta avanzando, che adesso riguarda l'Ucraina e Gaza, eccetera, diciamo il Medio Oriente, ma io penso che quello che diceva l'ex Papa, Papa Francesco, la guerra mondiale a pezzi si è iniziata, e lo dice un anarchico, parla di noi, del Papa, sia giusta, qui è in atto qualche cosa, questi sono stadi, sono momenti, ma sta avanzando appunto una spartizione del mondo che comprende anche ampiamente, infatti si sta riarmando dappertutto, da tutte le parti, comprende anche ampiamente l'uso della guerra, anche se non è solo quello, perché poi noi non lo sappiamo, ma guerre biologiche, guerre di vario tipo, guerre
1: informatiche,
0: mi sembra di aver letto, come si chiama, magnetiche, cioè stiamo avanzando verso una dimensione veramente antiumanista, distruttiva, nichilista, che a me mi fa paura solo questa visione, anche solo pensarla, ed è contro questa roba qui che bisogna opporsi. Non so se ho reso chiaro.
1: Come no, no, hai reso benissimo, e anzi io ti ringrazio, ringrazio Andrea Papi per averci insomma parlato, aver espresso la sua opinione su questo importante argomento che riguarda quello che sta vivendo il mondo attualmente, e noi magari ci sentiremo invece per poi per parlare del tuo nuovo libro, appunto Tutta colpa del patriarcato, prossimamente. Grazie Andrea Papi e buona giornata.
0: Ti ringrazio, ciao, ciao.
2: E grazie, grazie dunque ad Andrea Billau. Il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale è la puntata di questa settimana della rassegna delle riviste di politica e storia. Eccoci anche oggi all'appuntamento della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Per le segnalazioni di oggi che cercheremo in qualche modo di legare insieme, ve lo diciamo subito, oggi sarà un percorso attraverso le carte, attraverso la materia prima del lavoro dello storico. Ci sono anche delle interessanti novità da questo punto di vista, e poi chiuderemo con una segnalazione invece che con le carte ha poco a che fare, anche se l'incrocio sarà davvero diciamo inusuale, e l'ultima citazione la prenderemo da Volume, Ascoltando il mondo, già vi abbiamo citato questa rivista, il numero 4 dal titolo Miracoli. Ma invece le prime due citazioni riguarderanno appunto gli archivi, le carte, due importanti notizie di questi ultimi tempi, proprio grazie allo studio sulle carte. La prima è questa: ritrovata la mappa della fuga di Carlo Rosselli nel 1929 insieme a Nitti e Lusso. È una notizia in qualche modo particolare, diciamo così, marginale, ma è un importante tassello nella ricostruzione di una stagione davvero difficile e importante per le sorti dei protagonisti della lotta contro la dittatura fascista. Rosselli scacco al duce, questo è il titolo che sceglie il quotidiano La Stampa del 5 agosto, che potete recuperare facilmente. L'autore dell'articolo è Marcello Sorgi, che racconta la vicenda, anche il ritrovamento di questo nuovo documento. Un documento storico, scrive Sorgi, di cui finora si ignorava l'esistenza, la descrizione della fuga di Carlo Rosselli, Emilio Lussu e Fausto Nitti da Lipari, dove erano stati confinati dal fascismo, forse il più grave attentato all'immagine del duce, questo assunse questo atto, spiega Sorgi, che aveva costruito sulla sicurezza e sulla repressione degli avversari politici la sua forza. A riportarlo alla luce, a riportare alla luce questo documento, questa carta, è stato lo storico Giuseppe La Greca, che lo pubblicherà prossimamente, ve ne daremo conto, su Quaderni del Centro Studi Eoliano, istituzione tra le più accreditate per le ricerche sulla storia dei confinati politici italiani, diretta da Nino Paino. Così, la notte tra il 27 e il 28 luglio del 1929, complice un'articolata collaborazione internazionale che portò al timone del motoscafo su cui i tre navigarono fino a Tunisi, Italo Oxilia, lo stesso comandante che nel 26 aveva esfiltrato in Corsica il fondatore del socialismo italiano Filippo Turati e il futuro presidente della Repubblica Sandro Pertini, il piano fu portato a termine con successo. Rosselli, che dopo un periodo a Tunisi fu poi a Parigi e si riunì lì con il fratello Nello, anche lui confinato ma a Ustica, non poteva immaginare che 8 anni dopo, il 9 di giugno del 1937, la vendetta del regime sarebbe arrivata, sarebbe stata senza pietà ed entrambi i fratelli sarebbero stati assassinati in Francia da un comando della Cagoule, un'organizzazione francese di estrema destra, i Coquelards, su mandato, si disse, ma senza una sentenza che riuscisse poi ad asseverarlo, di Galeazzo Ciano, genero e ministro di Mussolini. Tesero appunto i Coquelard un agguato ai Rosselli, prima li pugnalarono e poi, per assicurarsi che fossero morti, li ferirono a colpi di storia. Tante volte vi abbiamo raccontato questa tragica circostanza. Ma, scrive Sorgi, torniamo al foglietto accartocciato su cui nervosamente, ma con il tratto sicuro del grafico che aveva disegnato il simbolo di Giustizia e Libertà, l'ex confinato Gioacchino Dolci, membro indispensabile di questo equipaggio di Auxilia, ha annotato sulla base della memoria tutti i dettagli della costa, che poi le diverse fasi dell'accaduto con gli imprevedibili colpi di scena che si susseguirono, compreso quello di lasciare a terra il quarto fuggitivo, Paolo Fabbri, un socialista emiliano, che si farà 2 anni di galera per aver partecipato all'organizzazione della fuga e quasi 20 anni dopo troverà la morte sull'Appennino emiliano durante la resistenza. In quella notte buia, scelta appositamente senza luna, l'appuntamento tra Auxilia e Dolci in viaggio dalla Francia e Rosselli, Lussu, Nitti e Fabbri era davanti lo scoglio a pochi metri dalla spiaggia di Portinente. Il capitano aveva ricevuto le carte marine per avvicinarsi alle Eolie dalla moglie di Rosselli, che a sua volta l'aveva avuta in gran segreto da uno dei personaggi più caratteristici dell'antifascismo isolano, il direttore della banda musicale di Lipari, nonché maestro di trombone cantabile, Don Eduardo Buongiorno, titolare di un'agenzia di spedizioni navali. Le Eolie vi apparivano quasi come dei puntini tra la costa a nord di Messina e la Calabria, ma sapendole utilizzare queste carte, queste annotazioni, un uomo di mare esperto come Auxilia sarebbe potuto giungere a destinazione. Tuttavia, senza questo disegno che è stato appunto ritrovato di Dolci, sarebbe stata un'avventura avvicinarsi sia per la presenza degli scogli sia per la sorveglianza che comunque il regime adoperava sulla costa. Poi Sorgi riproduce anche particolari della ricostruzione che saltiamo. Vi segnaliamo naturalmente integralmente l'articolo che trovate sulla Stampa del 5 di agosto. In conclusione Sorgi scrive: nessuno provò a seguirli. Rosselli, il più esultante nel ricordo di tutti, pensò che il loro gesto avrebbe fatto il giro del mondo. Così è: nel giro di una settimana, prima la stampa clandestina, poi quella internazionale e americana, di mezza Europa descrive l'impresa, la più grande brutta figura del duce dall'inizio del fascismo. Quindi questa carta ritrovata ci racconta ancora una volta di queste vicende che riguardavano i protagonisti, che riguardarono i protagonisti della lotta antifascista in queste fasi nel 1929. Abbiamo aperto con questo articolo di Marcello Sorgi, proseguiamo con invece una recensione di un libro di cui avete già sentito parlare qui a Radio Radicale con alcune interviste. Questa volta vi proponiamo questa lettura, questa recensione di questo libro attraverso la prospettiva che vi abbiamo già segnalato tante volte di Storia in Rete, che è una newsletter ritorna su questa pubblicazione. Di che cosa parliamo? Parliamo del libro di Mauro Canali dal titolo Il caso Mauro De Mauro, ritratto di giovane fascista, libro pubblicato recentemente da Donzelli, che sta facendo discutere perché rimette davvero in discussione molte delle questioni che finora si conoscevano relativamente alla tragica scomparsa di Mauro De Mauro. Tra l'altro vi segnaliamo le registrazioni dell'ultimo processo in cui trovate anche la testimonianza del fratello di Mauro De Mauro, Tullio De Mauro, noto accademico, e anche gli approfondimenti a cura di Massimo Bordin sulla vicenda del caso Mauro De Mauro. Un vero mistero, scrive Storia in Rete, un vero mistero può prendere anche le forme di un omicidio al quale mancano alcuni elementi fondamentali. Niente mandante, nessun esecutore, armi del delitto, misma, movente, idem, e a ben vedere manca pure il cadavere della vittima. Infatti è così, perché però non può essere classificata come presunta, perché nessuno dubita che il giornalista Mauro De Mauro, rapito sotto la sua casa di Palermo la sera del 16 settembre del 1970, non sia sopravvissuto a lungo al suo sequestro. Non c'è neanche dubbio che il cronista del quotidiano di sinistra, L'Ora, abbia pestato piedi che non andavano neanche sfiorati, e trattandosi di Sicilia, scrive Fabio Andriola che cura questa newsletter, è più che probabile che la mafia abbia avuto un ruolo importante in questa vicenda. Detto questo, a 56 anni di distanza i punti interrogativi rimangono in piedi tutti, e il caso De Mauro resta uno dei più impenetrabili misteri d'Italia, anche perché da bravo enigma potrebbe intrecciarsi con altri due misteri non meno impenetrabili, il caso Mattei e il golpe borghese. Non ritorniamo sulla questione della categoria dei misteri, ma andiamo avanti. Scrive Storia in Rete, Mauro Canali, storico di lungo corso, allievo di Renzo De Felice, gran frequentatore di archivi, appunto torniamo al tema di cui vi abbiamo detto, prova a spiegare perché questi punti interrogativi sono ancora lì dopo tutto questo tempo. Per farlo la prende apparentemente alla lontana e di sguincio, come sembra suggerire il titolo del suo libro, appunto Ritratto di giovane fascista. In realtà Canali con i documenti ricostruisce un po' la vicenda. Mauro De Mauro aveva sicure doti professionali da giornalista, scrive a un certo punto Storia in Rete, ma anche un passato complesso messo in ombra da una morte che l'ha proiettato nell'affollato Olimpo delle vittime della lotta alla mafia. Ora Canali ha deciso di mettere in fila tutto quello che gli archivi possono restituire per vedere se dietro la morte di De Mauro ci sia sì la mafia, ma solo come esecutrice di ordini arrivati da più lontano e da più in alto. In altri termini, nel ritratto di giovane fascista si ipotizza che De Mauro, scrive Storia in Rete, forte della sua lunga e intensa militanza fascista, sia sotto il regime che durante la Repubblica Sociale Italiana, abbia tenuto nel dopoguerra stretti rapporti col mondo neofascista, ricavandone aiuti prima e notizie poi. E forse, suggerisce Canali, tra le notizie che De Mauro ebbe in via riservata ce n'era qualcuna che riguardava quello che in quei mesi bolliva in pentola, e cioè la preparazione del golpe borghese, andato poi parzialmente in scena la notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970, meno di tre mesi dopo il rapimento del giornalista. Il suo collega di stanza nella redazione dell'Ora, Bruno Carbone, dirà che De Mauro gli aveva confidato di essere venuto a conoscenza di una cosa che avrebbe fatto esplodere l'Italia. Alla sua domanda di che cosa si trattasse, De Mauro rispose che si trattava di una cosa pericolosa ed è bene che tu non lo sappia, gli disse. Al che Carbone gli consigliò di confidarsi subito col procuratore capo della Repubblica di Palermo, Piero Scaglione. De Mauro lo fece, ma cosa si siano detti i due non si saprà mai, perché il giornalista morì di lì a pochi giorni, e Scaglione lo seguì sette mesi dopo, sempre per mano della mafia. Erano tempi brutti, dice Storia in Rete, l'Italia era ormai entrata nella terribile stagione della strategia della tensione, ma tra le emergenze c'era anche la lotta alla mafia, che vedeva in prima fila il quotidiano di sinistra, finanziato dal Partito Comunista Italiano, L'Ora. Ovvio pensare quindi che De Mauro sia stato uno di quei giornalisti che hanno pagato caro l'aver ficcato il naso dove non dovevano. Infatti le indagini seguirono subito la pista mafiosa, anche se con differenze, non da poco, tra virgolette differenze. I carabinieri presero ad indagare separatamente dalla polizia, la quale a sua volta vide la questura di Palermo dividere le indagini tra squadra mobile e ufficio politico. I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo, guidato dal capitano Giuseppe Russo, ucciso dalla mafia nel 1977, si concentrarono sulla pista della droga, mentre la polizia puntò sull'ipotesi di una relazione tra la scomparsa di De Mauro e le sue indagini sul caso Mattei, la morte il 27 ottobre del 62 del presidente dell'ENI, Enrico Mattei, vittima di un attentato che fece precipitare il suo aereo. Indagini, ricorda Andriola, commissionategli dal regista Francesco Rosi per il suo film Il caso Mattei, che uscirà nel 1972 con Gianmaria Volonté nel ruolo del protagonista. Sin dai primi giorni lasciò perplessi l'insistenza dei carabinieri a seguire la pista del traffico di droga, sul quale De Mauro si ipotizzava potesse aver fatto delle scoperte. Un'insistenza oggi spiegabile con i contatti di Russo con i servizi segreti, ma anche pare con Junio Valerio Borghese e i suoi golpisti. Ma Russo agiva in autonomia, poi altre questioni che riguardano affermazioni della vedova a Carlo Alberto Dalla Chiesa che rischiano di non essere chiarissime. Noi andiamo avanti, Canali propende, scrive a un certo punto Andriola, per collegare in qualche modo la fine di De Mauro alla questione del golpe borghese, alla preparazione del golpe borghese. Non si può negare che pure in questa direzione i riscontri, anche se forse non paragonabili a quelli della pista Mattei, del resto privilegiata dalla magistratura in più inchieste e processi, ci sono. C'è un'evidente coincidenza, una coincidenza temporale, ma c'è anche il fatto che i golpisti cercarono contatti con la mafia per averne l'appoggio, la cosa non ebbe seguito, a quanto pare. C'è l'evidente opera, e questo è un dato che ricorre sempre in tanti fatti della cosiddetta strategia della tensione, questo è un fatto, cioè l'evidente opera dei servizi segreti per depistare le indagini attraverso figure compromesse col progetto di colpo di Stato. E c'è un'intervista, per esempio, del mafioso Benedetto Lacara al settimanale comunista Giorni Vie Nuove del 27 luglio del 74, nella quale, tra le altre cose, l'ex braccio destro del boss Gerlando Alberti sosteneva l'esistenza di un filo rosso, tra virgolette, che legava i delitti Scaglione e De Mauro, i quali avevano scoperto tutto sul golpe in preparazione e soprattutto sulle complicità politico-istituzionali di cui godevano i golpisti. Quest'ultima frase, tra virgolette, che dietro il progetto di colpo di Stato del principe borghese ci fosse ben di più della solita galassia nera, dice Andriola, è evidente. In piena guerra fredda, una nazione strategica come l'Italia era evidentemente sottoposta ad attenzioni particolari. Qui andrebbe approfondita la prospettiva di Storia e Rete, che, come sappiamo, ha una certa angolazione. Sarebbe importante capire bene queste affermazioni per, diciamo, le conoscenze che forse io ignoro, di particolari di storia, appunto, di una certa parte della storia del nostro paese. Prosegue Andriola: gli Stati Uniti sapevano tutto, anche perché avvertiti dallo stesso Borghese nell'agosto del 1970. Il libro di Canali riporta alcuni episodi. Più sorprendente è una testimonianza di Tommaso Buscetta, il famoso boss pentito, che ricorderà così il suo rientro negli USA dopo un viaggio in Italia per valutare con gli altri boss se Cosa Nostra doveva o meno appoggiare Borghese. Non appena sbarcato in America, detto Buscetta appunto in questa testimonianza riportata da Canali, vengo arrestato e la prima cosa che mi domanda la polizia americana è: lo fate o no il golpe in Sicilia? Questa è la prima cosa che mi è stata chiesta. Non mi è stato chiesto quanta droga avessi portato, quanti omicidi compiuto, ma soltanto: lo fate o no questo golpe? Io ho detto: ma quale golpe? Borghese, la risposta. Io dissi di non capire di cosa stessero parlando e quindi negai tutto, ma gli americani ne erano a conoscenza. argomento principale di Canali, del libro di Canali, dice ancora Storia e Rete, a favore della pista borghese, è rappresentata dai legami di De Mauro, che De Mauro ebbe per tutta la vita col fascismo prima e il neofascismo poi. Per ricostruire questo aspetto, Canali non lesina né pagine né notizie e documenti. Foggiano di nascita, classe 1921, De Mauro passa l'adolescenza e la gioventù a Napoli, dove milita prima nei GUF, gruppi universitari fascisti, per i quali cura il giornale locale, e poi passa alla Federazione Partenopea del Partito Nazionale Fascista, poi collabora, tra virgolette, con l'ufficio politico della questura. Durante la guerra ha problemi di salute, per cui per lui il servizio militare si risolve nella logistica, niente fronte. Poi arriva il 25 luglio e l'8 settembre, tutti devono fare scelte non facili. De Mauro sceglie la Repubblica Sociale. Si è sempre saputo, lo aveva detto lui stesso, che durante la guerra civile il giovane giornalista aveva fatto parte dell'ufficio propaganda della decima MAS del principe borghese. In realtà, dimostra Canali, De Mauro approda alla decima MAS solo nel marzo del 1945, a meno di 2 mesi dal crollo finale. Tra l'ottobre 43 e l'inizio del 45 invece fa altro: entra nelle SS italiane e opera nella Roma occupata a stretto contatto con i vertici della polizia nazista. Lo si vede spesso a Via Tasso, il comando delle SS, nonché il luogo di detenzione e tortura, e partecipa a varie azioni antipartigiane e, secondo alcune voci smentite da Kappler, sarebbe stato l'unico italiano presente alla strage delle fosse ardeatine. Con la caduta di Roma, 4 giugno 44, De Mauro va al nord, inseguito dalle segnalazioni di Radio Bari, la radio dell'Italia sotto controllo anglo-americano, che lo bolla come spia. Si ferma a Novara, dove lavora alla Federazione del Partito Fascista Repubblicano, entrando automaticamente nelle Brigate Nere e occupandosi dell'ufficio politico dedito, ricorda Storia e Rete, alla lotta antipartigiana. Dopo qualche mese è coinvolto in una storiaccia di malversazioni, sparì la cassa della federazione, scappa a Milano, dove finalmente entra nella decima MAS per poche settimane, perché intanto poi arriva il 25 aprile. Non ricorda Andriola che c'è anche, diciamo, una vicinanza segnalato nel libro questo fatto di Canali con la banda Koch, di cui da Radio Radicale vi abbiamo detto tante volte molto. Gli uffici di Radio Radicale sono nella sede che fu a Roma della banda Koch. Catturato De Mauro dagli americani, rinchiuso nel campo di Coltano insieme ad altri 30.000 ex fascisti, De Mauro evade. Oppure Canali coglie incongruenze nelle versioni fornite da lui e dalla famiglia, viene fatto evadere. Ritengo non del tutto assurdo ipotizzare, scrive infatti Canali, che De Mauro, in un periodo in cui frequente era il reclutamento da parte alleata di ex fascisti da utilizzare nella nuova temperie politica anticomunista che andava ormai delineandosi, possa essere stato liberato dagli stessi alleati per mettersi al loro servizio e venire utilizzato altrove. Questa è un'ipotesi che fa Canali. Ci sono in realtà degli archivi dove queste cose possono essere in qualche modo ricercate, ma io non ricordo adesso se Canali approfondisce questa questione. Sia come sia, dice Andriola, dal dopoguerra il campo d'azione di De Mauro diventa la Sicilia, è lì che si rifugia, inizia a lavorare come giornalista sotto falsa identità, può contare, ricorda Canali, sull'appoggio degli ex camerati che hanno buone posizioni in politica e nell'economia dell'isola. Certo, se voleva davvero passare inosservato, De Mauro poteva fare di meglio, perché come nome falso non sceglie Mario Rossi, ma il più impegnativo Italo Carlo Fuchs. Poi nel 49 gli nasce la prima figlia, che la chiama Iunia Valeria Fiamma. Qui Canali, per sottolineare il rimando al simbolo dell'MSI, inciampia nella storia smentita della fiamma tricolore che nasce dalla bara di Mussolini. Qui Andriola sposa questa tesi, ma appunto poi c'erano stati altri che invece avevano rivendicato da quel mondo questa paternità, ma appunto Andriola ci spiega che è smentita questa questa idea. De Mauro comunque si inserisce velocemente nella società siciliana, lo fa con un ruolo che ad alcuni sembra ambiguo. Un rapporto del SIFAR, del Servizio Segreto Militare, del 1951 riferisce che il giornalista, aperte virgolette, mantiene contatti con elementi comunisti ai quali farebbe da informatore, avvicina elementi notoriamente attaccati al passato regime fascista, dicendo di essere in corrispondenza col principe borghese, è ritenuto elemento intelligente, scaltro e capace del doppio gioco. Fine della citazione. In quegli anni l'osmosi tra i fronti contrapposti è stato un fenomeno più diffuso di quanto si pensi. Qui è interessante, proprio nella prospettiva specifica, questa riflessione. Ben noto dalla storiografia è il flusso di ex fascisti verso i partiti di sinistra, paragonabile a quello in senso opposto che tra il 21 e il 24 interessò i partiti di sinistra verso il fascismo, dice Andriola. Resta ancora sconosciuto al grande pubblico questo flusso, relativamente. Quindi che De Mauro sia finito in un quotidiano vicino al Partito Comunista può stupire fino a un certo punto. Ripresa la sua vera identità, senza mai rinnegare il suo passato, De Mauro inizia a far vedere che il suo mestiere lo sa fare bene. Il direttore dell'ora, Vittorio Nisticò, chi gli faceva osservare che il cronista che aveva appena assunto liquida il problema dicendo che è bravo, è leale. Pure Nisticò aveva trascorsi fascisti, anche se non così compromettenti come quelli di De Mauro, che, sottolinea Canali, nella redazione dell'ora aveva trovato altri ex fascisti come lui, transfughi politici in Sicilia. Poi c'è di più: nel CDA del quotidiano Filo Comunista siedono due personaggi da romanzo. Uno è Vito Guarrasi, potente uomo d'affari legato ai servizi angloamericani, oltre che alla politica siciliana. Vi abbiamo detto qualcosa, poi ci torneremo, oggetto di studio anche da parte di Massimo Bordin, Vito Guarrasi. E l'altro è Gianni Carbone, ex ufficiale della decima MAS e uomo di fiducia di Guarrasi. Qualche anno dopo troveremo l'ex Marò Carbone a Roma come amministratore della società editoriale di un altro importante quotidiano filocomunista, Paese Sera. Questi incroci sono davvero interessanti. L'ambito giornalistico non è stato l'unico settore nel quale gli ex fascisti, anche senza rinnegare il proprio passato, sono passati al fronte opposto. Del resto era statisticamente impossibile, e questa riflessione che già abbiamo fatto tramite Storie in Rete ve la riproponiamo, era statisticamente impossibile che milioni di persone venissero messe ai margini della società, come pure si pensò di fare, in certi settori si fece. Un interessante saggio di Marco Tarchi parla, a proposito di questo fenomeno, di esuli in patria. Ma è anche vero che quegli esuli fecero comunque, spesso senza ostentazioni, la loro parte nel mondo dello spettacolo, dell'arte, della legge, dell'industria, del sindacato, della burocrazia, delle forze armate. Molti si allontanarono dalle idee della loro gioventù senza abiure, altri si limitarono a fare il proprio lavoro senza proclami e magari senza neanche votare il Movimento Sociale Italiano. L'Italia del dopoguerra è stata fatta, dice Andriola, piaccia o no, anche da questa massa, per lo più silenziosa e onesta, di cittadini che ha poco a che vedere con le derive estremiste di un neofascismo che del resto prese spesso forme di aperta rottura con il passato fascismo. E qui è interessante proprio la costruzione di questa frase, di questo ragionamento, perché tra le continuità tra il fascismo regime e non il fascismo movimento, che poi ebbe tutta una serie di articolazioni e passaggi dalla RSI al neofascismo, qui questa, diciamo, continuità, forse solo, diciamo, espressa in maniera non consapevole, direi, o diciamo comunque non ne segue una riflessione, ci fa capire alcuni aspetti della storia del nostro paese che tante volte sono stati affrontati da un punto di vista opposto a quello di Storia in Rete. Caso De Mauro, prosegue invece Andriola, si colloca in una zona grigia tra quanti girarono pagina senza voltare le spalle al proprio passato, appunto, e coloro i quali decisero di svolgere un ruolo nel mondo torbido della guerra fredda, guerra dai mille fronti, che hanno attraversato ogni società e Stato. È stato dunque il suo passato a decidere il tragico destino di Mauro De Mauro. Allo stato delle cose non si può né affermarlo né smentirlo. Poi qui si cita anche l'intervento del professor Aldo Giannulli, storico noto ed esperto di intelligence, che aveva appunto espresso una sua opinione. Il fatto importante è che questi nuovi dati arrivano con documenti che sono stati ritrovati in uno scantinato, abbiamo ricostruito queste storie e nell'unico processo che si è fatto questi documenti non erano conosciuti, forse l'esito oggi sarebbe stato diverso. Abbiamo ancora due minuti per passare all'ultima citazione di oggi, che ci porta invece in qualche modo lontani dalle carte, ma ha un intervento che ha a che fare sempre con la memoria, di un altro tipo. Antonio Pascale, autore di un testo davvero divertente anche da leggere. Pascale, scrittore, autore televisivo, ispettore agrario presso il MASAF, giornalista, ha scritto molti libri, l'ultimo è Cose umane di Einaudi. Prendiamo questa segnalazione da volume Miracoli, un fatto di sangue, ecco, un fatto di sangue. Che poi, io essendo nato nel 1966, scrive Pascale, sono cresciuto non con San Gennaro, ma con Gennaro. Quello, San Gennaro, nel 65 fu declassato, gli fu tolta la santità e divenne Gennaro. Concilio Vaticano II, esaminando gli atti, quasi mise in dubbio l'esistenza di San Gennaro, che appunto qui poi si ricorda perché nel Concilio Vaticano II fu presa questa decisione. Va citata la famosa frase apparsa al tempo sotto una edicola votiva a Napoli, immortalata da una foto di Luciano De Crescenzo per il suo libro La Napoli di Bellavista: San Gennaro futtaten, cioè fottitene, lascia stare, non ci pensare. E qui poi prosegue ricordando che poi nell'80 Giovanni Paolo II gli restituì i gradi di santità, la casella che gli spettava nei calendari. Il suo culto si è rafforzato a Napoli, anche perché per tanti i suoi miracoli esistono, anche se non per tutti. Una cifra della realtà di Napoli, raccontata in maniera molto vivace da Antonio Pascale, che ci fa fare una riflessione su quella che è la memoria anche da questo punto di vista. Un fatto di sangue che trovate su volume Miracoli, Ascoltando il mondo. Con questa citazione ci fermiamo anche per oggi con questa trasmissione. Ci diamo appuntamento alla settimana prossima. E andiamo avanti con gli appuntamenti di Radio Radicale di questa notte. Ora è il momento della rassegna della stampa in lingua araba di Alessia Colonnelli.
3: Bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. Ahlan bikum fi al-qajadida min istirad al-sahafa al-arabia li Radio Radicale. In questa puntata affronteremo vari temi, tra cui ovviamente la questione Ceuta, quindi parleremo ancora una volta di l'immigrazione appunto dal Marocco alla Spagna attraverso l'enclave di Ceuta e Melilla, in particolare leggendo i commenti e le reazioni politiche del Marocco attraverso la stampa ufficiale. Parleremo poi anche del recente accordo tripartita, almeno per il momento tripartita, per la difesa comune siglato da Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, già la seconda diciamo alleanza che l'Arabia Saudita intraprende nell'ambito di questa crisi, questo conflitto che ormai è regionale, internazionale, che colpisce anche gli stati del Golfo, gli stati della regione medio orientale e asiatica. E infine parleremo del conflitto Yemen, l'attacco da parte degli Houthi alle forze yemenite, diciamo ufficiali, e alleati dell'Arabia Saudita. Ma partiamo, come anticipato, dalla questione Ceuta e Melilla. Questa settimana l'agenzia di stampa marocchina ha ospitato numerosi articoli sulle reazioni politiche del Marocco ufficiali rispetto alla questione delle ondate migratorie verso la Spagna, che il Marocco poi ha dovuto gestire. Vorrei leggere una serie di articoli che riportano le reazioni ufficiali del governo marocchino. Un primo articolo pubblicato dall'agenzia di stampa marocchina del 3 agosto sembra criticare la posizione spagnola e si intitola "Un giudice spagnolo non può indebolire il sistema di contrasto alla migrazione irregolare e poi chiedere al Marocco di farsi carico delle conseguenze". Questa è una fonte governativa marocchina. Il testo di questo articolo riporta appunto la posizione di questa fonte governativa che commenta la sentenza della Corte Suprema spagnola, si riferisce a questo, menzionando appunto il giudice spagnolo, che stabilì che se chi arriva in un paese via mare sia irregolare, non può essere inviato istantaneamente indietro, ma il suo caso deve essere esaminato prima di eventualmente espellerlo. Dunque, la fonte governativa, si legge nell'articolo, ha affermato che la barriera contro la migrazione non è crollata a causa dei trafficanti. Qui critica anche un po' la posizione spagnola, no? Che la Spagna aveva dato la responsabilità principalmente ai trafficanti, ma è crollata in seguito a una decisione giudiziaria spagnola. Il Marocco da parte sua non è mai venuto meno ai propri impegni o alle proprie responsabilità. La fonte quindi dà responsabilità principale del venir meno dell'elemento deterrente delle migrazioni alla decisione del giudice spagnolo e non alla pressione dei criminali delle rotte appunto migratorie. Ha inoltre criticato affermando: qualcuno ha informato il Marocco affinché potesse prepararsi? No. E qualcuno ha anticipato le conseguenze, che erano tuttavia altamente prevedibili? No. Quindi molto dura questa fonte governativa marocchina, che comunque non viene specificata, da questo articolo dell'agenzia di stampa marocchina. Altro articolo del 2 agosto offre l'interpretazione del Marocco appunto sui fatti verificatisi. Si intitola proprio "Gli eventi verificatisi ai valichi di transito verso Ceuta e Melilla sono stati il risultato di fattori interconnessi, tra cui in primo luogo lo sfruttamento strumentale dello spazio digitale e la diffusione di informazioni fuorvianti". Questo è il portavoce del Ministero dell'Interno ad aver appunto affermato quanto ho appena menzionato. Nell'articolo si legge che il Ministero dell'Interno conferma che i diversi dati raccolti e analizzati hanno dimostrato che tali eventi non sono stati il risultato di fattori contingenti o spontanei, bensì sono scaturiti dall'interazione di diversi fattori interconnessi, tra cui in primo luogo lo sfruttamento strumentale dello spazio digitale, la diffusione di informazioni fuorvianti, il ruolo delle bande dedite alla tratta degli esseri umani e interpretazioni errate di dati giuridici e amministrativi volte a far credere che fosse possibile accedere allo spazio europeo con facilità e senza conseguenze legali. Il portavoce del Ministero dell'Interno, Rashid Al-Khalifi, ha dichiarato alla stampa, si legge, che le autorità pubbliche hanno adottato fin dalle prime fasi un approccio basato sulla vigilanza e la mobilitazione. Quindi loda la prontezza della risposta delle autorità marocchine. E infatti afferma che le autorità pubbliche hanno rafforzato i servizi di sicurezza da subito e la prontezza anche delle autorità territoriali e hanno intensificato i controlli terrestri e marittimi. Ciò ha permesso di mantenere il controllo sull'evoluzione della situazione, proteggere le vite, preservare l'ordine pubblico e garantire la sicurezza delle frontiere. I dati statistici precisi a disposizione delle autorità competenti hanno permesso di determinare il numero effettivo delle persone coinvolte, continua l'articolo, quindi qua specificando i numeri delle vittime e delle persone interessate all'attraversamento appunto della frontiera. Secondo l'articolo, il numero delle persone coinvolte ammonta a circa 40.000 persone che si sono dirette verso la città di Ceuta e circa 1.135 persone invece che sono dirette verso Melilla. Tutte le persone che erano riuscite a raggiungere Melilla, specifica l'articolo,

Solo decesso accidentale in seguito alla caduta da una zona rocciosa adiacente alla città di Ceuta e 10 decessi per annegamento. In realtà ci sono molte fonti mediatiche che parlano di decine e decine di morti, ma l'articolo si limita a citare questi 11 decessi. In questa realtà, continua l'articolo, dimostra che la ridotta distanza da attraversare, che è inferiore ai 70 metri, e la profondità dell'acqua relativamente limitata, hanno generato in diversi partecipanti all'azione una percezione fuorviante della facilità dell'attraversamento, inducendoli a sottovalutare l'entità dei rischi e intraprendere tentativi che in alcuni casi si sono conclusi con conseguenze tragiche. Per quanto riguarda le informazioni relative alla registrazione di ulteriori decessi, specifica l'articolo, le autorità marocchine continuano le operazioni di verifica dell'attendibilità di tali informazioni. Questo era l'articolo che riportava appunto le dichiarazioni del Ministero dell'Interno. Un ultimo articolo dall'agenzia di stampa marocchina che voglio leggere riflette sul modello della gestione del dossier, della migrazione. Ed è sempre tratto dalle dichiarazioni di una fonte governativa marocchina. È del 3 agosto e si intitola "L'attuale modello di gestione del dossier migratorio è ancora efficace e adeguato al nuovo contesto?" Qui si legge, citando appunto le dichiarazioni della fonte governativa: "Non siamo né poliziotti né guardiani dell'Europa, siamo un partner sovrano e non un subappaltatore", ha dichiarato una fonte governativa marocchina nell'ambito della gestione del dossier migratorio, chiedendosi se l'attuale modello di gestione sia ancora efficace e adeguato al nuovo contesto. La fonte ha espresso il proprio rammarico per la grave carenza di strategia nella gestione degli eventi e per la strumentalizzazione politica che li ha seguiti. Ha aggiunto che oggi arriviamo a una conclusione chiara: le regole di gestione della situazione devono cambiare. La fonte governativa ha sottolineato che tutti devono assumersi le proprie responsabilità. Il Marocco non è un poliziotto né il guardiano dell'Europa. Agiamo come un partner affidabile, nell'ambito di un partenariato chiaramente definito che non può essere a senso unico, ribadendo la necessità di aggiornare le regole di tale partenariato. Evidentemente il riferimento è alla gestione spagnola. Riporta poi i successi della politica nazionale marocchina sull'immigrazione, citando le direttive del re. Sua Maestà il re Mohammed VI ha investito intensamente nello sviluppo socio-economico del Marocco e delle regioni settentrionali del paese. Le iniziative reali nelle regioni settentrionali hanno prodotto una svolta economica, secondo questa fonte, e sociale senza precedenti, concretizzatasi nella creazione di oltre 430.000 posti di lavoro, secondo la fonte. Ha aggiunto che il paradiso promosso, cioè quello europeo, non è altro che un'illusione che i nostri giovani hanno smontato da soli attraverso il loro ritorno volontario. La risposta più efficace alla migrazione irregolare risiede nel raggiungimento dello sviluppo. La fonte governativa ha concluso affermando che l'Europa deve essere un partner interessato allo sviluppo del Marocco e deve smettere di adottare decisioni e misure che ostacolano lo sviluppo, in particolare quelle che incidono negativamente sui porti marocchini, sull'industria automobilistica nazionale marocchina, sul settore finanziario, sui servizi, trasporti e trasferimento di servizi. Quindi questo è anche un commento che interessa l'Europa e le sue politiche nei confronti del Marocco. Una dinamica che mi ha colpito, leggendo appunto gli articoli dell'agenzia di stampa marocchina, è quella che riguarda

0: denominazione di una autostrada marocchina con il nome di Trump. È un articolo del 1º agosto intitolato L'autostrada Tiznit Dakhla, denominata autostrada Donald G. Trump, è una chiara espressione della grande stima reciproca tra il re e il presidente Trump. Si legge in questo articolo che in una lettera, in un messaggio del mese scorso, il re Mohammed VI ha informato il presidente americano dell'alta decisione reale di denominare autostrada Donald G. Trump l'autostrada Tiznit Dakhla, intitolandola al presidente degli Stati Uniti. Nel messaggio il re ha dichiarato che se i nostri rapporti profondamente radicati si fondano sui valori della profonda amicizia e della fedeltà, mai prima d'ora essi erano stati così ricchi e fecondi come lo sono stati durante i vostri due mandati presidenziali. Sua Maestà il Re ha assicurato al presidente americano che lo storico riconoscimento nel 2020 della sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, sul suo Sahara, scritto nell'articolo, rimarrà impresso nella memoria dei marocchini per generazioni, per l'impulso senza precedenti che ha dato alle relazioni bilaterali. In segno di riconoscenza per questo gesto, ha affermato il re, si è deciso appunto di intitolare al presidente Trump una delle principali strade del regno, l'autostrada Donald G. Trump, appunto. Questa autostrada, che si estende per più di 1.000 chilometri, costituisce la più grande infrastruttura stradale dell'Africa. Essa unifica, si legge, le diverse regioni del nostro paese, così come la leadership di Trump ha contribuito a rafforzare i legami tra le nostre due nazioni in un modo senza precedenti. Questo è sempre il re Mohammed VI a parlare a Trump, quindi è un gesto simbolico molto importante, di grande valore. Cambiamo ora argomento e parliamo dell'accordo, come dicevo, tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan per la difesa comune. Ne leggiamo alcuni dettagli dal giornale saudita Riyadh, il 7 agosto. Il giornale pubblica, appunto, annuncia la firma dell'accordo con un articolo intitolato Arabia Saudita, Turchia e Pakistan firmano l'accordo della Mecca per la difesa comune. Sottotitolo: prevede che qualsiasi attacco armato contro uno dei tre paesi sia considerato un attacco contro tutti. Quindi già molto chiaro l'obiettivo. Oggi 7 agosto è stato diffuso un comunicato congiunto relativo al vertice della Mecca per la difesa comune tra il Regno dell'Arabia Saudita, la Repubblica di Turchia e la Repubblica Islamica del Pakistan. Di seguito il testo. Si legge che in risposta all'invito del re Salman bin Abdulaziz Al Saud, il presidente della Repubblica di Turchia Erdogan e il primo ministro della Repubblica Islamica del Pakistan Sharif hanno effettuato una visita nel Regno dell'Arabia Saudita il 7 agosto. Durante il vertice della Mecca per la difesa comune sono state esaminate, riporta Riyadh, le eccellenti relazioni tra i tre stati, nonché una serie di questioni di interesse comune. Partendo dai solidi legami storici tra i tre paesi, sulla base degli interessi strategici comuni dei tre, appunto, paesi, i tre hanno firmato l'accordo della Mecca per la difesa comune. L'accordo riflette l'impegno dei tre paesi a rafforzare la loro sicurezza comune e a promuovere la sicurezza, la pace e la stabilità nella regione e nel mondo, nella prospettiva di un futuro sicuro e prospero. L'accordo mira a rafforzare la deterrenza comune contro qualsiasi aggressione e stabilisce che qualsiasi attacco armato contro uno dei tre paesi costituisce un attacco contro tutti. L'accordo riguarda inoltre lo sviluppo di tutti gli aspetti della cooperazione nel settore della difesa tra i tre paesi. Quindi questi contenuti di questo nuovo accordo, nato nel contesto della guerra in corso tra Iran e Stati Uniti e Israele, riportato appunto da Riyadh. Ora leggiamo un articolo di opinione, una sorta di analisi, pubblicata da Rai Al-Yom e effettuata da l'accademico Hani Al-Russan, che si occupa di scienze della comunicazione, è professore all'Università di Manuba, che ha scritto appunto un'analisi per Rai Al-Yom intitolata «L'accordo della Mecca per la difesa comune tra deterrenza e limiti dell'efficacia strategica». Al-Russan scrive che le alleanze militari storicamente non sono nate come espressione di una convergenza politica o ideologica, bensì, nella maggior parte dei casi, come risposta a trasformazioni dei sistemi regionali o del sistema internazionale che hanno imposto agli stati di cercare soluzioni collettive per proteggere la propria sicurezza nazionale. Secondo l'autore, il valore di un'alleanza si misura in base alla sua capacità di esprimere una percezione condivisa della natura della minaccia e di tradurla in istituzioni e meccanismi applicabili. Per questo motivo, la letteratura distingue tra dichiarazione politica, accordo di cooperazione militare, alleanza difensiva e organizzazione di sicurezza collettiva. Ciascuna di queste forme rappresenta un diverso livello di impegno politico e militare. L'alleanza difensiva, che è il caso di questo accordo della Mecca, non si fonda sulla semplice dichiarazione di solidarietà o sulla volontà di cooperare, ma richiede l'esistenza di un chiaro impegno giuridico secondo cui qualsiasi aggressione contro uno dei membri viene considerata un'aggressione contro tutti. Da qui deriva l'importanza di discutere l'accordo della Mecca per la difesa. La sua nascita è coincisa con una delle fasi più turbolente dell'ambiente di sicurezza regionale dalla fine della Guerra Fredda. Le minacce regionali, infatti, non sono più limitate agli strumenti tradizionali del conflitto interstatale, ma comprendono ormai diverse forme di guerra che hanno ridefinito lo stesso concetto di sicurezza nazionale. Ma è emerso anche un altro fattore, continua l'autore, non meno importante dei precedenti. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, infatti, il sistema di sicurezza del Golfo si era strutturato sulla base di un'equazione fondata sulla fornitura da parte degli Stati Uniti di una garanzia di deterrenza e protezione in cambio del mantenimento della stabilità dei mercati energetici e della tutela degli interessi occidentali nella regione. Tuttavia, negli ultimi anni questa equazione ha subito ripetuti scossoni. Poiché la letteratura sulle relazioni internazionali indica che il venir meno del garante della sicurezza non porta necessariamente al crollo delle alleanze esistenti, ma spinge gli stati a cercare strumenti aggiuntivi per compensare la situazione appunto di incertezza, da questo punto di vista l'accordo della Mecca appare più come un tentativo di compensazione attraverso l'aggiunta di un ulteriore appunto livello di deterrenza, che come una dichiarazione di sostituzione totale delle alleanze precedenti, quindi è un fattore di deterrenza. Potrebbe essere interpretato così questo accordo. A ciò si aggiunge il fatto che gli stati parte dell'accordo non condividono lo stesso ambiente strategico né affrontano le stesse sfide in materia di sicurezza. L'Arabia Saudita vuole proteggere la propria struttura economica e le proprie infrastrutture vitali, garantire la sicurezza delle rotte marittime e la stabilità del proprio ambiente regionale. La Turchia invece considera la propria sicurezza da una prospettiva diversa, che è legata alla sua posizione geografica all'incrocio tra Europa e Asia, ai suoi impegni all'interno della NATO e alle questioni di sicurezza che si estendono dal Mar Nero al Mediterraneo orientale passando per Siria e Iraq. Quanto al Pakistan, le sue priorità in materia di sicurezza rimangono legate al contesto dell'Asia meridionale e ai suoi rapporti complessi con India, e anche con Afghanistan, Iran e Cina. I tre stati possiedono quindi interessi convergenti in alcune questioni, ma non coincidenti. L'area geografica nella quale ciascuno opera, la rete delle alleanze internazionali e la natura delle sfide che affrontano differiscono. L'accordo si trova quindi di fronte a una prova permanente, la sua capacità di produrre una visione comune della sicurezza che vada oltre le differenze tra gli ambienti strategici dei singoli paesi partecipanti. D'altra parte, esperienze precedenti hanno rivelato che le alleanze più durature sono quelle che riescono a trasformare le motivazioni contingenti di un accordo in interessi istituzionali di lungo periodo. La NATO, ad esempio, non è sopravvissuta soltanto grazie alla minaccia sovietica, ma perché ha creato un sistema integrato di istituzioni. Da qui deriva la questione principale sollevata dall'accordo della Mecca: fino a che punto esso sarà in grado di passare dalla fase del coordinamento politico a quella dell'integrazione difensiva, dal concetto di solidarietà a quello di impegno e dalla reazione a una crisi regionale alla costruzione di un sistema di cooperazione in materia di sicurezza capace di durare, indipendentemente dalla natura delle trasformazioni che attraverseranno la regione. Quindi questa era l'interessante analisi di Hani al-Russan per Yahya Yom, che solleva questioni comunque importanti che hanno a che fare con questo accordo di difesa tripartita. Passiamo ora allo Yemen. Yemen, in cui le forze Houthi stanno conducendo un'operazione su larga scala contro i soldati delle forze governative yemenite, diciamo ufficiali, in quello che hanno definito un attacco di rappresaglia contro il rinforzo delle truppe yemenite e quello che chiamano l'assedio da parte dell'Arabia Saudita, che comunque appoggia il governo yemenita ufficiale. Avevamo già parlato la settimana scorsa di questa nuova dottrina dell'escalation contro l'escalation adottata dalle forze Houthi, e questo sviluppo sembra proprio essere la continuazione, no? Uno sviluppo appunto di questa dottrina adottata dagli Houthi. È uno sviluppo importante che ha già causato decine di morti, e quindi leggiamo un articolo dall'agenzia di stampa yemenita degli Houthi che parla appunto di questa operazione condotta dagli Houthi contro le forze armate del paese. È un articolo, quello che leggeremo ovviamente di parte, pubblicato dall'agenzia Houthi del 7 agosto, intitolato «Manifestazioni degli abitanti della provincia di Sana a sostegno delle operazioni delle forze armate per consolidare la tattica dell'assedio per l'assedio». Ho scelto questo articolo perché parla, come tanti altri articoli in realtà, del sostegno popolare a queste operazioni delle forze Houthi e poi parla della tattica dell'assedio per l'assedio. Però ecco, interessante per comprendere anche la propaganda mediatica che rafforza poi queste operazioni militari sul campo. Si legge che nei distretti della provincia di Sana'a, il 7 agosto, dopo la preghiera del venerdì, si sono svolte numerose manifestazioni popolari che confermano la richiesta popolare della fine dell'assedio, qui si intende l'assedio saudita, e quindi quello che loro chiamano appunto il blocco, l'assedio, il saccheggio delle risorse yemenite da parte dei sauditi, e che appunto manifestazioni popolari che confermano anche il rifiuto delle forme di fame e sofferenza imposte al popolo yemenita. I partecipanti alle manifestazioni, si legge, manifestazioni che si sono tenuti in tutti i villaggi, specifica l'articolo, e nelle località rurali dei distretti della provincia, hanno dichiarato il loro sostegno alle operazioni militari delle forze armate volte a consolidare la formula dell'assedio per l'assedio di fronte all'aggressione e all'assedio sauditi contro il popolo yemenita. Gli abitanti della provincia hanno confermato di voler proseguire la mobilitazione generale e sostenere i fronti, con uomini e denaro, fino alla liberazione dell'intero territorio yemenita dall'occupazione, alla rottura dell'assedio e all'ottenimento di tutti i diritti del popolo yemenita, qualsiasi siano i sacrifici richiesti. Gli abitanti della provincia hanno rinnovato il mandato conferito al leader della rivoluzione Houthi, Abdul Malik Badruddin Houthi, questa appunto carica religiosa e politica, e hanno ribadito la loro ferma e risoluta posizione al fianco delle forze armate nel confronto con il nemico saudita, fino appunto a quando questo non si conformerà alle legittime e giuste richieste del popolo yemenita. Il comunicato rilasciato dagli abitanti della provincia, quindi a nome degli abitanti della provincia di Sana, che è stato rilasciato in occasione delle manifestazioni, si legge, ha condannato la prosecuzione dell'aggressione e dell'ingiusto assedio da parte del regime saudita criminale e sionista contro il popolo yemenita musulmano, il saccheggio illegittimo delle sue risorse, con l'obiettivo di affamare il grande popolo yemenita, di umiliarlo, di sottometterlo e piegarlo ai tiranni della terra America Israele. Il comunicato si conclude con appunto questi abitanti della provincia che rinnovano il loro sostegno e la solidarietà nei confronti della causa palestinese, condannano la prosecuzione dell'aggressione israeliana contro Gaza e Libano e sostengono la Repubblica Iraniana e i fratelli di Hezbollah, ribadendo appunto il loro sostegno all'unità dei fronti, quindi si schierano ovviamente a fianco di questa. Di questo fronte filo-iraniano. Questa era l'ultima notizia della rassegna di oggi. Vorrei semplicemente citare l'aggiornamento che appunto l'esercito yemenita ufficiale sta conducendo una controoperazione contro quelli che definisce gli elementi terroristici Houthi. Quindi seguiremo la vicenda nei prossimi giorni e ci aggiorneremo la prossima settimana. Grazie per l'ascolto, come sempre.
1: Grazie, grazie dunque ad Alessia Colonnelli. Ora andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale. Lasciamo il microfono a Gian Leonardo Tuadì con la sua rassegna della stampa africana.
2: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa delle Afriche al microfono Jean-Léonard Touadi. Noi apriamo questa rassegna stampa dopo che quella della settimana scorsa è stata monograficamente dedicata alla questione di Ceuta, la riapriamo sempre con la questione dell'immigrazione, dando un seguito un po' a quanto abbiamo delineato la settimana scorsa, però parleremo anche di altre notizie che spaziano appunto dal Sudafrica ad altri paesi del continente. Noi andiamo sul sito di Radio France Internationale per una notizia che ancora non sta circolando, non ho visto circolare in Italia. Che cosa dice Radio France Internationale? Roma e Kigali, Kigali è la capitale del Ruanda. Roma e Kigali discutono di una possibile esternalizzazione nel Ruanda delle procedure d'asilo a destinazione dell'Italia. 2 giorni dopo la proposta fatta da Roma a Bruxelles di finanziare una gestione esternalizzata delle procedure d'asilo nell'Unione Europea all'occasione della riunione dei ministri degli interni dei 27 su Ceuta, la portavoce del governo ruandese ha confermato che un tale progetto è allo studio tra l'Italia e il Ruanda. Questa è la notizia del 7 di agosto sul sito di Radio France Internationale che apre su questo. Quindi qualche giorno solo dopo la proposta di Roma, e attraverso che ha deciso che vorrebbe, perché ancora non è ufficiale, permettere la costituzione di una gestione esternalizzata delle procedure d'asilo nell'Unione Europea attraverso lo sviluppo di una rete europea di hub di ritorno in paesi terzi, ma finanziati dall'Unione Europea, il Ruanda ha affermato giovedì 6 agosto essere in discussione con l'Italia a questo proposito. Siamo sempre in discussione, ha affermato la portavoce del governo del Ruanda, Yolande Makolo, sulle antenne della radio nazionale Royal FM. Secondo la portavoce del governo ruandese, i punti allo studio riguardano tra l'altro l'esperienza acquisita da Kigali, da Ruanda, in questa materia, tra cui grazie al meccanismo di transito d'urgenza di Gashora, che è un programma che è stato costituito nel 2019 tra il Ruanda e la Gran Bretagna. Il 14 agosto scorso, all'occasione quindi di questa riunione, Roma aveva chiamato, ricordo e lo ripeto, Bruxelles a finanziare centri migratori esternalizzati fuori dallo spazio Schengen, dove sarebbero delocalizzate le procedure d'asilo e di ritorno dei migranti, ispirandosi di un accordo simile passato con l'Albania. La proposta pensava di concludere con altri paesi africani, tra cui l'Uganda, il Ghana e il Ruanda, a proposito accordi simili. Se il progetto tra i due paesi dovesse concretizzarsi, si aggiungerebbe ai diversi accordi migratori già conclusi da Kigali, da Ruanda, con il Regno Unito nel 2022, prima che Londra poi abbandonasse il progetto nel 2024, ma recentemente il Ruanda ha firmato un accordo simile con gli Stati Uniti nel 2025 per l'accoglienza temporanea di persone espulse da Washington. Questo è quanto dovevamo dire, vedremo come procederanno i negoziati. C'è una grande indignazione, come potete immaginare, sulla stampa africana, perché davvero nessuno credeva che un solo paese africano potesse accettare appunto una procedura di deportazione dei migranti in Africa di questo tipo, conoscendo appunto, essendo consapevole di quello che è diventato anche a nome di quei giovani migranti i cui corpi giacciono nei fondali del Mar Mediterraneo. Comunque seguiremo questo, rimaniamo nell'immigrazione, sul tema dell'immigrazione, e andiamo a vedere qui che cosa ci dice afrique.com, il sito di informazione. La notizia del 5 di agosto, Zainab Moussa, Spagna, quasi 40.000 algerini hanno chiesto la loro regolarizzazione in Spagna, lontano dal tumulto di Ceuta. Mentre la crisi migratoria di Ceuta sta monopolizzando l'attenzione dei media europei, un'altra realtà si sta disegnando in Spagna. 39.949 cittadini algerini hanno depositato una richiesta nel quadro della regolarizzazione straordinaria lanciata da Madrid, una cifra che rivela il peso di una comunità ancora poco conosciuta, particolarmente localizzata attorno a Alicante. E quindi ricorda questo pezzo di afrique.com che la Spagna ha ricevuto quasi 1 milione di richieste, 39.094 richieste algerine. E così abbiamo molto parlato del Marocco, ma c'è anche l'Algeria, e racconta questo pezzo che Alicante è il punto di appoggio della diaspora algerina in Spagna. molto visibile la presenza algerina ad Alicante, che contava quasi 20.000 residenti di nazionalità algerina all'inizio del 2024, ossia la settima cittadinanza straniera nel territorio. Nella città stessa di Alicante, dove gli stranieri superano il 20% tra gli abitanti, gli algerini formano la prima comunità extracomunitaria, scrive qua questa parola non molto gradito almeno da me. La loro presenza si giustifica e la loro presenza ad Alicante giustifica un consolato generale dei commerci specializzati e una rete densa di relazioni familiari con la città di Orano in Algeria. Ecco questo, quindi non solo Marocco ma anche Algeria, ricordo che i due paesi sono in contenzioso e in Spagna si ritroveranno quindi comunità marocchine e algerine. E andiamo sul sito di Africa, la rivista Africa, parlando questa volta del Marocco, ritornando sul Marocco, un titolo interessante, un articolo del 6 di agosto, Marocco, la crescita non basta, l'analisi economica dietro i fatti di Ceuta. Non è un paese in ginocchio, il Marocco, ma una delle economie più solide d'Africa. È il paradosso al centro dell'editoriale con cui Agence Ecofin, testata di informazione economica panafricana, legge i fatti di Ceuta del 30 e 31 luglio, quando migliaia di giovani marocchini hanno tentato di forzare la frontiera con la Spagna, lasciando sul terreno almeno 70, più di 70 morti, 77 forse anche di più, costringendo Madrid a schierare l'esercito nell'enclave. E a firmarlo è Idriss Linge, direttore editoriale della pubblicazione, quindi Agence Ecofin, rivista economica del continente africano, spostando il fuoco dalla cronaca alla struttura economica dell'Africa. Per Linge, infatti, l'episodio non va letto come il sintomo di uno Stato fallito, ma come un monito per l'intero continente. Il Marocco è oggi la prima economia africana per industrializzazione, secondo la Banca Africana di Sviluppo, e tra le prime sei per prodotto interno lordo, con circa 130 miliardi di euro. L'automotive è diventato il primo settore dell'export del Marocco, con quasi 11 miliardi di euro in valore e 700 mila veicoli l'anno. Il porto di Tangeri Med è collegato a più di 180 scali nel mondo. E scrive Linge quasi esattamente il modello di sviluppo che si raccomanda all'economia africana, ed è proprio qui che scatta il meccanismo di Ceuta. Citando gli studi dell'economista Michael Clements sulla relazione tra reddito e migrazione, l'editoriale ricorda che la spinta a emigrare non cala con la crescita, aumenta, disegnando una curva a campana che si inflette solo intorno a 5.000 dollari di reddito pro capite e si inverte solo oltre 10.000. Il Marocco, a ridosso dei 10.000 dollari in parità di potere d'acquisto, si trova esattamente nel punto più alto della curva, dove la pressione a partire è massima. I numeri del mercato del lavoro aggravano il quadro in Marocco. Nel 2025 l'economia marocchina ha creato 193.000 posti di lavoro, portando la disoccupazione generale dal 13,3 al 13, ma tra i 15 e i 24 anni la disoccupazione è salita dal 36,7% al 37,2% e la sottoccupazione da 1.008 a 1.019 persone. Secondo i dati dell'Istituto Statistica, l'Istituto di Statistica marocchino, citati nell'editoriale, la crescita crea lavoro, ma non abbastanza, né abbastanza in fretta per la generazione che preme alla frontiera. In conclusione, Linge punta il dito anche sull'Europa. Negli ultimi 10 anni, scrive l'economista, la gran parte dei finanziamenti migratori verso Rabat è andata al controllo delle frontiere, quasi nulla all'apertura di canali di lavoro legale. si è pagato per trattenere, non per organizzare, sintetizza l'editoriale. Il monito finale guarda oltre il Marocco, perché ogni anno 12 milioni di giovani africani entrano nel mercato del lavoro a fronte di appena 3 milioni di posti formali disponibili, un'aritmetica che, avverte l'economista Linge, l'intero continente si troverà presto ad affrontare con strumenti ancora più deboli di quelli marocchini. Quindi aggiunge un elemento di complessità, ma soprattutto delle risposte e delle descrizioni che vanno un po' al di là di quello che in questa settimana abbiamo sentito. Sempre di immigrazione parla Anadolu, il sito del sito turco Anadolu, che parla dell'immigrazione proprio nel continente africano. Abbiamo visto queste cifre di 12 milioni di ragazzi che ogni anno entrano nel mercato del lavoro nel continente africano, ma solo 3 milioni trovano lavoro. Ebbene, Sanaa U Amir A Amada su Anadolu ci dice che l'Africa conta 13,1 milioni di lavoratori migranti contro 9,3 milioni nel 2010 secondo l'Unione Africana. E l'Unione Africana indica che il numero di lavoratori migranti in Africa quindi è aumentata dal 2010, sottolineando il ruolo crescente della mobilità della manodopera sul continente. Quindi non è vero che vengono tutti in Europa, c'è una grande mobilità interna all'Africa che non viene spesso raccontata, ma che vale la pena aggiungere al mosaico di spiegazioni che stiamo cercando di dare, un po' più complesse, della realtà della migrazione. Questo rapporto, la quarta edizione del rapporto sulle statistiche della migrazione di manodopera in Africa, è stato presentato il 30 luglio a Windhoek in Namibia, pubblicato nel quadro della sesta sessione ordinaria del Comitato Tecnico Specializzato dell'Unione Africana sullo sviluppo sociale, il lavoro e l'impiego. Il rapporto fa uno stato del luogo, un riassunto delle migrazioni di lavoro in Africa e mette in evidenza le sfide che persistono in materia di impiego, di protezione sociale e di governance dei flussi migratori. Secondo il documento, abbiamo detto, 13,1 milioni di lavoratori migranti rappresentano una parte importante dei 26 milioni di migranti internazionali recensiti sul continente. Tra questi ultimi, 20,4 milioni sono in età di lavoro, mentre il 64% partecipano attivamente al mercato del lavoro. Quindi, dal punto di vista geografico, è l'Africa occidentale e l'Africa orientale che accolgono 48% dei migranti internazionali che vivono sul continente. Quindi, poli di attrazione, Africa occidentale e Africa orientale. E aggiunge il rapporto che l'Africa australe e queste tre regioni, Africa occidentale, Africa orientale e Africa australe, concentrano 78% dell'insieme dei lavoratori migranti, il che conferma il ruolo centrale nei movimenti migratori legati al lavoro. Quindi anche in Africa c'è un grande movimento, si parlava molto di Africa australe come uno dei poli di attrazione, ma si può dire senza paura di essere smentita che soprattutto l'Africa del Sud, il Sudafrica, che attrae immigrati. Noi abbiamo visto le settimane scorse come molti cittadini africani dal Ghana, dal Mozambico, dalla Nigeria hanno dovuto lasciare il Sudafrica proprio per i movimenti xenofobi e razzisti contro gli stranieri di altri africani, ne abbiamo parlato lungamente. Ebbene, la notizia di oggi, noi siamo rimasti su Anadolu, il pezzo di Sanaa U Amir A Amada, Africa del Sud, il governo chiede discussioni continentali sulla migrazione. Pretoria pensa che ci voglia una risposta collettiva africana indispensabile, per trattare in maniera durevole le cause dell'immigrazione. Quindi un approccio continentale chiede il Sudafrica, perché è stata duramente criticata dagli altri paesi dopo queste proteste e queste violenze nei confronti dei migranti provenienti dal resto dell'Africa. Il ministro sudafricano delle relazioni internazionali e della cooperazione, Ronald Lamola, ha difeso questa posizione all'occasione di una conferenza stampa dedicata ai preparativi del 46esimo vertice della comunità di sviluppo dell'Africa australe, previsto il 16 e 17 di agosto. È chiaro che questo tema sarà all'ordine del giorno. E dice il ministro che questo fenomeno migratorio non è proprio all'Africa del Sud. Ciò che contestiamo è il fatto di isolare questo fenomeno e accantonarlo solo in Sudafrica. E siamo uno dei paesi principali di accoglienza di immigrati in Africa, ma siamo naturalmente anche al centro delle discussioni. E quindi mettono all'ordine del giorno questa problematica per tentare di trovare una soluzione alla mobilità dei migranti in Africa, anche se una soluzione l'Unione Africana lo aveva già trovato costituendo il mercato unico africano, che ha come preambolo, come momenti propedeutico, la libera circolazione dei beni e delle persone, perché il mercato unico chiede proprio questo. Quindi devono mettersi in pace dentro l'Unione Africana, perché è questa la meta, il mercato unico, il più grande mercato tra l'altro quasi unificato, integrato, di 1.400 milioni di persone. Ma come si arriva al mercato unico se ciascuno continua, come fa il Sudafrica, a difendere i propri confini? Noi iniziamo adesso, dopo aver parlato della migrazione, un viaggio per dare alcune notizie brevi attraverso il continente. Abbiamo il Capo Verde, dove ci informano che è proprio la rivista Africa che abbiamo utilizzato molto in questa puntata. Le elezioni presidenziali a Capo Verde si terranno il 15 novembre, con l'eventuale ballottaggio programmato per il 29 novembre. Lo ha reso noto durante una conferenza stampa la Presidente della Commissione Nazionale Elettorale, Maria do Rosario Pereira Gonçalves, illustrando il calendario approvato per le consultazioni. Secondo i dettagli forniti dalla Commissione Nazionale Elettorale, la presentazione delle candidature si chiuderà il 16 settembre. La campagna elettorale si svolgerà dal 29 ottobre al 13 novembre, seguita il 14 novembre dalla giornata di riflessione, mentre l'iscrizione dei nuovi elettori terminerà il 10 settembre. Pereira Gonçalves, abbiamo detto, presidente della Commissione Nazionale Elettorale, ha inoltre chiarito che qualora il presidente della Repubblica in carica, José María Neves, decidesse di candidarsi per un secondo mandato, dovrà sospendere immediatamente le proprie funzioni dopo l'annuncio pubblico della sua candidatura pubblica o il deposito formale della stessa presso la Corte Costituzionale. L'obiettivo, ha dichiarato la Presidente Neves, è garantire una votazione libera e che il risultato sia giusto, riflettendo la volontà dei capoverdiani nel paese e nella diaspora, in linea con la tradizione democratica dello Stato insulare. Noi lasciamo il Capo Verde, rimaniamo in Africa occidentale, dove ci informano i giornalisti della rivista Africa che in Guinea Conakry, l'opposizione dichiara guerra a Doumbouya, il presidente. La coalizione delle forze vive della Guinea, che riunisce i principali partiti di opposizione e le organizzazioni della società civile, ha dichiarato di rifiutare le istituzioni vigenti nel paese e ha invitato i patrioti guineani a porre fine alla dittatura di Mamadi Doumbouya, autore di un colpo di Stato nel 2021, quindi si risveglia l'opposizione in Guinea. Tutto questo mentre il presidente ha annunciato di andare in ferie con la famiglia in Grecia, il che ha suscitato molte proteste, soprattutto sui social è stato criticato per il fatto di non aver scelto una meta africana per le sue vacanze, ma ciascuno penso possa scegliere dove passare le proprie vacanze con la famiglia. Torniamo alla questione politica. Questa notizia della coalizione delle forze vive della Guinea, questa notizia la si apprende da una nota ufficiale pubblicata quando il presidente guineano ha lasciato il paese diretto per una vacanza in Grecia con la famiglia. Lo abbiamo visto nel comunicato: le forze vive della Guinea definiscono una farsa il referendum costituzionale del 2025 e criticano anche le recenti elezioni presidenziali, legislative e comunali che hanno consegnato ufficialmente e legalmente il potere nelle mani di Doumbouya. Secondo le forze vive della Guinea, queste elezioni farsa avevano solo lo scopo di avvalare una presa di potere e di dare un'apparenza di legittimità a un regime salito al potere tramite un colpo di Stato militare. Quindi si risveglia l'opposizione in Guinea, contestano ovviamente il golpe che ha portato Doumbouya al potere, ma contestano anche le elezioni che si sono svolte secondo loro in condizioni non di parità e non libere come elezioni, e quindi le considerano solo come una parvenza di legittimità, e quindi vedremo cosa succederà in Guinea quando il presidente tornerà. E noi andiamo invece in Etiopia per parlare di una questione che rischia davvero di scoppiare in maniera drammatica, come lo è stato già. Che cosa succede in Etiopia? Sempre nella rivista Africa, centinaia di persone fuggono in Sudan dalla regione etiope del Tigray. Centinaia di persone hanno attraversato il confine tra Etiopia e il Sudan dopo i combattimenti scoppiati sabato nel Tigray occidentale tra le forze federali e i combattenti del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray, TPLF, alimentando il timore di una nuova escalation nella regione. Testimoni presenti sul lato sudanese della frontiera hanno riferito a Radio France Internationale di aver udito forti esplosioni e intensi scambi di colpi d'arma da fuoco. Fonti mediche hanno inoltre reso noto che alcuni feriti sono stati trasferiti nella località di Al-Ashaba, a circa 15 km dal confine, dove si trovano già migliaia di sfollati arrivati durante il precedente conflitto. Secondo fonti locali e della sicurezza citate da Radio France Internationale, i combattimenti sono proseguiti per l'intera giornata di sabato, dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio. Il Fronte di Liberazione del Popolo Tigray, TPLF, ha accusato il governo federale di aver avviato una vasta offensiva di fanteria, mentre le autorità di Addis Abeba non hanno ancora commentato le accuse. Al momento non è stato possibile verificare in maniera indipendente l'esatta dinamica degli scontri, precisa Radio France Internazionale. I combattimenti si concentrano nel Tigray occidentale, che è un'area contesa amministrata da esponenti nazionalisti della vicina regione di Amara, dove operano anche diverse milizie locali. La scorsa settimana il Partito Rivoluzionario del Popolo Etiope, una formazione di opposizione, aveva accusato il governo di spingere il paese verso una nuova guerra. Le stime dell'Unione Africana indicano che il conflitto combattuto nel Tigray tra il 2020 e il 2022 ha provocato circa 600.000 vittime. Quindi la notizia che tenevamo a darvi, perché la zona, in quella zona lì dell'Africa orientale, è già attraversata da molti focolai, motivi di instabilità. Pensate solo all'Eritrea, a Gibuti, alla Somalia, che si trovano in quell'area del Golfo dello Yemen, lo stretto di Bab el-Mandeb, che abbiamo imparato a conoscere, e ci manca solo un'altra guerra tra il governo etiope e i ribelli del TPLF. È stata una delle guerre più sanguinose e anche da un peso umanitario davvero molto molto drammatico e pesante. Rimanendo in Africa orientale, rimanendo anche nel sito della rivista Africa, c'è un titolo interessante che collega quella zona un po' ai fatti di questi giorni: lo stretto di Hormuz, il Mar Rosso e così via dicendo. L'Africa nella nuova alleanza navale per difendere il Mar Rosso, scrive la rivista Africa. L'Arabia Saudita ha promosso la creazione di un'alleanza militare navale multinazionale per proteggere le rotte marittime del Mar Rosso, dello stretto di Bab el-Mandeb e del Golfo di Aden. L'iniziativa
1: formalizzata di E questa era la rassegna della stampa africana a cura di Gian Leonard Tuadi. Ora andiamo avanti con la programmazione di Radio Radicale e riascoltiamo la conversazione di questa settimana tra Massimo Bordini e Marco Pannella. Questa settimana ascolteremo una conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella del 13 febbraio del 2011. In questa intervista Marco Pannella riflette su una questione che poi si è sviluppata molto negli anni successivi e, come al solito, con profondità e quasi profetica lungimiranza. Si parte da una questione che riguardava delle interlocuzioni, degli incontri che Marco Pannella conduceva sempre con tutti i leader politici, in particolare in quel periodo una particolare interlocuzione con Silvio Berlusconi. Siamo in una fase poi complicata della vicenda politica recente, appunto il governo Berlusconi poi di lì a qualche mese cadde, ma il fenomeno che ascolterete tra poco viene analizzato in profondità è quello che accadeva in quei momenti, in quei giorni, sui social, in particolare su Facebook, e i giudizi che c'erano, gli insulti al leader radicale che poi si riversavano anche all'esterno, il ruolo della creazione del verosimile che poi diciamo sfocia nel vero. Sentirete la riflessione di Marco Pannella e anche quella di Massimo Bordin su questo fenomeno che già in quel momento aveva carattere di intensità. Naturalmente questa questione poi è l'occasione per riflettere sulla situazione politica italiana di quel momento, di cui abbiamo detto qualcosa, la condotta del governo Berlusconi, ma anche le vicende dell'opposizione, il ruolo del Presidente della Repubblica in quello che sembrava essere uno scenario che potesse poi portare a delle elezioni, che però poi ci furono invece due anni dopo. La questione internazionale è legata a quello che stava per accadere nel Mediterraneo. Marco Pannella parla di caos mediterraneo e c'è anche l'occasione del congresso del Partito Radicale Transnazionale che poi si svolse pochi giorni dopo, temi di cui si discusse. Il ruolo dell'informazione connesso a quello quella che è la riflessione in apertura sul ruolo dei social, sulla funzione dei social già in quella stagione, un giudizio su quello che accadeva con l'utilizzo del mezzo televisivo e poi il ruolo della stampa. Questi altri due argomenti di cui sentirete, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto, come sempre, di questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella, e questa volta torniamo al 13 febbraio del 2011. Buon ascolto.
3: Grazie. Radio Radicale, eccoci all'appuntamento con Marco Pannella, che per la verità è stato un po' anticipato ieri con una presenza di Pannella nei nostri studi in serata con Lorenzo Rendi per rispondere immediatamente alle notizie che si erano diffuse in merito a un suo nuovo incontro con Berlusconi, e Pannella ha colto l'occasione anche per rispondere a quella che lui definisce un materiale che deve interessare non solo la politica, ma interrogare anche gli scienziati della sociologia e della politologia, cioè le numerosissime email, i numerosissimi pareri che gli sono arrivati a proposito di questa ultima vicenda politica che ha destato scandalo, come sempre, le iniziative di Pannella, insomma, quindi dibattito e pareri non unanimi, diciamo. Ecco, allora adesso credo che, siccome tu stesso l'hai detto ieri, si può ancora approfondire questo tema, anche alla luce della stampa di oggi, alla luce anche di della situazione politica.
4: Certo. E ma anche
3: partiamo da qui.
4: Prego.
3: Non ho finito.
4: Ma non volevo dire anche, ecco, per venire qui mi sono fermato un momento, non a questo caffè sotto all'altro, sono stato seduto 10 minuti all'aperto e ho avuto prima un gruppo di 9 signore, non dico proprio della mia età, ma quasi, molto festanti, di Termoli, che sono venute a braccio, eccetera, ma dicendo: ma questa cosa non può essere vera, no? Così. Mentre aspettavo il tassì via Panetteria, al Tritone, sono passate 2 signore, direi di stile un po'. Di ottimo stile di sinistra, per magari qualche sessantenne, a cui non manca Belletti, eccetera, perché sta molto bene. Mi è passato accanto, vai con quello, te ne accorgerai, e ha proseguito. Cioè, quindi questo elemento c'è, cioè la gente è assolutamente sicura che noi stiamo trattando, svendendoci o vendendoci a più o a maggiore o minore prezzo con Berlusconi. Ora, a questo punto, cosa mi è scattato, come spesso? Non appena questo mi è apparso evidente, dalla prima reazione, da una parte sono stato contentissimo che Radio Radicale facesse dei fili diretti, diciamo, non desse la parola, perché in questi casi sappiamo che sono quelli indignati, arrabbiati, quelli appassionati che telefonano, e quindi in qualche misura ne facciamo i moltiplicatori della forza di queste voci. No? E poi immediatamente dopo, come ho fatto sempre, ma anche se questo richiede un po' di fatica, di lavoro, di forza lavoro, ho fatto raggruppare tutte le cose su Facebook, la mia pagina, che riguardavano questa roba, e invece un'altra è una risposta a quelle email che mando sovente, ed erano univoche, cioè direi il corpo più importante, forse numericamente non proprio maggioritari. C'erano da 30 anni, da 40, sono sempre stato d'accordo con voi, con te, da 20 anni, da 10, tutte queste cose. E a questo punto basta, è una vergogna, è uno schifo, è proprio, diciamo, uno scoppio di passione su questo. Poi un altro 40%, invece, chiaramente, di persone che non dicevano sono radicale da sempre, no? Ma tanto Facebook e via dicendo, pezzo di merda, traditore, meglio capezzone di te e via dicendo, ma tutte quante. E credo che sia interessante, tanto è vero appunto che tutto questo le ho fatte mettere in rete. Ma a questo punto costa un pochettino di lavoro e d'altro, intendo che tutto questo sia in cartaceo. Semplicemente tutto questo perché possa essere letto, magari ristampato se ne abbiamo i metodi, perché lo ritengo un elemento conoscitivo importantissimo. anche perché per mio conto io devo dire sono, però devo usare questo un termine che mi piace, anche se invece ha acquisito poi il carattere sdolcinato, insopportabile, ma la passione comune, quindi la compassione, diciamo un elemento di eguale passione, con

Quando ci fu quel periodo infame dell'Oft e della diciamo conclusione veltrusconiana delle elezioni, cioè come non con me, non tanto con me, Berlusconi ha confermato questa legge, l'hanno voluta assieme lui e Veltroni, no? Perché Veltroni voleva in questo modo dimostrare che lui era più importante di Prodi e gli altri e fare, no, eliminare tutte le altre presenze di sinistra, tranne naturalmente quella di Pietro. Secondo la direi è Leo Luca Orlando, no? Perché c'è una continuità, diciamo, in tutto questo. E l'altra proprio contro di noi in modo particolare. Tant'è vero che fino alla fine si sono comportati in modo infame, perché ogni giorno speravano che gli ultimatum noi non resistessimo. Io allora dicevo, dobbiamo tenere presente il radicale tra virgolette ignoto, quello che da 30 anni si scrive e via dicendo, che forse rischierà di essere sottoposto ad un'ennesima prova, perché il vicino di casa dirà, hai visto, te l'ho sempre detto, sei un pezzo di merda, il portiere anche i radicali è così, perché appunto mi dovevo mettere nel conto, direi, questo riflesso unanime delle componenti profonde del regime partitocratico dominanti ormai assieme, nella logica invece delle contrapposizioni su cose. Però alla fine, no, invece decidemmo di dovere questa fiducia ai nostri compagni e accettammo, cosa che non avevano fatto i socialisti, i verdi, nessun altro, no, accettammo questa imposizione, questa umiliazione, questa mortificazione. O poi adesso ricostruito, erano furibondi. Devo dire che dopo 6 mesi, questo, appunto, coloro ai quali io pensavo, i nostri compagni più soli, più solitari, per 20 anni, 30 anni nel loro posto di lotta, di lavoro, in realtà hanno compreso, anche grazie all'esistenza patente degli eletti radicali come tali, no? E la politica che abbiamo seguito. Questa volta è accaduto quello che temevo l'altra volta. Cioè, a questo punto si è dato per acquisito, è stato un grido dell'anima proprio, e lo è, nel quale è certo che noi ci vendiamo. È una riflessione che va fatta. Oggi c'è, non so in che giornale, perché l'ho letto in rassegna stampa, devo dire, un dolcissimo, bellissimo intervento di Cerami. Non so su quale giornale, sì, ma proprio davvero molto bello, molto relativo e molto pieno di nostalgia per quello che sto decidendo di non essere più, no? Ecco quella questione. E allora il problema che mi pongo, serio, se sono gli occhi che, diciamo, oggi sono diventati diversi, o se la cosa guardata dagli occhi, no? Perché questo va messo sul conto anche questa cosa. E allora c'è qualcosa che ho già ricordato in passato, ma che adesso forse sociologi e filosofi possono probabilmente un po' individuare, vorrei aiutarli. E il verosimile molto spesso è l'unico modo, è il modo più efficace per mentire e negare la verità di un fatto. Perché? Perché se un fatto è fatto nuovo, beh, il nuovo di oggi è quel che ieri sera era impossibile. Teniamolo presente. È un fatto storico, la lettura, diciamo, dei comportamenti e delle storie. E il continuare a sostenere, ma 20 anni di più di questo regime,

0: che quindi sempre di più crea antropologicamente le verità di generazioni politiche, verità di giornalismo, verità di diciamo di scelte. Tra l'altro, come per inciso, ho letto bellissimi articoli di Rizzo e l'altro sul Corriere della Sera, in cui spesso accade, doveva essere nominato en passant solo un radicale, perché ogni volta queste cose le trovano, no? Attraverso lotte che stanno in corso. Sul Consiglio regionale del Lazio, e non solo, perché riportava bellissime altre documentazioni, solo che questi articoli fino a poco fa andavano in prima pagina e questa volta era pagina 22 del Corriere della Sera. La stessa coppia di firme e ancora di più delle cose gravi di costume, proprio unificanti, come non mi stanco di ripetere che nei libri di Villone e di Salvi, no? Unificanti antropologicamente proprio a livello del territorio, ma di un territorio che sta diventando sempre più chiaramente la nazione, le istituzioni nazionali, non più solo quelle territoriali. E naturalmente accade quello che accade. Se questi due che hanno avuto questo successo immenso, nel fare i loro libri, avessero anche detto, per onestà cronaca, che vi erano quelli che sempre, nelle cose che loro evocavano, erano quelli che tentavano di impedire le cose che loro evocavano sempre, avrebbero dato una speranza ai lettori. Accanto, ma c'è qualcuno nella classe politica che sempre... No, e invece loro questo non l'hanno fatto. E quindi hanno fatto una grossa falsificazione storica, una lettura ideologicamente e a livello della cronaca falsa. La gente sempre di più quindi è arrivata a questo. Tutti sono uguali. Antropologicamente, come Craxi diceva, al primo suo intervento, e ancora ho visto nel suo passaggio a Repubblica Barbara Spinelli, che la settimana scorsa, nella sua grande abilità di dare, come dire, respiro trascendente e immenso ogni suo richiamo di cronaca, eccetera, ha detto: è sintomatico per spiegare l'Italia di oggi il fatto che a Craxi, che sfida il Parlamento, sì, sì, e dice nessuno, ma nessuno potete alzarsi, è quella l'Italia. Ora sono andato a riprendere quel periodo. Non solo non è vero, ma è accaduto un fatto strano, che io, violando un pochettino, come dire, uno stile, in queste circostanze, io ripresi la parola addirittura, non solo mi alzai, ma ripresi la parola esplicitamente in polemica con Craxi, e Craxi, un breve interventino finale, disse appunto, volevo dire quasi. Ecco.
1: Disse i principali, intendevo i principali. Sì. Anche offensivo, diciamo.
0: Sì, così, appunto, ma comunque, replica, vero? No, ma comunque basta guardare la cronaca di quella giornata, perché si tratta di un falso storico assoluto, proprio perché non è nessun altro, no? Ma tra di noi. E così il problema è, credo, sempre di più noi stiamo lavorando anche perché la memoria ci sia, quindi abbia futuro, il futuro abbia la memoria, e questo deve essere un obiettivo consapevole, altrimenti è probabile che il futuro non abbia memoria negata nel momento in cui accadeva, ed è un problema enorme tutto questo. Oggi quindi è verosimile che tutti ci si comportino nello stesso modo. È verosimile che anche qualcuno che, una forza politica, per 50 anni è anomala rispetto alle altre, alla fine si regni. E questo venga, in fondo, recepito e ampliato con un sospiro di sollievo. Non è più, è così la politica, il mondo è così, anche questo, anzi, peggio che mai, no? E questo partendo da un falso assoluto. Perché? Perché per far questo devono fare quello che non avevano usato fino adesso. Equiparare, perché fino adesso censuravano la nostra esistenza. Adesso hanno ritenuto di poterla omologare a quella di tutti. E direi, qua lo spirito antropologico, siamo uniti da tutto questo, e tutti lo sono, e questo è il guaio, no? Più grave. Ecco, questo non corrisponde però a nulla di esatto o di vero, nel senso che tutti quelli che incontro per strada, da informazioni convergenti, e molto spesso uno prende la presa, legge uno di destra e uno di sinistra, sente una voce e un'altra, a questo punto è la verità del nostro tempo, lo vedo per strada. Allora come rispondo? Rispondo intanto mettendo a disposizione i sociologi, magari domani, cercherò oggi, tutta questa corrispondenza, sottolineando che è una corrispondenza che mi riguarda, mi dà un senso di dolore, ma di amore confermato. Guai se è necessario essere eroi ad un paese e direi magari anche ad una forza di idea storica. Il guaio è che lo siamo, secondo i canoni correnti, il radicale sul territorio, di consiglieri comunali, consiglieri regionali, altre cose, ma tranne sì, no? E se andiamo a rivedere la storia parlamentare, anche appunto le cose di recenti, Berlusconi dissi che non discutevo con Berlusconi del 14 dicembre, ma volevo discutere del 16, da dopo, comunque andasse. Immediatamente stavo cercando di vendere i nostri deputati. Intanto devo dire a tutti, forse lo fa anche il Presidente della Repubblica, che conosce la nostra storia italiana e napoletana, no? Vuol dire che per noi, come dire, significa innovare la nostra storia, i nostri comportamenti. È più facile continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto che ad un tratto anche noi divenire banalmente. Perché quello che c'è alla base, tu l'accennavi, Massimo, in certa misura e anche altri, però c'è qualcuno col quale non si dialoga, non si discute. E su questo abbiamo, è il falso, il nessuno tocchi Caino da una parte, ma l'elemento laico del dialogo e non violento, il dialogo lo si fa col potere addirittura impazzito, Gandhi lo faceva col governatore, noi abbiamo insistito su questo, no? Il potere, come ci dice la grande tragedia che va da quella shakespeariana, tornando indietro a quella di Escolo, a quella greca, il potere impazzisce, fa impazzire. Benissimo, a questo punto noi diciamo che è proprio con i pazzi che probabilmente vale la regola del dialogo o meno. Poi si vede se può avere un effetto o no, ma la forza del dialogo. Allora il dialogo lo fai e a questo punto, ma con Berlusconi no, ma voglio dire, con Berlusconi no. Beh, parliamoci chiaro, coloro che per 20 anni, da posizioni di potere locale, quindi non solo locale, come altri erano stati con i nazisti e con i fascisti, erano in quel momento con Stalin e con l'impero comunista, forse non erano, anzi non erano necessariamente disonesti, ma con loro si poteva parlare, a noi la nostra risposta si doveva parlare, ma sono quelli responsabili dei grandi crimini storici, ecco, diciamo. E c'è da aggiungere un'altra cosa che ci viene da Hannah Arendt. Quando leva il processo Eichmann, cosa viene fuori il suo libro? La banalità del male. Vedendo quello lì, ti aspetti trovare un mondo e trovi banalmente uno di noi, nella sua banalità assoluta. No, niente. E questo appunto serve in quel momento, un elemento di riflessione laica, grave, profonda, interessante. E quindi si dialoga, per esempio, se il re è impazzito e il re accetta di dialogare, tu provi a dialogare col re, se no con la regina, se no con viceré, se no con eccetera, il che non vuol dire che tu non stai lottando, no? E magari lottando in modo più efficace. Allora caliamo la situazione di adesso, che intanto mi associa al carattere immorale di merda, di guano di questo. Non si parla con questo, perché questo è infetto e infettante. Beh, esattamente l'opposto di quello che nel suo testamento ci chiede e riconosce Pierpaolo Pasolini. Non avete avuto paura di nulla, nemmeno del fascista, ed è tanto ed è tutto dire, no? E elenca le prostitute, i folli, gli angoli più bui della città ed altro, restate questi sempre irriconoscibili. Perché usa in quel momento il termine irriconoscibile? Perché sempre inverosimili, come si fa a credere? La verosimiglianza, la possibilità. È pacifico, con il mostro non si parla, no? Poi la mattina parli, uno ci parla, a questo punto pare tutto normale. Il mostro ha corrotto una persona in più, una forza politica in più. E a questo punto vorrei per un istante togliere da questa ossessione, da questa patologia, il regime italiano. Perché cosa dico? Dicono loro, che sono politici seri, che non trattano, Berlusconi dimettiti, ma voglio dire, forse Berlusconi sarebbe già dimesso se non ci fossero stati due del PD e due eletti con l'IDV che hanno dato la fiducia in modo determinante a Berlusconi, ma i nostri sei non sono mancati, mentre sui nostri si diceva che stavamo trattando. 10 giorni fa c'era questa scandalosa richiesta di autorizzazione a procedere per Berlusconi, no? E era uno, due, noi con Maurizio Turco, con una spiegazione fondamentale di 7 minuti, però ha votato per la concessione, no, dell'autorizzazione a procedere, nella vicenda che pure avevamo individuato come avevamo individuato. C'è a questo punto un piccolo dettaglio. Berlusconi si dimette, mettiamo, no? Le donne, gli uomini, le cose, eccetera, la vergogna, che ne so io, qualche palazzo, qualche golpetto interno, magari di quella maggioranza o altre cose, si dimette. Si dimette, poi che succede? Allora loro dicono che bisogna andare a votare. Ovviamente votare con questa legge in questo caso. E questa legge è la legge Veltrusconi. Perché noi forniamo, adesso in questi 2 o 3 giorni, la prova che le elezioni in Italia non sono altro che molto più profondamente, molto più gravemente preparati da una realtà sociale, culturale, politica, violenta, imparagonabile a livello qualitativo con quelli degli anni 30 e 40. Allora si dice, c'è la Costituzione più bella del mondo, no, è la Costituzione più tradita del mondo. La Costituzione che in tutto quello che ha strutturato, ha immaginato, non è stato fatto. E restano, diciamo, le norme di principio ordinatorie morali, no? E comunque questa è la Costituzione, e a questo punto però è indubbio che siamo fuori. Il Presidente della Repubblica oggi che cosa fa? In base alla dottrina costituzionale dell'ultimo quarantennio italiano o trentennio, ha una Costituzione materiale che lo costringe a fare il Presidente della Repubblica senza nessun rapporto a come la Costituzione lo prevede. Avendo avuto 3 settennati prima del suo, 7x3, 21 anni, in cui i Presidenti della Repubblica sono intervenuti quotidianamente nella vita politica quotidiana, a questo punto è quello che un Presidente della Repubblica, secondo la Costituzione materiale, deve fare. Anche perché la storia politica anche del nostro Presidente, che noi abbiamo letto, anche noi con convinzione, è quella che ha vissuto questi 20 anni, come dire, diciamo sulla linea delle leggi Cossiga, delle unità nazionali e di quella roba lì, no? Che è quella ufficiale a cui ci si richiama. Quindi oggi noi diciamo, vabbè, noi non possiamo scandalizzarci, diciamo, si dimette. Noi abbiamo cercato di farlo dimettere. Noi abbiamo votato come abbiamo votato. Se aveva la sfiducia si dimetteva. Ma il problema è che cosa succede. Le dimissioni come le vogliono loro, succede semplicemente che a questo punto si va a votare, se il Presidente della Repubblica prende atto che c'è la sfiducia e tutti quanti vogliono, si va a votare con questa legge elettorale. Si va a votare con questa legge elettorale e con una situazione di regime nelle quali i pilastri sono, hanno zero da una parte e quell'altro un po' meno pilastro, diciamo Bruno Vespa. E questa politica, questa storia, questo confronto, noi non siamo d'accordo su questo, perché allora significa che il regime partitocratico sessantennale prende atto che ormai Berlusconi, lo vogliano, è cotto e si prepara una successione preparata di unità nazionale, col tedesco, il non tedesco, eccetera. Allora se noi diciamo un momento, è chiaro che adesso ci sono dei sondaggi che dicono che Berlusconi può essere battuto, ma non si tiene abbastanza conto che la forza bipartitica del fascismo di regime attraverso la Rai TV non sempre riesce a trovare la componente di sinistra unita contro quella di destra. Anzi, la regola è quella del baratto, da 40 anni. È un baratto che vede la destra unita, no, e la cosiddetta sinistra invece no. Si va a votare in queste condizioni. Personalmente credo che almeno andrebbe discusso. E invece troviamo quella bellissima manifestazione, direi, della parte più nobile, più titolata della classe dirigente italiana, che si è riunita a Milano, al Pala, non so come si chiama, la settimana scorsa, dimissioni. Adesso le donne, dimissione. Personalmente ritengo che la nostra responsabilità è sempre di più necessariamente essere impopolari per non essere antipopolari e per non continuare a protrarre l'agonia di un paese sotto il dominio del sessantennio che sta diventando il settantennio partitocratico e antidemocratico. Ecco, direi un po' questo.
1: No, questo è chiarissimo, è quello che tu hai detto dall'inizio, cioè il problema è evitare che si finisca nella situazione che tu descrivi, il voto, la legge elettorale così com'è, e questo non fa un favore a nessuno, insomma, tantomeno al paese. Però d'altro canto c'è un'obiezione che potrebbe nascere. Una volta chiarito appunto che il problema non è la trattativa, quindi il discorso del fidarsi più o meno non ha molto senso, diciamocelo francamente, perché tu non è che, a quanto ho capito, fai affidarti di Berlusconi, cerchi di influenzare la realtà politica per evitare un punto di caduta che è quello che hai descritto. A quel punto,
0: secondo di una tradizione laica non violenta,
1: esatto, quindi il discorso della fiducia non c'entra proprio nulla.
0: Diciamo, noi abbiamo detto che la neghiamo e l'abbiamo negata.
1: No, la fiducia parlamentare,
0: no, ma anche la fiducia. Ma volete, c'è un rapporto fra la fiducia umana e la fiducia politica?
1: Appunto, non c'entra nulla perché non è necessario metterla in campo. Non c'è, basta.
0: Ma noi la mettiamo anche perché non è che siamo molto gentili.
1: Quindi, non siamo cattivi, ma le analisi che noi facciamo.
0: Io faccio da tempo, della situazione personale e politica e diciamo con i connotati umani di Berlusconi, credo che sia come dire, più essenziale e forse anche più grave di quelle che vengono.
1: Appunto, quindi, insomma, il discorso non è fare affidarsi, è evidente che non è questo.
0: Assolutamente.
1: Quindi non è, quelle sono obiezioni che possiamo accantonare come irrilevanti. Quello che invece rileva è il punto di caduta, e tu dici non si può andare a elezioni anticipate adesso in questa situazione. Ho capito, ma dov'è la forza oggi per costruire un punto di caduta diverso da quello che tu stesso hai indicato? Perché se non si va a elezioni e Berlusconi è cotto, come tu dici, ed è probabile che sia così, si costruisce comunque un'alternativa di regime. Come fanno i radicali a impedirlo?
0: Già dei tempi. L'alternativa di regime ha bisogno ormai, prima che la gente magari se ne accorga, perché ormai c'è questo, c'è lo sdegno e la rabbia contro quell'immondo individuo. E su questo, diciamo, si mobilitano le cose. Quindi non su che cosa fare di questo e dopo questo. Ma il problema è intanto via, no? E solamente quelli che dicono intanto via hanno già il loro progetto, sicuramente non andranno a dire quello che faranno nel momento in cui ottengono il via. Lo ottengono quelli di destra e lo ottengono quelli di sinistra. Allora il problema è ricondurci al solito alle regole. E il rispetto delle regole è che, pur essendo questo un Parlamento nominato, per il momento il Presidente del Consiglio si comporta in modo assolutamente scostumato in termini di, come Presidenza del Consiglio. Il Presidente della Repubblica cerca in qualche misura di ammonirlo, diciamo, di mettere dei paletti. Questi altri non hanno nessuna autorità morale e popolare nel loro attacco a costui. Questo è quanto viene provato. Cioè, tant'è vero che c'è bisogno, non di lotta.
1: Qualche autorità popolare ce l'hanno, perché la manifestazione di oggi in parte dimostra, insomma, un certo consenso.
0: Sì, ci mostra che cosa? Lo schifo della gente per comportamenti di merda.
1: Vabbè, è quello.
0: Certo, ma non si discute di questo, si discute come si superano.
1: Ah, lo so, certo.
0: Dove sono le cause? Questi sono dei demagoghi perché non osano e non vogliono fare lotta politica con Berlusconi. Quando diciamo noi sul piano della politica estera, no, lui come dire, sì, lui è D'Alema, Gheddafi, Putin e tutto il resto, e la politica estera appunto che diventa quello che diventa, in una situazione nella quale il fatto osa chiedermi, ma tu quelle cose che abbiamo messo come editoriale, mi dice, oggi saresti capace di, sfido amichevolmente il direttore, non solo sì, se mi dai lo stesso spazio dimostrerò che sono ancora più severo e polemico nei confronti della politica di Berlusconi, no, e della politica dei suoi soci, soci sulla politica del finanziamento pubblico per cifre ormai ignobili, che sono tipiche di un regime corrotto con una oligarchia che davvero banalmente è ricca e si arricchisce ogni giorno in un modo desolante, dappertutto, in tutti i consigli comunali, regionali e via dicendo. Quella del Lazio ci siamo e quindi la stiamo denunciando. Allora il problema è l'obiettivo, il progetto politico. Allora diciamo l'uninominale, una visione dello Stato, diciamo alcune riforme gravi e importanti a livello della politica fiscale e degli ammortizzatori. Per esempio discutere dei contributi silenti. Giustamente Mastro Pasqua ha detto che se si conoscessero le cifre relative al costo dei contributi e alle necessità dei contributi silenti, scoppierebbe una rivoluzione, perché verrebbe fuori che non solo i ventenni di oggi, ma anche i trentenni e i quarantenni vanno verso una pensione di fame quando riusciranno ad averla. Quindi i massimi problemi sociali, applicato anche al problema del debito pubblico e delle altre questioni, sulle quali non si riesce a discutere. Io cercherò di farlo comprendere a Berlusconi, se avrò tempo e modo, se no glielo scrivo. C'è quel progetto Ichino-Cazzola, che è un progetto, riguarda appunto le pensioni, eccetera, che ha addirittura il presidente della Commissione di Lavoro Moffa, che prima delle sue attuali avventure aveva accettato di essere il relatore, con pareri della Confindustria e anche dei sindacati favorevolissimi, con il ministro Sacconi che ha messo una sorta di veto, perché vogliono, e sono riusciti a ottenere questo, che ci si metta un po' della roba Maroni, lo scalone, no? Si aggiunga, è un po' di altra roba che il PD chiede, ma comunque quella si può approvare in 20 giorni, in un mese. Questo cercherò di segnalarlo, spero che funzioni, o perlomeno l'attenzione sulla cosa. Quindi è una serie di diciamo iniziative che, come dimostra la situazione mediterranea, chi ricorda la campagna elettorale per le europee, che quando si è messo assieme con Aldo Loris Rossi la nostra lista Bonino Pannella, il problema del Mediterraneo al centro, dicendo non c'è meridionalismo possibile per il Mezzogiorno d'Italia se non affrontiamo questo, per questi dati demografici e esplosivi di pressione che c'erano lì tutti quanti. E adesso noi dimostriamo, credo che domani lo daremo in modo riservato al Presidente della Repubblica e altre due persone, una riflessione su qual è la situazione dell'informazione, ma dell'informazione nel senso quanto in Italia si conosce l'esistenza di problemi. Proprio noi diciamo come questo, come quello del nuovo meridionalismo, agli altri, come è possibile, o quanto invece è escluso. Per cui se si vanno a delle elezioni avremmo altro che quelli dei nominati, avremo qualcosa nella quale invece di avere i governi Mussolini del 24-25 avremo quelli del 32-33, naturalmente in condizioni molto più, come dire, labili forse e drammatiche. Quindi noi cerchiamo di affrontare il dibattito e tutto questo anche con il Presidente del Consiglio in carica. Abbiamo questo patrimonio. In fondo anche coloro che più sentono il bisogno di combatterci attraverso la menzogna e l'esclusione, in realtà in cuor loro ci conoscono e ci stimano.
1: Ho capito. E dell'incontro con Berlusconi di ieri hai già parlato ieri sera.
0: Certo, no, ma ieri sera bene. Cioè, però, siccome ho visto i 45 minuti e via dicendo, no, sì, tutti informatissimi. La cosa è questa. Avevamo un appuntamento prima alle 13.30, preso in mattinata. Mm. Gli ho detto, guarda, ti devo portare della roba e ti prego poi, no, di dare ai tuoi collaboratori legge, perché dubito che nel weekend avrai tempo di questa roba, ma la ritengo fondamentale come conoscenza. All'1:15 mi avvisano che ancora l'incontro con la Fiat Marchionne eccetera aveva spostato un po' gli orari, per cui c'era una riunioncina ancora post Consiglio dei Ministri, per cui potevo arrivare anche con un tantino. Sono arrivato lì alle 2:05 e solo verso le 2:15, 2:20 è venuto Silvio, scusandosi molto, Berlusconi, e appunto gli ha detto queste cose. Abbiamo un po' appunto riparlato della urgenza e lì gli ho detto, dico, guarda, qui c'è il plebiscito contro quello che io sto facendo dei migliori radicali d'Italia, che sono caduti nell'inganno, ma così le vedi quali sono gli effetti. E quindi probabilmente, come vedi, mi lanciano un monito: chi tocca ai figli, chi tocca a Berlusconi muore, insomma, no? E l'ho detto ridendo.
1: Beh, in questo momento la popolarità del Premier non è altissima, effettivamente. Cioè,
0: quando è altissima sono loro che trattano, sono i loro complici partitocratici, quando lui è fortissimo. E loro continuano appunto ad avere quella funzione. Mm-hmm. Loro sono diffidentissimi se magari qualcuno che appartiene a mondo di minoranza o che ha qualche diciamo possibilità di essere ascoltato, no? A un certo punto fa il suo dovere, cerca di parlare e difendere le sue posizioni, e soprattutto nessuno lo fa, perché tutti quanti parlano della Minetti, là, come si chiamano?
1: Binetti.
0: La Minetti. Non si capisce che è molto più potente la Binetti. Vabbè, che la Binetti sarà il cilicio, la Minetti farà una professione diversa, ma è indubbio, no, voglio dire, la Binetti ha posto dei problemi al PD. No, il problema è con l'UDC, ha pesato, pesa da persona sola, no? E io infatti di quell'altra non me ne sono mai occupato, di quell'altra, perché mon Dieu, che la destra in alcune zone peggio della sinistra abbia la base delle scelte che fanno, delle scelte repellenti, alcune sono più repellenti perché riguardano il sesso, altri lo sono meno, ma per me di più, perché riguardano migliaia di miliardi o centinaia di miliardi, o appunto i comandamenti che non sono legati al sesso, ma semplicemente alla disonestà e alla violenza, no? Contro gli altri. Quindi, però è vero, la Binetti conta più della Minetti, mi occupo della Binetti. Ora però che cosa succede? Quindi siamo stati lì a parlare 10 minuti, lui si è scusato del ritardo, io gli ho spiegato, ho messo 8 minuti, avevo questi due malloponi che ho mostrato, uno era Facebook, ma in cartaceo appunto, no? Facebook, e l'altro tutta la roba mandatami, 840 altri messaggi, quindi voluminoso un po'. Siamo stati ancora 10 minuti, qualche battuta ci sarà stata, ce l'ho avuta. Ho detto, guarda, il problema quindi, come vedi, loro si lagnano che tu hai in mano tutto quanto. Tu ti lagni che quello che tu avresti in mano è tutto mobilitato contro di te, parlo dei media. Io l'unica cosa che dico è che qui, che grazie al concorso del Fatto e di Libero, no, o di queste altre cose, su questo non ci sono dubbi, le letture sono identiche. Il Fatto dice che sono qui per trattare, il Fatto nei titoli mette che cosa? Che noi parliamo di un argomento, lui mi ha chiesto, parliamo di un argomento, detto radio radicale, perché dice il Fatto c'è il rischio che radio radicale debba chiudere o sospendere, chiudere le cose. Punto. Certo sarebbe drammatico, e poi lo avalla. No, semplicemente Radio Radicale dovrebbe chiudere le trasmissioni ufficiali istituzionali. Siamo nati senza di quelle. potrebbe anche darsi che noi riusciamo ad andare avanti, se lo vogliamo, senza quelle convenzioni. È chiaro che no, il problema è vedere se le istituzioni sono d'accordo nell'assegnare magari alla Rai Set quelle azioni. Credo che la maggior parte dei parlamentari si renderebbe conto che sarebbe una follia, no? Questo è quel Butti, diciamo, il grande teorico di questa roba. Fatto questo, 3 minuti, dico, ho fatto l'esempio, dico, e questo lo trovi sul Libero, trovi altre cose, come tutto qua, e tutti sono convinti, quando adesso uscirò, mi diranno, no, guai con quella cosa, mai, qualcheduno mi sputa magari, perché ormai arriverà questo. Lui era un po' stupito di questa cosa, sì, ma qui, dico, qui c'è la dimostrazione, io ti porto, voglio che tu legga i tuoi, dei sociologhi e dei compagni, leggano questi, perché sono un documento di estrema eloquenza, perché rispondo io della qualità dell'80% di costoro che mi insultano in questo caso. Testuale, passati credo 22-23 minuti, poi ci siamo salutati. Ecco, tutto qui. E quindi 45 minuti quello che si è parlato. E poi, poi ho ricordato che naturalmente tutto questo è possibile, no, questi risultati, perché certo c'è la roba contro di lui e la roba con lui. E ho fatto un esempio, dico, certo, c'è la sinistra che prepara le elezioni regionali, la sinistra che prepara con Ballarò le elezioni regionali.
1: Sì.
0: Fa andare 19 volte una carissima ragazza sconosciuta in tutte le nostre case per 19 volte, e una volta solo ci va Emma Bonino, e dopodiché questa candidata della sinistra diventa la eletta della destra nelle condizioni, con tutte quante tutto. E quindi dico, tieni presente che la roba, anche te devi tenere presente, la roba è molto più complessa, tutto qua.
1: Ho capito. Vabbè, poi magari riprendiamo qualche tema, perché ne hai toccati tanti. Io adesso volevo fare un passo indietro, perché tu hai citato il Presidente della Repubblica, la Costituzione tradita, eccetera, eccetera. Ora, quello che da un po' di tempo si dice, poi è uscito fuori con questa dichiarazione effettivamente di Napolitano, con questa indiscrezione sulla cosa detta da Napolitano sul rischio di elezioni, no?
0: Sì, tanto non so se è un'indiscrezione, se non l'ha detto il Quirinale stesso. Questa cosa.
1: Sì, no, comunque sì, avvallata dal Quirinale. Ora, la questione è questa, volevo proprio, forse è interessante sentire il tuo parere, che di queste cose hai sempre un lampo di intuizione. È evidente che la maggioranza Berlusconi ancora ce l'ha, risicata, ma grosso modo ce l'ha. È evidente che, sentiti i presidenti delle Camere, il Presidente della Repubblica avrà come minimo 2 pareri contrapposti, quindi anche lì non è che ci siano grandi spazi. Allora, sta prendendo piede, da prima della dichiarazione di ieri, una scuola di pensiero che dice, però, il Presidente della Repubblica potrebbe avere il potere costituzionale di convocare i presidenti delle due Camere e dirgli: funzionano le due Camere? Perché se non funzionano, se voi non approvate leggi, non fate quello per cui dovete stare lì, allora Camere che non funzionano io posso scioglierle. È un discorso plausibile secondo te? Perché prescinde dalla maggioranza che c'è.
0: Ma poi ce n'è un altro che potrebbe essere, come è noto, solo sciolta l'una delle due Camere, per esempio una delle ipotesi. Beh, no, questo c'è in termini di scuola, quello sarebbe legale, ecco, diciamo.
1: No, quello non lo
0: dico. No, poi dall'altra parte, visto, come dire, il rigore etico-politico dei presidenti in questo regime, dei presidenti delle Camere, non è impossibile che se i sondaggi vanno ancora male a Berlusconi, mettiamo, sono d'accordo Fini e Schifani
1: a dire di no.
0: No, sono d'accordo, Schini, magari sulla tesi una camera, ma non le altre, ma tutte e due. Però, appunto, no, che Fini dica sì, sono d'accordo, ci sono dei suoi che sostengono che ci deve andare adesso alle nuove elezioni, no? E quindi tutto questo, ho l'impressione che poi ci sia chi sta prepara, diciamo, dei manufatti in queste settimane con fatti nuovi o meno. Quello che mi pare è importante è che le elezioni sarebbero sicuramente assolutamente antidemocratiche e che in realtà si farebbero queste elezioni per realizzare un salvataggio partitocratico fondato su Veltrusconi, Berlusconi, cioè Veltrusconi è Berlusconi, Veltroni. Io naturalmente sottolineo che Veltroni, D'Alema e gli altri sono i tenutari e i praticanti dell'Unione Nazionale da diversi decenni, no? E che Berlusconi, che quando urla contro i comunisti, urla, li chiama a soccorso, nel senso che sempre lui collabora con loro sui problemi principali, no? Quindi allora cosa resta? Resta che adesso dobbiamo porre al Presidente della Repubblica magari all'opinione internazionale, ai costituzionalisti, la situazione italiana, se sono condizioni nelle quali è possibile indire elezioni che siano democratiche.
1: Ok, questo è il, quindi è a monte, diciamo, anche il problema, certo, sì, vabbè, questo è logico. Senti, no, rispetto invece al clima politico del paese, anche su questo ci sono novità, insomma, c'è una sempre più marcata, forse tu lo noti leggendo anche i giornali dell'una e dell'altra parte, su una cosa concordano, che quelle trasmissioni famose stanno diventando in fondo sempre più inutili, perché documentano solo la rissa sostanzialmente, veicolano una serie di personaggi che poi sono più o meno sempre gli stessi, anche se c'è qualche new entry di cui non si avvertiva l'esigenza, ma insomma, ma per il resto non, sembrano quasi non servirgli più.
0: Beh, però in che senso? Se si tratta per loro di protrarre la vita di questo regime, questa roba serve a protrarla.
1: Beh, ma documenta l'agonia però, eh.
0: Ma la protrae, perché dobbiamo vedere anche quello che accade, perché a questo punto se poi appunto la soluzione ragionevole viene con Tremonti, sinistra, non so che cosa, quelle cose che possono benissimo venire fuori, beh, insomma, noi quando venne fuori Bassolino, lo ricordo a Napoli, no? Ricordo una cosa, è stato l'unico caso nel quale quelle splendide persone che sono state, sono le figliole
1: di Croce,
0: di Benedetto Croce e della famiglia, mi dissero: Marco, ma sei sicuro che non bisogna fargli fiducia a questo qui, perché forse sembra, cioè, mi criticarono un po' perché ritennero che io avessi troppo drammatizzato il fatto che questo era alle elezioni come candidato unico, noi altri candidati non potevamo nemmeno parlare, avevamo il mattino, no, dico questo,
1: delle regionali,
0: no? sì, erano delle regionali, ma era il momento dell'insediamento, diciamo, della cosa, e a questo punto i nomi che io conosco del napoletano li conosce molto bene il nostro Presidente della Repubblica anche. E allora devo anche dire una cosa, che spero che la documentazione sull'assenza, come spiegazione della realtà campana e napoletana, possa venire al Presidente della Repubblica anche dalla nuova edizione nostra della Peste Italiana in questi giorni e dai dati, non di Wikileaks, ma nostri, sulla realtà elettorale del nostro Paese. Ci dobbiamo affidare alle idee. Devo dire, c'è gente, tutti quanti gli altri sono ridotti peggio di noi, sono magari vincitori per il momento, ma devono cercare di abolire le idee come un ingombro moralistico, direbbe Giuliano Ferrara.
1: Ah certo, no, però è anche vero, ecco, tu dici sempre il processo Bassolino, noi facciamo quello che possiamo.
0: Certo.
1: Per esempio, certo, nell'ultima udienza,
0: sì,
1: è venuta fuori una cosa interessante, che in realtà un avvocato, un grosso avvocato napoletano, fra l'altro Alfonso Stile, il legale del difensore nel processo Bassolino dell'Impregilo, ha fatto presente alla Corte che è necessario acquisire una serie di atti dal processo che si terrà a Santa Maria Capua Vetere, che Radio Radicale chiederà di seguire, se poi vedremo se sarà possibile, ma siamo fiduciosi, dove è imputato Cosentino e dove Impregilo è parte lesa e non è sul banco degli imputati insieme a Bassolino. Che cosa esce fuori da questo? La presenza di due cordate in lotta, ma anche in qualche misura in rapporto sul tema dei rifiuti. Anche lì c'è...
0: A partire dai rifiuti, e poi sappiamo che il problema dei rifiuti...
1: Beh, lì c'è un business molto...
0: Certo,
1: lì è specifico sui rifiuti,
0: certo,
1: perché c'è l'impregio, eccetera. Quindi, insomma, questa è realtà un po' così, che coinvolge tutti, magari li vede e li dica come dici tu, che litigano di giorno e poi di notte...
0: In Calabria anche, in Lucania anche, la sinistra, diciamo, ha avuto il potere o il sottopotere in gran parte del sud.
1: Ecco, basta vedere una cosa che Campania, tu conosci
0: benissimo. No, ma diciamolo per decenni.
1: Basta vedere i sindaci.
0: Sì,
1: andate a vedere i sindaci in alcuni comuni. A Marano, per esempio, c'era un sindaco castrista.
0: Certo.
1: Eppure Marano è la città dei è il paese dei Nuvoletta. Ci sarà un motivo perché i Nuvoletta si tengono lì.
0: Ma infatti, Massimo, è quello che tu dici, che evochi, è quello che volevo dire. All'inizio c'è stata una speranza, dopo Lauro, la sinistra. Beh, adesso sono passati 20 anni... e il regime ha avuto il volto della sinistra.
1: È durata la giunta Valenzi 1, come dici tu, poi è finita.
0: Assolutamente, e poi diciamo pure che quando tu senti, hai detto la cosa, tra l'altro la cosa Cosentino, a noi interessa particolarmente perché? Perché se Maurizio Turco è stato solo a votare contro Ucci, Sentodor di Angelucci, che sono potentissimi e sempre di più in questo momento, all'estrema sinistra, alla sinistra, al centro e alla destra, cominciamo con chiarire, per poter dire in Puglia, in Campania, a Roma, ecco, lì potrei continuare, no? Ma a un certo punto invece Turco ha, con una dichiarazione precisa, diciamo, non ha votato, come quasi tutti, la cosa Cosentino, perché disse che era uno scandalo che i magistrati che chiedevano di operare nei suoi confronti avevano aperto una indagine contro di lui, mi pare 9 anni prima, poi per 9 anni non avevano fatto, come nel caso Tortora, non avevano fatto un solo atto istruttorio alle banche, quelle cose che ti ricordi, e poi a un certo punto adesso arrivava e chiedeva quella roba, no? E, sì, e questa fu la motivazione, dicendo adesso credo che Maurizio Turco e io saremo felicissimi se finalmente abbiamo su Cosentino non l'evocazione dell'E, ma abbiamo un inizio quantomeno di indagine seria sulla da giudicare l'indagine.
1: Beh, c'è il processo,
0: c'è il processo. Sì, adesso al processo dovranno pure arrivare con delle carte, no?
1: Insomma, sì.
0: È tutto qui. Ma sì, quindi sì. Non per dire, è il problema. Parlavamo del Presidente della Repubblica, lui ha conosciuto un pochettino, diciamo, la presenza radicale, liberale, eccetera, giù, credo che si trovi oggi con una situazione incredibilmente analoga a livello italiano, e forse non solo italiano.
1: A proposito, tu hai buttato lì en passant questione grossa, cioè quello che sta succedendo, parliamone un attimo, quello che sta succedendo nel Mediterraneo, nel Maghreb, come lo interpreti? Perché oramai è una cosa che si sta allargando a macchia d'olio, crea anche preoccupazioni inevitabili, direi.
0: Arrivo alla risposta, non la evito. Come interpreto il fatto che Erdogan è andato in Armenia e ha fatto smontare il monumento all'amicizia armeno-turca.
1: Ecco.
0: Ci è andato lì. Ecco. Come la interpreto? Interpreto questo esattamente come interpreta, è il risultato, il costo della non Europa. Si è sfidato, proprio, devo dire l'onore, io detesto questo, ma l'onore, la sensibilità, eccetera, turca, no? Di uno Stato con militari, quello che conosciamo tutto, che però da 40 anni era stato il più coraggioso, esposto, direi, gratuito, no? Dei costitutori della NATO e della forza della NATO, nel senso che era addirittura, no? Un territorio che penetrava quasi nel cuore del sistema anti-NATO, no? Che aveva questa fierezza. E a questo punto l'abbiamo contro Israele, con la politica con Assam, adesso la Siria, fanno un'altra politica. Ed è il costo dell'anti-Europa, cioè dell'Europa delle patrie anti-mediterranea, no? Assolutamente, e quindi anche anti, nel Medio Oriente, con la situazione nella quale io sono proprio molto preoccupato adesso, non so valutarlo fino in fondo, adesso vi ascolterò nelle prossime trasmissioni, questa cosa delle tribù tradizionalmente fedeli al re di Giordania. Ecco, appunto, sono attento appunto a questo, ma perché? Perché l'Europa ha dimostrato di essere l'opposto di quello per cui l'Europa era l'America di oggi, per tutti i paesi vicinori. E devo dire, quando vedo, ho visto ieri, non lo vedevo da tempo, Romano Prodi, con un viso soddisfatto, sta benissimo. E infatti, 6 mesi dopo che era stato fatto fuori, ci parlavo un momento, stava a New York, e mi dice, ma guarda che io sto proprio benissimo. E lo si sentiva gongolante, ed è vero, no? E adesso anche, l'avevo detto, no, lui Romano Prodi, e noi per 2 anni avevamo votato contro di lui in Europa, mentre Berlusconi per lui, aveva avuto questa splendida trovata, Romano, quella di fare le voisinage, cioè questo gran nuovo concetto del vicinato, no, dicendo tutto tranne le istituzioni. Noi subito rispondemmo all'Europa, innanzitutto le istituzioni, e la famosa cosa partnership e non membership, sì, no? come appunto per Israele, come per il Marocco e queste altre cose. Allora quello che penso è che sia una situazione disastrosa, è la forza di gravità che... Cioè non si trova nulla di sorprendente, si trova il problema della, proprio di qualcosa che precipita, direi con la limpidità della caduta di una forza di gravità che va solo a sfracellarsi. Dove c'è lo sfracello? È difficile a questo punto dirlo. Però su questo è indubbio che il transnazionale, abbiamo il congresso, difficilissimo. Difficilissimo.
1: È domenica prossima, non
0: sì.
1: È...
0: No, no, cioè, non solo domenica, è giovedì.
1: Cioè, giovedì.
0: Sì, appunto, nel quale, cosa possiamo dire, l'avevamo detto, non è questo che può essere sufficiente. Però è anche vero che sarà pure non un caso se a un certo punto forse una parte del mondo sa che nel cuore dell'Africa, in Mauritania, c'è una realtà per la quale il 27% della popolazione è schiava, in termini tradizionali. E il nostro compagno è venuto a Barcellona, il nostro non può venire. E per caso oggi in Uganda abbiamo un altro nostro compagno assassinato, perché in Uganda... E tutto questo abbiamo, per esempio, non so se verranno i nostri compagni albanesi, ma perché? Perché io sono stato lì, perché hanno voluto usare la non violenza, no? Perché? Ma le opposizioni continuano a essere tutte quante in fondo abbastanza nazionaliste, e il limite è grande, no? Anche le nostre opposizioni qui in Italia sono tutte su Berlusca, no? Devo dire, su molto altro non ci sono opposizioni. diciamo, sulla ricerca di verità, quelle per le quali si potrebbe sperare che ci siano processi che sbattano in galera, come minimo Blair e Bush e magari Berlusconi e Gheddafi, su questo non c'è dibattito, non c'è nemmeno un minuto di riflessione. E io

0: fatto la conferenza stampa, stavano tutti quanti, cosa fanno, cosa vendono, cosa fanno, eccetera. Non c'è stato un solo giornalista presente che abbia fatto, non so, per esempio, cos'è questo dibattito, questa rottura fra Bonino e te? No, voglio dire, potevano venire con tutte le altre. Non si sono fatti vedere, c'è stato uno o due che hanno fatto una, qualche domandina marginale, e l'indomani è come se non l'avessi fatta, no? E quindi queste sono, io credo che è verosimilissimo, e ci vogliono ridurre al verosimile, perché non siamo sopportabili nella nostra realtà e nella nostra verità, cioè siamo oggi meglio e più che mai, ma in condizioni infinitamente più disastrose e disastrate, quelle che elogiano per il mio passato, concretamente oggi. Tant'è vero che non è verosimile che noi continuiamo a essere singolari oggi, singolari e seri nei ragionamenti politici. Si sta discutendo qualcuno onestamente, ma stanno discutendo nelle loro stanze sporche di compensazione, forse, sulla riforma elettorale, sui tempi e le altre cose, ma non facendo parte un po'. Adesso vediamo, avremo una nuova riunione subito dopo il congresso del partito, mi pare, della Lega per l'uninominale. Vediamo. Devo dire che per quello che capisco, Silvio Berlusconi non è che sia molto, per quanto sia disposto, libero di dedicare il suo tempo alle cose che lo possono interessare. È qualcuno che reagisce sul piano quotidiano, no? Che è assediato da quello che ha prodotto e che è di cui lui è un prodotto anche. E questo appunto, ma io spero invece che si riesca a trovare, per esempio, a discutere. Poi c'è un'intervista che non so poi perché TG5, poi è successo che mi hanno dato 3 minuti una sera. Sì. La gente, giustamente, io stavo in giro, si è incazzata, dice, ma che? No, che non parli, parli, mi pare, del perché la crisi economica, non so che. Solo che quello era l'inizio, diciamo, di, e l'indomani spontaneamente hanno dato l'altra parte, che era quella che diceva, guardate che io quello che voglio dire, dico, sto dicendo a Berlusconi, sono l'antiproibizionismo, ho fatto l'elenco di tutte le cose, la riforma americana, proprio esattamente, gli ammortizzatori, proprio esattamente tutte nella loro integrità, le famiglie di fatto, tutte quante queste cose, le ho dette in televisione, e l'indomani appunto TG5 ha recuperato, e io stavo all'AIA, sì. In quel momento non l'ho visto, ma mi pare che in parte del recupero, ma avevo già molti messaggi scandalizzati perché avevo solo parlato la sera di quello che mi si era chiesto. Mi si era chiesto, dice, ma perché contro le elezioni? Allora io ho dovuto spiegare. E il resto...
1: Certo. Cioè l'aspetto anche delle... Però ecco, proprio questo aspetto, chiamiamolo così, programmatico, ha fatto sorgere una serie di illazioni, anche perché poi ci si è messo anche qualche parlamentare del PDL,
0: sì, certo, a dire anche simpatico,
1: 6 punti per 6 deputati, insomma...
0: Ma come cosa... no, 6... sì, ma voglio dire, appunto...
1: Questo rischio però era prevedibile,
0: no, sì,
1: diciamo,
0: no, però... Se non vogliamo essere opportunisti, no. Dobbiamo essere, no, se non vogliamo essere opportunisti, che è una vecchia scuola, dobbiamo pure sapere fin dove noi dobbiamo tener conto dei rischi di deformazione sistematica, questo lo dobbiamo, ma non per questo dobbiamo censurare l'essenza e l'identità. Il timore che questi partano dalla identità traendone maggior forza per negarla dando e creando un'immagine opposta. Ma questa è la perfezione di un regime del quale, insisto, non scherziamo, le carceri, l'infame regime fascista, la giustizia dell'infame regime fascista è infinitamente più incivile, barbara,

0: quella di oggi che quella di allora, e questo è vero per tutta la vita sociale, dobbiamo rendercene conto. È appunto la metamorfosi del male che nella sua banalità rischia di oggi di trionfare di nuovo.
1: Senti, ma da questa tua, diciamo così, offensiva di dialogo, chiamiamolo così, in modo un po' roboante, con Berlusconi, però intanto quello che sta uscendo fuori è che il fronte del centrodestra si va compattando sempre più nel modo peggiore. Voglio dire, la manifestazione per esempio di sabato di Giuliano Ferrara, a me è capitato per avventura di sapere come all'inizio era stata organizzata, ma così, come all'inizio ci si pensasse. Visto l'esito era l'esatto contrario, era una cosa, era quello che si voleva evitare, che poi alla fine hanno fatto, evidentemente, perché avevano le loro esigenze.
0: Dunque pare che però almeno che stavolta la manifestazione c'era una marea di gente, e forse questo in parte
1: Giuliano, è una delle
0: la
1: cose,
0: recita
1: sì.
0: di Giuliano in questa
1: cosa. Sì.
0: Però volevo proprio dirlo, vi ricordate quando per lui adesso lui c'è gli anni 94 tornare.
1: Sì.
0: Ma quali? Lui intanto il nostro 94 aveva una parentela con gli anni 70, le motivazioni anti, no, partitocratiche, certo. E via dicendo, no? E lui ha sempre detto che gli anni 70 sono stati gli anni del male. No, tutto questo, no, ciarpame liberaloide, diritti civili, umani, tutta questa roba qua. Ma non vorrei dirgli questo. Aveva voluto fare una scena radicale, questo ci tende, quando appunto per esempio invitò l'Italia commossa a portare l'acqua e il pane per ora. Quando noi facciamo queste cose c'è una pertinenza: l'acqua, se alla Englaro si fosse dato un sorso d'acqua, sarebbe stata ammazzata immediatamente. Perché appunto non è l'acqua, ma è l'alimentazione che chiede strumenti, è un atto, è un'operazione costante e quotidiana, no? E infatti lì si traduce con lo 0,0 non so quanto poi di voto,
1: certo.
0: No, a quella cosa che ha avuto però grande clamore. No? Beh, anche questa.
1: Beh, poteva essere però un chiamarsi fuori. Cioè un poter dire: io comunque ho la mia identità, non sono come questi altri.
0: Sì, ma poi... Ma
1: qui no, qui invece è scattata un'operazione di...
0: Il resto, ma perché appunto lui non può dosare poi.
1: C'era stata anche la Russia che prendeva a calci i giornalisti.
0: Tu non sei Brezhnev, vedi?
1: So.
0: La sua storia continua, eh? Tu non sei Brezhnev, figure, molti di questi di oggi non sanno chi è Brezhnev, lui sì. Non sei tu Berlusconi, mostra... Dibattiti, fai le altre cose. Beh, era efficacissimo come recita, ma devo dire, come linea, appunto, come tu dici, serve semplicemente ancora per aumentare il fossato psicologico, no, di tutto quanto, e non quello ragionevole e razionale del dialogo.
1: No.
0: Assolutamente.
1: È così, no. C'è poco da fare.
0: Anche se appunto come spettacolo pirotecnico bisogna dire che stilisticamente è...
1: Sì, ma il suo.
0: Sì, sì, il suo.
1: Poi tutta la corte intorno.
0: No, sì, no, ma non solo, ma gli effetti della pirotecnia. Tu devi dire, ragazzo, che bravo, come scrive bene o come parla bene, no?
1: Ma quello glielo riconosce anche il fatto, tant'è vero che hanno detto che l'intervista a Berlusconi era falsa, perché l'aveva scritta Ferrara, perché era scritta bene.
0: Ma purtroppo il fatto, gli ultimi tre articoli fatti su di noi, tu l'hai segnalato, uno di Corrias, mi pare, no?
1: Mia, sì.
0: Ecco, appunto, sono, devo dire, purtroppo di una qualità. Mi è venuto in mente, lo dico a Marco Travaglio, perché mi spiace molto. Insomma, mi dico che Marco Travaglio di formazione è all'inizio pare montanelliana, Montanelli, no? Un po', no? Diciamo un po'. Vabbè, allora io di Montanelli ricordo che fino alla fine si era infissato su una cosa: se sto con questi, se sto accanto a costoro, respiro un'aria sconosciuta, che ormai nessuno più respira, è l'aria del bucato. No? E proprio lui insisteva, la pulizia, eccetera, l'aria di bucato, che è una bella evocazione. E qui sento l'aria del bacato loro. e sembrano attirati loro, diciamo, della, si chiama legittima difesa, no? L'organizzazione che stanno per fare, sì, loro, sì. E beh, è proprio l'aria del bacato, non è l'aria del bucato che si respira con loro.
1: Sì, magari se la chiamano eccesso colposo è meglio. Comunque, comunque va bene.
0: Ma magari anzi bisognerebbe riproverare l'eccesso colposo di legittima difesa per me, perché loro, insomma, onestamente.
1: Vabbè, comunque poi con Ries, seguendolo, non è vero che è un cattivo corsivista, è un bravo corsivista. Sì. Quindi vuol dire che, certo, quando parla dei radicali,
0: certo,
1: invece
0: è bravissimo,
1: dà il peggio di sé. No, no, altri corsivi sono belli.
0: Anche gli altri due pezzi, ma come no? No, no, sono artisti contro di noi.
1: Quello contro di te era anche brutto,
0: sì, sì,
1: ma anche è brutto.
0: Però no, sono artisti, brutto, capito? Sono, si sfogano bene. Insomma,
1: forte perché... braccio che ti, sì, odiava.
0: Sì.
1: I corsivi che faceva però non erano brutti, erano, no, comunque ben scritti, quindi vabbè,
0: ma fu Forte invece, Braccio
1: anche con Ries sa scrivere, non quando parla,
0: sì, ma fu Forte Braccio che era direttore del Paese quando,
1: ma è stato direttore,
0: quando il pubblico
1: vice.
0: No,
1: era vice, forse, non credo fosse,
0: mi pare quando pubblicava il mio articolo fu
1: era
0: lui
1: direttore, lui
0: mi pare, sì, che convinto da Gugi Babel fosse lui.
1: Va bene, allora dal, visto che è passata già 1:20, dobbiamo un attimo pure parlare del,
0: certo,
1: dell'avvenimento della prossima settimana, perché questa settimana si apre, si caratterizza col congresso del Partito Transnazionale, che è stato, che è un tuo successo, perché tu ti eri impegnato a arrivare attraverso un percorso al congresso. Beh, ci siamo, insomma.
0: Sì, adesso si tratta di capire però quanto c'è la riprova che il fronte italiano di questo partito, eccetera, riusciamo a continuare a dare al transnazionale il contributo di ossigeno che gli è necessario per continuare sulle lotte per i diritti umani, a essere l'organizzazione che in qualche misura continua a lavorarci. E questo non lo so, perché è interessante, torno a dire questo fatto, i migliori di noi radicali nella situazione italiana sono loro convinti, sdegnati, disperati che ci siamo venduti e ci stiamo vendendo. Beh, direi come risultato di un regime, signor Presidente della Repubblica, adesso che gliele mando, altro che il 3% che non sanno. La democrazia reale, diciamo che, è chiaro che sono anche cresciuto con la Sezione Italiana per la Libertà della Cultura, con Ignazio Sielone, con quelli che hanno pagato spesso molto caramente quello di aver individuato che cosa il socialismo reale stava determinando. Questa storia della democrazia reale può darsi che la debba un po' a loro, l'avere avvertito, e ad Altiero Spinelli, perché quello che sta accadendo oggi è, forse bisognerà mandarne una copia in latino, visto insomma l'Osservatore Romano, a Galli della Loggia, perché capisca che appunto il manifesto di Ventotene è addirittura di carattere profetico, proprio in modo sempre più attuale. E quando lui insisteva, tra l'altro, gli stati nazionali che cercheranno di salvarsi e si salveranno, sarà una catastrofe, dicendo ma questa volta siamo democratici, non siamo più stati nazionali non democratici, non riusciranno a garantire né democrazia né benessere, né pane, insomma. Ed era una cosa sulla quale Altiero è sempre tornato su questo. Ed è quello che sta accadendo nel Mediterraneo, è quello che sta accadendo nel mondo intero, no? E in fondo la mancanza di questo può probabilmente, di questa, no, se vuoi di questo concepimento, concezione, eccetera, concezione, forse manca al liberale, al vero, profondo, grande liberale borghese che è Obama, manca proprio, forse se avesse letto magari perfino un po' di Popper, potrebbe essere un po' più forte. No, parlo dei 4 anni finali della vita di Popper dedicati allo studio del rapporto fra laicismo e non violenza. Parlo di quella parte di Popper, che era sicuramente singolare,
1: sì, sì.
0: No? E dico, gli manca questo. Se no è chiaro che gli manca Martin Luther King, gli mancano queste altre cose.
1: No, no? A quello non gli manca, dai, a Obama non gli manca Martin Luther King.
0: Gli manca assolutamente in termini di lotta.
1: Ma se ne copia l'impostazione, l'hai mai sentito parlare di Obama? È fatto su
0: l'ho sentito tradotto, l'ho sentito parlare
1: no, come... la voce, lo e senti... devi metterla a confronto sì. con un comizio di Martin Luther King, sì. è la stessa scansione.
0: Sì, appunto, può darsi. Ripete.
1: Tu dici
0: ripete...
1: è un fatto musicale, ma non...
0: Sì, dico, può esserlo. No, no, è modo più assoluto. I concetti di lotta. Martin Luther King, come d'altra parte l'ottimo Gandhi, a loro modo sono stati dei realisti politici. Anche se... Poi in realtà in Gandhi quello che c'è stato, la liberazione nazionale, no? Ecco, la liberazione nazionale che ha portato, mancava naturalmente Altiero Spinelli, insomma, no? Gli ha portato che cosa? Non solo lui stesso è morto per via, no? dei nazionalismi contrapposti nella sua terra, ma appunto diciamo che anche con Nehru, per non parlare del dopo, la grandezza dell'India non è stata sulla sua scuola, ma forse su quelle tradizioni di cui Amartya Sen parla benissimo, che hanno espresso Gandhi, e non che, diciamo, quelle. Amartya Sen sostiene che c'è appunto nella tradizione orientale, sia quella indiana, sia quelle, diciamo, dell'area ASEAN, oggi anche cinese, ci sono delle radici profonde di democraticità sì, virtuale, sì. eccetera. No? E mentre invece sul fronte più tipicamente gandhiano, beh, vediamo ancora, abbiamo Pakistan, India e quelle lotte di questo tipo. No?
1: Ho capito.
0: Devo dire, appunto, temo che la preoccupazione realista dell'idealista Obama lo sta portando a cose che, lo dico da più di un anno, mi fanno temere che poi di fatto non dia molto di più di Carter alla storia contemporanea. Mi fanno temere, mi auguro l'opposto, ma insomma.
1: Beh, questo in te è singolare, perché lo schema Carter per Obama è stato quello applicato da subito dai neocon e,
0: certo.
1: e dall'estrema l'estrema destra pusciana, quella più colta, diciamo.
0: Certo.
1: Tu lo riprendi questo schema in fondo, lo fai un po' tu.
0: Sì, ma quando dico la storia di Carter, la storia di...
1: Guarda che ci sono.
0: No, ma come no? Infatti perciò dico, siccome ci sono, ma ci sono sorprendentemente se pensiamo a come nascono i due, no? Diversamente. Ma resta il fatto che Carter si è risolto immediatamente in un disastro politico per la sua parte politica e direi per l'America anche abbastanza, no? Tutto quanto. E temo che Obama non crei la stessa cosa. Lo temo molto.
1: Beh, non lo so,
0: se pensiamo che lui prende l'eredità come finora Cameron di Blair e lui prende l'eredità di Bush... la difende, cioè difende la ragion di Stato contro il senso dello Stato che aveva evocato nella sua campagna elettorale. E sai, questo è il salto del tempo moderno. Non puoi parlare di non violenza creativa se tu hai la ragion di Stato che ti guida rispetto al senso della legge dello Stato. E lui è molto debole in questo, proprio perché non è lui, no? Non è quello che ha trasmesso di entusiasmo per posizioni, alcuni direbbero tipo un po' idealistico, eccetera. No, erano posizioni molto concrete le sue. Lui in fondo votava contro la guerra, aveva intuito no? Che era stato forse un abuso quella guerra, perché in fondo la tesi ufficiale era che quell'armamento era un armamento di dissuasione per arrivare alla pace.
1: Beh, adesso però sta prendendo corpo un'altra tesi. Ferrara, nel suo discorso che tu hai apprezzato, quantomeno dal punto di vista della costruzione oratoria, lo diceva en passant, perché è un furbacchione, già aveva visto alcune cose americane probabilmente. Questo che sta succedendo nel Maghreb e in altri paesi arabi, addirittura nello Yemen, addirittura in Giordania, adesso ci sono i neocon americani che dicono, avete visto, tutto questo succede e quindi le masse si riprendono, vogliono la democrazia e quant'altro, perché c'è stato lo scossone iracheno.
0: Uno scossone?
1: Lo scossone iracheno, cioè se Bush non avesse fatto quella innegabile forzatura, oggi forse non avremmo avuto piazza, come si chiama, al Cairo. Schema che un suo fascino ce l'ha,
0: No, ma certo, ma lui piega Giuliano in modo...
1: No, ma qui non è Ferrara,
0: davvero mirabile,
1: la
0: no,
1: cosa piega, viene da oltreoceano.
0: Piega da sofista, sicuramente lui come sofista, il sofismo è una cosa seria, grave, ma è seria. Come sofista in fondo ha due caratteristiche. Lui vorrebbe essere sempre l'ispiratore del potere, del potente, del re. No, questo lo ha, il consigliere del, ma l'anima del, e tutto quello che sceglie finisce che il re finisce male assai, male assai, male assai, no? Il povero Bettino, anche questo qui, poi l'avevo detto, anche il Papa, ma pure insomma bisogna verificare.
1: Vabbè, questo è un argomento travagliesco, già,
0: sì, no, perché non dico la no, perché c'è un elemento che non evoco nemmeno lontanamente, perché se no io l'ho provato per me quando parlavo del Vesuvio, c'erano i corni
1: appunto, vedi.
0: No, sì, ma qui, come vedi, io vado tranquillo su questo, dico no, c'è un problema, che quindi è in altro questa destinazione delle sue intuizioni politiche, da non della appunto scarogna, ma è il fatto che in lui è presente sempre il moralismo estremo dell'immoralista. Non c'è nessun peggior moralista dell'immoralista, e vorrebbe essere magari Céline, vorrebbe essere, non ce la fa il povero Giuliano, e si trova sempre col fantasma di Mario Ferrara, contro cui lui da adolescente sceglieva l'autorità contro la libertà, no? Se ne andava dal Partito Comunista con Verdone, come pare, perché non era abbastanza
1: Bertone,
0: proibizionista.
1: Verdone.
0: Io peraltro poi a Verdone gli devo riconoscere una cosa, quando io gli dissi, mi pare che in lui c'è De Maistre, che è il reazionario più... Lui poi rispose, nessuno se n'era ancora accorto, ma capisco che lo si possa legittimare.
1: Parliamo di Saverio Vertone.
0: Saverio Vertone, certo.
1: Che è stato anche parlamentare.
0: In coppia Vertone e Giuliano, giovane Ferrara, aveva una posizione per la quale proprio la rottura un po' di Giuliano era che non era abbastanza antiproibizionista. Non era abbastanza proibizionista la loro posizione, e non era stata abbastanza, come dire, nel momento antiterrorista, non era abbastanza fondato sulla mobilitazione dei portieri e di tutti quanti contro.
1: Vabbè, però per colpa mia, ma abbiamo parlato di Ferrara e non di Bush in realtà, perché poi insomma, questa obiezione la fa per esempio Cristol in America, che è uno dei guru dei neocon, e a quello non gli puoi rispondere.
0: Ma io voglio dire, siccome dubito che Bush sia stato influenzato da Giuliano, possa essere.
1: Appunto dico, quindi.
0: Quindi no, perciò dico allora, il problema qual è?
1: La questione in sé, come rispondiamo?
0: Sì, no, ma la cosa rispondiamo in questo modo. E che in lui c'è un riflesso immoralista, è un fatto culturale e politico, per cui tutto quello che è senso dello Stato e non ragion di Stato, tutto quel che è bene o male, una moralità, non un moralismo, lui sente bisogno di dissacrarlo perché no, il mondo ha più bisogno di autorità che di libertà. E dimostra, e mostra sempre in modo artistico il maleficio della libertà se la persona viene lasciata libera, no? Quindi il suo perciò dico, insomma, da adolescente lui fa una scelta antiliberale alla quale resta molto, molto fedele, la continua a condurre, e diciamo, se fossimo in termini teologici, sarebbe uno che accuserebbe tutti quanti noi di irenismo, no? Quei teologi che rimproverano un'altra parte della teologia di eccedere e ritenere che l'uomo, magari perché è salvato da Dio, è tendenzialmente buono, no? E in questo, appunto, il buonismo.
1: Beh, questo l'ha pure un po' fatto. Ma insomma, allora lasciamo da parte il Medio Oriente e torniamo al congresso mondiale, dove peraltro però anche di Medio Oriente dovrete un po' parlare, cioè, in fondo c'è stata questa parentesi egiziana di Emma Bonino, sì, importante, quindi in qualche modo ci sarà
0: ma noi direi fra i candidati al NUR che ci sono, insomma, questi candidati che emergono, alcuni sono stati anche iscritti al partito, no, per dire, però non vengono perché in questi momenti no. Però dovevo dire un'altra cosa, è che questa situazione, che documento per i sociologi, magari, spero fra quelli di 30 anni, se oggi tutto questo non sarà messo a frutto, come non fu messo a frutto quel milione di telefonate registrate che per la scienza, lo dicevo mentre lo facevamo, da tutti i punti di vista poteva essere un contributo enorme. E ancora questa documentazione che sto distribuendo per vedere, diciamo, per testimoniare in qualche misura un dramma, spero non una tragedia, un dramma autentico del mondo radicale che, trovandosi da molta in una grande durata, tra l'altro bellissimo che non so chi, mi pare il Quotidiano Nazionale, segnalava che il partito più antico d'Italia c'ha 20 anni. No, ma era la Lega.
1: Lo so, sì.
0: Ecco, appunto, no, dico, voglio dire. Quindi anche, diciamo, questo è un moto, appunto, anche di nuovo viene fuori l'azionismo, no? Bisogna far fuori l'azionismo, bisogna fare fuori il liberalismo, bisogna fare le illusioni, i buonismi, eccetera. Oggi sicuramente credo che il fatto che noi sopravviviamo in fedeltà e in approfondimento di questa storia, beh, il PD è bravo, no? Lui è riuscito, lui, a escluderci, non ci è riuscito dal Parlamento italiano, ma è riuscito dal Parlamento europeo, da quel Parlamento nel quale, diciamo, è voce generale che abbiamo dato in due, in cinque, quello che eravamo, di volta in volta, dei connotati seri. Basta dire che l'ultima legislatura Marco Cappato, con un suo notissimo rapporto sui diritti umani, ha fatto votare al Parlamento europeo un mandato alla Commissione e al Consiglio di sostenere le lotte non violente come quelle qualificate e, se non sufficienti, necessarie per difendere i diritti umani, cioè la forma, il metodo anche. Da allora noi siamo andati via, devo dire che anche se abbiamo questo Verhofstadt, no? Federalista lo è, nei libri, non c'è stato un parlamentare che adesso nell'evocare i bilanci dell'Unione e del Parlamento abbia notato che quella delibera si è tradotta in zero investimenti a favore di questa scelta storica del Parlamento europeo, continuando quella storia che poi vede anche i Delors e gli altri sulla sponda opposta a quella di Altiero. Sono tutti quanti quelli che, a cominciare da Romano Prodi, appunto, sono quelli che vogliono estendere la forza dell'Europa aprendola al voisinage, ai vicini, dicendo tutto tranne le istituzioni, cioè l'unica cosa che va nella direzione Stati Uniti d'Europa, no? E evoluzione antinazionalista della storia europea, eccetera.
1: Oh, mi pare di capire quindi che il tema Europa ventotene e poi Europa politica eccetera sarà centrale nel congresso del PRT.
0: Sì, ma quindi anche come lettura necessaria della storia non solo europea ma appunto di tutta la storia così contemporanea. Però questo è il tema, ma è indubbio che se per esempio sulla, come sulla fame nel mondo, non la fame, come sull'abolizione della pena di morte, D'Alema alla fine si convinse e quindi diciamo collaborarono con noi e l'Italia ha questo palmarès anche sulla pena di morte, no? Adesso anche continua anche sulle mutilazioni genitali femminili, spero nel risultato, adesso vedremo. Ma sul piano generale tutto questo sono delle concessioni importanti, quindi siamo sul fronte di non c'è pace senza giustizia, no? Su altro, ma è totalmente, se vuoi, rappresenta le concessioni ragionevoli e necessarie per meglio combattere questa minoranza intransigentemente federalista, liberale, laica e alternativa in termini di storia umana di 50 anni che noi rappresentiamo.
1: Okay. Senti, saltando un po', non, però non credo molto, proprio ecco a proposito delle mutilazioni genitali femminili, della pena di morte e adesso del congresso del partito che quindi ritorna al suo principale organo, cioè il congresso, certo, l'organo supremo del partito. Che ne è di quel tipo di dialettica che ha caratterizzato tutta una fase del dibattito transnazionale del Partito Radicale, del rapporto fra il partito e, diciamo così, gli altri soggetti della galassia che si occupano di questioni internazionali, sì, per esempio appunto Nessuno Tocchi Caino, per esempio Non c'è pace senza giustizia, cioè quel rischio ONG che tu più volte avevi evocato come pericolo da evitare, oggi il fatto che ci sia di nuovo il congresso del partito eccetera vuol dire che è ormai superato?
0: Se direi sicuramente da questo, ma appunto nello scontro è un dato politico, nella forza politica dobbiamo fare i conti che si è accelerato anche in Italia. E questa è la novità rispetto a Tirana.
1: Che cosa?
0: È che il mondo della democrazia, allora ci avevamo, che dovevamo convincere Macera, Bush e allora uno, la comunità delle democrazie, Bush nada e lo stesso Obama niente. Avevamo da potenziare la Corte Penale Internazionale, Obama niente, hanno paura di questo. Le fatti di democrazia interna, e in questo sto facendo un ottimo lavoro all'OSCE Matteo Mecacci, dovunque andiamo troviamo cose che Berlusconi potrebbe come dire aiutare, come ha detto alle relazioni turistiche, insomma quello va dovunque sia un dittatore e dice che bel luogo, come bello, come ordinato e via dicendo, magari non dice, perché qualche volta non può dirlo, lo può dire sul passato, no? Quando diceva, beh in fondo dava il fascismo dei bei luoghi turistici, insomma quelli. Adesso non può dirlo per i suoi amici di oggi, perché insomma lì si ammazza un po', ecco, no? Ed è diverso. Ma devo dire, quindi noi ci troviamo in una situazione nella quale dovremo affrontare con una presenza soprattutto italiana, perché non abbiamo potuto farlo come a Tirana e altrove, soprattutto italiana, un congresso transnazionale nel quale contiamo di avere un'ottantina o 90 presenze non italiane, altre, ma non tali di avere maturato una preparazione, no, che mette in condizioni quello di fare un grosso dibattito sulla riforma di struttura che deve esserci. Noi possiamo constatare una cosa, che se la cosa del partito, la storia può essere ben sintetizzata dalla difesa della vita del diritto, per il diritto alla vita, che non è una banalità, è anzi un'affermazione coraggiosa rispetto a... C'è per esempio un altro, non c'è la Coscioni, quella cosa dal corpo dei malati al cuore della politica, sono, devo dire, frasi che tradotte, credo, in qualsiasi lingua possono avere un potenziale rivoluzionario. No? E quindi questo sul piano del maturare delle idee. Abbiamo un troppo pieno anche forse di cose, mentre sul piano dell'organizzazione, questo partito che ha non interamente pagato, o perlomeno pagato ma ancora non abbiamo recuperato dalle banche la cosa, in quanto partito, una sola tesi in tutto il mondo, una sola sede in tutto il mondo, un solo ufficio, un solo luogo di confronto, evidentemente crea problemi, no? Calcolando anche, adesso è stato preso il problema del lumpo, devo dire, per esempio, verrà, credo, un vicepresidente neoeletto del Consiglio di Zanzibar, per dire, emergono ancora situazioni, verrà, e quindi sarà interessante, ma è un momento di riflusso in tutto il mondo, cioè se hanno accettato l'UNPO quasi tutti quanti con pienezza la posizione non indipendentista, non solo non violenta, ma quella, diciamo, federalista, nell'assieme però sono estremamente indeboliti, perché il mondo delle patrie, per non dire l'Europa delle patrie, sicuramente hanno bloccato quella evoluzione che noi invece facevamo nostra, allora dire l'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, i diritti umani, e resta però questo, diciamo, connotato di fondo. Questa volta noi puntiamo sulla giurisdizione internazionale e in tutti i paesi del mondo come elemento dialettico o correttivo di lotta di situazioni nelle quali la legge e la legalità dei diritti dell'uomo è sempre indebolita dalla democrazia reale. E questo è il momento storico che attraversiamo. È un'ambizione enorme, ma che di già a livello intellettuale, concettuale, abbiamo questa visione, abbiamo questo obiettivo, in dubbio aumenta la forza ideale, non quella astratta ma quella teorica, che credo sia importante.
1: Va bene, per gli ascoltatori bisogna aggiungere che l'UNPO è l'Unione Mondiale dei Popoli Oppressi, mi pare.
0: No, lì è un rappresentante delle popolazioni e nazioni non rappresentate. La prima un non rappresentate, il termine.
1: Ah, non rappresentate.
0: Nazioni e popoli.
1: Con la N,
0: sì,
1: ho capito.
0: Organization, okay. Ecco questo.
1: Ho capito, va bene. Dei popoli e delle nazioni non rappresentate, ho capito. Allora, senti, manca l'ultimo, siamo all'ultimo quarto d'ora, si può forse tentare una provocazione motivata però da due precedenti, da alcune cose dette nelle precedenti puntate a proposito del congresso, per cercare di fare una sintesi fra questione politica interna da cui siamo partiti a congresso del Partito Transnazionale. E se Berlusconi venisse al congresso?
0: Per me sarebbe benvenuto, naturalmente avremmo gente che...
1: Ma tu l'hai invitato?
0: No, perché non abbiamo ancora invitato nessuno, proprio su questo. In modo più assoluto, credo che... Perché qui sì ci vuole un po' un accordo, ma che nelle prossime ore dovremo fare, delle altre articolazioni del partito. Che so io, radicali italiani... Occorrerà che con loro ci sia una corresponsabilità piena nella scelta degli inviti di Cresce, e vale un po' anche su un'altra cosa. Per esempio, da parte di Emma ci sono state un po' delle obiezioni quando Caino ha dato un riconoscimento sulla pena di morte, quello annuale, a un personaggio, diciamo, che lei riteneva non adeguato per la sua storia precedente, fra Ruanda e altri problemi. Quindi vuol dire, non è che va, è un problema che adesso, credo, nelle prossime ore dobbiamo discutere. Io, c'è un problema di prudenza come virtù e non come calcolo da conquistare. Sull'invito a Berlusconi.
1: No, ma anche come metafora della...
0: No, no, ma come invito no, perché non deve essere una, non deve essere una finzione.
1: No, no,
0: non deve essere una funzione, per cui l'invito, se lo facessimo, dovremmo dire non ha accettato.
1: Certo.
0: Non può. Ecco. E questo, spero in queste ore ne parleremo in modo molto chiaro.
1: No, io usavo questa...
0: No, ma è ottima la domanda. Cosa, perché... Il problema lo è.
1: Perché era stata, fra l'altro, evocata in alcune tue precedenti puntate in cui avevi parlato del congresso e avevi parlato della possibile presenza anche dei leader politici italiani, da Berlusconi a Bersani, insomma,
0: certo.
1: Per capirci. Adesso si tratta di capire come poi le due cose interagiranno, insomma, la realtà italiana e quella mondiale, no? O no?
0: Sì, c'è una cosa che mi viene in mente, che non so se l'hanno trasmessa nelle due puntate in cui hanno fatto, nella intervista a TG5, quella appunto che hanno trasmesso, a un certo punto ho detto, beh, noi ci abbiamo la intenzione di parlare alla nuora che ci ascolta, in questo momento, alla nuora Berlusconi, perché la suocera Pierluigi Bersani ci ascolti, perché paradossalmente è proprio questo, no? Diciamo, noi riusciamo a proporre l'attenzione nello schieramento anti-libertario, no? Eccetera, quello di Berlusconi, riproporre dei temi, così, semplicemente riproponendoli. Vediamo poi se si traduce in qualcosa, mentre non riusciamo a proporli al PD, e le risposte sono tutte inesistenti, e su questo non hanno nessuna risposta. Mo facciamo come sulla legge elettorale, che adesso lui ha trovato un'ottima dizione, non ha detto più il doppio turno alla francese, ha detto un assetto fondato sull'uninominale. Questo sul tipo di Stato, ma poi anche questa situazione adesso. Fini, oggi ho sentito il discorso di Gianfranco, ho proprio l'impressione, ma ero stanco nell'ascoltarlo, però l'impressione e il timore che siamo nella fase del loft del gruppo Finiano. E quindi, sì, appunto, no, perché sento molte cose, però le uniche cose che si scelgono mi sembrano inadeguate per aggregare il del nuovo. Se poi vediamo che c'è la questione, è quella dei responsabili.
1: Sì.
0: Mi pare che due dei quali vengano da Di Pietro e due vengono dal PD.
1: Come dei responsabili di
0: quei 20. Quello di Moffa, quella roba.
1: Ah, là. Ho capito, sì.
0: La Madonna.
1: Il gruppo è certo.
0: Abbiamo quelli lì,
1: Caleano,
0: abbiamo poi tutti quelli nazionali. Francesco che fa l'AP italiano, no? Quell'altro che fa la cosa nazionale, mi pare. No, un nazionale. Non so, Pionati che mi pare sta pure fa una cosettina del genere. Tutto questo poi va notato. Il termine italiano, nazionale. E anche nel discorso di Fini, eccetera, voglio dire l'Europa, il Mediterraneo, il mondo, insomma, no? Tutto questo mi pare espulso totalmente dal dibattito politico.
1: Il dibattito di Futuro e Libertà, oltre l'intervento finale di Fini, che ha la sua importanza.
0: Ne ho sentiti alcuni, ma devo dire, nessuno, sarà forse interessante un po' quello di Mario, l'economista.
1: Sì, certo.
0: Del senatore.
1: Professore Baldassarre.
0: Di Baldassarre, questo era indubbiamente serio.
1: Sì, ma infatti Baldassarre è un po' la mosca bianca lì, perché certo. In realtà però questo congresso ha mostrato un aspetto che è politico, non c'è niente da fare, ma è un po' imbarazzante per fini con la destra liberal-democratica e moderna, perché poi dalle cose che dicevano dal palco si evidenziava come la componente AN e MSI che lo ha seguito è quella rautiana.
0: Certo.
1: E tutta una serie di punti di riferimento di questi sono anche, diciamo così, certo, eterodossi, ma con la storia liberale non hanno niente a che fare.
0: Però si dire. Capisce, perché quelli rautiani, Rauti aveva una sua personalità, anche sì, ideologica,
1: e come no,
0: che non avevano gli altri, parlo ideologica. No, tant'è vero che mi ricordo, l'ho già detto una volta, che una volta stavamo a un dibattito a tre, lo faccio una tribuna politica, Fausto Bertinotti, Pino Rauti e io, mentre parlava Pino Rauti, Fausto mormora a, non so, Gianni mi pare, che come, ma questo sembra uno di noi, ascoltandolo stupito Pino Rauti.
1: Dai, forse era ironico, va.
0: No, guarda, era sinceramente sociale la cosa, antiliberale, antiliberista, insomma così.
1: Ah beh, certo, quello è. Va bene, siamo quasi arrivati alla fine, però vogliamo dire un attimo, intanto mi pare che il congresso sia ancora, nell'ultima settimana è ancora un lavoro in progresso, insomma.
0: Sì,
1: però
0: no,
1: gli ospiti.
0: Mi pare che ci sono come prenotazioni oltre 300, mi pare. Sergio Romano mi dice che rispetto alle volte precedenti ce ne sono di più, ma insomma, anche se non molte. La verità è che su questo bisognerebbe probabilmente ecco, diciamo. L'annuncio che viene Bertinotti, mettiamo, o che viene Vendola, mettiamo, o che viene Berlusconi, di per sé potrebbe tradursi
1: un'impennata,
0: anche perché è vero che poi c'è il rischio che se uno ci pensa troppo tardi, tutte queste straordinarie facilità per chi si prenota, forse magari si esauriscono. E in questo senso quindi vorrei dare un avviso, no, di andare su tutti i nostri siti, ci sono tutte le condizioni davvero straordinarie per stare lì a Chianciano, per chi ci sta, diciamo un po' tutti i giorni, condizioni veramente straordinarie.
1: Va bene. E allora, domenica prossima potremo fare un bilancio del congresso e di quello che è successo,
0: certo,
1: durante la settimana che si è.
0: Certo.
1: Grazie a Marco Pannella, restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale proseguono.

Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato insieme questa settimana. Questa volta si trattava di un'intervista del 13 febbraio del 2011. Il ruolo dei social e la creazione del verosimile, il rapporto con la realtà, ma poi gli altri media, il ruolo della televisione, quello della carta stampata, temi approfonditamente trattati in questa intervista, come avete sentito, ma poi il giudizio, la lettura della realtà politica di quelle settimane, quanto stava avvenendo e stava per avvenire nell'area del Mediterraneo. Questi alcuni degli argomenti che avete sentito anche per questa volta. Ci fermiamo anche per oggi con questa trasmissione realizzata con i documenti custoditi nell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima. E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora è il momento di Fai Notizie a cura di Daniela Sala.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì ma alle 6 del mattino. Nella puntata di oggi continuiamo a parlare di un tema che abbiamo introdotto nelle scorse puntate, un tema che negli ultimi anni è diventato sempre più centrale nelle battaglie per il clima e per la giustizia sociale. Parliamo di nuovo delle climate litigation, i contenziosi climatici. Si tratta di vere e proprie cause legali, battaglie portate avanti nei tribunali da cittadini, ONG, comunità, perfino governi locali, con un obiettivo chiaro: obbligare stati e imprese multinazionali a fare di più, a rispondere alle proprie omissioni nella lotta al cambiamento climatico. Oggi ci focalizziamo ancora, almeno in parte, sull'Italia, ma parleremo anche di aree marine protette. Nel 2022 un progetto destinato a riaccendere il dibattito sull'estrazione di gas in Italia, il cosiddetto progetto Teodorico, è stato bloccato dal TAR del Lazio. Si trattava della più grande concessione di gas naturale prevista in Adriatico, ma i giudici hanno accolto il ricorso contro il Ministero della Transizione Ecologica, sottolineando che non era stata adeguatamente valutata la compatibilità con gli obiettivi climatici nazionali e internazionali, oltre alla presenza di un'area marina protetta nelle vicinanze. Ed è un caso emblematico perché mostra come le decisioni su nuove infrastrutture fossili non siano più solo una questione tecnica e politica, ma possono anche essere sottoposte a un vero e proprio vaglio giuridico. A seguire da vicino quella vicenda c'era, tra gli altri, Francesco Maletto, avvocato di Client Art, una delle ONG più attive a livello internazionale sul fronte delle cause ambientali e delle climate litigation. Fondata nel 2007 a Londra, Client Art ha introdotto una strategia innovativa, appunto usare il diritto come strumento per affrontare la crisi climatica, sfidando governi e imprese in tribunale quando le loro azioni non rispondono agli obiettivi ambientali oppure violano i diritti fondamentali. I contenziosi climatici, come già dicevamo, non sono semplici cause legali, ma azioni strategiche che mirano anche a creare dei precedenti, a spingere le istituzioni a cambiare rotta e a rafforzare la protezione del clima attraverso le norme esistenti. Ecco, con Maletto parleremo quindi non solo del caso Teodorico, ma anche del ruolo che il diritto può giocare come leva di trasformazione ecologica. Buon ascolto, noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Mi chiamo Francesco Maletto e sono un avvocato con titolo italiano, però lavoro ormai in Spagna da vari anni e in particolare sono parte del team legale di Client Earth che si occupa di ecosistemi marini, per cui diciamo il mio lavoro si concentra fondamentalmente nell'utilizzare il diritto rispetto appunto a temi legati alla conservazione marina e in generale appunto alla biodiversità, con un particolare focus sui paesi del Mediterraneo, diciamo. Per cui sostanzialmente, ecco, quello di cui io mi occupo è appunto utilizzare il contenzioso strategico in maniera ambientale per avanzare la protezione fondamentalmente della biodiversità marina.
0: Ecco, prima di entrare nel merito proprio di alcune delle questioni che tu hai seguito direttamente Client Art, appunto una forse delle organizzazioni, tra le organizzazioni più note che, appunto, come spiegavi, utilizzano anche gli strumenti del diritto, diciamo con la finalità della lotta alla crisi climatica, ci puoi appunto brevemente anche fare una panoramica appunto diciamo delle attività e delle strategie che mette in campo in questo senso Client Art? Quali sono anche magari diciamo i casi anche più noti o più recenti di climate litigation che avete seguito?
1: Assolutamente, ma allora Client Art come sai è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro che nasce nel 2007 a Londra e ormai sedi e uffici in tutto il mondo. In Europa in particolare abbiamo le sedi principali a Londra, a Bruxelles, ma uffici anche a Madrid, a Berlino, a Varsavia. E, sostanzialmente quello che noi facciamo e quella che è diciamo la peculiarità dell'organizzazione è che è composta quasi esclusivamente di avvocati esperti nel diritto nel diritto ambientale, che è quasi considerato come un ramo del diritto un po' di nicchia, invece per noi è proprio il core del nostro lavoro, che spazia, diciamo, su tutti quelli che sono poi i vari expertise del diritto ambientale, su temi anche molto, molto specifici. Flyinterd, sostanzialmente, nelle sue attività strategiche, si dedica ad utilizzare il diritto, diciamo, come strumento, appunto, come dicevo, per avanzare sempre di più nella tutela ambientale, nell'affrontare appunto la crisi, la triplice crisi della biodiversità, del clima e dell'inquinamento. E lo fa attraverso vari strumenti, dall'incidenza politica, ma anche e soprattutto, diciamo, quello di cui io principalmente mi occupo, il contenzioso strategico in materia ambientale, che è un contenzioso che si caratterizza, non, diciamo, per essere non, diciamo, legato a uno specifico caso, a un caso di specie. Non è un contenzioso particolarmente reattivo, ma è un contenzioso che ha lo scopo proprio di creare un cambio sistemico, quindi dallo specifico contenzioso di avere, diciamo, un effetto onda nell'ambito appunto di riferimento, in modo appunto da creare appunto un cambio, come dicevo, sistemico nella società. E nell'ambito appunto diciamo, dei contenziosi di cui mi sono occupato, mi sto occupando recentemente, quelli che secondo me appunto possono essere più interessanti rispetto anche al rapporto con il clima, sono quelli legati al rapporto tra la biodiversità marina e lo sfruttamento di idrocarburi in mare. Io, come ti dicevo, appunto mi occupo essenzialmente di conservazione marina, però naturalmente appunto questi contenziosi hanno un impatto ovviamente anche a livello climatico. Appunto, due contenziosi rilevanti, appunto, che abbiamo menzionato, appunto, sono quelli che abbiamo seguito in Italia e in Grecia rispetto appunto allo sfruttamento di idrocarburi in mare. Il contenzioso in Italia è un contenzioso particolarmente interessante, che è quello della notissima piattaforma Teodorico. Piattaforma Teodorico, la cui realizzazione ed esercizio era stata autorizzata fondamentalmente nel 2021 dal Ministero allora della Transizione Ecologica, al limite di un sito Natura 2000, diciamo in maniera appunto semplificata, un'area marina protetta, senza analizzare quelli che sarebbero stati i potenziali impatti delle attività di estrazione e sfruttamento di idrocarburi rispetto appunto al sito che era stato recentemente appunto istituito nell'area. Quindi sostanzialmente il contenzioso si basava sulla violazione di una norma comunitaria, che è l'articolo 6 della direttiva Habitat, che prevede che nel momento in cui un progetto, qualsiasi tipo di attività umana o in generale attività, possa avere un impatto su un sito protetto, questi impatti devono essere analizzati e il progetto può essere autorizzato solamente se si ha, diciamo, la certezza che non verranno compromessi, diciamo, le caratteristiche, diciamo, l'integrità ambientale di questo sito. Questo non era stato fatto appunto nel caso di specie, per cui il TAR, in questo caso del Lazio, ha pronunciato l'annullamento dell'autorizzazione a realizzare, ad operare questo progetto. Un contenzioso basato sostanzialmente sulla direttiva Habitat, che è uno degli strumenti di tutela ambientale più forti che abbiamo. È una direttiva abbastanza risalente nel tempo, perché del 1992. Anzi, io sono nato da 3 giorni dalla sua entrata in vigore, e che ancora è uno strumento appunto attualissimo. Anzi, nelle varie strategie di incidenza politica, uno dei punti fermi è il fatto che questa direttiva non si può toccare, perché è talmente importante per la protezione della biodiversità, che appunto, diciamo, una possibile riapertura potrebbe avere, diciamo, effetti dirompenti ed è appunto contiene norme particolarmente efficaci nel contenzioso strategico. Un altro contenzioso strategico, qui magari passiamo alla Grecia, in cui abbiamo potuto vedere un impatto così

0: determinato sito. In questo caso, nel caso del lago di Vico, abbiamo assistito durante tantissimi anni al degrado degli habitat vegetali presenti nel sito in ragione dell'impatto delle attività di agricoltura intensiva nell'area. In questo caso, appunto, l'autorità competente, la Regione Lazio, pur a fronte del riscontrato degrado, non aveva adottato misure finalizzate a prevenire e contrastare questo degrado. E nel 2024 abbiamo ottenuto una sentenza dal Consiglio di Stato che riconosce questo obbligo e obbliga la Regione ad adottare questo tipo di misure. E quello che è stato interessante, appunto, è che si è ottenuta una pronuncia molto forte utilizzando uno strumento non particolarmente utilizzato nel contenzioso strategico, che è quello dell'azione contro il silenzio inadempimento dell'amministrazione, per cui si è andati ad incidere sull'inattività dell'amministrazione, forzandola ad agire e ad adottare misure specifiche di contrasto al degrado ambientale. Quindi sicuramente molto importante, e ci fa anche capire quello che è il potenziale di queste norme che abbiamo se vengono appunto correttamente applicate. Il caso che stiamo seguendo in Grecia, appunto anche questo legato al tema degli idrocarburi, riguarda più in generale l'autorizzazione da parte, approvazione da parte del governo greco di piani generali di sfruttamento dei propri mari, in particolare nella zona della fossa ellenica, per appunto programmi di ricerca e sfruttamento di idrocarburi, anche in questo caso senza realizzare questa valutazione degli impatti sui molteplici, questa volta, siti protetti in mare. Per cui in questo caso abbiamo avuto un contenzioso nazionale che poi adesso si è tradotto in un esposto che abbiamo presentato nel 2023 insieme ai nostri soci in Grecia, WWF e Greenpeace Grecia, davanti alla Commissione europea, chiedendo alla Commissione europea di aprire contro lo Stato greco una procedura di infrazione per violazione sistematica degli obblighi, appunto, in materia di protezione della biodiversità, appunto, rispetto agli impatti di idrocarburi in mare. In questo caso, invece, diciamo, il contenzioso, la procedura è pendente, però, appunto, noi insistiamo nell'importanza anche dell'azione della Commissione europea, come sappiamo, la Commissione europea è il guardiano dei trattati, è il guardiano del diritto comunitario, appunto, di agire in casi come questo in cui la normativa comunitaria viene sistematicamente violata, in questo caso a favore di interessi, quelli di compagnie, società, diciamo, dedicate ai combustibili fossili, per cui abbiamo violazione di norme a protezione della biodiversità, ma ovviamente la ricaduta pratica è naturalmente anche legata al clima, in quanto appunto parliamo di sfruttamento di combustibili fossili, appunto, in questa circostanza, no?
1: Ecco, ci tenevo a sottolineare un paio di aspetti che tu hai menzionato, no? Cioè, ci sono queste norme, soprattutto nell'ambito della protezione ambientale, che funzionano se poi vengono correttamente applicate. Questo spesso presuppone poi appunto un ricorso, comunque un intervento da parte di soggetti come Client Art. E poi ti volevo chiedere, diciamo, a partire da questo, però una riflessione un po' più ampia, nel senso, sembra in qualche modo che le aree marine protette, ma insomma gli ambienti marini in generale siano un po', diciamo, le aree più esposte adesso, soprattutto se pensiamo all'estrazione di gas che è in continua crescita e che spesso si trova in giacimenti offshore. Dal vostro punto di osservazione, appunto, che cosa osservate? Questa è una dinamica che vi preoccupa? State vedendo in qualche modo sempre più un avanzare? E anche forse sottolineando il fatto che a volte le caratteristiche di queste aree di protezione non sono così chiare, nel senso che, come raccontavi anche rispetto al progetto Teodorico, non è che lavorare o estrarre gas e idrocarburi a poca distanza da un'area marina, a maggior ragione, non abbia poi effetti sull'ecosistema in maniera molto più ampia.
0: Grazie per questa domanda. Ci sarebbe da parlare 20 ore, secondo me, di questo tema. Allora, sicuramente, diciamo, punto fermo, a mio parere, ovviamente le normative possono sempre.

0: migliorare possono sempre essere sempre più ambiziose. Sicuramente, diciamo, gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, quantomeno per la protezione della biodiversità, per la protezione di siti, la rete Natura 2000, sono normative senz'altro efficaci, importanti, per cui se applicate bene, diciamo, gli strumenti ci sono perché le cose funzionino. Ovviamente, appunto, il problema è che questo non avviene, per cui ovviamente questo rende cruciale il ruolo di organizzazioni come la nostra e ovviamente tante altre nel contenzioso strategico proprio per promuovere un'applicazione effettiva di queste norme. E l'applicazione effettiva, secondo me, è un po' il problema centrale anche di tutto questo discorso che stai facendo sulle aree marine protette. Uno, diciamo, dei grandi obiettivi di questo decennio, per quanto riguarda le aree protette sia a terra che in mare, concentriamoci sul mare, è l'obiettivo del 30 per 30, ossia di raggiungere una protezione entro il 2030 del 30% del mare, sostanzialmente, che il 30% del mare sia protetto. Cosa vuol dire protetto? E qui ci scontriamo con quello che è, diciamo, il problema principale nella gestione della conservazione marina. Cosa si intende per protetto? Perché, diciamo, il problema fondamentale è quello che è noto in inglese come paper parks, cioè i parchi di carta, cioè aree marine che sono tali solamente sulla carta, ma che poi non sono effettivamente tutelate. Per cui, ovviamente, perché ci sia un'area marina protetta, perché un'area marina protetta funzioni, non basta l'istituzione sulla carta di un'area tracciando quattro linee sulla carta geografica, significa anche che quest'area marina protetta deve essere dotata degli strumenti di strumenti di tutela, quindi misure effettive di sorveglianza, anche ovviamente di un personale di gestione che garantisca appunto l'effettività di questa tutela. E questo, diciamo, è uno dei problemi fondamentali della conservazione marina in generale, e non un problema che riguarda appunto poi l'area marina per sé, a prescindere da quelli che possono essere i vari impatti, no, antropici sull'area, per cui possiamo parlare di attività legate agli idrocarburi in mare, come possiamo parlare di altre minacce. Mi viene in mente un problema generale in acque europee, è quello della pesca a strascico. La pesca a strascico viene generalmente consentita in aree marine protette senza un'analisi degli impatti che ha sull'area marina protetta, sugli habitat per cui l'area marina protetta è stata istituita. Per cui permettere, diciamo, in maniera generalizzata un'attività di questo tipo su un'area marina protetta ci fa ben capire che, diciamo, magari sì, abbiamo l'area marina protetta, però la protezione forse non è così effettiva. Pensiamo ad esempio alla Spagna. In Spagna la pesca a strascico è consentita in tutti, diciamo, i suoi campi di pesca, in aree marine protette in maniera generalizzata, senza che vi sia nessun tipo di analisi degli impatti. Gli impatti della pesca a strascico sono noti, arcinoti, come passare un trattore su un campo di posidonia. Ovviamente diciamo, la distruzione generata è abbastanza evidente. Appunto, se pensiamo che questo avviene in aree marine protette, appunto questo ci fa un po' riflettere, no, su quello che è il concetto di protezione effettiva. Le norme comunque esistono, per cui ovviamente se applicate correttamente permetterebbero anche di affrontare questi problemi. Poi naturalmente, appunto, gli idrocarburi in mare hanno invece degli effetti anche peraltro estesi non solo agli habitat, ma anche soprattutto alle specie. Penso ai mammiferi marini. I mammiferi marini naturalmente non si localizzano in un'area specifica, si muovono, per cui ovviamente il tipo di misure che devono essere adottate sono diverse e gli impatti, ecco, sono molteplici. Comunque quello che è centrale nell'ambito della gestione delle aree marine protette e che le stesse siano dotate proprio di strumenti che garantiscano effettivamente di raggiungere gli obiettivi di conservazione, perché di aree, appunto, l'obiettivo 30% del 30 per 30 non è solo 30% delle aree del mare designato come area marina protetta, ma anche 30% del mare designato come area marina protetta è gestito in maniera efficace, perché sennò stiamo parlando sostanzialmente di un obiettivo solo sulla carta.
1: Voi che trend avete avuto modo di osservare in questi anni? Cioè, c'è a vostro avviso, immagino soprattutto quando ci sono in gioco, insomma, interessi di grandi compagnie estrattive, appunto come è successo anche nell'Alto Adriatico, come sta succedendo in Grecia, c'è una maggiore attenzione alla necessità, all'urgenza anche di assicurare la protezione dell'ambiente, degli ecosistemi marini o terrestri che siano? Oppure vedete in qualche modo anche, nonostante tutto, una crescita delle esplorazioni? Di nuovo penso anche alle piattaforme offshore di estrazione di gas, perché negli ultimi tempi se ne sente sempre più parlare anche con l'avanzare delle, insomma, possibilità estrattive che garantisce la tecnologia.
0: Ma allora, è un tema molto, molto complesso. Sicuramente quello che si è visto negli ultimi anni, soprattutto a partire dalla guerra in Ucraina, è sicuramente una narrativa di sicurezza energetica che punta molto appunto sullo sfruttamento di questo tipo di risorse anche appunto nei nostri mari, per cui sicuramente appunto si è assistito un po' a un cambio di prospettiva che forse appunto ha fatto diventare, diciamo, più attuale, secondo me, questo tema. Ovviamente, però, ricordiamoci che a prescindere da tutte queste considerazioni di politica energetica, se vogliamo, le norme a protezione della biodiversità in questo caso, ma in generale la normativa, il quadro regolatorio ambientale rimane fermo, per cui questo non deve accompagnarsi a una né una deregolazione né a comunque a una generale dimenticarci che comunque esistono ancora queste norme, per cui nel momento in cui un progetto viene appunto valutato deve essere naturalmente compatibile con tutti gli standard e il quadro regolatorio di riferimento, in questo caso ad esempio la direttiva Habitat, la situazione non garantisce poi una priorità delle considerazioni energetiche rispetto a quelle ambientali. Poi ovviamente ci sono scelte di politica, di ambizione politica diverse, pensiamo in questo caso invece in positivo alla Spagna. La Spagna le nuove esplorazioni e sfruttamento di carburi mari sono vietate dal 2021, dalla legge sul clima del 2021 o 2019, comunque la legge sul clima ha vietato fondamentalmente su tutto il territorio spagnolo questo tipo di attività, e quelle le concessioni antiche sono in esaurimento, per cui questo poi dipende anche un po' dall'ambizione politica, no? Che sicuramente non stiamo vedendo in Grecia, non vediamo in Italia.
1: Ecco, in conclusione, guardando un po' all'Italia, pensando anche alla vostra esperienza, con la causa legata al ricorso legato al progetto Teodorico, ma non solo, come si situa l'Italia rispetto al contesto internazionale per quanto riguarda la possibilità di utilizzare da un lato gli strumenti giuridici, quindi cause ambientali, dall'altro un po' più ampio delle climate litigation, perché la sensazione è che se ne inizia a parlare un po' di più, ma che gli esempi poi di successo in qualche modo ci vengano ancora un po' dall'estero. È un fenomeno che vedete in crescita anche in Italia? Vedete degli spazi da questo punto di vista? Come osservate la questione?
0: Ma sicuramente l'Italia è una giurisdizione importante, interessante e ovviamente rilevante. Ci sono stati appunto esempi che vengono dall'estero, però in Italia c'è sicuramente attività, e appunto poi il contenzioso, l'Italia è inserita ovviamente in un quadro internazionale e comunitario, per cui ovviamente poi c'è per fortuna anche una permeabilità degli ordinamenti anche a tutte queste novità di contenzioso, penso anche alle advisory opinion uscite negli ultimi anni dalla Corte Internazionale di Giustizia, del Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare. Ovviamente queste sono delle conquiste, dei successi che hanno naturalmente anche impatto sull'Italia, perché interpretano obblighi internazionali che l'Italia è tenuta a rispettare, lo dice la nostra Costituzione, l'articolo 10, l'articolo 117, per cui sicuramente l'ordinamento italiano è soggetto a questo tipo di novità in qualche modo. Contenzioso in Italia, comunque, che resta, secondo me, sempre importante, una giurisdizione giuridicamente, secondo me, molto, molto raffinata, che consente anche di diciamo, spazio per contenziosi molto interessanti. Ripeto appunto quello di cui ti parlavo prima del lago di Vico, sull'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva Habitat. È una norma, diciamo un contenzioso, una sentenza del Consiglio di Stato che mi sento di dover pubblicizzare, perché dà, secondo me, uno strumento fortissimo a tutti coloro che fanno contenzioso in materia di biodiversità, perché consente appunto uno stimolo giustiziabile in maniera molto efficace rispetto ad obblighi della pubblica amministrazione di intervenire su situazioni di degrado e deterioro di habitat naturali, per cui sicuramente ci sono, secondo me, esempi importanti in Italia dal punto di vista contenzioso. Secondo me quello che deve essere è un po' il messaggio, è un messaggio sicuramente di urgenza, ma anche di speranza, no? Di quello che si fa e di quello che si può fare, e soprattutto di quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione. Gli strumenti, secondo me, ci sono, e bisogna appunto fare in modo che vengano utilizzati, no? In maniera efficace su tutti un po' i fronti, no? Della protezione ambientale.
1: Certo, ed è necessario che ci sia chi sappia e chi impara, insomma,
0: Esatto.
1: come utilizzarle al meglio, senz'altro.
0: Però diciamo che ecco, una parte poi anche diciamo, del nostro lavoro importante, secondo me, è anche portare a conoscenza, ovviamente non in maniera paternalista, però diciamo, lo scopo è quello di empowering, no? Le comunità a diciamo, utilizzare gli strumenti che il diritto offre per diciamo, affrontare determinate situazioni.
1: Rieccoci in studio solo per i saluti. Questa era l'intervista a Francesco Maletto, avvocato di Client Art. Per oggi è tutto, Fai Notizia si conclude qui, ma nelle prossime settimane torneremo su questo argomento di nuovo con altre interviste, ognuna dedicata a un focus specifico. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: Grazie dunque a Daniela Sala, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora riascoltiamo un'ampia sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale, Maurizio Turco.
3: La giornata delle vittime della giustizia, poi derubricati in errori giudiziari, è qualcosa che nasce da diversi anni. È stata una proposta di Irene Testa, che ne ha fatto una proposta di legge. Abbiamo coinvolto anche altre associazioni che subito dopo non abbiamo più visto, nel senso che non ci hanno più invitato quando hanno fatto loro delle iniziative, ma fa parte, come dire, dei comportamenti usuali ormai. Già nella scorsa legislatura il Senato era arrivato a questo punto, nel senso di licenziare a livello di, in quel caso, di commissione, con tanti distinguo e via dicendo. Finalmente la Camera ha approvato. Adesso ci sono due urgenze. Uno è quello di farla approvare al Senato. Va bene così. Giornata in sottotitoli per le vittime degli errori giudiziari. Sappiamo quello che significa, nella realtà questa dicitura, questa giornata, nel senso che per esempio il sottotitolo non è un errore giudiziario, è qualcosa di molto più grave non solo quello che è accaduto a Enzo Tortora e come è accaduto, molto più grave per quello che è accaduto ai suoi persecutori. Come ricordava la deputata Matone ieri in alla Camera, no? Sono stati premiati a dei livelli che diceva neanch'io ho mai raggiunto, no? Pur non avendo fatto un danno come anche reputazionale nei confronti della magistratura, che, cioè, la magistratura avrebbe dovuto chiedere i danni a quei magistrati, non promuoverli per autoassolversi, no? Perché devono dire non è uno sbaglio, ma tutto è la giustizia, funziona così. Ti massacro, poi arriva il secondo grado, dove devi arrivare, e vieni assolto. La giustizia ha funzionato. Per noi non funziona così. Non funziona così. Un innocente, prima di andare in galera, deve avere qualche colpa. Non può essere semplicemente la sensazione o la coscienza del magistrato. Servono i fatti. E quando i fatti sono labili, o peggio ancora inesistenti perché non riscontrati, il numero di telefono che non era quello di Enzo Tortora, non c'era scritto Tortora ma Tortona, ma un'infinità di cose. Ma c'è anche un altro dato: il giudice Morello, quello che si è andato a leggere le carte, a sentire le intercettazioni e a vedere, no, tutto quello che era accaduto, che poi ha assolto Enzo Tortora, è stato messo da parte come se fosse un traditore non della patria, ma un traditore loro, di cosa loro. E ne ha sofferto, giustamente, perché in fin dei conti era l'unico da ringraziare nel caso Tortora, no? L'unico che ha fatto davvero giustizia, sebbene molto in ritardo, ma non per colpa sua, c'è stata tutta la magistratura che, io ho letto ancora poco prima del referendum, una magistrata napoletana che ha scritto, dice, non esiste nessun caso Tortora, nel senso che è una persona che è stata assolta alla fine, quindi è stata liberata, no, da un sospetto, il sospetto era dei magistrati, non dei fatti, non delle prove. Insomma, la gestione dei pentiti in quel periodo, la gestione dei pentiti in una caserma dei carabinieri, venivano istruiti, cioè cose da pazzi, uno direbbe cose da pazzi, no, cose italiane, questa è la giustizia italiana. Quindi la giornata Enzo Tortora e di tutte le vittime della giustizia è un qualcosa di dovuto ai cittadini di questo paese, alla conoscenza dei cittadini. Devono sapere, lo sanno, ma diciamo gli viene abbastanza nascosto, come funziona la giustizia in questo paese, e devono sapere che ci sono gli innocenti in galera, ci sono adesso, non è che ci sono stati, ci sono adesso, in questo momento, detenuti in quelle condizioni che conosciamo da decenni. Basta con queste emergenze, non si è mai vista una roba del genere, si è sempre vista, c'è chi l'ha denunciata sempre e c'è chi la denuncia ogni tanto. Poi diciamo anche nel tempo, no, si è venuto perfezionando un parastato dei diritti dei detenuti, chiamiamolo così. Voglio dire, sono vecchie denunce, io ricordo Mauro Mellini, no, che in qualche modo profetizzava quello che sarebbe accaduto, e che è accaduto, perché era nelle cose di una certa mentalità politica, non cultura, mentalità politica, no? Di occupare tutti questi spazi di controllo che vengono usati a secondo delle circostanze. Una piccola segnalazione: nei pochi mesi che il nostro amico Maurizio Dettore è stato garante nazionale dei detenuti, e che devo dire si è mosso bene, devo dire, perché poi poverino è morto così all'improvviso, è molto giovane, ma a prescindere da questo è stato massacrato. Se si vanno a vedere le cronache, i comunicati stampa ogni giorno, attacchi. Adesso c'è un magistrato, un ex magistrato, che è il garante nazionale dei detenuti, che fa i rapporti, che fanno tu, ormai questi rapporti si possono fare a fotocopiatrice, non esiste più il ciclo, anzi con la pennetta, no? Cambi il titolo, questo è il ministero, questo è il COE, sono sempre gli stessi, perché i fatti sono quelli ormai. Cioè non c'è più lo scandalo di un tempo, cioè, ma è possibile che vivano così? Noi sappiamo tutti come vivono nelle carceri, come si vive nelle carceri, anzi come, cioè, il modello di vita dello Stato, che è quello che trovi nelle periferie, che trovi negli ospedali, che trovi ovunque. Dove c'è lo Stato, il modello non è quello del pronto soccorso, è quello del carcere, che ritrovi nel pronto soccorso, no? Gente che aspetta giorni il pronto soccorso, no? È così in carcere, è così in carcere, e da lì nasce, e da lì non è che la situazione del pronto soccorso viene vissuta, no, è nato in carcere tutto questo, questo modello di Stato, dove i funzionari dello Stato, cioè ci sono stati tempi in cui davvero sono tempi che poi, voglio dire, non sono stati mai, come dire, istituzionalizzati per il momento, dove delle frange della polizia penitenziaria, dei singoli ma anche dei gruppetti, no, avevano, esorbitavano dal loro mandato e dalla loro funzione, diciamo così. Però Santa Maria Capovetere ci dice anche che non è una storia del passato. Le rivolte che ci sono state in questi 15 giorni, diciamo, in diverse carceri, non se ne parla. C'è un silenzio assoluto. C'è un silenzio assoluto. Come se nelle carceri tutti fossero contenti della situazione che vivono, no? Come se fosse una situazione vivibile. Come se fosse una situazione vivibile. E invece questo silenzio penso che non faccia altro che aggravare la situazione. Aggravare la situazione, diciamo, di... noi ci troviamo in una congiuntura economico-sociale esplosiva, ma non solo in Italia, ovunque. Qualsiasi cosa, qualsiasi piccola cosa, può essere l'innesco di qualcosa di gigantesco, no? Cioè, addirittura potrebbe diventare il pretesto, nemmeno la motivazione, il pretesto per esplodere, Addirittura la benzina, no? Pochi centesimi determinano sicuramente, voglio dire, a parte chi lavora, i camionisti, che lì, diciamo, è pesante, ma per chi deve andare a fare una vacanza, diciamo, le 50-100 euro sulle 1.500-2.000-3.000 che uno impegna, diciamo, non è così, però è proprio più che soldi in sé, è il sentimento, no, che uno poi incomincia ad avere rispetto a quello che può accadere, che sta già accadendo e che potrebbe accadere. Quindi si crea una situazione non più controllabile. Io penso che di questo ne siano consapevoli il governo e le opposizioni, cioè i vigili del fuoco e chi invece appicca gli incendi. Quindi è una situazione molto più difficile di quella che si vuol far vedere, perché è una situazione difficile. È una situazione difficile e, diciamo, c'è stata questa ultima cosa, no, a Roma, di quello stabile occupato e via dicendo. Esiste un problema abitativo, io non lo metto come diritto, poi ci arriviamo al diritto, magari. Io dico solo che esiste un problema e che in qualche modo deve essere intanto riconosciuto, affrontato e almeno fare qualche tentativo per risolverlo, per governarlo, perché, diciamo, è chiaro che nel centro di Roma passa l'attore, il giornalista, e quindi nelle periferie che sappiamo di quello che sta accadendo, di cosa sta covando nelle periferie. Quindi ci vorrebbe più attenzione a questo, dico, nella comunicazione è necessario spiegare, non nascondere, è necessario spiegare ai cittadini qual è la situazione reale, perché nasconderla non serve a niente, anzi vuol dire semplicemente fare ingigantire il problema, che poi a un certo punto inevitabilmente esploderà. Ecco, questa attenzione io credo manchi un po' da tutte le parti, nel senso che ho visto che io seguo molto Giorgetti, perché mi sembra uno dei pochi da destra storica, no? Proprio nelle sue politiche. Adesso per insultarlo gli dicono sei come Monti e Draghi. No, lui è Giorgetti e devo dire ha avuto sulle questioni economico-finanziarie ha avuto sempre una posizione di rigore che è quella che serve, che è quella che serve. E purtroppo viene considerato anomalo, no? Adesso i partiti si lamentano perché non fa ulteriore debito o fa qualcosina, come dire, un po' così, no? E invece è quello che è necessario fare. Cioè, in questo paese non si riesce a mettere mano alla spesa improduttiva, che diciamo che in buona parte è statale, non solo come dire come spesa diretta, ma anche come spesa indiretta. Questo fiume di denaro che si disperde, no, in mille rivoli e non torna indietro nulla, se non per quei pochi che diciamo abitavano i rivoli, però poi non torna indietro nulla. Quindi è una situazione grave che non viene affrontata nella sua gravità, cioè non c'è come dire un senso di, non dico dello Stato, lasciamo perdere lo Stato, un senso di responsabilità. Il senso di responsabilità che sarebbe necessario in queste occasioni. Questo è un paese che non conosce le politiche bipartite, cioè ci sono delle questioni. La politica estera non può essere una questione, come dire, di divisione sempre e comunque, no? Non può essere sempre buttato in politica. La politica estera dovrebbe essere qualcosa di condiviso proprio per dare continuità allo Stato nel cambiamento delle stagioni politiche. Perché ci sono delle cose che non possono essere, non devono essere messe in discussione, no? Almeno da parte di chi dice di credere in certe cose. E poi magari si va a cercare la virgola per contestare i soldi all'Ucraina o la difesa del diritto di Israele ad esistere, no? Non vedendo i paesi intorno ad Israele quali sono e cosa accade in quei paesi alle persone. Quindi è un mondo molto, molto complesso e c'è una deriva autoritaria. Cioè l'unica proposta per governare quello che sta accadendo, l'unica esistente oggi in America, in Europa, e quindi Cina, figuriamoci, in America e in Europa oggi è una deriva autoritaria. Non come nel passato, non c'è bisogno dei fucili, basta la televisione. Cioè, voglio dire, oggi è tutto più semplice, no? Oggi è tutto più semplice ed è possibile confezionare tutto questo come un'evoluzione democratica, no? Per il bene dei cittadini. Poi tutti fanno del bene a qualcuno che non si accorge di riceverlo questo bene, ma anche questo è un altro discorso. Quindi da questo bisognerebbe partire per affrontare qualsiasi problema. Siamo partiti dalla giustizia, ma la giustizia è la più grande questione sociale di questo paese, non perché lo diciamo noi, è un dato oggettivo, è una questione che porta via l'1-2%, 3% dicono alcuni del PIL, allontanato gli investitori stranieri che sono gli unici rimasti che ci possono dare la mano, no? Adesso che finisce il PNRR e dovremo incominciare a restituire i soldi, gli interessi sul debito pubblico, io capisco Giorgetti, cioè meno male che Giorgetti riesce a tenere a freno i vari interessi, diciamo così, poi ci sono anche i vari appetiti oltre gli interessi, riesce a tenerli a freno nei limiti del possibile, ma lui sa benissimo che ci sarebbe bisogno di ben altro, non ci sono le condizioni politiche di questo ben altro, né nella maggioranza né nell'opposizione. Purtroppo è ancora un paese statalista, che non riesce a liberarsi, no, di queste catene, che sono le catene che porta appresso ciascun cittadino col debito pubblico e con tutto il resto.
2: Maurizio, abbiamo fatto anche oggi in apertura un lungo passaggio, diciamo, che ci ha portato già ad anticipare gli argomenti di cui poi parleremo ancora nel prosieguo di questa conversazione di oggi. Ma prima, appunto, di passare agli altri argomenti, ce ne sono molti, non so se vogliamo, anche se tu hai già toccato l'argomento, vogliamo ricordare della campagna Agosto in carcere, che tra l'altro stiamo raccontando da Radio Radicale con i militanti che stanno visitando le strutture. Non è un'emergenza, quindi, come tu hai già spiegato, purtroppo è una situazione che raccontiamo da tanti anni e che appunto peggiora sempre di più.
3: Sì, voglio dire, è un dato strutturale la violazione, mettiamo anche qui da parte i diritti, delle leggi. La violazione delle leggi di questo paese, in un luogo governato dallo Stato, la violazione delle leggi è un dato strutturale. Voglio dire, abbiamo fatto nel corso degli anni denunce. Vedremo, dobbiamo trovare qualcosa di inesplorato, perché tutto quello che abbiamo esplorato non porta a nulla, perché poi c'è, come dire, un rapporto tra le diverse istituzioni dello Stato, no? Che porta, come dire, a coprire le mancanze dell'uno o dell'altro. Devo dire, in questo la magistratura non è seconda a nessuno, no? Perché qualsiasi magistrato leggesse il giornale, no? C'è l'obbligatorietà dell'azione penale, quindi dovrebbe entrare nel carcere col metro, già col metro potrebbe dire uscire fuori tutti, no? E invece, giustamente, no? Che fai, chiudi tutte le carceri, e quindi non si fa neanche quel minimo per poter ripristinare la legge e il diritto. L'ordine, dove sta l'ordine in carcere? Qual è l'ordine? No? È pieno di gente d'ordine in questo paese. In un luogo governato dallo Stato governa il disordine, la confusione, l'improvvisazione, la fantasia, proposte allucinanti, no? L'incapacità di governo proprio. Vai in carcere e capisci quando uno dice incapacità di governo, non dico del governo, incapacità di governare un problema, no? Una situazione, e lì si manifesta plasticamente, si vede praticamente. E allora questo è il momento per noi di fare un passo ulteriore, stando fuori dal parastato dei diritti. Noi dobbiamo fare un passo ulteriore, forse siamo gli unici che possono farlo, non simulando, cioè promuovendo un'azione che ha un suo corso, che non è che alla prima archiviazione finisce lì, cioè dobbiamo programmare un'iniziativa di lungo periodo. Dobbiamo pensare a questo, perché se pensiamo che un esposto, una roba, possa risolvere, possa costringere ad affrontare il problema, non ci siamo. Poi mi rendo conto che nel carcere affluiscono un'infinità di responsabilità, no? Che facciamo? Costruiamo altre carceri per mettere dentro chi governa male le carceri? No, noi non vogliamo far andare in galera le persone, non è che vogliamo riempire le carceri di persone che non sono in grado di governare. Magari le possiamo chiedere le dimissioni, ma tanto è inutile, perché verrebbe qualcuno magari anche peggiore. Cioè, ormai abbiamo la questione vera, no, rispetto alle carceri, ma non solo, per quanto ci riguarda, è che da mezzo secolo le studiamo. È da mezzo secolo che noi le studiamo. E quindi tutto quello che accade nella legislazione, nella promozione di reati e quant'altro, nel fatto di nascondere i malati psichiatrici, nel fatto di nascondere i tossicodipendenti. L'ho già detto, cioè questa roba di i tossicodipendenti nelle comunità è una proposta che abbiamo fatto nel 94, 94, no, o inizio 95, nel congresso del coordinamento radicale degli antiproibizionisti a San Patrignano. Nel congresso, tra le varie cose, c'era un'iniziativa in comune con Muccioli. Sì. Muccioli, Pannella e il Cora, cosa dicevano? Niente tossicodipendenti in carcere. Sono proposte vecchie, che però sono di un'attualità stringente, tant'è vero che adesso dice abbiamo fatto il miracolo, ma il miracolo è portare i tossicodipendenti nelle comunità, non dire devono andare, come ci vanno? Se non hai preparato le comunità, se non hai, come dire, organizzato, regolamentato, no, la presenza di queste persone in comunità e fuori dal circuito penitenziario, con un obiettivo naturalmente. Cioè non è che vai in comunità per non stare in carcere, vai in comunità perché intendi portare avanti un percorso che comunque conviene fare, perché tanto in carcere lo fai comunque il percorso della disintossicazione, anche se è tanta la droga che entra, non so, dai tombini del cesso uscirà, non lo so, arriva tanta roba in carcere, centinaia di telefonini sequestrati, ma da dove arrivano? O c'è una corruzione così diffusa? Sono interrogativi, cioè stiamo parlando dello Stato, questo è il grosso del problema penitenziario, dove queste persone sono affidate a noi, allo Stato. Cioè, deve essere nostra cura e premura nei confronti di tutti i cittadini, che siano garantite le condizioni minime di civiltà, al di là delle leggi. No, dico, lì proprio mancano le condizioni minime, ma basta entrare, non c'è bisogno di parlare, basta entrare e vedere una qualsiasi sezione, a parte due o tre carceri in Italia, ma non di più, che sono quelli dove si vanno a fare le visite istituzionali. No, negli altri non si va, o si va, si arriva all'ingresso, direttore, polizia penitenziaria, ma gli agenti massacrati, i turni di lavoro, le condizioni di lavoro nelle sezioni. Io penso che, questa è una vecchia cosa, diciamo, possiamo chiamarla anche fissazione, di Irene Testa, no? L'alleanza tra noi e la polizia, e la polizia penitenziaria, perché comprendano anche loro che la questione del carcere che li riguarda è la stessa questione che riguarda i detenuti. Se i detenuti stanno male gli agenti, se gli agenti stanno male i detenuti, e poi il direttore, la polizia, tutto il resto di chi lavora in carcere, i medici e quant'altro. Quindi o si cambia prospettiva nelle azioni di lotta, o altrimenti, va bene, diventa il tributo, no? Il tributo ferragostano ai poveretti che stanno lì a scoppiare in queste carceri. Diciamo anche questa contabilità delle morti, no? Due in più dell'anno scorso. No, quando ne muore uno è già troppo. Non dovrebbe morire nessuno in carcere. Perché dovrebbe essere il luogo più sicuro esistente al mondo, il carcere, nelle mani dello Stato. E invece le morti, la droga, i telefonini, è un bazar. Cioè forse hanno più disponibilità in carcere che fuori, di alcuni strumenti che oltretutto non tutti sono di facile reperibilità. Diciamo, è una cartina di tornasole, no? Certo. Potrebbe essere è una delle cartine di tornasole, sicuramente, dei programmi elettorali e anche della postura nell'affrontare questo tema in particolare. Diciamo carcere e giustizia, perché sono strettamente collegati. E bisogna andare sempre alla ricerca di un giudice a Berlino, no? Che dica sì, in effetti la legge è quella, purtroppo bisogna rispettarla la legge. Certo. Ma ci sono casi che diventa difficile anche quello.
2: Certo. Maurizio, abbiamo dedicato tutta la prima parte della conversazione con te di questa settimana, lo ricordiamo che va in onda su Radio Radicale e anche in video su Teleambiente, non l'abbiamo detto in apertura. C'è un altro argomento che ha suscitato molta attenzione in questa settimana, anche sui quotidiani se ne è parlato molto, ma dalla prospettiva del Partito Radicale e da Radio Radicale abbiamo raccontato in maniera diversa, come cerchiamo sempre di fare, la vicenda di Francesco Guccini, che è scomparso appunto in questa settimana. Anche su questa scomparsa si è fatta la gara a chi metteva il cappello politico, diciamo, sulla testa di Francesco Guccini. Alle sue parole poi è emersa la sua origine, che lui ha rivendicato definendosi un azionista, un libertario e anche un anarchico in qualche modo, e ha parlato appunto della sua ispirazione nei Fratelli Rosselli, tra l'altro da Radio Radicale, insieme a molti altri documenti che sono disponibili. Abbiamo mandato un'intervista del 1987 con Carlo Romeo, quando Guccini raccolse la campagna del Partito Radicale all'iscrizione. In quel momento fu una campagna di iscrizioni, avete sentito, è recuperabile da Radio Radicale. Mi rivolgo in questo momento appunto agli ascoltatori e telespettatori. Che cosa disse poi Guccini in quell'occasione? Ecco, cioè, non è, diciamo, corretto definire Guccini un radicale, forse perché appunto era tante cose insieme, ma appunto anche questo incrocio racconta qualcosa di Guccini e del Partito Radicale, forse
3: soprattutto della stampa, dei media, dei giornalisti italiani, racconta più di qualcosa, no? Perché Guccini, l'unica tessera di partito l'ha presa due volte, l'unica tessera di partito che ha avuto Guccini è stata quella del Partito Radicale, è un dato di fatto, non è che dobbiamo aprire un dibattito su questo. Ma Guccini, diciamo, anni 70-80, inizio anni 80, è stato un partecipe delle iniziative, delle lotte, ha dato il suo contributo anche come artista, no? C'è un tentativo, diciamo così, di beatificazione, quindi lo devono spurgare di alcuni suoi connotati, non voglio dire, appunto, l'hai detto anche tu, ma poi parlerò per lui, soprattutto le sue canzoni, che, come è stato ricordato, sono delle poesie, ma potrebbero essere dei bignami di tante cose, no? Di questioni sociali, politiche, economiche, umane, di vita, no? E tra queste cose sicuramente io credo che ha una sensibilità radicale, non dico del Partito Radicale, ha avuto una sensibilità radicale rispetto a quello che si muoveva intorno a lui in quegli anni, ed è riuscito a raccogliere e restituire in un modo non scontato,
2: certo,
3: la realtà. Per cui è riuscito a farla capire, no, a quelle generazioni, alle nostre generazioni, ci ha fatto vedere, diciamo, la realtà con altri occhiali, ecco, che non fossero quelli, erano gli anni della violenza, del terrorismo, ricordiamocelo, delle contestazioni dei cantautori,
2: certo,
3: perché poco impegnati, no? Cioè, Parco Lambro, ne sono successe di cose in quegli anni, purtroppo il tempo edulcora, no? il passato, e adesso c'è questa immaginetta di Francesco Guccini, dove ciascuno tira fuori la sua foto, il suo ricordo, la sua parola, la sua canzone. A me piace ricordarlo, ci piace ricordarlo nella sua complessità, e nella sua complessità ci sono stati dei passaggi nella sua vita che abbiamo condiviso.
2: E questo è importante anche per ricordare che nell'archivio di Radio Radicale di queste testimonianze ce ne sono davvero molte, perché sono stati molti, insieme a Francesco Guccini, diciamo, coloro del mondo della cultura, diciamo così, che hanno incrociato nel senso di cui hai detto tu adesso.
3: No, ma scusami, La cosa interessante è che allora, mentre gli altri aderivano a un progetto ideologico,
2: e no, infatti,
3: chi aderiva, tra virgolette, al Partito Radicale, aderiva a delle battaglie, certo. Non aderiva al partito, aderiva alla battaglia, a quella specifica, l'aborto, il divorzio, il voto a 18 anni, l'obiezione di coscienza, la legalizzazione delle droghe, no? C'erano delle battaglie specifiche sulle quali, nelle quali si riconoscevano e per le quali facevano azioni.
2: Maurizio, possiamo forse lasciare per questa settimana lo scenario italiano? Ecco, abbiamo chiuso con questo argomento che forse ci dice molto in realtà anche sul ruolo che ha avuto e che può avere il Partito Radicale con la sua, diciamo, offerta di proposta di riforma politica che è ancora molto attuale, ma possiamo spostarci sul campo internazionale. Ci sono davvero molte questioni di cui possiamo parlare. Forse possiamo partire da una cosa di cui hai già parlato la settimana scorsa. Sei stato uno dei primi a intuire che la storia di Ceuta conteneva in sé molte questioni che poi riguardano le gravi tensioni di cui in realtà hai già parlato anche oggi, che ci sono a livello internazionale. C'è un allarme in questa settimana dei servizi di informazione, non solo spagnoli, perché sembrerebbe che queste campagne che poi si sviluppano sui social, che portano povere persone a tentare di fare diciamo un salto nel buio, come è accaduto, ci sono stati anche tanti morti, infatti. Pezzi di guerra ibrida, ecco, l'altra volta abbiamo detto che forse questo è un tassello, hai detto tu che forse questo è un tassello di quelli che sono i nuovi equilibri che si stanno creando, la guerra degli stretti, perché è appunto importante ricordare che Ceuta è l'altra parte di Gibilterra e quello è un passaggio davvero davvero strategico. Ma a te è la parola su questo argomento, che ci riporta appunto su quello che sta davvero accadendo a livello internazionale.
3: Davvero possiamo pensare che ormai da qualche decennio l'immigrazione clandestina da paesi dittatoriali sia nelle mani di gruppetti criminali, diciamo il dittatore non ne sa niente, non esiste, cioè voglio dire, è un'azione politica. Poi ci sono i disperati che vengono utilizzati, no? Certo. Perché queste persone sono state indotte a scappare facendoli credere che venendo. Allora, se queste persone sono state indotte a scappare facendogli credere che qui potevano venire, prendere cittadinanza e via dicendo, ma perché l'Unione Europea, come chiediamo anche qui da decenni, non fa la sua informazione nei confronti di questi paesi? Piazza un po' di satelliti e trasmette la realtà e fa raccontare dai protagonisti. Sono partito dal Mali pensando di cambiare vita, sono finito in Libia, mi hanno picchiato, torturato, violentato, sono finito su una barchetta, rischiavo di affogare, i miei amici sono morti, io mi sono salvato, sono arrivato in Italia, sono finito al CP. Andiamo a vedere i luoghi di detenzione di chi chiede di entrare in questo paese. Forse il modo migliore per, come dire, almeno nei confronti delle persone, non sicuramente dei criminali, della criminalità politica comune che organizza nei modi più diversi questo afflusso di persone in Europa. Devo dire, se uno organizza un afflusso del genere, forse c'è anche un obiettivo, no? Che non sia solamente quello di fare i soldi per traghettarli o poi una volta che sono arrivati qua di utilizzarli, no? Per azioni criminali. Forse è qualcosa che dovrebbe essere più monitorato, si dovrebbe capire meglio il ruolo. Allora facciamo così, visto che siamo in Italia, il ruolo dei servizi segreti deviati di questi paesi africani, no? Facciamo finta che non sono gli stati, ma sono i servizi segreti deviati che organizzano queste cose per conto dello Stato, naturalmente. Forse spieghiamo meglio quello che è accaduto nel passato, quello che sta accadendo, quello che accadrà.
2: Ecco, questa era un'ampia sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, che potete riascoltare e anche rivedere integralmente sul nostro sito www.radioradicale.it. Andiamo avanti con gli appuntamenti di Radio Radicale, parliamo degli europei di nuoto, lo facciamo con un'intervista a Marco Perissa di Lanfranco Palazzolo.
4: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Marco Perissa dei Fratelli d'Italia, che insomma è stato un atleta di nuoto, per parlare con lui degli europei di nuoto, perché è ritornata per questa competizione una polemica che già avevamo visto alle Olimpiadi di 2 anni fa, ovvero il fatto che gli atleti saranno costretti in qualche modo a gareggiare sulla Senna, che non è il fiume più pulito d'Europa, un po' come il Tevere. Sappiamo quali sono i rischi legati alla salute per chi fa anche delle competizioni sportive o anche semplicemente si bagna su un fiume del genere. Allora, che cosa sta succedendo e soprattutto se si riuscirà ad evitare questa competizione nella Senna, che sarà anche suggestiva, perché fare una competizione sotto la Torre Eiffel è tanto bello quanto però rischioso.
5: Secondo me, diciamo, questa ostinazione nel continuare a voler fare quello che è stato già fatto alle Olimpiadi, cioè far nuotare gli atleti in una competizione, no, dove chiaramente anche lo sforzo fisico è molto importante, quindi il rischio non è soltanto di entrare a contatto con l'acqua, ma anche di ingerirla da questo punto di vista. No? Abbiamo visto scene drammatiche di atleti che si sono sentiti male durante le Olimpiadi per aver nuotato con la Senna, ed è un'ostinazione particolare, cioè viene da chiedersi ma perché continuare. È un po' una degenerazione che il mondo sportivo sta, diciamo, in qualche modo, verso la quale il mondo dello sport sta andando ultimamente, cioè la spettacolarizzazione, per rendere la disciplina sportiva a favore di telecamera, quindi renderla più spettacolare. In alcuni sport si cercano di velocizzare i tempi di gioco, no? In altri si cerca di valorizzare il contesto urbano, come per esempio la Senna. È un po' preoccupante come il CIO assecondi, diciamo, queste dinamiche, perché io penso che gli atleti, in particolare gli atleti olimpici, siano un patrimonio nazionale. Quando tutti, di tutti i paesi, vedono gareggiare i loro atleti alle Olimpiadi, alle grandi manifestazioni internazionali, partecipano, hanno un grande trasporto, si emozionano, no? Quell'atleta rappresenta un po' di più di una singola persona quando gareggia, rappresentando i colori della propria bandiera. E poi c'è la salute dell'uomo, della persona, dell'essere umano. Ecco, questi secondo me sarebbero i due presupposti sui quali costruire la dimensione sportiva. Nel caso di Parigi è veramente complesso capire perché ci si ostini a far gareggiare delle persone mettendo a rischio la loro salute e la loro incolumità all'interno di un fiume cittadino. Non è che la Senna è inquinato perché qualcuno è brutto o cattivo, perché la Senna, perché il Tevere, insomma, sono fiumi di grandi aree metropolitane che hanno subito un processo di inquinamento lungo nel corso degli anni. Ignorarlo è una follia.
4: Lei si è chiesto perché sia il CIO, ma anche le altre grandi organizzazioni sportive come la FIFA, stiano prendendo questa piega, mettendo in secondo piano la sicurezza degli atleti in qualche circostanza. Per esempio adesso abbiamo visto anche nei mondiali, si è giocato forse per favore commerciale, per farli vedere in Europa gli atleti in condizioni atmosferiche non troppo belle. Abbiamo visto questo episodio della Senna, si stanno moltiplicando questi episodi secondo lei, e che tipo di tutele hanno gli atleti? Perché insomma le grandi competizioni sportive non so fino a che punto entra il diritto del lavoro.
5: No, non entra, anche perché le discipline professionistiche in Italia sono ridotte all'osso, si contano sulle dita di una mano, quindi e comunque anche lì il diritto del lavoro c'entra poco. Perché si va in questa direzione? L'ho detto prima, lo ripeto, perché lo sport ha dimostrato, tantissime ricerche scientifiche lo dimostrano, di essere un grande volano per l'economia, quindi di fare bene comunque al paese che li ospita, alla città che li ospita, non generando un indotto primario e secondario che sicuramente fa bene, ma soprattutto sono un business per chi lo organizza, attraverso la vendita dei diritti TV, attraverso gli spazi promozionali, attraverso il merchandising. Quindi ci sono degli interessi di carattere economico che spingono le scelte. Se noi vediamo, per esempio, una disciplina che io considero sportiva altamente performante, che è al di fuori del mondo del Comitato Olimpico Internazionale, cioè la Formula 1,

0: considerazione dagli organizzatori, quindi hanno trovato un equilibrio fra la necessità e l'opportunità di spettacolarizzare per valorizzare dal lato economico, ma mettendo però al centro la sicurezza del pilota. Ci sono voluti tanti anni, però è stato un percorso. Però nella dialettica interna dei processi organizzativi, che sono, lo dico con sincerità, sono gli atleti che devono acquisire la capacità di organizzarsi e di difendere i loro diritti. Se non scendessero in acqua nella Senna, l'organizzazione dell'evento si dovrebbe porre un problema, perché si può spettacolarizzare tutto, ma senza l'atleta non spettacolarizzi
1: Le singole federazioni hanno voce in
0: niente.
1: capitolo.
0: Dovrebbero giocare il ruolo da sindacato. Se mi consenti, il ruolo delle singole federazioni nazionali, ma anche dei comitati olimpici nazionali, dovrebbe, potrebbe, sarebbe bello che fosse quel mondo che protegge la salute dell'atleta.
1: Io non so che distanze faceva lei da nuotatore quando.
0: Corte.
1: Ah, quindi corte, quindi
0: Non
1: non è
0: nuotavo in
1: capitato.
0: equilibrio,
1: Ho
0: no,
1: capito.
0: nuotavo in basso.
1: Le è capitato. Non so, adesso ci sono state occasioni in cui ci sono svolti gli europei di nuoto, io insomma una volta sono andati a vederli al Foro Italico, è capitato che si facessero delle competizioni sul Tevere, si ricorda? No,
0: No, no,
1: ok.
0: no.
1: Quindi
0: Ma anche quando
1: almeno
0: noi.
1: noi ci siamo salvati.
0: No, anche. Beh, oddio, sì. Insomma, anche quando fanno i tuffi, che fanno il tuffo di Capodanno, questa roba. Comunque
1: Mister Ok.
0: ci sono anche delle procedure di tutela anche per le persone che si tuffano, a parte l'altezza ovviamente, ma anche proprio
1: Certo.
0: per il contatto con l'acqua. Ci sono dei protocolli, vengono accompagnati dai vigili del fuoco e poi è un istante, no? Entri, ti
1: Cioè,
0: tuffi e
1: entri,
0: poi
1: sì,
0: rientri.
1: certo. Una cosa starci mezz'ora a
0: Solo
1: nuotare
0: un'ora. Esatto,
1: e bere quella
0: esatto,
1: robaccia. Va
0: esatto,
1: bene, io sono contento di aver fatto questa cosa con lei perché è una cosa importante che ci fa capire dove sta andando un po' l'industrializzazione dello sport. Di questo la ringrazio. Grazie all'onorevole Marco Perissa di Fratelli d'Italia.
0: esatto. Grazie a voi.
2: Grazie, grazie dunque a Lanfranco Palazzolo. Di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora parliamo del decreto attuativo della riforma della responsabilità erariale. Ascoltiamo questa intervista a Donato Centrone di Sonia Martina.
3: Radio Radicale, nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri, prima della pausa di agosto, il governo ha varato il decreto attuativo della riforma Foti. La riforma Foti, che è la riforma della responsabilità erariale, è entrata in vigore lo scorso gennaio, ma ha lasciato al governo il compito di definire la riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei Conti. Questo provvedimento, che è stato varato appunto ieri dal governo, è un piuttosto corposo, si compone di 71 articoli e noi ne vogliamo parlare. Lo abbiamo in collegamento telefonico con il presidente dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, Donato Centrone. Eccoci qua e ben trovato.
4: Grazie, grazie tanto dottoressa, grazie Radio Radicale per l'ospitalità.
3: Allora, io intanto le chiedo subito, dunque, ho visto che lei, e immagino insomma voi, non avete avuto il testo, se l'avete avuto, insomma, cioè, non avete neanche avuto il tempo di vederlo. Lei però ha detto che il governo prosegue sulla strada della compressione dell'autonomia della magistratura e dell'indebolimento delle garanzie poste a tutela dei cittadini. Allora, mi spieghi il perché di queste sue parole rispetto appunto a questo decreto attuativo?
4: Beh, sì, c'è questo rischio perché ora con la riserva di esaminare in maniera più approfondita le disposizioni attuative per come sono state poi in concreto scritte e sa bene che un testo normativo necessita di un'analisi puntuale, parola per parola, addirittura nelle virgole, ma
3: Come no?
4: detto questo è chiaro che sono due i profili che destano, a mio giudizio, sotto il profilo che lei ha evidenziato, maggiore preoccupazione e sono i poteri di coordinamento del procuratore generale nei confronti dei procuratori regionali,
3: Sì.
4: che chiaramente che sono il

0: una serie di disposizioni previste in questo decreto, per ora adottato solo in prima lettura. Parlo della possibilità da parte del procuratore di affiancare un dei propri sostituti della procura generale al procuratore regionale, di gli richiede una doppia firma su alcuni atti, in particolare di invito a dedurre e di citazione in giudizio, cosa che secondo me poi pone anche un problema di diminuzione delle garanzie per i citati in giudizio, di accesso diretto al fascicolo del procuratore regionale, di avocazione del fascicolo anche in caso di mera inosservanza di direttive di coordinamento. Allora è chiaro che l'effetto che deriva da queste disposizioni è quello di comprimere l'autonomia del pubblico ministero contabile, che come tutti i magistrati, senza l'articolo 108 Costituzione, deve riconosciuta la sua autonomia e indipendenza. C'è questo rischio, insomma, nella riforma. Come l'altro rischio è quello che, ampliando eccessivamente le forme di intervento preventivo della Corte nella sua funzione ausiliaria, che pure è prevista dall'articolo 100 della Costituzione, la Corte non riesca a espletare adeguatamente questa funzione. Il decreto attuativo prevede che il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, su una serie innumerevole di atti, e soprattutto non in maniera uniforme su tutto il territorio, quindi ponendo anche un problema, perché è a domanda dei vari enti, di calibrazione adeguata delle situazioni organiche. Ora, lei tenga conto che noi abbiamo segnalato l'anno scorso 32.000 atti al controllo preventivo, i comuni sono 8, se un comune ne invia 5 arriviamo a 40.000. Allora che può succedere? Che o non si espletano le altre attività della Corte, quelle di controllo sui bilanci, volte a mantenere la garanzia dell'equilibrio di bilanci funzionale all'erogazione dei servizi pubblici, in particolare dei livelli essenziali di assistenza, in particolare sanitaria, oppure non si esaminano adeguatamente gli atti sottoposti al controllo preventivo, che, come noto, dopo un certo termine, 60 giorni previsto, prescritto dalla legge, comunque acquisiscono efficacia, e si ha anche l'integrazione di una esimente tacita da responsabilità. E allora c'è il rischio, diciamo, se vi è la Corte inondata di una serie innumerevole, eccessiva di atti da sottoporre al controllo preventivo, che peraltro, ripeto, a mio parere questo è un discorso perfettamente coerente a Costituzione, ma bisogna valutarlo sugli impatti, c'è il rischio che possa diventare una mera forma per ottenere un esonero da responsabilità. Ecco, c'è questo rischio ed adeguatamente ponderato in sede attuativa. Ecco, per questo noi abbiamo chiesto confronto e dialogo.
1: Senta, oggi in un articolo sul Foglio di Erme Santonucci, perché ovviamente un po' di cose me le sono andate a vedere, io le dico un po' la sua lettura, ovviamente. Allora, intanto parla quasi subito della riduzione del 22% del numero di ruoli dirigenziali della magistratura contabile. E poi, secondo lui è una delle disposizioni più importanti, perché dice che, adesso abbia pazienza, ma io sono, eccola qua. Che proprio il numero delle figure apicali o subapicali è anomalo se paragonato alle altre magistrature. Questo sempre viene scritto sul Foglio, da Erme Santonucci, che poi scrive: la riorganizzazione della Corte dei Conti mira, come la riforma della responsabilità contabile, a far sì che il sistema della giustizia contabile non rappresenti più un disincentivo, bensì uno stimolo ad agire per l'amministratore pubblico. E mi sono chiesta perché sì, c'era questa frase, insomma, no? Come un disincentivo.
0: Certo. No, la frase che usa il dottor Antonucci è una citazione della Corte Costituzionale, una sentenza del 98, se non ricordo male, quella in cui la Corte Costituzionale aveva legittimato la limitazione della responsabilità erariale alla colpa grave e non più alla mera colpa, ed è una affermazione che mi trova assolutamente d'accordo, più volte poi ripresa dalla Corte Costituzionale anche nell'ultima sentenza, la 123 del 2024. Non vedo però una connessione diretta con la nostra articolazione organizzativa, che è un po' diversa da quella di altre magistrature. La Corte dei Conti ha delle funzioni di controllo consultive e giurisdizionali che naturalmente sul territorio richiedono la presenza di due uffici / sezioni più dell'ufficio di procura, e soprattutto in sede centrale ha l'esigenza di avere delle sezioni che rispondano, che consentano l'esercizio di alcune funzioni che la legge gli attribuisce, addirittura la Costituzione attribuisce. Ricordo che il controllo preventivo di legittimità è previsto dalla Costituzione, il controllo sugli enti, il controllo sugli enti che lo Stato finanzia in via ordinaria è previsto dalla Costituzione, e la Corte Costituzionale nel corso del tempo ha ritenuto che altre funzioni possono essere attribuite alla Corte purché abbiano un ancoramento costituzionale, quindi abbiamo poi la sezione del controllo sulla gestione, sugli affari europei, il controllo concomitante, eccetera, eccetera. Allora è chiaro che il numero di posizioni apicali risponde a quella che è l'organizzazione complessiva. La riforma cosa fa? Riduce il numero di posizioni da apicali di presidente, ma dove lo fa in concreto? Nel non prevedere più la qualifica di presidente in capo ai procuratori regionali, il numero del presidente delle presidenze ridotte è tutto da reperire nel fatto che i procuratori regionali non hanno più la qualifica di presidente, ma di consigliere, che è l'ulteriore fattore che si somma a quanto detto prima, che rischia di centralizzare e gerarchizzare l'ufficio di procura, perché è chiaro che si ha un rapporto di direttiva non più fra pari, ma fra un procuratore generale con qualifica di presidente, e tra l'altro tre presidenti chiaramente più anziani, e dei procuratori regionali che sono, tra virgolette, meramente consiglieri come me. Ecco, quindi diciamo c'è questo rischio. E evidenzio ancora che, come è noto, lo stipendio dei magistrati, perché qua chiaramente poi tanti pongono il problema dell'impatto economico, ma come è noto lo stipendio del magistrato cresce linearmente nel corso del tempo, poi può essere condivisibile o meno, ma proprio per garantire la sua autonomia, cresce nel corso del tempo in disparte dalla funzione che il magistrato esercita. Quindi quando che siano 80, 70 o 100 il numero delle presidenze, l'impatto sulla finanza pubblica è neutro, non c'è un maggiore costo. Ecco.
1: Ho capito. Senta, partendo dalla frase che l'ho letto prima di Hermes Antonucci, ecco, volevo terminare perché dice questo: il provvedimento approvato ieri intende realizzare questo obiettivo, quello che ho letto prima, no? Innanzitutto rendendo il più possibile uniforme sul territorio l'esercizio della funzione requirente, consentendo quindi agli amministratori pubblici di avere la garanzia che ci sia una valutazione uniforme delle loro azioni, e in questa direzione si pone il rafforzamento del ruolo del procuratore generale della Corte dei Conti. Insomma, è una lettura diversa dalla sua, ma io ovviamente
0: è una lettura assolutamente legittima, ci mancherebbe altro. Tra l'altro mi capita di leggere quanto sia il dottor Antonucci, persona diciamo sicuramente professionista, molto preparato, e quindi però cosa l'esigenza di uniformità è da sempre un problema della magistratura. Io ho fatto l'abito di calcio, puoi immaginare le mie esperienze anche nel problema dell'uniformità del giudizio degli arbitri sul terreno di gioco. Certo. Non è tuttavia semplice da ottenere, e naturalmente l'uniformità, ci sono dei meccanismi che conducono il processo a cercare di garantire maggiore uniformità, e sono tutti gli strumenti cosiddetti nomofilattici, sia per quanto riguarda il controllo dell'attività consultiva, sia per quanto riguarda l'attività giurisdizionale, cioè il sistema conosce già degli strumenti per cercare di garantire l'uniformità interpretativa, e conosce già anche degli strumenti come le direttive di coordinamento, che sono previste già oggi, gli strumenti di coordinamento dall'articolo 12 del codice di giustizia contabile, per cercare, ed è un'esigenza condivisibile, di garantire anche maggior uniformità nell'esercizio dell'azione requirente. Il problema e il rischio che deriva dal decreto è di comprimere eccessivamente la autonomia e indipendenza dei singoli pubblici ministeri contabili, rendendoli sostanzialmente dei, mi consenta la parola, sto tagliando un po' con l'accetto il concetto, portavoce del procuratore generale, mentre per Costituzione un loro margine di autonomia e indipendenza devono mantenerlo. Quindi credo che sia un problema non di obiettivi, tutti noi vogliamo l'obiettivo della maggiore uniformità, ma di strumento. Poi magari, naturalmente, siccome poi, ripeto, si tratta di un testo ad alto contenuto di tecnicità, e personalmente non sono riuscito a leggerlo ancora attentamente nei vari richiami, non sono riuscito a leggere tutta la disciplina del di come viene rivista dei poteri di coordinamento del procuratore generale. Quindi insomma occorre una faccio una riserva sul punto, perché anche poche virgole o poche modifiche
1: possono cambiare
0: gli effetti, l'impatto di questa riforma.
1: Allora, voi avevate chiesto un attimo di riflessione al governo, il governo è andato avanti lo stesso. E che cosa farete allora a questo punto?
0: Poi lo valuteremo in consiglio direttivo. Lo valuteremo in consiglio direttivo. Io ho convocato già la riunione domani del consiglio direttivo. Valuteremo quale può essere la strategia di approccio, se diciamo continuare in una strategia oppositiva o in quella magari più propositiva, e naturalmente può darsi anche che all'esito della discussione in direttivo coinvolgiamo nuovamente l'assemblea. Noi abbiamo coinvolto l'assemblea il 19 giugno, era stato deliberato, era stata approvata una mozione che deliberava tra l'altro una convocazione in via permanente e uno stato di agitazione come segno simbolico di protesta. Insomma, magari valuteremo anche se coinvolgere gli associati nuovamente nel delineare la strategia, se meramente positiva o se anche propositiva. Perché il testo può essere chiaramente emendato, ci sono gli spazi per emendarlo, e le commissioni parlamentari competenti indicate come state regioni, noi confidiamo che possano avere anche loro il tempo adeguato per approfondire il testo e per poter proporre anch'esse delle modifiche.
1: Che tra l'altro, se non mi ricordo male, anche la riforma Foti è stata un po', diciamo così, un eufemismo, un po' complicata da digerire, no?
0: Certo.
1: Ecco.
0: Io parlo a nome della Corte, dell'Associazione Magistrati, tra virgolette sindacato Corte dei Conti, che comunque vede iscritti la quasi totalità dei magistrati, siamo intorno a oltre il 95%. La Corte istituzione, i nostri vertici istituzionali sono stati coinvolti, sia pure in un tavolo informale, non una commissione formalizzata, prevista dalla legge, come per il codice dei contratti pubblici o per il nostro codice di giustizia contabile, ma sono stati coinvolti, hanno dato il loro contributo. Io naturalmente non so, o so solo in parte, se poi questo contributo è stato recepito o meno nel testo che poi è stato portato in Consiglio dei Ministri. Però è importante evidenziare questo, che c'è stata, diciamo, una posizione diversa dalla Corte Istituzione rispetto alla Corte Associazione.
1: Certo, come no.
0: Che naturalmente non, che per vari motivi, diciamo, ha deciso di adottare una, diciamo, politica, una strategia oppositiva piuttosto che collaborativa, ecco.
1: Ho capito.
0: Che però ora naturalmente va rimeditata.
1: Ora non ho capito, scusi.
0: No, che ora può essere anche rimeditata, cioè si può capire, una volta ricercata la prevaricazione in prima lettura, quale può essere la strategia. Qua va, diciamo, va discussa e va valutata in consiglio direttivo.
1: Ho capito. Va bene, intanto noi ringraziamo Donato Centrone, credo che torneremo a risentirci, visto che insomma dopo la pausa estiva qua, almeno sembra, i giornali riportavano che appunto tra commissioni, conferenza Stato, regioni eccetera si dovrebbe arrivare alla fine di gennaio e quindi se ne riparlerà ancora.
0: Sì, sì.
1: Ecco, intanto io la ringrazio e,
0: la ringrazio io.
1: E le auguro intanto un buon lavoro per domani. Domani, no? Mi ha detto che vi vedete.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì. Domani faremo due prime riflessioni sul tema, va bene?
1: D'accordo. Grazie.
0: Grazie tanto, dottoressa, grazie.
2: Grazie a Sonia Martina, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. È il momento ora della nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli.
3: Buongiorno anche all'ascolto di Radio Radicale. Questo governo non ama i giovani. Uno dei suoi primi atti è stato il cosiddetto decreto anti-rave, approvato il 31 ottobre del 2022 nella prima riunione del Consiglio dei Ministri, che prevede pene severe per gli organizzatori di raduni illegali, giudicati pericolosi per l'ordine, l'incolumità o la salute pubblica. Un provvedimento approvato senza una reale necessità e urgenza, caratterizzato da una tale vaghezza che ha costretto il Parlamento in sede di conversione a restringere il perimetro di applicazione per evitare che potesse colpire anche proteste pacifiche, sociali o studentesche, confliggendo con il diritto di riunione. A fronte di grandi proclami politici, 3 anni e mezzo dopo la sua entrata in vigore, di quel decreto è rimasto poco o nulla. Gli indagati sono stati pochi, pochissimi quelli finiti sotto processo e nessuna condanna definitiva è stata emessa. Il concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica derivanti da inosservanza di norme su stupefacenti, sicurezza o igiene è talmente difficile da provare che i magistrati non lo applicano e le forze dell'ordine, quando intervengono, preferiscono contestare i reati comuni già esistenti, come invasione di edifici, danneggiamento e imbrattamento, e al posto delle condanne penali scattano provvedimenti amministrativi come i fogli di via. Il decreto non funziona nemmeno sul piano della dissuasione. Il governo ha rivendicato la fine dei raduni illegali, ma i free party non sono scomparsi. I grandi raduni, che duravano più giorni e attiravano migliaia di persone da tutta Europa, hanno lasciato il posto a modalità di gestione di aggregazioni più nascoste, itineranti o di minore impatto per eludere i controlli della polizia. La legge quindi non è servita e non serve. Scegliendo la repressione invece della riduzione dei rischi e dei danni, il governo ha semplicemente reso il fenomeno più sommerso e quindi più incontrollabile. Dopo il decreto anti-rave è arrivato il decreto Caivano, che a seguito di un fatto di cronaca particolarmente odioso, per contrastare la criminalità minorile e il degrado, anziché affrontare le cause del disagio e puntare sulla prevenzione e l'educazione, è incentrato sulla repressione, penalizzando i minori in difficoltà. Un'operazione di populismo penale che ignora i problemi sociali profondi, trasformando la giustizia minorile in un sistema punitivo e carcerocentrico. Il decreto ha inoltre ristretto l'applicazione e inasprito le pene per le condotte di lieve entità previste dal testo unico sugli stupefacenti. Poi è arrivato il decreto sicurezza, uno dei tanti, con il quale il governo, con la scusa della droga, ha colpito la cannabis cosiddetta light, cioè a basso contenuto di THC e dunque priva di effetto psicoattivo, non solo penalizzando i consumatori, che sono soprattutto giovani, ma mettendo in seria difficoltà l'intera filiera agricola, produttiva e commerciale delle infiorescenze di canapa, che rappresenta un settore economico di tutto rispetto e in crescita, oltre che una concreta opportunità occupazionale e imprenditoriale per i giovani, con prospettive di sviluppo considerevoli, come dimostrano i dati. Poi il governo ha varato il nuovo codice della strada, che prevede una disparità di trattamento tra chi viene sorpreso alla guida o provoca incidenti in stato di alterazione psicofisica da alcol e chi da sostanze illegali, reintroducendo in maniera surrettizia la penalizzazione del consumo personale di droghe che era stata abrogata grazie al referendum radicale del 1993. Quante volte sentiamo parlare di stragi del sabato sera, ma gli incidenti provocati da conducenti in stato di alterazione sono un'esigua minoranza del totale, quasi tutti causati dall'eccessivo uso di alcol. Esiste dunque un problema, è un problema che riguarda in particolare i giovani alla guida, ma non esiste un'emergenza. 4 anni fa, verso la fine di agosto del 2022, durante la campagna per le elezioni politiche anticipate che si sarebbero poi tenute il 25 settembre, in un video diffuso sui social, Giorgia Meloni affermò di voler promuovere lo sport tra i giovani per combattere le droghe, le devianze e crescere generazioni di nuovi italiani sani e determinati. Quali fossero queste devianze, la leader di Fratelli d'Italia non lo specificò. Lo fece il partito con un post successivo, ma poi prontamente rimosso, quasi subito, nel quale tra le devianze giovanili da combattere metteva insieme tabagismo, ludopatia, autolesionismo, obesità, anoressia, bulismo, baby gang e droga. Eccola, la droga, parola priva di valore scientifico che riappare però ogni qualvolta se ne presenti la necessità, come in una campagna elettorale, per esempio, nella quale è utile fornire un nemico attorno al quale costruire consenso, distogliendo l'attenzione da altre questioni. Un paio di mesi dopo la vittoria alle elezioni, alla Camera dei Deputati, il 25 ottobre 2022, nel corso del suo discorso programmatico, Giorgia Meloni disse che difficilmente sarebbe riuscita a non provare un moto di simpatia anche per i giovani che sarebbero scesi in piazza per contestare il suo governo, perché l'impegno giovanile è una palestra di vita meravigliosa indipendentemente dalle idee politiche. E rivolgendosi a quei ragazzi, alle parole di Steve Jobs, siate affamati, siate folli, aggiunse: siate liberi, perché, disse, è nel libero arbitrio la grandezza dell'essere umano. Belle parole, sicuramente, che ci portano all'idea di società che abbiamo in mente. Una società libera, fatta di persone consapevoli e responsabili, o un regime repressivo che punisce chiunque venga considerato deviante? Un saluto da Roberto Spagnoli.
4: Radio Radicale, 7:35 minuti, un buongiorno agli ascoltatori. Adesso è il momento di stampa e regime, questa settimana curata da Roberto Spagnoli.
5: Buongiorno, buongiorno, bentrovate, bentrovati all'ascolto di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, lunedì 10 agosto, lunedì agostano che si avvicina al Ferragosto, e il Parlamento è chiuso per le vacanze, la politica però non è chiusa, anche perché è di questi giorni, insomma, la questione sul piatto dell'immigrazione, della gestione delle migrazioni, ed è una questione che ha portato allo scontro tra Italia e Germania, dopo Italia Spagna, tutti i paesi che in qualche modo sono ovviamente rivolti anche alla propria situazione politica interna, con di mezzo anche elezioni più o meno vicine, e questa notizia la troviamo un po' la troviamo su tutte le prime pagine che abbiamo, dei quotidiani che abbiamo a disposizione. Poi appunto, per quanto riguarda la politica interna italiana, le elezioni, insomma, in pratica stiamo entrando nell'ultimo anno, insomma, di questa legislatura, e ovviamente si discute di come presentarsi alla scadenza. Vedremo se poi sarà regolare o più o meno anticipata di qualche mese, questo lo vedremo prossimamente. Come si stanno presentando, come stanno muovendo il centrosinistra, insomma il campo più o meno largo, ma anche il centrodestra, che ha un problema di non poco conto, che è rappresentato da Vannacci e dal suo futuro nazionale. Altra notizia che troviamo un po' su tutti i quotidiani che abbiamo a disposizione è il caso Ranucci. La RAI, insomma, continua a far discutere, c'è anche un documento interno della redazione, poi lo vedremo. E poi su tutti i giornali, che ha sempre a che fare con la politica interna italiana, anche se torniamo indietro, insomma, di un po' di anni, di un'altra stagione politica, la scomparsa di Massimiliano Cencelli, che fu l'autore appunto del manuale Cencelli, quello che, insomma, spiegava come spartirsi incarichi e nomine. Per quanto riguarda la politica internazionale, in primo piano c'è sicuramente il Medio Oriente con Gaza e il no del premier israeliano Netanyahu al piano Trump, ma anche l'Iran con la figura, insomma, del guida suprema, che viene fatto vedere ma non si sa bene in che condizioni stia, e poi anche, ed è la questione più grave, la repressione interna e anche la delusione, insomma, degli oppositori dopo le tante promesse venute da Washington. Parleremo anche di economia, perché ci sono alcuni articoli interessanti da segnalarvi. Vediamo un po' le prime pagine, intanto per avere un'idea di come i quotidiani compongono appunto il biglietto da visita, insomma la presentazione che poi deve invitare il lettore a sfogliare e andare anche alle pagine interne. Cominciamo dal Messaggero: migranti, lo stop del governo a Berlino, voi fermate le ONG, è questo il titolo che sta e con un editoriale di Michele Valensise, la Germania deve fare i conti con l'incertezza. Poi si affronta anche l'economia interna spagnola, il peso che hanno i migranti nell'economia, e poi naturalmente Gaza con Netanyahu che boccia il piano Trump e il caso Ranucci visto da tutte le donne del caso Ranucci, con i dubbi del comitato etico Rai. Insomma, questi sono i titoli principali del Messaggero, praticamente anche se diversa dall'impaginazione, però simile alla prima pagina del Mattino, che insomma sono i due quotidiani che fanno capo al medesima proprietà editoriale. E migranti, Berlino fermi le ONG, il titolo principale a centropagina, però il Mattino presenta anche un'intervista al ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, che dice che il Mezzogiorno attira investitori anche per i settori più avanzati dal punto di vista tecnologico. E poi gli altri, anche qua si parla della ci sono i due, questo editoriale che troviamo anche sulla prima del Messaggero di Michele Valensise, e poi la politica internazionale. Il Fatto, a titolo principale, Merz fa il Meloni di Germania e ci rispedisce i nostri migranti, dal 2022 la Premier rifiuta di far entrare i 340.000 irregolari giunti in Germania dall'Italia, che fa ciò che rimprovera falsamente a Madrid. Ora Berlino li rimanda per levare voti a AfD, Alternative für Deutschland, l'estrema destra che ovviamente impensierisce molto il peso che potrà avere nelle prossime elezioni, a partire da quelle dei Länder previste tra poco. Il Giornale, il muro di Berlino è il titolo principale che del quotidiano che parla di provocazione tedesca, dopo Sanchez anche Merz vuole scaricare i clandestini. C'è nelle pagine interne un articolo di Domenico Ferrara, vogliono Lampedusa come Ceuta, ieri 108 sbarcati, che è un titolo che attira l'attenzione ma di fatto non vuol dire nulla. Che cosa vuol dire vogliono Lampedusa come Ceuta? Sono situazioni diverse, situazioni comunque che hanno ovviamente dei profili delle analogie, ma non si possono sovrapporre matematicamente. Poi La Verità: l'Europa collassa sugli immigrati, i progressisti riscoprono i confini. E poi c'è anche un'intervista di Roberto Vannacci alla Verità, che parla di blocco navale, remigrazione e di stop di aiuti a Kiev. Se la Meloni mi chiama sono pronto a parlarle. Certo, se questi sono i punti programmatici di Futuro Nazionale, sarà un po' complicato trovare un accordo col resto del centrodestra. Libero: ora pure Berlino vuole riempirci di immigrati, l'Italia dice no. E poi Il Tempo invece ha come titolo principale il direttore Daniele Capezzone che polemizza con Vannacci. Il titolo la dice tutta: Vannacci o Pagliacci? Questo è il titolo principale del quotidiano romano. Il Foglio ha tre titoli principali, poi li vedremo. Il primo riguarda la politica interna italiana ed è si parla di Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, presidente del Consiglio regionale Giunta regionale della Calabria e vice segretario di Forza Italia. Una destra senza populisti, liberale, liberista e anche un po' libertario, è il manifesto di Roberto Occhiuto. Poi a centropagina si parla delle migrazioni, il Foglio lo fa con un intervento di Luciano Violante, ipocrisia a sinistra sui migranti. E poi nel taglio basso Pierluigi Battista, l'antisemitismo normalizzato. Li vedremo poi questi tre articoli, vedremo anche che cosa scrivono a proposito di immigrazione, di guerra politica, di scontri politici, sia il direttore Cerasa che il fondatore Giuliano Ferrara. Domani invece ha come titolo principale il Medio Oriente, Gaza, il no di Netanyahu a Trump, la mossa disperata in vista del voto, e nel taglio basso c'è il blitz tedesco e il governo va avanti, va in tilt sui migranti. La Repubblica, Netanyahu non si ritira, il premier israeliano boccia il piano Trump su Gaza, è il titolo principale, proprio in apertura della prima pagina del quotidiano, che poi a centropagina invece Meloni, sorpresa dalla mossa di Merz, no dell'Italia ai migranti dalla Germania. Il Corriere della Sera ha come titolo principale a centropagina Israele no al piano Trump, ma subito sotto la testata, sotto i rimandi alle pagine interne, Ceuta sale l'allarme per nuovi arrivi di migranti, Berlino pronti a rimpatri in Italia, Roma frena. Poi La Stampa ha come titolo principale Energia, via rapida per i 50 miliardi. Dopo l'inchiesta della Stampa accelera il percorso per superare gli ostacoli burocratici su 4.000 progetti, e solo nel taglio medio sbarchi, la bacchettata dell'Unione Europea, riprendetevi i migranti. Il Sole 24 Ore ha una prima pagina, ovviamente è lunedì, quindi diciamo è una prima pagina già preparata con largo anticipo, ed è tutta dedicata a questioni che riguardano l'economia interna. Su tutte le prime pagine trovate la notizia della scomparsa di Livio Berruti, vincitore dell'oro olimpico nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma, e Berruti rappresenta anche una stagione, insomma era l'Italia del boom, era questo grande avvenimento che furono le Olimpiadi di Roma, forse qualcuno dice che sono state le ultime Olimpiadi con quello spirito, insomma poi dopo le cose sono andate cambiando, insomma, Livio Berruti è morto e ne parlano tutti i giornali, trovate su tutti i quotidiani, trovate articoli che lo ricordano, lo ritraggono e ricordano anche la sua impresa sui 200 metri, l'oro olimpico nei 200 metri. Allora, questo diciamo così per capire un po', dare un'occhiata alle prime pagine, ma l'apertura la dedichiamo alla giustizia, andando sul Fatto Quotidiano, a proposito degli errori giudiziari, della giornata per gli errori giudiziari, l'istituzione di questa giornata dedicata a Enzo Tortora, che è stata approvata dalla Camera, adesso deve esprimersi il Senato, ed è un'iniziativa questa che è sostenuta, è stata promossa dal Partito Radicale. Sulla pagina 13 del Fatto Quotidiano c'è un intervento di Alberto Iannuzzi, ricordiamo Tortora ma non contro i giudici. L'istituzione della giornata nazionale dedicata a Enzo Tortora, approvata dalla Camera dei Deputati, rappresenta un'occasione importante per riflettere sul significato dell'errore giudiziario e sul dovere dello Stato di impedirlo. Enzo Tortora è senza dubbio il simbolo di una delle pagine più dolorose della giustizia italiana. Un uomo arrestato, umiliato, condannato in primo grado sulla base di accuse rivelatesi poi del tutto infondate. Quella vicenda ha lasciato un segno profondo nel nostro ordinamento. Negli anni successivi il legislatore ha progressivamente rafforzato le garanzie dell'imputato, consolidando un sistema nel quale la presunzione di innocenza, il diritto di difesa e il principio del ragionevole dubbio costituiscono pilastri irrinunciabili. Il problema, scrive Iannuzzi, nasce quando il caso Tortora viene evocato come giustificazione per pretendere un continuo e ingiustificato ampliamento di garanzie difensive, quasi che il rischio dell'errore possa essere eliminato rendendo il processo sempre più complesso, lento e difficile da concludere. È un equivoco pericoloso. Se l'errore giudiziario consiste in una decisione dell'autorità giudiziaria che si rivela ingiusta in quanto causa di una condanna o di una misura restrittiva nei confronti di una persona riconosciuta all'esito del giudizio definitivo non responsabile, esiste anche un errore speculare, spesso meno visibile ma altrettanto grave, l'assoluzione di chi ha commesso un reato perché non è stato possibile acquisire una prova o perché le indagini sono state svolte in modo incompleto. Anche questo è un fallimento della giustizia. Sì, ma è anche una garanzia che ci devono essere fondati motivi per condannare una persona. Comunque, prosegue l'articolo, ogni archiviazione determinata da indagini lacunose, ogni assoluzione pronunciata non perché sia stata accertata l'innocenza dell'imputato, ma perché lo Stato non è riuscito a dimostrare la responsabilità, rappresenta una sconfitta per la collettività. e soprattutto per le vittime dei reati. Pensiamo, solo per fare un esempio, ai procedimenti per le stragi che hanno funestato il nostro paese, nei quali sono stati individuati al massimo solo alcuni degli esecutori materiali. Certo, la regola dell'assoluzione nel dubbio è irrinunciabile, ma il dubbio non dovrebbe nascere dall'inadeguatezza delle indagini o dalla mancanza di strumenti processuali di accertamento. Si tratta di una regola sacrosanta che tutela la libertà di tutti, ma proprio per questo lo Stato ha il dovere di fare tutto ciò che è possibile per evitare che il dubbio sia il risultato di indagini superficiali, incomplete, ovvero ostacolate. È qui che il dibattito pubblico appare spesso sbilanciato. Si parla molto delle garanzie dell'imputato, molto meno del diritto delle vittime e della collettività ad ottenere un effettivo accertamento della verità. Eppure il processo penale non nasce per evitare condanne ingiuste, ma per accertare i fatti e individuare i responsabili dei reati. Una giustizia incapace di accertare la verità non è accettabile, e ciò vale in particolare per alcuni reati gravi, ma difficili da dimostrare, come la corruzione, lo scambio elettorale politico mafioso, i delitti di criminalità organizzata, i reati contro la pubblica amministrazione. Si tratta di reati che non lasciano prove evidenti perché vengono commessi con accordi occulti. Pretendere di accertarli senza mettere a disposizione degli investigatori strumenti efficaci significa di fatto rinunciare a perseguirli. E allora intercettazioni, indagini patrimoniali e moderne tecniche investigative non possono rappresentare una minaccia alle libertà individuali quando sono disciplinati dalla legge e sottoposti al controllo dell'autorità giudiziaria. Diventano invece strumenti indispensabili ed irrinunciabili affinché il principio del ragionevole dubbio operi su un quadro probatorio completo e non sia conseguenza di un'attività investigativa resa deliberatamente inefficace. La lezione del caso Tortora, si avvia a concludere Iannuzzi, consiste, a mio avviso, non nell'impedire l'utilizzo di alcune prove, come le dichiarazioni dei pentiti, ma nel pretendere che ogni accertamento sia svolto con rigore, imparzialità e nel pieno rispetto delle regole processuali. Garantire i diritti della difesa e l'efficacia delle indagini non sono obiettivi alternativi, sono le due condizioni indispensabili perché il processo possa assolvere la sua funzione costituzionale. La giustizia perciò deve avere sempre il coraggio del dubbio e la capacità di ritornare sui propri passi, ma deve anche essere posta nelle condizioni di accertare compiutamente i fatti, in modo che le sentenze possano fondarsi sulla valutazione delle prove necessarie, non sui deficit probatori che sarebbe stato possibile colmare. Solo così il processo rimane fedele alla sua missione, tutelare la libertà degli innocenti senza rinunciare ad accertare la verità dei fatti e la responsabilità di chi ha violato la legge. Così l'articolo di Alberto Iannuzzi a pagina 13 del Fatto Quotidiano, e c'è un altro intervento sempre su questo tema. Andiamo al Foglio, il Foglio che ha sempre la sua folla, eccolo qua, alla pagina terza, ed è l'intervento di Gian Domenico Caiazza, avvocato, è stato presidente dell'Unione delle Camere Penali, voce conosciuta anche da Radio Radicale. Il monito del caso Tortora: errori giudiziari, ingiuste detenzioni, perché sì a una giornata del ricordo. C'è un equivoco da sciogliere sulla nozione stessa di errore giudiziario per rendere più chiare discussioni e polemiche sorte intorno alla legge istitutiva della giornata celebrativa intitolata Enzo Tortora, da poco approvata dalla Camera dei Deputati. Vi è infatti una nozione strettamente tecnica scritta nel codice di rito per la quale è errore giudiziario quello riconosciuto da una sentenza assolutoria dopo un giudizio di revisione di una condanna definitiva. Beniamino Zunkedu è stato vittima di un errore giudiziario, per esempio. Quanti sono questi errori giudiziari? Molto pochi. I giudizi di revisione si contano ogni anno sulle dita di una mano. Se non che, secondo questa accezione tecnica, quello di Enzo Tortora non fu un errore giudiziario, visto che Enzo, arrestato con infamia, detenuto a lungo, umiliato e condannato in primo grado, fu poi assolto definitivamente nei gradi successivi. Ma chiediamoci per favore se intorno alla vicenda Tortora potremmo mai festeggiare e celebrare la giustizia che ha funzionato e ha trionfato. Quella vicenda giudiziaria, dice Caiazza, fu uno scandalo perché l'arresto di Tortora, frutto di inescusabili e stupefacenti lacune e opacità investigative, divenne poi una verità che quell'ufficio di procura e gli stessi giudici di primo grado ritennero di difendere per salvare la credibilità dell'intera colossale indagine, molte centinaia di arresti, la camorra sgominata secondo la vulgata mediatico-giudiziaria dell'epoca. Cosa c'è che non va nell'idea di rendere quella vicenda un monito ricorrente perché non debba mai più accadere che la giustizia possa trasformarsi in una simile mostruosità? Allo stesso modo si considerano, e ben giustamente, errori giudiziari tutte le migliaia di ordinanze di custodia cautelare in carcere o ai domiciliari che il successivo esito processuale evidenzierà essere state disposte in totale carenza dei presupposti di legge, al punto da dare luogo a indennizzi economici, peraltro a carico della collettività, in favore delle vittime di tali abusi. È questo un fenomeno diffuso purtroppo su larga scala, in modo acutissimo in alcune regioni italiane, dove sembra che quelle procure non siano in grado di svolgere indagini, contestare imputazioni, esercitare le azioni penali, senza avere preventivamente privato della libertà personale le persone indagate. Non parliamo di opinioni o di punti di vista, ma di statistiche ufficiali sulle sentenze di condanna dello Stato per ingiuste detenzioni. Statistiche che, in modo definitivamente significativo, sono protervamente messe in dubbio dal solo procuratore Nicola Gratteri e dai suoi irredimibili seguaci. Anche qui appare evidente la natura virtuosa delle istituzioni di una ricorrenza che inviti tutti i cittadini a riflettere sul valore inderogabile della libertà personale, sulla necessità che la sua privazione prima di un giudizio di responsabilità penale debba costituire un'assoluta eccezione, non la tracotante regola. Strumento eccezionale di tutela e salvaguardia dell'indagine, non di anticipazione arbitraria della pena rispetto alla fase del giudizio. Ecco allora che fa riflettere innanzitutto la netta opposizione a questa felice iniziativa parlamentare da parte della magistratura italiana, o meglio, da parte della sua rappresentanza politica. Qui si obietta che la giornata dedicata all'errore giudiziario si tradurrebbe in un annuale processo alla magistratura. Abbiamo ormai tutti imparato a conoscere questo riflesso culturale incoercibile delle nostre toghe. Ogni pensiero critico sul loro operato diventa ai loro occhi aggressione, intimidazione e delegittimazione. Non riflettono adeguatamente, io credo, su quanto profonda sia già la percezione della pubblica opinione di questa privilegiata condizione di responsabilità che accompagna l'operato di inquirenti e giudici. Per rimanere ai due esempi che ho prima citato, Zunchedu e Tortora, i magistrati inquirenti e giudicanti napoletani furono tutti promossi con encomio a funzioni superiori e non mi risulta che qualcuno degli inquirenti e dei giudici di Beniamino Zunchedu sia stato chiamato a rispondere di alcunché. Sarebbe dunque auspicabile che questo 17 giugno possa diventare occasione di comune riflessione di tutta la cittadinanza e di confronto e discussione innanzitutto con la magistratura e i suoi rappresentanti. Di più, quel 17 giugno, scrive Cajazza, di ogni anno deve sapere diventare l'occasione di una salvifica educazione civica sull'idea stessa del processo penale, cioè su questo sistema complesso di regole, di divieti, di decadenze, di limiti di utilizzabilità della prova, spesso difficilmente comprensibili per i più e troppo facilmente degradati dal populismo imperante a cavilli grazie ai quali i colpevoli la fanno franca. Invece, da quando l'uomo, nella sua storia millenaria, ha scelto di regolare per mano pubblica la giustizia penale, quello sforzo concettuale di organizzazione sociale ha avuto un solo unico e immutabile obiettivo: fare in modo, per quanto umanamente possibile e anche al costo di lasciare impunito un colpevole, di non correre il rischio, o meglio direi la suprema ingiuria per un consesso umano, della condanna di un innocente. Chi si oppone, anche solo pilatescamente astenendosi a questa semplice e chiarissima idea celebrativa, fa una scelta di campo culturale e politica molto precisa e legittima la convinzione che siano in pagamento cambiali politiche sottoscritte durante la campagna referendaria per il no appaltata al potere giudiziario. Ogni scelta è legittima, purché si bandiscano le ipocrisie e si chiamino le cose con il loro nome. Ho letto anche qui integralmente questo articolo di Giandomenico Cajazza che trovate sul Foglio, sul monitor del caso Tortora, perché vedete l'istituzione della giornata nazionale per le vittime degli errori giudiziari dedicata, intitolata a Enzo Tortora, iniziativa, questa proposta che viene dal Partito Radicale, che adesso è stata approvata, il disegno di legge dalla Camera, adesso passa al Senato e si presume, si immagina che sarà approvata definitivamente, staremo a vedere. Però vedete, apre tutta una serie di spinge e giustamente a discutere tutta una serie di questioni, quelle che sono messe in luce da punti di vista diversi da Alberto Iannuzzi sul Fatto Quotidiano e Giandomenico Cajazza sul Foglio. Mi permetto solo di aggiungere una mia notazione personale che non ha a che fare adesso con questi due articoli, questi due interventi, è che il caso Tortora fu anche, anzi forse prima di tutto, un caso politico. Lo capì Marco Pannella, lo capì Leonardo Sciascia, lo capirono i radicali che impostarono appunto una battaglia politica per fare uscire dal caso personale e invece fare una battaglia politica. Il caso Tortora con quell'inchiesta fu usata per coprire tutti la questione della ricostruzione post terremoto in Campania, ma i radicali con Tortora, che si mise a disposizione, si fece strumento di quella battaglia, ne fecero appunto una iniziativa politica, una battaglia politica per la giustizia giusta, che insomma è ancora estremamente, estremamente attuale, purtroppo, dopo tanti anni avremmo dovuto essere in una fase successiva, invece siamo ancora a quel punto. Sempre in tema di giustizia, vi segnalo anche sulla Stampa, a pagina 27, un intervento di Edmondo Bruti Liberati, già procuratore capo di Milano, già presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Eccolo qui, il bilancio del governo e le prediche inutili, tra virgolette, quindi citazione, rimando insomma Luigi Einaudi. La pausa estiva del Parlamento suggerisce un bilancio. Quali le linee direttive, la policy del governo su legislazione penale e sicurezza? 3, dice Brutti Liberati, inseguimento dell'attualità, riforme epocali poi ridimensionate e soprattutto manomissione delle parole. Rincorsa all'attualità con i decreti sicurezza, decine di nuovi reati, la cui reiterazione testimonia l'inefficacia. Riforme epocali, ultimo esempio, 10.000 detenuti tossicodipendenti in detenzione domiciliare in apposite strutture, annuncia il ministro Nordio, ma poi corregge, è previsione su diversi anni, le misure finanziate per il 2026 sono per 500 posti. E poi manomissione delle parole, copyright, bel libro di Gianrico Carofiglio. E il catalogo è questo: immunità parlamentare, caso del naso, intercettazione a strascico, scudo penale, imputabilità presunta, difesa sempre legittima, grazia per il caso Roggero, intelligenza artificiale, sicurezza e sanzioni penali. Questo articolo, adesso dobbiamo un po' correre perché non abbiamo molto tempo, però è interessante quello che scrive appunto Edmondo Bruti Liberati, che trovate a pagina 27 sulla Stampa. Il tema che troviamo sulle prime pagine di tutti i quotidiani che abbiamo a disposizione ed è un tema di politica è quello delle migrazioni. Dopo lo scontro Italia-Spagna, ora c'è lo scontro Italia-Germania, almeno il scontro Italia-Spagna è sempre in corso, si è un po' soppito, ma relativamente, perché comunque l'Italia mantiene, il nostro governo mantiene la sospensione dell'applicazione dell'accordo di Schengen. Il ministro degli esteri italiani dice almeno fino al 15 c'è il rischio di infiltrazioni terroristiche, ma adesso si è aperto anche un fronte con la Germania. Troviamo veramente tanti articoli e io cerco di segnalarveli più che altro e cerchiamo anche di andare veloce perché sono proprio tanti. Partiamo dal Mattino, a pagina 3, c'è Francesco Bechis che traccia tutta la vicenda, la linea dura con Berlino, Meloni non si torna indietro, non torniamo al passato, Giorgia Meloni viene aggiornata di buon mattino sullo strappo tedesco, a pochi giorni dall'ultimatum di Sanchez su Schengen che l'ha fatta infuriare, ecco un altro, ma parte da Berlino, è altrettanto netto. L'Italia si riprende i migranti sbarcati sulle sue coste e poi arrivati in Germania, con effetto immediato. Dalla Maddalena, dove ha concluso un weekend di riposo, la Premier impartisce la linea. Un secco no. Il governo non intende riprendersi i dublinanti, cioè appunto i migranti che rientrano nell'applicazione degli accordi di Dublino, ammesso che ve ne siano ancora, scrive Bechis, al Viminale non risulta. E del resto lo scorso gennaio Italia e Germania, durante il vertice intergovernativo tra Meloni e Merz, celebrato tra gli stucchi e le siepi di Villa Panfili, hanno di comune accordo azzerato il conto dei trasferimenti. Resta l'irritazione della leader per un'uscita in attesa e nel suo entourage c'è chi prova a dare una lettura politica delle roboanti dichiarazioni tedesche, ricollegandole anzitutto alla burrasca domestica che affronta Der Bundeskanzler, insomma Merz, insidiato come non mai dall'ultradestra di AfD, deve fare la voce grossa. Mentre prosegue lo stallo con la Spagna, suon di frontiere chiuse, c'è dunque un altro grattacapo da gestire. L'articolo poi Prosegue appunto, si parla della protesta con le autorità tedesche, voi non controllate le vostre navi nel Mediterraneo e Meloni è irritata, sente il vicepresidente del Consiglio e anche il ministro degli interni Piantedosi. Con la Spagna c'è un'ipotesi tregua post Ferragosto e infatti appunto Tajani parla di almeno sospensione di Schengen almeno fino al 15. Su Repubblica, a pagina 6, Tonia Mastrobuoni intervista, vediamo se riusciamo a aprire la pagina, ecco qua, eccolo qua, pagina 7, scusate, Tonia Mastrobuoni intervista Detlef Zeif, che è responsabile dell'attuazione della riforma europea dell'asilo per il gruppo CDU-CSU al Bundestag. Detlef Zeif dice: siamo amici dell'Italia, ma ci aspettiamo che Roma si riprenda i migranti. C'è collaborazione, per questo è importante mantenere l'impegno sui trasferimenti dei dublinanti. Se si arriverà all'applicazione del meccanismo di solidarietà, sarà possibile una ripartizione. E poi c'è anche nella stessa pagina 7 di Repubblica un focus di Alessandra Ziniti: rifiutati i primi richiedenti asilo, le falle del nuovo patto europeo. Da gennaio a luglio scorsi quasi 2.000 sono arrivati dalla Somalia, paese con cui non esiste l'accordo per il rimpatrio. Sulla Stampa, a pagina 4, c'è un'intervista. C'è un'intervista di Federico Capurso che sente Antonio De Caro, il presidente della Puglia: non dobbiamo sacrificare l'Unione Europea alla propaganda, il governo ci condanna all'isolamento, per gestire i flussi serve cooperazione. Dopo la Brexit, dice De Caro, questa è la prima vera crisi internazionale che sta mettendo in discussione l'Europa. La gestione dei fenomeni migratori, dice De Caro, è una questione antica e complessa a cui non esistono soluzioni semplici. Non si tratta di dire soltanto accogliamo tutti o viceversa chiudiamo tutti i confini. Sappiamo benissimo che l'Italia, così come gli altri paesi europei, ha bisogno dei migranti anche e soprattutto per questioni economiche. Il richiamo del presidente Mattarella però ci richiama alla nostra dimensione di esseri umani. De Caro ricorda quello che accade l'8 agosto di 35 anni fa, cioè l'arrivo della nave Vlora al porto di Bari dall'Albania con 20.000 albanesi a bordo. Sul Messaggero c'è l'editoriale di Michele Valensise, che trovate anche sul Mattino. La Germania deve fare i conti con l'incertezza, l'estate è molto calda anche in Germania, non sono solo le temperature a schizzare in alto, è il clima politico a essere arroventato. Il dibattito investe la leadership di Friedrich Merz, che da maggio 2025 è cancelliere federale, oggetto di critiche di segno opposto. Gli strali arrivano sia da chi lo accusa di una gestione troppo personale del potere in seno ai cristiano-democratici e al governo, sia da quanti vogliono una linea di comando più decisa. Poi l'articolo gira le pagine interne, vediamo se lo trovo, il Messaggero, eccolo qua, la pagina, comunque insomma... Dice da tempo Merz era sotto osservazione anche da parte di non pochi sostenitori, archiviata la complicata esperienza della coalizione tripartita guidata dal socialdemocratico Olaf Scholz e insediata con Merz una nuova versione della Grosse Coalition. Qualche nodo è venuto presto al pettine. Il governo di Berlino si regge su un equilibrio precario tra i due partiti, un tempo quasi unici attori della scena politica tedesca, oggi entrambi in affanno per la emorragia di voti, dunque cristiano-democratici e socialdemocratici. I due ex grandi partiti di massa, alleati sulla carta, appaiono spesso in competizione tra loro e cercano di aumentare influenza e visibilità l'uno a scapito dell'altro. Così Michele Valensise. Poi appunto c'è questa, la mina presente, insomma, che è ben più di una mina, che è quella di AfD, Alternative für Deutschland. Restiamo sul Messaggero perché a pagina 3 Federica Pozzi firma un focus a proposito del Trattato di Berlino, cioè poi dei documenti, delle norme su cui poi si regge appunto la gestione dei migranti. Quelle revisioni del Trattato di Dublino che non aiutano i paesi di frontiera. Il regolamento approvato per la prima volta nel 90 segna il passo rispetto alle nuove emergenze. Diverse le modifiche, l'ultima delle quali a giugno 2026, ma resta il peso sui territori di primo approdo. E poi è interessante, sempre sul Messaggero, voltiamo pagina, perché se andiamo a pagina così, appunto Federica Pozzi, questo focus. Poi a pagina 5 c'è tutta una prima pagina, un primo piano sulla Spagna, i nodi economici. Roberta Amoruso spiega che Madrid importa basse competenze per spingere turismo e agricoltura. Dietro la crescita del PIL iberico, un sistema basato su immigrati per lavori non qualificati e nuove nascite. Il governo spagnolo punta anche su una linea più morbida rispetto all'Europa nell'attrarre investitori cinesi. E in realtà poi le due spine nel fianco per Pedro Sanchez sono non tanto la questione dei migranti, ma la crisi abitativa e la disoccupazione. Seppur in netto calo, il numero di persone senza un'occupazione è ancora ai massimi in Europa, in primis tra i più giovani. Il deficit tra le abitazioni realmente disponibili e quelle necessarie di 700.000 unità infuriano le proteste. Quindi, certo, l'immigrazione, ma poi quello che poi ci tocca a tutti da vicino è sempre il portafoglio, insomma, sono le nostre tasche. In questo caso parliamo di casa e di lavoro. Queste le spine nel fianco per Sanchez, in questo articolo di Giacomo Andreoli, a pagina 5 del Messaggero. Sul Fatto, a pagina 2, trovate anche qui la...

Gli 007 italiani ne sono certi, governo e servizi segreti spagnoli sbagliano su quello che accade davanti alla loro porta di casa, negando l'allerta terrorismo per migranti in arrivo a Ceuta. E poco importa che la stessa allerta sul confine tra Italia e Slovenia in 2 anni non abbia prodotto neanche l'arresto di un terrorista. È diventata una guerra di spie lo scontro tra Italia e Spagna sull'assalto all'enclave marocchina e la sospensione degli accordi sulla libera circolazione tra i due paesi, prima da parte italiana e poi per reazione anche da parte spagnola. A rialzare la tensione è un dossier dei servizi italiani, un dossier scottante consegnato al governo Meloni meno di 2 settimane dopo la clamorosa bocciatura dell'intelligence del bel paese arrivata da un'inchiesta sulle barbe finte europee del periodico francese L'Express. Nonostante l'expertise riconosciuta in contesti come la vicina Libia, dove pesa la presenza di operatori economici come Eni. E al suo interno di questo dossier, stando a quanto rivelato ieri dal Corriere della Sera, si ipotizza che Ceuta possa essere un centro di radicalizzazione e reclutamento jihadista con diverse decine di persone originarie dell'area partite in passato per combattere in Siria e Iraq, e anche perché la vicina città marocchina di Fnidek è stata spesso soggetta a operazioni di antiterrorismo congiunte tra Spagna e Marocco per disarticolare reti jihadiste transfrontaliere. Insomma, c'è questa cosa che poi ovviamente questo allerta viene poi declinato variamente a seconda anche delle parti politiche. Ovviamente la destra lo sfrutta per giustificare le sue politiche di chiusura dei confini. A proposito di destra, andiamo sul giornale dove c'è l'editoriale di Tommaso Cerno, del direttore. Responsabile, l'Euroflop è quel Trump, Richelieu, il re nudo, e stavolta non c'è sarto europeo che possa cucirgli un vestito di ipocrisia abbastanza lungo. Il nuovo muro di Berlino non è di cemento, è fatto di cartapesta e fallimento. Per anni Parigi, Madrid e Berlino hanno recitato la commedia dell'accoglienza illuminata. L'Italia di Giorgia Meloni ha rotto il giocattolo, chiudendo i confini, ha costretto il sistema a guardarsi allo specchio. E cosa ha visto? Il vuoto. Cerno se la prende con Sanchez, con Merz. Parla, dice che la gente normale ha capito che il business miliardario dell'immigrazione è sotto gli occhi di tutti. E Donald Trump, che i nostri salotti dipingono come un pazzo, e invece la sa ben più lunga di loro, al confronto appare come un ragioniere della realtà, un Richelieu in confronto ai Maranza di Bruxelles, tutti elettrico e distintivo. Vabbè, insomma, questa scoppettante stile di Cerno, che fa anche riferimenti cinematografici, poi butta lì anche frasi ad effetto, perché il business miliardario dell'immigrazione è sotto gli occhi di tutti. Detta così fa impressione, dice, caspita, c'è il business miliardario che è sotto gli occhi di tutti, ma che cos'è questo business miliardario? Chi guadagna? Chi diventa miliardario sull'immigrazione? Ecco, il problema poi, come sempre, è più complesso, va letto, va studiato, al di là poi degli editoriali, insomma, di prima pagina, che vanno condensati in poche righe per questioni di spazio. Restiamo sul giornale, a pagina 2. E tre vogliono rifilarci i loro migranti espulsi in Italia, arrivano da lì. Si parla dello scontro tra Merz e Meloni, il muro di Berlino, che poi è il titolo che troviamo in prima pagina del giornale. Mossa del cavallo per recuperare consensi erosi dalla destra. Chi sono i dublinanti e perché vogliono spedirli da noi? Questo scrive Francesco De Remigis, e Fabrizio De Feo invece spiega tutto lo scontro tra Berlino e Roma. Di questo scontro Meloni Merz scrive anche ad Alberto Signore, parla del peso del voto in Sassonia e quindi il pericolo per Merz rappresentato da AfD, ma il cancelliere guardi alle ONG tedesche, scrive tra l'altro Signore. Poi, nelle pagine successive, invece, si va in Spagna. Pedro nei guai, Sanchez assediato dall'opposizione, poco intelligente tradire l'Occidente. E poi questo è Francesco Giubilei che fa un ritratto appunto della situazione del premier spagnolo. E qui poi c'è Francesca Galici che parla di una Ceuta fuori controllo, via vai di barconi e nuovi arrivi. E poi un articolo di Ariel Piccini Warshauser, rischio di assalti jihadisti, ora è allerta massima anche per gli 007 spagnoli. Al di là del governo Sanchez, l'asse tra i servizi di Italia e Madrid funziona, continuo scambio di informazioni, i punti critici in agosto sono proprio Ceuta e Melilla. Vedete che qua c'è una lettura un po' diversa sul giornale da quella che invece propone.

0: Feo sul no, scusate, chiedo scusa, propone Leo Amato sul Fatto Quotidiano. Sulla Verità, l'articolo, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, il titolo è appunto L'Europa collassa sugli immigrati, e a pagina 3 c'è un articolo di, che segue dalla prima pagina, Francesco Borgonovo, che si esercita, Berlino rimanda in Italia i clandestini, se rimpatriamo noi la sinistra fa cagnara. Questo è il taglio della Verità, non stupisce, tra l'altro anche poi l'uso della parola clandestini, che ovviamente ha tutta una connotazione negativa ed è una parola scorretta, ma questo purtroppo è difficile usare parole più appropriate. Ma dalla Verità vi segnalo un articolo di Adriano Scianca che parla di Renaud Camus, che compie 80 anni oggi, il profeta della grande sostituzione. Renaud Camus è nato il 10 agosto 1946, ha inventato quella che per Wikipedia è una teoria complottista, ma per l'autore è un fatto, una convergenza di ideologie, pratiche e interessi verso un esito genocidiario. E vabbè, la grande sostituzione, la storia umana da millenni è fatta di grandi migrazioni, mescolamenti, meticciati, i grandi imperi della storia sono sempre stati imperi multietnici e anche multireligiosi, e uno ce l'abbiamo avuto, diciamo così, ci ha riguardato da vicino come l'impero romano, ma qui siamo alla teoria della grande sostituzione, per cui insomma arrivano per espellerci e per toglierci la nostra cultura e le nostre case. Andiamo sul Domani, a pagina 6. C'è l'articolo di Stefano Iannaccone che riguarda il governo, insomma, come il governo Meloni sta gestendo, come la Presidente del Consiglio sta gestendo questa situazione. Migranti, il governo in un vicolo cieco, Meloni punta sulla strategia della paura, questa è la lettura del Domani. Berlino annuncia una stretta in base all'accordo dell'Unione Europea, dal Viminale nessun dublinante da riprendere, Tajani conferma lo stop a Schengen fino al 15 agosto, Madrid da parte sua boccia l'Italia, pressione migratoria dal Mediterraneo, e la Germania annuncia il rispetto del patto sui rifugiati e comunica di voler rimandare indietro chi è sbarcato in Italia. Secondo Iannaccone, Giorgia Meloni sta pagando il conto della propaganda dopo i fatti avvenuti nei giorni scorsi a Ceuta. E Ceuta, scrive Mario Giro nel suo commento, sempre a pagina 6 di Domani, Ceuta è solo l'ultimo esempio, la polarizzazione fa macerie. Questo è il commento, la posizione di Giro. Sul Corriere della Sera, alle pagine 6 e 7, trovate... Abbiate pazienza, pagine come sempre sì. Ecco, da segnalare le pagine 6 e 7, perché al di là poi dello scontro politico, delle polemiche, delle analisi, così, ci sono le persone, e ci sono 50 persone scomparse in mare. Il Corriere della Sera pubblica i volti di queste persone. C'è un lungo articolo di Luigi Benedicto Borges, dove sei figlio mio? Le madri marocchine cercano i 50 scomparsi in mare, il giardiniere, la giocatrice di calcio, il bambino di 9 anni e gli altri, gli appelli social delle famiglie. Per l'ONG Caminando Fronteras le vittime sono 145, i minori non accompagnati sarebbero 1342, questi sono appunto i dati. Ed è da leggere questo articolo e da guardare, insomma, questi volti sorridenti di persone che sono scomparse, perché al di là poi delle parole, al di là dei clandestini, al di là degli jihadisti, dell'invasione, della sostituzione etnica, ci sono le persone che hanno una faccia, hanno delle storie, hanno una vita alle loro spalle, che avrebbero diritto di vivere. Segnaliamo sempre sul Corriere della Sera, pagina 7, Giuseppe Sarcina, Bruxelles è al lavoro per chiudere il caso, ma l'Unione Europea si aspetta che sia Sanchez a fare il primo passo. Il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Magnus Brunner Viene sentito appunto austriaco, viene sentito su tutta la situazione, perché sta conducendo anche il dialogo con i responsabili poi dei governi per quanto riguarda appunto la migrazione. Sulla stampa, a pagina 5, c'è l'intervista di. Eccola qua. L'intervista di Domenico Agasso a Thierry Breton, l'ex commissario, già commissario europeo per il mercato interno, ex ministro dell'economia francese. Ceuta, dice Breton, ha svelato l'impotenza dell'Unione Europea. Schengen non si smonta con un tweet. L'ex commissario dice che la vera minaccia non sono i barconi, ma l'algoritmo con cui si guidano gli assalti. Quando due paesi fondatori applicano controlli reciproci in estate, il messaggio è che il sistema è fragile e disattivabile. Secondo Breton, Roma esagera, chi è giunto a Ceuta non può circolare in Schengen, Madrid minimizza, ma lì restano in migliaia e appunto secondo l'ex commissario europeo ed ex ministro francese, Ceuta è stato il primo avvertimento, questo stallo, il secondo, non ce ne sarà un terzo tollerabile. Sempre sulla stampa, a pagina 6, dall'intervista appunto di Domenico Agasso a Thierry Breton, andiamo all'intervista. La stampa pubblica l'intervista di Kerima Mual a Rachid Nini, lo scrittore, dice che il Marocco cresce ma i giovani fuggono. Ecco, qui interessante perché abbiamo visto articoli che fanno la situazione interna della Spagna, il peso dei migranti, la situazione economica, le difficoltà di Sanchez, poi la questione in Germania, i problemi interni di Merz, la tenuta della sua coalizione, gli scontri, le polemiche tra socialdemocratici e cristiano-democratici. E c'era però interessante vedere anche nel Marocco cosa succede. E allora c'è appunto a pagina 6 della stampa questa intervista allo scrittore Rachid Nini: il Marocco cresce ma i giovani fuggono, Ceuta è un avvertimento a tutta l'Europa. Dice lo scrittore: piovono investimenti ma si rischia un arresto cardiaco e sociale, la gente non mangia strade e infrastrutture. Per il futuro, dice Rachid Nini, finché i ragazzi saranno pronti a scommettere la vita per un presunto paradiso, il filo spinato non basterà. Il mercato dell'immigrazione irregolare non conosce recessione, non si può rispondere chiudendo le frontiere. E insomma, appunto, il problema è sempre quello: bisogna essere in grado, non basta alzare i reticolati o schierare le truppe o chiudere le frontiere, bisogna governare i fenomeni sociali. Sempre per quanto riguarda contributi alla riflessione e all'analisi anche di quello che accade, a pagina 4 segnaliamo l'articolo dell'inviato Andrea Nicastro, inviato a Ceuta, dove cresce l'allerta su un'altra ondata, e ci sono anche i governi locali contro Sanchez, quindi Sanchez ha anche questo problema nella gestione dell'immigrazione, di appunto i rapporti con i governi locali, c'è un braccio di ferro sulla redistribuzione dei minori. E ci sono però anche primi segnali di collaborazione dal Marocco. Qua vengono poi ricostruite le tappe di questa crisi. E appunto, interessante anche vedere, questo ci serve per capire anche poi tante questioni che vengono tirate in ballo, che riguardano tutta la vicenda. Lo citavo nel sommario, e allora andiamo a vederlo adesso. Sul Foglio, in prima pagina, c'è un intervento di Luciano Violante: ipocrisia a sinistra sui migranti. Continuare a criticare tacendo o inseguire la destra sul suo terreno. I progressisti italiani stretti in due vicoli ciechi. Ma c'è una terza via fatta di formazione e lavoro utile all'immigrazione e al paese. Le politiche dell'immigrazione, scrive Violante, non possono limitarsi alla gestione dei flussi. Sarebbe una sfida persa in partenza, perché la pressione migratoria per il numero di persone coinvolte, per l'animo che le spinge, è stata ed è sempre superiore alla capacità di fermarla o di respingerla. Non riusciamo a fronteggiarla neanche all'interno dei nostri confini. e qui appunto poi cita dei dati, 6 milioni di e poi prosegue, 6 milioni di persone in tutto il mondo sono pronte a rischiare la morte per emigrare, significa che non si tratta di un problema di ordine pubblico, ma di un problema di ordine umano. Le forze di estrema destra presenti in tutti i paesi dell'Unione ignorano questo aspetto, i loro maestri gridavano sangue e terra, loro urlano per la difesa dei confini e per l'integrità etnica, alimentando la sensazione di insicurezza con un slogan sulla sicurezza in uno dei paesi più sicuri del mondo, prospettano il ritorno forzato degli immigrati nei paesi di origine o in paesi terzi disposti ad accoglierli, la remigration, ma ne tacciono i costi. Questo per quanto riguarda la destra, ma c'è appunto di fronte a questo scenario i progressisti italiani, appunto scrive Violante, si trovano di fronte a due vicoli ciechi: continuare a criticare tacendo o inseguire pure la destra sul suo terreno, il terreno securitario. Secondo Violante c'è questa terza via che invece deve essere fatta di formazione e lavoro utile all'immigrazione al paese. Anche qui è un po', se vogliamo, quello che dicevo io qualche istante fa, insomma, bisogna governare questi fenomeni, capire come governarli, perché non li si ferma semplicemente con i reticolati o gridando all'invasione. Sempre dal Foglio c'è l'editoriale del direttore Claudio Cerasa, che dice: per mantenere le sue promesse la destra ha bisogno degli immigrati, abbassare l'età pensionabile, ridurre le tasse, combattere la detenzionalità, difendere il Made in Italy. Perché la destra sovranista non può fare nulla di tutto questo senza l'apporto dell'immigrazione? E anche sulla sicurezza, più realtà e meno paura. Per Giuliano Ferrara invece questa guerra con la Spagna è insensata e ora la parola d'ordine deve essere indietro tutta. Italia e Spagna hanno interessi comuni in Europa, dissipare l'intesa per l'affare di Ceuta è un errore bislacco, un grido propagandistico che rimbomba come un gigantesco rutto. Meloni non può smentire così la sua politica sull'immigrazione. Sul Corriere della Sera c'è Marco Cremonesi che intervista Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia, vice ministro degli esteri, a proposito di tutta la questione. Cirielli dice che Madrid ha regolarizzato stranieri sapendo che altri non erano d'accordo e dunque adesso si deve riassumere le sue responsabilità. Anche Cirielli dice che i controlli resteranno almeno fino ad agosto. Certo, Cirielli non può contraddire il suo ministro, l'ha detto anche Tajani. Però butta anche acqua sul fuoco, dice: l'amicizia tra i nostri popoli è più forte di qualsiasi incomprensione di governo, comprendiamo il disagio spagnolo frutto di una tensione con il Marocco. Per quanto riguarda poi la Germania, giustamente Cremonesi gli chiede: la Germania ha cominciato a rimandarci gli irregolari arrivati dall'Italia all'inizio di una nuova crisi? Ma no, dice Cirielli, non parliamo di numeri enormi ed è previsto dalle regole. Quindi anche qua Cirielli è meno duro, insomma, rispetto ad altre reazioni. In passato, dice, i governi di sinistra italiani avevano aperto le frontiere pensando che i migranti sarebbero transitati verso Germania e Francia, che peraltro a suo tempo arrivarono a sospendere Schengen. Oggi la situazione è normalizzata, anche se resta da verificare nel tempo, e con Piantedosi abbiamo rilanciato con forza i rimpatri di alcuni magistrati, permettendo, quindi frecciata ai magistrati. Ci resta da segnalare su Domani, sempre in questo tema, in prima pagina Lorenzo Castellani: è la politica estera a definire la statura di un paese. Il rischio che affiora guardando alle elezioni del 2027 è quello di un paese sempre più incerto sulla propria collocazione internazionale e sulla volontà di difenderla. Nella sua proiezione estera l'Italia rischia di ridursi al solo export industriale che tiene in piedi l'economia, azzerando la propria postura politica. Qui si annida l'equivoco: una nazione può vendere molti prodotti all'estero e non contare nulla nei luoghi in cui si decide il suo avvenire. L'Italia corre il pericolo di diventare l'anello debole europeo, non per deficit di produttività solidità o fragilità del debito, ma per carenza di volontà strategica. In un'epoca in cui la guerra è tornata ad essere un fatto costitutivo dell'ordine continentale, il sistema politico è incapace di produrre una pedagogia della responsabilità nazionale. E poi Sergio Labate scrive del rigurgito colonialista della destra. Dice, conviene non abbassare la guardia su Ceuta per tanti buoni motivi, non solo quelli più a breve termine, l'ennesima dimostrazione di quanto l'Unione Europea sia diventato un progetto contro l'Europa, che preferisce seguire le destre populiste contro la propria tradizione recente di accoglienza, forse mitizzata a questo punto, oppure la testimonianza dell'uso disumano del fenomeno migratorio a fini geopolitici, tutte cose che ritorneranno presto, perché appartengono a una trasformazione sistemica della logica che sta a capo delle politiche internazionali. Accanto a queste necessarie considerazioni, Ceuta rappresenta anche la cartina di tornasole per riconoscere un cambio di paradigma culturale. Così Sergio Labate, poi il suo articolo prosegue a pagina 10 di Domani, e si parla appunto di regressione culturale, che Ceuta è più di un semplice episodio, è la conferma di un progetto preciso, quello di conquistare e dominare il nuovo mondo degli altri senza scrupoli o limiti. Questi articoli qua che riguardano il nostro governo ci portano adesso alla politica interna italiana, che ha ormai all'orizzonte le elezioni dell'anno prossimo, e qui ci sono parecchie cose su cui muoversi oggi sui quotidiani. Partiamo dal abbiamo citato Cirielli, allora andiamo a vedere il centrodestra. Libero, vediamo se lo troviamo, eccolo qua, a pagina 8, qui ho sbagliato la pagina, qui evidentemente ho annotato male la pagina, allora spostiamoci sulla Stampa, che adesso, eccola qua, la Stampa, pagina 16, abbiate pazienza, eccoci qua. Dicevamo appunto la questione dell'immigrazione sarà uno dei temi della campagna elettorale, lo è non solo in Italia, lo è anche in Germania, lo sarà in Francia per le presidenziali, lo è in tutti i paesi, lo è in generale in Europa, ed è una delle prove più difficili per la tenuta e il futuro dell'Unione Europea. Quindi vediamo un po' come in Italia i nostri partiti, le coalizioni si stanno muovendo in vista delle scadenze elettorali dell'anno prossimo, che dovrebbe arrivare alla fine dell'estate, insomma la scadenza naturale, ma potrebbe arrivare anche con qualche mese di anticipo. Questo lo vedremo, lo capiremo nei prossimi mesi. Dicevo la Stampa, perché partiamo dal centrodestra, e sulla Stampa a pagina 16 c'è un articolo di Francesca Del Vecchio. Salvini alle strette, pronto ad aprire a una guida collegiale. Dai territori continuano le richieste di un cambio di rotta. Il segretario non potrà arrivare a Pontida senza risposte. E appunto bisogna vedere appunto che cosa dirà, come si presenterà, perché la comparsa di Vannacci e il seguito che ha, almeno sulla carta, Futuro Nazionale, che supera nei sondaggi, anche se di poco, la Lega, pone dei grossi problemi a Salvini e a quel ruolo che Salvini aveva cercato di giocare fino adesso nel centrodestra. Centrodestra, tra l'altro, che corteggia l'ex sindaco Cateno De Luca, ex sindaco di Messina dal 2018 al 2022. I sondaggi in Sicilia lo danno al 14%, e quindi la nuova legge elettorale spinge, per esempio, Noi Moderati, il partito che fa capo a Maurizio Lupi, all'accordo con Sud Chiama Nord, la formazione appunto di Cateno De Luca, e la partita si lega alle regionali siciliane. Insomma, effetto Cateno, il centrodestra corteggia l'ex sindaco, Lupi sogna il tandem per tornare in Parlamento. Sul Foglio, a pagina 1, Alberto Mattioli sente Roberto Occhiuto, liberale, liberista, anche un po' libertario. Questo è il manifesto di Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, ala riformista di Forza Italia. Idee per governare il paese con Meloni, promossa pieni voti e senza Vannacci. Così, questa è la posizione di Occhiuto, che appunto ha una sua agenda, quella appunto liberale, liberista, anche un po' libertaria, quella che manca al paese e forse anche al centrodestra, ed è quella appunto che propone Roberto Occhiuto, non semplice in un paese che sembra ostaggio degli opposti populismi e con il conducatore Vannacci che incombe. Senza, stando a quel che dicono i sondaggi, non si vince. Con, stando a quello che dice lui, non si governa, o almeno non si governa in maniera sensata. E da lì, appunto, da qui parte l'intervista, la lunga intervista di Alberto Mattioli a Roberto Occhiuto, che esordisce dicendo che intanto la politica non è aritmetica, quindi non è per forza detto che immettere elementi di populismo in una coalizione faccia sì che la coalizione aumenti i consensi, anzi può fare anche farle perdere appeal per i riformisti e i liberali. E questo è un discorso che riguarda anche, in altri toni, riguarda anche sicuramente la sinistra. A proposito di Vannacci, da segnalare il Tempo, che fa un attacco abbastanza duro a Vannacci. Eccolo qua, lo citavo appunto nel sommario. Vannacci o Pagliacci? Questo è il titolo dell'editoriale del direttore Daniele Capezzone, secondo il quale se il centrodestra perderà le prossime elezioni accadrà solo a causa dell'eventuale corsa autonoma di Futuro Nazionale. E, insomma, quindi Capezzone sembra propendere per un accordo con Vannacci. Vannacci sparge fumo, parla di linee rosse per allearsi, ma intanto vota come la sinistra. I suoi sparano contro il governo e i compagni godono. Avanti così, e di immigrazione si occuperà la Boldrini, di case la Salis, di difesa Bonelli e Frattoianni. Così la vede Capezzone sul Tempo. Allora, andiamo a vedere a questo punto il come lo vogliamo chiamare, centrosinistra, fronte progressista, campo largo, non lo so, questo lo vedremo. Sicuramente se la destra ha un problema Vannacci, a sinistra c'è un problema Conte. Allora, pagina 9 del Corriere della Sera, c'è l'articolo di Emanuele Buzzi, Conte, un'agenda per la leadership, ma il caso Zampolli non si sgonfia, raffica di impegni per il capo del Movimento 5 Stelle, l'uomo di Trump, ho parlato con lui dell'hotel in vendita, appunto questo Zampolli che dice ho buoni rapporti con Conte, piace anche al presidente Trump, sicuro che Conte sia di sinistra. Così dice Zampolli, e in effetti qualche dubbio a volte lo viene, insomma, che il Movimento 5 Stelle sia di sinistra o sia progressista, non lo so, questo dipende, è sicuramente una formazione politica molto, molto composita e anche varia al proprio interno, dove sicuramente il dibattito non manca. A proposito di Conte, c'è anche quello interessante, quello che scrive Maurizio Belpietro sul suo giornale, La Verità. La sinistra capirà tardi che Conte pensa a sé. Giuseppe Conte non è mai stato l'avvocato del popolo, come disse il giorno in cui si insediò a Palazzo Chigi per la prima volta, ma sempre solo l'avvocato di se stesso. E il primo a rendersene il suo malgrado conto fu Matteo Salvini, costretto nell'estate del 2019 a sedergli accanto, mentre l'allora premier celebrava il famoso voltafaccia con cui da presidente del Consiglio di un governo giallo-verde si trasformò in presidente del Consiglio di un governo giallo-rosso. Ma mai si era vista nella pur travagliata storia politica italiana una piroetta tanto repentina, una giravolta così spregiudicata. Ma Giuseppe Conte è così, dice Belpietro, abile, cinico e spregiudicato. Mi faccio vanto, insieme al collega Antonio Rossito di Panorama, di avergli dedicato, prima della pandemia, dei DPCM e di Domenico Arcuri, un libro dal... un libro dal titolo significativo, Il trasformista. Questa è la tesi appunto di Belpietro. Conte è un trasformista, pensa solo a se stesso e quando la sinistra lo capirà sarà comunque troppo tardi. Sul giornale a pagina 9 eccoci qua, Pasquale Napolitano intervista Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, secondo la quale Conte monopolizza il campo largo e dunque non basta a Schlein di mettere qualche parola nella centrifuga. Gli atti dicono che la politica estera è in mano ai 5 Stelle. Non amo la formula, l'avevo detto, ma la nostra strada ci porta fuori dalla contesa tra destra e sinistra. Pina Picerno, che ormai ha preso una strada personale sempre nell'ambito del centro-sinistra, ma indipendente rispetto per esempio al PD, alle sue formazioni di provenienza. Quindi questa intervista di Pasquale Napolitano sul giornale a Pina Picerno, mentre su Repubblica, a pagina 16, eccoci qua, Giovanna Vitale intervista Carlo Calenda, leader di Azione, che dice che Azione, appunto, il suo partito andrà al voto da sola. Noi al voto da soli, alle urne uscirà un pareggio, vorrei Gentiloni premier. Il fondatore di Azione conferma che il suo partito non parteciperà alle consultazioni del centro-sinistra, quindi insomma sceglie una sua strada, insomma, una sua strada autonoma, non ha intenzione di fare accordi, e questo crea ovviamente dei problemi al cosiddetto campo largo, che insomma, un anno prima delle elezioni, forse anche meno, Calenda ha già fatto sapere che non ci sta. Da questo punto di vista è interessante anche l'intervista di Maria Teresa Meli su Corriere della Sera, pagina 9, a Massimo Cacciari, secondo il quale il campo largo è un'alleanza senza un'idea del mondo e con partiti divisi al loro interno. Cacciari ricorda che nel PC e nella DC si discuteva e poi si dava la linea, oggi invece no. Al campo largo manca praticamente tutto, sulle grandi questioni, in particolare quelle internazionali, non si è visto lo straccio di una discussione vera né in un partito né nell'altro. E dice però, chiede Meli, per la destra però la strada sembra più in discesa, per la destra è più semplice, si sta con chi vince, lo si è visto bene quando si trattava di scegliere tra Biden e Trump, per la sinistra, per l'opposizione il discorso è diverso, prima ancora di allearsi con altri bisognerebbe avere maturato una propria visione sulle grandi questioni internazionali e su quella costruire l'unità interna, ma anche questo semplicemente non c'è. E insomma, Cacciari parla di realismo puro, le cose stanno così, chi non vuole vederle può anche evitare di guardarle, ma tutte le persone dotate di un minimo di intelligenza dentro il Partito Democratico lo sanno benissimo e condividono quello che sostengo, solo che non lo dicono, è una verità lapalissiana, io mi posso permettere il lusso del tutto inutile di dirlo ad alta voce. Se me lo si chiede, rispondo quello che penso, anche se ormai è tempo perso. Il dibattito politico è ridotto a un derby tra tifosi dell'Inter e tifosi del Milan. Così uno sconsolato Cacciari, che trovate intervistato da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. Su Libero, sente... Allora, andiamo a pagina 9, spero di non aver... Sì, c'è c'è Pietro Senaldi che dice che Fratoianni è stufo di Schlein e Conte, dall'alto di un micidiale programma elettorale, più migranti, gay, patrimoniale, ecofollia, il capo di Sinistra Italiana alza la voce con i compagni di cordata in vista delle politiche, anche noi vogliamo esprimere un candidato premier. Così, questa è la lettura che dà Pietro Senaldi. Poi c'è Annalisa Terranova che scrive di Silvia Salis: la sindaca di Genova è pronta a cavalcare l'onda elettorale, lancia segnali a tutti, soprattutto amici, e ha già un libro pronto e forse anche un partito. Questa è la previsione che fa Libero. In tutto questo c'è, diciamo così, un convitato di pietra. Abbiamo visto che Calenda dice che lui non ci sta, insomma, andrà da solo. E Renzi Renzi sarebbe tentato dalle primarie, così scrive il Foglio, nell'estate dell'Odissea di Christopher Nolan, lancia la Leopolda modello Ulisse, che si terrà il 3, 4, 5 ottobre, dice Matteo Renzi che vuole tornare, riconquistare, riprendersi Itaca. Oppure il centro-sinistra, scrive Montenegro, è la tentazione dell'ex premier, ipotesi remota, e Renzi lavora per evitarla, ma non impossibile candidarsi alle primarie. Il leader di Italia Viva ha sempre detto che avrà il suo candidato al gazebo con un identikit preciso, un sindaco, un riformista col pedigree. E vedremo, insomma, cosa farà poi Renzi, che non chiude la porta, anzi, d'altra parte fa parte del suo stile, si è sempre lasciato aperto tutte le porte e è anche abile a giocare su vari tavoli. Non sempre le cose gli vanno in porto, ma altre volte invece sì. Torno al Corriere della Sera, dove Maria Teresa Meli scrive anche del rapporto di Renzi con il PD. Renzi di nuovo alle feste PD. Ora arriverà l'invito di Elly. Insomma, all'ex segretario manca solo la kermesse nazionale. Quindi seguiamola questa cosa, le partecipazioni di Renzi alle feste del PD, e vedremo se andrà alla festa nazionale, e lì capiremo anche come ci si muoverà rispetto alle prossime elezioni, che partita vorrà giocare Renzi e che cosa vorrà mettere, su che cosa vorrà trattare, cosa metterà sul piatto, cosa chiederà in cambio. Vi segnalo sul Messaggero, c'è. Lo segnalo solamente, ma se comprate il Messaggero andate a questa pagina perché è interessante. A pagina 6 le due leader da record sono Giorgia Meloni e Elly Schlein. Meloni e il sorpasso al CAV, quel messaggio di stabilità a caccia di uno storico bis. Il 4 settembre il raggiungimento dell'obiettivo, un segnale anche al centrodestra, un boomerang imbarcare Vannacci. La Premier ha scelto una strada fin dall'inizio, niente rimpasti, i buoni risultati su spread e conti pubblici. Questa è l'analisi di Ernesto Menicucci. Mentre Valentina Pigliautile parla dell'altra donna da record, che è Elly Schlein, che supera Bersani. Il segnale alle correnti PD verso la corsa da Premier. La data segnata sul calendario è il 23 agosto. La gestione del Nazareno, dove si discute, ma poi decide la segretaria. Alla prima assemblea all'Eur lo aveva promesso: non voglio più vedere Cacicchi, e il testardamente unitari come motto. Quindi Meloni sta per battere il record del governo Berlusconi 2, che è stato il più longevo della storia della Repubblica, mentre Elly Schlein sta per battere il record di Pierluigi Bersani, che è stato il segretario più a lungo tempo del PD ed è vicino appunto a raggiungere, a superare il record di Bersani. Dobbiamo andare molto velocemente perché qua il tempo scorre e ci restano pochissimi minuti. Vi ricordo, su tutti i giornali trovate ritratti di Massimiliano Cencelli, l'inventore del metodo per spartire incarichi e nomine tra i partiti, il famoso manuale Cencelli che caratterizzò la Prima Repubblica e ogni tanto sentite ancora citare. Trovate anche sul caso Sigfrido Ranucci, le questioni, lo scontro politico, ma anche gli scontri all'interno della redazione e anche i malumori all'interno della RAI, trovate su tutti i giornali. Per quanto riguarda gli esteri, andiamo in Medio Oriente, Gaza, cioè il no di Netanyahu al piano Trump. Vi segnalo sul giornale, a pagina 1, è a pagina 1? No, non è a pagina 1, però vi segnalo eccolo qua, sì, no, a pagina 1, poi gira a pagina 15, c'è l'articolo di Gian Michalessin, Medio Oriente, il no di Israele vuole stracciare il piano Trump, cioè il nodo Gaza, ma Netanyahu appunto vuole stracciare l'intesa per Gaza voluta da Trump. Il premier israeliano non adotterà il piano finché Hamas non sarà disarmato, e naturalmente il no a uno stato palestinese. Poi anche sul giornale, a pagina, no, questo è l'Iran, lo vediamo dopo. Su Repubblica, a pagina 1, c'è Netanyahu, appunto, che non si ritira. All'interno trovate gli articoli, vari articoli. La Repubblica, insomma, come tanti quotidiani, analizza il no di Netanyahu all'amico Donald Trump, duro come non era mai stato con lui, e boccia il piano su Gaza. Poi annuncia che non ci sarà nessun ritiro senza un piano di disarmo di Hamas. La sensazione per Repubblica è che il premier israeliano, preoccupato dei sondaggi preelettorali, non possa mostrarsi flessibile. I palestinesi, però, si appellano agli Stati Uniti e chiedono che facciano rispettare l'accordo. In Iran resta un mistero per la salute di Khamenei, ma lo vedremo tra poco l'Iran. Sempre su La Repubblica, pagina 3, segnalo l'intervista di Anna Lombardi, inviata a New York, all'ex negoziatore americano Aaron David Miller, che appunto valuta lo stop di Netanyahu. Secondo Miller, cioè Netanyahu pensa alle elezioni e quindi non può permettersi di apparire flessibile. Prima della fine dell'anno nella striscia non ci saranno progressi. Sarebbe bello, dice Miller, che il piano di pace funzionasse, ma nessuno è disposto a fare il primo passo. Se Trump fosse veramente irritato, lo direbbe. Al momento mi pare concentrato su tutt'altro. E ricorda Miller che per il disarmo in Irlanda del Nord ci vollero 7 anni ed è una lezione che nessuno ha voluto imparare. Questo appunto a proposito del disarmo di Hamas. Tra l'altro, sempre su Repubblica, tra le pagine 2 e 3, vi segnalo l'articolo di Fabio Tonacci che parla del fallimento. No, questo è il giudizio di Tonacci: il fallimento del Board of Peace, promesse e smentite, la lenta agonia del Board of Peace, i soldi mai stanziati, i militari stranieri rimasti a casa, i ministri bloccati al Cairo. Al momento c'è solo il sì alle case per i collaborazionisti. Poi sul Fatto, a pagina 7, Vi segnalo un'intervista di Clotilde Mrafko a Dalan, l'ex RAS di Gaza, l'ex capo della sicurezza di Gaza, oggi consigliere degli Emirati, Mohammed Dalan, torna al centro dei negoziati sul futuro della striscia. Secondo i media israeliani, i suoi collaboratori avrebbero favorito la roadmap statunitense per il disarmo di Hamas. Resta una figura controversa, priva di legittimazione tra i connazionali. E mentre Israele, tra l'altro, esclude Barghouti, l'unico capace di unificare il fronte palestinese. Dalan, appunto, ex RAS di Gaza, ora tratta per conto di Stati Uniti e Israele, questo è il titolo alla pagina 7 del Fatto Quotidiano, ha la fiducia di Trump, ha parlato con lo Shin Bet, era il capo della sicurezza della ANP, famoso per la sua brutalità, oggi è in esilio negli Emirati Arabi, ma lavora all'accordo per disarmare Hamas. Kushner ci ha assicurato un'intesa con Israele per fermare gli attacchi, sostiene Dalan. Sul Foglio, diciamo, non ho il tempo adesso di leggerlo perché i minuti scorrono rapidamente, però vi segnalo, sono in prima pagina sul Foglio, una divagazione, tra virgolette, Pierluigi Battista parla dell'antisemitismo, è chiaramente un tema che si lega strettamente a quello della situazione in Medio Oriente e alla guerra a Gaza. L'antisemitismo normalizzato, e poi a quello che è successo dal 7 ottobre, in poi, l'antisemitismo normalizzato, né l'esclusione degli ebrei dal Gay Pride, né le liste di proscrizione sui vacanzieri ebrei, né il diktat dei docenti della Sapienza suscitano indignazione. Anche la cultura democratica fa finta di non vedere e di non sentire. Questa è la tesi che Pierluigi Battista svolge appunto sul Foglio. Andiamo all'Iran. Qui vi segnalo su Domani, a pagina 3. No, questo non è Domani, questo è Libero, infatti mi sembrava. Eccolo qua, Domani. Allora, Domani, pagina 3, Iran, la repressione non si ferma, il regime mostra il volto feroce. Jacopo Mocchi che firma l'articolo, i dissidenti perseguitati, le condanne a morte, gli ayatollah sotto pressione reagiscono allo stallo con gli Stati Uniti per il passaggio delle navi, parliamo di Hormuz, ma l'accordo con l'Oman fa sperare. Questo è Jacopo Mocchi che parla appunto della situazione in Iran, mentre Bianca Senatore, raccoglie le testimonianze degli oppositori, illusi dal tycoon, cioè da Trump, i ribelli cedono, abbiamo perso. Nessuno parla di chi muore di fame o di inflazione, dice Azam da Teheran, interi quartieri al buio per giorni, per ogni giorno, per ore, credevamo negli Stati Uniti, ora siamo diffidenti. Sul Mattino, ma lo trovate anche sul Messaggero, c'è l'intervento di Andrew Spannaus, l'analisi di Andrew Spannaus, che parla della strategia iraniana a sfruttare Hormuz per limitare la presenza statunitense nel Golfo. Questa sua analisi, che è piuttosto interessante, la trovate sia sul Mattino che sul Messaggero. Mentre dal Giornale, volevo segnalare, mi ero fatto un appunto, eccolo qua, pagina 14, ma non mi ricordo di cosa si trattava, ma lo vediamo su. Ah no, giusto, l'avevo visto prima. C'è un articolo di Giacomo Cozzaglio, Braccio di Ferro, si parla dell'Iran, del regime in difficoltà, sul fantasma di Mojtaba Khamenei, presto un video, ci sono i dubbi sulla guida suprema che non appare in pubblico da mesi e le immagini diffuse da Teheran non convincono nessuno, e senza certezze sulla guida suprema le gerarchie si sfidano in una guerra interna sulla conduzione del conflitto, e in questo momento sembra che a prevalere, questo lo trovate su vari giornali, siano i Pasdaran. Mentre sempre sul Giornale, pagina 14, Matteo Basile parla di Trump, Donald ora sceglie la prudenza, basso profilo con l'Iran, il tycoon punta alla riapertura di Hormuz per dichiarare vittoria prima delle elezioni di midterm. Ayatollah in crisi, è una partita a scacchi, dice Trump, ma senza il controllo dello stretto, spiega Matteo Basile, Trump è all'angolo. Per quanto riguarda sempre la politica internazionale, vi do una serie di segnalazioni perché ci mancano veramente pochi minuti, quindi posso solo darvi le segnalazioni. Allora, sul Messaggero, a pagina 9, c'è un'analisi che riguarda, appunto, parlavamo adesso di Donald Trump, e allora vi consiglio di leggere il Messaggero a pagina 9, vorrei trovarlo e anche dirvi, ma non lo trovo, vabbè. Comunque, appunto, un'analisi sul. Mentre per quanto riguarda la Russia, la pagina 4 del Domani, eccolo qua. Fuga all'estero e doppi passaporti, così i russi scappano dal putinismo. La risposta del Cremlino ai cittadini fuoriusciti dalla Russia e ai paesi che li hanno accolti è stata brutale, e chi ha lasciato il paese al ritorno potrebbe non ritrovare, se ce l'aveva, una casa. Ma sul Domani vi segnalo anche, perché non se ne parla più di Hong Kong, e allora vi segnalo sempre sul Domani, a pagina 5, Ilaria Maria Sala, la repressione a Hong Kong adesso passa per il bavaglio ai librai. Le librerie indipendenti sono sotto attacco tra arresti e accuse di vendere libri con intenti sediziosi. La morte di Lam Wing Ke è un ulteriore colpo, e così piccoli gesti di resistenza fanno il giro del mondo. Però non è che con tutto quello che succede non è che seguiamo molto da vicino quello che avviene in Hong Kong, e invece non dovremmo dimenticare. Per quanto riguarda il Regno Unito, vi segnalo il Corriere della Sera a pagina 13. Viaggio nel fortino della destra che deciderà il futuro di Farage. L'alternativa? Mister Spazzatura. Giovedì il voto a Clacton, l'esito sembra scontato, ma percentuali e affluenza diranno quanto è popolare il tribuno della Brexit che sogna Downing Street. È l'inviato Giuseppe Sarcina che fa questo reportage dall'Inghilterra. Tra l'altro c'è anche nel taglio basso della pagina 13, invece si parla di Francia, si va verso le presidenziali in Francia del 2027, e c'è dall'inviata Alessandra Coppola, tutti gli indizi portano a Hollande, prepara la corsa all'Eliseo, l'ex presidente socialista, fu presidente dal 2012-2017, potrebbe ricandidarsi. E sempre per quanto riguarda il Regno Unito, vi segnalo Repubblica a pagina 15, e qua i quotidiani spariscono, no, Repubblica, a differenza del Messaggero, l'ho trovata, pagina 15, si parla del neo del neo premier britannico Burnham, lo fa Enrico Franceschini da Londra, il piano per riallacciare i rapporti economici con l'Unione, protezione militare sul modello della NATO per rientrare nell'area di libero scambio. Burnham dice l'ombrello atomico per tornare nel mercato europeo. Dal divorzio con Bruxelles il Regno Unito ha perso il 6% del PIL, ora spera di rilanciare l'economia senza nuove tasse né tagli alla spesa pubblica. E poi, se un'altra cosa di cui ci siamo completamente dimenticati, almeno non seguiamo perché ovviamente non è proprio in cima l'attenzione, ma sono quelle cose che non bisogna dimenticare, è per esempio la Groenlandia. Trump riapre il fronte, arrivano le trivelle non autorizzate, l'americana Greenland Energy pronta ad avviare le operazioni ad ottobre. E trovate questo articolo di Sara Gandolfi a pagina 15 del Corriere della Sera. Avevo alcune cose di economia da segnalarvi, purtroppo non c'è tempo, però sul Mattino a pagina 8 si parla dei campi flegrei, dei danni non solo materialmente alle case, alle infrastrutture che il terremoto ha provocato, ma anche poi delle ripercussioni sull'economia locale, ma anche per esempio sul prezzo degli affitti. Poi c'è la questione del clima e della siccità. Noi non consideriamo la situazione che stiamo vivendo o cerchiamo di rimuoverla perché è anche un atteggiamento normale, ma insomma, se andate sul Fatto a pagina 10 e 11, siamo come e peggio del 22. Torna la siccità al nord e non è cambiato nulla. Grandi bacine ai minimi, ritardi, burocrazia, pochi fondi, il nostro piano idrico non avanza, il commissario finora non ha dato la svolta. E poi sulla Stampa a pagina 12 e 13, anche qui si parla della siccità, degli effetti del clima, però qua in positivo, 40 sfumature di verde, Nicolas Lozito e Giampiero Maggio fanno un viaggio per capire come si può raffreddare una città e adattarla ai cambiamenti climatici, un giro del mondo in cerca di soluzioni e di idee applicabili anche nel nostro paese. L'ultima segnalazione, chiudiamo con una nota di ottimismo, dopo tutte le notizie che dobbiamo affrontare ogni giorno, andiamo sulla Repubblica, pagina 23, nuovi cinema paradiso, le piccole sale rinascono con i soldi pubblici, dalla Toscana alla Puglia i fondi di Cassa Depositi e Prestiti permettono ai primi comuni di acquistare e riaprire i locali abbandonati. Torniamo al cinema, non sarebbe male, insomma, almeno per chi come noi li ha conosciuti da quelli dell'oratorio anche alle sale, alle multisale, insomma. Ci fermiamo qui quando sono le 9 in punto con Stampa e Regime di questo lunedì 10 agosto, ci risentiamo domani mattina, un saluto da Roberto Spagnoli.
1: Sono le 9 in punto, al momento della prima edizione del nostro notiziario. Federico Punzi in studio, Luciana Bruno in regia. Vediamo subito dei temi di cui ci occuperemo. Innanzitutto l'istituzione della giornata Enzo Tortora per le vittime di errori giudiziari, la situazione nelle carceri, la denuncia del Partito Radicale dopo l'approvazione dello European Media Freedom Act, il punto sul conflitto USA-Iran e il ruolo della Turchia e infine l'agenda della settimana in Asia. Questi i temi appunto del nostro notiziario del mattino. Dicevamo, la Camera ha approvato la scorsa settimana l'istituzione della giornata Enzo Tortora per le vittime di errori giudiziari, 178 i voti a favore e 92 gli astenuti provenienti dalle file del PD e del Movimento 5 Stelle, di Alleanza Verdi e Sinistra. La data scelta non è casuale, il 17 giugno, il giorno in cui nel 1983 Enzo Tortora fu arrestato. Dopo l'ok arrivato dall'Aula di Montecitorio si attende l'approvazione definitiva da parte del Senato alla ripresa dei lavori parlamentari e a settembre. Ieri, nel corso della consueta conversazione settimanale, il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco si è soffermato su questo al microfono di Michele Lembo.
2: La giornata delle vittime della giustizia, poi derubricati in errori giudiziari, è qualcosa che nasce da diversi anni. È stata una proposta di Irene Testa che ne ha fatto una proposta di legge. Abbiamo coinvolto anche altre associazioni che subito dopo non abbiamo più visto, nel senso che non ci hanno più invitato quando hanno fatto loro delle iniziative, ma fa parte, come dire, dei comportamenti usuali ormai. E già nella scorsa legislatura il Senato era arrivato a questo punto, nel senso di licenziare a livello di, in quel caso, di commissione, con tanti distinguo e via dicendo. Finalmente la Camera ha approvato. Adesso ci sono due urgenze. Uno è quello di farla approvare al Senato. Va bene così, giornata in sottortora per le vittime degli errori giudiziari. Sappiamo quello che significa. Che significa nella realtà questa dicitura, questa giornata, nel senso che per esempio il sottortora non è un errore giudiziario, è qualcosa di molto più grave non solo quello che è accaduto a Enzo Tortora e come è accaduto, molto più grave per quello che è accaduto ai suoi persecutori, come ricordava la Matone, la senatrice deputata Matone ieri in alla Camera, no? Sono stati premiati a dei livelli che diceva neanch'io ho mai raggiunto, no? Pur non avendo fatto un danno come anche reputazionale nei confronti della magistratura, che cioè la magistratura avrebbe dovuto chiedere i danni a quei magistrati, non promuoverli per autoassolversi, no? Perché devono dire non è uno sbaglio, ma tutto è la giustizia, funziona così. Ti massacro, poi arriva il secondo grado, dove devi arrivare, e vieni assolto. La giustizia ha funzionato. Per noi non funziona così. Non funziona così. Un innocente, prima di andare in galera, deve avere qualche colpa. Non può essere semplicemente la sensazione o la coscienza del magistrato. Servono i fatti. E quando i fatti sono labili, o peggio ancora inesistenti perché non riscontrati, il numero di telefono che non era quello di Enzo Tortora, non c'era scritto Tortora ma Tortona, ma un'infinità di cose. Ma c'è anche un altro dato: il giudice Morello, quello che si è andato a leggere le carte, a sentire le intercettazioni e a vedere, no, tutto quello che era accaduto, che poi ha assolto Enzo Tortora, è stato messo da parte come se fosse un traditore non della patria, ma un traditore loro, di cosa loro. E ne ha sofferto, giustamente, perché in fin dei conti era l'unico da ringraziare nel caso Tortora, no? L'unico che ha fatto davvero giustizia, sebbene molto in ritardo, ma non per colpa sua. E c'è stata tutta la magistratura che io ho letto ancora in poco prima del referendum, una magistrata napoletana che ha scritto, dice, non esiste nessun caso Tortora, nel senso che è una persona che è stata assolta alla fine, quindi è stata liberata, no, da un sospetto, che ma il sospetto era dei magistrati, non dei fatti, non delle prove. Insomma, la gestione dei pentiti in quel periodo, la gestione dei pentiti in una caserma dei carabinieri, venivano istruiti, cioè cose da pazzi, uno direbbe cose da pazzi, no, cose italiane, questa è la giustizia italiana. Quindi la giornata Enzo Tortora e di tutte le vittime della giustizia è un qualcosa di dovuto ai cittadini di questo paese, alla conoscenza dei cittadini. Devono sapere, lo sanno, ma diciamo gli viene abbastanza nascosto come funziona la giustizia in questo paese, e devono sapere che ci sono gli innocenti in galera, ci sono adesso, non è che ci sono stati, ci sono adesso in questo momento, detenuti in quelle condizioni che conosciamo da decenni. Basta con queste emergenze, non si è mai visto una roba del genere, si è sempre vista, c'è chi l'ha denunciata sempre e c'è chi la denuncia ogni tanto. Poi diciamo anche nel tempo, no, si è venuto perfezionando un parastato dei diritti dei detenuti, chiamiamolo così. Voglio dire, sono vecchie denunce, io ricordo Mauro Mellini, no, che in qualche modo profetizzava quello che sarebbe accaduto e che è accaduto.
1: E prosegue l'iniziativa del Partito Radicale Agosto in carcere con le visite nelle strutture detentive in tutta Italia, di cui Radio Radicale vi dà conto quotidianamente. Sabato una delegazione del Partito Radicale si è recata in visita nell'istituto penale per i minorenni di Caltanissetta. Sentiamo Donatella Corleo, consigliere generale del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito, che guidava la delegazione, al microfono di Gabriele Rossi.
3: La situazione dell'istituto di Caltanissetta è un istituto da questi ultimi anni sicuramente abbastanza tranquillo. Ci ha accompagnato per il corso della visita la sostituta della direttrice, la dottoressa Savarino, che era in ferie, mi dispiaceva, ma era in ferie. La dottoressa ci ha accolto, quindi la dottoressa Punturo Marcello, il funzionario pedagogico, il dottor Romero, e l'ispettore Alessandra Lu, e anche il cappellano, padre Alessandro, decano di tutti i cappellani, ci teneva particolarmente a questa definizione. L'istituto ovviamente non è sovraffollato, è un istituto molto piccolo quello di Caltanissetta, ci sono 9 ragazzi che abbiamo visto tutti, o meglio ne abbiamo visti 8, perché uno era in isolamento per motivi sanitari. I 9 ragazzi sono, 4 sono extracomunitari, nel senso però, attenzione, 2 sono di generazione, di seconda generazione, quindi di provenienza tunisina e algeria, ma sono italiani a tutti gli effetti, e un altro albanese e algerino. L'età più piccola, il più giovane, ha 16 anni,

0: col materiale biologico. Le attività ovviamente non facevano nulla perché siamo in estate che c'è molto caldo, a Caltanissetta oggi si registrano 39-40 gradi. I ragazzi hanno uno spiazzo all'esterno molto ampio, dove per esempio l'anno scorso abbiamo partecipato e siamo stati con loro per una grigliata per tira. Hanno i corsi di pittura, il CPA, la scuola ovviamente quando ricomincia, anche se mi diceva il cappellano che i ragazzi sono un po' discoletti, nel senso che non amano andare a scuola, e questo a poco comprenderanno l'importanza della istruzione. Non sono alcuni ragazzi problematici, ci sono, ragazzi a parte giovani in ogni caso, 18 anni, massimo 23, ma quelli che ho interrogato sull'età erano tutti 18-19 anni, quindi il 23enne non so quale di questi 8 è fosse, perché nessuno mi ha detto che aveva 23 anni. Erano contenti, perché vedere persone che ti vengono a trovare per i ragazzi è sempre fondamentale, come anche i detenuti adulti. Una cosa ci hanno chiesto: qua vi trovate bene? Sì, si trovano bene, ma qualcosa che non va, che vi desiderate? La chiavetta per scaricarsi la musica con video. Praticamente c'è una circolare, mi ha spiegato l'ispettore Alù, per la quale le chiavette dove si scaricano c'è un totto, non dipende da loro. Io sono rimasta un po' basita, perché certo è importante, a parte che i canali vedono tutte le radio televisive, hanno molti canali a disposizione, la chiavetta, quindi la chiavetta è un pretesto, una cosa, non so che cosa dire. Sollecitavano i ragazzi questa, la chiavetta, che in altri istituti, perché alcuni arrivano agli istituti da Bologna piuttosto che da Torino, queste chiavette dove loro potevano scaricarsi, che è una cosa strana, quello che volevano, ci sarebbero. Io non lo so, mi informerò, ma dipende comunque, mi sembra strano, perché dipende da una circolare che è praticamente la chiavetta dove tu ti puoi scaricare quello che vuoi, è vietato, insomma, sostanzialmente.
1: Ad un anno dall'entrata in vigore del European Media Freedom Act, la Commissione europea non ha ancora concluso l'esame della denuncia del Partito Radicale sul presunto contrasto della normativa italiana con le regole europee sull'indipendenza del servizio pubblico. Enrico Salvatori ha intervistato Maria Laura Turco, avvocato e consigliere del Partito Radicale. Sentiamo.
2: Il Partito Radicale lo scorso anno, cioè questo regolamento è diventato obbligatorio per tutti i paesi aderenti all'Unione Europea, come hai detto giustamente tu, dall'8 agosto del 2025. Visto che il governo italiano non aveva fatto niente, noi il 9 agosto 2025 abbiamo depositato un ricorso per far aprire una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, perché il Partito Radicale ha sempre considerato la libertà di informazione come il pilastro di tutta la democrazia, cioè un cittadino non è libero di scegliere ad esempio alle elezioni, ma anche nella sua vita quotidiana, se non riceve un'informazione libera e plurale, e dove plurale non significa che io accendo Rai 1 e ho l'opinione secondo un partito, Rai 2 l'opinione secondo un altro, quello lì è un frazionamento, non è pluralismo. Pluralismo è quando ti giunge una notizia completa di quello che è proprio la notizia e l'informazione su quello che realmente sta accadendo, non l'interpretazione di quello che sta accadendo, ma proprio la notizia. Cioè, come noi siamo abituati con Radio Radicale a sapere le fonti, certo, diciamo che la libertà di informazione sarebbe anche questa, no? Di conoscere proprio qual è la notizia e non l'opinione che i vari partiti hanno di partiti, o insomma, vabbè, non è detto che siano partiti, possono essere sindacati, eccetera, che abbiano di quella notizia. Quindi il Partito Radicale ha presentato questa procedura di infrazione e a tutt'oggi sappiamo che c'è un disegno di legge al Senato che insomma cerca di adeguarsi, anche se non abbiamo una soddisfazione di un adeguamento completo.

0: E ora la politica estera in Medio Oriente, Israele frena sul piano per Gaza annunciato da Washington, ribadisce che non intende ritirare il IDF, le forze di difesa israeliane della striscia, finché Hamas non sarà completamente disarmato, annuncia il premier Benjamin Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, ribadisce il Premier, mentre dalla Casa Bianca non c'è preoccupazione per le parole di Netanyahu, comprendiamo le sue esigenze politiche. Il Jerusalem Post spiega, la scorsa settimana aveva promesso a Kushner che avrebbe dato una chance al piano, mentre l'IDF sta già rientrando verso la linea gialla, quindi il tema del disarmo di Hamas. Poi c'è il conflitto tra Stati Uniti e Iran e lo stallo su Hormuz, le richieste iraniane che naturalmente non vengono accettate da Washington e il ruolo della Turchia. Su questo sentiamo in diretta il nostro Mariano Giustino. Buongiorno Mariano.
1: Buongiorno a voi. La dichiarazione di ieri del ministro degli esteri turco Hakan Fidan è particolarmente importante per comprendere cosa sta accadendo da diversi anni in Medio Oriente. Gli sforzi per finalizzare il patto della Mecca, erano in corso da 2 anni e 8 mesi, ha detto Fidan. Cosa significa questo e cosa se ne deduce? Significa che le parti stavano cercando di finalizzare il patto già dal dicembre del 2023, infatti Fidan parla appunto di 2 anni e 8 mesi, dunque se ne deduce che ciò era in essere prima del ritorno di Trump alla Casa Bianca ed è ragionevole dedurre anche che i colloqui erano iniziati ben prima del 7 ottobre. Il patto impegna, come sappiamo, i 3 paesi alla difesa collettiva, ma appare solo un impegno teorico questo, nulla è specificato in merito, è formulato in modo vago e con riserve e molto probabilmente si tratta di una dichiarazione politica di solidarietà. Non è per nulla chiaro come il Pakistan o la Turchia si unirebbero a un'eventuale risposta saudita agli ultimi attacchi. Per esempio ieri gli Houthi yemeniti, una delle ramificazioni della Repubblica Islamica Iraniana in Medio Oriente, hanno attaccato la raffineria di Yazan della Saudi Aramco appena 2 giorni dopo la firma del patto di difesa del regno con Turchia e Pakistan in risposta alle crescenti instabilità regionali derivanti dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. La Turchia e il Pakistan, quindi ci si chiede se si impegnerebbero davvero in attacchi diretti, ad esempio contro gli Houthi, appunto, scontrandosi così apertamente con il loro principale sostenitore, l'Iran, o addirittura direttamente con l'Iran. La risposta è sicuramente no. Turchia e Pakistan non combatteranno mai contro l'Iran, si presentano come paesi equidistanti, stabilizzatori e pacificatori. È preziosa per esempio la leadership, la cooperazione transazionale che esiste tra Turchia e Iran. Ricordiamo a tal proposito che Pakistan e Arabia Saudita avevano firmato un accordo di difesa appena prima della guerra, già prima della guerra. L'Iran ha poi colpito l'Arabia Saudita. Cosa ha fatto il Pakistan? Nulla. Insomma, l'impressione che si ha è che non ci dovremmo aspettare un cambiamento significativo, almeno nel breve termine, nell'architettura di sicurezza regionale. Al momento possiamo dire che il patto non è una NATO musulmana e né una NATO sunnita, non sostituisce il ruolo degli Stati Uniti come fornitore di sicurezza per il Golfo, non è un patto che mira all'aggressione, secondo appunto quanto dichiarato dai paesi firmatari. Mira a sviluppare certamente un'architettura di sicurezza regionale basata sul rafforzamento della deterrenza. Mira a isolare certamente Israele e Iran politicamente, finché le loro politiche non saranno meno aggressive e più orientate alla stabilità regionale. Né il Pakistan, né l'Arabia Saudita, né la Turchia normalizzeranno le relazioni con Israele finché continueranno le politiche aggressive su Gaza e Siria. Fidan ieri ha affermato anche che Erdogan vuole che l'alleanza sunnita della Mecca si espanda, includendo anche l'Egitto, che dovrebbe aderire una volta risolte alcune questioni tecniche. Secondo il ministro turco, l'accordo di difesa Turchia-Pakistan-Arabia Saudita è tecnicamente identico all'articolo 5 della NATO, ma in verità al momento, come abbiamo detto, appare solo una dichiarazione di intenti. Fidan ha aggiunto che l'accordo non è rivolto né contro l'Iran né contro qualsiasi altro paese, che è un patto di deterrenza collettiva per la sicurezza dei tre alleati. Ha inoltre precisato che è aperto a un'espansione ad altri paesi, e questo è importante, della regione, e che non mira a sostituire alcuna alleanza esistente. Ha aggiunto che nell'ambito dell'alleanza verrà conformato poi un comitato di ministri simile a quello della NATO, nonché un segretariato generale con sede in Arabia Saudita, ma i dettagli operativi. Ha aggiunto che i dettagli operativi verrebbero definiti durante la prima riunione del Comitato. Negli ultimi mesi, Turchia, Arabia Saudita, Pakistan ed Egitto, come avevamo documentato, avevano formato un gruppo per affrontare le questioni regionali, in particolare la guerra contro l'Iran. La Turchia ha affermato che il gruppo, denominato R4, mira a consolidare la sua partnership attraverso meccanismi concreti. Fidan anche ha affermato che la Turchia dovrebbe essere coinvolta in una coalizione internazionale per proteggere la navigazione nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, poiché la sicurezza della navigazione riguarda anche gli interessi di Ankara. Molto probabilmente vi sarà un dispiegamento nucleare per la missione, dunque, nel Mar Rosso, e missioni di addestramento, e l'accordo, è bene precisare, non precluderebbe la possibilità di una normalizzazione dei rapporti tra Arabia Saudita e Israele, le partnership di sicurezza di Riyadh e le sue relazioni con Israele, infatti, si sviluppano su binari correlati, ma in definitiva ben distinti. Se Israele dovesse, infatti, compiere progressi significativi sul fronte diplomatico palestinese, ed è tutto plausibile che l'Arabia Saudita torni a mostrare interesse nel promuovere la normalizzazione. Questo accordo non modifica sostanzialmente tale valutazione. La Repubblica Islamica sta cercando di volgere indubbiamente la situazione a proprio vantaggio, intraprendendo azioni che violano i punti del memorandum ormai fallito. Migliaia di marinai sono bloccati nel Golfo Persico da mesi a causa delle restrizioni alla circolazione e degli attacchi alle navi. Le preoccupazioni per le conseguenze sono aumentate a fronte del traffico navale limitato. Il prezzo, infatti, del petrolio Brent è aumentato dello 0,9%, raggiungendo gli 84,32 dollari al barile. L'ex segretario alla difesa statunitense Mark Esper ha affermato che le nuove condizioni poste dalla Repubblica Islamica per l'apertura dello Stretto di Hormuz dimostrano che Teheran ritiene di avere il sopravvento nel suo confronto con Washington. Insomma, si parla molto e da tempo di un accordo su Hormuz. Il segretario del tesoro statunitense Bessent ha dichiarato che un accordo per la riapertura dello stretto potrebbe essere aggiunto, e aveva dichiarato, entro 2 giorni. Teheran, d'altro canto, come sappiamo, ha sempre negato di non aver mai intavolato trattative con gli Stati Uniti. L'Iran non sta negoziando affatto con gli USA, insiste il Ministero degli Esteri iraniano, ma con l'Oman per una rotta sicura temporanea attraverso quel canale. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha dichiarato che la rotta in discussione non avrebbe alcuna influenza sulla riapertura dello stretto. Insomma, dobbiamo renderci conto che non esiste alcuna possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Repubblica Islamica, la pace con USA, Israele e l'Occidente non è prevista nella dottrina strategica fondante della Repubblica Islamica, che non può rinunciare a pilastri fondamentali, e cioè al nucleare, alla guerra con l'Occidente e ora al controllo dello stretto di Hormuz, perché verrebbe meno la sua ragion d'essere. La sua è, come stiamo sostenendo, una necessità di sicurezza ontologica. L'ostilità verso l'America non è una merce di scambio, è il fondamento dell'identità di un regime quale quello della Repubblica Islamica e del suo senso di legittimità. Qualsiasi accordo che imponga di abbandonarla, che rappresenti una minaccia esistenziale maggiore della guerra, non si può negoziare ciò che giustifica la propria esistenza. Trump questo sembra ignorare, ma è costretto, diciamo, perché deve trovare una via di uscita per gli Ayatollah Pasdaran, che ovviamente approfittano di questa situazione. Ricordiamo che durante la presidenza di Jimmy Carter il nascente governo rivoluzionario iraniano tenne in ostaggio cittadini americani per 444 giorni, rilasciandoli un minuto dopo l'inizio della presidenza di Ronald Reagan. Durante il mandato di Trump, Teheran sta tenendo in ostaggio adesso l'economia globale. Ciò che sta accadendo ora è la stessa manovra portata un passo avanti. Un accordo tecnico sulle rotte con l'Oman non raggiunge nemmeno la soglia del memorandum. Non si tratta di un accordo con un avversario che richieda una copertura giuridica interna, è un accordo di navigazione tra due stati costieri. Qualunque cosa questa formulazione possa ottenere all'estero, in patria certamente colloca la negoziazione completa al di fuori del meccanismo del consenso formale che dovrebbe avvenire nell'assemblea consultiva islamica per quanto riguarda gli accordi tra i trattati tra i paesi. In questo caso non si tratterebbe di un accordo tra paesi, dunque questo è da escludere. Insomma, la questione è così. Infine, i media iraniani hanno pubblicato ieri un video di Mojtaba Khamenei, ma era, sottolineiamo, un vecchio video di Mojtaba, l'attuale guida suprema. Il vice delle forze Bassige del corpo dei guardiani della rivoluzione, Qassem Qureishi, dice che i filmati del leader supremo nelle strade, così come in incontri con comandanti militari, saranno rilasciati in futuro. Ma ciò non è avvenuto. Si sa che uno dei tre pilastri del regime iraniano è la propaganda, con la quale cerca di ingannare l'opinione pubblica internazionale e di illudere la propria popolazione. Ci aggiorneremo, per il momento è tutto. La linea Roma.
0: E grazie a Mariano Giustino, e adesso invece ci trasferiamo in Asia per conoscere l'agenda della settimana con il nostro Francesco Radicioni in diretta da Bangkok. Francesco, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a te Federico, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, prima di provare a passare un po' in rassegna i principali eventi di questa settimana in Asia, consentimi però di partire ancora una volta dal Myanmar, cioè quella che rimane la crisi più grave qui nell'Indo-Pacifico. Perché? Perché nelle scorse ore il regime sostenuto dalle forze armate birmane ha respinto al mittente la richiesta che era arrivata nel weekend dall'Associazione degli 11 paesi del sud-est asiatico per un rilascio incondizionato di Aung San Suu Kyi. Non solo, il governo erede della giunta militare ha anche liquidato come non più necessario l'inviato speciale dell'ASEAN sulla crisi in Myanmar. Il governo di Naypyidaw ha infatti detto che continuerà a collaborare con l'inviato delle Filippine, presidente per quest'anno dell'ASEAN, ma che smetterà questa collaborazione nel 2027, quando la presidenza a rotazione dell'Associazione dei Paesi del Sud-Est Asiatico passerà a Singapore, e ne avevamo dato conto nei giorni scorsi agli ascoltatori di Radio Radicale. Proprio la scorsa settimana il regime al potere in Myanmar aveva consentito la visita di un rappresentante della Croce Rossa Internazionale proprio ad Aung San Suu Kyi. Da quel che sappiamo si era trattato del primo contatto con l'esterno per la storica icona della democrazia in Birmania fin dal colpo di Stato di 5 anni fa. Proprio in quell'occasione avevamo però detto di stare attenti e di non aspettarci particolari ulteriori concessioni da parte del regime. Infatti, tra l'altro, tutto questo avviene mentre i militari al potere in Myanmar proseguono una aggressiva campagna e offensiva diplomatica nella regione. E tra l'altro proprio dei giorni scorsi, dopo 5 anni di isolamento da parte degli altri paesi del sud-est asiatico, proprio nei giorni scorsi, dicevamo, la Thailandia ha accolto letteralmente con il tappeto rosso, con la banda, con tutta una serie di bandiere intorno ai palazzi del potere il generale Minaw Laing qui a Bangkok, e cioè l'uomo che il 1 febbraio del 2021 ha rovesciato il governo civile guidato da Aung San Suu Kyi, e l'uomo che da allora ha guidato anche la sanguinosa repressione contro le forze della resistenza. Tutto questo mentre questo paese del sud-est asiatico è sprofondato in una drammatica guerra civile che ha provocato decine di migliaia di morti e milioni di sfollati. Ecco, Federico, nonostante le proteste qui a Bangkok, nei giorni scorsi i leader di Thailandia e Myanmar hanno firmato una serie di intese che vanno dalla cooperazione sull'inquinamento dei fiumi ai lavoratori migranti. Non solo, nei prossimi giorni la Thailandia accoglierà anche il generale Ye Win Ho, cioè il nuovo potentissimo capo delle forze armate birmane che ad aprile è succeduto al generale Minaw Laing, che ha preso la presidenza della Birmania. Quello che la diplomazia di Bangkok ha descritto ancora in queste ore come un re-engagement calibrato con il Myanmar rischia però di provocare una spaccatura tra i paesi della regione. Infatti sono molti i governi del sud-est asiatico che hanno promesso di rimanere fedeli a quel famigerato consenso in 5 punti che era stato proposto dall'ASEAN all'indomani del colpo di Stato e che prevede, tra le altre cose, la fine della violenza, l'accesso agli aiuti umanitari e il dialogo tra tutti gli attori coinvolti nel conflitto. Tuttavia, come notava un osservatore, ora che Minaw Laing è stato in una manciata di settimane, prima in India, poi in Cina e infine qui in Thailandia, una delle principali economie della regione, paese fondatore dell'ASEAN, l'impressione che nei palazzi del potere di Naypyidaw sembra prevalere la convinzione che alla fine sarà sufficiente per arrivare ad ottenere una normalizzazione delle relazioni con i principali attori della regione, semplicemente attendere senza dover fare nessuna concessione di peso. Fin qui un po' la situazione per quanto riguarda il Myanmar. Per quanto riguarda invece i principali appuntamenti della settimana qui nell'Indo-Pacifico, merita sicuramente di essere osservata con attenzione la visita che inizia proprio in queste ore del leader vietnamita Tho Lan in Australia e in Nuova Zelanda. Infatti, oltre alla tradizionale diplomazia del bambù, e cioè la dottrina che spinge il Vietnam ad avere ottime relazioni sia con la Cina che con gli alleati dell'America nella regione, Tho Lan in Australia e Nuova Zelanda dovrebbe anche firmare tutto una serie di accordi economico-commerciali che vanno dalla tecnologia alle infrastrutture, dall'energia alla istruzione. Infine, sabato cadrà l'80° anniversario dell'indipendenza dell'India, è attesissimo l'intervento del premier indiano Narendra Modi, che l'anno scorso parlò davanti al Forte Rosso di Delhi per 100 minuti. Un intervento di Narendra Modi, che quest'anno, lo sappiamo, cade nel mezzo delle proteste del cosiddetto partito degli scarafaggi, gli studenti indiani, che ha portato alle dimissioni del ministro dell'istruzione nelle scorse settimane, ma anche nel mezzo delle forti tensioni commerciali tra l'India e gli Stati Uniti. Ma su tutto questo ci torneremo nei prossimi giorni, per il momento è tutto. Se non hai domande, la linea può tornare a Roma.
0: Grazie a Francesco Radicioni. Adesso torniamo in Italia, in Europa. Il messaggio di Giorgia Meloni su Facebook, tema all'immigrazione. Giorgia Meloni mette Frederiksen insieme su Instagram con un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Le due premier, uniche donne in Europa alla guida dei loro paesi, come rimarcano nel messaggio, dicono di voler condividere alcune riflessioni sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza dei suoi cittadini e sulla necessità di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, ammette la premier italiana, riferendosi alla diversa estrazione politica della collega danese, con cui certamente non siamo d'accordo su tutto, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa, dicono appunto, affermano le due premier in questo messaggio si dicono contrari ad una immigrazione incontrollata. Siamo unite nel nostro desiderio di difendere l'Europa, non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa, abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa sia nelle nostre nazioni sia in Europa. Siamo unite nel nostro desiderio di proteggere i nostri paesi e l'Europa, appunto, ribadiscono le due premier. E con questo chiudiamo il nostro notiziario, la prima edizione del nostro notiziario. Un ringraziamento a Luciana Bruno, che ha curato la regia. Adesso la replica di Stampa e Regime questa settimana a cura di Roberto Spagnoli.
3: Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Lunedì 10 agosto, lunedì agostano che si avvicina al Ferragosto, e il Parlamento è chiuso per le vacanze. La politica però non è chiusa, anche perché è di questi giorni, insomma, la questione sul piatto dell'immigrazione, della gestione delle migrazioni, ed è una questione che ha portato allo scontro tra Italia e Germania, dopo Italia-Spagna. Tutti i paesi che in qualche modo sono ovviamente rivolti anche alla propria situazione politica interna, con di mezzo anche elezioni più o meno vicine. E questa notizia la troviamo un po' la troviamo su tutte le prime pagine che abbiamo, dei quotidiani che abbiamo a disposizione. Poi, appunto, per quanto riguarda la politica interna italiana, le elezioni, insomma, in pratica stiamo entrando nell'ultimo anno, insomma, di questa legislatura, e ovviamente si discute di come presentarsi alla scadenza. Vedremo se poi sarà regolare o più o meno anticipata di qualche mese, questo lo vedremo prossimamente. Come si stanno muovendo il centrosinistra, insomma il campo più o meno largo, ma anche il centrodestra, che ha un problema di non poco conto, che è rappresentato da Vannacci e dal suo futuro nazionale. internazionale. Altra notizia che troviamo un po' su tutti i quotidiani che abbiamo a disposizione è il caso Ranucci. La RAI, insomma, continua a far discutere, c'è anche un documento interno della redazione, poi lo vedremo. E poi su tutti i giornali, che ha sempre a che fare con la politica interna italiana, anche se torniamo indietro, insomma, di un po' di anni, di un'altra stagione politica, la scomparsa di Massimiliano Cencelli, che fu l'autore appunto del manuale Cencelli, quello che, insomma, spiegava come spartirsi incarichi e nomine. Per quanto riguarda la politica internazionale, in primo piano c'è sicuramente il Medio Oriente con Gaza e il no del premier israeliano Netanyahu al piano Trump, ma anche l'Iran con la figura, insomma, della guida suprema che viene fatto vedere ma non si sa bene in che condizioni stia, e poi anche, ed è la questione più grave, la repressione interna e anche la delusione, insomma, degli oppositori dopo le tante promesse venute da Washington. Parleremo anche di economia, perché ci sono alcuni articoli interessanti da segnalarvi. Vediamo un po' le prime pagine, intanto per avere un'idea di come i quotidiani compongono appunto il biglietto da visita, insomma la presentazione che poi deve invitare il lettore a sfogliare e andare anche alle pagine interne. Cominciamo dal Messaggero: migranti, lo stop del governo a Berlino, voi fermate le ONG, è questo il titolo che sta e con un editoriale di Michele Valensise, la Germania deve fare i conti con l'incertezza. Poi si affronta anche l'economia interna spagnola, il peso che hanno i migranti nell'economia, e poi naturalmente Gaza con Netanyahu che boccia il piano Trump e il caso Ranucci visto da tutte le donne del caso Ranucci, con i dubbi del comitato etico Rai. Insomma, questi sono i titoli principali del Messaggero, praticamente anche se diversa nell'impaginazione, però simile alla prima pagina del Mattino, che insomma sono i due quotidiani che fanno capo al medesima proprietà editoriale. E migranti, Berlino fermi le ONG, il titolo principale a centropagina. Però il Mattino presenta anche un'intervista al ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, che dice che il Mezzogiorno attira investitori anche per i settori più avanzati dal punto di vista tecnologico. E poi gli altri, anche qua si parla della ci sono i due, questo editoriale che troviamo anche sulla prima del Messaggero di Michele Valensise, e poi la politica internazionale. Il Fatto, a titolo principale, Merz fa il Meloni di Germania e ci rispedisce i nostri migranti. Dal 2022 la Premier rifiuta di far entrare i 340.000 irregolari giunti in Germania dall'Italia, che fa ciò che rimprovera falsamente a Madrid. Ora Berlino li rimanda per levare voti a AfD, Alternative für Deutschland, l'estrema destra, che ovviamente impensierisce molto il peso che potrà avere nelle prossime elezioni, a partire da quelle dei Länder previste tra poco. Il Giornale, il muro di Berlino è il titolo principale del quotidiano che parla di provocazione tedesca, dopo Sanchez anche Merz vuole scaricare i clandestini. C'è alle pagine interne un articolo di Domenico Ferrara, vogliono Lampedusa come Ceuta, ieri 108 sbarcati, che è un titolo che attira l'attenzione ma di fatto non vuol dire nulla. Che cosa vuol dire vogliono Lampedusa come Ceuta? Sono situazioni diverse, situazioni comunque che hanno ovviamente dei profili delle analogie, ma non si possono sovrapporre matematicamente. Poi La Verità: l'Europa collassa sugli immigrati, i progressisti riscoprono i confini. E poi c'è anche un'intervista di Roberto Vannacci alla Verità, che parla di blocco navale, remigrazione e di stop di aiuti a Kiev. Se la Meloni mi chiama sono pronto a parlarle. Certo, se questi sono i punti programmatici di futuro nazionale, sarà un po' complicato trovare un accordo col resto del centrodestra. Libero: ora pure Berlino vuole riempirci di immigrati, l'Italia dice no. E poi Il Tempo invece ha come titolo principale il direttore Daniele Capezzone che polemizza con Vannacci. Il titolo la dice tutta: Vannacci o Pagliacci? Questo è il titolo principale del quotidiano romano. Il Foglio ha tre titoli principali, poi li vedremo. Il primo riguarda riguarda la politica interna italiana ed è una, si parla di Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, presidente del Consiglio regionale della Giunta regionale della Calabria e vice segretario di Forza Italia. Una destra senza populisti, liberale, liberista e anche un po' libertario, è il manifesto di Roberto Occhiuto. Poi a centro pagina si parla delle migrazioni, lo si fa con il foglio lo fa con un intervento di Luciano Violante, ipocrisia a sinistra sui migranti. E poi nel taglio basso Pierluigi Battista, l'antisemitismo normalizzato. Li vedremo poi questi tre articoli, vedremo anche che cosa scrivono a proposito di immigrazione, di guerra politica, di scontri politici, sia il direttore Cerasa che il fondatore Giuliano Ferrara. Domani invece ha come titolo principale il Medio Oriente, Gaza, il no di Netanyahu a Trump, la mossa disperata in vista del voto, e nel taglio basso c'è il blitz tedesco e il governo va in tilt sui migranti. La Repubblica, Netanyahu non si ritira, il premier israeliano boccia il piano Trump su Gaza, è il titolo principale, proprio in apertura della prima pagina del quotidiano, che poi a centro pagina invece Meloni sorpresa dalla mossa di Merz, no dell'Italia ai migranti dalla Germania. Il Corriere della Sera ha come titolo principale a centro pagina Israele no al piano Trump, ma subito sotto la testata, sotto i rimandi alle pagine interne, Ceuta sale l'allarme per nuovi arrivi di migranti, Berlino pronti a rimpatri in Italia, Roma frena. Poi La Stampa ha come titolo principale Energia, via rapida per i 50 miliardi. Dopo l'inchiesta della Stampa accelera il percorso per superare gli ostacoli burocratici su 4.000 progetti. E solo nel taglio medio, sbarchi, la bacchettata dell'Unione Europea, riprendetevi i migranti. Il Sole 24 Ore ha una prima pagina, ovviamente è lunedì, quindi diciamo è una prima pagina già preparata con largo anticipo ed è tutta dedicata a questioni che riguardano l'economia interna. Su tutte le prime pagine trovate la notizia della scomparsa di Livio Berruti, vincitore dell'oro olimpico nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma, e Berruti rappresenta anche una stagione, insomma era l'Italia del boom, era questo grande avvenimento che furono le Olimpiadi di Roma, forse qualcuno dice che sono state le ultime Olimpiadi con quello spirito, insomma poi dopo le cose sono andate cambiando, insomma, Livio Berruti è morto e ne parlano tutti i giornali, trovate su tutti i quotidiani, trovate articoli che lo ricordano, lo ritraggono e ricordano anche la sua impresa sui 200 metri, l'oro olimpico nei 200 metri. Allora, queste diciamo così per capire un po', dare un'occhiata alle prime pagine, ma l'apertura la dedichiamo alla giustizia andando sul Fatto Quotidiano. A proposito degli errori giudiziari, della giornata per gli errori giudiziari, l'istituzione di questa giornata dedicata a Enzo Tortora, che è stata approvata dalla Camera, adesso deve esprimersi il Senato, ed è un'iniziativa questa che è sostenuta, è stata promossa dal Partito Radicale. Sulla pagina 13 del Fatto Quotidiano c'è un intervento di Alberto Iannuzzi, ricordiamo Tortora ma non contro i giudici. L'istituzione della giornata nazionale dedicata a Enzo Tortora, approvata dalla Camera dei Deputati, rappresenta un'occasione importante per riflettere sul significato dell'errore giudiziario e sul dovere dello Stato di impedirlo. Enzo Tortora è senza dubbio il simbolo di una delle pagine più dolorose della giustizia italiana. Un uomo arrestato, umiliato, condannato in primo grado sulla base di accuse rivelatesi poi del tutto infondate. Quella vicenda ha lasciato un segno profondo nel nostro ordinamento. Negli anni successivi il legislatore ha progressivamente rafforzato le garanzie dell'imputato, consolidando un sistema nel quale la presunzione di innocenza, il diritto di difesa e il principio del ragionevole dubbio costituiscono pilastri irrinunciabili. Il problema, scrive Iannuzzi, nasce quando il caso Tortora viene evocato come giustificazione per pretendere un continuo e ingiustificato ampliamento di garanzie difensive, quasi che il rischio dell'errore possa essere eliminato rendendo il processo sempre più complesso, lento e difficile da concludere. È un equivoco pericoloso. Se l'errore giudiziario consiste in una decisione dell'autorità giudiziaria che si rivela ingiusta in quanto causa di una condanna o di una misura restrittiva nei confronti di una persona riconosciuta all'esito del giudizio definitivo non responsabile, esiste anche un errore speculare, spesso meno visibile ma altrettanto grave, l'assoluzione di chi ha commesso un reato perché non è stato possibile acquisire una prova o perché le indagini sono state svolte in modo incompleto. Anche questo è un fallimento della giustizia. Sì, ma è anche una garanzia che ci devono essere fondati motivi per condannare una persona. Comunque, prosegue l'articolo, ogni archiviazione determinata da indagini lacunose, ogni assoluzione pronunciata non perché sia stata accertata l'innocenza dell'imputato, ma perché lo Stato non è riuscito a dimostrare la responsabilità, rappresenta una sconfitta per la collettività. E soprattutto per le vittime dei reati. Pensiamo solo per fare un esempio ai procedimenti per le stragi che hanno funestato il nostro paese, nei quali sono stati individuati al massimo solo alcuni degli esecutori materiali. Certo, la regola dell'assoluzione nel dubbio è irrinunciabile, ma il dubbio non dovrebbe nascere dall'inadeguatezza delle indagini o dalla mancanza di strumenti processuali di accertamento. Si tratta di una regola sacrosanta che tutela la libertà di tutti, ma proprio per questo lo Stato ha il dovere di fare tutto ciò che è possibile per evitare che il dubbio sia il risultato di indagini superficiali, incomplete, ovvero ostacolate. È qui che il dibattito pubblico appare spesso sbilanciato. Si parla molto delle garanzie dell'imputato, molto meno del diritto delle vittime e della collettività ad ottenere un effettivo accertamento della verità. Eppure il processo penale non nasce per evitare condanne ingiuste, ma per accertare i fatti e individuare i responsabili dei reati. Una giustizia incapace di accertare la verità non è accettabile. Ciò vale in particolare per alcuni reati gravi, ma difficili da dimostrare, come la corruzione, lo scambio elettorale politico mafioso, i delitti di criminalità organizzata, i reati contro la pubblica amministrazione. Si tratta di reati che non lasciano prove evidenti perché vengono commessi con accordi occulti. Pretendere di accertarli senza mettere a disposizione degli investigatori strumenti efficaci significa di fatto rinunciare a perseguirli. E allora, intercettazioni, indagini patrimoniali e moderne tecniche investigative non possono rappresentare una minaccia alle libertà individuali quando sono disciplinati dalla legge e sottoposti al controllo dell'autorità giudiziaria. Diventano invece strumenti indispensabili ed irrinunciabili affinché il principio del ragionevole dubbio operi su un quadro probatorio completo e non sia conseguenza di un'attività investigativa resa deliberatamente inefficace. La lezione del caso Tortora, si avvia a concludere Iannuzzi, consiste, a mio avviso, non nell'impedire l'utilizzo di alcune prove, come le dichiarazioni dei pentiti, ma nel pretendere che ogni accertamento sia svolto con rigore, imparzialità e nel pieno rispetto delle regole processuali. Garantire i diritti della difesa e l'efficacia delle indagini non sono obiettivi alternativi, sono le due condizioni indispensabili perché il processo possa assolvere la sua funzione costituzionale. La giustizia perciò deve avere sempre il coraggio del dubbio e la capacità di ritornare sui propri passi, ma deve anche essere posta nelle condizioni di accertare compiutamente i fatti, in modo che le sentenze possano fondarsi sulla valutazione delle prove necessarie, non sui deficit probatori che sarebbe stato possibile colmare. Solo così il processo rimane fedele alla sua missione, tutelare la libertà degli innocenti senza rinunciare ad accertare la verità dei fatti e la responsabilità di chi ha violato la legge. Così l'articolo di Alberto Iannuzzi a pagina 13 del Fatto Quotidiano, e c'è un altro intervento sempre su questo tema. Andiamo al Foglio, il Foglio che ha sempre la sua folla, eccolo qua, alla pagina terza, ed è l'intervento di Gian Domenico Caiazza, avvocato, è stato presidente dell'Unione delle Camere Penali, voce conosciuta anche da Radio Radicale. Il monito del caso Tortora, errori giudiziari, ingiuste detenzioni, perché sì a una giornata del ricordo. C'è un equivoco da sciogliere sulla nozione stessa di errore giudiziario per rendere più chiare discussioni e polemiche sorte intorno alla legge istitutiva della giornata celebrativa intitolata Enzo Tortora, da poco approvata dalla Camera dei Deputati. Vi è infatti una nozione strettamente tecnica scritta nel codice di rito per la quale è errore giudiziario quello riconosciuto da una sentenza assolutoria dopo un giudizio di revisione di una condanna definitiva. Beniamino Zunkedu è stato vittima di un errore giudiziario, per esempio. Quanti sono questi errori giudiziari? Molto pochi. I giudizi di revisione si contano ogni anno sulle dita di una mano. Se non che, secondo questa accezione tecnica, quello di Enzo Tortora non fu un errore giudiziario, visto che Enzo, arrestato con infamia, detenuto a lungo, umiliato e condannato in primo grado, fu poi assolto definitivamente nei gradi successivi. Ma chiediamoci per favore se intorno alla vicenda Tortora potremmo mai festeggiare e celebrare la giustizia che ha funzionato e ha trionfato. Quella vicenda giudiziaria dice Cagliazza, fu uno scandalo perché l'arresto di Tortora, frutto di inescusabili e stupefacenti lacune e opacità investigative, divenne poi una verità che quell'ufficio di procura e gli stessi giudici di primo grado ritennero di difendere per salvare la credibilità dell'intera colossale indagine, molte centinaia di arresti, la camorra sgominata secondo la vulgata mediatico-giudiziaria dell'epoca. Cosa c'è che non va nell'idea di rendere quella vicenda un monito ricorrente perché non debba mai più accadere che la giustizia possa trasformarsi in una simile mostruosità? Allo stesso modo si considerano, e ben giustamente, errori giudiziari tutte le migliaia di ordinanze di custodia cautelare in carcere o i domiciliari che il successivo esito processuale evidenzierà essere state disposte in totale carenza dei presupposti di legge, al punto da dare luogo a indennizzi economici, peraltro a carico della collettività, in favore delle vittime di tali abusi. È questo un fenomeno diffuso purtroppo su larga scala, in modo acutissimo in alcune regioni italiane, dove sembra che quelle procure non siano in grado di svolgere indagini, contestare imputazioni, esercitare le azioni penali, senza avere preventivamente privato della libertà personale le persone indagate. Non parliamo di opinioni o di punti di vista, ma di statistiche ufficiali sulle sentenze di condanna dello Stato per ingiuste detenzioni. Statistiche che, in modo definitivamente significativo, sono protervamente messe in dubbio dal solo procuratore Nicola Gratteri e dai suoi irredimibili seguaci. Anche qui appare evidente la natura virtuosa delle istituzioni di una ricorrenza che inviti tutti i cittadini a riflettere sul valore inderogabile della libertà personale, sulla necessità che la sua privazione prima di un giudizio di responsabilità penale debba costituire un'assoluta eccezione, non la tracotante regola. Strumento eccezionale di tutela e salvaguardia delle indagini, non di anticipazione arbitraria della pena rispetto alla fase del giudizio. Ecco allora che fa riflettere innanzitutto la netta opposizione a questa felice iniziativa parlamentare da parte della magistratura italiana, o meglio, da parte della sua rappresentanza politica. Qui si obietta che la giornata dedicata all'errore giudiziario si tradurrebbe in un annuale processo alla magistratura. Abbiamo ormai tutti imparato a conoscere questo riflesso culturale incoercibile delle nostre toghe. Ogni pensiero critico sul loro operato diventa ai loro occhi aggressione, intimidazione e delegittimazione. Non riflettono adeguatamente, io credo, su quanto profonda sia già la percezione della pubblica opinione di questa privilegiata condizione di responsabilità che accompagna l'operato di inquirenti e giudici. Per rimanere ai due esempi che ho prima citato, Zunchedu e Tortora, i magistrati inquirenti e giudicanti napoletani furono tutti, promossi con encomio a funzioni superiori e non mi risulta che qualcuno degli inquirenti e dei giudici di Beniamino Zunchedu sia stato chiamato a rispondere di alcunché. Sarebbe dunque auspicabile che questo 17 giugno possa diventare occasione di comune riflessione di tutta la cittadinanza e di confronto e discussione innanzitutto con la magistratura e i suoi rappresentanti. Di più, quel 17 giugno, scrive Cagliazza, di ogni anno deve sapere diventare l'occasione di una salvifica educazione civica sull'idea stessa del processo penale, cioè su questo sistema complesso di regole, di divieti, di decadenze, di limiti di utilizzabilità della prova, spesso difficilmente comprensibili per i più e troppo facilmente degradati dal populismo imperante a cavilli grazie ai quali i colpevoli la fanno franca. Invece, da quando l'uomo, nella sua storia millenaria, ha scelto di regolare per mano pubblica la giustizia penale, quello sforzo concettuale di organizzazione sociale ha avuto un solo unico e immutabile obiettivo: fare in modo, per quanto umanamente possibile e anche al costo di lasciare impunito un colpevole, di non correre il rischio, o meglio direi la suprema ingiuria per un consesso umano, della condanna di un innocente. Chi si oppone, anche solo pilatescamente astenendosi a questa semplice e chiarissima idea celebrativa, fa una scelta di campo culturale e politica molto precisa e legittima la convinzione che siano in pagamento cambiali politiche sottoscritte durante la campagna referendaria per il no appaltata al potere giudiziario. Ogni scelta è legittima, purché si bandiscano le ipocrisie e si chiamino le cose con il loro nome. Ho letto anche qui integralmente questo articolo di Gian Domenico Cagliazza che trovate sul Foglio, sul monitor del caso Tortora, perché vedete l'istituzione della giornata nazionale per le vittime degli errori giudiziari intitolata a Enzo Tortora, iniziativa, questa proposta che viene dal Partito Radicale, che adesso è stata approvata, il disegno di legge dalla Camera, adesso passa al Senato e si presume, si immagina che sarà approvata definitivamente, staremo a vedere, però vedete, apre tutta una serie di, spinge e giustamente a discutere tutta una serie di questioni, quelle che sono messe in luce da punti di vista diversi da Iannuzzi Alberto Iannuzzi sul Fatto Quotidiano e Gian Domenico Cajazza sul Foglio. Mi permetto solo di aggiungere una mia notazione personale, che non ha a che fare adesso con questi due articoli, questi due interventi, è che il caso Tortora fu anche, anzi forse prima di tutto, un caso politico. Lo capì Marco Pannella, lo capì Leonardo Sciascia, lo capirono i radicali, che impostarono appunto una battaglia politica per fare di quel caso uscire dal caso personale e invece fare una battaglia politica. Il caso Tortora, con quell'inchiesta, fu usata per coprire tutti la questione della ricostruzione post terremoto in Campania, ma i radicali, con Tortora, che si mise a disposizione, si fece strumento di quella battaglia, ne fecero appunto una iniziativa politica, una battaglia politica per la giustizia giusta, che insomma è ancora estremamente, estremamente attuale, purtroppo, dopo tanti anni avremmo dovuto essere in una fase successiva, invece siamo ancora a quel punto. Sempre in tema di giustizia, vi segnalo anche sulla Stampa, a pagina 27, un intervento di Edmondo Bruti Liberati, già procuratore capo di Milano, già presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Eccolo qui, il bilancio del governo e le prediche inutili, tra virgolette, quindi citazione, rimando insomma a Luigi Einaudi. La pausa estiva del Parlamento suggerisce un bilancio. Quali le linee direttive, la policy del governo su legislazione penale e sicurezza? 3, dice Brutti Liberati, inseguimento dell'attualità, riforme epocali poi ridimensionate e soprattutto manomissione delle parole. Rincorsa all'attualità con i decreti sicurezza, decine di nuovi reati, la cui reiterazione testimonia l'inefficacia. Riforme epocali, ultimo esempio, 10.000 detenuti tossicodipendenti in detenzione domiciliare in apposite strutture, annuncia il ministro Nordio, ma poi corregge, è previsione su diversi anni, le misure finanziate per il 2026 sono per 500 posti. E poi manomissione delle parole, copyright, bel libro di Gianrico Carofiglio. E il catalogo è questo: immunità parlamentare, caso del naso, intercettazioni a strascico, scudo penale, imputabilità presunta, difesa sempre legittima, grazia per il caso Roggero, intelligenza artificiale, sicurezza e sanzioni penali. Questo articolo, adesso dobbiamo un po' correre perché non abbiamo molto tempo, però è interessante quello che scrive appunto Edmondo Bruti Liberati, che trovate a pagina 27 sulla Stampa. Il tema che troviamo sulle prime pagine di tutti i quotidiani che abbiamo a disposizione ed è un tema di politica è quello delle migrazioni. Dopo lo scontro Italia-Spagna, ora c'è lo scontro Italia-Germania, almeno il scontro Italia-Spagna è sempre in corso, si è un po' soppito, ma relativamente, perché comunque l'Italia mantiene, il nostro governo mantiene la sospensione dell'applicazione dell'accordo di Schengen. Il ministro degli esteri italiani dice almeno fino al 15 c'è il rischio di infiltrazioni terroristiche, ma adesso si è aperto anche un fronte con la Germania. Troviamo veramente tanti articoli e io cerco di segnalarveli più che altro e cerchiamo anche di andare veloci perché sono proprio tanti. Partiamo dal Mattino, a pagina 3, c'è Francesco Bechis che traccia tutta la vicenda, la linea dura con Berlino, Meloni non si torna indietro, non torniamo al passato, Giorgia Meloni viene aggiornata di buon mattino sullo strappo tedesco, a pochi giorni dall'ultimatum di Sanchez su Schengen che l'ha fatto infuriare, ecco un altro, ma parte da Berlino, è altrettanto netto. L'Italia si riprende i migranti sbarcati sulle sue coste e poi arrivati in Germania, con effetto immediato. Dalla Maddalena, dove ha concluso un weekend di riposo, la Premier impartisce la linea. Un secco no. Il governo non intende riprendersi i dublinanti, cioè appunto i migranti che rientrano nell'applicazione degli accordi di Dublino, ammesso che ve ne siano ancora, scrive Bechis, al Viminale non risulta. E del resto lo scorso gennaio Italia e Germania, durante il vertice intergovernativo tra Meloni e Merz, celebrato tra gli stucchi e le siepi di Villa Panfili, hanno di comune accordo azzerato il conto dei trasferimenti. Resta l'irritazione della leader per un'uscita in attesa e nel suo entourage c'è chi prova a dare una lettura politica delle roboanti dichiarazioni tedesche, ricollegandole anzitutto alla burrasca domestica che affronta der Bundeskanzler insomma Merz, insidiato come non mai dall'ultradestra di AfD, deve fare la voce grossa. Mentre prosegue lo stallo con la Spagna, su di frontiere chiuse, c'è dunque un altro grattacapo da gestire. L'articolo poi prosegue, appunto, si parla della protesta con le autorità tedesche, voi non controllate le vostre navi nel Mediterraneo, e Meloni è irritata, sente il vicepresidente del Consiglio e anche il ministro degli interni Piantedosi. Con la Spagna c'è un'ipotesi tregua post Ferragosto, e infatti appunto Tajani parla di almeno sospensione di Schengen almeno fino al 15. Su Repubblica, a pagina 6, Tonia Mastrobuoni intervista, vediamo se riusciamo a aprire la pagina, ecco qua, eccolo qua, pagina 7, scusate, Tonia Mastrobuoni intervista Detlef Zeif, che è responsabile dell'attuazione della riforma europea dell'asilo per il gruppo CDU-CSU al Bundestag. Detlef Zeif dice: siamo amici dell'Italia, ma ci aspettiamo che Roma si riprenda i migranti. C'è collaborazione, per questo è importante mantenere l'impegno sui trasferimenti dei dublinanti. Se si arriverà all'applicazione del meccanismo di solidarietà, sarà possibile una ripartizione. E poi c'è anche nella stessa pagina 7 di Repubblica un focus di Alessandra Ziniti: rifiutati i primi richiedenti asilo, le falle del nuovo patto europeo. Da gennaio a luglio scorsi quasi 2.000 sono arrivati dalla Somalia, paese con cui non esiste l'accordo per il rimpatrio. Sulla Stampa, a pagina 4, c'è un'intervista. C'è un'intervista di Federico Capurso che sente Antonio De Caro, il presidente della Puglia: non dobbiamo sacrificare l'Unione Europea alla propaganda, il governo ci condanna all'isolamento, per gestire i flussi serve cooperazione. Dopo la Brexit, dice De Caro, questa è la prima vera crisi internazionale che sta mettendo in discussione l'Europa. La gestione dei fenomeni migratori, dice De Caro, è una questione antica e complessa a cui non esistono soluzioni semplici. Non si tratta di dire soltanto accogliamo tutti o viceversa chiudiamo tutti i confini. Sappiamo benissimo che l'Italia, così come gli altri paesi europei, ha bisogno dei migranti anche e soprattutto per questioni economiche. Il richiamo del presidente Mattarella però ci richiama alla nostra dimensione di esseri umani. E De Caro ricorda quello che accade l'8 agosto di 35 anni fa, cioè l'arrivo della nave Vlora al porto di Bari dall'Albania con 20.000 albanesi a bordo. Sul Messaggero c'è l'editoriale di Michele Valensise, che trovate anche sul Mattino: la Germania deve fare i conti con l'incertezza, l'estate è molto calda anche in Germania, non sono solo le temperature a schizzare in alto, è il clima politico a essere arroventato. Il dibattito investe la leadership di Friedrich Merz, che da maggio 2025 è cancelliere federale, oggetto di critiche di segno opposto. Gli strali arrivano sia da chi lo accusa di una gestione troppo personale del potere in seno ai cristiano-democratici e al governo, sia da quanti vogliono una linea di comando più decisa. Poi l'articolo gira le pagine interne, vediamo se lo trovo, il Messaggero, eccolo qua, la pagina, comunque insomma, dice: da tempo Merz era sotto osservazione anche da parte di non pochi sostenitori, archiviata la complicata esperienza della coalizione tripartita guidata dal socialdemocratico Olaf Scholz e insediata con Merz una nuova versione della grosse coalition, qualche nodo è venuto presto al pettine. Il governo di Berlino si regge su un equilibrio precario tra i due partiti, un tempo quasi unici attori della scena politica tedesca, oggi entrambi in affanno per la emorragia di voti, dunque cristiano democratici e socialdemocratici. I due ex grandi partiti di massa, alleati sulla carta, appaiono spesso in competizione tra loro e cercano di aumentare influenza e visibilità l'uno a scapito dell'altro. Così Michele Valensise. Poi appunto c'è questa la mina presente, insomma, che è ben più di una mina, che è quella di AfD, Alternative für Deutschland. Restiamo sul Messaggero perché a pagina 3 Federica Pozzi firma un focus a proposito del trattato di Berlino, cioè poi dei documenti, delle norme su cui poi si regge appunto la gestione dei migranti. Quelle revisioni del trattato di Dublino che non aiutano i paesi di frontiera. Il regolamento approvato per la prima volta nel 90 segna il passo rispetto alle nuove emergenze. Diverse le modifiche, l'ultima delle quali a giugno 2026, ma resta il peso sui territori di primo approdo. E poi è interessante, sempre sul Messaggero, voltiamo pagina, perché se andiamo a pagina così, appunto Federica Pozzi, questo focus. Poi a pagina 5 c'è tutta una prima pagina, un primo piano sulla Spagna, i nodi economici. Roberta Amoruso spiega che Madrid importa basse competenze per spingere turismo e agricoltura. Dietro la crescita del PIL iberico, un sistema basato su immigrati per lavori non qualificati e nuove nascite. Il governo spagnolo punta anche su una linea più morbida rispetto all'Europa nell'attrarre investitori cinesi. E in realtà poi spine nel fianco per Pedro Sanchez sono non tanto la questione dei migranti, ma la crisi abitativa e la disoccupazione. Seppur in netto calo, il numero di persone senza un'occupazione è ancora ai massimi in Europa, in primis tra i più giovani. Il deficit tra le abitazioni realmente disponibili e quelle necessarie di 700.000 unità infuriano le proteste. Quindi, certo, l'immigrazione, ma poi quello che ci tocca a tutti da vicino è sempre il portafoglio, insomma sono le nostre tasche, in questo caso parliamo di casa e di lavoro. Queste le spine nel fianco per Sanchez, in questo articolo di Giacomo Andreoli a pagina 5 del Messaggero.

2007 allerta jihadisti, ma dal 2023 zero arresti. Gli 007 italiani ne sono certi, governo e servizi segreti spagnoli sbagliano su quello che accade davanti alla loro porta di casa, negando l'allerta terrorismo per migranti in arrivo a Ceuta. E poco importa che la stessa allerta sul confine tra Italia e Slovenia in 2 anni non abbia prodotto neanche l'arresto di un terrorista. È diventata una guerra di spie lo scontro tra Italia e Spagna sull'assalto all'enclave marocchina e la sospensione degli accordi sulla libera circolazione tra i due paesi, prima da parte italiana e poi per reazione anche da parte spagnola, e a rialzare la tensione a un dossier dei servizi italiani, un dossier scottante consegnato al governo Meloni meno di 2 settimane dopo la clamorosa bocciatura dell'intelligence del bel paese, arrivata da un'inchiesta sulle barbe finte europee del periodico francese L'Express. Nonostante l'expertise riconosciuta in contesti come la vicina Libia, dove pesa la presenza di operatori economici come Eni. E al suo interno di questo dossier, stando a quanto rivelato ieri dal Corriere della Sera, si ipotizza che Ceuta possa essere un centro di radicalizzazione e reclutamento jihadista con diverse decine di persone originarie dell'area, partite in passato per combattere in Siria e Iraq, e anche perché la vicina città marocchina di Fnidek è stata spesso soggetta a operazioni di antiterrorismo congiunte tra Spagna e Marocco per disarticolare reti jihadiste transfrontaliere. Insomma, c'è questa cosa che poi ovviamente questo allerta viene poi declinato variamente a seconda anche delle parti politiche. Ovviamente la destra lo sfrutta per giustificare le sue politiche di chiusura dei confini. A proposito di destra, andiamo sul giornale dove c'è l'editoriale di Tommaso Cerno, del direttore. Responsabile, l'Euroflop è quel Trump, Richelieu, il re nudo, e stavolta non c'è sarto europeo che possa cucirgli un vestito di ipocrisia abbastanza lungo. Il nuovo muro di Berlino non è di cemento, è fatto di cartapesta e fallimento. Per anni Parigi, Madrid e Berlino hanno recitato la commedia dell'accoglienza illuminata. L'Italia di Giorgia Meloni ha rotto il giocattolo, chiudendo i confini, ha costretto il sistema a guardarsi allo specchio. E cosa ha visto? Il vuoto. Cerno se la prende con Sanchez, con Merz. Parla, dice che la gente normale ha capito che il business miliardario dell'immigrazione è sotto gli occhi di tutti. E Donald Trump, che i nostri salotti dipingono come un pazzo, e invece la sa ben più lunga di loro, al confronto appare come un ragioniere della realtà, un Richelieu in confronto ai Maranza di Bruxelles, tutti elettrico e distintivo. Vabbè, insomma, questa scoppettante stile di Cerno, che fa anche riferimenti cinematografici, poi butta lì anche frasi ad effetto, perché il business miliardario dell'immigrazione è sotto gli occhi di tutti. Detta così fa impressione, dice, caspita, c'è il business miliardario che è sotto gli occhi di tutti, ma che cos'è questo business miliardario? Chi guadagna? Chi diventa miliardario sull'immigrazione? Ecco, il problema poi, come sempre, è più complesso, va letto, va studiato, al di là poi degli editoriali, insomma, di prima pagina, che vanno condensati in poche righe per questioni di spazio. Restiamo sul giornale, al pagina 2 e 3, vogliono rifilarci i loro migranti espulsi in Italia, arrivano da lì. Si parla dello scontro tra Merz e Meloni, il muro di Berlino, che poi è il titolo che troviamo in prima pagina del giornale. Mossa del cavallo per recuperare consensi erosi dalla destra. Chi sono i dublinanti e perché vogliono spedirli da noi? Questo scrive Francesco De Remigis, e Fabrizio De Feo invece spiega tutto lo scontro tra Berlino e Roma. Di questo scontro Meloni Merz scrive anche ad Alberto Signore, parla del peso del voto in Sassonia, e quindi il pericolo per Merz è rappresentato da AfD, ma il cancelliere guardi alle ONG tedesche, scrive tra l'altro Signore. Poi, nelle pagine successive, invece, si va in Spagna. Pedro nei guai, Sanchez assediato dall'opposizione, poco intelligente tradire l'Occidente. E poi questo è Francesco Giubilei che fa un ritratto appunto della situazione del premier spagnolo. E qui poi c'è Francesca Galici che parla di una Ceuta fuori controllo, via vai di barconi e nuovi arrivi. E poi un articolo di Ariel Piccini Warshauser, rischio di assalti jihadisti, ora è allerta massima anche per gli 007 spagnoli. Al di là del governo Sanchez, l'asse tra i servizi di Italia e Madrid funziona, continuo scambio di informazioni, i punti critici.

0: in agosto sono proprio Ceuta e Melilla. Vedete che qua c'è una lettura un po' diversa sul giornale da quella che invece propone De Feo sul... no, scusate, chiedo scusa, propone Leo Amato sul Fatto Quotidiano. Sulla Verità, l'articolo, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, il titolo è appunto L'Europa collassa sugli immigrati, e a pagina 3 c'è un articolo che segue dalla prima pagina, Francesco Borgonovo, che si esercita, Berlino rimanda in Italia i clandestini, se rimpatriamo noi la sinistra fa cagnara. Questa è il taglio della Verità, non stupisce, tra l'altro anche poi l'uso della parola clandestini, che ovviamente ha tutta una connotazione negativa ed è una parola scorretta, ma questo purtroppo è difficile usare parole più appropriate. Ma dalla Verità vi segnalo un articolo di Adriano Scianca che parla di Renaud Camus, che compie 80 anni oggi, il profeta della grande sostituzione. Renaud Camus è nato il 10 agosto 1946, ha inventato quella che per Wikipedia è una teoria complottista, ma per l'autore è un fatto, una convergenza di ideologie, pratiche e interessi verso un esito genocidiario. E vabbè, la grande sostituzione, la storia umana da millenni è fatta di grandi migrazioni, mescolamenti, meticciati, i grandi imperi della storia sono sempre stati imperi multietnici, anche multireligiosi, e uno ce l'abbiamo avuto, diciamo così, ci ha riguardato da vicino come l'impero romano, ma qui siamo alla teoria della grande sostituzione, per cui insomma arrivano per espellerci e per toglierci la nostra cultura e le nostre case. Andiamo sul Domani, a pagina 6. C'è l'articolo di Stefano Iannaccone che riguarda il governo, insomma come il governo Meloni sta gestendo, come la Presidente del Consiglio sta gestendo questa situazione. Migranti, il governo in un vicolo cieco, Meloni punta sulla strategia della paura, questa è la lettura del Domani. Berlino annuncia una stretta in base all'accordo dell'Unione Europea, dal Viminale nessun dublinante da riprendere, Tajani conferma lo stop a Schengen fino al 15 agosto, Madrid da parte sua boccia l'Italia, pressione migratoria dal Mediterraneo, e la Germania annuncia il rispetto del patto sui rifugiati e comunica di voler rimandare indietro chi è sbarcato in Italia. Secondo Iannaccone, Giorgia Meloni sta pagando il conto della propaganda dopo i fatti avvenuti nei giorni scorsi a Ceuta. E Ceuta, scrive Mario Giro nel suo commento, sempre a pagina 6 di Domani, Ceuta è solo l'ultimo esempio, la polarizzazione fa macerie. Questo è il commento, la posizione di Giro. Sul Corriere della Sera, alle pagine 6 e 7, trovate... Abbiate pazienza, le pagine come sempre si incontrano. Ecco, da segnalare le pagine 6 e 7, perché al di là poi dello scontro politico, delle polemiche, delle analisi, così, ci sono le persone, e ci sono 50 persone scomparse in mare. Il Corriere della Sera pubblica i volti di queste persone. C'è un lungo articolo di Luigi Benedicto Borges, dove sei figlio mio? Le madri marocchine cercano i 50 scomparsi in mare, il giardiniere, la giocatrice di calcio, il bambino di 9 anni e gli altri, gli appelli social delle famiglie. Per l'ONG Caminando Fronteras le vittime sono 145, i minori non accompagnati sarebbero 1342, questi sono appunto i dati. Ed è da leggere questo articolo e da guardare insomma questi volti sorridenti di persone che sono scomparse, perché al di là poi delle parole, al di là dei clandestini, al di là degli jihadisti, dell'invasione, della sostituzione etnica, ci sono le persone che hanno una faccia, hanno delle storie, hanno una vita alle loro spalle, che avrebbero diritto di vivere. Segnaliamo sempre sul Corriere della Sera, pagina 7, Giuseppe Sarcina, Bruxelles è al lavoro per chiudere il caso, ma l'Unione Europea si aspetta che sia Sanchez a fare il primo passo. Il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Magnus Brunner Viene sentito appunto austriaco, viene sentito su tutta la situazione, perché sta conducendo anche il dialogo con i responsabili poi dei governi per quanto riguarda appunto la migrazione. Sulla stampa, a pagina 5, c'è l'intervista di. Eccola qua. L'intervista di Domenico Agasso a Thierry Breton, l'ex commissario, già commissario europeo per il mercato interno, ex ministro dell'economia francese. Ceuta, dice Breton, ha svelato l'impotenza dell'Unione Europea. Schengen non si smonta con un tweet. L'ex commissario dice che la vera minaccia non sono i barconi, ma l'algoritmo con cui si guidano gli assalti. Quando due paesi fondatori applicano controlli reciproci in estate, il messaggio è che il sistema è fragile e disattivabile. Secondo Breton, Roma esagera, chi è giunto a Ceuta non può circolare in Schengen, Madrid minimizza, ma lì restano in migliaia. E appunto, secondo l'ex commissario europeo ed ex ministro francese, Ceuta è stato il primo avvertimento, questo stallo, il secondo, non ce ne sarà un terzo tollerabile. Sempre sulla stampa, a pagina 6, dall'intervista appunto di Domenico Agasso a Thierry Breton, andiamo all'intervista. La stampa pubblica l'intervista di Kerima Mual a Rachid Nini. Lo scrittore dice che il Marocco cresce, ma i giovani fuggono. Ecco, qui interessante perché abbiamo visto articoli che fanno la situazione interna della Spagna, il peso dei migranti, la situazione economica, le difficoltà di Sanchez, poi la questione in Germania, i problemi interni di Merz, la tenuta della sua coalizione, gli scontri, le polemiche tra socialdemocratici e cristiano-democratici. E c'era però interessante vedere anche nel Marocco cosa succede. E allora c'è appunto a pagina 6 della stampa questa intervista allo scrittore Rachid Nini. Il Marocco cresce, ma i giovani fuggono. Ceuta è un avvertimento a tutta l'Europa. Dice lo scrittore: piovono investimenti, ma si rischia un arresto cardiaco e sociale. La gente non mangia strade e infrastrutture. Per il futuro, dice Rachid Nini, finché i ragazzi saranno pronti a scommettere la vita per un presunto paradiso, il filo spinato non basterà. Il mercato dell'immigrazione irregolare non conosce recessione, non si può rispondere chiudendo le frontiere. E insomma, appunto, il problema è sempre quello: bisogna essere in grado, non basta alzare i reticolati o schierare le truppe o chiudere le frontiere, bisogna governare i fenomeni sociali. Sempre per quanto riguarda contributi alla riflessione e all'analisi anche di quello che accade, a pagina 4 segnaliamo l'articolo dell'inviato Andrea Nicastro, inviato a Ceuta, dove cresce l'allerta su un'altra ondata, e ci sono anche i governi locali contro Sanchez, quindi Sanchez ha anche questo problema nella gestione dell'immigrazione, di appunto i rapporti con i governi locali. C'è un braccio di ferro sulla redistribuzione dei minori, e ci sono però anche primi segnali di collaborazione dal Marocco. Qua vengono poi ricostruite le tappe di questa crisi, e appunto è interessante anche vedere. Questo ci serve per capire anche poi tante questioni che vengono tirate in ballo, che riguardano tutta la vicenda. Lo citavo nel sommario, e allora andiamo a vederlo adesso. Sul Foglio, in prima pagina, c'è un intervento di Luciano Violante: ipocrisia a sinistra sui migranti. Continuare a criticare tacendo o inseguire la destra sul suo terreno. I progressisti italiani stretti in due vicoli ciechi. Ma c'è una terza via fatta di formazione e lavoro utile all'immigrazione e al paese. Le politiche dell'immigrazione, scrive Violante, non possono limitarsi alla gestione dei flussi. Sarebbe una sfida persa in partenza, perché la pressione migratoria per il numero di persone coinvolte, per l'animo che le spinge, è stata ed è sempre superiore alla capacità di fermarla o di respingerla. Non riusciamo a fronteggiarla neanche all'interno dei nostri confini. E E qui appunto poi cita dei dati, 6 milioni di, e poi prosegue, 6 milioni di persone in tutto il mondo sono pronte a rischiare la morte per emigrare, significa che non si tratta di un problema di ordine pubblico, ma di un problema di ordine umano. Le forze di estrema destra presenti in tutti i paesi dell'Unione ignorano questo aspetto, i loro maestri gridavano sangue e terra, loro urlano per la difesa dei confini e per l'integrità etnica, alimentando la sensazione di insicurezza con un slogan sulla sicurezza in uno dei paesi più sicuri del mondo, prospettano il ritorno forzato degli immigrati nei paesi di origine o in paesi terzi disposti ad accoglierli, la remigration, ma ne tacciono i costi. Questo per quanto riguarda la destra, ma c'è appunto di fronte a questo scenario i progressisti italiani, appunto scrive Violante, si trovano di fronte a due vicoli ciechi: continuare a criticare tacendo o inseguire pure la destra sul suo terreno, il terreno securitario. Secondo Violante c'è questa terza via che invece deve essere fatta di formazione e lavoro utile all'immigrazione al paese. Anche qui è un po', se vogliamo, quello che dicevo io qualche istante fa, insomma, bisogna governare questi fenomeni, capire come governarli, perché non li si ferma semplicemente con i reticolati o gridando all'invasione. Sempre dal Foglio c'è l'editoriale del direttore Claudio Cerasa, che dice: per mantenere le sue promesse la destra ha bisogno degli immigrati, abbassare l'età pensionabile, ridurre le tasse, combattere la denatalità, difendere il made in Italy. Perché la destra sovranista non può fare nulla di tutto questo senza l'apporto dell'immigrazione? E anche sulla sicurezza, più realtà e meno paura. Per Giuliano Ferrara invece questa guerra con la Spagna è insensata e ora la parola d'ordine deve essere indietro tutta. Italia e Spagna hanno interessi comuni in Europa, dissipare l'intesa per l'affare di Ceuta è un errore bislacco, un grido propagandistico che rimbomba come un gigantesco rutto. Meloni non può smentire così la sua politica sull'immigrazione. Sul Corriere della Sera c'è Marco Cremonesi che intervista Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia, vice ministro degli esteri, a proposito di tutta la questione. Cirielli dice che Madrid ha regolarizzato stranieri sapendo che altri non erano d'accordo e dunque adesso si deve assumere le sue responsabilità. Anche Cirielli dice che i controlli resteranno almeno fino ad agosto. Certo, Cirielli non può contraddire il suo ministro, l'ha detto anche Tajani. Però butta anche acqua sul fuoco, dice: l'amicizia tra i nostri popoli è più forte di qualsiasi incomprensione di governo, comprendiamo il disagio spagnolo frutto di una tensione con il Marocco. Per quanto riguarda poi la Germania, giustamente Cremonesi gli chiede: la Germania ha cominciato a rimandarci gli irregolari arrivati dall'Italia all'inizio di una nuova crisi? Ma no, dice Cirielli, non parliamo di numeri enormi ed è previsto dalle regole. Quindi anche qua Cirielli è meno duro, insomma, rispetto ad altre reazioni. In passato, dice, i governi di sinistra italiani avevano aperto le frontiere pensando che i migranti sarebbero transitati verso Germania e Francia, che peraltro a suo tempo arrivarono a sospendere Schengen. Oggi la situazione è normalizzata, anche se resta da verificare nel tempo, e con Piantedosi abbiamo rilanciato con forza i rimpatri di alcuni magistrati, permettendo, quindi frecciata ai magistrati. Ci resta da segnalare su Domani, sempre in questo tema, in prima pagina Lorenzo Castellani: è la politica estera a definire la statura di un paese. Il rischio che affiora guardando alle elezioni del 2027 è quello di un paese sempre più incerto sulla propria collocazione internazionale e sulla volontà di difenderla. Nella sua proiezione estera l'Italia rischia di ridursi al solo export industriale che tiene in piedi l'economia, azzerando la propria postura politica. Qui si annida l'equivoco: una nazione può vendere molti prodotti all'estero e non contare nulla nei luoghi in cui si decide il suo avvenire. L'Italia corre il pericolo di diventare l'anello debole europeo non per deficit di produttività liquidità o fragilità del debito, ma per carenza di volontà strategica. In un'epoca in cui la guerra è tornata ad essere un fatto costitutivo dell'ordine continentale, il sistema politico è incapace di produrre una pedagogia della responsabilità nazionale. E poi Sergio Labate scrive del rigurgito colonialista della destra. Dice, conviene non abbassare la guardia su Ceuta per tanti buoni motivi, non solo quelli più a breve termine, l'ennesima dimostrazione di quanto l'Unione Europea sia diventato un progetto contro l'Europa, che preferisce seguire le destre populiste contro la propria tradizione recente di accoglienza, forse mitizzata a questo punto, oppure la testimonianza dell'uso disumano del fenomeno migratorio a fini geopolitici, tutte cose che ritorneranno presto, perché appartengono a una trasformazione sistemica della logica che sta a capo delle politiche internazionali. Accanto a queste necessarie considerazioni, Ceuta rappresenta anche la cartina di tornasole per riconoscere un cambio di paradigma culturale. Così Sergio Labate, poi il suo articolo prosegue a pagina 10 di Domani, e si parla appunto di regressione culturale, che Ceuta è più di un semplice episodio, è la conferma di un progetto preciso, quello di conquistare e dominare il nuovo mondo degli altri senza scrupoli o limiti. Questi articoli qua che riguardano il nostro governo ci portano adesso alla politica interna italiana, che ha ormai all'orizzonte le elezioni dell'anno prossimo, e qui ci sono parecchie cose su cui muoversi oggi sui quotidiani. Partiamo dal abbiamo citato Cirielli, allora andiamo a vedere il centrodestra. Libero, vediamo se lo troviamo, eccolo qua, a pagina 8, ho sbagliato la pagina, qui evidentemente ho annotato male la pagina, allora spostiamoci sulla Stampa, che adesso, eccola qua, la Stampa, pagina 16, abbiate pazienza, eccoci qua. Dicevamo appunto la questione dell'immigrazione sarà uno dei temi della campagna elettorale, lo è non solo in Italia, lo è anche in Germania, lo sarà in Francia per le presidenziali, lo è in tutti i paesi, lo è in generale in Europa, ed è una delle prove più difficili per la tenuta e il futuro dell'Unione Europea. Quindi vediamo un po' come in Italia i nostri partiti, le coalizioni si stanno muovendo in vista delle scadenze elettorali dell'anno prossimo, che dovrebbe arrivare alla fine dell'estate, insomma scadenza naturale, ma potrebbe arrivare anche con qualche mese di anticipo. Questo lo vedremo, lo capiremo nei prossimi mesi. Dicevo la Stampa, perché partiamo dal centrodestra e sulla Stampa a pagina 16 c'è un articolo di Francesca Del Vecchio. Salvini alle strette, pronto ad aprire a una guida collegiale. Dai territori continuano le richieste di un cambio di rotta. Il segretario non potrà arrivare a Pontida senza risposte. E appunto bisogna vedere appunto che cosa dirà, come si presenterà, perché la comparsa di Vannacci e il seguito che ha, almeno sulla carta, Futuro Nazionale, che supera nei sondaggi, anche se di poco, la Lega, pone dei grossi problemi a Salvini e a quel ruolo che Salvini aveva cercato di giocare fino adesso nel centrodestra. Centrodestra, tra l'altro, che corteggia l'ex sindaco Cateno De Luca, ex sindaco di Messina dal 2018 al 2022, i sondaggi in Sicilia lo danno al 14%, e quindi la nuova legge elettorale spinge, per esempio, Noi Moderati, il partito che fa capo a Maurizio Lupi, all'accordo con Sud Chiama Nord, la formazione appunto di Cateno De Luca, e la partita si lega alle regionali siciliane. Insomma, effetto Cateno, il centrodestra corteggia l'ex sindaco, Lupi sogna il tandem per tornare in Parlamento. Sul Foglio, a pagina 1, Alberto Mattioli sente Roberto Occhiuto, liberale, liberista, anche un po' libertario. Questo è il manifesto di Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, ala riformista di Forza Italia. Idee per governare il paese con Meloni, promossa a pieni voti e senza Vannacci. Così, questa è la posizione di Occhiuto, che appunto ha una sua agenda, quella appunto liberale, liberista, anche un po' libertaria, quella che manca al paese e forse anche al centrodestra, ed è quella appunto che propone Roberto Occhiuto. Non semplice in un paese che sembra ostaggio degli opposti populismi e con il conducator Vannacci che incombe. Senza, stando a quel che dicono i sondaggi, non si vince. Con, stando a quello che dice lui, non si governa, o almeno non si governa in maniera sensata. E da lì, appunto, da qui parte l'intervista, la lunga intervista di Alberto Mattioli a Roberto Occhiuto, che esordisce dicendo che intanto la politica non è aritmetica, quindi non è per forza detto che immettere elementi di populismo in una coalizione faccia sì che la coalizione aumenti i consensi. Anzi, può fare anche farle perdere appeal per i riformisti e i liberali. E questo è un discorso che riguarda anche, in altri toni, riguarda anche sicuramente la sinistra. A proposito di Vannacci, da segnalare il Tempo, che fa un attacco abbastanza duro a Vannacci. Eccolo qua, lo citavo appunto nel sommario. Vannacci o Pagliacci? E questo è il titolo dell'editoriale del direttore Daniele Capezzone, secondo il quale se il centrodestra perderà le prossime elezioni accadrà solo a causa dell'eventuale corsa autonoma di Futuro Nazionale. E, insomma, quindi Capezzone sembra propendere per un accordo con Vannacci. Vannacci sparge fumo, parla di linee rosse per allearsi, ma intanto vota come la sinistra. I suoi sparano contro il governo e i compagni godono. Avanti così, e di immigrazione si occuperà la Boldrini, di case la Salis, di difesa Bonelli e Frattoianni. Così la vede Capezzone sul Tempo. Allora, andiamo a vedere a questo punto il come lo vogliamo chiamare, centrosinistra, fronte progressista, campo largo, non lo so, questo lo vedremo. Sicuramente se la destra ha un problema Vannacci, a sinistra c'è un problema Conte. Allora, pagina 9 del Corriere della Sera, c'è l'articolo di Emanuele Buzzi, Conte, un'agenda per la leadership, ma il caso Zampolli non si sgonfia, raffica di impegni per il capo del Movimento 5 Stelle, l'uomo di Trump, ho parlato con lui dell'hotel in vendita, appunto questo Zampolli che dice ho buoni rapporti con Conte, piace anche al presidente Trump, sicuro che Conte sia di sinistra. Così dice Zampolli, e in effetti qualche dubbio a volte viene insomma, che il Movimento 5 Stelle sia di sinistra o sia progressista, non lo so, questo dipende, è sicuramente una formazione politica molto, molto composita e anche varia al proprio interno, dove sicuramente il dibattito non manca. A proposito di Conte, c'è anche quello interessante, quello che scrive Maurizio Belpietro sul suo giornale, La Verità. La sinistra capirà tardi che Conte pensa a sé. Giuseppe Conte non è mai stato l'avvocato del popolo, come disse il giorno in cui si insediò a Palazzo Chigi per la prima volta, ma sempre solo l'avvocato di se stesso. E il primo a rendersene suo malgrado conto fu Matteo Salvini, costretto nell'estate del 2019 a sedergli accanto, mentre l'allora premier celebrava il famoso voltafaccia con cui da presidente del Consiglio di un governo giallo-verde si trasformò in presidente del Consiglio di un governo giallo-rosso. Ma mai si era vista nella pur travagliata storia politica italiana una piroetta tanto repentina, una giravolta così spregiudicata. Ma Giuseppe Conte è così, dice Belpietro, abile, cinico e spregiudicato. Mi faccio vanto, insieme al collega Antonio Rossito di Panorama, di avergli dedicato, prima della pandemia, dei DPCM e di Domenico Arcuri, un libro dal... un libro dal titolo significativo Il Trasformista. Questa è la tesi appunto di Belpietro. Conte è un trasformista, pensa solo a se stesso e quando la sinistra lo capirà sarà comunque troppo tardi. Sul giornale a pagina 9 eccoci qua, Pasquale Napolitano intervista Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, secondo la quale Conte monopolizza il campo largo e dunque non basta a Schlein di mettere qualche parola nella centrifuga. Gli atti dicono che la politica estera è in mano ai 5 Stelle. Non amo la formula, l'avevo detto, ma la nostra strada ci porta fuori dalla contesa tra destra e sinistra. Pina Picerno, che ormai ha preso una strada personale sempre nell'ambito del centro-sinistra, ma indipendente rispetto per esempio al PD, alle sue formazioni di provenienza. Quindi questa intervista di Pasquale Napolitano sul giornale a Pina Picerno, mentre su Repubblica a pagina 16 eccoci qua, Giovanna Vitale intervista Carlo Calenda, leader di Azione, che dice che Azione, appunto, il suo partito andrà al voto da sola. Noi al voto da soli, alle urne uscirà un pareggio, vorrei Gentiloni premier. Il fondatore di Azione conferma che il suo partito non parteciperà alle consultazioni del centro-sinistra, quindi insomma sceglie una sua strada, insomma, una sua strada autonoma, non ha intenzione di fare accordi, e questo crea ovviamente crea dei problemi al cosiddetto campo largo, che insomma un anno prima delle elezioni, forse anche meno, Calenda ha già fatto sapere che non ci sta. Da questo punto di vista è interessante anche l'intervista di Maria Teresa Meli su Corriere della Sera, pagina 9, a Massimo Cacciari, secondo il quale il campo largo è un'alleanza senza un'idea del mondo e con partiti divisi al loro interno. Cacciari ricorda che nel PC e nella DC si discuteva e poi si dava la linea, oggi invece no. Al campo largo manca praticamente tutto, sulle grandi questioni, in particolare quelle internazionali, non si è visto lo straccio di una discussione vera né in un partito né nell'altro. E dice però, chiede Meli, per la destra però la strada sembra più in discesa, per la destra è più semplice, si sta con chi vince, lo si è visto bene quando si trattava di scegliere tra Biden e Trump. Per la sinistra, per l'opposizione, il discorso è diverso, prima ancora di allearsi con altri bisognerebbe avere maturato una propria visione sulle grandi questioni internazionali e su quella costruire l'unità interna, ma anche questo semplicemente non c'è. E insomma, Cacciari parla di realismo puro, le cose stanno così, chi non vuole vederle può anche evitare di guardarle, ma tutte le persone dotate di un minimo di intelligenza dentro il Partito Democratico lo sanno benissimo e condividono quello che sostengo, solo che non lo dicono, è una verità lapalissiana, io mi posso permettere il lusso del tutto inutile di dirlo ad alta voce. Se me lo si chiede, rispondo quello che penso, anche se ormai è tempo perso. Il dibattito politico è ridotto a un derby tra tifosi dell'Inter e tifosi del Milan. Così uno sconsolato Cacciari, che trovate intervistato da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. Su Libero, allora andiamo a pagina 9, spero di non aver... Sì, c'è c'è Pietro Senaldi che dice che Fratoianni è stufo di Schlein e Conte, dall'alto di un micidiale programma elettorale, più migranti, gay, patrimoniale, ecofollia, il capo di Sinistra Italiana alza la voce con i compagni di cordata in vista delle politiche, anche noi vogliamo esprimere un candidato premier. Così, questa è la lettura che dà Pietro Senaldi. Poi c'è Annalisa Terranova che scrive di Silvia Salis: la sindaca di Genova è pronta a cavalcare l'onda elettorale, lancia segnali a tutti, soprattutto amici, e ha già un libro pronto e forse anche un partito. Questa è la previsione che fa Libero. In tutto questo c'è, diciamo così, un convitato di pietra. Abbiamo visto che Calenda dice che lui non ci sta, insomma, andrà da solo. E Renzi Renzi sarebbe tentato dalle primarie, così scrive il Foglio, nell'estate dell'Odissea di Christopher Nolan, lancia la Leopolda modello Ulisse, che si terrà il 3, 4, 5 ottobre, dice Matteo Renzi che vuole tornare, riconquistare, riprendersi Itaca. Oppure il centro-sinistra, scrive Montenegro, è la tentazione dell'ex premier, ipotesi remota, e Renzi lavora per evitarla, ma non impossibile candidarsi alle primarie. Il leader di Italia Viva ha sempre detto che avrà il suo candidato al gazebo con un identikit preciso, un sindaco, un riformista col pedigree. E vedremo insomma cosa farà poi Renzi, che non chiude la porta, anzi d'altra parte fa parte del suo stile, si è sempre lasciato aperto tutte le porte e è anche abile a giocare su vari tavoli. Non sempre le cose gli vanno in porto, ma altre volte invece sì. Torno al Corriere della Sera, dove Maria Teresa Meli scrive anche del rapporto di Renzi con il PD. Renzi di nuovo alle feste PD, ora arriverà l'invito di Elly. Insomma, all'ex segretario manca solo la kermesse nazionale, quindi seguiamola questa cosa, le partecipazioni di Renzi alle feste del PD, e vedremo se andrà alla festa nazionale, e lì capiremo anche come ci si muoverà rispetto alle prossime elezioni, che partita vorrà giocare Renzi e che cosa vorrà mettere, su che cosa vorrà trattare, cosa metterà sul piatto, cosa chiederà in cambio. Vi segnalo sul Messaggero, lo segnalo solamente, ma se comprate il Messaggero andate a questa pagina, perché è interessante. A pagina 6, le due leader da record sono Giorgia Meloni e Elly Schlein. Meloni e il sorpasso al CAV, quel messaggio di stabilità a caccia di uno storico bis. Il 4 settembre il raggiungimento dell'obiettivo, un segnale anche al centrodestra, un boomerang imbarcare Vannacci. La Premier ha scelto una strada fin dall'inizio, niente rimpasti, i buoni risultati su spread e conti pubblici. Questa è l'analisi di Ernesto Menicucci. Mentre Valentina Pigliautile parla dell'altra donna da record, che è Elly Schlein, che supera Bersani. Il segnale alle correnti PD verso la corsa da Premier. La data segnata sul calendario è il 23 agosto. La gestione del Nazareno, dove si discute, ma poi decide la segretaria. Alla prima assemblea all'Euro lo aveva promesso, non voglio più vedere cacicchi, e il testardamente unitari come motto. Quindi Meloni sta per battere il record del governo Berlusconi 2, che è stato il più longevo della storia della Repubblica, mentre Elly Schlein sta per battere il record di Pierluigi Bersani, che è stato il segretario in più lungo tempo del PD ed è vicino appunto a raggiungere e a superare il record di Bersani. Dobbiamo andare molto velocemente, perché qua il tempo scorre e ci restano pochissimi minuti. Vi ricordo, su tutti i giornali trovate ritratti di Massimiliano Ciancelli, l'inventore del metodo per spartire incarichi e nomini tra i partiti, il famoso manuale Ciancelli che caratterizzò la Prima Repubblica e ogni tanto sentite ancora citare. Trovate anche sul il caso Siegfried Ranucci, le questioni, lo scontro politico, ma anche gli scontri all'interno della redazione e anche i malumori all'interno della RAI, trovate su tutti i giornali. Per quanto riguarda gli esteri, andiamo in Medio Oriente, Gaza, il no di Netanyahu al piano Trump. Vi segnalo sul Giornale, a pagina 1, è a pagina 1? No, non è a pagina 1. Però vi segnalo eccolo qua, sì, no, a pagina 1, poi gira a pagina 15, c'è l'articolo di Gian Michalessin, Medio Oriente, il nodo Israele vuole stracciare il piano Trump, cioè il nodo Gaza, ma Netanyahu appunto vuole stracciare l'intesa per Gaza voluta da Trump. Il premier israeliano non adotterà il piano finché Hamas non sarà disarmato, e naturalmente il no a uno stato palestinese. Poi anche sul Giornale, a pagina, no, questo è l'Iran, lo vediamo dopo, su Repubblica, a pagina 1, Netanyahu, appunto, che non si ritira. All'interno trovate gli articoli, vari articoli. La Repubblica, insomma, come tanti quotidiani, analizza il no di Netanyahu all'amico Donald Trump, duro come non era mai stato con lui, e boccia il piano su Gaza. Poi annuncia che non ci sarà nessun ritiro senza un piano di disarmo di Hamas. La sensazione per Repubblica è che il premier israeliano, preoccupato dei sondaggi preelettorali, non possa mostrarsi flessibile. I palestinesi però si appellano agli Stati Uniti e chiedono che facciano rispettare l'accordo. In Iran resta un mistero per la salute di Khamenei, ma lo vedremo tra poco. L'Iran, sempre su La Repubblica, pagina 3, segnalo l'intervista di Anna Lombardi, inviata a New York, all'ex negoziatore americano Aaron David Miller, che appunto valuta lo stop di Netanyahu. Secondo Miller, cioè Netanyahu pensa alle elezioni e quindi non può permettersi di apparire flessibile. Prima della fine dell'anno nella striscia non ci saranno progressi. Sarebbe bello, dice Miller, che il piano di pace funzionasse, ma nessuno è disposto a fare il primo passo. Se Trump fosse veramente irritato, lo direbbe. Al momento mi pare concentrato su tutt'altro. E ricorda Miller che per il disarmo in Irlanda del Nord ci vogliono 7 anni. Ed è una lezione che nessuno ha voluto imparare. Questo appunto a proposito del disarmo di Hamas. Tra l'altro, sempre su Repubblica, tra le pagine 2 e 3, vi segnalo l'articolo di Fabio Tonacci che parla del fallimento. No, questo è il giudizio di Tonacci: il fallimento del Board of Peace, promesse e smentite, la lenta agonia del Board of Peace, i soldi mai stanziati, i militari stranieri rimasti a casa, i ministri bloccati al Cairo. Al momento c'è solo il sì alle case per i collaborazionisti. Poi sul fatto, a pagina 7, vi segnalo un'intervista di Clotilde Mrafko a Dalan, l'ex RAS di Gaza, l'ex capo della sicurezza di Gaza, oggi consigliere degli Emirati, Mohamed Dalan, torna al centro dei negoziati sul futuro della striscia. Secondo i media israeliani, i suoi collaboratori avrebbero favorito la roadmap statunitense per il disarmo di Hamas. Resta una figura controversa, priva di legittimazione tra i connazionali. E mentre Israele, tra l'altro, esclude Barghouti, l'unico capace di unificare il fronte palestinese. Dalan, appunto, ex RAS di Gaza, ora tratta per conto di Stati Uniti e Israele. Questo è il titolo alla pagina 7 del Fatto Quotidiano. Ha la fiducia di Trump, ha parlato con lo Shin Bet, era il capo della sicurezza della ANP, famoso per la sua brutalità. Oggi è in esilio negli Emirati Arabi, ma lavora all'accordo per disarmare Hamas. Kushner ci ha assicurato un'intesa con Israele per fermare gli attacchi, sostiene Dalan. Sul foglio, diciamo, non ho il tempo adesso di leggerlo perché i minuti scorrono rapidamente, però vi segnalo, sono in prima pagina sul foglio, una divagazione, tra virgolette. Pierluigi Battista parla dell'antisemitismo, è chiaramente un tema che si lega strettamente a quello della situazione in Medio Oriente e alla guerra a Gaza. L'antisemitismo normalizzato, e poi a quello che è successo dal 7 ottobre in poi, l'antisemitismo normalizzato, né l'esclusione degli ebrei dal Gay Pride, né le liste di proscrizione sui vacanzieri ebrei, né il diktat dei docenti della Sapienza suscitano indignazione. Anche la cultura democratica fa finta di non vedere e di non sentire. Questa è la tesi che Pierluigi Battista svolge appunto sul foglio. Andiamo all'Iran. Qui vi segnalo su Domani, a pagina 3. No, questo non è Domani, questo è Libero, infatti mi sembrava. Eccolo qua, Domani. Allora, Domani, pagina 3, Iran, la repressione non si ferma, il regime mostra il volto feroce. Jacopo Mocchi, che firma l'articolo, I dissidenti perseguitati, le condanne a morte, gli ayatollah sotto pressione reagiscono allo stallo con gli Stati Uniti per il passaggio delle navi, parliamo di Hormuz, ma l'accordo con l'Oman fa sperare. E questo è Jacopo Mocchi che parla appunto della situazione in Iran, mentre Bianca Senatore raccoglie le testimonianze degli oppositori, illusi dal tycoon, cioè da Trump, i ribelli cedono, abbiamo perso. Nessuno parla di chi muore di fame o di inflazione, dice Azam da Teheran, interi quartieri al buio per giorni, per ogni giorno, per ore, credevamo negli Stati Uniti, ora siamo diffidenti. Sul Mattino vi segnalo, ma lo trovate anche sul Messaggero, c'è l'intervento di Andrew Spannaus, l'analisi di Andrew Spannaus, che parla della strategia iraniana sfruttare Hormuz per limitare la presenza statunitense nel Golfo. Questa sua analisi, che è piuttosto interessante, la trovate sia sul Mattino che sul Messaggero. Mentre dal Giornale, vi volevo segnalare, mi ero fatto un appunto, eccolo qua, pagina 14, ma non mi ricordo di cosa si trattava, ma lo vediamo su. Ah no, giusto, l'avevo visto prima. C'è un articolo di Giacomo Cozzaglio, Braccio di Ferro, si parla dell'Iran, del regime in difficoltà, sul fantasma di Mojtaba Khamenei, presto un video, ci sono i dubbi sulla guida suprema che non appare in pubblico da mesi e le immagini diffuse da Teheran non convincono nessuno, e senza certezze sulla guida suprema le gerarchie si sfidano in una guerra interna sulla conduzione del conflitto, e in questo momento sembra che a prevalere, questo lo trovate su vari giornali, siano i Pasdaran. Mentre sempre sul Giornale, pagina 14, Matteo Basile parla di Trump, Donald ora sceglie la prudenza, basso profilo con l'Iran, il tycoon punta alla riapertura di Hormuz per dichiarare vittoria prima delle elezioni di midterm. Ayatollah in crisi, è una partita a scacchi, dice Trump, ma senza il controllo dello stretto, spiega Matteo Basile, Trump è all'angolo. Per quanto riguarda sempre la politica internazionale, vi do una serie di segnalazioni perché ci mancano veramente pochi minuti, quindi posso solo darvi le segnalazioni. Allora, sul Messaggero, a pagina 9, c'è un'analisi che riguarda, appunto, parlavamo adesso di Donald Trump, e allora vi consiglio di leggere il Messaggero a pagina 9, vorrei trovarlo e anche dirvi, ma non lo trovo, vabbè. Comunque, appunto, un'analisi sul. Mentre per quanto riguarda la Russia, la pagina 4 del Domani, eccolo qua. Fuga all'estero e doppi passaporti, così i russi scappano dal putinismo. La risposta del Cremlino ai cittadini fuoriusciti dalla Russia e ai paesi che li hanno accolti è stata brutale, e chi ha lasciato il paese al ritorno potrebbe non ritrovare, se ce l'aveva, una casa. Ma sul Domani vi segnalo anche, perché non se ne parla più di Hong Kong, e allora vi segnalo sempre sul Domani, a pagina 5, Ilaria Maria Sala, la repressione a Hong Kong adesso passa per il bavaglio ai librai. Le librerie indipendenti sono sotto attacco tra arresti e accuse di vendere libri con intenti sediziosi. La morte di Lam Wing Kee è un ulteriore colpo, e così piccoli gesti di resistenza fanno il giro del mondo. Però non è che con tutto quello che succede non è che seguiamo molto da vicino quello che avviene in Hong Kong, e invece non dovremmo dimenticare. Per quanto riguarda il Regno Unito, vi segnalo il Corriere della Sera a pagina 13. Viaggio nel fortino della destra che deciderà il futuro di Farage. L'alternativa? Mister Spazzatura. Giovedì il voto a Clacton. L'esito sembra scontato, ma percentuali e affluenza diranno quanto è popolare il tribuno della Brexit che sogna Downing Street. È l'inviato Giuseppe Sarcina che fa questo reportage dall'Inghilterra. Tra l'altro c'è anche nel taglio basso della pagina 13 invece si parla di Francia. Si va verso le presidenziali in Francia del 2027 e c'è dall'inviata Alessandra Coppola tutti gli indizi portano a Hollande. Prepara la corsa all'Eliseo, l'ex presidente socialista, fu presidente del 2012-2017, potrebbe ricandidarsi. E sempre per quanto riguarda il Regno Unito, vi segnalo Repubblica a pagina 15, e qua i quotidiani spariscono, no, Repubblica, a differenza del Messaggero, l'ho trovata. Pagina 15 si parla del neo premier britannico Burnham, del suo piano, lo fa Enrico Franceschini da Londra, il piano per riallacciare i rapporti economici con l'Unione, protezione militare sul modello della NATO per rientrare nell'area di libero scambio. Bernard dice l'ombrello atomico per tornare nel mercato europeo. Dal divorzio con Bruxelles il Regno Unito ha perso il 6% del PIL, ora spera di rilanciare l'economia senza nuove tasse né tagli alla spesa pubblica. E poi, se un'altra cosa di cui ci siamo completamente dimenticati, almeno non seguiamo perché ovviamente non è proprio in cima l'attenzione, ma sono quelle cose che non bisogna dimenticare, è per esempio la Groenlandia. Trump riapre il fronte, arrivano le trivelle non autorizzate, l'americana Greenland Energy pronta ad avviare le operazioni ad ottobre. E trovate questo articolo di Sara Gandolfi a pagina 15 del Corriere della Sera. Avevo alcune cose di economia da segnalarvi, purtroppo non c'è tempo, però sul Mattino a pagina 8 si parla dei Campi Flegrei, dei danni non solo materialmente alle case, alle infrastrutture che il terremoto ha provocato, ma anche poi delle ripercussioni sull'economia locale, ma anche per esempio sul prezzo degli affitti. Poi c'è la questione del clima e della siccità. Noi non consideriamo la situazione che stiamo vivendo o cerchiamo di rimuoverla perché è anche un atteggiamento normale, ma insomma, se andate sul Fatto a pagina 10 e 11, siamo come e peggio del 22. Torna la siccità al nord e non è cambiato nulla. Grandi bacine ai minimi, ritardi, burocrazia, pochi fondi. Il nostro piano idrico non avanza. Il commissario finora non ha dato la svolta. E poi sulla stampa a pagina 12 e 13, anche qui si parla della siccità, degli effetti del clima, però qua in positivo, 40 sfumature di verde. Nicolas Lozito e Gian Piero Maggio fanno un viaggio per capire come si può raffreddare una città e adattarla ai cambiamenti climatici, un giro del mondo in cerca di soluzioni e di idee applicabili anche nel nostro paese. L'ultima segnalazione, chiudiamo con una nota di ottimismo, dopo tutte le notizie che dobbiamo affrontare ogni giorno, andiamo sulla Repubblica, pagina 23, nuovi cinema paradiso, le piccole sale rinascono con i soldi pubblici, dalla Toscana alla Puglia i fondi di Cassa Depositi e Prestiti permettono ai primi comuni di acquistare e riaprire i locali abbandonati. Torniamo al cinema, non sarebbe male, insomma, almeno per chi come noi li ha conosciuti da quelli dell'oratorio anche alle sale, alle multisale, insomma. Ci fermiamo qui quando sono le 9 in punto con Stampa e Regime di questo lunedì 10 agosto. Ci risentiamo domani mattina. Un saluto da Roberto Spagnoli.
1: E sono le 11 e un minuto, grazie a Roberto Spagnoli che ha curato oggi Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, la curerà anche per tutta questa settimana. Oggi è lunedì 10 agosto, la politica parlamentare è andata in ferie, ma ovviamente, diciamo, la politica in generale ovviamente non è andata in ferie, lo abbiamo visto da quanto i quotidiani siano poi ricchi di notizie e di temi. Noi, come sempre, lunedì mattina parliamo di economia alle 11:30, capire per conoscere con il professor Mario Baldassarri e poi a seguire economia e lavoro con il professor Tiziano Treu a mezzogiorno e 30, la trasmissione a cura dell'ASVIS e poi alle 13 il notiziario antiproibizionista. Adesso in questa fascia di programmazione vogliamo parlare dei lavori e tornare sui lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Il 19 maggio scorso la Commissione ha avuto una serie di audizioni. La prima con l'economista e direttore generale della Svimez Luca Bianchi, e l'ambito per cui appunto l'economista Bianchi è stato sentito era l'esame dello schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per ogni singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2020. 26. E il documento successivo era sempre il 19 di maggio, infatti ha visto l'audizione, stiamo parlando sempre di audizioni informali, in videoconferenza di rappresentanti dell'ANCI, sempre appunto in questo schema di decreto ministeriale. Ma come vi dicevo, andiamo ad ascoltare i lavori. Era il 19 maggio, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la presidenza è del vicepresidente Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia. Buon ascolto.
2: Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026, atto del Governo 400. L'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione in videoconferenza degli auditi e dei componenti della Commissione. Avverto che le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Se gli auditi consentono, quindi prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Ricordo che allo svolgimento della relazione potranno seguire eventuali domande da parte dei parlamentari e quindi la replica dei soggetti auditi. Ricordo a tutti che i tempi oggi sono contingentati perché poi ci sono votazioni per quanto riguarda la Camera dei Deputati in Commissione Bilancio e quindi sarà necessario rispettare i tempi molto stretti. Nel ringraziare per la disponibilità dimostrata cedo quindi la parola ai nostri ospiti. Grazie.
3: Grazie Presidente. Come Svimez stiamo seguendo da tempo il percorso di attuazione del federalismo fiscale in Italia. Oggi appunto ci dedicheremo a un provvedimento specifico.
1: Luca Bianchi, economista e direttore generale della Svimez.
3: Come Svimez depositeremo nelle prossime ore un'audizione più ampia, quindi mi soffermerò soltanto sugli aspetti centrali della nostra riflessione. Dicevo, la Svimez segue da anni il tema del federalismo fiscale perché ovviamente incide in maniera rilevante sulla questione territoriale italiana e le modalità con cui verranno distribuite le risorse pubbliche da territori inevitabilmente incideranno sulla dimensione, sulla dinamica dei divari che accompagnano questo Paese, che riguardano sicuramente i divari di sviluppo ma anche i divari in quelli che noi chiamiamo i diritti di cittadinanza, cioè la capacità di avere una qualità e un'offerta di servizi pubblici omogenea riguardo il Paese. E anticipando che siamo convinti come Svimez che una piena e completa attuazione del federalismo fiscale possa essere un elemento fondamentale per raggiungere una maggiore uguaglianza nei diritti territoriali. Il provvedimento oggetto dell'analisi di oggi è appunto uno schema di decreto che approva la stima della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 26. Si tratta di fatto di un aggiornamento tecnico necessario in conseguenza delle modifiche introdotte alla legge di bilancio 26 e in particolare al contributo che è stato espunto dal Fondo di Solidarietà Comunale attribuito a Roma Capitale. L'analisi è interessante soprattutto perché si colloca in un particolare contesto, questo è il primo elemento che volevamo mettere in luce, perché siamo all'interno di una procedura appunto di complessiva di attuazione del federalismo fiscale e quindi di completamento del percorso avviato con la legge 42 del 2009 che è rimasto ancora largamente incompiuto. A ciò si aggiunge nel contesto specifico il tema che proprio l'attuazione del federalismo fiscale è stato introdotto tra le milestone del PNRR e quindi in qualche misura è tornato all'interno dell'agenda istituzionale. Accanto appunto alla realizzazione del federalismo fiscale, almeno nelle milestone previste dal PNRR, inevitabilmente il discorso si incrocia con quello che è l'attuazione dell'autonomia differenziata, che è l'altro pezzo del federalismo fiscale che è attualmente in fase di attuazione. In questo senso assume, soprattutto visto dalle regioni più deboli del Paese, il tema dell'equazione. Non è, ovviamente, questo ci tengo a dirlo, non è un elemento accessorio del federalismo fiscale, è una componente essenziale perché soltanto meccanismi perequativi efficaci ed efficienti possono garantire la realizzazione del principio costituzionale dell'eguaglianza sostanziale nell'attuazione dei diritti. Primo punto che ci siamo posti nell'audizione è quello dell'adeguatezza dei meccanismi perequativi rispetto ai divari dei servizi. Qui è interessante vedere i dati sull'aspetto sociale comunale attualmente presente in Italia, che confermano la centralità del tema della perequazione. La frammentazione territoriale del welfare locale ovviamente non è riconducibile esclusivamente al tema della sociale fiscale, impatta anche ovviamente temi di organizzazione e di scelte amministrative, però senz'altro il tema della perequazione, quindi diciamo la capacità di garantire risorse diciamo più simili anche per i comuni a minor gettito fiscale, è un tema fondamentale. E su questo va ricordato che l'obiettivo di arrivare al 100% di perequazione è stato fissato al 2030, che sarà l'anno in cui finalmente dovremmo avere una piena perequazione fiscale. Va riconosciuto che nel corso degli ultimi

la capacità effettivamente considerata per il calcolo delle quote è pari all'85% del fondo e non al 100% del fondo, va rilevato che il prodotto delle due percentuali restituisce una reale applicazione del sistema perequativo al 68% di fatto del complesso delle risorse, e questo inevitabilmente tende a perpetrare divari in termini di offerta di servizi tra sud e nord. Va detto che per quanto è importante accelerare quanto più possibile questo percorso di incremento della quota di perequazione, lo vediamo in qualche misura anche dai dati più recenti. In questo senso faccio riferimento a una tabella recentemente elaborata dal CNEL che fotografa la spesa sociale dei comuni nel 2024 in confronto al 2019. Cosa emerge da questi dati in estrema sintesi? Innanzitutto la permanenza di una forte divario territoriale, perché la spesa pro capite sociale dei comuni è circa 106 euro nelle regioni del sud contro circa 116 delle regioni del nord-est, quindi diciamo permanendo un divario territoriale. La cosa interessante è che diciamo, per effetto del progressivo incremento della percentuale di perequazione, tra il 19 e il 2024 abbiamo avuto un incremento di quasi il 50%, cioè 57% della spesa sociale dei comuni del Mezzogiorno a fronte di una media nazionale del 31%. Vuol dire che comunque un percorso di riallineamento è in corso. Ovviamente, come Svimez, l'indicazione è che bisogna accelerare questo percorso, perché da questo dipende appunto la garanzia di servizi essenziali nel Mezzogiorno. Quindi diciamo la parzialità dei meccanismi perequativi rappresentano ancora oggi, nonostante i progressi, un elemento di differenziazione territoriale che va superato. Come l'altro punto che vogliamo sottolineare è come garantire l'effettiva erogazione dei servizi, e su questo punto ci sono delle criticità da affrontare. Innanzitutto il tema essenziale che incrocia ovviamente il dibattito anche sul federalismo, diciamo tra virgolette, regionale, e quindi sull'autonomia differenziata, è quello della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, dei LEP, anche nell'ambito dei servizi sociali comunali. E quindi introdurre meccanismi che garantiscano che le maggiori risorse siano effettivamente destinate al miglioramento dei servizi, che siano in grado di impattare sulla qualità dei servizi per i cittadini. In questo quadro si inserisce un altro punto potenzialmente critico. Anche qua provo a dirlo in maniera molto sintetica: il PNRR ha rappresentato una forte accelerazione nei processi di investimento, in particolare di investimenti in infrastrutture sociali. Questo processo di investimento ha visto al centro il ruolo fondamentale dei comuni. Qui rimando al rapporto Svimez con dati molto interessanti anche in termini di un allineamento delle performance tra sud e nord. Diciamo, i comuni sono riusciti a spendere in maniera molto simile a quella del centro-nord, però va detto che questa entità di risorse è importante, parliamo di circa 30 miliardi, 26 miliardi di investimenti prevalenti su infrastrutture sociali, ha creato nuove infrastrutture che determineranno nuovi fabbisogni di servizi, soprattutto di spesa corrente, per erogare quei servizi. Quindi in questo senso quello che noi sottolineiamo è un po' il mancato allineamento tra programmazione nazionale, parlo in particolare del piano strutturale di bilancio, rispetto ai nuovi fabbisogni che si possono determinare sui territori per effetto del ciclo di investimento. Questo tema tra diciamo, crescita nel passato della spesa di incremento capitale e inevitabile effetto sulla spesa corrente rischia di determinare appunto nuovi fabbisogni non necessariamente coperti dal fondo di solidarietà comunale. E questo pone al centro un altro tema che volevamo sottolineare, che è quello della ancora debolezza della perequazione verticale, cioè in qualche misura le risorse messe a disposizione dello Stato, quindi non di scambio tra comuni, per fronteggiare i divari territoriali andrebbero aumentato rispetto al miliardo previsto. Ultima considerazione inevitabilmente consiste nella interdipendenza tra federalismo regionale e comparto comunale. Le scelte che si faranno sul federalismo regionale e in particolare nella definizione della fiscalizzazione

0: dei trasferimenti regionali hanno inevitabilmente impatto sui comuni. Faccio solo un esempio: sono circa 10 miliardi di risorse che andranno fiscalizzate per le regioni. Gran parte di quelle risorse, penso al trasporto pubblico locale, che sono 4-5 miliardi, in realtà sono risorse regionali, ma su servizi che vengono erogati dai comuni. Quindi il tenere insieme le prospettive di finanziamento di federalismo regionale con le esigenze del federalismo comunale è ovviamente un tema fondamentale. Riguardo a questo, chiudo con questa riflessione, sono note le nostre, diciamo, i dubbi e le incertezze manifestate dalla Svimez riguardo un'attuazione dell'autonomia differenziata in presenza, come abbiamo visto anche oggi, di un percorso di federalismo complessivo, senz'altro avviato ma ancora lontano al compimento.
1: Grazie. Io la ringrazio, chiedo a questo punto se ci sono domande da parte di membri della Commissione. Chiederei molta sintesi nella domanda perché abbiamo 4 minuti per...
2: Io avrei un documento lo lascerò.
1: Perfetto, lo mettiamo agli atti e lo condividiamo.
2: Questa cosa. Però volevo chiedere al senatore, ringraziarla prima, però lei ha una visione complessa, analitica, profonda, io sono un medico, sto imparando, quindi. E la cosa che mi ha colpito è l'aggiornamento tecnico e questo atto del governo 400, un provvedimento quindi che è stato fatto per aggiornamento tecnico e per l'uscita del Comune di Roma, perché ha determinato quindi una media diversa, quindi bisognava ridefinire i criteri. Però poi lei ha parlato anche, e questo mi sfugge, quindi bisognerebbe seguire il determinismo dei criteri, quindi monitorarli, eccetera.
3: Vincenza Aloisio del Movimento 5 Stelle, fondo, una senatrice.
2: Si arriverà al 2030 a definire la perequazione al 100%, e questo a noi del Sud, essendo io del Sud, cioè non lo trovo giusto. Bisognerebbe poi definire quali sono le differenze che si sono create, cioè la riduzione dei fondi FSC che non sono stati assegnati ai vari comuni del sud, perché poi alla fine che fa il comune quando non ha la disponibilità quindi economica, riduce i servizi. E quindi lei ha parlato quindi della legge 42, l'incompiuta, quali aspetti quindi sono incompiute della legge 42 del 2009? Queste quindi volevo capire. E poi la cosa che volevo mettere in evidenza pure, cioè il divario territoriale è proprio dovuto alla mancata perequazione, quindi che non si determina, cioè una perequazione a favore del nord e a sfavore del sud, quindi ecco perché mi chiedo perché si è rimandata fino al 2030 la perequazione al 100% ed è allo stato attuale soltanto poi 45,8%. Mi ha colpito molto questo 45,8%. Grazie, lascerò però
1: allora,
2: comunque
1: io ho anche una domanda da parte dell'onorevole Guerra che dice se ci fate sapere cosa se pensate che specificamente con questo metodo di calcolo della capacità fiscale è equilibrato rispetto al sud su questo metodo di calcolo. Io però vi chiederò una cosa, visto che purtroppo siamo stati, come diciamo prima, se potete, così come la senatrice depositerà e vi faremo avere ovviamente la relazione, se voi potete rispondere in aggiunta a tutti i dati per iscritto, così poi lo facciamo avere a tutti i membri della commissione.
2: Mi interessa moltissimo questi
1: criteri
2: che abbiamo messo in evidenza, le criticità che abbiamo messo e le possibilità di risolverle poi.
1: E così restano anche scritti le risposte, le abbiamo a disposizione e possiamo consultare con maggiore
2: sì, grazie.
1: Calma. Grazie mille. Grazie.
0: Integreremo l'audizione con le risposte alle domande fatte. Grazie.
1: Quindi ringrazio i nostri ospiti e dichiaro chiusa la prima audizione. Grazie.
3: E questa era la prima delle due audizioni che vi proponiamo in questo spazio di programmazione, l'audizione informale di Luca Bianchi, economista, direttore generale della Svimez, L'ambito è quello dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per ogni singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026. Questa è la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che sempre il 19 maggio, quindi successivamente all'audizione di Luca Bianchi, ha audito in videoconferenza anche dei rappresentanti dell'ANCI e l'esame è sempre lo stesso. Buon ascolto.
1: Allora, intanto proseguiamo con la...
3: Presiede sempre Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia, che è vicepresidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.
1: La finanza locale di ANCI, sempre nell'esame dello schema di decreto ministeriale, atto del governo 400. Avverto anche loro che le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web tv della Camera dei Deputati e quindi, se loro consentono, prendo atto insomma che non ci sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto anche in questo caso. Quindi do la parola ai nostri ospiti. Grazie.
4: Sì, buongiorno Presidente, mi sente?
3: Alessandro Canelli, sindaco di Novara, della Lega, grazie. Delegato politico della finanza locale di ANCI.
1: Poi nella commissione bilancio,
4: sì,
1: per mandare in aula abbiamo veramente un numero limitatissimo. Se lei riesce a stare negli 8 minuti con l'intervento, se riuscite a stare negli 8 minuti, vi ringrazio.
4: Sarò velocissimo. Innanzitutto la ringrazio per questa opportunità. ANCI e IFEL hanno seguito con attenzione il percorso di aggiornamento del decreto sulla capacità fiscale del 2026 e vogliamo portare in questa sede sia i riconoscimenti per i passi avanti che sono stati compiuti, sia alcune preoccupazioni un po' più concrete che non possiamo non segnalare. Innanzitutto, perché è così importante la capacità fiscale per i comuni? E la capacità fiscale comunale non è un dato contabile qualunque, è il parametro che determina quanto un comune vale nel sistema di perequazione del fondo di solidarietà comunale, in rapporto ovviamente ai fabbisogni standard. In sostanza, in rapporto ai fabbisogni standard, più alta è la capacità fiscale stimata, meno risorse perequativi ricevi, più bassa e più ricevi, in buona sostanza. Ora, non stiamo parlando di quello che il comune incassa davvero, però, ma di quello che potrebbe incassare in maniera standardizzata, a prescindere dalle scelte politiche che vengono fatte sulle aliquote. È una misura del potenziale, non della realtà. Questo lo rende uno strumento estremamente potente, ma anche molto delicato, perché se la stima è sbagliata o instabile, i soldi si spostano in maniera ingiusta tra gli enti, senza che nessun sindaco possa farci nulla. Ora, la capacità fiscale totale dei comuni è stimata in circa 20,3 miliardi di euro, scende a 18,6 miliardi ai fini perequativi perché Roma Capitale è stata esclusa dal fondo di solidarietà comunale con l'ultima legge di bilancio, che pur, ed è anche comprensibile visto la specialità di Roma, che libera circa 1,67 miliardi di euro, che fino all'ultima legge di bilancio venivano assorbiti dalla capitale, attenuando le tensioni così redistributive per tutti gli altri comuni. Rispetto al 2025 la capacità fiscale cresce di circa 600 milioni, questo è un segnale che le basi imponibili si allargano, ma anche che il sistema chiede di più a chi ha di più. Ora, la composizione dominata dall'IMU, che è circa il 59% del totale, stiamo parlando di quasi 12 miliardi di euro, seguita dalla componente residuale e dall'addizionale IRPEF. La Tari, è bene sottolinearlo, resta fuori dal perimetro, anche correttamente direi, perché è vincolata alla copertura integrale del costo del servizio rifiuti e trattarla diversamente creerebbe sovrapposizioni pericolose. Dove siamo migliorati e lo riconosciamo, l'aggiornamento 2026 porta dei miglioramenti con i quali ANCI e IFEL, i quali miglioramenti ANCI e IFEL riconoscono con chiarezza. Il punto più rilevante, guarda, è l'imposta di soggiorno. Finalmente ha un modello di stima dedicato solo all'imposta di soggiorno, quindi non va nel calderone, è separato dalla massa indistinta della componente cosiddetta residuale. Usare le presenze turistiche dell'Istat come base imponibile è la scelta giusta. Finalmente i comuni turistici vengono trattati, diciamo, in modo più coerente con la loro realtà economica. Più in generale, le procedure di controllo sui dati del gettito sono state rafforzate durante il confronto tecnico in sede di commissione. Le specificazioni econometriche sono state affinate, le anomalie statistiche maggiormente presidiate. Insomma, il livello di rigore metodologico sulla capacità fiscale si sta avvicinando a quello già raggiunto per i fabbisogni standard, quindi questo è un progresso reale. Però rimangono delle criticità forti e qui dobbiamo essere ovviamente diretti. Beh, innanzitutto il problema strutturale è quello relativo non tanto all'IMU, non tanto alla imposta di soggiorno che, come ho detto, è stata affinata, non tanto anche all'addizionale comunale IRPEF, ma è la cosiddetta componente residuale, che vale quasi 5 miliardi di euro, con un incremento del 9.5% rispetto all'anno scorso. È la componente che copre praticamente tutto ciò che non si riesce a stimare con basi imponibili precise, il canone unico, le esenzioni al codice della strada, altre entrate tariffarie abbastanza eterogenee. Il problema è che questa componente è stimata con modelli econometrici complessi e le stime sono storicamente instabili e sensibili alle specificazioni adottate. Quindi abbiamo visto casi in cui semplici aggiornamenti dei dati hanno spostato risorse significative da un comune all'altro, tra comuni, senza che ci fosse poi sostanzialmente un cambiamento reale nelle condizioni economiche del territorio. E questo in un sistema perequativo che deve essere equo non è ovviamente accettabile. Diciamo così che il sistema dovrebbe essere più prevedibile e trasparente. Le variabili reddituali, quindi il reddito mediano, il reddito medio di geometria demografico, cambiano significatività statistica al cambiare del campione e quindi le stime oscillano. I sindaci in buona sostanza si ritrovano molto spesso con assegnazioni FSC diverse da un anno all'altro senza capire bene i motivi. Ecco. Ora, abbiamo discusso in sede di CTFS dell'opportunità di costruire modelli separati, un po' come è stato fatto con l'imposta di soggiorno, anche per il canone unico patrimoniale per le sanzioni al codice della strada. Sull'imposta di soggiorno sembra aver funzionato, sulle sanzioni siamo un po' più cauti, diciamo, un po' più prudenti. Ecco, il rischio è quello di creare incentivi perversi nei comportamenti degli enti anche. Quindi cosa chiediamo? Tre cose concrete, guardi, e chiudo, Presidente. Prima di tutto clausole di gradualità per ogni revisione metodologica significativa. Le modifiche alla componente residuale, alla capacità fiscale residuali, non possono produrre effetti immediati e limitati sulle assegnazioni. Servono meccanismi di stabilizzazione. Una maggiore trasparenza nel percorso di costruzione delle stime. I sindaci devono poter capire perché le loro capacità fiscali cambiano. Non è solo un tema tecnico, è un tema proprio di legittimità istituzionale. Un terzo punto è il rafforzamento del fondo di solidarietà comunale. Possiamo fare tutti i raffinamenti tecnici che vogliamo, ma tutte le revisioni metodologiche che vogliamo, ma queste non sostituiscono risorse perequative adeguate, quindi risorse economiche e finanziarie adeguate alle esigenze per la soddisfazione dei fabbisogni dei comuni. Possiamo perfezionare le stime quanto vogliamo, ma se le risorse sono insufficienti, il sistema continuerà a non garantire adeguata equità tra i territori. Con la prospettiva, tra l'altro, di attuazione dei LEP sociali che sono stati introdotti nella legge di bilancio del 2026, la posta in gioco a questo punto è ancora più alta, anche in un quadro macroeconomico di restringimento della capacità di spesa corrente da parte dei comuni a seguito delle dinamiche inflazionistiche, del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego, dei costi energetici che in questo momento ancora non sono saliti ma che prospetticamente potrebbero salire nella seconda metà dell'anno. Quindi noi abbiamo bisogno di uno sforzo che non sia soltanto metodologico ma anche quantitativo dal punto di vista finanziario per poter affinare meglio ovviamente il meccanismo. Perfetto. E chiudo veramente, Presidente. La perequazione è una delle gambe più importanti del federalismo fiscale e quindi noi siamo disponibili a continuare a lavorare in modo collaborativo sia con il governo, quindi con il MEF che con la CTFS. Questo richiede però un confronto stabile, condiviso e orientato di lungo periodo. Grazie.
1: Signor Sindaco, la ringrazio, è stato anche nei tempi. Do adesso la parola all'onorevole Guerra che vuole porre una domanda con la premessa che poi ci farete avere, se possibile, sia la vostra relazione, se ritenete, ma sicuramente le risposte per iscritto in maniera tale che poi possano essere fatte pervenire a tutti i membri della Commissione. Grazie.
5: Certo. Presidente, mi limito a una domanda velocissima, visti i tempi, che riguarda appunto l'imposta.
6: Partito Democratico.
5: Il nuovo metodo. Io sono d'accordo per modelli di stima separate, anche possibilmente per CUP e vedremo perché cos'altro, ma per quanto riguarda questa modalità specifica la domanda è: se io faccio questa stima separata, però poi attribuisco entrate da imposta di soggiorno anche ai comuni che non possono proprio per legge istituirla, non faccio una cosa fatta bene. A me sembra che questo funzioni così, cioè si spalma un'imposta che è discrezionale e vabbè, ma è proprio impedita per un insieme rilevante di comuni anche su questo insieme rilevante di comuni. Questo tema l'avete affrontato, l'avete posto, mi sembra molto rilevante.
1: Onorevole Guerra, io ringrazio il signor sindaco, come dicevo prima vi chiederei di mandarci la risposta per iscritto, perché purtroppo abbiamo una votazione fra qualche secondo alla Camera, e quindi ringrazio ancora una volta i nostri ospiti e dichiaro conclusa l'audizione. Mi scuso veramente per i tempi stretti, ma ringrazio anche per la capacità di sintesi. Grazie ancora.
4: Grazie a lei, buona giornata.
1: Buona giornata.
6: Era la seduta del 19 maggio scorso della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che ha svolto l'audizione informale dei rappresentanti dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026. La seduta era presieduta dal vicepresidente Andrea Mascaretti, che ha audito Alessandro Canelli, sindaco di Novara e delegato politico alla finanza locale dell'ANCI. In precedenza, lo stesso giorno, la stessa commissione, sempre nell'ambito di questa serie di audizioni, aveva sempre presieduta da Andrea Mascaretti, dal vicepresidente Mascaretti, aveva sentito Luca Bianchi, economista e direttore generale della Svimez. Questa è Radio Radicale, sono le 11:33 minuti, adesso siamo arrivati al momento di capire per conoscere con il professor Mario Baldassarri, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale e dell'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Buongiorno professore, eccoci ancora una volta qui con noi.
7: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
6: Per questa puntata di capire per conoscere che è arrivata al numero
7: 590,
6: benissimo. Allora, dunque, oggi parliamo di due, quando ci siamo sentiti prima, insomma, per organizzare questa conversazione, parliamo di due questioni che lei ha definito due assurdità, o due paradossi potremmo essere. Partiamo dall'Unione Europea, un'Europa che si trova ad affrontare questioni cruciali e deve farlo anche con urgenza, in questo momento però è impegnata in polemiche e scontri su Schengen, sugli accordi di Schengen.
7: Sì, partiamo da un dato di fatto che è stato rilevato da più parti negli ultimi mesi e nel paio d'anni, e cioè l'Europa ha bisogno di 1.000 miliardi di euro all'anno per 10 anni per grandi investimenti integrati europei in tema di difesa e sicurezza, energia, tecnologie, formazione, cioè tutti quei temi sui quali senza una dimensione europea i singoli stati nazionali sono impotenti. E qui quindi questo è il dato di fatto. Lo vediamo girando per l'Europa, nel senso della carenza di infrastrutture materiali, immateriali. Sul piano della difesa, il problema non è solo carri armati e mitragliatrici, è soprattutto alta tecnologia, i satelliti, le coperture satellitari e così via. Ecco, questo è il tema che dovrebbe con urgenza e con grave ritardo affrontare l'Europa, cioè i leader europei dovrebbero discutere di queste cose. Invece mi pare che, un po' come facevano i vecchi galli di Renzo, si piluccano qua e là sul tema Schengen. Ora è evidente che il caso spagnolo, che ha visto nel giro di 48 ore arrivare 50, 60, 70 mila persone a nuoto, e che si profila un'ulteriore ondata di questo tipo di immigrazione clandestina anche per Ferragosto, ha creato la reazione italiana di dire: beh, allora facciamo i controlli su chi proviene dalla Spagna ma non è cittadino spagnolo, oltre alle potenziali possibili infiltrazioni jihadiste. A questo la Spagna ha risposto mettendo i controlli sui italiani, e poi ultimamente la Germania che dice: bene, adesso vi rimandiamo quei migranti.
6: Pronto? Non sentiamo più il professor Baldassarri? Vediamo se abbiamo un problema sulla linea, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Professor Mario Baldassarri, stiamo entrando nel vivo, insomma, della discussione, di queste riflessioni sulle urgenze dell'Unione Europea, e che però si trova adesso confrontata anche con il problema col caso di Ceuta, l'arrivo di decine di migliaia di migranti irregolari, e con queste polemiche, questo scontro che è scoppiato prima tra Italia e Spagna e adesso anche tra Italia e Germania sul questione dei controlli, quindi l'applicazione o meno degli accordi di Schengen, ma poi anche sulla questione della collocazione dei migranti. Che sono questioni molto complesse in cui bisogna entrare poi nel dettaglio, anche perché abbiamo a che fare con poi normative, con accordi che presentano tutta una serie di problemi, di possibilità, ma che poi però vengono anche a volte usati in maniera strumentale, o comunque l'opinione pubblica non sempre conosce tutti i dettagli. Non so se siamo riusciti a ripristinare il collegamento con il professor Baldassarri per continuare appunto questa puntata di Capire per Conoscere, la 590esima puntata di questo appuntamento settimanale, nel quale appunto stavamo toccando delle questioni importanti dell'Unione Europea. Vediamo se riusciamo ancora, abbiamo dei problemi del collegamento intanto appunto tanto per stare sull'argomento, la nostra Presidente del Consiglio Meloni insieme alla Premier danese sono espresse contro un'immigrazione incontrollata verso l'Europa, e hanno avanzato una proposta sia ai centri di rimpatrio nei paesi terzi. In quello che è stato definito un messaggio congiunto per l'Europa, diffuso via social, la Presidente del Consiglio italiana e Mette Frederiksen condividono alcune riflessioni sul futuro del continente, dicono, sulla sicurezza dei suoi cittadini, in nome di una politica migratoria rigorosa già promossa nei rispettivi paesi. Ma mi dice Luciana Bruno, di là del vetro, che abbiamo di nuovo con noi il professor Baldassarri. Allora, professore, eravamo proprio su questo, insomma, sull'arrivo di queste decine di migliaia di migranti che sono arrivati, insomma, a Ceuta, o che hanno tentato di arrivare a Ceuta.
7: Sì, no, che sono arrivati, sono stati in parte respinti.
6: Certo, sì, sì, sì.
7: E anche nella prospettiva di cui molti parlano, che ci sia una seconda ondata di quel tipo,
6: esatto,
7: per Ferragosto. E il rischio che all'interno di queste decine di migliaia di persone si nascondano nuclei della jihad. È in base a questo che l'Italia ha reintrodotto i controlli sui cittadini provenienti dalla Spagna, non spagnoli, cioè non sugli spagnoli, ma su quelli che provenendo dalla Spagna non hanno il passaporto spagnolo. La Spagna Spagna ha reagito mettendo i controlli sugli arrivi dall'Italia, e in ultimo la Germania, che ha detto che rimanda in Italia quegli immigrati che sono arrivati in Germania ma che hanno avuto il loro primo approdo in Italia. Ecco, di questo ci stiamo occupando da giorni. Ripeto ancora, quando il tema vero di cui dovrebbero occuparsi tutti i governanti italiani, europei, il Parlamento europeo, la Commissione europea, il tema vero è come fare 1.000 miliardi di euro all'anno di investimenti assolutamente necessari e urgenti in Europa in tema di difesa, sicurezza, energia, alta tecnologia, alta formazione e così via. Di questo dovremmo tutti parlare, e a mio parere è un po' dico quasi assurdo, comunque paradossale, che ci dobbiamo occupare di nuovo di Schengen e dei migranti che arrivano a Genova. Non che non sia un tema rilevante quello dell'immigrazione, ma lì occorre fare una distinzione netta, concordata da tutti i paesi europei, tra immigrati regolari e immigrati clandestini.
6: Però c'è un problema che magari...
7: Sì, ma... però a questo punto, se io mi trovo, come è il caso della Spagna, 500.000 immigrati clandestini e faccio una sanatoria, è chiaro che quello apre un buco piuttosto pericoloso. Se si sparge la voce che la Spagna sta facendo una sanatoria, è ovvio che tutti gli immigrati potenziali cercano di entrare in Spagna.
6: Però è anche vero che questi immigrati che sono irregolari magari aspirano invece a regolarizzarsi, e qui ci porta a una questione, che è quella per esempio del bisogno di immigrati che hanno le nostre economie, che ha l'economia europea, anche quella italiana. Insomma, noi non ce la facciamo, anche pensando appunto a quelle sfide che abbiamo di fronte, che lei diceva poco fa, abbiamo bisogno.
7: Assolutamente,
6: anche.
7: Assolutamente. Infatti, se noi facessimo un piano di investimenti del tipo che ho citato prima per l'Europa, e ripeto, 1.000 miliardi di euro all'anno per 10 anni, Mario Draghi aveva detto 700-800 miliardi, adesso al di là delle differenze del numero, ma un imponente piano di investimenti europei, è chiaro che l'economia europea crescerebbe al 2-3% all'anno, non allo 0,6, lo 0,7, lo 0,5 o lo 0,9. E a quel punto certamente c'è bisogno di immigrazione regolare ed integrata, non clandestina.
6: E questo, tra l'altro, a proposito della, perché poi le questioni si legano, l'altro punto di cui parlavamo, insomma, prima di andare in onda, quell'altra assurdità, questa riguarda proprio poi direttamente l'Italia. Noi in questi giorni stiamo toccando con mano letteralmente il cambiamento climatico, con queste temperature che come mai non si erano toccate in questo modo, e ci dicono i meteorologi che forse rimpiangeremo addirittura un'estate come quella di quest'anno. Questo ci porta al discorso quindi della siccità, e già lo vediamo nei fiumi del nord, per esempio, nord Italia, dei grandi laghi. E poi però questo si lega al discorso dell'uso che facciamo in Italia dell'acqua e dello spreco che facciamo in Italia dell'acqua.
7: Certo, il dato di fatto è che i cambiamenti climatici stanno creando una situazione di stagioni delle piogge e stagioni della siccità. Ecco, quindi stanno modificando in questi termini l'andamento anche meteorologico, e questo è un tema ovviamente fondamentale da affrontare. Però il problema siccità, in questo momento per esempio in Italia, nei nostri fiumi, nei nostri laghi, non è soltanto un problema di cambiamento climatico, ma ormai è l'accumulazione di decenni e decenni di noncuranza dell'assetto idrogeologico del paese. Perché? Perché il 40% dell'acqua disponibile nei nostri acquedotti è dispersa per buchi, falle e così via. Non facciamo gli invasi, e cioè non accumuliamo l'acqua quando c'è per poi utilizzarla quando non c'è o ce n'è poca. Per di più gli invasi sono un meccanismo molto semplice che evita le alluvioni, i dissesti idrogeologici e così via, perché quando l'acqua è in eccesso va deviata e accumulata in questi invasi. Se non lo si fa, arriva a valle del fiume e inonda paese e città, come abbiamo visto in tutti questi anni.
6: Magari paese e città asfaltate e cementificate, per cui l'acqua poi non sa dove andare e distrugge tutto quello che trova.
7: Per di più. Ecco, quindi il problema della siccità non è soltanto un problema di cambiamento climatico, ma è anche un problema di non intervento strutturale in termini di investimenti sulla nostra sistemazione idrogeologica da questo punto di vista. Io ricordo che nel lontano 1979 Nino Andreatta fu nominato per la prima volta ministro del bilancio e della programmazione economica e lanciò il PIN, Piano Idrogeologico Nazionale. Al centro di quel PIN di 47 anni fa c'era come perno fondamentale l'acquedotto pugliese, che era ed è il più grande acquedotto europeo. Attorno all'acquedotto pugliese si doveva costruire la Società Meridionale delle Acque, nazionalizzando nel breve termine tutti i 70-80 piccoli acquedotti del sud e facendo perno sulla gigantesca riserva d'acqua che c'è in Basilicata, per cui l'acqua pugliese e della Basilicata poteva arrivare in Campania, Calabria e Sicilia e tutto il sud sarebbe stato messo al sicuro dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico, facendo una prima nazionalizzazione e facendo degli enormi investimenti necessari, dopodiché rimettendo sul mercato quella grande società, Società Meridionale Acqua, e facendone una public company. Questo è il disegno di 47 anni fa. In quel progetto al quale io partecipai come giovane economista e collaboratore del ministro Andreatta, c'erano anche esperti dell'Arma dei Carabinieri, proprio per dare anche un segnale di legalità di tutta la procedura. E dopodiché Andreatta fu cambiato di ministero, non fu rimesso al governo per quasi 10 anni e di quel progetto se ne è dispersa la memoria.
6: No, tra l'altro poi il dissesto...
7: Quindi ripeto, quello che vediamo oggi, i fiumi secchi, il Po in secca, l'acqua che non c'è e così via, non è soltanto il frutto del cambiamento climatico, ma è il frutto di 40 anni di noncuranza sul piano della gestione delle acque, perché in Italia l'acqua c'è, solo che bisogna conservarla negli invasi e non farla disperdere nei buchi degli acquedotti quando c'è, in modo tale che quando manca abbiamo la riserva d'acqua che può supplire alla carenza della pioggia.
6: E lei parlava poi appunto di come questa questione si leghi alla gestione idrogeologica del territorio, quindi al problema del dissesto. Mi viene in mente per esempio quando Marco Pannella diceva sempre che lui avrebbe fatto assumere un geologo per ogni comune d'Italia, perché il dissesto idrogeologico tra l'altro ha costi enormi economici ma anche umani e sociali, e tra l'altro sottraendo soldi a quelli che potrebbero essere investimenti del genere che lei diceva.
7: Esatto, all'epoca facemmo anche una stima molto grossolana, e cioè i costi dei disastri idrogeologici risultavano pari almeno alla metà degli investimenti da fare, cioè facendo gli investimenti importanti che ho detto si risparmiavano, almeno per metà di quegli investimenti, i costi del dissesto idrogeologico, costi fisici, senza parlare di morti, feriti, case crollate e così via.
6: Certo, tra l'altro poi la questione, adesso qui non riguarda strettamente adesso in questo momento il nostro paese, però la questione del cambiamento climatico e della siccità poi ha anche una relazione con la questione della gestione delle migrazioni, perché un mondo senza acqua significa gente affamata, assetata, che cerca dove sopravvivere, quindi questo ci fa capire anche poi come tutto si, non tutto si tenga, ma come le cose poi siano legate tra di loro, e noi non possiamo guardare solo al nostro orticello, diciamo così.
7: Certamente, noi abbiamo parlato del tema per l'Italia in questo momento, però sin dall'inizio degli anni 90 del secolo scorso, in varie parti, istituti di studi nel mondo, si diceva e si continua a dire che la vera risorsa scarsa del XXI secolo sarebbe stata l'acqua, non il petrolio, il gas o le altre forme di energia, ma l'acqua. E lo sapevamo che nel XXI secolo il tema di fondo era ed è l'acqua. Ovviamente qui ne abbiamo parlato in termini più specifici riferiti al problema nostro italiano, ma è in tutto il mondo così. Ed è ovvio che se il tema acqua non lo si affronta anche in tutti gli altri continenti, vedi l'Africa, è ovvio che avremo sempre più immigrazioni irregolari e poco controllabili.
6: Certo, ma invece rimanendo sempre a noi, insomma, all'Italia, perché lei ha parlato appunto di, ecco, la domanda banale che viene, che però può venire a chi come me non è poi addentro a queste questioni, è: ma adesso anche volessimo rilanciare quel piano di cui parlava poco fa, di cui che avevate elaborato 47 anni fa, i soldi dove li troviamo?
7: Ecco, intanto la nostra stima dell'epoca ci diceva che metà di quei soldi li trovavamo nel non sperperare i soldi ex post dopo i disastri, cioè risparmiando tutti i soldi che abbiamo speso in questi 40 e più anni per tutte le emergenze delle alluvioni, del sistema idrico, delle frane e così via. Quindi metà di quelli li trovavamo lì e l'altra metà doveva essere spalmata in un piano di 10 anni minimo per la sistemazione degli investimenti, creando questo grande soggetto, Società Meridionale delle Acque, che riportava a efficacia e efficienza tutto il sistema idrico di metà dell'Italia, diciamo dalla Puglia, la Campania, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, e quindi si metteva in sicurezza idrica metà dell'Italia. E collocando poi sul mercato come public company dopo che lo Stato aveva fatto il suo intervento massiccio in termini di investimenti, e quindi creando una grande società che si sarebbe dovuta chiamare SMA, Società Meridionale delle Acque. Quindi quello che vediamo in questi giorni, in queste settimane, certamente è effetto del cambiamento climatico più effetto del mancato intervento serio, strutturale, ex ante, che non abbiamo fatto negli ultimi 40 anni.
6: E questo, tra l'altro, riallacciandoci anche un po' al discorso da cui siamo partiti, dell'Europa e la necessità di investimenti cospicui in Europa per tutta una serie di questioni, ci possiamo aggiungere anche questa, perché il problema del cambiamento climatico, il problema delle alluvioni, il problema del dissesto riguarda poi un po' tutta l'Unione Europea, quindi è importante che ci sia poi, ci deve essere un coordinamento anche da questo, cioè nessun paese può andare avanti da solo, insomma.
7: Assolutamente sì. Sì, basti pensare che oggi il Po è a secco in Italia, ma anche il Danubio, anche il Reno, anche gli altri grandi fiumi europei sono a secco, e per di più quei grandi fiumi sono anche mezzi di comunicazione fluviale.
6: Certo, sono vie, quindi, sono arterie commerciali molto importanti.
7: Esattamente, quindi incidono anche sui flussi commerciali e sullo spostamento.
6: E l'acqua del Danubio serve anche per raffreddare alcune centrali nucleari che in questo momento stanno funzionando a livello ridotto perché non c'è abbastanza acqua.
7: Bravissimo, teniamo conto che se non c'è l'acqua nei fiumi, che serve anche a raffreddare, certo, le centrali nucleari, si rischia di dover chiudere le centrali nucleari, mentre sappiamo che in tutta Europa e in Italia in particolare occorre almeno vararne 10 di centrali nucleari e di conseguenza provvedere al fabbisogno di acqua che servirà e dovrà servire al raffreddamento delle stesse centrali.
6: Io su questo ho qualche perplessità, ma non mi addentro in questioni che non sono le mie.
7: No, le perplessità ci sono perché sono tutte sul piano politico. E cioè qual è
6: e qua, qua volevo arrivare, è un problema che riguarda le nostre classi politiche e dirigenti.
7: Sì, ma io, come si diceva un tempo, a pensare male si fa peccato ma si indovina, ma vista la mia antica esperienza con l'allora ministro Andreatta, beh, è evidente che fare un'unica società di gestione delle acque per tutto il sud d'Italia significava in realtà assorbire 70-80 piccole società di acquedotti che esistevano e che esistono ancora in quel territorio, il che vuol dire che si faceva un presidente, un amministratore delegato e un consiglio di amministrazione e non 70 presidenti, 70 amministratori delegati e 70 consiglieri di amministrazione. Sarà banale dirlo, ma forse uno dei motivi che hanno impedito la realizzazione di quel progetto sul piano politico spicciolo territoriale era anche questo, cioè vedersi sfuggire di mano un piccolo centro di potere, ma 70 piccoli centri di potere inefficienti che fanno disperdere l'acqua, che non fanno gli investimenti, che trovano buchi dappertutto in tutti i piccoli acquedotti e fanno il disastro di fronte al quale ci troviamo oggi.
6: Beh, i 100 campanili sono sicuramente una ricchezza storica, culturale del nostro paese, lo rende unico.
7: Sono i 100 campanili, un conto sono i 100 acquedotti,
6: certo,
7: inefficienti,
6: sì,
7: e pieni di sprechi.
6: Esatto.
7: Non solo sprechi d'acqua.
6: E lì però c'è anche un problema probabilmente della politica a livello centrale, insomma, perché forse la politica, il governo centrale, diciamo così, ha anche dei poteri, pur nel rispetto delle autonomie locali che sono anche previste dalla Costituzione, però ci deve essere anche un potere di indirizzo e di intervento, magari anche con il coinvolgimento delle popolazioni locali.
7: No, ma su un tema di questo genere è evidente che è un tema di interesse nazionale che spetta al governo centrale, ma con le varie riforme del titolo quinto, dell'assegnazione di compiti alle regioni e quant'altro, noi abbiamo disperso questo potere centrale, sostituito con decine e decine e decine di piccoli poteri locali e questi poteri locali finora hanno avuto il sopravvento su una questione di palese interesse nazionale.
6: Sono questioni che tra l'altro che toccano poi da vicino le nostre tasche, ma secondo lei c'è speranza che si inverta questa tendenza o questa realtà?
7: Il problema è che se non si inverte questa realtà non c'è speranza, lo pongo al rovescio,
6: sì, no,
7: cioè,
6: giusto.
7: O si inverte questa realtà e allora c'è speranza di è lo stesso tema che va applicato all'Europa, o l'Europa si rende conto che dovrebbe discutere e varare al più presto quel piano da 1.000 miliardi di investimenti all'anno per 10 anni, oppure l'Europa non c'è, come attualmente ci rendiamo conto in 1.000 casi, in 1.000 episodi, primo fra tutti la politica estera europea, che non c'è.
6: Anche perché tra l'altro poi quando si parla dell'Europa, molto spesso per semplificazione giornalistica o per comodità politica, insomma di chiacchiera politica, si parla dei burocrati europei, sì, ma a prendere le decisioni politiche poi sono i governi, i burocrati devono applicare decisioni prese dai governi, quindi la responsabilità è in capo ai governi.
7: Certo, è una responsabilità politica dei governi che devono in qualche misura capire che singoli governi nazionali, financo la potente Germania, di fronte ai temi che abbiamo trattato qui, sono totalmente impotenti, cioè quel tipo di investimenti e beni pubblici europei possono essere forniti ai cittadini europei solo a livello di federazione europea, di progetti integrati europei, non di singoli staterelli e stati nazionali. E questa è la responsabilità politica, cioè capire che o l'Europa fa un salto in alto verso una sua integrazione rispetto a questi 4-5 temi che abbiamo citato, non a tutto, ma rispetto a questi 4-5 temi. Oppure l'Europa non c'è, quindi anche per l'Europa vale l'inversione della domanda che lei ha posto, e cioè se non si fa questo salto non c'è speranza.
6: L'orizzonte è quello degli Stati Uniti d'Europa, però insomma considerando che...
7: È l'orizzonte, ma intanto facciamo progetti integrati di investimento europeo, magari in parte finanziate con debito comune europeo. Sì. L'abbiamo fatto quando c'è stato il Covid.
6: Quindi ora, si può fare.
7: Quel Next Generation UG, EU, quello che poi è diventato il PNRR, eccetera, l'abbiamo fatto dopo il Covid. Erano 700 miliardi in 6 anni, ma era transitorio, tant'è che è scaduto quest'anno. E il problema è in Europa rendersi conto che quella scelta non era necessaria e urgente solo per fronteggiare il Covid, ma è necessaria e urgente per fronteggiare da parte europea l'intero XXI secolo. E quindi deve diventare strutturale e permanente. E soprattutto, invece di 700 miliardi in 6 anni, occorrono 1.000 miliardi all'anno per 10 anni.
6: Il XXI secolo di cui abbiamo già consumato un quarto. Professore, siamo arrivati al termine del nostro spazio, a questo punto ci diamo appuntamento, questa era la 590esima puntata di Capire per Conoscere, ci diamo appuntamento lunedì prossimo.
7: Senz'altro.
6: Grazie.
7: Buon lavoro.
6: Grazie professor Mario Baldassarri, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale e anche dell'Istituto Adriano Olivetti, che risentiremo lunedì prossimo per Capire per Conoscere. Il mezzogiorno è passato da un minuto, questa è Radio Radicale, continuiamo a parlare di temi economici, siamo al momento di economia e lavoro, la conversazione settimanale con il professor Tiziano Otreu che abbiamo anche questa settimana in collegamento con noi. Buongiorno professore.
8: Buongiorno a tutti.
6: Lo ricordo per chi ci ascolta, professor Treo è un giurista esperto di diritto del lavoro, è stato ministro del lavoro ed è stato presidente del CNEL. E oggi vogliamo toccare con lei un tema importante che in qualche modo anche è in certo qual modo anche in prosecuzione per altri versi con quello di cui parlavamo in precedenza, cioè gli investimenti nelle aree interne e nel sud. Parliamo della strategia nazionale per le aree interne che ha a che fare anche qui con i fondi del PNRR e di coesione, insomma l'obiettivo è quello di fermare lo spopolamento, di migliorare i servizi, di ridurre il divario tra i territori. Ricordo che nelle aree interne vivono 4 milioni e mezzo di persone circa. Professor Treu, a che punto siamo?
8: Allora, intanto cominciamo congiungendoci a quanto avete appena detto nel precedente discorso, che questo è un tema che ci ha portato l'Europa, questo degli investimenti nazionali del PNRR, e che conferma come di fronte a problemi enormi come quelli dei divari territoriali, che in Italia sono particolarmente profondi e anche risalenti nel tempo, è necessario anzitutto, ma non solo, poi vedremo, una grossa una visione e una progettazione di risorse adeguate, che è esattamente quello che è avvenuto col Piano Nazionale di Ripresa e dietro, per ritornare all'Europa, una scelta assolutamente eccezionale dell'Europa che ha trovato la forza, prima col Covid, di fare acquisti comuni e quindi di affrontare l'emergenza sanitaria in modo unificato, e poi di fronte a questo problema enorme della transizione ecologica e transizione digitale di avere il Next Generation e i conseguenti piani nazionali. Cioè questo conferma che questi grandi problemi richiedono decisioni unitarie dell'Europa e finanziamenti diversi da quelli storici che vengono ognuno degli stati viene sollecitato a dare il suo contributo, quindi sono debito comune. E purtroppo questa lezione che ha avuto questi grandi meriti non si sta riproducendo, ad esempio il PNRR è appena finito, molti di noi anche qualche governo, ma abbastanza, ha detto la prova è stata buona, in qualche paese buonissima, qualcuno così così, ma insomma comunque un salto di qualità, bisogna continuare, e invece no, abbiamo continuato. Allora nel caso nostro, per dire sul punto specifico, beh insomma è vero che il piano italiano aveva anticipato dicendo che bisognava che il Mezzogiorno avesse una quota di risorse superiore a quella matematica che gli spettava, gli sarebbe spettata tenendo conto della popolazione, cioè il 40%. Io l'ho seguito tra l'altro anche personalmente per un po' di tempo e insomma siamo riusciti a mantenere gli investimenti, anche se in ritardo, infatti siamo ancora che l'effettivo investimenti del PNR quando è finito formalmente sono solo una quota, quindi non ce l'abbiamo fatto, però insomma l'effetto positivo tra i tanti è stato che il Mezzogiorno in questi anni è cresciuto di più del nord, cosa che non si verificava nel nord, che forse dalle prime interventi del Mezzogiorno, della Cassa del Mezzogiorno. E poi avevamo avuto questo problema tragico che c'è anche in altri paesi europei, ma che da noi invece si è approfondito, che il divario nord sud ha continuato per decenni a essere una piaga del nostro paese, e ripeto si è ricominciato a risanarla con il PNR, è un motivo di continuare. Comunque noi abbiamo ancora una quota, parte degli investimenti da amministrare, quindi può continuare un po' questo effetto positivo, in particolare le fonti di investimento per l'industria 5.0, perché è stata poi aggiustata dato che funzionava meno bene della 4.0, insomma c'è un po' di effetto ancora del piano nazionale che riguarda il Mezzogiorno, e dico il Mezzogiorno perché è quello dove la presenza delle aree interne è particolarmente pesante e quindi c'entra con il nostro fronte. Quindi la prima osservazione, questi progetti comuni con adeguate risorse aiutano a ridurre le tragiche divisioni del nostro paese. Tenete a mente che ancora adesso, nonostante questi miglioramenti, noi abbiamo delle differenze di crescita anche l'anno scorso e quest'anno che vanno da Trento, le solite Trento-Bolzano, sono autonomie virtuose che sono all'1,6%, quindi siamo usciti dallo 0, non drammatico, e ancora abbiamo la Calabria che è al 0,1, quindi per dire non solo le differenze storiche, ma queste continuano perché il risanamento e l'aiuto del PNR è finito. Qui dentro, in questo discorso, che invece può continuare in parte, cioè spendiamo meno bene gli ultimi soldi che ci sono, cioè sono un bel po' del PNR per proseguire questo effetto virtuoso. E poi cerchiamo di aggiustarlo, di integrarlo, per esempio i fondi di coesione che certo sono abbondanti, ma dovrebbero anche lì il metodo del PNR, non è continuato il PNR purtroppo, ma il metodo che ci ha insegnato il PNR, cioè scadenze precise, preparazione, strutture di missione nei singoli ministeri e competenti per orientare bene gli investimenti, coinvolgendo i privati, insomma questo metodo che c'è, continuiamolo anche con i fondi che residuano del PNR e con alcuni dei fondi europei, che non è che è vietato di usare il metodo del PNR, là era prescritto fortemente, se no i soldi non arrivavano. Qui i soldi ci sono, cerchiamo però di fare seguire lo stesso. Detto questo, sì, che però è la cornice, adesso veniamo al discorso specifico delle aree interne, che tra l'altro ho notato, c'è un recente molto importante ricerca della Banca Italia su questo argomento, che dice una cosa anche in premessa che si poteva immaginare, ma qui la crescita nel nostro paese non solo divaricata nord e sud, ma anche all'interno dei sud, no? Ci sono diversi sud eccetera, Ma la cosa che era prevedibile, ma molto significativa, è che crescono di più le città. Cioè, non solo la gente va in città, è la terra ormai è popolata per più di metà da cittadini, ma appunto la gente va nelle città perché trova evidentemente stimoli e si conferma che le città crescono di più. Quindi a maggior ragione il problema delle aree interne.
6: Sì, anche perché
8: un problema.
6: Mi perdoni se la interrompo, ma mi ricordo a chi ci ascolta che noi stiamo parlando di risorse che servono per la sanità territoriale, per il trasporto pubblico locale, per i servizi per gli anziani. Cioè, stiamo parlando di quelle aree che rischiano di restare non tagliate fuori, ma lontane invece da tutta una serie di opportunità o di servizi.
8: Certo, certo. Io dicevo appunto, guardate, a maggior ragione perché le città vanno per conto loro e quindi se vanno di più della media,

0: a quella del PNR, ma qui più che mai occorre che si calino nelle realtà e nei comuni.
1: E che cosa, quindi che cosa non ha funzionato o bisognerebbe far funzionare meglio?
0: Qualcosa ha funzionato, c'è questo piano, no? Piano Nazionale per le Aree Interne, sì, che è stato uno sforzo lodevole, è stato uno sforzo cominciato nel 2021 e che finisce l'anno prossimo, quindi insomma una volta tanto c'è stata una programmazione, una visione di medio-lungo periodo. Ecco, quindi questa è una cosa positiva. Un problema che si è visto subito, poi ne vediamo anche qualcun altro, è che noi scontiamo qui ancora, a differenza del PNR dove c'è una forte impronta centralizzata e avevano appunto c'era tutta una programmazione stretta con i tempi, che qui i fondi, insomma, gli interventi sono ancora dispersi, cioè i fondi di coesione vanno per conto loro, poi c'è il fondo per l'agricoltura per conto suo, gli interventi per il turismo che vanno per conto loro, quindi è il solito problema di coordinare le linee di intervento.
1: Quindi manca un coordinamento?
0: Questo c'è uno scarso coordinamento, quello che il PNR aveva imposto, se volete, no? E che però devo dire che le amministrazioni centrali, per di più, avevano acquisito. E quelle periferiche, soprattutto i piccoli comuni, fanno più fatica. Anche perché, come avete detto un attimo fa, per facilitare lo sviluppo o contrastare il divario delle aree interne, occorre non tanto, guardi, non solo non servono soldi, servono, ma non basta, ma anche le imprese. Per esempio, un dato che mi ha colpito della Banca d'Italia è che le imprese, la diffusione delle imprese, la crescita delle imprese anche nuove nel Mezzogiorno e nelle aree interne ha continuato a crescere, quindi è più facile popolare le aree interne di imprese che non di famiglie e di persone. Beh, si può capire, no? Perché le imprese vanno lì e però insomma possono anche funzionare in larga misura con poche persone, con molti investimenti, con parecchi interventi a distanza, mentre le famiglie hanno bisogno dei servizi fondamentali che sono scuola, sanità, anzitutto. Poi i trasporti. Tanto è vero che si spiega proprio per questo, per cui anche dove ha funzionato, dice la Banca d'Italia, ed ha funzionato questo piano aree interne, anche se siamo ancora un anno e mezzo dalla fine, ma ha funzionato meno per incrementare la popolazione, cioè la popolazione non è cresciuta, sono cresciute le imprese, più 2% nelle aree interne, la popolazione no. Perché per questo? Perché per la popolazione le due cose fondamentali sono servizi sanitari e scuole.
1: E poi io ci aggiungo, no, questo sicuramente sono servizi fondamentali, però io ci aggiungerei anche le attività, come dire, economiche locali, l'artigianato, il turismo locale, anche questo può contribuire a
0: ma infatti, è giusto, ma infatti le ho detto, queste unità produttive che sono piccole, sono mica
1: certo, sì, certo.
0: Sono nate in effetti, perché per far crescere lì piccole aziende, anche di qualità, artigianato, eccetera, è relativamente più facile. E lì si può dire che c'è stato un moderato successo. Dove siamo indietro sono i servizi alle persone.
1: Ecco, che non è poco, insomma.
0: Ebbene, non è poco, no, certo, anche perché quello dipende di più dai comuni. E quindi una delle osservazioni che fa anche la Banca d'Italia e dice, vabbè, servono i progetti e noi ne abbiamo forse un po' troppi, perché adesso non ricordo il numero ultimo, ma insomma di questa strategia nazionale per l'area interna ha qualche migliaio di progetti e quindi probabilmente sono un po' troppi, ma servono soprattutto capacità di gestione delle amministrazioni locali, quello che il PNR in parte aveva supplito, sia creando delle attività, delle progetti e delle missioni specifiche paracadutate, scusate, dal centro, ma anche poi che davano sostegno tecnico ai comuni, e adesso questo non c'è più e quindi occorre ricreare ecco. Questo.
1: Secondo

0: Secondo lei, negli amministratori locali, nelle classi politiche locali, c'è sufficiente attenzione a tutte queste questioni?
1: Direi di sì, no, non c'è dubbio che ormai questo problema delle aree interne, di cosa fare, di avere un piano da attuare,
0: è chiaro, insomma.
1: Acquisito almeno il principio e anche la mobilitazione. Quello che è purtroppo appunto che le capacità di gestione non si improvvisano, quindi il suggerimento
0: certo.
1: È abbastanza evidente che viene anche da Banca d'Italia, accorpare i comuni per fare funzioni specifiche che da soli non riescono a fare. Tra l'altro è una cosa che si dice da molto tempo, non è un'invenzione, ma qui più che mai, se noi vogliamo fare servizi sanitari, che tra l'altro il piano ci ha lasciato in eredità, no? In particolare la sanità sul territorio, no? I presidi sanitari sono tipicamente una cosa che va bene per le aree interne. E quindi l'indicazione è questa, i soldi più o meno ci sono, c'è ancora un pezzo di piano, i comuni dovrebbero fare, oltre che cercare di addestrare i loro dipendenti, tra l'altro sono riprese le assunzioni del pubblico impiego, no? Avete visto anche recentemente, ma soprattutto avere il coraggio di accorparsi, non dico di perdere la loro identità, per carità, la bandiera, lo scudo e quelle che magari è molto caro alla popolazione, ma le funzioni.
0: Certo, anche perché ci sono piccoli comuni che hanno magari poche centinaia di abitanti, magari su territori molto vasti, chiaramente un'amministrazione esigua, ridotta all'osso, e da soli non possono pensare di gestire cose del genere.
1: Cioè, non hanno uffici tecnici.
0: Esatto.
1: Nel caso del PNR c'è una supplenza in molti casi, delle strutture tecniche di Invitalia, dello stesso MEF, e qui invece che non c'è, devono fare da solo, avere il coraggio di accorparsi, perché i fondi europei ci sono, come ho detto, e poi c'è da migliorare, ma questo è relativamente più facile, il coordinamento, insomma, noi abbiamo una certa esperienza ormai di qualche coordinamento tra le politiche, ma proprio anche qui PNR. Io direi che probabilmente la priorità è questa, i progetti ci sono, i soldi abbastanza, e quindi soprattutto per cose come che sono essenziali, scuole e sanità, se vogliamo che l'effetto non sia solo di avere qualche impresa in più, ma anche avere un po' di famiglie,
0: serve proprio una
1: gestione dei comuni che sia aperta e collaborativa.
0: Anche perché sennò la gente, se non ha i servizi, non resta sul territorio.
1: Ma infatti non solo c'è stato un esodo, adesso ammettiamo che l'esodo grosso modo sia finito, ma il problema sarebbe un minimo di ripopolazione.
0: Certo.
1: Tra l'altro c'è anche la questione dolorosa dell'immigrazione, perché al di là di alcuni bei film che avrete anche visto voi, no, di qualche storia di successo, per cui gruppi di immigrati rivitalizzano piccoli comuni senza più bambini, e deserti, eccetera. Ci sono qualche storia di successo piccola, è stata anche oggetto appunto di divulgazione qui, però temo che questa via sia un po' impervia, perché noi non siamo ancora, uno dei nostri drammi sulle politiche immigratorie, ne abbiamo parlato via tre volte, non è solo cosa facciamo con i barconi, no? con gli arrivi, eccetera, ma come non abbiamo imparato molto nel fare integrazione, e qui è fondamentale.
0: Questo è fondamentale, sì, certo.
1: Non è che puoi mandare lì un gruppo a fare un paesino all'interno, se non sai come fare a creare occasioni di integrazione con le popolazioni. Qualche buon esempio c'è, ripeto, quando abbiamo visto persino il film, ma...
0: quelli sono esempi che possono fare scuola, ma non possono.
1: No, si dimostra che si può fare.
0: Si può fare, esatto.
1: Bisogna farlo, e come ho detto, è essenziale che ci sia una maggiore attrezzatura, un po' di assunzioni qualificate nei comuni, come pare stia cominciando a fare, ci voglia, e poi che si mettano assieme, facciano progetti insieme e usino insieme i soldi, e soprattutto su questi due.
0: Certo, quindi insomma. Per avviarci, per concludere, diciamo che ce la possiamo fare, insomma, siamo in tempo per dare corso a questi.
1: Come ho detto, segnale che si può fare per a far venire le imprese, tra l'altro un segnale molto positivo, perché le imprese danno lavoro e danno pane, no? Come si dice. E poi sì, qualche, ci sono esempi virtuosi, bisogna che i comuni escano dalla loro piccola, ognuno dalla loro piccola storia, abbiano il coraggio di fare storie comuni e progetti comuni.
0: Professore, con questo auspicio la salutiamo e ci risentiamo lunedì prossimo.
1: Grazie, a presto.
0: Grazie al professor Tiziano Treu, lo ricordo, giurista, esperto di diritto del lavoro, è stato presidente del CNEL, è stato anche ministro del lavoro, e con lui abbiamo parlato in questa puntata di Economia e Lavoro, la questione importante degli investimenti nelle aree interne e nel sud. Insomma, abbiamo fatto molto, si può fare molto di più e c'è possibilità e anche capacità di farlo. Sono le 12:22 minuti, questa è Radio Radicale, prosegue la nostra programmazione nella mattina di questo lunedì 10 agosto del 2026. Tra qualche minuto sarà il momento di Alta Sostenibilità, la rubrica a cura dell'ASVIS. Diamo anche una rapida scorsa alle notizie. La nostra Presidente del Consiglio Meloni e la Premier danese si esprimono ancora una volta contro l'immigrazione incontrollata verso l'Europa, avanzano la proposta di centri di rimpatrio nei paesi terzi. Questa situazione invece però di scontro adesso tra Italia e Germania, dopo quello con l'Italia e la Spagna a proposito di Ceuta e la questione anche dell'applicazione degli accordi di Schengen sulla libera circolazione delle frontiere. I conflitti in corso, l'Ucraina, massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti il bilancio, mentre sono 5 le vittime in un attacco russo a Kharkiv. In Medio Oriente, il capo del Board of Peace, questo organismo creato per volere del presidente statunitense Trump per la ricostruzione di Gaza, si è rivolto al premier israeliano Netanyahu, che ha respinto il piano di Trump. Ha detto il capo del Board of Peace ha detto: il piano degli Stati Uniti per Gaza resta l'unica via da seguire. E c'è un pressing, secondo quanto riportano gli organi di informazione, c'è un pressing americano su Israele per lo stop ai raid su tre fronti. C'è una riunione, questa invece è una cosa che riguarda l'economia italiana e anche il lavoro, ne abbiamo parlato in questa parte della nostra programmazione di questa mattina, l'ex Ilva, riunione di Federacciaie, c'è una valutazione, sono in corso valutazioni su una possibile cordata italiana per rilevare appunto gli impianti dell'ex Ilva. E poi altra questione di cui ci siamo occupati, il clima. Giugno e luglio mai così alte le temperature nell'Europa occidentale, ancora alfa sull'Italia, atteso ancora un picco, e abbiamo parlato con il professor Baldassarri anche poi delle ricadute negative sull'economia e sul futuro anche dell'Europa del cambiamento climatico. Sono le 12:24 minuti, adesso è il momento di Alta Sostenibilità a cura della trasmissione autogestita dall'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e poi alle 13 ci risentiamo per il notiziario antiproibizionista.
2: Bentrovati ad Alta Sostenibilità, la puntata su Radio Radicale in collaborazione con l'Alleanza Italiana dello Sviluppo Sostenibile, l'ASVIS ovviamente. Chi vi parla? Valeria Manieri, con me a co-condurre questa puntata Ruggero Po, giornalista. Ben ritrovato Ruggero.
3: Ciao Valeria, ben ritrovata a te e a tutti gli ospiti.
2: Oggi torniamo a parlare e vi riportiamo a quelli che sono, diciamo, le risultanze e i prodromi dell'ultimo Consiglio straordinario europeo dei ministri degli interni che è stato convocato all'indomani dell'emergenza Ceuta. Per fare il punto sul tema migrazioni e l'annosa questione che da sempre attraversa i 27 membri dell'Unione Europea, su un tema che è caldissimo, appunto quello delle rotte dei migranti e dei paesi di approdo. C'è la Frontex, ci sono tante regole di cui oggi parleremo, torna a scaldarsi questo fronte non solo perché estate, ma perché probabilmente al di là della vicenda Ceuta che tutti avete eseguito e che in parte questa mezz'ora ripercorreremo, perché siamo nella fine 2026 quasi e ci prepariamo ai prodromi probabilmente di una campagna elettorale che su questi e su altri temi, diciamo, trova sempre le sue polarizzazioni, come abbiamo visto poi successivamente, appunto, anche sui giornali con le dichiarazioni dei politici. Per parlare di tutto questo, abbiamo diversi ospiti che ringrazio di diverso stampo. Io ringrazio per essere con noi Marco Zatterin, editorialista, già corrispondente da Bruxelles, oggi editorialista dei giornali REM, quelli del nord-est italiano. Grazie per essere con noi e ben
4: Ciao
2: ritrovato.
4: Valeria, ciao Ruggera, ciao
3: Buongiorno Marco.
4: Nicolò. Buongiorno a tutti.
2: Grazie a Francesca Grisot, PhD e dottore di ricerca in lingue, culture e società, direttrice operativa del Centro di Ricerche Etno-Antropologiche e antropologa delle migrazioni e del diritto d'asilo. Ben trovata qui su Radio Radicale e ben trovata qui ad Alta Sostenibilità.
5: Grazie.
2: E grazie, è un piacevole ritorno. Gioca in casa qui in ASVIS a Diva Ricevuto, coordinatrice ASVIS del GOL numero 16, che ricordo Pace, Giustizia e Istituzioni Solide, il GOL 17, Partnership per gli Obiettivi, già presidente dell'Associazione sulle Regole, divulgatrice della cultura del rispetto delle persone e dell'alto valore delle istituzioni democratiche. Ben trovata.
5: Buongiorno a tutti.
2: E già i job title, diciamo così, di Diva Ricevuto ci aiutano anche attraverso l'ASVIS a capire
3: Sì.
2: con quali goal ci colleghiamo oggi parlando di migrazione e di diritti.
3: Infatti, e poi non solo questi, adesso vedremo. Allora, Valeria, come dicevi tu, negli ultimi giorni quanto accaduto a Ceuta ha dato vita a una crisi che molti osservatori hanno definito molto di più di una semplice emergenza migratoria. Per alcuni, infatti, è il segnale di una nuova forma di pressione geopolitica che si esercita attraverso i flussi migratori, quindi i migranti come proiettili contro qualcuno, per altri invece è soprattutto il sintomo di problemi strutturali che ancora non vengono risolti. La Spagna, parlavi della riunione europea, la Spagna ha chiesto solidarietà, la Commissione europea ha espresso sostegno, diversi governi hanno rilanciato il tema del controllo delle frontiere e l'Italia è tornata al centro della discussione, con il governo italiano che ha rivendicato la propria linea, sostenendo, questo sostiene Roma, che quanto accaduto conferma la necessità di rafforzare la dimensione esterna della politica migratoria europea, accordi con i paesi di origine e di transito, il controllo delle frontiere, i centri fuori dall'Unione e una maggiore responsabilità condivisa. Ma quello che ci chiediamo oggi, questa è davvero la strada? Oppure il rischio. È caduto il microfono, scusate. Oppure il rischio è affrontare un fenomeno soltanto con strumenti che sono emergenziali? E questa, come dicevamo, è una domanda che riguarda la politica, naturalmente, ma anche il futuro dell'Europa, il rapporto con l'Africa, la cooperazione internazionale, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Perché noi abbiamo Diva Ricevuta, che è responsabile, che è responsabile dei Goal 16 e 17, ma quelli che l'Agenda 2030 dedica alla gestione della migrazione sono numerosi e sono quelli che richiamano, per esempio, la lotta alla povertà, la riduzione delle disuguaglianze, la costruzione di istituzioni efficaci e la necessità di partnership internazionali solide, perché dietro ogni crisi migratoria ci sono e convivono la sicurezza, i diritti umani, la diplomazia, lo sviluppo economico e i cambiamenti climatici. Di tutto questo parliamo oggi. Vorrei cominciare con Marco Zatterin, al quale vorrei chiedere se, a suo avviso, Ceuta è stato un episodio eccezionale oppure rappresenta davvero un nuovo paradigma delle migrazioni verso l'Europa? E poi, se a suo parere l'Europa oggi parli con una sola voce sull'immigrazione o con quante voci parla? Marco.
4: Grazie Ruggero. No, non credo che sia un nuovo fenomeno che si inserisce nel grande tema delle migrazioni, che è un fenomeno planetario che da 13-14 anni l'Unione Europea sta affrontando con tante parole e pochi fatti. Non è un fenomeno globale, ma è certamente il primo episodio di quello che noi potremmo vedere nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Credo che non ci siano problemi nel definirlo un atto di guerra ibrida, nel senso che all'improvviso un numero di migranti che può essere 70-80 mila è stato spinto dal Marocco verso Ceuta. Ceuta, lo ricordiamo, non ha niente a che fare con l'Europa, se non che è una exclave spagnola, è in Spagna e non confina con l'Europa. A un certo punto, spinti dai social, spinti dalla politica dei media, probabilmente marocchina, ma certamente non solo, queste persone sono entrate a Ceuta bevendosi una serie di fake news o di bufale, se vogliamo chiamarle in italiano, che li hanno convinti che si poteva andare in Europa senza problemi. L'effetto è stato all'inizio veramente pesante, una pressione molto forte sull'Europa, che invece che fare gol ha preso un po' di traverse, perché la reazione immediata è stata raccapricciante per certi versi, perché quello che è chiaramente un episodio singolo per il momento, e speriamo che lo resti, anche se ci sono delle minacce di una nuova migrazione organizzata di massa per il 15 agosto, vediamo se succederà, questo singolo episodio stabilisce che esiste la possibilità di convogliare gli uomini usandoli come proiettili, dicevi tu poc'anzi, per destabilizzare l'Europa, che è già abbastanza destabilizzata da sua. La reazione è stata immediatamente quella dei governi che hanno paura delle destre e quelle dei governi di destra, che hanno gettato benzina sul fuoco dicendo: questo è quello che succederebbe se a governare l'Europa fossero le sinistre.
2: Chiaramente, e siamo già in campagna elettorale, questo è evidente, no? Poi ci sono paesi importanti che soffrono in modi diversi questo tema. C'è l'Italia che andrà al voto il prossimo anno, c'è la Francia, la Spagna che sta giocando un'altra partita, poi su questo insomma, ci torniamo. C'è Merz, insomma, che ha le sue difficoltà ed è
4: in Germania
2: cavalcato a destra,
4: è permanente. Esattamente. E quindi questi signori sono stati spinti in Spagna e all'inizio l'Europa ha reagito male. In realtà, se andiamo a vedere bene, la Spagna da sola ha fatto tutte le cose giuste, nel senso, appena si è resa conto che c'era questo fenomeno di guerra ibrida, ha creato le procedure speciali, ha rimandato a casa tutti quelli che è riuscita a rimandare, non ha ammazzato nemmeno una persona, che, attenzione, non l'ha ammazzata lei, si sono purtroppo 70, 100, 150, quanti sono le vittime che purtroppo sono perite in mare, ma la Spagna ha fatto tutto quello che doveva. Oltretutto, la legge sulla regolarizzazione, che è stata criticata dalle destre, in realtà è un provvedimento che il governo di Sanchez ha varato per i regolari, per quelli che erano in Spagna da più di 5 mesi entro il dicembre del 2025, e si rivolgeva prevalentemente ai latinos, cioè non a quelli che arrivavano dal Marocco, dal Maghreb o dagli altri posti africani, semplicemente perché ha bisogno di regolarizzare le persone, perché c'è bisogno di mano d'opera, tant'è che la Spagna sta facendo una politica di integrazione e di inclusione che le permette di avere una crescita che è quasi 3 volte quella italiana. La Spagna ha fatto quello che doveva, e poi c'è stato quello che citavate, cioè il Consiglio dei Ministri degli Interni, che, come avrebbe detto il mio penultimo direttore, ha praticato del pompierismo, nel senso che ha rimesso il tema della solidarietà al centro del tavolo, perché è quello che bisogna fare, perché il problema delle migrazioni non è un problema italiano o spagnolo, ma è un problema europeo e anche mondiale, e quindi ha rimesso al centro l'esigenza di lavorare tutti quanti assieme. E dal punto di vista europeo possiamo prenderla da 3 fatti. Il primo è quello tecnico che abbiamo detto, abbiamo visto un episodio di guerra ibrida. Il secondo è da quello politico, perché ha dimostrato la fragilità e l'incapacità dell'Europa di agire da sola, perché la mia convinzione è che le regole che abbiamo sono più che sufficienti a contenere, a controllare il fenomeno delle migrazioni, perché le regole basta applicarle, quelle che ci sono, vale lo stesso per la sicurezza nelle città. Se uno applicasse le regole forse funzionerebbe, non serve rafforzare la sicurezza. sicurezza, non serve assumere nuove poliziotti, serve cominciare ad applicare le regole. Le regole dicono che chi ha diritto di restare può e deve restare, e soprattutto va affrontato con politiche di inclusione, nel senso che non li puoi far entrare e chiudere in un ghetto in una città, e quindi devi, una volta che li hai accolti, devi creare delle condizioni di integrazione che nel nostro paese, cioè in Italia, non sono in testa alle preferenze dell'amministrazione
2: anche della perché politica. Differentemente da altri siamo un paese che vive migrazioni tardive, no? Rispetto a paesi come la Germania, la Francia e altri, no?
4: Noi
2: abbiamo sempre avuto rapporti
4: tantissimo.
2: Un po' avvicinato, ma insomma non abbiamo la pratica,
4: e questo in terzo luogo diventa un nodo politico, perché la politica, in particolare in Italia, ma anche in Francia, abbiamo visto sta succedendo in Spagna, in Germania, un po' ovunque in Europa, vediamo negli Stati Uniti il caso Trump, ha deciso che i migranti sono il più grande problema di tutti i tempi, che quindi bisogna affrontarli, bisogna rimandarli a casa. C'è chi parla dell'obbrobrio della remigrazione, perché i cittadini si sono convinti che la minaccia sia costituita dai migranti. Quindi basterebbe applicare le regole, nel senso rimandare a casa e rimpatriare davvero chi non ha diritto di restare, accogliere chi ha diritto di restare e cercarlo di integrare in una società, quella italiana, che è in profonda crisi demografica, che fra 20 anni avrà milioni di cittadini in meno, e se quindi vuole mantenere il suo stile di vita, i servizi, gli ospedali, le strade e tutto il resto, ha bisogno comunque di ingressi, e i migranti, in modo selezionato, in modo controllato e in modo disciplinato, sono senza dubbio più una risorsa che è una minaccia. Tutto questo messo insieme fa sì che l'Europa dovrebbe parlare con una voce sola, dovrebbe intanto applicare le regole che ci sono, eventualmente farle di nuovo, ma continuare a lanciare la palla un chilometro più in là e dire facciamo nuove regole, stringiamo le regole, è semplicemente propaganda che non risolve il problema, forse crea consenso, ma consenso inutile, perché il problema resta,
2: certo.
4: E soprattutto non consente all'Europa di affrontare un tema che è planetario, e che se non lo affrontiamo insieme non verrà in alcun modo né controllato né tantomeno risolto.
2: Grazie a Marco Zatterin. Io arrivo per continuare a tirare il filo europeo, perché appunto sul piano operativo poi che cosa è emerso dal vertice straordinario europeo. Il commissario europeo per gli affari interni Magnus Brunner ha dichiarato che l'emergenza immediata è di fatto è sotto controllo, poiché appunto riguardo Ceuta la stragrande maggioranza dei migranti è rientrata in Marocco. I ministri degli interni dei 27 paesi hanno concordato su alcune guide linea istituzionali, giro di vite sui rimpatri, l'urgenza di potenziare l'espulsione dei migranti irregolari e la lotta senza tregua alle reti di trafficanti. Si è riparlato, come sapete, ed è oggetto di grandi dibattiti e polemiche, del Time Hub di rimpatri e paesi terzi. C'era stata su questo, ovviamente come sapete l'Italia su questo, c'è il modello Albania eccetera, ma aveva preceduto il vertice straordinario europeo la lettera dell'Italia, sottoscritta tra l'altro ovviamente lanciata da Meloni, sottoscritta dalla premier socialdemocratica danese Frederiksen e poi ovviamente appoggiata dalla Germania e da altri paesi. C'è una spinta verso la costruzione di solide partnership con paesi d'origine e transito, con tutto quello che questo ovviamente comporta, e c'è appunto il tema dell'allerta precoce, cioè la proposta di attivazione di sistemi di allerta preventiva per monitorare anomalie e improvvisi picchi migratori alle frontiere esterne. Prima si ricordava appunto il tema dell'alert su Ferragosto. Io arrivo su questi punti a Diva Ricevuto di Aspis per capire come li mettiamo insieme con quelli che poi sono da una parte le gestioni politiche e anche le divisioni politiche che sono molto profonde, soprattutto tra il modello spagnolo e la gran parte dei paesi europei in questo momento, e quelli che sono invece poi i nostri goal, degli obiettivi, i 17 goal degli obiettivi sostenibili appunto dell'ONU, che appunto Aspis rilancia.
6: Grazie Valeria.
5: col 16-17 mettono già tutti noi un po' in difficoltà, proprio perché soprattutto il gol 16 parla sia di pace che di giustizia. Allora vorrei aggiungere solo una piccola nota al bel quadro che ci ha fatto Marco Zatterin prima, che oltre alla riunione del 4 agosto, la videoconferenza dei ministri dell'interno, convocata da 22, diciamo sottoscritta da 22 paesi, richiesta da, appunto da, dall'Italia e dalla Danimarca, ma gli unici due paesi che non l'hanno sottoscritta sono Francia e Portogallo, lo dico perché poi potrebbe essere dopo interessante, ma è seguita anche il 6 agosto una riunione altrettanto importante, di cui si parla molto meno, avrete sentito di parlare di LIBE, comunque si chiama effettivamente Civil Liberties Committee del Parlamento Europeo, che proprio ha indetto una sessione straordinaria della Commissione proprio nel pomeriggio, che è stata anche più lunga del solito, che ha audito il commissario Magnus Brunner, che è appunto, come hai detto, il presidente che aveva presieduto la riunione informale, ricordo, perché la riunione del 4 non è stata una riunione formale di giustizia e affari
2: straordinaria ma informale,
5: esatto. Straordinaria ma informale, il che non vuol dire niente, semplicemente è meno formalmente impegnativa. Questa invece è stata una riunione proprio formale, e l'effetto che l'assenza dei due ministri invitati, Fernando Grande Marlaska e Elsa Saiz Delgado, per l'uno per gli interni e l'altro per le immigrazioni della Spagna, insieme purtroppo a nessun intervento italiano, sono suonati allo spagnolo, che è il, diciamo, l'ispanico presidente, che è Javier Zarzalejos, ha suonato un po' come se sia il proprio governo che anche l'Italia un po' facesse orecchie da mercante, ma non lo voglio dire in senso polemico, voglio dire perché purtroppo ad adiuvandum rispetto a quello che dicevamo prima, questa riunione del 6 si è, invece di parlare del vero problema di migranti e migrazioni, ha parlato di questioni politiche ed è finito proprio come un dibattito polarizzato. Allora io approfitterei proprio di alta sostenibilità per riportare le cose un po' a freddo, sì, e dire che è molto interessante come in questi giorni, tra l'altro proprio due giorni fa, cos'è, il 30, è stato, insomma, qualche giorno fa, il 30, è stato finalmente è passato al Senato, dopo già essere passato alla Camera. Scusate, ma noi del Gol 16 siamo un po' pignoletti su queste cose, però diciamo, la forma è sostanza, ecco. E poi tutti questi dati, tra l'altro, che Sciorino annoiandovi un po' li troverete tutti a ottobre nel nostro rapporto annuale 2026 di ASDIS. Ma dicevo, è stato approvato il patto sulla migrazione e asilo, che viene da una legge, diciamo, da delle disposizioni del 2024 europee, e piano piano infatti anche la Spagna si avvale proprio di quelle diciamo di quelle intenzioni legislative, e anche noi in Italia le avremo in Gazzetta Ufficiale a fine mese, insomma passa un mesetto, forse ai primi di settembre. Questo per dire che anche poi ce l'ha ricordato il nostro presidente Mattarella nella consueta diciamo cerimonia del ventaglio, quando si parla di migrazioni non bisognerebbe parlare di emergenza, ma bisognerebbe pensare ad una strutturalità. E qui vengo al patto sulla migrazione e asilo. Purtroppo personalmente questo patto a me sembra estremamente duro, addirittura nei confronti dei migranti, però adesso non è la sede di entrare nello specifico. Però sicuramente è molto efficace, e quindi il messaggio di Magnus Brunner il 4 è stato, e poi chiaramente del consesso, è stato quello di dire: mettiamo davvero a frutto le regole che ci dati. Questo perché appunto il Gol 16, ma anche il Gol 17 come senso di partnership e cooperazione tra gli stati appunto globalmente, non solo esclusivamente in Europa, ci dà la, come dire, l'indicazione, la prospettiva di metterci tutti a lavorare su delle regole condivise. Certo. Questo perché? Perché anche, è già altra citazione, ma questa è antica, ma è molto bella, un nostro partigiano, no? Eugenio Colorni, che ha scritto l'introduzione del progetto per un'Europa libera unita, anzi per un'Europa libera unita, progetto di un manifesto noto come il manifesto di Ventotene, che scrisse pochi giorni, cioè pochi mesi prima poi di essere di morire attraverso le torture della banda Koch in Italia, Eugenio Colorni scriveva proprio in quella introduzione di 4-5 pagine che dico a tutti di andare a cercare, perché sono veramente una, egli era filosofo, modernissimo, interessantissimo, parlava di moneta, sì, unita, circolazione libera delle persone, libertà appunto di emigrazione, lo intendeva, si intendeva all'interno dell'Europa, proprio per, e progetto addirittura di sì, difesa comune.
3: Sentite.
5: E moneta comune. Questo perché? Perché si era si ragionava, avevano ragionato con Spinelli e Rossi a Ventotene tanto, e scrissero il manifesto, per su quali basi fondare la pace. Quindi elementi rigidi, aperti verso il benessere delle persone e certezza dell'operatività,
3: ecco,
5: condivisa tra stati.
3: Poi chiedo scusa ricevuto, ma ci mancano 5 minuti alla fine, abbiamo ancora
5: finito.
3: Una persona.
5: Grazie,
3: che deve mille. Parlare. Io vorrei rimanere sui temi anche dello sviluppo sostenibile e spostare la domanda anche a Francesca Grisot, chiedendole se sia possibile, a suo avviso, conciliare la sicurezza delle frontiere e lo sviluppo sostenibile, oppure se questi obiettivi entrano inevitabilmente sempre in conflitto.
6: Allora, cercherò di essere rapidissima e prendo il ponte da ASVIS e da questo concetto di ecosistema futuro e una prospettiva sui futuri. Quindi il caso Ceuta ci fa riflettere sicuramente su una prospettiva di frontiera, intanto una diversa percezione della frontiera, per noi è una barriera all'ingresso, per invece il migrante è una barriera all'uscita. All'uscita verso cosa? Verso un futuro che al di là della spinta del governo, al di là di tutto quello che possiamo dire, come abbiamo detto in apertura, della strumentalizzazione del migrante come appunto come proiettile, noi dobbiamo pensare che come antropologi la spinta sociale si muove su un desiderio. Nel momento in cui il desiderio della scalata sociale, quindi c'è una violazione della parità, una violazione proprio degli stessi goal dell'Agenda 2030, andiamo banalmente a dire, perché il mio passaporto non ha gli stessi diritti di un altro passaporto, ecco. Quindi perché alla scalata sociale a me è impedita, mentre è concessa al di là di quella barriera immaginaria che è una linea di confine tracciata chissà quando e chissà perché. E ci dobbiamo chiedere allora, nella parità, nell'equità, nell'accesso ai diritti, alla crescita e allo sviluppo, e quanto la migrazione può portare sviluppo. Dobbiamo parlare dei nostri dati, di quanto ci mancano nel saldo demografico, di quanto la migrazione è necessaria. Dobbiamo vedere le interviste di Confindustria, che ultimamente sembra che portino i discorsi che facevamo noi antropologi 20 anni fa. Ora i più grandi difensori della necessità dell'ingresso di persone, chiamiamole risorse, chiamiamole talenti, chiamiamole come vogliamo a seconda delle diverse posizioni, comunque sono necessarie allo sviluppo del paese, quindi parliamo di sviluppo e di sviluppo nei diritti, perché non stiamo importando schiavi, non dobbiamo importare schiavi. La strumentalizzazione della frontiera da una parte e dall'altra, quindi con il saldo migratorio, con l'utilizzo di queste persone per, come ha già fatto Erdogan, non è una cosa nuova, no? Dire io ho molti migranti, se tu non rispetti le mie richieste io posso riversarli nel tuo territorio. Quindi strumentalizzazione della frontiera come ingresso, strumentalizzazione anche della frontiera come importazione di manodopera. Allora, nel momento in cui non importo esseri umani dotati di diritti paritari uguali ai miei, ma importo una manodopera che io voglio strumentalizzare, anche lì dobbiamo parlare: è sostenibile questo tipo di sviluppo? È il futuro? Nel momento in cui io ragiono da migrante, da antropologo delle migrazioni, leggo un desiderato, un desiderio resistente, credibile, per cui se a noi italiani dicono si aprono le frontiere della Mongolia, probabilmente non ci saranno 50.000 italiani che migrano verso la Mongolia. Andare a lavorare sui desideri e sulla lettura di questo desiderio di riscatto e quindi di sviluppo, di progresso umano, che dovrebbe essere concesso a ciascun individuo essere umano, allora lì apriamo degli scenari dove dobbiamo intervenire a livello di partnership sostenibili, a livello di responsabilità, di pace e di governo. Questo probabilmente non è stato l'oggetto di questo ultimo vertice, che invece continua a pensare di esternalizzare secondo le nostre posizioni, parlo insomma per la comunità degli antropologi, per la letteratura a cui possiamo fare riferimento, significa giocare una leva che apparentemente può sembrare comoda, ma che nei momenti in cui viene utilizzata come leva fa fulcro su un confine che noi non riusciamo più a controllare. Spero di essere stata sintetica e di aver
2: risposto. Assolutamente sì.
3: Assolutamente, grazie.
2: Ti faccio un'ultima domanda, davvero un minuto. Temi che il tema diventi appunto sempre meno affrontato in modo strutturale, organizzato, con riflessioni più insomma, profonde, come quelle che hai cercato appunto di condividere qui con noi, o proprio perché entreremo in un anno elettorale da tutte le parti, diciamo, questa cosa verrà strumentalizzata. Ricordiamo, c'è l'Italia, ma c'è la Francia, paesi che poi hanno esperienze da questo punto di vista totalmente diverse, no? Eppure poi le pulsioni sono purtroppo simili, no? Per alcuni aspetti.
6: Dunque, Valeria, io mi porto la storia, adesso ho quasi 50 anni, ne ho vista una parte, non l'ho vista tutta. Quella che io ho visto negli ultimi 26 anni, forse, in cui mi occupo di immigrazione, al di là del governo presente, che fosse di destra o di sinistra, ricordiamo ministri anche del PD che hanno utilizzato in modo strumentale, no, la gestione dei flussi, sempre in campagna elettorale negli ultimi anni il tema è stato strumentalizzato. Quindi senza voler dare colpo o fare previsioni facili, ci riferiamo alla storia e vediamo che sia a livello europeo sia soprattutto a livello italiano, essendo noi lo stivale nel Mediterraneo, abbiamo già uno storico che ci fa pensare che purtroppo non ci sarà un approccio razionale al tema e soprattutto un approccio attento ai diritti, che è quello che a noi interessa di più, ma al diritto d'asilo, al diritto di libertà di movimento, ma ci sarà una strumentalizzazione, mettiamoci, cioè siamo pronti a questo, penso, sì. No?
3: Una domanda per tutti in questi ultimi due minuti che ci rimangono, cominciando da Zatterin, che prima ha citato questo allarme che c'è per il 15 agosto. Allarme 15 agosto oppure no? Che cosa vi aspettate tutti per i prossimi giorni sul dopo Ceuta e comunque su tutto il resto che riguarda l'Europa e gli altri obiettivi comunque delle migrazioni, a cominciare anche dal nostro paese? Marco.
4: Naturalmente non lo posso sapere, però già la minaccia di una nuova invasione sta sortendo i suoi effetti, quindi può darsi che si fermino lì. Chi sta orchestrando questi grandi movimenti potrebbe essere soddisfatto di fare paura, o potrebbe anche non esserlo. Sinceramente lo vedremo fra qualche giorno, adesso difficile dirlo, però intanto loro sanno che ogni volta che sventolano questa minaccia creano confusione nella compagine europea e alimentano tutte quelle voci politiche che creano diseguaglianza di pensiero e che creano confusione nell'Europa, e l'Europa è il nemico di tutti quelli che non vogliono sì. Il rispetto dei diritti e le regole democratiche.
3: Diva ricevuto, si limiteranno a fare paura?
5: Non sono un analista, quindi posso solo notare quello che vedo. A mio avviso dobbiamo, secondo me, passare a ragionare su quello che davvero sono le persone come autonomo centro di vita e non più uno strumento, un mero strumento altrui. E come dicevamo, le persone cercano la libertà. E qui ho parafrasato le prime righe del manifesto. Dobbiamo prima o poi affrontare questo punto dolente. Noi stiamo rientrando come civiltà in generale. Purtroppo, se ci allontaniamo sempre più da un modello federalista, appunto, di regole condivise, ci avvicineremo sempre più a un modello concentrazionario che cerca nei CPR, negli hub di rimpatrio, in tutte quelle zone grigie emergenziali che tra l'altro sono poco normate, non rientrano nemmeno in, come dire, regolamentazioni carcerarie, se vogliamo, quindi sfuggono al controllo e diventano luoghi di potere. Se le persone soffrono, sì, hanno sete, hanno fame e non hanno libertà, premeranno sempre. Quindi chiaro, abbiamo una media in questi anni di 150 milioni di persone che si muovono e saremo destinati a soccombere se non affrontiamo il punto dolente.
3: Grazie. Francesca Garisotto.
6: Io non posso che citare Marco Aime sulla costruzione culturale dell'invasione, quanto è comodo e quanto è strumentale. Quindi io mi aspetto, sempre per essere molto sintetica, che 50.000 persone che attraversano una frontiera, oggi, domani, il 15 agosto, quando sarà, sono sicuramente un'operazione molto facile da utilizzare, cioè sono un dato molto facile da utilizzare per un'operazione che crea il volume massa. Quando noi parliamo di massa e non parliamo di individuo, stiamo già intanto violando un principio fondamentale e parlando appunto di valori europei, non deve essere il passaporto che prevale o il concetto di massa. Quando noi parliamo di umani in movimento o massa e passiamo a invasione, già siamo fuori di tutto quello che si può mettere sul tavolo.
3: Valeria, abbiamo
2: provato, no? Mezz'ora è poco per un tema così complesso. Siamo partiti appunto dal vertice straordinario, ma informale, appunto europeo, sulla migrazione a partire dal caso Ceuta. Abbiamo analizzato gli incastri con tutti i goal degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e le prospettive, diciamo, di qui in poi non solo sull'estate che ci aspetta sul tema migrazioni, ma anche probabilmente sull'anno che ci aspetta, essendo un anno per alcuni elettorale. Quindi sappiamo quanto questi temi si prestino alle strumentalizzazioni e alle semplificazioni. Ci abbiamo provato un Marco Zatterin, che ringrazio di aver ricevuto.
3: Grazie Zatterin.
5: Grazie.
2: Grazie al compagno di viaggio, appunto Ruggero Po, per questa co-conduzione.
3: Grazie a te, Valeria, grazie a Diva e Francesca.
2: Come avrete capito, non facciamo sosta quest'anno, insomma, una piccola novità, perché appunto l'attualità è sempre in fermento, i temi sono tanto importanti, tanto più, insomma, che, insomma, anche di alte temperature. Qui su Radio Radicale con Asvis abbiamo parlato già in tempi meno sospetti dei giorni roventi che ci aspettano, e continueremo appunto a destreggiarsi tra i 17 gol dello sviluppo sostenibile insieme ad Asvis qui su Radio Radicale. Grazie, alla prossima.
3: A tutti.
0: Era Alta Sostenibilità, la trasmissione autogestita dall'ASVIS, l'Associazione Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Sono le 12:59 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale. Lunedì 10 agosto del 2026, un saluto da Roberto Spagnoli, bentrovate e bentrovati all'ascolto del notiziario antiproibizionista. L'Africa non è più soltanto una rotta di transito per il narcotraffico internazionale, sta diventando sempre più una vera e propria base di produzione per i cartelli della droga. A denunciarlo è Independent Online, principale piattaforma di informazione sudafricana, che spiega come l'Africa occidentale si stia trasformando in qualcosa di più di un corridoio per gli stupefacenti, con i cartelli messicani che vi stabiliscono laboratori di metanfetamina con gravi ricadute sulla sicurezza e la salute pubblica. Sto leggendo un'intervista, una notizia, scusate, riportata, pubblicata il 7 agosto, quindi pochi giorni fa, su droghe.aduc.it, notiziario droghe del sito dell'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, un notiziario droghe che è, lo dico da tanto tempo, è molto prezioso per chiunque voglia sapere che cosa succede in tutto il mondo per quanto riguarda le droghe, la loro circolazione, il loro loro consumo, la loro, le politiche, insomma, e anche il dibattito politico che ruota attorno a tutti questi temi. E questa dell'Africa è sicuramente una notizia molto importante, per questo ho deciso di darvela proprio in apertura, perché appunto il continente non è più soltanto una rotta di transito per il narcotraffico internazionale, ma sta diventando sempre di più una vera e propria base di produzione. Il fenomeno, continuo a leggere questo articolo che riprende appunto quanto denuncia Independent Online, il fenomeno è documentato da una serie di operazioni di polizia. In Sudafrica in soli 2 anni le forze dell'ordine hanno scoperto 4 laboratori industriali di produzione di droga collegati a reti messicane, con sequestri per oltre 150 milioni di dollari in cristalli di metanfetamina. Tra gli arrestati figurano più di 8 cittadini messicani e l'ultimo caso in ordine di tempo risale al maggio di quest'anno, quando a Zwartrugans, nel nord-west del Sudafrica, la polizia ha smantellato un impianto che custodiva circa 481 kg di metanfetamina e sostanze chimiche per un valore che è stato stimato attorno all'equivalente di circa 60 milioni di dollari. Il modello operativo è ormai ricorrente: fattorie isolate in zone rurali lontane dai centri abitati, dove l'attività criminale può restare a lungo inosservata. I cartelli, in particolare il cartello di Sinaloa, che lo ricordo è una delle maggiori organizzazioni criminali al mondo, è nata e radicata in Messico, si occupa di traffico di cocaina, metanfetamina, eroina e fentanyl verso gli Stati Uniti e l'Europa. Il cartello di Sinaloa e il cartello Jalisco Nueva Generación, che è un'altra organizzazione criminale messicana dedita al traffico di droghe e in guerra con il cartello di Sinaloa. Queste due organizzazioni inviano in Africa i propri chimici specializzati, i cosiddetti cooks, che affiancano complici locali nella produzione. Secondo un esperto dell'Istituto per gli Studi sulla Sicurezza, Wilhelm Hels, la principale ragione per cui produrre localmente è conveniente per i cartelli è la presenza di corruzione tra le forze dell'ordine e i politici, che garantisce protezione alle operazioni illecite. Il fenomeno non riguarda solo il Sudafrica. In Nigeria sono stati individuati laboratori con legami messicani già a partire dal 2016. In Kenya, nell'ottobre 2024, è stato arrestato un membro del cartello Jalisco Nueva Generazione insieme a complici kenioti e nigeriani, mentre gestivano un laboratorio clandestino a Namanga, al confine con la Tanzania. Secondo James Griego, responsabile delle operazioni antidroga per il Comando Africa degli Stati Uniti, dal 2023 sono stati effettuati raid su 14 laboratori gestiti da messicani in Africa, di cui solo 5 nel 2026. Non sembra che abbiano avuto questi raid grande successo, ma comunque conclude questo articolo: a spingere i cartelli verso il continente africano concorre anche l'intensificarsi delle pressioni americane sui narcos in America Latina. L'Africa offre condizioni favorevoli: debolezza istituzionale, corruzione diffusa, porti scarsamente sorvegliati, vaste zone rurali con scarsa presenza delle forze dell'ordine e una manodopera locale che in contesti di alta disoccupazione può essere facilmente reclutata per operazioni rischiose. La produzione sul posto riduce inoltre i rischi del trasporto transfrontaliero di sostanze già lavorate. Insomma, come vedete, la guerra alla droga non funziona, le organizzazioni criminali non rinunciano al business, si spostano dove le condizioni sono favorevoli. Se vengono colpite, se la vita gli viene resa difficile in un luogo, si spostano in un altro luogo dove esistono appunto condizioni favorevoli, come quelle appunto che si possono incontrare in Africa: corruzione diffusa tra forze dell'ordine e politici e anche scarsità di lavoro o livelli di vita, possibilità economiche molto basse, quindi facilmente, insomma, è facile trovare anche manodopera. Un altro prodotto del proibizionismo, ma questa volta ci spostiamo in Ucraina, restiamo sempre sul notiziario droghe della droghe.adoc.it, una nuova scuola per i cartelli della cocaina e dei droni. Allora, la notizia è questa: la guerra in Ucraina sta producendo un effetto collaterale inquietante. Il paese si è trasformato in un terreno di addestramento per membri dei principali cartelli della droga latinoamericani. Come riporta la testata albanese Panfleti, l'Ucraina è emersa come una nuova scuola operativa per le organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, con ricadute preoccupanti per la sicurezza europea. Il meccanismo è stato ricostruito da un'inchiesta della rivista specializzata Intelligence Online, ripresa da The Telegraph, membri dei cartelli messicani e colombiani si sono infiltrati nella Legione Internazionale Ucraina, il corpo di volontari stranieri costituito dal presidente Zelensky nei primi giorni del conflitto, non per combattere le truppe russe, ma per acquisire competenze avanzate nella guerra con i droni. E anche qui, insomma, come vedete, il narcotraffico, i narcotrafficati usano ogni mezzo, ogni tecnologia a disposizione per mantenere, per incrementare, per estendere i proventi del mercato nero prodotto dal proibizionismo. Per quanto riguarda l'Ucraina, questo effetto collaterale appunto del conflitto, il caso più emblematico riguarda un pilota con il nome in codice Aquila 7, ex militare delle forze speciali messicane, arruolato nella legione ma in realtà appartenente al temuto cartello dello Zetas. Il suo scopo era apprendere le tecniche di pilotaggio dei droni per poi riportarli in Messico e metterli al servizio delle guerre tra bande. La sua presenza insieme a quella di altri sospettati è emersa dopo che i servizi di intelligence messicani hanno informato le controparti ucraine nel luglio di 2 anni fa. L'indagine avrebbe inoltre portato alla luce almeno 3 appartenenti alle FARC colombiane, le forze armate rivoluzionarie della Colombia, che furono disciolte con l'accordo di pace del 2016. Ex appartenenti con un passato nel traffico di cocaina, tutti infiltrati sfruttando le procedure di selezione particolarmente lacunose della legione. The Telegraph ha segnalato che persino un cittadino finlandese con condanne per traffico di stupefacenti era riuscito ad arruolarsi. La legione internazionale conta migliaia di volontari latinoamericani, in larga parte ex militari o poliziotti colombiani, molti dei quali addestrati dall'esercito statunitense, che sono rimasti senza impiego dopo gli accordi di pace con le FARC. Lo stipendio mensile da combattente, che arriva fino a $3,000, è notevolmente superiore al reddito medio colombiano, il che rende facile per affiliati ai cartelli mimetizzarsi tra i legionari in buona fede. Un funzionario del servizio di sicurezza ucraino, interpellato da Intelligence Online, ha ammesso senza mezzi termini: abbiamo accolto i volontari in buona fede, ma dobbiamo ora riconoscere che l'Ucraina è diventata una piattaforma per la diffusione globale delle tattiche con i droni. Alcuni vengono qui per imparare a uccidere con un drone da $400, poi rivendono queste conoscenze al miglior offerente. Le competenze che i cartelli cercano di acquisire sono precisamente quelle sviluppate dall'esercito ucraino: produzione di droni, schieramento tattico, resistenza alla guerra elettronica e coordinamento in tempo reale sul campo di battaglia. I cartelli messicani, del resto, già utilizzano droni armati contro rivali e forze di sicurezza nel proprio paese, rendendo l'acquisizione di tattiche testate sul campo ucraino particolarmente allarmante per la sicurezza regionale. Il fenomeno si intreccia con un secondo filone, quello del narcotraffico vero e proprio. Prima della guerra l'Ucraina, in particolare il porto di Odessa, era già un importante snodo di transito per la cocaina sudamericana diretta verso l'Europa orientale. Il conflitto ha inizialmente interrotto questi flussi, ma dal 2023 le rotte si sono riorganizzate attraverso l'Ucraina occidentale, con sequestri in aumento nelle regioni di confine. Quindi, come vedete, la guerra non frena i traffici illegali, e questo articolo non riporta una cosa, che sicuramente i cartelli sudamericani ovviamente sono in affari con le organizzazioni criminali ucraine e anche con quelle russe, che fanno affari tra di loro, insomma, perché la guerra viene lasciata combattere sul terreno, ma gli affari sono affari. E per quanto riguarda la guerra alla droga, questi sono, che stiamo leggendo, insomma, sono stupefacenti risultati della guerra alla droga. Restiamo in Sud America, perché sempre grazie a droghe.adoc.it andiamo in Colombia. Abelardo de la Estrella ha assunto la presidenza della Colombia il 7 agosto, quindi 3 giorni fa, con la promessa di dichiarare guerra ai guerriglieri narcotrafficanti e di aprire una nuova stagione di stretta collaborazione con gli Stati Uniti. Come riporta France 24, il nuovo capo di Stato colombiano, ex avvocato di successo, soprannominato La Tigre, porta il paese a una netta svolta a destra dopo 4 anni di governo progressista guidato da Gustavo Petro. Il programma di De la Espriella è deciso: bombardare i laboratori di cocaina nella giungla, costruire mega carceri e ridurre drasticamente le dimensioni e l'influenza dello Stato. Sul fronte internazionale ha proposto la formazione di un'alleanza militare con gli Stati Uniti e Israele per combattere i gruppi armati e si è offerto di ospitare truppe americane sul suolo colombiano. Il 48enne presidente che ha la doppia cittadinanza colombiana e statunitense, ha anche annunciato l'adesione della Colombia allo Scudo delle Americhe, la coalizione anticartelli promossa da Washington, con un ufficio dell'alleanza che sarà ospitato a Medellin, città che De La Espriella ha definito la testa del serpente del narcotraffico e della criminalità organizzata. E il fatto è che non c'è una sola testa del serpente, c'è semmai un'idra, cioè, questa è l'illusione propagandistica che tagliando quella testa hai risolto il problema. Non è così, la situazione è molto più complessa, ma questa naturalmente è propaganda che trova ovviamente facile, attecchisce facilmente, insomma. Il piano di punta del nuovo governo, dice sempre l'articolo di droghe.org,

non c'è dubbio, e perché sono soldi che fanno gola a tanti, a tutto l'apparato che tiene in piedi una guerra alla droga. Gli esperti, leggo sempre nell'articolo, sottolineano come i gruppi armati colombiani, un tempo mossi da ideologie politiche, oggi concentrati sul profitto del narcotraffico e di altri traffici illeciti, abbiano sfruttato le tregue dell'era Petro per rafforzarsi. Ed infatti è ovvio, non basta una tregua, bisogna proprio cambiare le leggi, togliere i soldi ai narcotrafficanti, altrimenti una tregua della guerra consente loro di riorganizzarsi. La vittoria della Espreia, ricorda l'articolo, si inserisce in un'ondata di successi elettorali della destra latinoamericana dal Cile al Costa Rica, costruiti attorno alla promessa di maggiore sicurezza. Sicurezza. Auguri al neo presidente che vuole bombardare i cartelli, i laboratori, ma abbiamo appena letto che le competenze rispetto all'Ucraina, le competenze che i cartelli cercano di acquisire sono precisamente quelle sviluppate dall'esercito: produzione di droni, schieramento tattico, resistenza alla guerra elettronica e coordinamento in tempo reale sul campo di battaglia. Dunque il tigre avrà pane per i suoi denti. Il proibizionismo passa anche, si sa, l'esempio del proibizionismo sull'alcol negli anni 20 è un esempio di scuola. Nonostante quell'esperienza, quell'esperienza appunto sembra che non venga letta appunto come un'esperienza. È quello che sta succedendo in Australia con le sigarette elettroniche vietate senza ricetta. E anche qui riprendo questo articolo pubblicato da droghe.aduc.it. Si parla del modello di controllo del tabacco e delle sigarette elettroniche che in Australia ha raggiunto un punto di non ritorno. Come riporta Vaping Post, nel paese il fumo tradizionale è calato ai minimi storici sulla carta, ma il mercato legale della nicotina è stato nel frattempo travolto da sigarette elettroniche e tabacco illegali con miliardi di dollari che finiscono nelle casse della criminalità organizzata. Il paradosso australiano è evidente: mentre le sigarette restano liberamente acquistabili, ottenere un prodotto da svapo regolamentato richiede una ricetta medica e la dispensazione in farmacia. L'Australia è l'unico paese al mondo ad aver adottato questo modello prescrittivo per le sigarette elettroniche. Il ricercatore James Martin della Deakin University di Melbourne ha definito la situazione un vero e proprio disastro totale, sostenendo che l'unica via d'uscita è legalizzare la vendita al consumo dei prodotti da svapo. Secondo le sue ricerche, il canale farmaceutico serve soltanto una piccola frazione degli stimati 1,5 milioni di australiani che usano lo svapo. La logica di fondo è semplice: un mercato legale non funziona solo perché i prodotti sono teoricamente reperibili, deve essere accessibile. Un mercato legale non funziona solo perché i prodotti sono teoricamente reperibili, deve essere accessibile, conveniente, abbastanza competitivo da reggere il confronto sia con le sigarette sia con i prodotti da svapo illegali. Quando l'offerta regolamentata non soddisfa la domanda, il mercato non scompare, si sposta verso i venditori informali, canali social, siti web, fornitori legati alla criminalità organizzata. E quello che accade nell'alcol negli Stati Uniti, no? Viene proibita la vendita dell'alcol e non è che il consumo si ferma, semplicemente si sposta sui canali illegali subito sfruttati dalla criminalità. I dati confermano il fallimento della strategia proibizionista. Un sondaggio nazionale ha rilevato che l'87% degli utilizzatori di sigarette elettroniche ha girato completamente i canali legali. Secondo il medico ricercatore Colin Mendelson, oltre il 90% delle sigarette elettroniche circolanti in Australia è privo di qualsiasi controllo sulla sicurezza. Il mercato illegale del tabacco vale ormai più di 4 miliardi di dollari australiani l'anno e le entrate fiscali sul tabacco si sono quasi dimezzate rispetto al 2019, con perdite cumulative stimate 10 miliardi di dollari australiani entro il 2029. Dunque non solo si alimenta il narcotraffico, non solo si aumenta la criminalità, ma si perdono anche risorse per le casse statali. E le conseguenze non sono solo economiche. Negli ultimi mesi si sono registrati oltre 40 attentati incendiari contro negozi che vendevano tabacco e sigarette elettroniche illegali solo in Victoria. No, probabilmente qua c'è un refuso, legali. La criminalità organizzata, attirata dai margini elevati, ha scatenato una vera guerra di territorio per il controllo del mercato illecito della nicotina, appunto. Le tasse altissime sulle sigarette, destinate ad aumentare del 5% all'anno, hanno allargato ulteriormente il divario di prezzo tra prodotti legali e alternative illegali, rendendo queste ultime ancora più attraenti. Chiudere i negozi visibili crea al massimo ostacoli temporanei. Le transizioni si spostano in canali più

0: difficili da monitorare e ogni repressione aumenta sia il rischio che il guadagno per chi opera nell'illegalità. Secondo i critici della politica australiana, il paese ha trattato allo stesso modo la prevenzione giovanile e la cessazione del fumo negli adulti, vietando indiscriminatamente tutti i prodotti a base di nicotina a prescindere dal loro profilo di rischio. Il risultato è che il mercato legale della nicotina è stato di fatto ceduto alla criminalità organizzata, mentre i consumatori adulti vengono spinti verso prodotti non regolamentati e potenzialmente più pericolosi di quelli che avrebbero acquistato legalmente. Questa è l'esperienza australiana e questo dovrebbe essere un monito anche da noi, insomma, attenzione. Sappiamo benissimo che il tabacco, che la nicotina provoca una dipendenza molto difficile da vincere, che il tabacco provoca decine di migliaia di morti, che ha un'incidenza su malattie come per esempio i tumori, che quindi significa costi sociali e sanitari enormi. Ma attenzione che a proibire non si stronca il consumo, si sposta, si fa un regalo alla criminalità organizzata. Se si vuole appunto evitare i danni da nicotina bisogna appunto ridurre i rischi e i danni attraverso informazione, educazione, rendendo appunto i consumatori consapevoli di quello a cui vanno incontro, e non è alzando i prezzi o le tasse che si risolve il problema. Veniamo all'Italia, perché in Italia si è parlato di fentanyl recentemente, ma in Italia, come abbiamo avuto modo di dire anche dai nostri microfoni, non esiste un'emergenza sanitaria legata al fentanyl, non esiste paragonabile a quella degli Stati Uniti. I dati sui decessi, sugli accessi al pronto soccorso restano molto bassi, però c'è giustamente un'allerta e un'attenzione. Non ci sono focolai di consumo di massa o epidemie di overdose per ora, sono stati rilevati isolati episodi di lotti di eroina da strada tagliati con fentanyl, ci sono casi di cronaca recente come il furto di fiale in un ospedale di Roma, per cui sono state rafforzate le regole di custodia dei farmaci nelle strutture sanitarie e ovviamente c'è un'allerta. Nel mercato illegale il fentanyl circola da anni in Italia, per ora non c'è una sua diffusione, secondo Roberto Saviano, e secondo me è una lettura fondata, perché alle organizzazioni criminali, alle mafie, adesso in questo momento il fentanyl non serve, perché questo danneggerebbe i mercati di altre sostanze. Però attenzione, ricordiamoci la lezione di Cosa Nostra siciliana, che da organizzazione che si occupava del transito dell'eroina dalla Turchia agli Stati Uniti, poi capì che quel business si poteva sviluppare anche in Italia, come avvenne appunto negli anni 70. Per cui per ora non c'è una diffusione di fentanyl, ma attenzione che potrebbe arrivare. Ma il problema per ora in Italia è il crack. Il consumo è in aumento da anni e spinto anche dal prezzo molto basso che lo rende accessibile, e ci sono, si registra una crescita dei pazienti in carico ai SERD per dipendenza, il fenomeno tocca anche i giovani, è molto visibile nelle periferie, nei quartieri difficili dei grandi centri urbani, ma la sostanza interessa ormai anche molte realtà di provincia. Dunque, dobbiamo capire, insomma, anche che occorre intervenire rapidamente con misure appunto di riduzione dei rischi e dei danni, possiamo guardare per esempio a quanto accade a Marsiglia in Francia, dove il consumo di strada sta subendo un'accelerazione senza precedenti. Anche qui prendo una notizia riportata da droghe.aduc.it: a Marsiglia il consumo di crack ha raggiunto livelli di guardia. Secondo quanto riporta Le Monde, il fenomeno, già definito esponenziale e particolarmente visibile da 2 anni, ha subito un'ulteriore brusca accelerazione negli ultimi 6 mesi, tanto che gli operatori sul campo parlano di una situazione senza precedenti. A documentarlo è il dispositivo Tempo, promosso da Médecins du Monde assieme ad associazioni per la riduzione del rischio e strutture medico-sociali con equip di strada. La coordinatrice del progetto, Marianne Poisson, descrive una crisi che peggiora di settimana in settimana. Diverse centinaia di persone in condizioni di grave precarietà, senza alloggio, con diritti negati, disturbi psichici, consumano crack in pieno giorno nelle vie del centro di Marsiglia, soprattutto nei pressi della stazione di Saint-Charles. La tendenza è confermata anche dal rapporto Trend dell'osservatorio francese sulle droghe e le dipendenze. pubblicato nel mese di giugno. Il profilo dei consumatori si sta modificando, sono sempre più giovani, con una presenza crescente di donne, talvolta adolescenti, particolarmente esposte al rischio di violenze. Il crack viene prodotto localmente a partire da cocaina venduta a basso prezzo nei numerosi punti di spaccio del centro città. A rendere ancora più critica la situazione è la chiusura, avvenuta a fine maggio, dello Sleep-In, centro di accoglienza e riduzione del rischio del quartiere Saint-Charles, gestito dal gruppo SOS. La struttura, che offriva 30 posti letto d'emergenza e consulenze mediche, è stata chiusa per insalubrità e non riaprirà per diversi mesi, lasciando centinaia di persone senza alcun punto di riferimento. Gli operatori ammettono di non avere nulla da proporre a chi chiede riparo e assistenza. Da più parti si torna a invocare l'apertura di una Halte Soins Addictions, una struttura supervisionata per il consumo e la cura delle dipendenze, sul modello di quelle già attive a Parigi e a Strasburgo dal 2016 e in altri paesi europei da 40 anni. In maggio era stato raggiunto un accordo di principio tra il municipio di Marsiglia, l'Agenzia regionale per la salute, l'ospedale universitario e la prefettura, ma la realizzazione concreta è ancora bloccata. Insomma, le stanze per il consumo sicuro in Italia, guai solo a parlarne. Guardate le polemiche che scoppiarono mesi fa sulla distribuzione di pipe per il consumo di crack, proprio per ridurre i rischi e i danni. Eppure già a legge attuale sarebbe possibile in Italia avviare strutture del genere, anche per agganciare appunto le persone più problematiche. Questo notiziario antiproibizionista è stato una collezione, un'antologia di grandi successi del proibizionismo, della guerra alle droghe. Allora chiudiamo con un articolo. Oggi abbiamo preso tutti questi articoli, li abbiamo presi da droghe.aduc.it, che riguarda appunto la riforma del controllo internazionale delle droghe. Il sistema dell'ONU, basato sulle convenzioni internazionali, regge ancora? Il sistema è fondato su tre convenzioni adottate nel 1961, nel 1971 e nel 1988 e mostra questo sistema crepe sempre più evidenti. Un'analisi pubblicata sul blog accademico dello European Journal of International Law affronta il tema con una domanda di fondo: questo quadro normativo è ancora adeguato agli obiettivi che si propone? Il nodo centrale è la tensione crescente tra l'impostazione proibizionista delle convenzioni e le politiche nazionali che un numero sempre maggiore di paesi ha adottato, scegliendo la via della legalizzazione o della depenalizzazione di alcune sostanze, a cominciare dalla cannabis. Paesi come Uruguay e Canada e numerosi stati degli Stati Uniti hanno costruito mercati regolamentati per uso non medico della cannabis, in aperta contraddizione con gli obblighi sanciti dalla Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961. Che classifica ancora la sostanza tra quelle sottoposte ai controlli più severi. Lo studio mette a fuoco le possibili strade per riformare il sistema, senza necessariamente demolirlo. Tra le opzioni analizzate, emendamenti formali alle convenzioni esistenti, l'introduzione di deroghe che consentano margini di flessibilità ai singoli stati, oppure l'adozione di nuovi strumenti giuridici internazionali in grado di affiancare o sostituire il quadro attuale. Nessuna di queste strade è priva di ostacoli politici e giuridici, ma il dibattito accademico le considera ormai non più rinviabili. Un elemento ricorrente nell'analisi è il contrasto tra le normative internazionali vigenti e le evidenze scientifiche sull'efficacia reale delle politiche repressive sulle droghe. Decenni di applicazione del regime proibizionista non hanno prodotto la riduzione attesa del consumo e del traffico illecito, mentre hanno generato costi rilevanti sul piano dei diritti umani e della salute pubblica. La ricerca scientifica segnala da tempo l'efficacia di approcci alternativi, dalla riduzione del danno alla regolamentazione controllata, che l'attuale architettura delle convenzioni ONU tende a rendere giuridicamente problematici, ma non impossibili, aggiungo io, come dimostrano appunto per esempio l'esempio del Canada. Però sicuramente difficili e problematiche. Il tema è oggi al centro del dibattito istituzionale. Nella sessione del 2025 della Commissione ONU sugli stupefacenti, la Colombia ha presentato una risoluzione storica, che poi fu approvata come risoluzione 68/6, che istituisce un gruppo indipendente di esperti con il mandato di valutare il funzionamento del sistema internazionale di controllo delle droghe e formulare raccomandazioni per una sua più efficace attuazione. Ne ho parlato anch'io da questi microfoni dell'importanza di questa commissione indipendente. I risultati del panel saranno presentati alle sessioni saranno presentati la sessione della Commission on Narcotic Drugs dell'ONU del prossimo anno. Il quadro normativo internazionale, costruito in un'epoca molto diversa dall'attuale, si trova così di fronte a una sfida di adeguamento che coinvolge diritto, scienza e politica insieme. L'adeguamento appunto delle convenzioni internazionali se ne occupò il Partito Radicale Transnazionale insieme alla Lega Internazionale Antiproibizionista 30 anni fa, più di 30 anni fa, all'indomani praticamente del referendum sulle droghe, che portò all'abolizione delle norme più repressive della legge che era stata approvata nel 1990, la legge Iervolino-Vassalli, poi diventata testo unico sugli stupefacenti. Il Partito Radicale lanciò appunto questa campagna, insomma questa iniziativa per la revisione delle convenzioni internazionali, e nel 1994, se non ricordo male, si tenne proprio a Roma, a Palazzo San Macuto, un convegno internazionale proprio sulla revisione delle convenzioni, a cui furono invitati esperti provenienti un po' da tutto il mondo, giuristi, scienziati, operatori, ricercatori, politici, ex magistrati, ex poliziotti. E tra l'altro le registrazioni di quei lavori, dei lavori di quella conferenza, li trovate su radioradicale.it. E c'è appunto, il sistema ONU regge ancora. E adesso non ho tempo di leggere questo articolo, ma ci ritorneremo in una prossima puntata del Notiziario Antiproibizionista. Sempre a proposito di ONU, la fine del consenso apre uno spazio inedito proprio per riformare il sistema globale sulle droghe. Per decenni alla commissione la Commission on Narcotic Drugs nessuno votava. Oggi invece il consenso, le decisioni assunte per consensus, quella stagione è finita, e proprio questa frattura può rendere possibile la riforma del sistema internazionale. Ne ha scritto Leonardo Fiorentini su fuoriluogo.it pochi giorni fa, il 31 luglio. Leonardo Fiorentini è segretario nazionale di Forum Droghe, socio fondatore della Società della Ragione, ed è il direttore di Fuoriluogo, che è il sito di Forum Droghe, ed è tra l'altro tra i curatori del libro bianco sulle droghe, che ogni anno fa il punto sulle conseguenze delle politiche sulle sostanze in Italia. In questo articolo, che trovate su fuoriluogo.it, Vienna ha smesso di fingere, si parla appunto della fine del consensus e quindi dell'apertura, della possibilità di riformare il sistema internazionale. All'ONU le cose si muovono, ci sono paesi che hanno legalizzato, è stata varata una conferenza, una commissione di esperti indipendente che deve valutare appunto i costi e i benefici della legge sulle droghe, e la fine del consenso della Commission on Narcotic Drugs apre una stagione possibile per una riforma del sistema internazionale, quel sistema internazionale che appunto non regge più. Ormai non possiamo togliere il punto interrogativo, quel sistema non regge e va riformato. Ci fermiamo qui con il notiziario antiproibizionista di questo lunedì, ci risentiamo fra una settimana alle 13 in questo formato, adesso un po' più breve rispetto al solito, tra un po' poi lo ritroverete online su radioradicale.it. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberto Spagnoli.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Radio Radicale, le 13.30 in punto, Federico Punzi in studio e Loriana Bruno in regia per il notiziario pomeridiano di Radio Radicale. E come sempre lunedì partiamo con la rubrica Ma anche no del direttore di notizie radicali Walter Veceglio. Buongiorno Walter.
1: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Immigrati, immigrazione, ora non interessano, non importano analisi politologiche, geopolitiche, socio-psicologiche, non qui e non ora almeno. C'è una vecchia fotografia che ritrae due grandi intellettuali francesi, un anziano e affaticato Jean-Paul Sartre, compagno di strada di ogni causa della sinistra, e stringe la mano a un liberale a tutto tondo, anche quando non era facile proclamarsi tale, Raymond Aron. E alle loro spalle il filosofo André Glucksmann, che aveva già rinnegato giovanili ideali sinistrissimi. Lo avevano intuppato Glucksmann impropriamente tra i nuovi filosofi. Mon petit camarade, dice Aron a Sartre, e con queste tre parole mette la parola fine a polemiche che avevano diviso i due per decenni. Una riconciliazione di cui Glucksmann era stato artefice. Siamo nel giugno del 1979, Sartre e Aron sono appena usciti dall'Eliseo, sono andati dall'allora presidente Giscard implorandolo di aprire le porte del diritto d'asilo per le centinaia di migliaia di vietnamiti e cambogiani che preferivano sfidare l'oceano pur di fuggire dall'oppressione dei regimi comunisti che avevano preso il potere in Vietnam e in Cambogia. E dice Sartre, ho preso le parti di persone che probabilmente non erano mie amiche all'epoca in cui il Vietnam combatteva per la libertà, ma questo non ha importanza perché ciò che conta, quello che si tratta, è che sono persone, persone in pericolo di vita. Qualche giorno prima l'arcivescovo di Marsiglia aveva lanciato un appello ai cattolici di Francia perché ogni famiglia desse asilo a una famiglia vietnamita o cambogiana, e nella sola Francia venne concesso asilo a 128.531 profughi. Ora, io non dispongo di dati per quello che riguarda l'Italia o altri paesi europei, però in quell'occasione la Marina italiana, la Marina militare, scrisse una bella pagina con le sue navi mandate in quell'oceano a salvare chi scappava a bordo di fragili zatteri o gommoni, quella marina che oggi si vorrebbe usare come muro per impedire ad altri disperati di fuggire dalla fame, dalla guerra e dagli stermini. E non vedo nessun equivalente da Sartre, Aron e Glucksmann che si tendono la mano, se la stringono e si dicono mon petit camarade. Erano i primi giorni poi del marzo del 1991 a Brindisi, città allora abitata da 90.000 abitanti, sbarcarono di colpo almeno 25.000 profughi albanesi. L'oppressivo regime comunista di Enver Hoxha era caduto da un mese. Donne, uomini, bambini arrivarono con ogni mezzo dalle coste distanti poche miglia. Un secondo massiccio l'8 agosto con l'attracco nel porto di Bari di un mercantile partito da Durazzo, il Vlora, 20.000 migranti a bordo. Pane e libertà chiedevano gli albanesi arrivati via mare. Ricordo bene le luci delle case, degli uffici, delle scuole. Non si spensero per 3 giorni. Un intero popolo aprì le porte e mise a disposizione tempo, forze e beni per accogliere quei profughi. La testimonianza del sindaco di Brindisi di allora doveva essere rassicurante perché sarebbe bastato il saccheggio di un negozio di alimentari per scatenare una guerra a mani nude. Dissi, hanno solo fame e freddo, aiutateli. Registrai il messaggio alle 8. Venne mandato in onda ogni quarto d'ora per tutto il giorno, alle 13 ebbi il primo segnale. La gente gettava sacchetti pieni di cibo dalle finestre fu una gara di solidarietà senza precedenti. Oggi, con un misto di sgomento e di rabbia, di pena e di indignazione, ascolto e registro quello che si dice e si fa e si vorrebbe fare dopo i fatti di Ceuta, a quell'orribile termine che vorrei cancellare da ogni dizionario: remigrazione. Ripeto, non mi interessano minimamente analisi e valutazioni geopolitico, i come e i perché. Conosco tutte le possibili obiezioni e capisco anche che tante sono fondate, ma qui mi limito a ricordare come eravamo e a prendere atto di come ora siamo diventati. A risentirci.
0: Grazie, grazie a Walter Veceglio. Continuiamo a parlare appunto di immigrazione. Questa mattina una lettera congiunta del Premier Giorgia Meloni e della Premier danese Mette Frederiksen, un messaggio congiunto lanciato via social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa, dicono le due premier, che chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. E nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale: sicurezza, criminalità, pressione sui servizi pubblici e sul welfare. Appunto sostengono le due premier in questo messaggio congiunto. Il ministro degli esteri italiani intanto plaude al presidente del Partito Popolare Europeo Weber. Bene Weber, difendere insieme le frontiere e potenziare Frontex. Che cosa ha detto Weber, che è tornato sulla crisi esplosa nell'exclave spagnola di Ceuta, in un suo intervento sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung? Ceuta è stata un banco di prova per l'Europa, ora l'Europa deve dimostrare di considerare la lotta contro l'immigrazione illegale un compito comune. Aveva già chiesto la settimana scorsa Weber un ruolo più incisivo di Frontex nella protezione delle frontiere. Le iniziative unilaterali nazionali non risolvono la migrazione illegale, ma talvolta la alimentano nuovamente, scrive Weber. Proprio come il principio del non il mio cortile non può spegnere un incendio boschivo, nessuna misura nazionale può fermare la criminalità internazionale dei trafficanti di esseri umani. Per il politico tedesco, quindi, solo l'azione europea funziona. Weber chiede quindi che al prossimo Consiglio europeo ordinario venga definito un piano di attuazione vincolante con responsabilità chiare, scadenze precise, obiettivi verificabili, e indica nella cooperazione con paesi vicini una delle strade da seguire. Ceuta ha mostrato allo stesso tempo che una stretta collaborazione con gli stati vicini può funzionare. Il Marocco ha ripreso immediatamente le persone, nessuno è riuscito a proseguire verso lo spazio Schengen. Da qui la richiesta di realizzare rapidamente hub per i rimpatri in Africa, offrendo ai paesi che cooperano buone relazioni commerciali, cooperazione economica e anche migrazione legale. Abbiamo bisogno di un mandato chiaro alla Commissione, e non possiamo più aspettare lo Stato membro più lento, aggiunge Weber, secondo cui i migranti che non hanno diritto a restare devono lasciare l'Europa, senza se e senza ma. Sul fronte dei controlli, Weber ribadisce che ogni agente di frontiera impiegato a una frontiera interna manca laddove viene difesa la sicurezza dell'Europa, alle frontiere esterne comuni. Frontex deve essere trasformata in una vera agenzia europea di guardia di frontiera, dotata di 50.000 operatori, chiamata a proteggere le frontiere esterne insieme alle forze nazionali. Serve inoltre un quadro comune della situazione nella lotta contro le reti dei trafficanti e una cooperazione tra i servizi di intelligence molto più stretta, così il capogruppo del Partito Popolare, scusate, il presidente del Partito Popolare Europeo Manfred Weber sul Frankfurter Allgemeine Zeitung oggi. E come dicevamo, intervento apprezzato dal ministro degli esteri italiani in un post su X: condivido le proposte di Weber, dobbiamo difendere insieme le nostre frontiere esterne, potenziare Frontex come una vera agenzia europea di guardia di frontiera con uomini, mezzi e poteri adeguati, combattere senza tregua le organizzazioni criminali dei trafficanti, realizzare hub per i rimpatri in Africa, accelerare quelli di chi non ha diritto a restare in Europa, ma anche più cooperazione con i paesi di origine e transito, con investimenti, formazione in loco e immigrazione regolare utile alla nostra economia. SEOT è stato un banco di prova, un insegnamento, la lotta contro l'immigrazione illegale è un compito comune, scelte unilaterali di singoli paesi non possono scaricare le loro conseguenze sui paesi partner. L'immigrazione si governa insieme, l'Europa protegga i suoi confini, così il ministro Antonio Tajani. E critica invece l'opposizione, una nota di Angelo Bonelli di AVS: Meloni e Frederiksen dichiarano di voler difendere l'Europa dall'immigrazione mentre tacciono sulla vera emergenza che sta rendendo il nostro continente sempre più invivibile, la crisi climatica. Gli incendi che hanno già devastato circa mezzo milione di ettari nell'Unione Europea, più del doppio della media degli ultimi 20 anni, in Italia all'8 agosto sono bruciati circa 80.000 ettari, il 135% in più rispetto alla media ventennale. Eppure Meloni indica come priorità la chiusura delle frontiere e la demolizione di Schengen, è una strategia irresponsabile, sostiene Bonelli, costruire false emergenze per alimentare paura e propaganda nascondendo quella che i cittadini stanno già pagando sulla propria pelle. Meloni, Frederiksen e von der Leyen parlano di difendere il futuro dell'Europa, ma intanto demoliscono le politiche climatiche, rallentano la transizione ecologica, proteggono gli interessi delle fonti fossili, non stanno difendendo l'Europa, la stanno condannando a diventare più arida, più fragile, meno abitabile. Sono irresponsabili. Critico anche Matteo Ricci, parlamentare europeo del Partito Democratico. La sospensione di Schengen con la Spagna dimostra che il sovranismo è un boomerang. Ognuno è sovranista a casa propria. Noi lo facciamo agli altri, gli altri con noi. È già successo. Madrid ha risposto con controlli sui viaggiatori che arrivano dall'Italia. Berlino ha annunciato che dal 19 agosto ricomincerà a rispedirci indietro i richiedenti asilo passati nel nostro paese. Ricorda Ricci, abbiamo bloccato la libera circolazione delle persone con uno Stato con cui non confiniamo per una vicenda avvenuta in territorio geograficamente africano e già risolta con i rimpatri nel giro di pochi giorni. Non è sicurezza, ma becera propaganda elettorale, così Matteo Ricci del Partito Democratico. Cambiamo argomento, una novità di pochi minuti fa arrivata dall'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché è accusato di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della Procura, coordinata dal procuratore Francesco Lovoi, in cui si contesta anche il metodo mafioso. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo. La situazione dei Campi Flegrei: restano ancora 36 interventi da fare, ne sono stati eseguiti 1.400 dai vigili del fuoco ai Campi Flegrei, in particolare a Pozzuoli, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata il 31 luglio scorso. Complessivamente, fino a questa mattina, sono 199 gli edifici sgombrati e sono salite a 974 le unità abitative interessate. Solo a Pozzuoli risultano sfollati 852 nuclei familiari e 2.288 persone assistite. Questi i numeri della situazione in Campania in conseguenza del terremoto nei Campi Flegrei e dell'informativa su questo c'è stata in Parlamento lo scorso 6 agosto del ministro Musumeci. Gianfranco Palazzolo ha parlato con il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Caso.
2: In Radio Radicale siamo con l'onorevole Antonio Caso del Movimento 5 Stelle, che vive a Pozzuoli, per parlare dell'informativa del ministro Musumeci sulle scosse che ci sono state a Napoli e anche il bradisismo a Pozzuoli. Allora io le volevo chiedere se si aspettava da parte del ministro Musumeci un atteggiamento diverso, perché insomma noi sapevamo che già il ministro era all'attenzione di molte critiche. Lei era molto scosso oggi dopo l'intervento, le volevo chiedere com'è andata.
3: Allora, la questione è semplice: da parte nostra, da parte del Movimento 5 Stelle, da parte mia, che oltre ad essere eletto in quel collegio come uninominale sono cittadino di Pozzuoli, quindi la vivo anche dal lato privato, abbiamo avuto sempre un atteggiamento serio e costruttivo. Non lo dico sempre, non mi sarei mai permesso di giocare, di fare strumentalizzazione politica con i miei concittadini, i miei familiari, i miei amici. E allora questo l'abbiamo sempre fatto fin dall'inizio, con proposte emendative, con cercare di migliorare il provvedimento, ma anche andando sui tavoli. E ora la novità è anche un'altra: abbiamo il presidente della regione Roberto Fico, che anch'egli ha provato in tutti i modi a collaborare e a dare un aiuto, e l'ha dimostrato con i fatti, innanzitutto con la sua presenza. È stato lì la sera, è venuto da noi la sera della scossa, del venerdì 31, è stato 24 ore il giorno dopo tra tavoli e tra la gente per strada, e ha subito stanziato 1 milione di euro per fare in modo che chi era stato sfollato potesse avere il contributo per l'autonoma sistemazione senza dover aspettare i tempi del decreto nazionale. Ci siamo su questo. Così come non parte ora la collaborazione, nei mesi scorsi la Regione ha provato, insieme all'assessore Zabatta, che è l'assessore alla protezione civile regionale, a trattare con il Ministero, permettetemi questo termine, per provare a migliorare le misure esistenti. E tanta roba che c'è nel decreto, di fatto, era presente negli emendamenti che il Movimento 5 Stelle sta presentando fin dall'inizio. Quindi quando il ministro dice non vogliamo rincorrere l'emergenza ma vogliamo un progetto strutturale, è ridicolo poi se i decreti vengono dopo le scosse. Un esempio tra tutti, visto che stiamo trattando il fenomeno da diversi anni e ci sono stati decreti che intervenivano per dare il supporto all'autonoma sistemazione e per dare i finanziamenti per intervenire sugli edifici sfollati, si erano create le situazioni in cui c'erano terremotati di serie A e terremotati di serie B, ovvero c'era chi riceveva il sussidio e magari nella stessa strada, perché era stato sfollato in un'altra data, con un'altra scossa non prevista al decreto, non riceveva niente, non stava ricevendo niente da oltre un anno. Noi l'abbiamo fatto presente, io l'ho fatto presente, e loro oggi se ne accorgono, dopo la scossa del 31 luglio. Allo stesso modo ora sentivo il ministro bene parlare di sospensione dei mutui, dei tributi, delle tasse, lo sto dicendo dall'inizio, lo abbiamo sempre detto. Io ho detto anche un'altra cosa, ministro: quando il ministro dice non possiamo garantire la sicurezza, lui fa un errore, perché io dico, faccio appello sempre alla frase che mi disse lui sul primo tavolo, quando abbiamo iniziato ad affrontare il problema: facciamo diventare campi flegrei il Giappone e l'Italia, significa poter convivere con tranquillità con il sisma, e allora esistono le tecnologie per intervenire sui fabbricati, per fare in modo che possano essere resilienti e che possano assorbire le scosse. Quello che è pericoloso e quello che non dà scampo è l'eventuale eruzione del vulcano, che al momento dal lato scientifico ci dicono non probabile. Ma ho concluso l'evento dicendo una cosa: l'intervento, se dovesse accadere un'eruzione come 15.000, 40.000 anni fa, di cui ne abbiamo tracce in Russia, non è più un problema di Pozzuoli, non è più un problema dei Campi Flegrei, lì è mezza Italia che è un problema e forse mezza Europa, quindi è un'altra cosa. Il rischio sismico si può affrontare, ed è quello su cui bisogna intervenire. Il paradosso qual è? È che non esisteva nulla, nessuno strumento prima di questi decreti che affrontasse il rischio sismico, era quello ovvio e chiaro. Siamo l'unico forse territorio al mondo dove sappiamo che avverranno i terremoti, perché essendo il fenomeno del bradisismo porta alla deformazione della terra. Quando siamo in fase ascendente e quindi si gonfia, i terremoti sappiamo che ci saranno, non sappiamo quando, ma sappiamo che ci saranno, e quindi è una cosa che si può affrontare e dobbiamo affrontarla. E io appena ho messo piede qui alla Camera dei Deputati, io vengo da una precedente esperienza da consigliere comunale su quel territorio, io ho chiesto l'Unione Protezione Civile Nazionale, che si è messa a disposizione, abbiamo fatto una grande riunione con tantissimi tecnici, ho posto questo problema. Non abbiamo nulla per il rischio sismico, per il rischio vulcanico che non è probabile al momento, abbiamo dei piani per quanto migliorarli, per il rischio sismico niente. Mi è stato risposto l'onorevole Recia ha ragione, e da lì ora abbiamo i decreti che invece si concentrano su questo. Ma detto ciò, il problema è pure di velocità: per quanto il governo voglia mettere soldi, per quanto voglia mettere anche sul territorio, non si vedono risultati dall'assistenza immediata. Io sono dovuto scappare di casa, e per le prime 3 ore, 4 ore non c'era nessuno.
4: Adesso c'è tornato.
3: Sì. Casa mia, sono 3 fortunati, casa mia sta bene, ma abbiamo superato i 1.000 sfollati e stanno aumentando terribilmente. Quindi certo, questa volta i danni sono ingenti.
4: Lei si aspettava oggi da parte dei musumeci l'annuncio di un decreto comunque?
3: Allora, io le bozze ovviamente le avevo viste, sapevo cosa conteneva questo decreto e io continuo a reputare le misure non sufficienti. Per dirti, ad esempio, una tra tutte, c'è la possibilità.
4: Quindi
3: di...
4: ci sarà il decreto?
3: Il decreto, sì, sì, c'è. Il decreto c'è, il Consiglio dei Ministri l'ha annunciato, c'è stata conferenza stampa, stanno facendo i dettagli, ho visto alcune bozze. Però, ad esempio, quando il ministro veramente nessuno aderisce ai fondi per poter coprire parte delle spese per rendere il più possibile antisismico l'edificio, è perché quei fondi sono stati messi al 50% di copertura, ora con questo decreto lo portano al 70%. Io ho sempre portato il super sisma bonus al 100%, perché è chiaro che se no, altrimenti diventa una misura discriminatoria. Diciamo, chi può permettersi la spesa di coprire la percentuale restante, che vale 30, 40, 50 mila euro a famiglia, può vivere in una casa più sicura. Chi è un poveraccio, chi non può spendersi questi soldi, deve restare in una casa non sicura. Deve cambiare paradigma. Io sto dicendo dall'inizio che deve prevedere una legge speciale per i campi Flegrei, come è stato fatto 40 anni fa quando ci fu l'altra crisi bradisismica, quando io sono nato. Infatti i primi anni di vita li ho vissuti altrove, giusto i primi due anni. Ma se continuo a fare decreto su decreti, ci ritroviamo che se sei stato sfollato in quella data precisa di quella specifica scossa, allora ti vengo incontro, altrimenti nulla. Non va bene, ma così come pure dico, c'è un commissario straordinario con poteri commissariali. Che cosa ha portato a compimento ad oggi, dal 2024, il commissario straordinario? C'è tanto, tanto ritardo, e il ritardo più simbolico di un'opera commissariale è quello della realizzazione del lab di prima accoglienza. Non è stato realizzato, è previsto, non è stato realizzato. Dopo due anni. Quindi non c'è l'aiuto immediato, non c'è la possibilità di intervenire veramente con serietà per rendere resiliente il territorio, perché poi in tutto questo, oltre a chi viene danneggiato nell'immediatezza dal sisma, si sta verificando ovviamente anche una desertificazione. Pozzuoli ha vissuto e vive tanto di ristorazione e di attività commerciali. Ora nel centro storico di Pozzuoli, dove io vivo, già la metà delle attività ha chiuso. Non riesce a resistere a una crisi economica che diventa inevitabilmente la conseguenza. E insomma, c'è da un approccio diverso. Ora, io mi sono innervosito in aula perché il ministro Musumeci, nonostante siamo stati in riunione ed ero presente con il presidente Roberto Figo, non ha mai, non si è mai sottratto. Ora volevano provare a rigirare la frittata con la questione dello stato di emergenza, dicendo che il presidente Fico non chiedeva lo stato di emergenza, provando a dare delle colpe a lui, quando nei quei tavoli in cui c'era Musumeci, c'erano i sindaci, c'era il presidente Fico e c'ero io, non hanno detto questo. Siamo detti fermiamoci, capiamoci e valutiamo lo stato di emergenza. Io ribadisco quello che gli ho detto, se loro vogliono usare ora lo stato di emergenza con magari un loro commissario per campagna elettorale, perché siamo vicini alle elezioni nazionali, io questo non lo consentirò e li combatterò fino alla fine.
4: Va bene, non la trattengo oltre perché ho visto che si è arrabbiato un po'. La ringrazio molto per averci un po' spiegato la situazione, grazie all'onorevole Antonio Caso del Movimento 5 Stelle.
3: Grazie.
0: Radio Radicale, 13:54 minuti, proseguiamo con il nostro notiziario pomeridiano. Ora la politica estera, Medio Oriente, il piano per Gaza, USA e Israele divisi su tempi e modalità. Stati Uniti e Israele stanno cercando di superare le divergenze sulle modalità e sui tempi di attuazione del piano per Gaza, pur condividendo lo stesso obiettivo finale. È quanto ha affermato l'ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite Mike Waltz dopo che ieri il primo ministro Netanyahu ha dichiarato che Israele non accetta il piano in 15 punti elaborato dal Board of Peace. Il primo ministro Netanyahu ha qualche problema con parte della sequenza, si tratta di sequenza e tempistica, ha spiegato Mike Waltz alla Fox News. Condividiamo lo stesso obiettivo, stiamo cercando di definire alcuni dettagli e a volte anche amici, familiari, cugini e alleati hanno dei disaccordi, ha aggiunto. In questo momento abbiamo una divergenza su alcuni di questi dettagli e sui tempi. mentre una fonte del Board of Peace ad un media israeliano: noi guardiamo alle azioni concrete e meno alle dichiarazioni, di fatto Israele sta rispettando l'accordo, ha fermato le uccisioni mirate e sta mantenendo il cessate il fuoco a Gaza. L'IDF si trova effettivamente sulla linea gialla originaria, 53% del territorio, non ci sono vanposti o forze oltre di essa, prosegue la fonte del Board of Peace. Naturalmente sarebbe stato meglio per Israele se le dichiarazioni fossero state coerenti con le sue azioni concrete, avrebbe beneficiato del vantaggio politico derivante dal rispetto dei termini dell'accordo, così questa stessa fonte ai media israeliani. E ora l'Ucraina, attacco di droni ucraini in Russia questa mattina, almeno 12 persone morte e 39 ferite in un attacco di droni ucraini contro Nizhne-Kamsk, nella regione del Tatarstan. A riferirlo sono state le autorità e l'agenzia di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Raid ha colpito una regione della Russia centrale lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di attacco nemico, crimine di guerra, e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti. La conferma da Kiev, che però ha confermato di aver attaccato una raffineria di petrolio nella regione russa del Tatarstan. Lo Stato Maggiore di Kiev ha annunciato appunto di aver colpito la raffineria ad oltre 1000 km dal fronte ucraino. L'impianto è controllato dal colosso petrolifero Tatneft nell'ambito di una campagna volta a ridurre il potenziale militare dell'aggressore russo, sostengono appunto, rende noto appunto lo Stato Maggiore di Kiev. E a seguito dell'attacco l'impianto sarebbe scoppiato un incendio. E torniamo in Italia per parlare della questione dell'ex Ilva di Taranto. Il Consiglio di Presidenza di Federacciaio ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di trasmettere agli enti competenti, in nome e per conto di un gruppo di aziende che hanno già manifestato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa e di quelle che potrebbero aggregarsi nei prossimi giorni, una manifestazione di interesse subordinata alla verifica di una serie di condizioni abilitanti necessarie a consentire l'intervento industriale. Si parla di una manifestazione di interesse di una cordata di aziende italiane a appunto subentrare nella proprietà dell'ex Ilva di Taranto, e quanto comunica Federacciai. Il Consiglio ha inoltre dato mandato al Presidente di verificare con il Governo l'esistenza di tali condizioni. Oggi infatti il Consiglio di Federacciai ha ascoltato la relazione del Presidente Gozzi sulla vicenda dell'ex Ilva di Taranto e sull'eventuale coinvolgimento delle imprese siderurgiche italiane nell'iniziativa finalizzata alla ripresa e rilancio degli impianti non interessati dal blocco dell'area a caldo conseguente all'ordinanza della Corte d'Appello di Milano. Quindi è confermato l'interesse di una cordata di aziende italiane per l'ex Ilva. Un passo avanti, siamo in campo, ha detto, parlando con l'agenzia AGI, Antonio Gozzi, presidente di Federacciai. Adesso si tratta di verificare l'esistenza delle condizioni abilitanti, lo faremo con il governo italiano nei prossimi giorni, ha detto Gozzi, dopo che il consiglio appunto di Federacciai ha dato mandato allo stesso presidente di trasmettere agli enti competenti, in nome e per conto delle aziende interessate, una manifestazione di interesse subordinata alla verifica di una serie di condizioni abilitanti necessarie a consentire l'intervento industriale. Così Gozzi, appunto presidente di Federacciai, che tra l'altro all'ANSA invece dice: tra le imprese siderurgiche interessate riguardo il coinvolgimento in un'iniziativa finalizzata alla ripresa e al rilancio dell'ex Ilva figurano tra gli altri Arvedi, Marcegaglia, Feralpi, Duferco, Beltrame, Lucchini, praticamente quasi tutti, ha detto il presidente Gozzi. Abbiamo dato disponibilità immediata per un confronto con il governo, ha detto il presidente di Federacciai. Bene, chiudiamo qui il nostro notiziario pomeridiano. Ringraziamento a Luciana Bruno che ha curato la regia. Adesso vi proponiamo nell'ambito della manifestazione Vieste Libro Possibile, 25esima edizione nel segno della pace, un'edizione antologica aperta a marzo a Londra, proseguita nelle piazze di Polignano a Mare, approdata infine a Vieste, con filo conduttore Il discorso all'umanità di Charlie Chaplin, scelto come tema guida, come un invito collettivo a riconoscersi nell'altro, a difendere la libertà, a restituire alla parola la sua forza di dialogo. Nell'ambito di questa manifestazione, Giuseppe Conte presenta il suo libro Una nuova primavera, la mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l'Italia, una presentazione che si è tenuta lo scorso 26 luglio.
5: Beh, direi che è un bellissimo finale, perché abbiamo con noi questa sera il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
6: Grazie.
5: Eccolo.
6: Grazie.
5: Buonasera presidente, benvenuto, grazie.
7: Buonasera.
5: Grazie di essere qui, si accomodi. Allora, intanto diciamo che poi lei qui insomma è di casa, nel senso che queste sono zone a lei molto care e non c'è credo un'estate, se non mi sbaglio, che qualche giorno non lo passa in Puglia, in zone in cui è nato.
7: E qui nel Gargano, che per me è come un'isola monte. È un promontorio bellissimo, conosco bene.
5: Allora, siamo felici naturalmente di averla qui per questa quinta, ultima serata, il gran finale del Festival del Libro Possibile. Tra l'altro prendo un pochino di tempo con lei anche perché tra pochissimo saremo anche live su Sky TG24 per questo nostro dialogo. Vedo già la sigla e i titoli del nostro telegiornale. Ecco, lo può vedere anche lei dal video, dallo schermo che è lì, e quindi anche al nostro pubblico che ringrazio naturalmente anche questa sera. Marina Piccola è gremita più che mai. Abbiamo qui e ho qui il suo libro, il suo ultimo libro, Una nuova primavera, la mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l'Italia. Naturalmente partiremo da qui tra pochissimo, ma faremo un dialogo molto ampio che abbraccia naturalmente anche i temi dell'attualità politica, naturalmente. Ecco, è chiaro che abbiamo avuto un tema portante, no, in queste serate con tanti ospiti che si sono succeduti su questo palco. Abbiamo parlato tanto anche di democrazia, presidente, di come salvaguardarla e naturalmente anche pensando a un contesto internazionale molto difficile, molto complicato, no, che stiamo attraversando, e insomma è chiaro che toccheremo magari anche quello. Però io le chiedo, lei è un libro in cui parla di una storia, di valori, di una sfida progressista per l'Italia, sembra però quasi anche un manifesto programmatico. Intanto le chiedo ancora qualche secondo perché ci stanno per annunciare e quindi la domanda gliela voglio fare tra pochissimo perché credo che meriti una risposta un pochino approfondita e tranquilla. Dateci tempo qualche secondo, eh? Abbiate pazienza perché siamo in diretta. Ci vediamo, buonasera da Vieste, da Marina Piccola per la quinta ed ultima serata del Festival del Libro Possibile con il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Buonasera presidente, ancora lei.
7: Buonasera a voi e buonasera anche qui a Vieste a tutti i presenti e quelli che ci seguono anche da casa.
5: E allora ancora benvenuto. Le stavo dicendo, avendo qui tra le mani il suo libro Una nuova primavera, ecco, è chiaro che lei parla e scrive di una sfida progressista per l'Italia, sembra quasi un manifesto programmatico per un ritorno a Palazzo Chigi e insomma alle elezioni manca ben poco.
7: È un manifesto programmatico per costruire un'alternativa al governo attuale, per dare una prospettiva di speranza ai tanti cittadini che sono in difficoltà, a chi non ha lavoro e ha perso la speranza di averlo, a chi invece lavora ma addirittura prende 1.000 euro o poco più al mese e a fine mese non ci arriva, a chi giovani sono costretti ad andare fuori fuori per avere una paga dignitosa, trovare un'occupazione ben retribuita, alle donne che hanno ancora difficoltà, se devono addirittura, sono costrette a scegliere tra la maternità e il lavoro. Ma vale anche per gli artigiani, gli imprenditori che sono costretti ogni giorno ad aprire una saracinesca, a sollevare una saracinesca, aprire una fabbrica con una montagna di tasse, con un costo della burocrazia che veramente li mette in difficoltà. Ecco, è un messaggio di speranza, perché abbiamo tantissime potenzialità e adesso dobbiamo rimboccarci le maniche per recuperare il tempo perduto, perché siamo in calo della produzione industriale, siamo con i salari reali che rispetto al resto dell'Europa sono crollati vertiginosamente, abbiamo tante possibilità di agire, ma dobbiamo farlo facendo delle scelte giuste, a partire ad esempio dalla revisione degli investimenti nel riarmo, che sono spese folli, insostenibili. Dobbiamo recuperare tantissime risorse anche dagli extra profitti. Pensate, adesso la benzina ha superato, il gasolio in particolare, addirittura oltre 2 euro per un litro, e allora dai costi energetici, extra profitti dalle aziende energetiche, dalle industrie delle armi, dalle banche, quindi le risorse vanno messe a disposizione della popolazione per assecondare la crescita, per ridare dignità a chi lavora e per cercare di far ripartire questo paese.
5: Senta, tra poco poi le chiedo magari che cosa intendereste fare, no? Perché avete poi un campo largo, un campo progressista. Questo programma sul quale state lavorando, no? Immagino che state mettendo a punto in vista delle prossime elezioni politiche, però qui c'è ancora un problema di primarie, di leadership. Intanto lei è stato il primo che ha avuto l'idea delle primarie, credo, no? Lo ritiene uno strumento utile in funzione di una leadership, però quando si scioglie questo nodo?
7: Ma lo scioglieremo subito dopo la pausa agostana. Ci ritroveremo a settembre innanzitutto per confrontarci con le altre forze di opposizione per il programma. Ciascuna forza di opposizione sta facendo il suo percorso. Il Movimento 5 Stelle, lo avrete visto anche voi, forse molti di voi hanno partecipato, abbiamo creato 100 punti in tutta Italia, spazi aperti alla democrazia, per discutere con voi, per raccogliere le vostre proposte, le vostre idee, le vostre soluzioni. Perché il programma progressista non può essere un programma confezionato per soddisfare i grandi gruppi industriali, le industrie delle armi, i comparti della difesa, per i grandi fondi di investimento che stanno facendo dei profitti incredibili a livello mondiale anche nel nostro paese. Deve essere un programma costruito sulle vostre priorità. E allora noi stiamo raccogliendo adesso le fila di tutto questo lavoro, lo porteremo anche nel confronto con le altre forze di opposizione, e poi un attimo dopo ci porremo il tema, e diventerà attualissimo, quello della leadership.
5: Che però ne starete già parlando, immagino, non credo che non ne abbiate parlati o non vi siate proprio confrontati su questo.
7: Obiettivamente se ne parla tanto, io dico non possiamo starne a parlare tutti i giorni, a tempo debito troveremo il modo, le primarie sicuramente sono sul tavolo, e quindi è una modalità assolutamente democratica per un grande coinvolgimento. Prima si parlava anche del collegamento, con lei si parlava della democrazia. Noi abbiamo bisogno di restituire vitalità alla nostra democrazia. Guardate che le autocrazie seducono, le democrazie sono in difficoltà, arrancano. Pensate, il 72% della popolazione mondiale, secondo gli ultimi studi, istituti di ricerca molto accreditati, il 72% della popolazione mondiale vive sotto autocrazie o regimi illiberali. Sta succedendo questo. E allora come difendi la democrazia? La democrazia nella nostra Costituzione è descritta in modo mirabile, affascinante, coinvolgente. Ma è una promessa che va realizzata, attuata. La democrazia, se non è effettiva, se non vi coinvolge, se non partecipate, significa semplicemente una parola, una formula vuota. la dobbiamo riempire con la partecipazione, e sicuramente anche le primarie possono essere il modo migliore per coinvolgervi e per cercarci di darci quella spinta vitale, democratica, per affrontare una campagna elettorale nel migliore modo possibile.
5: Mi scusi se glielo chiedo, ma lei con le primarie però all'interno del campo largo si sentirebbe comunque avvantaggiato? Pensa che avrebbe più consensi?
7: No, guardi, io lascerei da perdere, lascerei da parte i sondaggi. I sondaggi vengono...
5: No, ma io chiedo quello che pensa lei, non quello che dicono i sondaggi.
7: No, io dico semplicemente che se si partecipa alle primarie, per quanto mi riguarda, io parteciperei con uno spirito assolutamente aperto, non divisivo, non conflittuale, sarebbe una follia, e che vinca il migliore. Però è chiaro che sarebbe un modo, forse in questo momento, il modo, diciamo, più plausibile per affrontare quella che è una campagna elettorale dove, attenzione, per la prima volta il Movimento 5 Stelle andrebbe in alleanza, perché è una forza che è nata da una protesta rispetto al sistema politico che si era un po' cristallizzato, si era un po' adagiato sui suoi privilegi, lo ricordiamo, e questa è la prima volta che il Movimento 5 Stelle accetterebbe quindi di confrontarsi

0: partecipato alle primarie e non ha trovato vincente la sua proposta, il suo voto, poi dovrebbe accettare comunque correttamente le regole del gioco, qualunque sia la soluzione.
1: Senta, a proposito di programma, è chiaro che poi per metter giù un programma ci deve essere una linea comune sui punti e sui temi fondamentali. La politica estera, la difesa europea, il famoso riarmo. Ecco, su questo c'è una certa distanza tra il Movimento 5 Stelle e in particolare il Partito Democratico, perché su questo Elly Schlein diciamo che la pensa un pochino diversamente, c'è una linea diversa e la quadra non mi sembra che sia stata ancora trovata, il nodo non è stato ancora sciolto, perché lei sul riarmo è stato molto chiaro, non si devono spendere soldi in armi, in spese militari.
0: Ma voglio essere chiaro anche questa sera, un progetto progressista non può che dare priorità a un modello di vita sociale, a un modello sociale. Modello sociale significa un modello che investa sulla sanità, sull'istruzione, sulle scuole e asili nido, sulle politiche del lavoro, che restituisca potere d'acquisto agli italiani. Un modello del genere quindi ha bisogno di risorse. È assolutamente folle pensare di poter investire, portare la spesa per la difesa al 5%, come ha sottoscritto Giorgia Meloni al vertice NATO. È assolutamente folle continuare in questo piano di riarmo europeo scriteriato, perché attenzione, non stiamo parlando di una difesa comune europea che ci potrebbe portare risparmio di spesa, razionalizzazione degli investimenti. Al contrario, invece, con questo piano di riarmo stiamo consentendo, in particolare alla Germania e alla Polonia, che hanno l'obiettivo dichiarato, investendo miliardi e centinaia di miliardi, diventare due paesi europei nel 2039, addirittura due superpotenze, in particolare per gli eserciti convenzionali. E pensate che in Germania attualmente il partito che è primo nei sondaggi è un partito che ha radici ideologiche neonaziste, si chiama AfD. Voi immaginate cosa significa una superpotenza europea che ne approfitta la Germania dello spazio fiscale, si riarma per suo conto con le agevolazioni europee e domani sarà nelle mani, nel governo, guidata da un partito di ispirazione neonazista. È una follia. Almeno facciamo la difesa comune europea, risparmiamo e soprattutto andiamo a smontare necessariamente quelle spese folli al 5%, che significa di qui al 2035 500 miliardi di spesa aggiuntiva. È insostenibile, è insostenibile, non lo permetteremo. Altrimenti, se su questo è una questione di rimente, e altrimenti che facciamo? Continuiamo come col governo Meloni? E allora che cambiamento ci sarebbe?
1: Senta, lei l'8 luglio a Napoli, no, in quella prima manifestazione del Campo Largo, che di fatto possiamo dirlo ha dato la via a una campagna elettorale in vista delle prossime elezioni, tutti insieme, appunto per vincerle quelle elezioni, come avete detto, ha detto sul palco che la minaccia russa di fatto è una costruzione, cioè è costruita solo per giustificare il riarmo, quindi, come a dire, di fatto non esiste. Lo conferma?
0: Ma guardi che nei fatti, attenzione però, la minaccia russa di invadere l'Europa, addirittura hanno scritto la data in cui la Russia invaderebbe l'Europa. E sin dall'inizio, quando è scoppiata questa aggressione russa di Putin, che noi del movimento e io personalmente ho condannato senza se e senza ma, dall'inizio. Siamo stati favorevoli a tutte le sanzioni economiche e finanziarie, che man mano sono cresciute di livello. Ma abbiamo detto da subito, attenzione, però non possiamo accettare un'escalation militare. Perché questa minaccia non è come c'è stata descritta da tante fonti, addirittura anche di intelligence, e poi non sono stati capaci di

0: produrre un report, perché sono 4 anni, stanno bloccati nel Donbass. Ma secondo voi è credibile che si vada a giustificare questo piano di riarmo perché la Russia ci sta per invadere, sta per invadere tutta l'Europa? E questo è il tema, e questa è la propaganda. Non che la Russia sia la nostra amica, ma sicuramente in questo momento è un avversario, sicuramente va condannata. Ma allora attenzione, se sanzioni economiche e finanziarie per Putin, perché non perché per chi è stato autore di un genocidio come Netanyahu e i suoi ministri? Questi sono i doppi standard che non ci rendono credibili. L'Europa non è credibile fino a quando, e per questo io mi batterò, perché non ci sia una linea di politica estera chiara, dove non si può dire se c'è un attacco illegale in Iran, che oggi pesa nelle nostre tasche, perché Trump, se l'attacco è illegale, il presidente del Consiglio italiano non può dire non condanno e non condivido. Non c'è possibilità di non essere chiari. O sei per il diritto internazionale o non sei per il diritto internazionale. Doppi, tripli standard non sono ammissibili.
1: E allora, proprio perché siete stati durissimi come opposizioni e siete durissimi come opposizioni nei confronti del governo attuale, proprio perché non hanno una politica estera chiara, proprio...
0: Ma non solo, anche la politica interna.
1: Va bene, intanto stavamo affrontando questo nodo, e proprio perché ancora voi non avete trovato una linea comune, ancora per esempio sul riarmo, ecco, non rischiate, se è chiaro non riuscite a trovare una quadra per esempio sulla politica estera e su questo nodo, non rischiate di logorarvi ancor prima di arrivare alle prossime elezioni come progressisti?
0: No, non rischiamo di logorarci, anche perché cerchiamo di dire le cose come stanno. Questo governo non condividono nulla ormai, stanno litigando su tutto. Erano cementati e hanno trovato la quadra perché si è trattato di esercitare e amministrare il potere per 4 anni, ma non riescono a esprimere e a portare a casa una riforma che voi possiate ricordare, per cui questo governo attuale Meloni può essere ricordato. 4 anni, 0 riforme. Adesso sono concentrati sulla legge elettorale e anche lì stanno litigando. Emendamento sulle preferenze, preferenze fasulle, intendiamoci, farlocche. Sì, no, non si sa. Non riescono a trovare la quadra su nulla. Quindi a questo punto di vista noi siamo messi molto meglio, oggettivamente molto meglio. È chiaro, per quanto riguarda chi vi parla, sul riarmo sarò intransigente. Sul ripristino del diritto internazionale sarò intransigente. Sulla svolta negoziale per indirizzare a soluzione il conflitto russo-ucraino sarò intransigente. L'Europa deve cambiare. L'Europa deve tirar fuori e restituire alla politica la sua dignità. L'Europa è afona. Ma voglio dire altro che coalizione dei volenterosi. Io mi batterò perché ci sia la coalizione dei coraggiosi, che chiamino, si siedano a un tavolo e, tutelando le ragioni dell'Ucraina, si battano per indirizzare a soluzione una guerra che altrimenti ci sfugge di mano, perché vedete che c'è una continua escalation. È una guerra di posizione, ma nel frattempo continuano nei territori interni, a Kiev come a Mosca e dintorni, continuano queste incursioni che rischiano di portarci a un'escalation, a una guerra mondiale. Dobbiamo porre fine a questo conflitto con forza, coraggio, determinazione. E su questo credo che ci sarà la possibilità di trovare un'assoluta convergenza, perché o sei progressista o non sei. Allora tanto vale la continuità con Draghi, con Meloni.
1: Prima ha citato le preferenze, riferendosi alla legge elettorale, a quello che è accaduto alla Camera, no? Quando è stato affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, dai franchi tiratori, poi però il 16 luglio Montecitorio ha dato il via libera. Adesso al Senato è arrivata la legge elettorale. Ecco, che cosa pensa? Se queste preferenze dovessero, diciamo, passare al Senato, lei quella legge l'ha definita una legge truffa, ci ripenserebbe, la vedrebbe in maniera diversa?
0: Rimarrebbe una legge truffa con le preferenze farlocche, quindi non cambia sostanzialmente nulla, e spieghiamo perché. Voi vi ritrovereste con una scheda elettorale in cui c'è un listone di 105 candidati scelti dalle segreterie di partito, quindi un listone preformato nazionale, e poi avreste un listino nel vostro collegio con 6 indicazioni candidati, anche qui scelti dalle segreterie di partito. Tutti i moduli prestampati con candidati predeterminati. Su tutto questo, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni sta dicendo: ma io mi batto per le preferenze, perché aveva sempre detto, vi ricordate i video che facevo una volta, assolutamente sulle preferenze, è vergognoso che i cittadini non possano scegliere. Allora, per cercare di mascherare un poco un sistema assolutamente osceno elettorale, in cui voi non potete scegliere nessun candidato, è tutto preformato, sta cercando di far passare e di mettersi d'accordo con gli alleati per dire: nella scheda con i 6 nomi del collegio i capilista sono bloccati, quindi entreranno sicuramente se vengono eletti e i numeri sono sufficienti. Per quanto riguarda gli altri, potete mettere una X sui nomi e quindi c'è una qualche indicazione. Però abbiamo fatto i calcoli. La maggior parte saranno capilista, già bloccati. Forse qualche partito più grande potrà eleggere il secondo. Difficilmente si arriverà al terzo. Quindi, di fatto, le preferenze sono farlocche.
1: Senta, anche in funzione di una nuova legge elettorale e quindi del voto del prossimo anno, a proposito di questo campo progressista, Renzi, sì, no, allarghiamo al centro, si può pensare di non averlo in coalizione?
0: Non mi piace parlare delle singole persone. È una
1: domanda, no, io parlo...
0: È una domanda che mi fate
1: non di Renzi
0: giorno.
1: Come singola persona, e vabbè, gliela faccio anch'io.
0: Diciamo che è un partito abbastanza
1: certo.
0: Personale.
1: Vabbè.
0: Non cambia molto. E, no, con tutto il rispetto ovviamente per il partito Italia Viva, è una questione che affronteremo a tempo debito. Sicuramente ho detto più volte che il tema dell'affidabilità è un tema importante, perché a me è già successo di prendere la fiducia, avere il voto del Parlamento, dei rappresentanti del popolo, e poi non poter mantenere gli impegni perché c'è qualcuno che inizia a ragionare per suo conto, preferisce ragionare con l'interesse di partito e poi ti fa cadere. Quindi lo dico in modo forte e chiaro: un'alternativa a questo governo deve portare, significa un progetto che cambi il paese, che realizzi tutte le potenzialità. Per fare questo ci vogliono 5 anni interi di governo, non lo riesci a fare in un anno. Non riesci a cambiare il paese e a realizzare quella che è una politica seria progressista, che elimini o riduca le diseguaglianze, che sono tante, le iniquità, lavorando per 2 anni. Non basta mandare, vi dico di più, una legge in gazzetta ufficiale. La legge va benissimo, ma poi la devi accompagnare, la devi attuare. Le riforme importanti che servono richiedono tempo, richiedono sedimentazione, messa a terra. Abbiamo bisogno di 5 anni. È importante allora che questo progetto sia coerente, forte, solido e sia realizzato con compagni di viaggio affidabili. Lo valuteremo più avanti.
1: Senta, questa sera quei no TAV che hanno assalito il cantiere di Chiomonte, ci sono 50 circa feriti, ma è una notizia in aggiornamento tra le forze dell'ordine, mezzi dati alle fiamme, poi tornando indietro nel tempo è una storia completamente diversa, ma i fatti di Bologna, la morte di Fakir, poi scontri in piazza, insomma comunque sono storie di violenze con agenti aggrediti. Ecco, lei ha un pensiero molto netto in questo senso?
0: Assolutamente sì. Io non posso accettare, non posso assolutamente indulgere nei confronti di chi si permette di aggredire forze dell'ordine che stanno svolgendo il loro lavoro correttamente. Persone che prendono stipendi tutto sommato modesti, persone che non hanno neppure molto spesso gli arretrati, perché molti attendono ancora il pagamento degli straordinari, che molto spesso non sono neppure di numero sufficiente. Abbiamo una scopertura nell'organico per quanto riguarda sia polizia, sia carabinieri, sia guardia di finanza, e spesso le dotazioni non sono così aggiornate come dovrebbero essere. Assalire queste persone che fanno lì il loro dovere è un atto assolutamente vergognoso. Quindi condannare ogni forma di violenza senza se e senza ma. Poi ovviamente se ci sono degli episodi, è il caso di Fakir, dove si tratta, la procura, la magistratura sta indagando per capire se tutte le operazioni sono state svolte correttamente. Io dico questo, ai politici stiano zitti. C'è la magistratura che sta indagando. Non si buttino loro che non hanno elementi perché hanno visto un frammento di video, perché devono fare i fenomeni per cercare di creare propaganda, allargare il consenso. Stiamo zitti e aspettiamo gli accertamenti della magistratura. In questo momento bisogna solo chiedere verità su come si sono svolti i fatti, perché di certo è morta una persona che era nelle mani in quel momento degli operatori sanitari e della polizia. Quindi l'indagine deve essere chiara, deve essere rigorosa, una risposta va data. Ma noi politici facciamo bene a star zitti.
1: Senta, è chiaro che non possono tornare anche sul caso Roggero, il gioielliere, la famosa storia del gioielliere che ha avuto la condanna definitiva in terzo grado. La storia della grazia che viene chiesta da alcune parti politiche, la Lega che aveva proposto di candidarlo, che ha proposto anche una riforma della legittima difesa, l'allargamento della legittima difesa, perché ne è diventato un caso politico. Ecco, su questo lei ha detto non si tratta di legittima difesa, parliamo di una vendetta in quel caso, e chiaramente contesta anche la proposta della Lega. Anche qui, insomma, quando poi un caso di questo genere entra nella scena politica, e mi permetto di dire
0: è un disastro. Quando entra nella scena politica, ritorniamo al discorso di prima.
1: Sì, però da disastro. Entrambe le parti si può anche dire, nel senso che poi cioè viene, non dico utilizzato, beh, insomma viene strumentalizzato.
0: Ma certo che viene strumentalizzato, abbia pazienza. Cioè, stiamo parlando, innanzitutto facciamo una precisazione, adesso senza far pesare i miei studi giuridici, stiamo parlando della legittima difesa. È un istituto che non è stato costruito con questo codice attuale. Sapete da quanto tempo ci abbiamo? Sapete da quando a quando risale la legittima difesa? Al codice di Giustiniano, oltre 2000 anni. Si è consolidato nel tempo. Secondo voi è normale che arrivi la Lega, arrivi Vannacci e poi dietro ci si mette Meloni e dice che devono stravolgere un istituto che ha resistito 2000 anni, che si è consolidato in tutte le epoche della storia, nel Medioevo, nell'età di mezzo, nell'età moderna, adesso nell'età contemporanea? Cosa c'è che non va? C'è il fatto che c'è la speculazione politica, la propaganda. Quel signore va compreso per lo stato d'animo alterato, ma quella è stata una esecuzione nella pubblica via. E lo dobbiamo dire responsabilmente. Non dobbiamo mettere adesso a inseguire il facile consenso, perché c'è stata una reazione dopo che l'evento di pericolo si era consumato. Ha inseguito i rapinatori che avevano questa pistola, che poi si è scoperta anche finta, e gli ha sparato. Uno l'ha sparato alle spalle, uno l'ha sparato mentre era in macchina, cioè quando ormai erano scappati, dove non c'era più nessun pericolo per sé e per i propri familiari. E uno l'ha preso anche a calci, ne ha ammazzati due e ha tentato l'omicidio del terzo che è scappato. Allora, se noi ammettessimo che questa non è legittima difesa, se noi consentissimo una modifica come quella che viene proposta dai partiti che sono in maggioranza al governo, domani mattina, attenzione, nessuno di voi sarebbe più sicuro. Perché la legge del fai giustizia da te significa che è il Far West. Significa che domattina state attraversando e state passando lungo la pubblica via, vi esce un gioielliere e vi scambia. Voi pensate un po', impauriti, ha subito una rapina, vi vede voi, vi impaurite, vi girate, state scappando e vi scambia addirittura per l'aggressore, il rapinatore che è scappato. Può succedere di tutto. Fioccheranno pallottole nelle pubbliche vie. È lo Stato che deve garantire giustizia. E queste discussioni che stanno adesso, su cui la destra fa propaganda, attenzione, per nascondere, non ci facciamo prendere in giro, per nascondere il fallimento, perché questa destra ha fallito, tra le altre cose, lì dove aveva promesso che aveva delle soluzioni chiare, soluzioni assolutamente definitive. Non sta garantendo il bisogno di sicurezza. Le nostre città, le nostre strade, i nostri quartieri sono più insicuri che mai. Sono stato a Palermo l'altro giorno, si spara dappertutto, a Milano, nel centro storico, intorno alla stazione, dappertutto, non solo nei quartieri, quelli più disagiati, quelli che noi definiamo periferici, anche nei centri storici. E allora, di fronte a questo fallimento, oggi la destra cosa dice al governo? E guardate, prendete le armi e proteggetevi da soli. No, è lo Stato che mi deve proteggere. Io non voglio fare il pistolero, perché non sono capace, non ho voglia di farlo e non voglio mettere a rischio me stesso, i miei familiari e gli altri cittadini.
1: Senta, un altro caso è quello che riguarda l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, perché è di qualche giorno fa, il 22 luglio, il voto della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, che ha respinto la richiesta dei magistrati romani di acquisire le chat proprio fra Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Dunque le opposizioni naturalmente sono insorte. Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del Senato perché giudica diciamo assurdo che sia stata respinta questa richiesta.
0: Solo qualche giorno prima di questa votazione, con cui la maggioranza di governo che nella giunta per le autorizzazioni a procedere ha scudato, protetto Delmastro, impedendo quindi che queste chat siano consegnate ai magistrati.
1: Poi c'è la decisione definitiva il 30 in aula, certo.
0: Anzi, prendete appunto il giorno 30, poi arriverà la votazione in aula. I magistrati stanno chiedendo, siccome stanno indagando sul clan senese e sui prestanome del clan senese, stanno chiedendo di acquisire questi scambi. E perché loro dicono di no? Scusate, se lo raccontassimo all'estero non ci crederebbero. Mi è capitato di parlare con qualche amico che vive all'estero, qualche persona anche che di politica ne comprende. Quando gli ho raccontato che un sottosegretario alla giustizia, mentre era sottosegretario alla giustizia, si è messo a costituire una società per fare affari, chiamando altri tre del suo partito, erano in quattro, di Fratelli d'Italia. Hanno fatto una società con la figlia e quindi i familiari del prestanome, era notorio che fosse prestanome del clan senese. lo sapevano tutti, bastava andare su internet. Stiamo parlando di un sottosegretario alla giustizia che fa un contratto di società per fare affari col prestanome, col familiare del prestanome del clan Senese. Ma secondo voi è normale questo? E adesso non vogliono dare le chat, intralciando quindi addirittura l'indagine su un clan mafioso. Qualche giorno prima Fratelli d'Italia ha radunato lo Stato Maggiore, era domenica 19 luglio, l'anniversario della strage di Via D'Amelio. Sono ritrovati, hanno precettato tutti i parlamentari, si sono ritrovati a Palermo per rivendicare che la loro azione politica realizza, si ispira ed è in linea con le idee e il pensiero di Paolo Borsellino. È una vergogna solo richiamare, evocare evocare e voler mettere forzatamente nel proprio pantheon dell'azione politica, quando dopo qualche giorno ti ritrovi a scudare del mastro per intralciare le azioni della procura che indaga sul clan mafioso.
1: Senta, prima quando abbiamo iniziato lei quasi subito ha citato giustamente a quanto è arrivato il prezzo del gasolio oggi al litro e naturalmente vorrei chiederle qual è la vostra proposta, visto che il governo a vostro dire non ha fatto abbastanza per affrontare il caro carburanti e l'emergenza che l'Italia sta vivendo.
0: Bisogna essere drastici. Ovviamente non ci siamo mai permessi di dire che le soluzioni sono facili rispetto alla situazione che stanno vivendo gli italiani. Non mi avete mai sentito dire 1.000 euro con un click a tutti, subito, adesso, perché non è serio. Però per quanto riguarda i prezzi del carburante bisogna assolutamente intervenire. Questo governo non ha ancora, addirittura ha lasciato lievitare i prezzi e non ha ancora fatto nulla. Si devono riunire al più presto, perché innanzitutto le accise mobili, però le accise mobili, se andiamo a calcolare, ridurrà, è una misura che ridurrà solo di qualche centesimo probabilmente il prezzo. Io invito e sfido il governo a essere più radicale. Allora, o introduciamo, come durante le crisi petrolifere degli anni 70, prezzi amministrati e calmierati, per cui il governo chiama le compagnie petrolifere e negozia direttamente i prezzi e li fa abbassare per evitare speculazioni, le speculazioni che stanno facendo, o anche si chiede, ma qui bisogna chiedere all'Europa, si va in Europa e si va in Europa non solo a firmare il patto di stabilità, non solo a firmare il piano di riarmo, si va in Europa per chiedere, come ha fatto la Spagna, una riduzione dell'IVA per abbassare il prezzo alle stazioni di servizio, ma in modo deciso, perché così questo paese affonda, affondano le famiglie, affondano le aziende che sono già in calo della produzione industriale ormai da circa 4 anni e non abbiamo futuro.
1: Le chiedo, visto che come ci dicevamo abbiamo parlato molto del senso della democrazia, la salute della nostra democrazia com'è oggi, in questo momento?
0: Ma io ho proposto, poi ovviamente non è una decisione che spetta a me prendere da solo, però ho caldeggiato questo nome per la nostra coalizione progressista, Alleanza per la Costituzione. Vedete, perché la Costituzione contiene questa promessa di democrazia, lo dicevo all'inizio, che va realizzata. Allora questo significa creare tanti più spazi di democrazia, farvi partecipare, coinvolgervi. La democrazia non può essere affidata alla casta dei politici. E guardate che quelle occasioni in cui viene detto, ecco, il premierato, non risolvono il problema della democrazia. Non è certo se vi chiamiamo ogni 5 anni a scegliere il nome del candidato premier, che poi una volta insediato fa quello che gli piace e sottomette il Parlamento, che ci sarà e verrà realizzata quella promessa di democrazia che è nella nostra Costituzione. La democrazia va coltivata ogni giorno, va con la vostra partecipazione. Ecco perché anche nel libro, nella parte finale, auspico assolutamente che venga introdotto, e ci lavoreremo, un referendum non solo abrogativo, ma propositivo. Potete voi proporre le norme vincolando il legislatore. Dobbiamo rivedere i quorum, perché vedete che è sempre più difficile raggiungerli. E ancora, possiamo trovare tanti spazi di partecipazione. Pensate un po' nei bilanci comunali, nei bilanci regionali e anche in quello statale. Se riservassimo una quota, invitando voi a esprimervi, una quota dei bilanci, anche minima, dove siete voi a dire qual è l'indirizzo di quella spesa, dove deve essere destinata, quelle risorse che vi vengono indicate, quali sono, per quali priorità devono andare a soddisfare. Ecco, questo significa creare spazi di democrazia. Lo stiamo facendo nel Movimento 5 Stelle. In questo nuovo corso, questo corso è stato deciso dal basso. Addirittura tutti quanti gli iscritti hanno partecipato con Nova. Da ultimo l'ho detto, addirittura abbiamo rifatto questo esperimento, ed è un esperimento rivoluzionario, perché addirittura tutti i cittadini, pensate, 16.500 avete partecipato, molti non siete neppure iscritti al movimento, ci avete dato il contributo per individuare le soluzioni, le priorità, le urgenze e costruire insieme questo progetto progressista alternativo a questo governo. Adesso tocca a noi, li abbiamo sperimentati, hanno avuto una maggioranza incredibile. Giorgia Meloni si è vantata della stabilità, ma obietto, se la stabilità, se non hai fatto nulla per 4 anni e addirittura ci hai portato a una crescita prossima allo zero e ti avevamo lasciato 209 miliardi che non volevi, saremmo stati in recessione altrimenti. Ecco, questi 4 anni passati non solo in vano, ma addirittura peggiorando tutte le condizioni del paese. Questi 4 anni di instabilità a cosa sono valsi? Ad arricchire le industrie e le armi? I fondi di investimento? Alcuni gruppi industriali che evidentemente ritenete amici? Addirittura le aziende energetiche? Le banche? Profitti, extra profitti, stratosferici? Però i cittadini, il ceto medio impoverito,
1: certo,
0: i cittadini sono in ginocchio, le aziende piccole e medie sono in ginocchio. Non sono serviti a nulla.
1: Grazie. Io restituisco la linea a Sky TG24, naturalmente ringraziando il Presidente del Movimento 5 Stelle Conte. Salutiamo da Vieste,
0: grazie.
1: Restituiamo la linea al telegiornale.
0: Un saluto dal Gargano, da Vieste.
1: E naturalmente grazie per essere stato con noi. Il pubblico di Vieste vedo che è entusiasta, grazie, della sua partecipazione. Restituisco anche il palco a Giorgia e grazie per questo bellissimo dialogo, Presidente. Noi ci vediamo a Roma sicuramente. Buon lavoro.
2: Grazie al Presidente Conte, grazie a Valentina Bendicenti.
1: Grazie mille. Arrivederci a tutti.
2: Il Presidente è disponibile a firmare le copie del suo libro nel nostro corner libreria. Io colgo l'occasione anche per ringraziare le nostre interpreti LIS che in queste serate, così come a Polignano, stanno rendendo questi dialoghi, questi dibattiti davvero accessibili a tutti. E ringrazio, così come Sky, anche gli altri nostri media partner e Tenorba che ci seguono e consentono anche al pubblico da casa di ascoltare i nostri ospiti.
3: Così dunque si concludeva la presentazione del libro di Giuseppe Conte, Una nuova primavera, la mia storia, i nostri valori e la sfida progressista per l'Italia, presentazione che si è tenuta il 26 luglio a Vieste nell'ambito della rassegna Libro Possibile. Sempre nella stessa rassegna, però questa volta a Polignano a Mare, e il 10 luglio c'è stata la presentazione del libro di Marco Travaglio, Si vis bellum, spara balle.
2: E adesso passiamo all'incontro conclusivo di questa terza serata della 25esima edizione del Festival del Libro Possibile, e lo facciamo con un ospite che devo dire che è al Libro Possibile veramente dagli inizi, quindi siamo felicissimi anche di celebrare questi 25 anni insieme a lui, continuando su un tema di ovviamente strettissima attualità, di cui abbiamo parlato tanto durante questa serata. Con Wael Aldadu abbiamo ricordato l'importanza della parola anche come strumento per combattere le guerre, però talvolta la parola, se distorta con la disinformazione, può diventare invece uno strumento di che in qualche modo giustifica, sostiene i conflitti e le guerre. E infatti, a partire dal tema Si vis bellum sparaballe, una chiara parodia della nota locuzione latina Si vis pacem parabellum, ne parlerà Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Vedete meglio voi se è in arrivo o no. Non è in arrivo, però c'è, questo posso testimoniarlo. E intanto io vi do appuntamento chiaramente per domani, per la serata di chiusura di questa tappa polignanese del festival. Eccolo, Marco Travaglio.
4: Buonasera.
2: Direttore, dicevo che lei è stato tra i primissimi ospiti del Festival del Libro Possibile. Quest'anno celebriamo i 25 anni, quindi siamo felici di...
4: Sì, ne parlavamo adesso con Bergassola, che era presente anche lui.
2: Sì, anche lui è ovviamente storico amico del festival. Bene, lascio a lei il palco per questa chiusura, grazie.
4: Grazie. Ma sì, io di solito sono qua per presentare un libro, quest'anno ne ho fatto effettivamente uno per il referendum, quindi è scaduto come lo yogurt a marzo praticamente, quindi non vi parlerò di quel libro, anche se quel libro c'entra parecchio con il titolo di questa serata, perché il titolo è Si vis bellum sparaballe, insomma anche per il referendum hanno sparato diverse balle. Non sono riusciti a convincere la maggior parte degli italiani, o almeno di quella parte degli italiani che sono andati a votare, ma diciamo che quest'anno si è contraddistinto abbastanza per quanto riguarda le balle, che poi io non ho mai capito perché adesso le chiamano fake news. Chiamiamole balle, è più facile. Loro parlano di fake news perché sostengono che è colpa dei social network, cioè che da quando ci sono i social network la gente è bombardata dalle fake news, mentre prima invece era tutta verità, quando c'erano i media tradizionali. Vi posso assicurare che la gara di balle fra social network e media tradizionale la vincono sempre, ancora oggi i media tradizionali, basta accendere un qualsiasi telegiornale o leggere un qualsiasi grande giornale per rendersene conto. E io l'ho toccato con mano quando, grazie ad alcuni nostri cronisti del Fatto Quotidiano, Thomas Mackinson e Antonio Massari, abbiamo tirato fuori il caso di Nicole Minetti, il caso di una signora pregiudicata per favoreggiamento della prostituzione e peculato, che doveva scontare 3 anni e 11 mesi, quindi meno dei 4 anni necessari in Italia per andare in galera, quindi avrebbe dovuto scontare la sua pena ai servizi sociali a piede libero, e inopinatamente ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica, che su 4.000 richieste di grazia in questi 11 anni di doppia presidenza ne ha accolte 71 e ne ha respinte 3.900 e rotte. E ci siamo domandati, ma perché? Visto che non sarebbe finita in carcere, visto che non ha ancora scontato nemmeno un minuto della sua pena, ha già avuto la grazia, a differenza di quei 3.900 e rotti che se la son vista respingere. Sarà almeno vero quello che c'è scritto nella domanda di grazia? I nostri cronisti si sono messi al lavoro e hanno scoperto che la domanda di grazia poggiava su due fondamenti. Uno, Nicole Minetti ha cambiato vita, adesso che non frequenta più Berlusconi è diventata Santa Maria Goretti. Secondo, non può scontare la pena nemmeno ai servizi sociali, perché se sconti la pena ai servizi sociali ti levano il passaporto e lei deve curare un bambino uruguaiano che ha adottato necessariamente negli Stati Uniti, perché la patologia di cui soffre è curabile soltanto negli Stati Uniti. Abbiamo verificato, entrambi i fondamenti erano clamorosamente fasulli. Laminetti non aveva affatto cambiato vita, era semplicemente passata da Berlusconi al suo nuovo compagno, e anche a casa del suo nuovo compagno accadevano cose molto simili a quelle che accadevano nelle residenze di Berlusconi. Quanto poi alla questione delle cure del bambino, 9 ospedali, soltanto fra quelli che abbiamo consultato, ci hanno detto che curano perfettamente quel tipo di patologia, come e forse anche meglio di come fanno in America. Quindi non c'era alcuna necessità di lasciarle il passaporto affinché potesse andare in America. A quel punto abbiamo scritto tutto. Persino il Presidente della Repubblica ha avuto un dubbio per la prima volta nella storia delle grazie presidenziali e ha chiesto alla Procura Generale di Milano di approfondire quei fatti. Il problema è che in queste procedure ad approfondire e eventualmente smentire l'istruttoria preparatoria della grazia sono gli stessi che hanno fatto la prima istruttoria, e il procuratore generale di Milano ha avuto la splendida idea di affidare il riesame sul primo parere allo stesso magistrato che aveva dato il primo parere. E infatti quando noi abbiamo trovato una testimone che raccontava quello che succedeva nella residenza uruguaiana di Cipriani, il procuratore generale ha deciso di non ascoltarla, quella testimone, la massaggiatrice, lasciandola sola in un paese dove chi si mette contro un potente miliardario rischia di fare una brutta fine. E alla fine è finita a tarallucci. La procuratrice generale ha dato ragione a se stessa, così Nordio ha potuto dare ragione a se stesso e Mattarella ha potuto dare ragione a se stesso. Hanno chiesto all'oste se il vino era buono e l'oste ha risposto: è ottimo il vino. Ecco, a quel punto io mi aspettavo, dato che i giornalisti in Italia sono parecchi e sanno che la verità è diversa dall'ipse dixit del potere, dicessero: ma com'è possibile che vi diate tutti ragione tra di voi senza avere sentito la persona che ha raccontato queste cose? Come fate a prendere una decisione su cose che avete deciso voi senza sentire la persona che potrebbe smentire quello che avete deciso voi? Tutti hanno scritto che il Fatto Quotidiano era stato smentito. Nessuno ha spiegato in base a cosa fosse stato smentito. Per cui la grazia è stata confermata, e intendiamoci, affari loro, io non ho il potere di dare o di revocare le grazie. Vorrei però che si amasse la verità un po' più di come la amiamo noi in Italia, soprattutto che la amassero un po' di più coloro che per mestiere dovrebbero cercare e avvicinarsi il più possibile alla verità. Ma non è neanche di questo che vi voglio parlare, perché il titolo parla di bellum, di guerra, di riarmo, questo è il tema. Guardate che non è un tema come gli altri, è il tema dei nostri giorni, è l'unica cosa di cui si dovrebbe parlare nella prossima campagna elettorale. È un'ipoteca sulla testa nostra, dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché influenzerà, secondo me in modo devastante, il futuro dell'Italia e dell'Europa, che sta investendo in armi. Investire in armi vuol dire investire in guerre, perché se fabbrichi tante armi e non hai le guerre nelle quali utilizzarle, delle armi non sai cosa fartene. Quindi per giustificare il riarmo servono guerre sempre più numerose che possibilmente non finiscano mai. e che ogni volta che c'è la minaccia di un negoziato che potrebbe interromperle con una tregua o con un trattato di pace, quel negoziato deve essere immediatamente sabotato, perché la guerra deve durare all'infinito, deve crearne delle altre, deve contagiare paesi vicini che comincino a guardarsi in cagnesco affinché se ne producano delle altre, altrimenti la produzione delle armi a cosa serve? Altrimenti il circolo vizioso si interrompe, la gente capisce di essere stata fregata, impugna i forconi e va a prendere per la collottola sotto i palazzi del potere coloro che hanno deciso di investire i nostri soldi, i soldi delle nostre tasche, delle nostre tasse, in armi anziché in sanità, in scuola, in ricerca, in welfare, in aumento dei salari, in investimenti produttivi. Questo è il tema, non è un tema, il tema. Avete visto cosa è successo ad Ankara l'altro giorno? C'è stato il vertice della NATO. Erano tutti terrorizzati da Trump. Dicono che è matto. Secondo me sono loro che sono scemi. Perché Trump ogni volta che fa il matto torna indietro esattamente con quello che voleva ottenere. Chiamalo matto. Ha fatto il matto e ci ha detto dovete dare il 5% del PIL di ogni paese europeo della NATO alla NATO in spese militari. Tutti hanno detto è matto, dopodiché appena l'ha chiesto hanno firmato, sì buona, 5%. Noi eravamo all'1,4, l'Europa era all'1,8, gli Stati Uniti sono al 3,1 e lì restano, e noi 5%. Entro il 2035. Sapete cosa vuol dire 5%? Vuol dire che oggi spendiamo in spesa militare 45 miliardi e che entro il 2035 dovremo trovare 100 miliardi in più all'anno per spese militari. O hanno vinto la lotteria, o hanno inventato la macchina che fabbrica i soldi, oppure quei soldi, dato che non ci sono, li toglieranno alla sanità, alla scuola, al welfare, ai salari, agli investimenti produttivi. Secondo me è più probabile la seconda, visto che non si possono fabbricare i soldi, non si può sforare il patto di stabilità, salvo per comprare armi nuove. Allora si fa il prestito SAFE. Però la SAFE, molti la pronunciano SAFE, perché sembra una cosa che ci salva. Invece è una cosa che ci inchiappetta per l'eternità. Stiamo attenti alle parole. Ad Ankara sono partiti con la convinzione che Trump avrebbe fatto il matto e Trump ha ottenuto anche ad Ankara quello che voleva. La conferma dell'impegno che era già stato preso di portare la spesa militare entro il 2035 al 5% del PIL dei vari paesi europei. Gli Stati Uniti sono esentati perché restano al 3%. Trump ha fatto il matto quando ci ha detto vi metto i dazi al 10%. Noi gli abbiamo risposto non sarà poco. La von der Leyen ha firmato al 15%. Nella residenza di Trump in Scozia, dove lui gioca a golf, nemmeno in una in un palazzo istituzionale, a casa sua, inginocchiata, forse sdraiata. Poi ci ha detto non dovete più comprare il gas dalla Russia, dovete comprarlo da noi. Sapete che gli americani ce lo vendono al quadruplo del prezzo del metano russo e in più in forma liquida, GNL che noi dobbiamo anche rigassificare spendendoci altri soldi e inquinandoci. Dice è matto, intanto cosa facciamo? Lo compriamo da lui anziché dai russi. Poi ci ha detto io per l'Ucraina non metto più un euro, perché sapete che lui la pace con Putin l'ha già fatta, un anno fa, a Ferragosto, in Alaska. Se volete continuare a finanziare una guerra che io ritengo persa, ha detto Trump, pagatevela voi. Noi avremmo dovuto dirgli, ma sei scemo? Questa guerra esiste perché l'hanno provocata gli americani insieme agli inglesi, con l'annuncio reiterato che l'Ucraina sarebbe entrata nella NATO e con l'ostruzionismo rispetto al fatto che i governi ucraini rispettassero i trattati di Minsk che avevano sottoscritto nel 2014 e nel 2015 con l'autonomia al Donbass. Voi avete provocato quella guerra e adesso la dobbiamo finanziare noi? Sei matto? No, gli abbiamo detto sì, buona. E adesso sapete che gli americani da un anno e mezzo non hanno più speso un dollaro per la guerra in Ucraina. E la finanziamo tutta noi, europei, svenandoci, facendoci spennare, distruggendo la nostra economia e comprando dagli Stati Uniti le armi per regalarle a Zelensky. Servisse almeno a farli vincere, stanno continuando ad arretrare. Altro giorno è caduta Costantinivka, la prossima a cadere sarà Liman, poi restano due città, Kupiansk e Kramatorsk, e ti saluto Donbass, fine. Questa è la situazione, ma noi continuiamo a pagare. Ad Ankara la NATO ha stabilito che nei prossimi 2 anni i paesi NATO dell'Europa, perché gli americani non pagano, metteranno altri 140 miliardi, di cui 60 già finanziati dal prestito di 90 che ha varato l'Unione Europea a fine dell'anno scorso, da dare all'Ucraina per combattere. Non sappiamo nemmeno se arriva a fine anno l'Ucraina, visto come sta andando la situazione al fronte. E noi ci siamo già impegnati a finanziare altri 2 anni di guerra con altri 140 miliardi, che, ripeto, o abbiamo vinto alla lotteria o abbiamo la macchina che sforna i soldi, oppure dove li prenderanno? Nel solito posto. Alla fine del vertice, Trump, che era entrato imbronciato, è uscito sorridente. Ha detto: ho ricevuto tanto amore. Sapete che lui è un sentimentale. La parola amore per lui vuol dire soldi. Abbiamo firmato contratti per comprare altre armi dagli americani, un po' da mandare in Ucraina e un po' per riarmare noi. E alla fine Erdogan, che deve essere uno spiritoso, non sembra così dall'aspetto, ma secondo me è spiritosissimo, ha regalato a tutti i capi dei governi presenti al vertice di Ankara una pistola. Una pistola con tanto di proiettili. L'unico che l'ha lasciata lì è Starmer, secondo me perché non è più al governo e avrebbe dovuto regalarla al suo successore, quindi gliel'ha lasciata, gli altri l'hanno presa tutti. E c'è stata una grande polemica dicendo che vergogna, la Meloni ha preso la pistola, Macron ha preso la pistola, Sanchez ha preso la pistola, Merz non si è capito se l'ha presa o non l'ha presa. Ma vi rendete conto di che cosa ci scandalizziamo? Del fatto che hanno preso la pistola. Non ci scandalizziamo del fatto che hanno deciso di buttare altri 140 miliardi per investirli in una guerra persa e che hanno confermato di buttarne centinaia di miliardi per comprare armi per i prossimi decenni. E ci scandalizziamo per il pistolino di Erdogan. Ma siamo matti? Ma di cosa parliamo? Che altro avrebbe dovuto regalare Erdogan a quelli che avevano firmato quei contratti e quegli accordi? Un ramoscello d'olivo, una colomba bianca? Lì sì che sarebbe stato ridicolo. Gli ha regalato l'unica cosa di cui si è parlato per 2 giorni nel vertice NATO, armi. Fossero pistole magari, erano armi ben più micidiali di pistole. Noi ci occupiamo delle cazzate invece di occuparci delle cose gravi, degli scandali. Io ogni tanto penso se 4 anni e mezzo fa, prima dell'invasione russa dell'Ucraina, ribadiamo che la Federazione Russa ha commesso un atto vergognoso di violazione del diritto internazionale invadendo uno Stato sovrano che si chiama Ucraina il 24 febbraio 2022, che Putin è un autocrate criminale, eccetera, eccetera, eccetera. Questo va sempre ribadito perché c'è sempre qualche cretino che pensa che io non lo sappia, so benissimo. So benissimo che quelli che definiscono criminale l'invasione dell'Ucraina fischiettano rispetto al massacro criminale che si sta compiendo a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, in Siria, ai massacri criminali che abbiamo commesso noi buoni in Iraq, in Afghanistan, in Siria, in Serbia, in Somalia e più in passato in Vietnam, eccetera, eccetera, eccetera. Di quelli non si parla, tant'è che la Russia ha 21 pacchetti di sanzioni da parte dell'Unione Europea, Israele ne ha zero. Volevano sanzionare Ben-Gvir, hanno lasciato perdere, avete visto? Nemmeno Ben-Gvir hanno avuto il coraggio di sanzionare. Avete sentito qualche parola sull'attacco criminale all'Iran, sull'attacco criminale al Venezuela, al vertice di Ankara? Si è parlato solo di Russia, di Ucraina e di armi da utilizzare contro la Russia. E quindi io ogni tanto penso, se 4 anni e mezzo fa, prima dell'invasione russa dell'Ucraina, qualcuno ci avesse detto, lo sai che nei prossimi anni quadruplicheremo la spesa militare, compreremo il quadruplo delle armi che compriamo adesso, a spese della sanità, della scuola, del welfare, eccetera. Chiunque di noi avrebbe detto, ma sei matto? Potrebbe succedere soltanto se all'epidemia di Covid si sostituisse un'epidemia di follia generale. Nessuno di noi avrebbe potuto nemmeno concepirlo, non dico accettarlo, un fatto così clamoroso. Oggi ci abbiamo fatto il callo, ci siamo abituati all'idea, non ci fa nemmeno indignare più di tanto. Hanno deciso così e vabbè, pazienza, è andata così. Come hanno fatto a mitridatizzarci e a ipnotizzarci in così poco tempo su una cosa così grave? Con la tecnica della rana bollita. Sapete che per bollire una rana, dice l'apologo, non conviene gettarla in una pentola di acqua già bollente, perché la rana schizza fuori e si salva. Conviene metterla in acqua tiepida e poi alzare progressivamente la temperatura in modo che quando è lì lì per essere lessata non abbia più la forza di saltare fuori e muoia bollita. Vi do una notizia, le rane siamo noi. Le rane che intendono bollire o che sono già riusciti a bollire siamo noi. Ci hanno alzato la temperatura giorno per giorno fino a farci accettare quello che non avremmo mai nemmeno concepito. Vi ricordate quando c'è stata l'invasione? La prima reazione dell'Europa è stata: non manderemo armi, non manderemo soldati, e lì siamo stati coerenti. I morti li lasciamo agli ucraini. Noi gli diamo le armi e i soldi per farsi ammazzare, ma i soldati non li mettiamo perché non siamo pronti a ricevere indietro le bare, come avveniva con le guerre in Afghanistan, in Iraq. Adesso i morti devono essere tutti ucraini e naturalmente russi. Noi li armiamo e li finanziamo per farsi ammazzare e per perdere un'altra guerra. Questo è quello che stiamo facendo. Ma nei primi tempi si diceva: non manderemo armi, manderemo equipaggiamenti civili, sanitari, umanitari e difensivi, caschi, protezioni, giubbotti, infermerie, ospedali da campo. Poi hanno alzato la temperatura, armi sì, ma solo leggere. Poi l'hanno alzata ancora, armi anche un po' più pesanti. Poi armi molto pesanti, però a corto raggio. Poi armi a medio raggio. Poi armi a lungo raggio, ma solo per colpire i russi entro i confini ucraini. Poi a lunghissimo raggio per colpirli anche in Russia, ma solo nella fascia confinante con l'Ucraina da cui partono gli attacchi russi all'Ucraina. Poi hanno alzato ancora, colpirli anche in Russia in profondità, ma solo su obiettivi militari, basi, rampe di lancio missilistiche, fabbriche d'armi. Poi anche per colpirli su obiettivi civili, raffinerie, centrali elettriche. Poi anche per colpire obiettivi umani, città, caseggiati. Adesso l'ultimo step è che noi ci dobbiamo armare molto più della Russia per far capire ai russi che noi siamo il nemico, così magari rispondono con un attacco preventivo e noi abbiamo il pretesto per fare finalmente la terza guerra mondiale, che è quello che stanno cercando tutte le classi dirigenti criminali che ha purtroppo l'Europa. Non Trump, perché Trump la pace con Putin l'ha già fatta. Noi, i nostri invertebrati molluschi che si atteggiano a miles gloriosus in Europa, noi stiamo cercando la terza guerra mondiale. Armandoci così tanto, pensate che effetto può fare alla federazione, a un russo, non parlo a Putin, parlo di un russo, un cittadino russo, leggere sui giornali e sui social che la Germania si propone di diventare lo Stato più armato d'Europa. Oggi è l'Ucraina,

sovietica, beh, i russi se lo ricordano, perché hanno avuto molti parenti morti. Sono morti 28 milioni di sovietici durante la Seconda Guerra Mondiale per resistere all'invasione nazista, a cui collaboravano anche un pezzo di polacchi, un pezzo di ucraini, ok? I baltici, che infatti oggi sono tra i principali provocatori di questa escalation, anche se hanno probabilmente 4 carri armati a testa, fanno 6 milioni di abitanti in 3 le repubbliche baltiche, eppure hanno i ministeri chiave dell'Unione Europea, la Callas agli esteri, Kubilius alla difesa e Dombrovskis alle finanze. Rappresentano 6 milioni di persone su 500 milioni di abitanti d'Europa, comandano loro. Perché? Perché si punta alla terza guerra mondiale con il riarmo. Il riarmo però ha un problema, è impopolare, perché un sacco di gente non lo capisce, un sacco di gente non lo vuole, visto che sappiamo da dove andranno a prendere e a rubare i soldi. E infatti ci stanno riempiendo di balle per cercare di giustificarlo. Secondo voi perché tutti i governi d'Europa non sanno se arrivano a Natale? Starmer è già andato, la Meloni sta per andare, Macron è lì per andare, Merz è già stato scavalcato da AfD, lo spagnolo, che pure fa una politica estera dignitosa nei confronti degli Stati Uniti e infatti ha firmato per il 2% con la NATO, non per il 5%, è sotto scacco per altri motivi, per ragioni di scandali di corruzione, Sanchez. In Gran Bretagna Farage è già davanti ai laburisti che hanno vinto le elezioni 1 anno e mezzo fa. Perché tutti i governi europei che hanno scelto il riarmo non sanno se arrivano a Natale? Perché la gente non vuole il riarmo e li sta punendo. Purtroppo a opporsi al riarmo sono i partiti di estrema destra. Il paradosso totale. Il centro-sinistra mondiale è per il riarmo, il centro-destra mondiale è contro il riarmo. Vi sembra normale? Eppure questa è la situazione. Per cui il centro-destra, le destre stanno crescendo, tranne la nostra, perché? Perché la nostra è l'unica che sta governando e ha scelto anch'essa il riarmo e quindi sta pagando. La propaganda con cui ce lo vogliono far digerire è passata attraverso alcuni step. Intanto il nome che hanno dato al piano di riarmo si chiamava in origine Rearm Europe, è quello che ha lanciato la von der Leyen 2 anni fa, dicendo che c'erano 800 miliardi a disposizione di debito per comprare nuove armi agli stati che volevano indebitarsi con i prestiti, in piccola parte a fondo perduto, in grande parte da restituire ma a tassi agevolati, SAFE. 800 miliardi. L'hanno chiamato Rearm Europe. Poi si sono accorti che la parola Rearm era troppo diretta, faceva capire che il riarmo erano armi, e infatti gli hanno cambiato il nome. La Meloni aveva detto il nome è sbagliato, ha detto so chiami riarmo, ma gente lo capisce che so armi, no? Cambia il nome. E infatti la von der Leyen lo chiamò prontezza 2030, faceva ancora più ridere, che prontezza 2030 è un ossimoro. Prontezza vuol dire subito, 2030 vuol dire campa cavallo. Cioè il messaggio a Putin era abbiamo deciso che ci invadi, e l'altro ma manco per sogno, lascia fare, abbiamo deciso che ci invadi, però attenzione, noi siamo pronti, Dice allora qual è il problema? Sì, ma noi siamo pronti nel 2030. Ah, quindi vi fate vivi voi? Dice sì, chiamiamo noi quando siamo pronti così tu invadi. Era una barzelletta, non era un piano di riarmo. Era un incentivo a Putin a invaderci un attimo prima del 2030. E infatti gli hanno ricambiato il nome. Adesso si chiama Preserving Peace, preservare la pace, con 800 miliardi di armi in più di prima. E infatti la Meloni l'ha tradotto in Latinorum. Vi ricordate, ha detto, come dicevano i latini, si vis pace.

0: Parabellum. I latini non hanno mai detto una cazzata del genere, anche perché nell'antica Roma hanno fatto solo guerre, quindi proprio il problema della pace non se lo ponevano nemmeno. E se se lo fossero posto sarebbe la migliore dimostrazione che per preparare la pace non bisogna preparare la guerra. Perché? Perché l'impero romano solo guerre ha fatto, quindi non funziona. Per preparare la pace devi preparare la pace, perché se per preparare la pace prepari la guerra ottieni la guerra. Però funziona il latinorum, no? Lo insegna già il Manzoni, quando vuoi fregare qualcuno tira fuori il latinorum, Don Abbondio, no? Tirava fuori quelle formule, quelle supercazzole latine per imbesuire il povero Renzo, che il latino non lo conosceva. Quello stanno facendo con noi, si vis pace in parabello. Il problema della von der Leyen è che quando ha annunciato che bisognava tirar fuori d'amblè 800 miliardi a debito, notate che per fare debiti bisogna solo comprare armi, si possono fare debiti in Europa solo comprando armi, perché se uno dice voglio fare debiti per finanziare la sanità, ti dicono ma sei scemo, c'è il patto di stabilità, ma voglio finanziare la scuola, sei scemo, c'è il patto di... voglio finanziare la ricerca, se voglio aumentare i salari, sei scemo, c'è il patto di stabilità, voglio comprare armi, ah vabbè allora c'è il piano SAFE, lì ti puoi indebitare. Capite che è dura da digerire. In un'Europa che era nata per evitare la terza guerra mondiale, per evitare di farci guerra tra di noi europei, visto che le prime due guerre mondiali erano guerre nate in Europa, tra europei, poi sono deflagrate a livello planetario, col coinvolgimento del Giappone, degli Stati Uniti, della Cina. Quindi la von der Leyen ci ha detto dobbiamo tirar fuori questi soldi perché Putin, dopo l'Ucraina, invaderà l'Europa. Problema. Mentre diceva che Putin dopo l'Ucraina invaderà l'Europa, la von der Leyen diceva anche che Putin stava perdendo rovinosamente la guerra in Ucraina. Vi ricordate la sua dichiarazione? C'è su YouTube, la trovate? I russi sono talmente mal ridotti che per trovare i microchip per i carri armati sono costretti a rubarli dagli elettrodomestici, dalle lavatrici e dai tiralatte elettrici, delle puerpere, no? Che quando si tirano il latte c'hanno il bambino lì, arriva il soldato, gli strappa il chip e lo mette nel carro armato. Pensate come sono ridotti tecnologicamente e militarmente i russi. Questo ci hanno detto... Ci hanno detto che combattono con le pale, i russi, pale del 1869, ultimo modello praticamente. Combattono con le dita al posto delle baionette. Fubini sul Corriere e in TV ha detto che combattono con assalti sui motorini e a dorso di mulo e sono ridotti a reclutare homeless, ubriachi, malati di sifilide, iacuzia. Che c'è uno già iacuzio, pure sifilitico, pure ubriaco, pure a dorso di mulo o di motorino. Questa è la narrazione. I russi stanno perdendo. Ultimamente ci hanno detto che gli ucraini stanno recuperando alla grande. Non è vero niente, però è quello che dicono. Sono 3 anni dopo la fallita controffensiva dell'Ucraina nell'estate del 2023, che i russi avanzano lentamente ma inesorabilmente e gli ucraini arretrano lentamente e inesorabilmente. Perché? Perché non hanno gli uomini, non hanno i soldati, la gente scappa dalla leva, tant'è che guardate i siti, le immagini che mostrano sul reclutamento forzato, li gonfiano di botte quando li prendono, sti ragazzi che scappano dal reclutamento. E poi ci sono i soldati che scappano dal fronte, perché la guerra è persa. Come vi ho detto, delle 4 città fortificate che rimanevano in quella piccola parte, il 15% di Donetsk ancora non occupato dai russi, 2 sono praticamente cadute e ne mancano 2. Poi la conquista del Donbass è finita e Putin l'anno scorso a Trump in Alaska ha detto che lui, finita la conquista del Donbass, non chiede altro. Tant'è che aveva detto se me lo date senza combattere mi fermo subito. Gli hanno detto no no prenditelo pure, così abbiamo avuto un altro anno di guerra, un altro anno di morti per arrivare alla stessa identica soluzione, Queste sono le scelte che fanno i nostri governanti, perché la guerra duri il più a lungo possibile e possibilmente ne inneschi subito un'altra. Ma questo è il risultato. Allora tu non puoi raccontare che i russi stanno perdendo la guerra in Ucraina e contemporaneamente che si apprestano a invadere l'Europa, perché o è vera la prima o è vera la seconda. Sapete qual è la verità? Sono false tutte e due. I russi non stanno perdendo in Ucraina e non hanno nessuna intenzione, nessuna logica e nessun mezzo per invadere l'Europa. Non sono l'invincibile armada. Stanno faticando nel Donbass perché è stato ultrafortificato dalla NATO per 10 anni prima dell'invasione, ma alla fine vinceranno e otterranno quello che vorranno perché sono in schiacciante superiorità numerica. Nello stesso tempo non hanno nessuna ragione, nessuna intenzione e nessun mezzo per fronteggiare una guerra contro l'Europa, che significa una guerra contro la NATO, contro i 32 paesi membri della NATO. Voi direte, con quello che spendono loro in armi e quello che spendiamo noi, noi siamo disarmati, questo ci dicono, noi siamo indifesi, se la Russia attacca siamo indifesi, non ci difendiamo, non spendiamo per la difesa. Vi do un dato del Centro di Difesa Europeo. Quest'anno, 2026, l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea, spendono per la difesa 454 miliardi, 454 miliardi, che sono più di 30 in più dell'anno scorso, che erano 418 miliardi. Gli americani spendono più del doppio dell'Unione Europea, 1000 miliardi di dollari. Quindi la NATO, fra Stati Uniti, Canada e paesi europei, spende 1500 miliardi all'anno per la difesa. Sapete quanto spende la Russia quest'anno? 150 miliardi. La Russia spende un terzo di quello che spendono i paesi europei, spende un decimo della NATO e spende un sesto degli Stati Uniti per la difesa, mantenendo la guerra in Ucraina, mantenendo il più grosso arsenale nucleare mondiale, perché ce l'hanno loro, mantenendo il primo o il secondo, seconda dei calcoli, esercito del mondo, per difendere il paese più vasto del mondo, che è la Russia, non è la Cina. La Russia è grossa al doppio della Cina. Quindi in che senso noi saremmo indifesi? In che senso spendiamo poco per la difesa se spendiamo il triplo dei russi? E in più abbiamo le basi americane, con i soldati americani, le testate nucleari americane, che nessuno ha mai messo in discussione, nessuno ha ritirato. Parlano. Cosa fa Trump? L'ha detto ancora. In Turchia ritira un terzo dei suoi asset di pronto intervento militare dall'Europa perché ritiene improbabile che l'Europa sia minacciata dalla Russia. Negli stessi giorni il comandante supremo delle forze NATO in Europa, che si chiama, è un generale, vabbè, lo troverò, Grinkevich, è un generale americano che comanda tutte le truppe NATO in Europa, ha detto al Financial Times che la Russia non intende attaccare l'Europa, che la Russia capisce il concetto di alleanza difensiva della NATO e non lo mette in discussione. Quindi non è solo Putin che dice che non intende attaccarci, eppure il generale più alto in grado delle forze NATO in Europa, americano. Poi Rutte, tomo tomo cacchio cacchio, ha dichiarato: anche se finisce la guerra in Ucraina, la Russia resterà la principale minaccia per l'Europa. Ed è il segretario della stessa NATO il cui comandante delle truppe in Europa ha detto l'opposto. Ci sono due NATO? Quella del generale Grinkevich e quella del segretario generale Rutte? Oppure uno dei due racconta palle? E secondo voi è il generale più alto in grado che ha accesso a tutti i rapporti dell'intelligence europea e americana? O è Rutte, quello che passa le sue giornate a leccare il culo a Trump, a chiamarlo Daddy Paparino e a fare i diagrammi per far vedere quanto è bravo? No, perché prima di spendere tutta quella barcata di soldi per il riarmo, bisognerebbe almeno essere sicuri che c'è qualche possibilità che la Russia ci attacchi e ci voglia attaccare, B, che quei soldi ci servano perché quelli che già spendiamo oggi non bastano. E come abbiamo visto, sul fatto che Putin intenda attaccarci, a meno che non lo minacciamo noi, è difficile. Ma che noi spendiamo poco è falso, perché spendiamo come Europa il triplo della Russia e come NATO il decuplo. Quindi, preserving peace, da cosa? Da quale minaccia? Noi, da quando è finita la guerra fredda, cioè dalla caduta del muro di Berlino, cioè dallo scioglimento dell'Unione Sovietica e del patto di Varsavia, che non abbiamo nemici, noi europei. Dal 1990, noi europei non siamo minacciati da nessuno. Nessuno ce l'ha con nessun paese europeo. Nessuno ha mire su qualsiasi paese europeo. Siamo noi come NATO che dal 90 in avanti, dopo avere promesso a Gorbaciov che non ci saremmo allargati un pollice a est, non abbiamo fatto altro che allargarci a est circondando la Russia. Quando siamo arrivati a promettere che ci saremmo presi pure l'Ucraina e la Georgia, Putin aveva la forza per reagire, mentre prima la Russia, che era in ginocchio dopo il decennio nero di Gorbaciov e di Yeltsin, non aveva la forza di reagire. E ha reagito, come noi prevedevamo che avrebbe reagito, perché lo dice la dottrina militare russa, non lo dice Putin. Se al posto di Putin ci fosse un altro, ragionerebbe nello stesso modo, perché la Russia ha quella dottrina militare lì. Non potrà mai permettere che l'Ucraina e la Georgia entrino nella NATO e puntino i loro missili nucleari sotto il culo dei russi. Non potranno mai consentirlo. Hanno invaso l'Ucraina per evitare che accadesse e ci sono riusciti, perché oggi l'Ucraina nella NATO è una favola, mentre prima era un impegno. Oggi nessuno crede che l'Ucraina entrerà nella NATO. Prima tutti dicevano che sarebbe entrata di lì a poco. Allora, preserving peace da cosa? Da quale pericolo? Noi dal 1990, fateci caso, tutti i nemici che abbiamo avuto non erano mica nostri. Erano i nemici che ci imponevano gli Stati Uniti. Noi di nemici non ne abbiamo. L'Iran ce l'ha con noi? No. Saddam Hussein ce l'aveva con noi? No. I talebani ce l'avevano con noi? No. Gheddafi ce l'aveva con noi? No. Milosevic ce l'aveva con noi? No, stava in Europa. Perché li abbiamo attaccati tutti? Perché gli americani ogni volta decidono che c'è un impero del male che noi dobbiamo combattere insieme con loro. Poi perdono, scappano e ci lasciano i conti da pagare e i profughi da accogliere. È regolare, hanno fatto così sempre. Sempre! Assad ce l'aveva con noi? No! L'unico nemico che abbiamo avuto è stato il terrorismo islamico, che notoriamente non si combatte con gli eserciti, ma si combatte con l'intelligence. Loro ci hanno imposto i nemici dal 90 in avanti e a un certo punto hanno deciso che l'impero del male era Putin. Ma Putin con noi cooperava. Putin era socio dell'Unione Europea, era addirittura socio della NATO, partecipava addirittura come invitato ai vertici NATO fino al 2008, quando abbiamo annunciato che sarebbe entrata l'Ucraina con la Georgia. Noi abbiamo fatto i gasdotti. I gasdotti erano il simbolo della cooperazione euroasiatica tra Europa e Russia. La Russia ci metteva l'energia a buon mercato e le materie prime a buon mercato, di cui abbonda, è lo stato più grande del mondo. Noi ci mettevamo la tecnologia e l'industria. E così stava nascendo un mercato di 500 milioni di abitanti in Europa e di 250 milioni in Russia, che era, scusate, di 150 milioni in Russia, che stava diventando una superpotenza economica, industriale ed energetica, che impensieriva chi? Gli americani. E per quello che hanno cominciato a soffiare sul fuoco tra Ucraina e Russia per farci scoppiare la guerra in casa, per staccare quella cooperazione tra Europa e Russia. Nel 2010-2011 la Merkel inaugura i gasdotti Nord Stream insieme al presidente russo Medvedev, era un periodo in cui Putin era primo ministro mentre il presidente era Medvedev, con i capi di Stato di mezza Europa, perché Nord Stream era una joint venture russo, tedesca, francese, olandese, inglese e austriaca. Portava gas a buon mercato in Europa, era prosperità, era lavoro, era industria, era progresso, era esportazioni per l'Europa e per la Russia. È questo che hanno interrotto. Prima con il primo tempo della guerra in Ucraina, Maidan, guerra civile, secessione del Donbass e della Crimea, poi col secondo tempo con l'invasione e con la distruzione dei gasdotti. A opera di chi? A opera dell'Ucraina, con la complicità degli americani, dei polacchi e dei baltici, che vogliono altri gasdotti che passino da loro e non da Russia e Germania. La Germania è vittima, con l'attacco ai Nord Stream, ai gasdotti, da parte dell'Ucraina, del più grave attacco a un'infrastruttura strategica che si sia mai subito in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Avremmo dovuto dichiarare guerra all'Ucraina per quello che ci ha fatto ai gasdotti. La Germania avrebbe dovuto chiedere l'applicazione dell'articolo 5 della NATO per un atto così ostile come quello compiuto da incursori dell'esercito e dei servizi segreti militari ucraini mandati dai vertici. Questo ha stabilito l'indagine della magistratura tedesca. E invece, per punire gli ucraini, li finanzia e li arma. Ma guardate che siamo strani, eh? Siamo coglioni, forse. Siamo autolesionisti. Ecco, questo è quello che è successo. Quindi difenderci da chi? Preserving peace rispetto a chi? Da quale nemico? I peggiori danni che sono stati fatti all'Europa in questi anni vengono dagli Stati Uniti d'America, non vengono dalla Russia. La Russia all'Unione Europea non ha mai fatto niente. Voi direte l'Ucraina, ma mettetevi in testa che l'Ucraina non fa parte dell'Unione Europea e non fa parte della NATO. Noi non le dobbiamo niente. Noi ci siamo svenati per un paese che non è nostro alleato. Può farci pena, possiamo essere solidali come tutti i paesi aggrediti. Ma quanti paesi sono stati aggrediti nel mondo dal 45 a oggi? A cui noi non abbiamo mandato nemmeno una fionda, nemmeno una cerbottana, nemmeno un'infermiera. Perché l'Europa ha mandato 215 miliardi di euro in 4 anni a un paese non alleato, oltre ai 115 che hanno mandato gli americani finché c'era Biden? Perché? Perché ne vogliamo mandare altri 140? È una cosa semplicemente assurda. Dovremmo aiutare gli ucraini a smettere di morire e a smettere di perdere territori nell'unico aiuto vero che gli dovremmo dare e potremmo dargli, visti tutti i soldi che gli abbiamo rifilato, a negoziare un compromesso che salvi il salvabile. Quello che è perso ormai, purtroppo è perso. Non lo dico io, lo dice Zelensky, che 2 anni fa ha detto non abbiamo le forze per recuperare i territori. E allora perché continuiamo a farli combattere, a finanziarli per illuderli, che possano invertire le sorti di una guerra che ormai è finita? Questo è il tema. Quindi da cosa ci dobbiamo difendere? Noi ci dobbiamo difendere da chi ha tentato di impedirci di cooperare con la Russia, e dovremo fare di tutto per riprendere al più presto a cooperare con la Russia, a cooperare con l'Iran, a cooperare con la Cina, a cooperare con i BRICS, a cooperare con tutti quelli con cui ci conviene cooperare. Voi direte, ma sono autocrazie? Certo. Purtroppo, sapete qual è la sfiga? È che l'energia e le materie prime e le terre rare sono tutte in paesi governati da autocrazie. Ci fosse una democrazia, piena di petrolio, di gas e di litio. Non ce n'è. Sono quasi tutte autocrazie. Allora, o torniamo all'età della pietra e a vivere a lume di candela, oppure la smettiamo con questa ipocrisia di dire che il gas dalla Russia non lo si compra, perché altrimenti non lo si compra neanche da tutte le altre autocrazie da cui lo compriamo. Perché noi, per non comprarlo più dalla Russia, e continuiamo a comprarlo peraltro, lo compriamo da Algeria, Egitto, Congo, ma soprattutto tramite il TAP che sbocca qua vicino. Sapete da chi lo compriamo? Lo sapete da dove arriva il gas del TAP? Dall'Azerbaigian. Lo sapete che cos'è l'Azerbaigian? È un regime terrificante, filoturco, islamico, che perseguita i cristiani armeni e che 3 anni fa ha fatto sparire dalla carta geografica il Nagorno-Karabakh, che era un'enclave armena di cristiani armeni dentro l'Azerbaigian. È scomparsa la carta geografica perché li hanno sterminati o messi in fuga tutti. Pulizia etnica l'ha definita il Parlamento europeo. Avete visto una sanzione? Avremmo dovuto chiudere il TAP. Perché non l'abbiamo sanzionati? Perché Mattarella e la Meloni vanno a rendere omaggio a quel regime ogni 2x3? Perché ci mandano il gas. Quindi noi compriamo il gas da questi tagliagole della polizia etnica contro i cristiani armeni e poi facciamo gli schizzinosi con Putin. Ma siamo scemi o siamo ipocriti? Ma chi crediamo di prendere in giro? O la smettiamo di comprare dalle autocrazie e purtroppo ci condanniamo ad andare in bicicletta a lume di candela, oppure compriamo il gas da tutti e le cose che ci servono da tutti quelli che ce le vendono a meno. Questo dovremmo fare. Dovremmo sanzionare Israele in modo da ristabilire un rapporto decente con i paesi arabi, invece che non abbiamo fatto una sola sanzione e ne abbiamo fatte 21 alla Russia. Anche lì o vale per tutti o non vale per nessuno. Perché? Perché quello che ha fatto Israele a Gaza e sta continuando a fare in Libano, in Siria, in Cisgiordania, in Iran, eccetera, ci costerà per decenni ondate terroristiche, perché i terroristi andranno a colpire i paesi che sono stati più complici degli stermini israeliani. E noi naturalmente siamo sempre in prima fila, visto che ci opponiamo più fieramente ancora di altri paesi a sanzionare quel criminale di Netanyahu. Questo è quello che ci converrebbe. Purtroppo non lo facciamo. Ma questa è la ragione per cui Trump se n'è andato contento e ha detto ho ricevuto tanto amore. Erano i contratti che aveva in tasca per venderci nuove armi. La sapete l'ultima? E poi concludo. Zelensky sta firmando con i maggiori stati europei degli accordi per venderci le armi e le munizioni che la sua industria nazionale produce. Voi pensate che io vi stia raccontando una barzelletta, che uno dice, ma come? T'abbiamo dato 215 miliardi noi europei per comprarti le armi. Te ne abbiamo regalate una barcata che noi abbiamo comprato in America e ti abbiamo mandato gratis. Tu hai messo su delle industrie militari coi soldi nostri, e adesso le armi che produci con i soldi nostri ce le vuoi rivendere, ma noi le abbiamo già pagate una volta. Che facciamo? Le ripaghiamo una seconda volta? Ma soprattutto, perché continui a venire a chiederci delle armi se ne hai talmente troppe che ce ne vuoi vendere un quarto perché sono in surplus? Ma che cos'è, uno scherzo? Dice, ma magari lui ha bisogno di armi diverse da quelle che lui produce. Benissimo. Allora noi ti diamo le armi diverse e tu però quelle che vuoi venderci ce le regali. Se ti servono armi diverse rispetto a quelle che produci tu, quelle che produci tu e che vuoi venderci, almeno ce le regali, visto che noi ti paghiamo tutto e ti regaliamo tutto. Perché pagare addirittura 2 volte le stesse armi sarebbe un po' troppo. Nessuno lo dice. Tutti firmano contratti per ricomprare armi che abbiamo già pagato una volta. da uno che ce ne chiede in continuazione. Ovviamente gratis, mica le paga. L'altro paradosso è che quando è tornata dall'Italia con la pistolina e le munizioni, la Meloni ha detto: sì, è vero, abbiamo firmato per altri 2 anni di finanziamenti all'Ucraina per 140 miliardi, però il nostro riarmo, quello del 5%, che lei ha ribadito essere sostenibile, perché tanto che saranno mai 100 miliardi in più in armi all'anno, no? Bruscolini, sono soldi che resteranno in Italia, quindi sarà tutta produzione propria. Avete visto che Crosetto anzi ha detto: ho fatto un favore al governo prossimo, perché ho già messo a bilancio per il 2027-2028, quando si spera che Crosetto non sarà più ministro, abbiamo già dato, insomma siamo già soddisfatti. Così sono già a bilancio e chi verrà dopo di noi non dovrà stanziarli. Cioè praticamente ha firmato cambiali per 2 anni in conto terzi a babbo morto. Chi verrà dopo ce li ha già in saccoccia, capite? Quindi chi verrà dopo dovrà prendere 19 miliardi, no? Levarli, perché naturalmente non ci sono, sono tutti giri, sono tutte partite di giro. Si sta impegnando per quelli che verranno dopo, che speriamo non siano gli stessi che ci sono adesso, perché 19 miliardi in più rispetto a quelli che spendiamo oggi li buttino in armamenti. Tant'è che Conte e AVS gli hanno risposto: stracceremo quella cambiale. Il PD, come al solito, ha parlato con 6-7 posizioni, una diversa dall'altra. La Meloni ha detto: il riarmo saranno tutti i soldi che restano in Italia. Però purtroppo, poi c'è Rutte, purtroppo, questo Rutte è fantastico, però ogni tanto ha una sua utilità, perché senza accorgersene confessa. L'altro giorno ha dichiarato al Financial Times, era ancora fresco di visita a Paparino, quindi era tutto eccitato, e ha detto: grazie a Trump, l'Unione Europea e il Canada si sono impegnati ad acquistare armi americane per 300 miliardi. Contribuendo così decisivamente a creare 195.000 posti di lavoro negli Stati Uniti. Io lo trovo meraviglioso. Questo era premier in Olanda, è un europeo. Noi abbiamo letto su tutti i giornali che questo vertice è stato meraviglioso perché ha creato finalmente la NATO europea. L'Europa prende il comando della NATO. Poi Rutte fa 3 righe di dichiarazione al Financial Times e dice: grazie a Trump, l'Unione Europea e il Canada si sono impegnati a comprare 300 miliardi di armi americane per creare 195.000 nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti. Allora forse avete capito il senso del titolo che ho dato a questo incontro: Civis Bellum Sparaballe. Stiamo investendo nella guerra, naturalmente, compreremo più armi, ritoccheremo il famoso aneddoto di Maria Antonietta che prima della decapitazione aveva detto: non hanno pane, mangino brioche. La versione 2.0 è: non hanno pane, mangino cannoni. Ma soprattutto ci apprestiamo a creare nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti comprando armi americane e impoverendo ulteriormente la nostra economia, che già abbiamo distrutto con le autosanzioni per la guerra in Ucraina. Quindi, che cos'è la nuova NATO a trazione europea? È il bancomat di 2 paesi che non fanno parte dell'Unione Europea: gli Stati Uniti di Trump e l'Ucraina di Zelensky, e delle loro rispettive industrie militari, che saranno le uniche a guadagnarci. E quindi sappiamo anche che ci servono tutte queste armi, che ce ne facciamo di tutte queste armi. A perpetuare, ma con più mezzi, l'unico esercizio che riesce bene a noi europei: spararci nei coglioni. Grazie e buonanotte.
1: Grazie al direttore.
0: Volevo mandare un saluto a Sigfrido Ranucci, perché oggi la RAI ha deciso che il colpevole della bomba era Report e quindi ha sospeso le repliche estive di Report per far pagare a Ranucci il fatto che gli hanno messo una bomba in casa, e quindi volevo salutarlo. Grazie.
1: Grazie al direttore Marco Travaglio. Il direttore è disponibile a firmare le copie dei suoi libri precedenti nel corner libreria. Vi chiedo per favore però, nell'avvicinarvi, di fare sempre il giro dall'esterno. E io vi do appuntamento a domani per la serata conclusiva della tappa della 25esima edizione del Libro Possibile Festival qui a Polignano, per poi riprendere dal 21 luglio a Vieste. Grazie per essere stati con noi e buona serata, buonanotte.
2: Sono le 15:48, questa è Radio Radicale, e come avete sentito dal palco vi abbiamo proposto l'incontro a Polignano a Mare nella rassegna Libro Possibile con Marco Travaglio, e adesso vi proponiamo proprio la serata che è stata annunciata per il giorno dopo, l'11 luglio. Questa volta l'incontro è stato con Roberto Saviano, che è tornato dopo 20 anni dalla presentazione di Gomorra, il libro culto che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Buon ascolto.
3: Bene, è veramente un piacere questa sera aprire questo incontro dedicato a un libro che ha sicuramente segnato la storia dell'editoria italiana e anche il dibattito pubblico del nostro paese. 20 anni fa, ricordiamoci che Gomorra irrompe nelle librerie e sconvolge proprio con questa forza narrativa e civile tutti i codici fino all'allora conosciuti. Non era certamente soltanto un'inchiesta, non era semplicemente un'opera letteraria, ma era un racconto che riusciva a farci vedere tutti gli intrecci tra le organizzazioni criminali, il potere, l'economia e la violenza. In effetti scrivere non è semplicemente descrivere la realtà, ma contribuire fortemente a cambiare il nostro modo, il nostro sguardo sulla realtà. Vuol dire anche creare consapevolezza, vuol dire rompere il silenzio, vuol dire cercare appunto di cambiare il nostro sguardo sulla realtà. Ecco, bene, proprio per a 20 anni, insomma, dalla pubblicazione di questo libro, tradotto in numerosissime lingue, letto da migliaia e migliaia di lettori, discusso nelle piazze come questa, nelle università, nelle scuole, per parlare di Gomorra 20 anni dopo, invitiamo Roberto Saviano. Eccoci, bentornato. Questo applauso.

0: Allora, 20 anni fa Gomorra cominciava il suo viaggio e l'ha cominciato anche qui da Polignano. A luglio di 20 anni fa Roberto era nostro ospite, è stato nostro ospite, eri libero.
1: Sì.
0: Eri libero, forse è una delle ultime esperienze. Certamente. Allora, partiamo da questa emozione e poi ti chiederò.
1: Beh, lo ricordo benissimo. Forse perché si ricordano sempre i momenti in cui la tua vita cambia, poi cambia, nel senso che non ci sarà più nulla che somiglia a quanto vivevi prima. E è un ricordo vivo non solo per la libertà di quelle giornate, ma per la creazione di comunità, cioè il fatto di poter girare per la città e la città era in attesa dell'incontro. 20 anni dopo, io insomma stavo a Londra prima di venire qui e mi incontrano dei baresi che mi dicono: ah, stai andando a Polignano. Quindi la comunità è la condizione vera perché, come dire, un luogo, un festival diventi un momento costante, no? di condivisione. Questa è stata la costanza che insomma, mi ha legato a questo evento, da libero a insomma, scortato e soprattutto negli anni che sono passati. E quindi ho sempre un legame particolare con questa terra.
0: Grazie. Intanto sì, è vero, celebrare i 20 anni di Gomorra, come noi stiamo celebrando i 25 anni, no? Ci sono due anniversari per noi importanti del Libro Possibile, però non vogliamo, come dire, creare un monumento, invece vogliamo capire, attraverso quello che adesso tu ci racconterai, in effetti cosa è cambiato e cosa ci rimane e qual è stato il percorso di questi 20 anni, quali sono le domande che ancora dobbiamo porci e come proseguirà questo nostro viaggio. Vi lascio, Roberto.
1: Grazie.
0: Saviano.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie. Quanto tempo ho?
2: 45.
1: Metto la sveglia, altrimenti vado all'infinito. Allora, fare una sorta di, come dire, sintesi di questi 20 anni è praticamente impossibile. È raro che un autore possa vedere un proprio libro impattare nel proprio tempo sulla realtà in modo talmente deflagrante da vedere il corso delle cose letteralmente mutare. È impossibile. Del resto, se ci chiedessimo quanto ha mutato la realtà Kafka, quanto I Miserabili di Hugo, quanto ha cambiato il mondo Germinal di Zola, quanto le operette morali di Leopardi, è immisurabile, perché sì, puoi studiare cifre, costumi, stili, ma quanto quel libro ha cambiato? È difficilissimo, perché ha cambiato sedimentando le generazioni di lettrici e di lettori. Io ho avuto, diciamo, il privilegio di chi scrive all'ombra dei maestri, chiaramente, la possibilità di vedere che scrivendo un libro mettevi letteralmente a disposizione di chi legge strumento, diottria, sguardo sulla realtà, creando quasi, e uso un'iperbole metaforica, un superpotere, che è sempre il mio sogno quando scrivo libri, dare superpotere a chi legge. Cioè ciò che prima non vedevi, poi vedi. Ciò che prima risultava essere una domanda inevasa, riceve risposta. Ciò che prima ti faceva sentire sola, solo, incompresa, incompreso, stupido persino, ingenua, d'improvviso invece smette di essere solitudine, consideri non più stupidità o ingenuità, ma consapevolezza ferita, e si rompe la solitudine. Vedere questo nel tempo proprio è stato un grande privilegio per me. Gli scrittori non lo vedono, perché accade in generazioni e generazioni, anche dopo morte, se funziona, se la tua parola ti sopravvive. Quindi vedere che potevi accendere tutto questo è stato un grande privilegio, pagato a un prezzo che non immaginavo, che non è soltanto il prezzo della vita costretta, ma anche di qualcosa di particolare, e che è sintetizzato bene da un pensiero di Jorge Luis Borges, che in qualche modo riguarda ogni essere vivente e che mi torna spesso quando penso a questi 20 anni. Borges scrive: qualsiasi destino, per lungo e complicato che sia, qualsiasi destino, per lungo e complicato che sia, consta in realtà di un solo momento. Qualsiasi nostro destino, per lungo e complicato che sia, consta di un solo momento. Il momento in cui l'uomo sa per sempre chi è. Non è facilissima, ma non è neanche complessa. Il momento in cui l'uomo sa per sempre chi è. Cioè, di fatto, l'intera nostra vita può essere sintetizzata in quel momento in cui tu sai chi sei, per la scelta che hai fatto. Può essere una scelta privata, personale, che nessuno vede. Può essere una scelta pubblica. Ma sai esattamente, donna o uomo che tu sia, che quella scelta descrive ciò che sei, ed è quello il tuo destino. Cosa hai scelto dinanzi alla possibilità di tirarti indietro, per esempio? Cosa hai scelto dinanzi alla possibilità di mutare il corso delle cose, tuo, la tua vita? Non importa se la tua scelta abbia portato vantaggio o svantaggio, ma ha determinato te, ciò che sei. È in quella scelta che ti ritrovi. E quindi io ho maledetto moltissimo le scelte che ho fatto, perché hanno travolto la mia famiglia, perché a un certo punto non regge, almeno per me, cioè io non ho proprio retto sul piano nervoso una guerra costante con la politica, la delusione costante, no, di vedere che l'economia più grande del nostro paese, che è l'economia criminale, è completamente trascurata dal dibattito politico. L'antimafia è finita, di fatto, finita, è diventata una forma o uno spazio da tribunale, è finita. E io ci ho creduto moltissimo, e quindi pensavo che sarebbe stato esattamente il contrario. E però, pur avendo maledetto le mie scelte, ci sono dentro, capisco che quelle scelte sono state fondamentali per descrivermi, anche laddove non mi piaccio, anche laddove avrei preferito fare un altro tipo di vita, concedere un altro spazio a me stesso, invece che tenere il punto, tenere la posizione, qualunque cosa accada andare avanti, subire l'onta del giudizio sulla reputazione. Mi andava di fare appunto una riflessione su questo, e cioè: in un momento del genere dovete immaginare che il dibattito è tutto sulla reputazione delle persone. E chi vince in un dibattito in cui, in un clima in cui la reputazione è valutata in maniera, diciamo, molto repentina, che se lo permettono i social? Cioè, il giudizio su una persona è istantaneo. Non è che rispondi col "non lo conosco, approfondisco, capisco, se mi sta simpatico lo difendo, se mi sta sulle palle lo attacco, fine la storia". Chi vince in un clima dove la reputazione è così labile? Vince chi non ha reputazione. È una riflessione interessante, non scontata. La fanno moltissimi, la fa
2: Ecete Melkurian, una giornalista saggista turca, la fa Asma Mahalla, una filosofa tunisina, cioè vince il peggiore, perché il peggiore non lo puoi abbattere. Se io salgo sul palco e dico ma evadiamo le tasse, chi se ne fotte, ma perché credete a questi, ma chi è che è vero, ma secondo voi, pensate, ma secondo voi credete a quello che vi dicono le persone, ma figuratevi, ognuno ha i suoi interessi. Se sto dicendo questo, io come posso essere attaccato nel momento in cui mi comporto al peggio? Se io dico io sto con la feccia, io sono feccia, chi mi attacca? Se invece provo a dire il contrario e dico ma proviamoci a portare giustizia, difendiamo chi è curvo nei campi, proviamo, il primo pensiero qual è? Ma chissà quanto ci guadagna questo. Ah, tu che vuoi che si difendano i contadini nei campi, stai sul palco, vai a raccogliere i pomodori, dai fratello. Boom, in un attimo. Ah, dove sei? Dove sei? In albergo lì? E difendi chi? Ma dai, ti piace stare a godere. Reputazione compromessa. E quindi chi vince? Vince chi dà la peggiore versione di sé. Io guardo anche con interesse chi lo fa, perché è un percorso non scontato, non scontato, è politicamente, vi ricordate quello che dice Trump, se io esco in strada e sparo a una persona, torno e dico che non è vero, il paese mi crede, perché non importa più quello che accade, importa che se io ti ho in simpatia tu mi credi, se ti sono antipatico non mi credi, non ti importa più il fatto, perché tu puoi avere la tua interpretazione. Non puoi avere i tuoi fatti, i fatti e le interpretazioni. Tant'è vero che quando ancora esistevano i giornali, il giornale, indipendentemente dalla posizione politica, lo consideravi autorevole se sui fatti ti portava degli elementi. Poi dava delle interpretazioni che potevi non condividere, ma arrivava a ragionare e approfondire sui fatti. Oggi non conta più. E questo cosa porterà? Porterà che il peggiore è il più simpatico, perché ti libera anche dai sensi di colpa. Se io ti dico, guarda che sono tutti una merda, vogliono tutti il cash, il denaro, i ragazzini, i ragazzini, guarda che tutti vogliamo la stessa cosa, la bella casa, lavorare meno, fottere chi ti chiede le tasse, insomma dai. Se io dico questo, immediatamente ti senti un po' libero, cioè, se invece ti dico di miglioriamo, miglioriamo, cambiamo, possiamo essere migliori di così, impegniamoci, uniamoci, creiamo la possibilità di capire che ci stanno manipolando mostrando che gli immigrati sono i nemici. Non è così, è una balla. Voi credete a questa storia dell'immigrato che invade, che vi entra in casa? Sono numeri piccolissimi, resi grandissimi dalla mediaticità dei reati che fanno. Se io domani facessi lo stesso con i meridionali, vi faccio l'elenco degli reati che fanno i meridionali, nell'arco di un mese il paese direbbe siamo invasi dai meridionali che fanno crimini in Italia. I numeri sono manipolabili, non è vero, non è vero quello che raccontano. Il 99% degli immigrati, 99, non fa reato. Faccio per esempio, vi porto un dato, dovremmo sostenerlo con lunghe argomentazioni, e già questo ti frega, perché tu prendi invece l'immigrato che ieri ha fatto reato alla stazione e immediatamente tutti giustamente abbiamo ansia. Ma io ti posso portare i reati che hanno fatto i trafficanti italiani meridionali negli ultimi 3 mesi, però ti posso portare tutti i reati che hanno fatto direttamente dentro l'economia italiana le organizzazioni mafiose. Ti posso aprire così, no, la giornata e inizi e vedi che poi relativizzi il reato pur grave di sicurezza pubblica alla stazione. Vedete come cambia tutto? Ma mentre io sto facendo questo ragionamento, mi arriva sotto qualcuno che mi dice: ah, tu parli di immigrati, facile, c'è la scorta. Io invece ho mia figlia che deve tornare. E che c'entra? Una roba del genere non c'entra proprio nulla. Ciò che ho detto è valido o no? Ti convince o no? Ci ragioniamo insieme o no? E anche se non condividi, possiamo dialogare? O io devo diventare per forza un bersaglio, e tu mio, Vedete? Ma quanto è più facile, e qui arriviamo al punto della rapidità, l'ingaggio e l'accusa. Perché? Perché avviene nel tempo minore possibile. E siccome i social hanno un unico vero obiettivo, unico, ci sono dentro fino al collo anch'io, sia chiaro, l'unico vero obiettivo è impedire che la persona esca dalla piattaforma, ne frega niente, puoi vedere Mozart, i gattini, la letteratura, il porno, non gli importa niente, l'importante è che tu sia là dentro. E per stare là dentro più possibile, deve essere rapido qualsiasi ingaggio. Perché se tu pensi troppo e approfondisci, non scorri, non vai oltre, non consumi l'impossibile. E quindi non è che i social sono cattivi per definizione, loro non gli importa niente. Se fare soldi lo fai col bene, diventerebbero diffusori di bene, non gli importa niente. Semplicemente gli serve la velocità. Più sei veloce, più scrolli, più pubblicità. E si scrolla con l'odio, non con la riflessione, l'approfondimento. Si scrolla con l'indignazione. Destra e sinistra è uguale in questo senso. Ti devo impattare, ti devo creare una scarica emotiva. Ti devo dire, ti stanno facendo questo, ti hanno tolto questo, pericolo, pericolo, pericolo, indignati, indignati, indignati. In questo modo tu sei agganciato, agganciata e sei lì dentro. Ma se ti dico fermi tutti, ragioniamo. E questo è lo spazio del libro. Questo è lo spazio del libro. Cioè sono qui, perciò stiamo fisicamente anche qui. È lo spazio del libro. Cioè uno spazio di ascolto, di approfondimento, di tempo. Innanzitutto di tempo. Ecco. Tutto questo lo dico per raccontare perché il libro è ancora lo strumento unico, unico e per questo faticoso, molto più faticoso che ascoltare un podcast, molto più faticoso che ascoltare un video, molto più faticoso che vedere una serie, molto più faticoso che vedere un film, molto più faticoso che andare a teatro, molto più faticoso che ascoltare un concerto. Perché? Tutto ciò che ho elencato nutre, tutto ciò che ho elencato è, quando fatto bene, è meraviglioso, tutto ciò che ho elencato ci informa e ci forma, e allora? Allora siamo passivi però. Nel momento in cui leggi esattamente il mio lavoro, di scrittore per esempio, è il 50%, ma esattamente il 50%, quando leggi crei tu quello che stai leggendo, lo crei, il tuo cervello pensa, rappresenta, immagina, ricorda meglio, tiene dentro di sé meglio. Effettivamente ciò che sta leggendo diventa parte di sé. Questo è il punto, diciamo, intramontabile della dinamica di lettura. Non sostituibile, non c'è nessuna intelligenza artificiale che facendoti la sintesi del Dorian Gray di Oscar Wilde può sostituire la lettura. Perché l'intelligenza artificiale ti può fare, diciamo, la sintesi, il riassunto, ti può trovare, usata bene, persino un'antologizzazione delle parti migliori. Non è leggere il libro, perché il libro, nel momento in cui lo leggi, lo crei tu, letteralmente lo immagini, lo leggi, lo senti, impari parole, la tua testa si attiva. E sei tu e la pagina, non sei distratto da altro, non c'è un regista che ha scelto le facce, no, c'è la parola. La parola arriva e in qualche modo svela. Il cinema rivela, mostri il tuo volto. Invece la scrittura svela, cioè è lì dentro a poterti raccontare e sussurrare quello che sta succedendo e sei tu a crearlo. Ecco la potenza. Allora, il libro sembra strano che in una società così veloce metta ancora così tanta angoscia ai poteri. È ancora così incredibilmente pericoloso. E quando io avevo 26 anni mi colpì. No, perché un'organizzazione dovrebbe avere paura di un libro? Perché? Perché ha paura di chi lo legge. Paura significa che permetti a quelle storie di diventare storie di tutti. E non è un fatto di divulgazione o di diffusione solo di un'informazione, è un fatto di conoscenza. Cioè chi legge ha uno strumento di conoscenza,
3: chi legge ha una struttura di sguardo che nessuno può più compromettere. Non lo fermi più.
2: Ahmet Altan, uno scrittore turco, recentemente, qualche anno fa, viene condannato all'ergastolo, per fortuna poi ha avuto i domiciliari e adesso è fuori, da Erdogan, il capo di governo turco, all'ergastolo per 3 romanzi scritti. Ergastolo. Ok. La potenza dei romanzi di Ahmet Altan, Erdogan, come dire, la teme, al punto tale che lui viene accusato di aver sostenuto il colpo di Stato contro Erdogan, in forma, vi giuro che così era la sentenza, in forma subliminale. Cioè, dicono che lo scrittore ha sostenuto il golpe contro Erdogan in forma subliminale.

ogni forma e grado lo sanno, quindi è molto più facile attaccare e isolare lo scrittore. Non succede più. Altà non va in classifica, non vanno in classifica gli scrittori che vengono perseguitati in mezzo mondo. Non succede più. E non succede più perché l'interesse è frammentato in migliaia di storie, milioni di storie, all'ora, al giorno. In passato lo scrittore perseguitato rientrava nell'agenda del dibattito di una nazione, delle nazioni. Oggi sì, se lo incontri sulla tua bolla, esiste e te ne curi, se no non lo vedrai mai. Non lo vedrai mai. No? E perché cito Altan? Perché una volta era in carcere, me l'ha raccontato lui stesso, era in carcere e c'è un ragazzo in cella con lui. Questo ragazzo è terrorizzato perché sa che il giorno dopo lo avrebbero interrogato. È un ragazzo turco che insegnava in una scuola curda e quindi lui dice: io non so ancora per motivo per cui sono stato arrestato, ma ho paura. Il terzo ospite della cella, maturo, erano due uomini maturi e un ragazzo, e insomma gli annuncia quello che sta per succedere. Dice: guarda, probabilmente ti interrogano per avere dei nomi, cioè vogliono che tu faccia dei nomi che loro ti imboccheranno, così che possano questi qua arrestarli, portarli a processo e avere un testimone che devi essere tu. E lui dice: ma io non ho vissuto nessuna attività illegale, ma neanche politica, sto insegnando da 6 mesi in questa scuola, non so nulla. Non sarà sufficiente rispondere così. E poi, rivolgendosi a questi due uomini più grandi di lui, trentenne, questi uomini più ultra sessantenni, dice loro: ma che devo fare? E loro saggiamente non rispondono. Cosa rispondi, sapendo che quello lo tortureranno? Che gli dici: non farlo, e poi sei tu però ad avere le unghie strappate, i pugni allo stomaco. Che fai? Quindi non puoi dire niente. Rispetti, loro non guardano a terra. Quello che ti sentirà di fare, gli rispondono. Mica gli fanno la morale: mi raccomando, non denunciare persone innocenti. Sì, facile, se non ti stanno torturando e pestando. Il giorno dopo il ragazzo viene prelevato e lo portano a fine giornata, chiaramente pesto. Ha un occhio tumefatto, si tiene la pancia perché i cazzotti in pancia, insomma, fanno male. Non gli hanno strappato le unghie, gliene hanno pestate. E sorride però. Com'è andata? Gli dice Hamet. Chiaramente gli cucinano, lo aiutano a lavarsi. E lui dice: ah, non ho fatto nomi. Perché non avevo nomi da fare. E i nomi che mi hanno proposto, ho detto che non li conoscevo. Se avessi detto sì, li ho conosciuti e li ho visti fare questo, finivano le botte. Sappiate che questo è il motivo per cui nelle costituzioni democratiche, nel diritto democratico, tu hai il diritto a non rispondere. Il diritto a non rispondere è sacro, perché significa: voglio condizioni di risposta. Perché se le condizioni sono: tu devi per forza rispondere, io ti metto in disagio al punto tale che tu, per evitare il disagio, la tortura, le botte, dici quello che voglio io. Il diritto a non rispondere è questa meraviglia. Poi può essere chiaramente usata strategicamente dai lestofanti, ma è fondamentale. Io do il diritto a non rispondere se non mi sento al sicuro. Bene, questo ragazzo si addormenta e Hamet Altan dice questo: per anni ho creduto che la pietra filosofale fosse una follia alchemica, sapete, no? Trasformare leghe minori, bronzo in oro, per dirla, no? Cioè, no? Ma non solo il bronzo in oro, il ferro, insomma, no? Addirittura l'oro degli sciocchi in oro. Quindi l'alchimia, la tradizione alchemica, la pietra filosofale, la strategia attraverso cui qualcosa che non ha valore, un metallo senza valore, diventa il metallo di più alto valore. E lui dice: che stupido aver creduto che si trattava di metallo. Si trattava di persone. Lui guarda questo ragazzo e dice: questo ragazzo entra a fare l'interrogatorio ed è bronzo.

0: cioè non, ha paura, quindi scacco degli altri, la sua personalità non lo sta aiutando, lo sta anzi minacciando. Poi sceglie, sceglie indipendentemente dalle conseguenze, si trasforma in oro, è la scelta che lo fa. La pietra filosofale in fondo voleva parlare di questo. Tu, tutti noi, metalli non preziosi, possiamo trasformarci nel più prezioso dei metalli nel momento in cui scegliamo in coerenza con ciò che siamo. E lo facciamo perché il coraggio lo troviamo nel momento in cui diamo senso a ciò che siamo. Lui guarda questo ragazzo e dice: ecco l'oro, ho visto l'oro dinanzi ai miei occhi, si è trasformato nel momento in cui ha scelto di non coinvolgere innocenti, di non assecondare le porcherie di una dittatura, è lì che si è trasformato, potente. Ecco, tutto questo per dire che alla fine la possibilità che ha un libro, una scrittura, di rivelarci ciò che siamo, di poter comprendere ciò che nel profondo siamo, conserva la sua pericolosità. I poteri di qualunque tendenza vogliono uniformare, vogliono mettere paura, vogliono farti vivere in costante ansia, così che tu possa delegare le tue scelte al potere stesso. In cambio di sicurezza, fammi ciò che serve. In cambio di sicurezza, rinuncio delle mie libertà, ma fammi stare tranquillo. Nel momento in cui arriva invece la parola che ribalta tutto questo, che mette in discussione tutto questo, è molto difficile fermarla, perché dentro di te se la leggi, e dentro di te se ti sei dato tempo. Ora, mi è capitato di più volte di vivere lo sconforto delle conseguenze, anche la solitudine. Prima parlavo di reputazione. Quando qualcuno attacca la tua reputazione, mica sta parlando dei tuoi nemici. I tuoi nemici già ti detestano, e i tuoi colleghi già ti invidiano. Non è che parlano loro. Loro parlano ai tuoi amici. La delegittimazione parla ai tuoi amici. Ma perché pensate che veramente? Ma figuratevi. Ma sì, ma quando mai? E quando non ci sei dentro, non credi che possa essere possibile. Se non ti capita, vi assicuro, no? Come le malattie. Pensi che sia sempre qualcosa che riguarda gli altri. Poi sei tu che ti senti solo. Sei tu che vedi le facce strane con l'ultimo articolo del cavolo scritto contro di te. Dici, ma davvero credi a questa merda? Non può essere. Eppure, ti arriva la telefonata dell'amico. Ingenuo magari, diciamo, ma è vero che, ma come puoi pensarlo? Come puoi pensarlo? Eppure, e lì comprendi che l'amicizia è preziosissima, perché l'amicizia, se sei fortunato l'amore, se ce l'hai, in questi frangenti di solitudine, di attacco, devi andare oltre ciò che stanno dicendo o ti stanno facendo. Senti che è qualcosa di così altamente prezioso e unico che si frappone, proteggendoti, fra te e quello che il mondo sta cercando di farti. Non è facile. André Gide dice: scegli i tuoi nemici, sceglili, ma lascia che gli amici scelgano te. Particolare. Perché lascia che gli amici scelgano te? Perché per trovare amicizia, ciò che io ho trovato sempre meno, non devi dismettere la diffidenza, che per me è un atto quasi impossibile. Dismettere la diffidenza. È il motivo per cui c'è differenza tra la gentilezza e la buona educazione. La gentilezza è una presa di posizione sul mondo. Si è gentili, cioè apro i cancelli della mia situazione, della mia vita, dei miei guai, e cerco di essere gentile, cioè di entrare in connessione con l'altro. La buona educazione è un'altra roba, quello che vi capita quando andiamo in America, è tutto sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, è tutto un cazzo di continuo sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. In realtà è un modo per dire via, via, via, via, via, oh, scusami, scusami, no? Scusami, ti inviano una mail di massacro e iniziano dicendo come stai, tutto finto, è buona educazione. Che ha anche i suoi aspetti positivi, perimetri chiari per tutti. Noi il contrario, noi invadiamo e quindi può avere l'aspetto negativo, abbiamo gli altri addosso, ma la gentilezza è un'altra cosa, è apertura. Io ho provato molte volte, no, a usarla, perché come cancello aperto, ma la diffidenza poi, il non fidarti dell'orrore. L'amico sceglie te, lasciati scegliere, permetti ad altri di entrare. Altrimenti se scegli tu, è il pensiero di André Gide, meraviglioso scrittore francese, pensiero di se scegli tu vai sulla sicurezza. E quando sei troppo sicuro, cioè su quello che hai già visto, già sentito, non ti rinnovi, non vieni stupito da ciò che la vita ti può proporre. E perché parlavo di diffidenza? Perché se io, un discorso che faccio spesso, mi avvicino a voi e vi inizio a insultare, ci rimarrete male, ma il pensiero sarà, vabbè, però nelle parole che mi ha detto contro mi hanno ferito, ma ci credeva. Se io invece vi riempio di complimenti, il vostro pensiero sarà, no, ma lui non ci credeva a quelle parole, stava fregando, chissà dove voleva arrivare. Quando ci arrivano cose brutte ci crediamo, quando ci arriva la bellezza diffidiamo. Com'è fragile. Se io ti faccio un complimento pensi sempre che sto arrivando al secondo, al terzo fine. Se invece ti tratto male, lo consideri autentico. Ci resti male, ma mi consideri autentico. Guardate che in politica è lo stesso. In politica è lo stesso. Se io provo a essere gentile, pensate che sono un paraculo, che vi sto prendendo in giro. Se io invece vi dico cose, no, di impatto violento, se io vi dico cose di impatto, come dire, che parla di profitto banale, di scontato egoismo, direte, beh, però, alle palle, vedi, dice come stanno le cose. Perché pensiamo che le cose siano la chiavica, che in fondo facciamo in fondo schifo tutti, che tutti vogliamo essere dei miserabili che vogliamo sopravvivere. Questo ci stanno insegnando, ci stanno insegnando questo. Per cui il meccanismo di speranza, io non lo voglio dare facile, perché non ci credo, perché io la speranza l'ho perduta da molto tempo, ma essere qui insieme, sommare le possibilità di conoscenza, questa non è una scontata speranza che diventa un atto, come dire, finto, in cui vendo qualcosa. Non mi importa. La cosa fondamentale è comprendere che abbiamo delle verità tragiche da affrontare e che non possono essere affrontate in solitudine. Il sottotesto invece che sta passando in questo momento, sapete qual è? È che siccome battersi per i diritti è inutile, allora dobbiamo arricchirci singolarmente, fotterci l'un con l'altro, perché quello che vincerà ce la farà. Era esattamente il contrario della politica democratica, esattamente il contrario di chi sosteneva che invece unirsi, impegnarsi nei diritti, proteggersi, costruire possibilità migliori. Questo è un modo per migliorare la vita. Non giocare alla lotteria, battagliare tutti l'uno contro l'altro perché tanto quello mi salverà. Fare grano e fregarmi. Tanto tutti mi fregate e allora vi frego prima. Tanto non mi serve, tanto nessuno si batterà per me. Allora preferisco guadagnare e usare i soldi per proteggermi e fare la vita che voglio. Questo, non fingiamo, è questa la visione. Ma questa visione si può distruggere non dicendo ma no, ma la vita è un'altra, ma no, ma impegniamoci. No. Guardando la tragedia della situazione nostra, guardando la delusione che i paesi, le democrazie hanno portato nel cuore di chi credeva in queste democrazie. E la speranza nasce nel momento in cui ci comprendiamo che questo tipo di logica lascia la parte maggiore di noi in solitudine, spezzati, con un senso di essere sbagliati, con questa competizione costante verso tutti, che la maggior parte di noi non vogliono vivere, non vuole vivere. assolutamente. E tornare a pensare che il diritto è la strada per poter migliorare le nostre vite, e poter pensare che quando si battaglia per la giustizia, per la solidarietà, non si è paraculi, non c'è qualcosa da nascondere. Non è vero che solo chi parla al peggio è autentico. Già iniziare a essere consapevoli di questo è già un modo per potersi proteggere dalla propaganda, per potersi proteggere da questo tipo di argomentazione che fa breccia, perché siamo disperati, perché ci sembra che la possibilità di migliorare non possa essere qualcosa di collettivo. Ecco perché una piazza che si riunisce è molto diversa che migliaia di noi che abbiamo messo like a un post o a un video che sto facendo, perché ci guardiamo, ci sentiamo, proviamo a darci fiducia. Quanto tempo mi è rimasto? Qualcuno mi segnala? Quanto tempo? Finito? Chiudo. È finita, ma chiudo. Chiudo con una cosa che mi ero segnato. Allora, una cosa che mi piace chiudere con due citazioni che avevo preso. Una è un verso di Alda Merini che può servire a sintetizzare le parole che ho detto, no? Cioè del perché arriviamo a essere contaminati da queste argomentazioni populiste. Bene, lei dice: il verme non sceglie di vivere in una mela marcia, fa marcire una mela sana, che è diverso. Quindi arriva questo tipo di argomentazione, laddove tu sei sano, sei pieno di voglia di vivere, hai speranza nella tua vita e sei talmente deluso da coloro che ti avevano promesso che impegnare ti portava gratificazione, che studiare ti portava un lavoro, che essere giusto e comportarsi bene portava un riconoscimento. Quindi tu sei la mela sana. Quando ti delude tutto questo, bam, è lì che entra il verme a farti marcire. Proprio perché sei sano, tu inizi a credere agli altri che ti stanno dicendo: avete visto come sei delusi? Ma non sono valori sbagliati quelli in cui tu hai creduto, è semplicemente la politica che li ha interpretati a sbagliare, la modalità in cui te l'hanno fatti vivere a sbagliare. Non è sbagliato quello che in cui hai creduto, sono stati sbagliati, come dire, individui in cui tu hai riposto speranze, si è fallito. Però è lì che entra il verme, nella disperazione. E avete visto forse il film Frankenstein? Riprende un passaggio del libro di Mary Shelley, che non è proprio scritto così. Però quando ho visto questo film mi ha colpito molto come l'avessero in sceneggiatura cambiato. A un certo punto Victor, il mostro, che si chiama come il suo creatore, viene lasciato, di fatto bruciare, poi non morirà, dal suo creatore, e dice: quando chiamai il tuo nome mi accorsi di essere solo, ho chiamato il tuo nome, non ho avuto risposta, mi sono accorto di essere solo. Cosa è che può fare una piazza come questa e la possibilità di incontrarsi intorno a un libro? Pronunciare un nome, ti ho chiamato, e accorgersi di non essere soli, di poter in qualche modo sommare la propria ferita e provare a guarirla. Grazie, sono stato nei tempi, dai.
1: Roberto Saviano.
0: Per chi vorrà, vado a firmare. Ciao.
1: Grazie Roberto Saviano per queste parole preziose, grazie per essere tornato con noi.
2: 16:33 minuti, Radio Radicale, questo era Roberto Saviano alla 25esima edizione del Festival del Libro a Polignano a Mare l'11 luglio scorso, edizione nel segno della pace. Saviano è tornato dopo i 20 anni dalla presentazione di Gomorra, il libro culto che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Noi proseguiamo, io ringrazio la regia Iva Radicev e andiamo a Sabaudia Incontra, i dialoghi in corte, è la giornata del 4 agosto quando tra gli ospiti c'era il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara.
3: Che chi, ecco un bel applauso, grazie. Ricordo sempre che chi non può essere presente qui fisicamente nella Corte Comunale può seguire i nostri incontri tutte le serate fino al 21 sui canali di Eurocomunicazione. Ci dà una mano il team di Giovanni De Negri. Buonasera al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
4: Buonasera a tutti voi.
3: I dialoghi in corte. Anno dopo anno, edizione dopo edizione, si arricchiscono di amici, mi permetto di definire così il ministro, e quindi siamo molto contenti della presenza del ministro Valditara. Il ministro Valditara è arrivato, diciamo, abbiamo cominciato con un lieve ritardo perché è arrivato direttamente dal Consiglio dei Ministri che era fissato appunto per oggi 4 agosto, per chi non lo sapesse, non avesse avuto modo di vedere le ultime notizie, certamente uno dei provvedimenti più importanti è la proroga del taglio delle accise di 17 centesimi per il gasolio fino al 25 agosto e poi ci facciamo raccontare direttamente dal ministro e poi ci sono dei provvedimenti che riguardano
4: due provvedimenti, no? Certo, due provvedimenti importanti, molto attesi. Abbiamo assunto quasi 50.000 nuovi docenti, di cui circa 11.000 docenti di sostegno. Abbiamo stanziato 100 milioni di euro per l'utilizzo del corretto dell'intelligenza artificiale per la formazione degli studenti, per la formazione, un corretto utilizzo dei social, degli strumenti, dei device, dell'intelligenza artificiale ovviamente, e quindi è un investimento anche questo molto importante per educare i nostri giovani ad avere un rapporto positivo con queste nuove, con questi nuovi strumenti che generano tante opportunità, ma anche tanti rischi.
3: Vietare i social ai minori di 15 anni, sì o no?
4: Assolutamente d'accordo, certamente bisogna far sì che la misura sia adeguata, funzionante, perché quella adottata in Australia sta rivelando alcuni bug, come si dice, cioè viene aggirata, e tuttavia è ormai sempre più indispensabile adottare una misura di questo tipo che impedisca ai nostri giovani, ai nostri bambini, ai nostri ragazzini di stare sui social. Anzi, un appello a voi genitori, tenete lontano i vostri figli da cellulare, da social, quando hanno 7, 8, 10, 11, 12 anni, perché non avete idea di quale devastazione possono provocare ai nostri giovani.
3: E invece aver tolto i telefonini, prego, aver tolto i telefonini in classe sta funzionando?
4: Beh, sta funzionando, devo dire che i ragazzi all'inizio erano perplessi, in qualche caso anche contrari. Adesso quando vado nelle scuole, ne giro tante, ne ho girate 350 da quando sono ministro, questi ragazzi mi ringraziano perché mi dicono: abbiamo ritrovato la voglia di socialità, abbiamo ritrovato il sorriso, la capacità di interagire con il nostro compagno. Prima erano sempre lì con la testa china su WhatsApp, erano sempre lì con la testa china sullo schermo e avevano perso anche quello che è il tratto più bello della scuola, cioè il rapporto umano innanzitutto con i compagni ovviamente. Quindi da questo punto di vista, poi è uscito anche quello studio recentissimo di qualche giorno fa, l'ennesimo studio di alcune università italiane che si vanno ad aggiungere a tanti altri studi internazionali, e cioè anche il rendimento, anche gli apprendimenti calano se si usa il cellulare. Quindi abbiamo vietato il cellulare sia per, come dire, chattare con gli amici, ma lo abbiamo vietato anche a scopo didattico. E devo dire che la Svezia, uno dei paesi più avanzati al mondo nelle nuove tecnologie, ha deciso di seguire il nostro esempio e dal prossimo anno scolastico 26-27 vieterà l'uso anche a scopo didattico del cellulare sino alle scuole superiori. Aggiungo, perché è motivo di orgoglio, che quando a Bruxelles ho presentato quella mozione per vietare in tutta Europa l'utilizzo a scopo didattico del cellulare, e più in generale l'utilizzo a scuola del cellulare, la Svezia, la Francia, l'Austria, il Belgio e tante altre nazioni europee hanno sottoscritto la mozione italiana. Questo vuol dire che anche in questo campo l'Italia inizia ad essere protagonista.
3: Allora, prima di affrontare un paio di questioni che sono quelle che fanno molto discutere, che creano polemiche, voglio chiedere un'altra cosa al Ministro, perché entrando c'era un insegnante, credo in pensione, che dice: io vado nelle scuole e insegno educazione civica, però ce ne vorrebbe molto di più.
4: Sì, beh, anche qua noi abbiamo fatto una innovazione importante, non soltanto le 33 ore di educazione civica, che sono oggettivamente poche, ma abbiamo concepito per la prima volta l'educazione civica anche in modo interdisciplinare, cioè da insegnarsi all'interno delle discipline. Per esempio l'educazione al rispetto, ovviamente l'educazione a relazioni corrette, che abbiamo introdotto ancora una volta per la prima volta, e ci tengo a sottolinearlo anche in polemica con Elly Schlein, l'ho detto anche l'altro giorno, loro non l'hanno mai reso obbligatoria l'educazione al rispetto, l'educazione alle relazioni non esisteva nelle precedenti linee guida sull'educazione civica, noi l'abbiamo reso obiettivo di apprendimento obbligatorio. E questo ovviamente la si può insegnare anche a matematica, la si può insegnare anche a scienze, ovviamente a storia o a italiano. Ecco, credo che sia molto importante comprendere la nuova funzione della scuola, che accanto all'istruzione sviluppa sempre più un'azione di supporto nel campo educativo. Partiranno, stiamo registrando dei video importanti, che anche per certi aspetti scioccanti, sull'educazione stradale, perché i ragazzi capiscano che quando guidano un mezzo, quando a 18 anni prendono la patente o a 16 anni hanno in mano un motorino, magari queste macchinine. Che non richiedono nemmeno la patente, hanno nelle proprie mani non solo la vita propria, ma anche la vita di tante altre persone.
3: Allora, divieto a scuola di indossare il burka e un tetto del 30% agli alunni stranieri, no? Mi pare. Sono due cose di cui si è parlato molto anche in questi giorni, che ovviamente hanno sollevato molte polemiche. Io vorrei chiedere al Ministro, proprio così lo sentiamo dalla sua viva voce, non mediata da articoli e da altre cose, qual è la filosofia e il ragionamento che è alla base di queste scelte, di queste decisioni.
4: Certo, ma vedete, noi siamo stati abituati in questi anni a ragionare solo nei termini di inclusione. Per me l'inclusione non basta, perché includere significa semplicemente giustapporre, accettare all'interno di una comunità qualsiasi stile di vita, anche se si seguono valori che sono incompatibili con i nostri valori costituzionali. Per me è fondamentale l'integrazione, cioè l'inserire un determinato soggetto, il fatto che un determinato soggetto si inserisca in una comunità all'interno di un contesto di regole ben definite. Allora, ho fatto proprio questo esempio. Se noi accettiamo che una ragazza vada a scuola con il niqab o con il burka, purtroppo in qualche caso testimoniato anche dalla stampa, si è arrivati persino al burka, ma il niqab vuol dire quell'indumento che ti vela tutto tranne gli occhi. Beh, accettiamo che si offenda la dignità della donna, che si offenda la libertà delle donne, che si offenda anche il diritto alla socializzazione, che è un diritto sacrosanto, che si offenda il diritto ad una relazione educativa vera, autentica. Allora io qui sfido la sinistra. Perché la sinistra ha parlato di misura securitaria? Perché ha parlato di attentato alla libertà religiosa? Ma che libertà religiosa è? Una libertà che annienta l'identità di una donna, perché una donna con il burka o con il niqab non è più una persona. E allora il femminismo non può essere a corrente alternata. o si è convintamente a favore della dignità della donna, e noi stiamo lavorando anche nell'educare al rispetto, per valorizzare le pari opportunità, per educare al rispetto della donna, del suo ruolo, la valorizzazione del suo ruolo nella nostra società, oppure si fa solo demagogia, si fanno solo chiacchiere. Magari perché il governo di centrodestra che propone un certo provvedimento, allora bisogna essere necessariamente contro. E questa è una misura di integrazione. Poi c'è l'altra misura. Beh, in certe scuole, in certe classi, le percentuali di ragazzi stranieri sono molto elevate. E ci sono fior di studi. In Germania ne hanno fatti tanti, per esempio, dove questo problema è un problema che dura da molto tempo. E cioè gli apprendimenti diminuiscono laddove vi è una percentuale molto alta di ragazzi che conoscono approssimativamente la nostra lingua. Certo, non stiamo parlando del ragazzo straniero che è nato qua in Italia, perché è evidente, non è questo il problema, ma ragazzi stranieri che faticano a parlare la nostra lingua, magari di nuovo arrivo, o comunque che non hanno ancora assimilato l'italiano, la nostra cultura e quant'altro. E allora abbiamo deciso di far rispettare quel limite del 30%. Faremo una circolare nelle prossime settimane per far sì che ci possa essere una equa distribuzione. Perché razzismo? Perché l'accusa di non consentire la contaminazione. Ma scusate, ma se un 30% di ragazzi stranieri stanno accanto a un 70% di ragazzi italiani, o un 20 o un 10% di ragazzi stranieri, assimileranno molto prima i nostri valori, la nostra lingua, la impareranno. Ci sono fior di studi che dicono che se tu stai in classe con chi parla correttamente l'italiano, sarai avvantaggiato a studiare l'italiano e a imparare l'italiano. Se invece sei in una classe dove ci sono egiziani, cinesi, filippini, sudamericani, di tutto di più, è evidente che le tue difficoltà aumenteranno. Però questo è un atto di attenzione, di vera integrazione. Così ancora l'altra misura che io ho proposto. Sappiamo perfettamente che ci sono molti genitori che non parlano la nostra lingua, perché non è necessario oggi, per arrivare in Italia, parlo dei ricongiungimenti familiari, ma parlo di coloro degli asilanti, non è necessario conoscere l'italiano. Ma se tu hai dei genitori che non sanno, non conoscono la lingua italiana, a casa rischi di perdere quello che hai imparato a scuola. E inoltre, se tu ti abitui a parlare per la gran parte della giornata un'altra lingua, non sarai facilitato ad imparare la nostra correttamente. E come potranno questi genitori seguirti, seguire il tuo percorso scolastico? Ecco allora che ho detto, dobbiamo prevedere che
5: degli insegnanti dedicati, no?
4: Anche. I genitori che non conoscono l'italiano lo imparino. E questa è un'altra misura di integrazione, non di inclusione, cioè integriamo. Poi ancora, questa è un'altra misura di integrazione, 1000 docenti che abbiamo prima specializzato e poi assunto per insegnare l'italiano a coloro che sono arrivati da poco e che non sanno dire nemmeno buongiorno e buonasera. Li abbiamo calcolati apposta per seguire personalmente tutti questi ragazzi. Allora, queste sono misure di integrazione, così come Agenda Sud o Agenda Nord, penso soprattutto all'Agenda Nord, perché la presenza di ragazzi stranieri sta nelle grandi città del nord e del centro Italia. E anche qua vuol dire tutta una serie di misure per motivare questi giovani a restare a scuola, a venire a scuola, ad avere delle performance adeguate. Abbiamo destinato dei docenti, italiano, matematica, potenziamento, personalizzazione. I primi risultati stanno emergendo. Tanto abbiamo una diminuzione della dispersione degli abbandoni, però è ancora poco, dobbiamo continuare verso questa direzione. Però queste sono le vere misure di integrazione. Il resto è chiacchiere, il resto sono chiacchiere, demagogia, ideologia, e a me francamente dell'ideologia, della demagogia e delle chiacchiere non importa un fico secco.
5: Allora, ho letto un commento un po' critico sul tetto del 30%, no? Ho riportato solo un paio di critiche. Dice che tutto questo interessa solo il 7-6% dei casi in Italia, essenzialmente nelle regioni del nord, e questa misura costringerebbe le famiglie a mandare i figli lontano da casa.
4: Ma questo non è affatto vero, perché noi nel nostro provvedimento parliamo di scuole di vicinato, di prossimità. Ovvio che non è che devi mandare il figlio a 20 km di distanza, ma nelle scuole che sono raggiungibili, facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici. E poi non è affatto vero che le scuole siano, innanzitutto, se esiste il problema, il 7% delle scuole non sono poche. Evidentemente nelle altre scuole non si applicherà. E perché in quelle scuole, in quel 7% di scuole, ammesso che non siano di più, perché per esempio in Emilia, nelle scuole elementari, la percentuale di stranieri è del 24%, ovviamente in Emilia. Poi ci sono picchi dove arrivano addirittura al 90%, in qualche caso addirittura al 100%, in Lombardia il 22%, in Toscana il 19%, nel Lazio il 15% o 16%. Quindi vedete come ci sia una distribuzione molto variegata nel nostro paese. Ma perché noi non dobbiamo preoccuparci di quei ragazzi italiani e stranieri che vivono situazioni di difficoltà? Perché quelle sono oggettivamente situazioni di difficoltà. Così come i docenti vivono situazioni di difficoltà, perché mi dicono i nostri docenti che è molto difficile insegnare a ragazzi che vengono da tutto il mondo. È molto difficile, che richiede uno sforzo enormemente superiore. E allora credo che le misure di buon senso dovrebbero essere accolte da tutti e condivise, non contrastate o in nome dell'ideologia o dell'ostilità politica.
5: E c'è, diciamo, la volontà che la scuola insegni di più i cosiddetti valori occidentali?
4: Anche questo è un altro elemento fondamentale, perché la vera integrazione e non la inclusione passa dalla condivisione di quei grandi valori che appartengono alla nostra civiltà e che sono valori universali, che arrivano dalla Grecia, da Roma, da Gerusalemme, i grandi valori universali di democrazia, di libertà, di centralità della persona umana, di buona fede, di humanitas, di pietas, no? Quanti sono i grandi valori che la nostra civiltà ha saputo elaborare e sviluppare? E uno di questi è anche la laicità dello Stato. Il cristianesimo è stata la prima religione ad affermare: il mio regno non è di questo mondo, date a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio. La separazione fra Stato e Chiesa è un principio fondamentale del cristianesimo, così come il principio, il valore, il grande valore di una libertà responsabile, il principio di responsabilità, discende dal diritto romano e dal cristianesimo, perché chi sbaglia paga, chi pecca paga. Sei libero di peccare, sei libero di sbagliare, diritto romano o cristianesimo, ma poi fai i conti o con il giudice o con la divinità. Ecco allora, perché è importante che si impari la nostra storia? Per essere orgogliosi di un'appartenenza, per essere orgogliosi di una patria. E quando io vado nelle scuole e vedo tanti ragazzi italiani o di origine straniera che si mettono la mano sul cuore e cantano l'inno nazionale, io mi commuovo, perché è l'immagine più bella di un'autentica integrazione e di un paese che vuole crescere insieme.
5: Allora, alcuni di questi temi, lo dico, faccio un piccolo promo, li riprenderemo dopo aver terminato l'intervista col Ministro insieme a Marco Rizzo e Gianni Alemanno in questo bel confronto. Prima accennava il Ministro alla dispersione scolastica.
4: Quindi per questo, no? Che abbiamo riformato i programmi scolastici, perché altrimenti non si capisce la premessa. Per questo che abbiamo riformato i programmi del primo ciclo e quelli del secondo,
5: sì,
4: ciclo.
5: Adesso poi ci torniamo, però mi interessava molto il discorso che si accennava della dispersione scolastica. Cioè abbiamo recuperato credo più di 500.000 di studenti, leggevo il dato, peraltro a Caivano, col decreto Caivano, credo che nasca da lì, ma adesso il Ministro ce lo conferma, c'era anche una sanzione, anzi qualcosa di molto forte, per quei genitori stranieri che non mandavano i figli a scuola, non è così?
4: Non stranieri,
5: Per tutti.
4: Per tutti. Allora, quando...
5: È stato allargato adesso? No, sempre per tutti.
4: No, per tutti. Quando mi sono posto il problema della dispersione cosiddetta esplicita, cioè degli abbandoni scolastici, il nostro paese è un paese che ha purtroppo avuto in passato una lunga tradizione, triste tradizione di abbandono scolastico. Nel 2022 eravamo ancora, se non ricordo male, cito memoria, attorno al 12% di abbandono scolastico. E questo che cosa significa? Significa che molti ragazzi non completavano la scuola dell'obbligo. Noi abbiamo recuperato qualcosa come 520.000 ragazzi dal 2022 ad oggi che non andavano più a scuola. Questi ragazzi talvolta venivano avviati al lavoro nero, qualche volta ingrossavano le file della criminalità, qualche volta stavano semplicemente sul divano a fare i NEET, adesso vanno a scuola. E fra le tante misure che noi abbiamo avviato, oltre Agenda Sud, eccetera, eccetera, il tutor, io mi sono reso conto, c'era una norma curiosa, non mandi il figlio a scuola, quindi gli rubi il futuro. A 14 anni lo mandi a lavorare in nero, gli rubi il futuro. E c'era una sanzione amministrativa di 32 euro, che poi nessuno riscuoteva. Allora ho detto, ma com'è possibile? Per reati anche meno gravi, per comportamenti anche meno gravi eticamente, c'è la galera. 2 anni di reclusione per chi non manda i figli a scuola. Ho fortemente voluto questa norma è passata in determinate aree del nostro paese, decine e decine di migliaia di ragazzi improvvisamente sono ritornati a scuola. Ecco perché le sanzioni talvolta sono necessarie, talvolta sono fondamentali. E aggiungo, nei confronti di uno straniero che abbia il permesso di soggiorno, se non mandi il figlio a scuola e gli rubi il futuro, però vuoi rimanere qua, ti revochiamo il permesso di soggiorno, perché vuol dire che non puoi stare in un paese che considera l'istruzione, la formazione, il diritto al futuro come diritti fondamentali. Non li condividi, ti revochiamo il permesso di soggiorno. Sono certo che la percentuale di dispersione scolastica che è scesa dal 32% nel 22 al 26% nel 26 credo che sarà ancora più bassa, crollerà esattamente come è crollata per gli studenti italiani.
5: Allora, a proposito di queste di questa implementazione, di queste riforme, di questa visione proprio che ha il ministro della scuola, io volevo chiederle, diciamo, gli altri soggetti importantissimi sono gli insegnanti, sono i docenti, no? Allora, intanto c'è una questione che non riguarda i noi in Italia, sono i docenti, dei salari, degli stipendi, che sono molto bassi rispetto anche a paesi europei, diciamo, in qualche modo paragonabili al nostro paese. E poi le chiedo anche le competenze, prima dicevamo l'intelligenza artificiale, cioè il corpo insegnante, ovviamente con tutte le differenze del caso, ha le competenze necessarie per affrontare queste novità, anche l'integrazione, che è una cosa molto complessa, e soprattutto come si fanno ad aumentare gli stipendi?
4: Beh, come abbiamo fatto noi. Gli stipendi dei docenti e del personale scolastico sono molto bassi perché praticamente per 15 anni sono rimasti bloccati. Noi in una legislatura abbiamo chiuso 3 contratti. È inutile che l'Islein ora faccia tante...
5: E fischiano le orecchie l'Islein stasera.
4: E tante proposte. Avevano la possibilità di aumentare gli stipendi ai docenti italiani, non lo hanno fatto, lo abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto 3 contratti, 412 euro mensili in media di aumento, tra l'altro ad agosto arriveranno anche gli arretrati dell'ultimo contratto, e abbiamo già previsto, accantonato una parte delle risorse, ma una parte delle risorse significa comunque un 5% di aumento, per il contratto addirittura quello prossimo, 28-30, non si è mai vista una continuità contrattuale in Italia. E non si è mai visto un governo che sottoscrivesse 3 contratti. Poi l'assicurazione sanitaria, gratuita, per 1.200.000 lavoratori della scuola, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le misure in welfare, il piano casa, ringrazio Matteo Salvini perché ha accolto la mia proposta di mettere in cima tra i dipendenti pubblici il personale della scuola destinatario degli alloggi del piano casa. Un investimento da 13 miliardi di euro complessivamente. Dal piano Fanfani siamo, se non ricordo male, alla fine degli anni 40 non c'è mai stato un grande piano casa per gli italiani, in particolare per i lavoratori del pubblico impiego, in particolare per i lavoratori della scuola. Ecco, queste sono le misure che noi abbiamo messo in campo, perché io credo fortemente che noi dobbiamo ripristinare l'autorevolezza dei docenti e anche, consentitemi, io non ho paura di questa parola, l'autorità dei docenti. Noi viviamo da 60 anni di distruzione del concetto di autorità. Pensate che Michel Foucault, ancora richiamato recentemente dai vari Raimo, Montanari e tanti di sinistra che fanno, come dire, la ola per Schlein, Conte e compagnia briscola, hanno richiamato Michel Foucault. Michel Foucault paragonò la scuola alle caserme, alle carceri, agli ospedali, luoghi di disciplinamento, e disse: bisogna abbattere il principio di autorità. Ma Hannah Arendt ci ha insegnato che l'autorità, quando è legittima, è il pilastro della democrazia. Noi dobbiamo rispettare gli insegnanti, come dobbiamo rispettare i poliziotti, come dobbiamo rispettare i carabinieri, come dobbiamo rispettare tutti coloro che rappresentano le istituzioni. Il principio di autorità deve essere ripristinato, perché è un caposaldo di una società democratica. E se oggi ci sono ragazzi o genitori, purtroppo, che non rispettano gli insegnanti, è perché quel principio di autorità è venuto meno 60 anni fa. Mai un genitore o un ragazzo si sarebbe sognato di insultare, di offendere o persino di mettere le mani addosso ad un insegnante.
5: Senta, a proposito dei più fragili, qual è lo stato degli insegnanti di sostegno, docente di sostegno, che è di una straordinaria importanza?
4: Oggi intanto ne abbiamo assunti altri 11.000. Devo dire che abbiamo avviato, anche qui mi sono reso conto che mancava un tassello fondamentale, perché la legge giustamente dice non puoi assumere il ruolo se non sei specializzato sul sostegno. Mancavano 80.000 docenti che insegnavano e non erano specializzati sul sostegno. Perché? Perché le università, soprattutto al nord, non sempre hanno interesse a specializzare sul sostegno, ad avviare dei percorsi di specializzazione sul sostegno. Allora da qui abbiamo avviato i percorsi di specializzazione con INDIRE, e tra l'altro, nonostante qualcuno avesse detto INDIRE in realtà forma peggio, INDIRE non è... Vi do un dato che non è ancora uscito, quindi è una chicca che vi do per la prima volta. Pensate che nell'ultimo concorso coloro che hanno avuto le performance migliori sono stati coloro che sono stati formati da INDIRE e che non invece coloro che hanno avuto una formazione universitaria. Sarà un caso? Non lo so, però intanto registro questo dato. Poi c'è un altro, e fra poco renderò noti i dati che sono veramente sconvolgenti in positivo. Ho introdotto per la prima volta la possibilità per i genitori di scegliere il docente quando si tratti di un docente di sostegno. Ero scandalizzato, come penso tanti di voi, e soprattutto i genitori di ragazzi con disabilità, quando a un certo punto venivo a sapere che ogni anno, quando non ogni mese o ogni sei mesi, cambiava il docente di sostegno. Se invece adesso si instaura un buon rapporto educativo, i genitori possono chiedere alla scuola la continuità didattica, cioè la conferma di quel docente che ha ben operato, che ha instaurato un buon rapporto con il ragazzo con disabilità, e quindi possono chiedere la conferma. L'anno scorso il 47% dei docenti di sostegno precari è stato confermato in questo modo, quest'anno vedrete, saranno molti di più.
5: Sì, perché poi la continuità è fondamentale. Senta, io ho letto che lei ha lanciato un piano ambizioso, mi pare si chiami Gli studenti italiani in Europa, e qualcuno dice che insomma l'Erasmus rispetto a questo è poca cosa addirittura. Cos'è?
4: Beh, l'Erasmus rispetto a questo piano nostro è poca cosa, perché pensate che abbiamo deciso di investire 7 volte le risorse che l'Europa destina al piano Erasmus. 7 volte, cioè 420 milioni di euro per mandare a studiare mediamente 2 settimane, ma in alcuni casi è possibile anche sino a 6 mesi, 150.000 studenti di quarta superiore, e saranno selezionati saranno circa quindi un terzo complessivamente di tutti gli studenti iscritti alla quarta superiore, selezionati sulla base del reddito e del merito. Merito e reddito.
5: Senta, c'è un altro tema di cui si discute ormai da innumerevole tempo, che è quello che la scuola poi in qualche modo dovrebbe avere un maggior raccordo col mondo produttivo, con le aziende, era un vecchio tema questo, che però ha molte scuole di pensiero, perché forse la mission primaria della scuola è quella di saper far crescere, sviluppare il senso critico negli studenti. C'è una dicotomia tra le due cose o stiamo andando verso una scuola che magari preparerà al mondo produttivo del lavoro ma ci darà meno strumenti, no? Avremo una cassetta e gli attrezzi diciamo più sguarnita rispetto al senso critico?
4: Ma assolutamente no, innanzitutto perché con la riforma del 4+2, il cosiddetto 4+2, cioè la riforma dell'istruzione tecnica e professionale, noi abbiamo deciso di potenziare l'insegnamento di italiano, matematica, inglese, sta nella legge. Proprio per colmare il gap con i licei, ma abbiamo anche deciso di rafforzare il rapporto col mondo dell'impresa, consentendo per esempio di definire il percorso formativo fra scuola, impresa, ITS, cioè l'imprenditore, l'impresa, l'azienda, insieme con la scuola, insieme con gli ITS di riferimento, definirà il percorso formativo. Se mancano delle specializzazioni che sono fortemente richieste dal mondo del lavoro, dal territorio, imprenditori o manager potranno insegnare quelle specializzazioni esattamente come l'insegnante di italiano, di matematica o di inglese. Perché questo? Perché vogliamo che la formazione sia sempre più coerente con le necessità del mondo produttivo. Perché abbiamo tra l'altro previsto l'insegnamento delle cosiddette soft skills, che sono quelle competenze interdisciplinari fondamentali per essere assunti rapidamente nel mondo del lavoro, nel percorso lavorativo, il saper lavorare in squadra, il problem solving, cioè il saper risolvere problemi, la puntualità, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo potenziato l'internazionalizzazione, la capacità di innovare di ricerca, estenderemo la rivoluzione della matematica anche agli istituti tecnici. Allora, che cosa noi vogliamo? Vogliamo fare quello che oggi Bannam, e guarda caso Christian Raimo, questo docente di liceo che non perde il momento, l'attimo, sì, l'ora di polemizzare con il sottoscritto, e sul Domani ha titolato Bannam segue Valditara, cioè il premier laburista inglese ha deciso di seguire esattamente la nostra linea, cioè noi dobbiamo garantire opportunità occupazionali solide in tempi rapidi con buona prospettiva di carriera ai nostri giovani senza trascurare la conoscenza fondamentale della nostra lingua, della matematica e dell'inglese, e dobbiamo garantire la competitività del nostro sistema produttivo. Questa è la grande sfida del futuro, perché quando io vado a Caivano e ascolto 30 imprenditori che fatturano complessivamente 5 miliardi di euro e mi dicono: ministro, noi cerchiamo 300 giovani ma non li troviamo perché questa scuola non riesce a formarli, non li formano secondo le esigenze del mondo produttivo, vuol dire che noi buttiamo via 300 posti di lavoro in una terra dove c'è uno straordinario bisogno di lavoro.
5: Basterà questo a trattenere i giovani che fuggono dal sud?
4: Beh, intanto mi fa molto piacere constatare che le regioni del sud, Campania, Calabria, Puglia, in termini relativi, non in termini assoluti, perché la regione in termini assoluti ha più studenti iscritti al 4+2 della Lombardia, ma in termini relativi, cioè in rapporto alla popolazione scolastica, sono le regioni che più hanno aderito al 4+2.
5: Allora, voglio concludere chiedendole una cosa, no? Mi pare il 4 settembre sarà il governo più longevo, no? Il governo guidato da Giorgia Meloni, e forse posso chiederle, in vista di quando poi si voterà, ancora non lo sappiamo, se dovesse fare un piccolo bilancio alla guida del suo dicastero, intanto c'è una cosa di cui magari si è pentito e che non rifarebbe? Una?
4: Sono tante le cose di cui uno si pente, devo dire però, si può pentire però, devo dire che, e voglio sottolineare che abbiamo fatto un'autentica rivoluzione. Abbiamo fatto un'autentica rivoluzione culturale, abbiamo valorizzato i docenti, abbiamo riformato la condotta, abbiamo riformato le strutture tecniche, i programmi scolastici, abbiamo persino per la prima volta contrastato l'illegalità realmente, i diplomifici, e non è un caso che siano crollati i maturandi che andavano in certe scuole dopo 5 anni fatti in un solo anno senza alcuna preparazione, senza aver mai frequentato come accadeva in passato, firmando un registro cartaceo che era falsificato. Abbiamo fatto veramente sulla dispersione scolastica, crollata al 7,3%, abbiamo recuperato tanti giovani, veramente una rivoluzione culturale che ha cambiato il volto e sta cambiando e cambierà sempre di più il volto della scuola italiana, perché sia una scuola moderna che metta al centro la persona dello studente e che instauri un rapporto fecondo, positivo tra docenti, famiglie e studenti. Questa è la mission che mi sono proposto e credo che siamo a buon punto.
5: Grazie, grazie al ministro Valditara, grazie davvero di essere stato con noi. Allora adesso c'è il sindaco che le vuole dare un piccolo ricordo di San Paolo.
4: Ah, bene.
6: Sì, intanto se il ministro la ringrazio per aver aderito al nostro invito e veramente ci ha dato delle indicazioni interessantissime. Qui ci sono dei dirigenti scolastici, tanti docenti, insegnanti, e ho sentito che veramente a più riprese hanno applaudito, quindi credo che la sua azione di governo sia assolutamente condivisa. Quindi la ringrazio. I racconti di San Paolo sono dei racconti che riguardano il nostro territorio, credo che le possa far piacere.
4: Grazie, grazie, grazie ancora.
5: Grazie, grazie. Allora.
2: 17:10 minuti, Radio Radicale, e questa erano e questi erano gli incontri a Sabaudia. Sabaudia incontra, dialoghi in corte con ospite il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Vi ricordiamo questo incontro, questo dialogo si è tenuto il 4 agosto scorso. Ora, prima di andare avanti con la nostra programmazione, ve lo preannuncio, andremo ad ascoltare la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 24 giugno scorso, con una serie di audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge 2961 approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti. Andiamo a vedere quali sono le notizie del giorno. Intanto partiamo dalle ultime agenzie. Si parla molto del caso Ranucci, la vitola, l'attentato a Sigfrido Ranucci è stato commissionato da Walter La Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Lo scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per il sessantenne di origine campana, ritenuto il mandante dell'azione dinamitarda nell'ottobre scorso. Se infatti lo scopo era quello di favorire l'ascesa politica del giornalista Ranucci ed evidentemente assicurarsi per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario politico ipotizzato, si legge ancora, è indubbio che nella ideazione dell'indagato, agli occhi della vittima e dell'opinione pubblica, l'evento delittuoso doveva apparire come un atto intimidatorio o ritorsivo, comunque un avvertimento rivolto al giornalista per intimorirlo rispetto alla prosecuzione delle sue inchieste, ma mai per porre in effettivo pericolo l'incolumità del giornalista. Questo scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per Walter La Vitola. In tema c'è anche un commento e mi sembra che al momento sia l'unico, è quello di Maurizio Gasparri. senatore di Forza Italia, che, ed è anche membro della commissione di vigilanza RAI, che dice: ora, per avere qualche dritta per le sue inchieste dalla bitola, Ranucci dovrebbe avere il permesso per andarlo a visitare in carcere. Del resto, la notizia dell'arresto di questo personaggio lo esclude anche dalla virtuale lista dei potenziali sostituti di Ranucci qualora dovesse condurre

visto in pubblico dal bombardamento israelo-statunitense dello scorso 28 febbraio, in cui perirono il padre e predecessore Ali Khamenei, sua moglie e altri membri della sua famiglia. Si parla anche del SUB morto a Lampedusa, c'è cioè un'indagine per omicidio nautico. Si attende l'autopsia, la procura ha notificato l'avviso per gli accertamenti tecnici non ripetibili ed è stata affidata al medico legale Alberto Alongi l'incarico di eseguire l'autopsia. Ancora vediamo tra le ultime agenzie se c'è qualcosa che possiamo leggervi. Intanto, per quanto riguarda i rapporti tra l'Italia e l'Arabia Saudita, il ministro degli esteri Tajani dice Riyadh è indispensabile per la stabilità, della regione. I nostri due paesi condividono una visione strategica basata sul dialogo. L'Arabia Saudita è diventata un partner indispensabile dell'Italia per favorire il dialogo, la stabilità regionale e la crescita sostenibile. E il rapporto tra Roma e Riyadh rappresenta ormai uno dei pilastri dell'impegno italiano nella regione, così il vice premier, nonché ministro degli esteri Antonio Tajani, in un'intervista al quotidiano saudita Ashraf al Awsat, scusate. La partnership, dice ancora Tajani, tra l'Italia e l'Arabia Saudita non è mai stata così importante come oggi, in un momento di profonda incertezza regionale. E questo ancora è quanto per l'intervento di Tajani. Per quanto riguarda invece l'attentato a Ranucci, c'è cioè un intervento del legale del giornalista. L'arresto, dice il legale, l'arresto di Walter Lavitola conferma la gravità e la complessità dell'attentato subito da Sigfrido Ranucci, di cui sarà fondamentale comprendere movente e contesto di maturazione. Mentre per l'autorità giudiziaria è evidente come Ranucci sia la vittima, per alcuni giornalisti ed esponenti politici lo stesso attentato viene trasformato nel pretesto per regolare i conti con Report e con i suoi giornalisti in una strategia parossistica volta a delegittimare il giornalismo di inchiesta. Così in tema il legale di Ranucci. E questo è quanto per le ultime notizie. Vediamo i siti di informazione in tema. Partiamo dal Corriere della Sera, vediamo qual è la scaletta scelta dal Corriere della Sera per le notizie di questo pomeriggio. E si parla di Colombia, terremoto di magnitudo 7.4, crollati molti edifici, almeno 20 morti e molti feriti a Cali, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale. E naturalmente le notizie sono in continuo aggiornamento, le immagini sono piuttosto impressionanti. Il Corriere della Sera poi ci offre tutta una serie a Cali. Scusate, non avevo visto l'accento, ci offre tutta una serie di approfondimenti. E ancora la Cina evacua 1 milione di persone per l'arrivo del tifone Dolphin con venti fino a 150 km all'ora ed un bimbo è dato per disperso. Si parla poi dell'attentato a Ranucci, arrestato Lavitola, si contesta anche il metodo mafioso, il legale del giornalista che dice ora capire il movente. Caccia al factotum Tavares, Lavitola all'uscita di casa, accompagnato dai carabinieri, diretto in carcere. Così, e per quanto riguarda il Corriere della Sera, diamo un'occhiata a Repubblica, quali sono le prime interviste. In primo piano il terremoto in Colombia, palazzi crollati, vittime e feriti, bambini sotto le macerie di un ospedale, e quindi la situazione è molto critica, e poi si parla.

0: direttamente all'attentato a Ranucci con l'arresto di Walter Lavitola, e ci sono degli approfondimenti anche con i retroscena. Vediamo la prima notizia su Il Foglio: i sondaggi in Spagna e le strategie al ribasso di Sanchez dopo il disastro di Ceuta. Secondo le ultime rilevazioni, le intenzioni di voto per i socialisti crollano al di sotto della linea di tenuta su cui il PSOE, malgrado gli scandali giudiziari negli ultimi anni, sembrava potersi ancora aggrappare, e il malcontento aumenta su entrambe le sponde del Mediterraneo. Questa è la prima notizia che ci offre Il Foglio, che poi prosegue sulla questione migranti. Ipocrisia a sinistra sui migranti, continuare a criticare tacendo o inseguire la destra sul suo terreno, i progressisti italiani stretti in due vicoli ciechi, ma c'è una terza via fatta di formazione e lavoro utile all'immigrazione e al paese, così questo articolo di Luciano Violante. E poi l'editoriale del direttore: per mantenere le sue promesse la destra ha bisogno degli immigrati. Noi ci fermiamo qui e andiamo ad occuparci ancora dell'iniziativa del Partito Radicale delle visite in carcere, con un'intervista di Andrea Billao a Donatella Corleo sulla bicocca di Catania.
1: Radio Radicale, continuiamo a occuparci delle visite radicali nelle carceri, e in particolare in Sicilia, dove Donatella Corleo indefessamente le sta visitando a tappeto. Oggi era il momento dell'Istituto per Minori Bicocca di Catania. Donatella, benvenuta come sempre su Radio Radicale.
2: Grazie Andrea, un saluto a chi ci ascolta. Sì, oggi insieme a Ruben Aparomignico abbiamo visitato l'IPM di Catania Bicocca, ci ha accolti e seguiti nel corso della visita la dottoressa Mastro Pasqua, in sostituzione della direttrice che era in ferie, e la dottoressa Covato non c'era. Il comandante Silvio Pompilio, che c'è sempre onestamente, e l'educatore che avevamo già incontrato anche a Caltanissetta, il dottore Stefano Omero. Quindi i ragazzi al momento presente in istituto sono 50, su una capienza regolamentare di 52. L'età media va intorno ai 17 anni, c'è un minore più, nel senso, più piccolo a 15 anni e due più grandi 24, insomma giovani adulti sarebbero. Sono pressoché tutti italiani, sono di questi 50 detenuti, quasi tutti italiani, a parte 10 sono extracomunitari e gli altri 30 italiani. 21 di questi giovani detenuti proviene da fuori distretto, cioè da altri istituti, scaraventati piuttosto dire da Bologna, piuttosto che da Beccaria, da altri istituti, o anche da quelli palermitani e siciliani, qui a Bicocca. 8 provenivano dal CPA di Catania e 21 sono rientrati alla comunità, o perché avevano finito il periodo, perché erano fuggiti e quindi riportati in istituto minorile. La struttura non è quindi sovraffollata. Teniamo presente che delle 52 celle disponibili, 3 sono inagibili, una perché incendiata e l'altra 2 perché stanno facendo dei lavori. È molto ben organizzato il Bicocca di Catania, anche perché bisogna dirlo, gli spazi ci sono e come. Ci sono 2 campi di calcio regolamentati, di quelli professionali, c'è un bellissimo orto che è molto curato, hanno 3 mediatori culturali che svolgono un'attività importantissima, perché generalmente a Bicocca l'affluenza degli extracomunitari, dei magrebini soprattutto, non è ingente. I reati sono quelli contro il patrimonio, spaccio, anche di atti di violenza, tentativi omicidi, c'era pure un omicida, e resistenza a pubblico ufficiale. Al solito, come in tutti gli istituti, sia per minori che per adulti, la polizia penitenziaria è sotto organico. Ci sono 48 agenti su una pianta organica di 57. L'area sanitaria sembrerebbe funzionare perché hanno stipulato un buon protocollo con l'ASP, c'è un presidio medico dalle 8 del mattino alle 8 di sera, un medico quindi che è presente alle 8, alle 8 di sera, un'infermiera. È un'infermiera. Nel momento in cui il servizio viene chiuso alle 8 di sera, se ci dovessero essere delle emergenze, allora i ragazzi vengono portati al pronto soccorso. C'è anche una cosa per quanto riguarda l'area psichiatrica, all'anno lo psichiatra, ma c'è una collaborazione anche con una psicologa esterni. Quindi i ragazzi, dicevo poc'anzi, sono quasi tutti italiani provenienti dal territorio, sono catanesi e siracusani. Per quanto riguarda le attività, c'è parruccheria, barberia, poi ci sono i vicini formativi, manutenzione edile, manutenzione del verde, lì è onestamente c'è il verde, c'è, ripeto, un orto strepitoso. Di questi 40 detenuti, due sono lavoranti, due sono assunti da una ditta edile e altri due dalla ditta che fornisce al carcere i pasti. Altri due ragazzi sono in articolo 21, uno lavora nel settore industriale e studia, tra l'altro fa anche l'università, scienze della formazione, un altro è l'utopio che è una struttura per anziani. Hanno un'ottima collaborazione con la Caritas, anche il vescovado di Catania si prodiga molto, c'è una fattoria dove tra l'altro l'arcidiocesi di Catania commissiona dei lavori, stavano preparando i ragazzi delle sacche che poi il vescovo acquisterà con tutti i simboli delle croci, insomma, ovviamente non c'erano disegnini puffi o altre cose di questo genere. Ci sono i corsi di ristorazione che non possono mancare, laboratori di canto, di lettura. Hanno concluso appena un progetto di fotogiornalismo. Ci teneva molto la dottoressa Mastropasqua a ricordare che c'è un progetto che per adesso che è cominciato il 17 marzo e che andrà avanti per un anno, è lo sportello per impiego, cioè arrivano dei funzionari che in base fanno ogni settimana per fare proliferazione in base alle attitudini ai ragazzi per inserirli nei corsi anche all'esterno laddove è possibile. Il laboratorio interculturale appunto hanno tre mediatori culturali, c'è una bella biblioteca, è molto attrezzato, addirittura qualche volta fanno pure discoteche ai ragazzi. Non l'ho dimenticato, ci ha accompagnati nella vista per un tratto di vista il dottore, lo psichiatra dell'istituto che incontriamo sempre, Placido Asero. La situazione era tranquilla, i ragazzi li abbiamo visti, avevano appena concluso le prove per una messa in una rappresentazione teatrale, stanno progettando, non so quando la daranno in scena, il Don Quixote, impegnativo, abbiamo conosciuto i ragazzi che interpreteranno il ruolo di Don Quixote, Sancho Panza, l'altro guardiere di Don Quixote. Solo del problema che mancava Dulcinea, perché negli istituti minorili mancano le Dulcinee, ecco, ma se gli mancano i ragazzi. Comunque la situazione era davvero tranquilla. Al solito, come per il Malaspina e per l'istituto di Caltanissetta, in base alle autorizzazioni che abbiamo, non possiamo, abbiamo chiesto sempre, ci proviamo, di visitare le celle. No. L'autorizzazione c'è una circolare del Dipartimento e in più le autorizzazioni che abbiamo noi per gli istituti minorili sostanzialmente ci invitano, ci proibiscono di visitare le celle. Questo è quanto, caro Andrea.
1: Grazie allora Donatella, e avremo modo, se ancora continuerai, di risentirci nei prossimi giorni.
2: Sicuramente ci risentiremo allora, certo che continuo, fino al 28 d'agosto continuo, dovremmo chiudere a Favignano onestamente, quindi E salvo imprevisti e cosa, sì, abbiamo la settimana prossima organizzata da Silvia De Pasquale una visita a Messina Gazzi, l'altra a Barcellona Pozzo di Gotto, per il 20 al minorile di Acireale, perché i quattro minorili della Sicilia ci teniamo particolarmente a visitare laddove ci siano le criticità, ovviamente a metterle in evidenza. Poi abbiamo il 23 Lucciardone, il 24 il Tagliarelli e il 28, ripeto, tutto questo salvo imprevisti, a Savignana.
1: Benissimo, grazie a Donatella Corleo.
2: Grazie a voi.
0: 17:29 minuti, Radio Radicale, questa era Donatella Corleo che è stata in visita all'Istituto Penale Minorile Bicocca a Catania, intervistata dal nostro Andrea Billau. Noi proseguiamo, intanto ringraziamo la regia di Iva Radicev e, come già annunciato, andiamo ad ascoltare la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 24 giugno scorso, ascolteremo delle audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge 2961 approvato dal Senato, recante le disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Verranno svolte le seguenti audizioni. Andremo a sentire i rappresentanti dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, l'AIGA, i rappresentanti dell'organismo congressuale forense, Enrico Farina, vice coordinatore nazionale CNDP FSI USAE, Giovanni Crespi, medico psichiatra dirigente del servizio per le dipendenze SERT di Monza, Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, Marina Finiti, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, Patrizia Mirra, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, Simone Alecci, presidente vicario del Tribunale di Palermo, e ancora Anna Maria Picozzi, sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, Luciano Eusebbi, ordinario di diritto penale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Quindi andremo a sentire tutte queste audizioni, vi ricordo ancora, del 24 giugno in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sulle disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.
3: Camera 2961 approvato dal Senato, ricordo brevemente che le audizioni saranno svolte consentendo la partecipazione di videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Sì. Ci siamo?
4: Eccolo.
3: Bene, buongiorno. Iniziamo con l'occasione, con l'audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati in presenza. Avverto che le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Non essendovi obiezioni, ne dispongo l'attivazione. Pregherei i nostri ospiti di contenere l'intervento entro 10 minuti per lasciare spazio all'eventuale formulazione di quesiti, cui seguirà la replica. Do quindi la parola all'avvocato Mario Luigi Aiezza, componente della giunta di AICA e coordinatore dell'area sud, e all'avvocato Alessandro Betti, presidente della sezione AICA di Siena. Prego, avvocato, come va?
5: Sì, intanto grazie presidente, grazie onorevoli componenti a nome del Presidente nazionale Luigi Bartolomeo III di tutta l'AICA. Vi ringrazio per questa opportunità di essere auditi con riferimento a questo disegno di legge che riteniamo particolarmente importante, essendo AICA da sempre attenta al tema delle carceri e avendo istituito al suo interno ormai da anni l'Osservatorio Nazionale AICA sulle carceri, che ha fatto, diciamo, in questo periodo un importante lavoro di mappatura oltre che di proposta, al fine di poter contribuire a individuare delle soluzioni che potessero decongestionare il sistema carcerario e rendere effettiva la finalità rieducativa della pena. In questo lavoro di mappatura ci siamo resi conto e emerge anche dal dossier che abbiamo analizzato del disegno di legge, come in realtà i beneficiari della misura alternativa del 94 siano un numero molto esiguo rispetto al numero dei detenuti tossicodipendenti. Quindi intervenire sui detenuti tossicodipendenti significa incidere in maniera importante sui numeri del sovraffollamento e quindi fare in modo che in effetti quelle finalità rieducative e le attività lavorative all'interno del carcere possano effettivamente essere sviluppate in maniera più agevole. Ci sembra che questa proposta in questo senso possa incidere in maniera importante, chiaramente non soltanto per quello che attiene la diminuzione dei numeri, il decongestionamento, il sovraffollamento, ma anche e soprattutto per la cura dei soggetti che potranno beneficiare di queste misure alternative alla detenzione. In questo senso abbiamo fornito delle osservazioni al fine, a nostro avviso, di poter rendere ancora più efficace ed efficiente uno strumento che ci pare particolarmente utile. Ci siamo resi conto nell'analizzare la detenzione domiciliare che probabilmente la correlazione tra la tossicodipendenza e l'alcoldipendenza e il reato rischia di costituire un ostacolo importante, quasi una probatio diabolica, affinché poi si possa applicare la misura. Tant'è vero che nel 94 secco non è prevista la correlazione tra reato e alcoldipendenza, forse quindi questo potrebbe essere un aspetto emendabile. E ancora, in realtà questa era già una proposta che noi portammo anche all'attenzione del Ministero con riferimento all'autorità giudiziaria competente. A nostro avviso si potrebbe prevedere che quantomeno la detenzione domiciliare residenziale, in vero anche l'articolo 94 nella sua formulazione originaria, possa essere applicata dal magistrato di sorveglianza e non già dal tribunale di sorveglianza, nell'idea che in realtà tutto quello che è correlato all'istruttoria proviene già da enti qualificati, dall'ASL, dalla comunità. Quindi prevedere un tribunale collegiale che debba fare un'ulteriore verifica potrebbe essere superfluo, e questo potrebbe da un lato rendere più veloce, perché anche nelle interrogazioni con le comunità il problema che spesso si pone è lo iato temporale fra la disponibilità che dà la comunità e il tempo di fissazione dell'udienza mediante il tribunale di sorveglianza, e quindi può capitare che quando si arriva in udienza quella disponibilità è scaduta. Invece il magistrato di sorveglianza su questo potrebbe essere molto più veloce nell'applicazione, mentre la semiresidenziale ben venga che ci sia un vaglio di un tribunale collegiale. In questo senso potrebbe essere questa la sede, a nostro sommesso avviso, anche per pensare ad introdurre una nuova misura alternativa alla detenzione, sempre con riferimento ai detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti, ed è in quei casi in cui non è applicabile né l'articolo 94 né l'articolo 94 ter, tanto nella forma residenziale quanto in quella semiresidenziale. Pensiamo per esempio ai casi in cui non è possibile applicare la semiresidenziale per un'inidoneità del domicilio. Si potrebbe pensare alla semilibertà terapeutica, cioè un primo passaggio dal luogo di detenzione ai centri, alle strutture dove poter svolgere il programma terapeutico, con il rientro in carcere, quindi con le stesse forme della semilibertà, solo che nella fascia di libertà viene svolto il programma terapeutico, il piano di trattamento, quindi con le stesse certificazioni, sia con riferimento all'alcoldipendenza e alla tossicodipendenza, sia al piano terapeutico. Su questo abbiamo visto che è previsto nel disegno di legge l'indicazione di una commissione centrale che dovrà elaborare le linee guida. Riteniamo che non è specificato, probabilmente già sarebbe previsto in questo senso, che sia utile prevedere, oltre a figure del mondo sanitario, anche figure dell'accademia, della magistratura e dell'avvocatura, perché probabilmente si hanno delle linee guida complete su tutti i versanti con riferimento a quello che è la funzione prevista. E ancora, nell'interlocuzione che ONAC e AIGA ha avuto anche con tante strutture che già si prendono cura dei soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti in regime dell'articolo 94, cito il professor Massimo Barra della Fondazione Villa Maraini, con il quale abbiamo da sempre un'interlocuzione serrata, ci rappresentava che uno dei problemi principali, oltre a quello già indicato dello iato temporale fra la disponibilità della comunità e, e l'udienza, e quindi la possibilità che il magistrato di sorveglianza decida più velocemente, ma anche la possibilità che sia il responsabile della struttura ad autorizzare tutte quelle attività esterne alla struttura, ma già collegata al piano terapeutico, al programma di trattamento, ma ovviamente previo avviso agli organi preposti al controllo, perché l'esperienza di questi centri raccontava come spesso la richiesta di autorizzazione per svolgere un'attività semplice all'esterno, rientrante nel programma di trattamento, determinava spesso delle lungaggini, e quando arrivava l'autorizzazione magari quell'attività non era più utile o comunque, diciamo, era un po' diventata vetusta, e questo potrebbe, diciamo, anche agevolare nell'ottica di cura e di rieducazione e risocializzazione del soggetto detenuto anche, diciamo, il programma di recupero, e in più eviterebbe di ingolfare la magistratura di sorveglianza con richieste di autorizzazione che spesso davvero sono un passaggio il più delle volte formale. Un piccolo accenno solo sull'articolo 94 ter, poi passo la parola al collega per le altre disposizioni, ma saremo brevi. Con riferimento al periodo inerente alla relazione che deve mandare la struttura, si prevede tucur un periodo semestrale, sia che la detenzione sia residenziale, sia che sia semiresidenziale. Ecco, a nostro avviso, nella detenzione residenziale la relazione semestrale può avere senso, ma forse in quella semiresidenziale, dove può essere necessario un controllo più cadenzato, forse prevedere una relazione mensile o al più bimestrale potrebbe garantire un maggior controllo tra struttura che si occupa del programma di recupero e detenuto che in quel momento, diciamo, sta svolgendo il programma. Bene il meccanismo di revoca attenuata in caso di violazione delle prescrizioni che è previsto in questa norma. Ci spingiamo oltre: questa revoca attenuata probabilmente potrebbe essere estesa a tutte le altre misure alternative alla detenzione, che oggi in realtà prevedono quasi un automatismo di revoca quando vengono violate le prescrizioni. Invece, così come si prevede per questa misura alternativa, questo lo si potrebbe prevedere anche con uno step by step nel, diciamo, in base al tipo di violazione, all'entità della violazione. Passo la parola al collega Alessandro Betti con riferimento alle altre disposizioni di questo disegno di legge, e vi ringrazio per l'attenzione.
6: Sì, sarò.
7: Voglio farle presente che avevate 10 minuti, è evidente che siete arrivati a 8 minuti e 30.
6: Sarò.
7: Non voglio dire
6: telegrafico.
7: Che lei in 1 minuto e 30, certo, potrà sforare, ma non in modo da raddoppiare i tempi.
6: Invece, grazie. La ringrazio, ma cercherò di essere all'interno di questi 2 minuti. Ringrazio per l'opportunità, più che altro perché quello che metteremo ora in evidenza come AIGA è un passaggio che ci siamo resi conto nel disegno di legge risulti assente, cioè non compare l'ipotesi che è prevista nel 94,2, cioè la cosiddetta poi applicazione provvisoria della misura, non è prevista in nessun passaggio, e a nostro avviso, attraverso anche una lettura approfondita, anche una diciamo lettura in maniera con un'interpretazione analogica da parte degli stessi magistrati che ne faranno applicazione, troverebbe comunque la preclusione nell'incipit del 94 ter. All'avviso nostro invece in realtà è un'ipotesi che potrebbe tranquillamente essere mutuata in maniera molto formale e ricopiando quasi il dettato del comma 2, ma che soprattutto permetterebbe proprio di evitare tutte quelle lungaggini e quelle problematicità che ci sono tra il dover attendere la fissazione dei tribunali di sorveglianza, e quindi rischiare di perdere l'occasione di soggetti che devono essere curati più che ovviamente puniti. Le altre 3 questioni, sarò altrettanto telegrafico, riguardano una, anche qui abbiamo notato un'assenza di un'apertura rispetto alle sanzioni sostitutive, e questo un po' collide con l'idea che il potere legislativo ha messo in evidenza in questi anni, e quindi questo è evidente che forse è stato un passaggio assente di valutazione, ma che in realtà lo lo ritroviamo, perché all'interno del 94 ter c'è la locuzione in ogni momento, quindi è evidente che il legislatore lo ha pensato, ma evidentemente poi nel metterlo poi sulla carta evidenza la mancanza. Le altre due questioni riguardano l'articolo 2 e l'articolo 4. L'articolo 2, semplicemente in maniera molto telegrafica, è quello che mettiamo, che osserviamo e mettiamo in evidenza, è che vi è questa limitazione di indicare i soggetti dell'ufficio del processo rispetto al magistrato di sorveglianza solo rispetto all'istituto del 94 ter, quando invece in realtà potrebbero essere risorse per venire a completare e a sopperire a quella carenza organica che affligge la magistratura di sorveglianza. Ultima parte, quella dell'articolo 4, disposizioni transitorie, quello che si vuole mettere in evidenza è che si parla di una esclusione al momento che arriva la determina della pronuncia di primo grado. Noi facciamo un esempio, l'appello in concordato, quindi evidentemente con questo tipo di declinazione si comporterebbe un blocco rispetto invece all'ambito dell'impugnazione appunto di appello, che in realtà è evidente che bloccherebbe quella che invece è l'idea deflattiva che aveva l'idea del dell'appello con in concordato. Quindi questo più che altro a mettere in evidenza, come era anche per la mancanza che dicevo nella mia introduzione, è evidente che nell'idea deflattiva invece questo porterebbe a una definizione più celere e più che altro venire a supporto di un'idea che AIGA e poi il Dipartimento di Istituzione delle Pene considera di pregevole fattura. E ringrazio.
7: Vi ringrazio anche per la precisazione con cui siete intervenuti entrambi sulla precisione, oltre che le precisazioni che avete esposto. Bene, allora innanzitutto chiederei se la deputata presente e le deputate in collegamento chiedano di porre domande. L'onorevole Dorso già lo ha chiesto e quindi a lei la parola.
8: Grazie Presidente. Allora, io ero sicura che i componenti dell'AIGA, i colleghi avrebbero fornito dei preziosi contributi, perché conosco il lavoro che fanno con l'osservatorio. Ho partecipato ad alcuni eventi dove proponevate delle iniziative legislative e quant'altro. Però voglio concentrare l'attenzione per fare un approfondimento su un punto specifico. E il primo che avete analizzato, il problema della la dicitura riguarda la correlazione tra la tossicodipendenza e l'alcoldipendenza ed il reato sia preclusiva, in qualche modo sia un ostacolo rispetto alla concessione della misura. Ecco, però vi devo dire una cosa, faccio riflettere su una cosa. È stata proprio questa precisazione la risposta che mi ha dato il sottosegretario Mantovano l'altro giorno, quando io avevo un po' evidenziato i limiti di pena molto alti, perché si parla anche 8 anni di pena residua, quindi vuol dire che abbiamo davanti dei soggetti che hanno un passato, un vissuto con un certo curriculum criminale di peso. E tra l'altro senza delle reali preclusioni rispetto anche appunto a reati ostativi, perché l'abbiamo visto, comunque ci rientrano e quant'altro. Ora, il sottosegretario mi ha detto che questa locuzione è stata inserita proprio affinché si calmierasse in qualche modo l'effetto altrimenti effettivamente fortemente espansivo della platea. E quindi la domanda, perché poi alla fine voglio sviluppare anche una domanda e desidero un vostro contributo. A questo punto, per voi sarebbe più efficace eliminare la locuzione, questa correlazione, quindi la necessità di questa correlazione, ma andare a guardare un attimo i limiti edittali? E mi spiego ancora meglio. È stata fatta la scelta, per esempio, di non precisare che gli 8 anni magari di pena residua quando derivano da un cumulo di pene. E quindi, per esempio, si potrebbe inserire che solo in quel caso magari arriviamo a questo limite, che per quanto mi riguarda è veramente tanto alto. Cioè, per quanto mi riguarda è una criticità, se noi parliamo per esempio di un unico reato contestato, abbiamo 8 anni e non scontiamo neanche un anno, cioè neanche un giorno di carcere o quant'altro, perché poi il combinato disposto è, che non vi sarà sfuggito, che non è necessariamente ci sarà il rientro in istituto penitenziario quando va a buon fine il programma, perché si va in deroga degli articoli che prevedono ora il 47 e il 47 ter, se non sbaglio, dell'ordinamento penitenziario, giusto? Si va in deroga e quindi si, anche lì si applicano delle misure alternative, che sono l'affidamento in prova e la detenzione domiciliare. Quindi, siccome parliamo di soggetti, ripeto, che magari possono avere un curriculum criminale di peso, se noi scardiniamo pure la correlazione che mi viene data come diciamo clausola per perimetrare quella platea lì, secondo me abbiamo comunque un problema da dover risolvere in altro modo. Se voi ci suggerite un modo alternativo eventualmente, o quello che vi sto prospettando può essere una strada, anche cominciando a scendere un po' più nel particolare della casistica.
3: Prego, avvocato, a loro la parola.
5: Sì, grazie. Allora, chiaramente diciamo sul limite di pena è una scelta assolutamente di politica criminale, una scelta del legislatore. Riteniamo però che l'articolo 94, anche nella sua formulazione originaria, nasca con riferimento alla figura del detenuto tossicodipendente come soggetto da curare, a prescindere dal reato, tant'è vero che diciamo sulla gravità e la pericolosità del reato, che impedisce anche l'applicazione tu cur di questo tipo di misura alternativa, c'è il 4 bis che già comunque fa una scrematura e di fatto qui solo parzialmente diciamo reintroduce un'apertura anche con riferimento ad alcuni reati di cui al 4 bis. Peraltro la distonia rispetto al 94 si porrebbe, cioè nel 94 tu cur non è necessaria questa correlazione, sul limite di pena, allora in realtà il limite di pena potrebbe essere un problema ma di altro tipo. Le comunità difficilmente riescono a prevedere programmi di trattamento per 8 anni. Hanno già difficoltà a prevedere programmi di trattamento per 6 probabilmente. Quindi questo potrebbe essere un tema. Si potrebbe valutare, diciamo, in un'ottica di comparazione fra queste due esigenze, o eliminare quei reati ostativi che sono stati inseriti, in modo tale che il 4 bis resta comunque la pietra miliare che stabilisce che alcuni reati di particolare pericolosità costituiscono un imbuto, però di fatto bisogna immaginare questa misura alternativa focalizzata non tanto diciamo sul pericolo, sulla pericolosità del reato, perché a quello ci pensa il 4 bis, ma sul recupero del soggetto detenuto, altrimenti diventa davvero difficile immaginare poter individuare una correlazione, e ho il timore che questo poi nell'interpretazione giurisprudenziale possa diciamo limitare molto l'applicazione di questo istituto, che invece davvero consentirebbe di incidere in maniera significativa sulla popolazione carceraria e quindi su tutta quell'attività di rieducazione, penso a tutto il lavoro che sta facendo il CNEL con il programma Recidiva Zero, e quindi tutta una serie di attività che si possono effettivamente e concretamente realizzare solo se in qualche modo incidiamo su questi 19.000 detenuti, che sono davvero tanti, che sono costituiti da questi soggetti. Questo è il nostro punto di vista per riscontrare la domanda dell'onorevole.
3: Chiedo alle detenute in collegamento se hanno domande.
9: Non...
3: detto detenute? No, scusate, vabbè, lasciamo stare, sorvoliamo. Abbiate pazienza. No. Allora faccio io alle deputate, volevo dire, faccio io una domanda. Diciamo che quando i detenuti entrano nel carcere dichiarano il loro stato di tossicodipendenza, ecco, poi si fanno delle specie di accertamenti che hanno il valore che possono avere. Qui parliamo di tossicodipendenza. C'è una differenza fra la tossicodipendenza che, secondo lei, secondo loro, che consente l'accesso a questa forma di detenzione domiciliare e la tossicodipendenza invece che viene verificata all'ingresso? Perché lei, e ciò mi ha colpito, quando ha iniziato a parlare di questa detenzione domiciliare ha detto in realtà il numero dei detenuti tossicodipendenti è ridotto,
7: mentre secondo le notizie che abbiamo, su 62.000 detenuti il 30% è di tossicodipendenti. Ora, se la misura è così elevata, appare fin troppo evidente che pensare ad una misura di questo tipo diventa complicato per quanto riguarda il luogo in cui costoro dovrebbero essere curati, perché io vedo che qui possono essere accolti o presso una struttura privata accreditata ai sensi dell'articolo 117 o in una struttura pubblica residenziale del Servizio Sanitario Nazionale specializzato per la cura e per l'eccetera. Ecco, ma come è possibile accogliere un numero così elevato come quello che io penso si possa prevedere di fronte a quel che è sempre stato detto, il 30% sono tossicodipendenti? Ora, è chiaro che se cambia la visione e si dice non è vero che sono tossicodipendenti, ma in realtà cambia tutto, ma non credo che si possa smentire il numero che fino ad oggi è stato sostenuto. Quindi se il 30% sono circa, diciamo, a dir poco 20.000 detenuti, di questi 20.000 detenuti, se tutti dovessero innanzitutto azionare una istanza di questo tipo, abbiamo 20.000 istanze che vanno presso i tribunali di sorveglianza. Ora, i tribunali di sorveglianza dovrebbero valutare 20.000 istanze e questo significherebbe il blocco assoluto delle attività dei tribunali di sorveglianza. E allora, nel leggere così questo disegno di legge e nel pensare ai numeri e quindi alle carenze che hanno i tribunali di sorveglianza, le difficoltà che hanno sempre espresso, tutto ciò che ne deriva nel sistema giustizia, addossare ai magistrati della sorveglianza un carico di lavoro come quello che deriverebbe da questo disegno di legge comporta una valutazione anche sugli organici che dovranno evidentemente o essere rivisti o in qualche modo dovranno essere protetti, perché un lavoro dei giudici di sorveglianza è un lavoro di una delicatezza straordinaria che richiede però al tempo stesso una rapidità che non può essere coerente con o adeguato al numero dei magistrati. Ecco, cosa voi pensate? Primo, sul fatto che i tossicodipendenti sono circa il 30%. Secondo, che le strutture sono strutture che a mio avviso non sarebbero in grado comunque di sostenere oltre un numero molto ridotto rispetto ai tossicodipendenti. Terzo, se effettivamente questi numeri poi cambierebbero a seguito dell'entrata in vigore di una legge come quella attuale, o se secondo voi sono necessarie ulteriori indicazioni, ulteriori emendamenti. Grazie.
5: Sì. Grazie per questa osservazione. In realtà, intanto giusto una specifica, i 19.000 detenuti tossicodipendenti, mi riferivo a un numero esiguo che beneficia delle misure alternative, sono solo 2.900 detenuti quelli che ad oggi beneficiano delle misure alternative a fronte di un numero così elevato. È proprio, diciamo, in questo senso che potrebbe avere accesso quella che noi avevamo indicato poi nelle osservazioni che chiaramente vi lasceremo, quella semilibertà terapeutica, cioè siccome le strutture di fatto non hanno i posti, per 20.000 persone non ce li hanno, ma forse neanche per un numero molto inferiore a 20.000, ma siccome nella semilibertà terapeutica, così come nella detenzione domiciliare semiresidenziale, è possibile di fatto che il soggetto nella detenzione domiciliare sta a casa e si cura presso una struttura pubblica accreditata, come dice il comma 2 della struttura pubblica residenziale del Servizio Sanitario Nazionale, quindi presso i SERD verosimilmente, e nella semilibertà terapeutica questo potrebbe essere ancora più agevole, perché il soggetto, nel, diciamo, ripercorrendo quelle che sono le norme sulla semilibertà, di fatto alterna stato di detenzione e struttura, e questo però consentirebbe nelle ore in cui il detenuto non occupa il carcere di poter svolgere all'interno tutte quelle attività che oggi purtroppo per questi numeri non possono essere svolti. Questo, per questo a nostro avviso, introdurre a fianco a queste due forme di misura alternativa alla residenziale e alla semiresidenziale, una nuova forma, la semilibertà terapeutica, cioè un passaggio ulteriore per chi magari non ha un domicilio idoneo, o penso a quelli che sono magari non possono stare nello stesso domicilio dove magari c'è la vittima del reato e quindi non potrebbero mai beneficiare della detenzione domiciliare semiresidenziale, ma della semilibertà terapeutica, per esempio, sì. E mi ricollego anche alla osservazione riguardante quanto questi numeri potrebbero ingolfare il Tribunale di Sorveglianza o la Magistratura di Sorveglianza. È proprio per questo che riteniamo che se scindiamo le due competenze, cioè il magistrato di sorveglianza si occupa solo dell'articolo 94 secco e della detenzione domiciliare residenziale, cioè presso la struttura, perché di fatto non è un lavoro di ratifica, però tutto quello che arriva al magistrato di sorveglianza è un'istruttoria fatta dagli organi accreditati competenti, che sono le ASL, sono le strutture, quindi di fatto il soggetto dal carcere passa in una struttura e potrebbe farlo il magistrato di sorveglianza, liberando un po' l'attuale ingolfamento che c'è nei tribunali di sorveglianza, ai quali però resterebbe, perché lì forse è necessaria una valutazione collegiale, la valutazione in ordine alla detenzione domiciliare semiresidenziale, quindi idoneità del domicilio, lo spostamento da casa alla struttura, e quello probabilmente c'è bisogno di una valutazione collegiale, e se viene, diciamo, vista come proposta valida questa semilibertà terapeutica, che costituirebbe anche quel primo passaggio di fiducia con riferimento al detenuto, quindi ti diamo la possibilità di uscire dal carcere, ti curi, rientri, ti controlliamo, quindi un primo passaggio che poi può determinare anche l'apertura a misure più ampie.
6: Sì, posso solo aggiungere un passaggio per rispondere alla sua domanda. Proprio la questione è che chiaramente non è, almeno per come abbiamo letto noi questo disegno di legge, un modo semplicemente tout court deflattivo per far uscire il 33% che oggi abbiamo all'interno del circuito penitenziario, quanto più che altro di intervenire nel dargli un supporto, perché il problema che poi hanno gli istituti di pena è di non riuscire a dare quel supporto effettivo, che invece in realtà in una semplicemente recandosi al SERD, anche in una quelle che sono le prescrizioni ambulatoriali, oggi vediamo applicare. Proprio a questo mi rifaccio anche nelle questioni delle sanzioni sostitutive, perché in realtà quello che stiamo notando all'interno dei nostri tribunali di merito è che alla condanna segue poi la richiesta di applicazione a sanzione sostitutiva, e pur non essendo prevista in maniera esplicita quella che poi è quella che è stata definita una semiresidenziale, in realtà vediamo i tribunali che lo fanno, ma perché lo fanno con un concetto diverso rispetto al giudice di sorveglianza. Il giudice di merito valuta quella che è il pericolo di recidivanza e la pericolosità del soggetto, ma nel momento in cui si trova tutto quello che è la cartella clinica, in realtà poi lo approva e ne dà tutta una serie di prescrizioni, e le prescrizioni sono poi quelle che sarebbero, immagino, sebbene in ipotesi, declinate in quella che è la semiresidenziale. Questo solo per concludere nel dire che chiaramente sono dei soggetti che hanno sì diritto alla cura, ma hanno proprio necessità di una cura affinché effettivamente non ricommettano quei reati. Quindi questa della semiresidenziale come della semilibertà sarebbe sicuramente un ottimo risultato.
5: Presidente, mi consente solo per ricollegarmi a quanto effettivamente diceva, quella difficoltà di accertare l'effettivo stato di tossicodipendenza o di alcol dipendenza. Credo che a maggior ragione sia importante elaborare delle linee guida, come è previsto in questa norma, che garantiscano una certezza in questo senso, anche garantendo anche, come è previsto già dalla norma, una uniformità a livello nazionale. Per questo è importante che quella commissione abbia tutte le componenti che diciamo poi valutano il detenuto tossicodipendente: magistratura, mondo sanitario, accademia e avvocatura. Grazie.
7: Temo ancora un'ultima brevissima domanda, poiché dicevate che gli organismi sanitari poi predisporranno il programma, dalla legge emerge però che è il detenuto l'interessato che presenta l'istanza, alla quale allega il programma e la dimostrazione che vi è connessione fra il reato e lo stato di tossicodipendenza. Quindi il programma come lo deposita, se è detenuto e se evidentemente non c'è ancora un organismo sanitario che se ne occupa, che non sia quello che per il carcere svolge un'attività di assistenza o di supporto per i tossicodipendenti. Come potrebbero poi loro predisporre un programma di questo tipo? Io avevo immaginato che attraverso una consulenza per ciascuno di essi si sottoponesse il programma, mentre voi mi date un'interpretazione che probabilmente è corretta la vostra e non la mia previsione.
6: Per rispondere alla sua domanda, Presidente, diciamo nella prassi ormai quello che si è creato è che, come è caratteristica del procedimento di sorveglianza, l'onere allegatorio ovviamente è della difesa. E in questa richiesta, chiamiamola per ora socioterapeutica in generale, chiaramente il soggetto per prima cosa ha il certificato di tossicodipendenza o di alcol dipendenza, quindi quello che il soggetto è già in cura o comunque ha cominciato un rapporto con i SERD locali per poi passare anche in caso di detenzione anche attraverso il carcere. Là, quello che è l'elemento, il quid pluris che poi deve presentare è l'idoneità del programma, quindi tutto quello che poi è la parte medica di analisi, diagnosi, anamnesi e poi diagnosi del soggetto, quindi con quello che è tutto la cartella, chiamiamola così, clinica del soggetto, che permette per poter presentare poi l'istanza. A questo si aggiunge poi la disponibilità, questo nella struttura del 94, della comunità. Questo disegno di legge in qualche maniera rispecchia questo, perché infatti l'onere di allegazione permane sempre in capo alla difesa e quindi al soggetto, il quale quindi nel momento in cui ha la possibilità di presentare è perché ha già tutti questi documenti. Si aggiunge solo quella della correlazione sul quale già ci siamo espressi. Quindi fondamentalmente questo è per dire che nel momento in cui il soggetto rappresentato, che sia detenuto o libero, con il proprio difensore hanno creato e si sono confrontati, quella che sarà poi la richiesta viene, possiamo dire, un po' da sé, ma perché la problematicità non è nell'essere pericoloso o meno per la comunità, quanto quel tipo di trattamento sarà idoneo affinché il soggetto non ricommetta quei reati, perché questa poi è la questione.
5: Diciamo che è comunque sempre una dichiarazione del detenuto, ma supportata da documentazione sanitaria o della struttura.
7: Ringrazio il rappresentante dell'AIGA per il contributo. Avete già depositato anche un contributo scritto?
5: Volendo le mandiamo anche in digitale, se queste le lasciamo.
7: Bene, a questo
5: grazie.
7: Punto i prossimi sono in videoconferenza.
5: Grazie, arrivederci.
7: Grazie a loro.
9: Tante cose, buon lavoro. Sabetta Brusa e Emiliano Barbieri.
7: Ci sono? Bene. Proseguiamo quindi con l'audizione informale di rappresentanti dell'organismo congressuale forense in videoconferenza. Avverto che le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Non essendovi obiezioni, dispongo l'attivazione. Pregherei i nostri ospiti di contenere l'intervento entro 10 minuti per lasciare spazio all'eventuale formulazione di quesiti cui seguirà la replica. Do quindi la parola all'avvocato Elisabetta Brusa, segretario dell'organismo congressuale forense, e all'avvocata Emiliana Olivieri, componente della commissione di detenzione e carcere. Prego innanzitutto all'avvocata Elisabetta Brusa. Prego avvocato, a lei la parola.
10: Buongiorno onorevole Presidente, onorevoli deputati, vi ringrazio per l'opportunità che è stato dato all'organismo congressuale forense, che ricordo è l'organismo di vertice di rappresentanza politica dell'avvocatura italiana, e lo stesso organismo ha accolto davvero con interesse il disegno di legge in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei nostri detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. E la possibilità di essere auditi è una possibilità che ci viene data per proporre un contributo, riteniamo, migliorativo a questa proposta, perché la riforma non resti nella prassi applicativa una mera enunciazione di principio. E allora, Presidente, io andrei a svolgere le nostre osservazioni su alcuni rilievi di carattere tecnico-giuridico che competono all'avvocatura. che riguardano specificatamente l'istituzione della commissione centrale, il concetto di consenso del pubblico ministero nel rito di quell'articolo 94 quater, così come è stato formulato, il regime di revoca della misura e il sistema degli incentivi nelle strutture di accoglienza. E andiamo ad affrontare il primo tema, la commissione centrale. A livello procedimentale è previsto entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge l'istituzione di una commissione centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché è stata voluta al fine di elaborare linee guida relative proprio ai metodi di accertamento della correlazione tra tossicodipendenza e alcoldipendenza, il reato e l'attualità della condizione. Se è certamente condivisibile da parte dell'avvocatura e che vi debba esserci uniformità di trattamento sul territorio e che quindi l'elaborazione di queste linee guida siano assolutamente utili a soddisfare questa esigenza, è necessario a nostro parere che venga però stabilita la composizione e la modalità di funzionamento contestualmente all'entrata in vigore della legge e non così come si leggerebbe dalla proposta dopo 120 giorni, proprio per evitare quel periodo di applicazione alla cieca che così verrebbe invece in essere. Allo Stato nulla è dato sapere in merito alla composizione numerica e alle professionalità che devono comporre questa commissione. Manca infatti qualsiasi indicazione sui tempi entro i quali le linee guida vedranno la luce e che cosa riteniamo fondamentale, perché solo in questo modo le norme potranno diventare operative e non rimanere solo annunciate. Nel merito invece della composizione di questa commissione, due osservazioni. La prima con riferimento allo stato di tossicodipendenza, perché è noto a tutti che vi sono due diversi orientamenti giurisprudenziali per ritenere integrato lo stato di dipendenza. Sarebbe dunque opportuno, a parere dell'organismo, che venissero fornite indicazioni prima dell'insediamento della commissione rispetto a questi criteri. La seconda è che analogamente si dovrebbe individuare che cosa si intenda per correlazione con il reato, in assenza della cui individuazione molto aleatori appaiono agli avvocati i presupposti per l'applicazione della legge e che permetterebbero di consentire poi al singolo giudice una valutazione che decide dell'accesso o meno della misura. Per entrambi i profili, quindi, l'avvocatura ritiene che siano necessarie competenze giuridiche e scientifiche e soprattutto che vi siano delle tempistiche che vengano rigorosamente rispettate stante la criticità della situazione detentiva. Il secondo punto, quello del consenso del pubblico ministero nel procedimento ex articolo 94 quater. L'articolo dice appunto che subordina l'applicazione della pena alla condizione che il PM presti il consenso alla richiesta. Ecco, noi riteniamo che la disposizione non individua tuttavia alcun criterio sostanziale cui tale consenso debba ispirarsi, né impone l'eventuale dissenso e che questo dissenso debba essere motivato. Si tratta sempre, a nostro parere, di una lacuna di rilievo per due ragioni. La prima, a differenza del patteggiamento ordinario, nel rito in esame il consenso del PM condiziona l'accesso a un percorso terapeutico e dunque all'effettività del diritto della salute e alla finalità rieducativa. La chiave d'accesso a un trattamento sanitario viene così rimessa a una valutazione dell'organo dell'accusa, che sappiamo tutti è strutturalmente orientato alla tutela delle esigenze di prevenzione e sicurezza. E in secondo luogo, e vado a concludere, l'assenza di criteri espone l'istituto a un rischio di applicazione disomogenea sul territorio nazionale. La medesima situazione potrebbe ricevere risposte difformi a seconda dell'orientamento ovviamente del singolo ufficio di procura. E allora che cosa propone l'organismo congressuale ponense? Propone di tipizzare i motivi di dissenso del pubblico ministero, ancorandoli, ritorniamo ancora ai parametri oggettivi, quali l'insussistenza o la non attualità della dipendenza, la non idoneità del programma terapeutico, ovvero la concreta e attuale pericolosità in essere del richiedente e quindi di prevederne l'obbligo di motivazione, così da rendere sindacabile il dissenso del pubblico ministero in sede giurisdizionale. Grazie.
3: Bene, grazie a lei. L'avvocata Olivieri vuole pure intervenire, immagino.
11: Sì, brevemente, grazie Presidente. Rinnovo i ringraziamenti che sono già stati posti dalla mia collega. Tratterò le questioni che vorremmo sottoporre a questa commissione con riferimento al regime della revoca e ai sistemi degli incentivi alle strutture per la sostenibilità della riforma. Per quanto riguarda il primo punto e quindi il regime di revoca, come sappiamo ci sono due possibili revoche. La prima come conseguenza di un esito non positivo del programma, che è stata modificata dal Senato, che ha introdotto una clausola di salvaguardia, nel senso che nella redazione, quando dalla relazione finale emerga in modo inequivoco che l'esito non positivo non sia accompagnato da violazione delle prescrizioni, vi è la

individua non può essere sostituita con alcuna altra misura. Quindi in questo secondo caso si determina una preclusione tassativa all'accesso a qualsiasi ulteriore misura alternativa per l'intera pena residua. Alcune osservazioni. In primo luogo ci pare che la linea di demarcazione tra l'esito non positivo, non colpevole, che prevede la prosecuzione, e la violazione delle prescrizioni che impone la regola, la revoca con preclusione, appaia incerta. In particolare, occorre chiarire in via normativa che la ricaduta nel consumo di sostanze, in quanto evenienza clinicamente fisiologica del percorso terapeutico, non dovrebbe integrare di per sé una violazione delle prescrizioni idonea a determinare la revoca obbligatoria. In difetto, la finalità riabilitativa risulterebbe contraddetta da un automatismo sanzionatorio. In secondo luogo, ai sensi del comma 5, la segnalazione che innesta la revoca proviene dal responsabile della struttura, soggetto che, come vedremo, è a stragrande maggioranza di natura privata. Si attribuisce così di fatto ad un ente privato di poter attivare un procedimento dagli effetti penali gravissimi. Quindi, l'organismo reputerebbe necessario presidiare tale meccanismo con adeguate garanzie procedurali ed in particolare con la previsione di un contraddittorio con la difesa prima dell'adozione del provvedimento di revoca e ancora che il termine perentorio di 5 giorni per la decisione di revoca, che ovviamente risponde ad esigenze di celerità, però non deve comprimere, a parere dell'organismo, il diritto di difesa dell'interessato, cui va in ogni caso garantita la facoltà di essere sentito. Con riferimento poi al sistema degli incentivi alle strutture, quindi sulla sostenibilità della riforma, sappiamo che questo è il punto nevralgico perché la riforma possa funzionare e già fin d'ora i dati ci dicono che le disponibilità sono inferiori anche soltanto a quelle che potrebbero essere le richieste da parte delle persone soggette già in regime detentivo. A questo numero verrà chiaramente integrato da, quelle che, da quella che è la, la previsione del 94 quater, quindi di tutte le richieste fatte dai liberi. Quello che volevamo sottolineare è che nel disegno di legge non è previsto almeno alcun meccanismo idoneo ad incentivare le strutture private all'accoglienza di soggetti provenienti dal circuito detentivo, già di per sé, come dire, più critici rispetto alla provenienza da, da liberi, e che comunque questo ingresso comporta per le comunità terapeutiche dei significativi oneri, per esempio la relazione semestrale, per esempio l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria, per esempio la responsabilità connessa all'attuazione di un percorso in un contesto di sicurezza. E un ulteriore punto di criticità è che la copertura finanziaria nella misura di 5 milioni euro annui è stata ricavata dall'abrogazione dell'autorizzazione della spesa necessaria proprio al potenziamento delle strutture di riabilitazione dei, dei tossicodipendenti. Quindi ci pare che da un lato si sottragga una risorsa finalizzata all'ampliamento dell'offerta proprio nel momento in cui viene accresciuta la domanda. Quindi un suggerimento, un'ipotesi che ci pare necessario perché la riforma possa funzionare e che vengano previsti degli incentivi affinché le comunità terapeutiche accolgano in regime detentivo tutti i soggetti che provengono appunto dal regime carcerario. Un'ultima brevissima osservazione riguarda la previsione del 94 ter, e cioè il fatto che non venga fissato in alcun modo una durata minima

0: massima del programma e un'individuazione dei criteri per determinarla. Questo perché l'assenza di questa previsione, soprattutto in caso di revoca del programma, non rende chiaro quando sia possibile intendersi non positivamente concluso il percorso e quindi comporti un'indeterminatezza nel presupposto applicativo della revoca e del tempo residuo che ancora dovrà essere scontato. Grazie.
1: Grazie Avvocata. Chiedo alle deputate presenti, a quelle in collegamento, se vi siano domande da porre. L'onorevole D'Orso ha già alzato la mano, quindi do immediatamente a lei la parola.
2: Grazie Presidente, ringrazio le colleghe avvocate esponenti dell'OCF per i preziosi contributi. Solo un paio di domande, perché tra le altre cose, per esempio, le considerazioni che fate, i rilievi che fate al punto 4 e al punto 5 sono, diciamo, rilievi che anche io leggendo il testo avevo già maturato, quindi insomma c'è assoluta convergenza in questo senso. Allora, invece le domande, due. La prima, in relazione al punto 2, quindi al ragionamento che sviluppate sul punto 2 circa l'indicazione di tipizzare i motivi di dissenso da parte del pubblico ministero, vi chiedo se per voi, potrebbe essere anche un ulteriore spunto, un'ulteriore idea, quella di inserire la mancanza della correlazione tra tossicodipendenza o alcoldipendenza e reato, perché questo è un requisito che viene chiesto appunto dalla normativa che stiamo analizzando, e però su questo questo potrebbe essere proprio un punto lasciato anche alla verifica da parte del PM, e quindi eventualmente l'insussistenza, cioè il rilievo, insomma la verifica dell'insussistenza di questa correlazione potrebbe essere uno dei motivi di dissenso. Questa è la prima domanda. Seconda domanda. In caso di revoca per evasione o violazione delle prescrizioni, il fatto che la pena che non sia più possibile alcuna misura alternativa con riferimento alla pena residua, che potrebbe essere anche una pena importante, perché noi stiamo guardando, insomma, abbiamo dei limiti edittali di 8 anni, quindi magari non va bene un percorso di un anno, già c'è una violazione entro l'anno, quindi parliamo che per 7 anni successivi, se uno deve stare al tenore letterale della norma, sarebbero precluse tutte le misure alternative, no? Io lo comprendo così. Allora mi pongo in realtà un tema. La revoca, secondo me, automatica in quel momento per la violazione delle prescrizioni è assolutamente opportuna. Tuttavia, forse potremmo inserire la possibilità di una rivalutazione della concessione della misura, di queste misure 94 ter di cui stiamo parlando, una volta decorso un certo lasso di tempo, cioè dopo un certo lasso di tempo il detenuto può ripresentare in qualche modo un'istanza con tutta la documentazione a corredo e magari, come dire, una disponibilità di volontà più solida nell'affrontare il programma terapeutico, e quindi potrebbe essere già, diciamo, consentita un'ulteriore chance, ecco. Tutto qua, dico, queste le due sollecitazioni che vi pongo, insomma, sul tavolo.
1: Non ci sono altre domande? Infatti. Allora, avvocate, vi chiederei, poiché siamo in ritardo purtroppo, perché ci siamo dilungati prima, se riusciste a rispondere compiutamente ma in modo anche un po' sintetico. Vi ringrazio.
3: Grazie Presidente, se mi permette la collega rispondo io ad entrambe, ma veramente in modo sintetico. Prima di tutto ringrazio l'onorevole D'Orso, perché abbiamo letto con attenzione tutte le osservazioni che ha fatto, e sono state anche le sue osservazioni a portarci a proporne delle altre. Certamente sulla mancata correlazione tra tossicodipendenza e alcoldipendenza è uno dei motivi che potrebbero essere tipizzati per il dissenso, ma facendo quel ragionamento di tipizzare a nostra volta che cosa si intende per correlazione, quindi ci trova assolutamente concordi. Lo stesso tema ce l'eravamo posti nello studio sulla questione della revoca, che sembra una revoca irrevocabile. Ecco, anche da parte nostra c'è l'auspicio che venga invece possa essere inserita proprio una rivalutazione della misura del 94 ter, così come ipotizzata da lei, onorevole. Quindi ci trovano assolutamente in pieno accordo con le sue osservazioni.
1: Bene, ringrazio loro per il contributo. Già avete depositato anche un contributo scritto che è necessario per coloro che non sono stati presenti. Vi ringrazio e quindi vi auguro buon lavoro. Possiamo dichiarare questa audizione.
3: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
0: Buona giornata, grazie.
1: Grazie a loro. E passiamo subito all'altra audizione.
4: Enrico
1: Farina. Presente? Bene.
5: Salve.
1: Bene, buongiorno. Proseguiamo quindi l'audizione informale del dottor Enrico Farina, vice coordinatore nazionale del Coordinamento Nazionale Dirigenti Penitenziari. Avverto che le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi, non essendovi obiezione, ne dispongo l'attivazione. Pregherei il nostro ospite di mantenersi nei 10 minuti, anche perché abbiamo, per la verità, perso un po' di minuti nelle audizioni precedenti. Grazie, dottor Farina. A lei la parola.
5: Grazie, buongiorno. Io, in qualità di vice coordinatore nazionale della dirigenza penitenziaria, esprimo a nome del nostro sindacato CNDP della sigla FSI USAE il nostro sincero ringraziamento alla Commissione Giustizia per aver convocato in audizione il Coordinamento Nazionale dei Dirigenti Penitenziari e UEPE. Infatti altamente auspicabile e oltre che tecnicamente efficace a parer nostro predisporre riforme legislative destinate a impattare in modo così profondo sul sistema esecutivo, coinvolgendo chi per legge è quotidianamente chiamato in prima linea a coordinare uomini, risorse economiche e complessi apparati amministrativi per tradurre in realtà gli obiettivi di sicurezza e rieducazione demandati sia dall'ordinamento che dall'articolo 27 della Costituzione. Allora, il presente intervento è il frutto, però vorrei chiarire, di un lavoro corale di analisi e sintesi che è stato operato dai nostri coordinatori regionali, i quali rappresentano la dirigenza penitenziaria di tutte le strutture che sono dislocate in varie rappresentanze nei territori di tutta la regione. La nostra posizione prescinde appunto da approcci ideologici e si fonda su una rigorosa analisi tecnica dei carichi amministrativi, dell'efficacia trattamentale e delle responsabilità giuridiche ed organizzative che ricadranno sui direttori di istituti e degli uffici UEPE. Allora, noi abbiamo fatto un'analisi, una sintesi del disegno di legge sostanzialmente, sulla base della quale abbiamo, diciamo, maturato delle osservazioni. Le osservazioni che noi portiamo oggi in Commissione Giustizia fanno riferimento al fatto che, pur condividendo l'intento deflattivo e l'investimento sulla cura dei soggetti affetti da dipendenza, i coordinatori regionali evidenziano criticità operative che rischiano di compromettere l'auspicabilità e il successo della riforma. In primis, i ruoli della Commissione centrale e l'integrazione dei SERD, articolo 1,4. Il testo prevede appunto che a livello locale le unità dei SERD operino in composizione integrata con un componente dell'UEPE e, ove opportuno, da un ulteriore componente incaricato dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. La nostra critica riguardo questa, ove opportuno, introduce una facoltatività che genererà inevitabilmente prassi disomogenee e frammentate sul territorio nazionale. Quindi la nostra posizione è rivendicare la centralità stabile e obbligatoria del provveditorato regionale in seno a tali organi integrati. È quindi indispensabile garantire una programmazione e un'armonizzazione strutturale dei flussi tra il circuito interno carcere e il territorio e le strutture ricettive esterne, evitando che le direzioni degli istituti subiscano passivamente determinazioni esterne non coordinate con la reale capacità di gestione e dei flussi detentivi. Il secondo punto sul quale noi vogliamo soffermarci è il fenomeno del fallimento delle misure, quindi la necessità di percorsi propedeutici. L'esperienza empirica quotidiana e uniforme dei direttori delle carceri italiane dimostra che l'accesso immediato alle comunità si traduce spesso, anzi spessissimo, in un rapido rientro in istituto per fallimento della misura. Analisi del fenomeno che noi abbiamo fatto è questa: molti ristretti vedono l'inserimento esterno unicamente come una via di fuga dal carcere, in assenza però di una reale e verificata motivazione intrinseca al cambiamento. Questo è un dato che noi vediamo costantemente come direttori, il fallimento della misura a distanza di pochissime settimane, in molti casi. Quindi la nostra proposta qual è? Una misura alternativa non può appunto avere successo se non viene preceduta da un percorso propedeutico e strutturato di preparazione alla comunità da svolgersi all'interno dell'istituto penitenziario. Citiamo quale esempio virtuoso e replicabile, ma ve ne sono diversi a livello nazionale, quello per esempio della casa circondariale di Lodi, che ha consentito il positivo e duraturo proseguimento della misura terapeutica all'esterno proprio grazie al lavoro motivazionale e clinico compiuto preventivamente in carcere. Il CNDP si rende sin d'ora disponibile a fornire il proprio supporto tecnico per la definizione di un modello di standardizzazione di tali processi. Inoltre facciamo riferimento all'estensione della platea, i tossicodipendenti non certificati. Chiediamo che questi percorsi propedeutici interni vengano destinati con adeguate variazioni metodologiche anche a quella vastissima fetta di popolazione detenuta che, pur priva delle formali certificazioni di tossicodipendenza o alcol dipendenza rilasciate dal CERT, necessaria per le misure ex articolo 94-94, soffre di gravi forme di dipendenza di fatto che ne pregiudicano il recupero. Occorre quindi finanziare l'emersione di questo sommerso per abbattere la recidiva. Terzo punto, i carichi di lavoro, le revoche immediate e la simmetria delle risorse. Questo fa riferimento all'articolo 1,5,6, articolo 2 e articolo 6. Il DDL stabilisce l'obbligo per i responsabili delle strutture di segnalare tempestivamente le violazioni, imponendo alla magistratura di sorveglianza di decretare la revoca della misura entro il limite perentorio di 5 giorni. Per reggere tale tempistica, l'articolo 2 potenzia i tribunali di sorveglianza, impiegando gli addetti all'ufficio del processo, ma si assiste a una grave asimmetria nell'allocazione delle risorse. A fronte del potenziamento della magistratura e del Fondo per la Salute, l'amministrazione penitenziaria e l'esecuzione penale esterna vengono lasciate a totale invarianza finanziaria e organica, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ex articolo 6,4. L'impatto sugli istituti, le notifiche urgenti, l'elaborazione dei flussi informativi e l'immediato ripristino della custodia in carcere dei soggetti revocati in brevissimo tempo comporteranno una pressione burocratica, amministrativa e operativa insostenibile sia per le segrete tecniche dei nostri istituti che dei nuclei di polizia penitenziaria già drammaticamente sotto organico. Altro punto, l'elevazione dei limiti di pena a 8 anni e l'impatto sul circuito penitenziario, articolo 3. La novella all'articolo 656 del codice procedura penale innalza appunto quindi a 8 anni il limite per la sospensione obbligatoria dell'ordine di scarcerazione in presenza della richiesta ex articolo 94 ter. Qual è la criticità che noi rivelavamo? Sebbene la disposizione persegua finalità deflattive, la gestione sul territorio di condannati con residui di pena così elevati fino a 8 anni all'interno di strutture prive di barriere contenitive richiede standard di coordinamento e monitoraggio mai sperimentati in precedenza. In caso di fallimento e interruzione del programma, che per legge comporta la revoca immediata con divieto di concessione di altre misure alternative, il rientro in istituto di soggetti con quote di pena residue così cospicue rischia di innescare gravissime tensioni gestionali all'interno delle sezioni detentive. A riguardo, pur comprendendo la necessità di sanzionare le condotte elusive, riteniamo che un automatismo così rigido entri in rotta di collisione con la natura stessa della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza, patologie croniche e recidivanti per definizione scientifica. Poiché la cura e il recupero di questi soggetti costituiscono un'articolazione fondamentale del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione, la sanzione della revoca non può tramutarsi in una preclusione assoluta e tombale del diritto alla cura per tutta la durata della pena residua, che può arrivare a ben 8 anni. Quindi il fallimento di un singolo programma non deve coincidere necessariamente con l'irrecuperabilità del soggetto. Sulla base di queste osservazioni, le nostre proposte emendative. Alla luce di quanto esposto, quindi i nostri coordinatori regionali chiedono alla Commissione Giustizia di valutare le seguenti modifiche al testo. Articolo 1, comma 4. Sostituire la locuzione ove opportuno da un ulteriore componente con da un componente stabile obbligatorio al fine di garantire la presenza fissa del provveditorato regionale nelle commissioni integrate CERT UEPE. 2. Istituzionalizzazione dei percorsi propedeutici. Prevedere lo stanziamento di quote di risorse finanziarie specificatamente dedicate all'amministrazione penitenziaria per l'attivazione all'interno degli istituti di percorsi obbligatori di preparazione e motivazione all'inserimento in comunità, sul modello sperimentato anche a Lodi, estendendolo ai soggetti con dipendenze non certificate. Punto 3. In conclusione, riequilibrio delle risorse organiche. Articolo 6. Prevedere un piano straordinario di potenziamento di personale amministrativo e dirigenziale penitenziario per far fronte ai gravosi adempimenti derivanti dalle procedure di controllo, tracciamento e revoca immediata delle misure domiciliari speciali. Ultimo punto, correzione e chiarimento. Articolo 1,6. Inserire una clausola di salvaguardia al fine di specificare che il divieto di sostituzione della pena residua con altra misura non preclude la successiva riproponibilità di un'istanza ex articolo 94 94 ter del DPR 309 del 90, laddove intervengono nuovi elementi valutativi, un nuovo programma socio-riabilitativo e la persistenza delle condizioni patologiche che richiedono l'adempimento del precetto costituzionale di tutela della salute. In conclusione, il CNDP vogliamo ringraziare la Commissione dell'attenzione che vorrà riservare le nostre osservazioni provenienti da chi esercita la responsabilità della gestione del sistema penitenziario sul territorio, restando quindi ovviamente a disposizione della vostra Commissione. Grazie.
1: Bene, dottor Farina, grazie anche per averci indicato esattamente quali dovrebbero essere gli emendamenti da apportare. Questo è veramente un contributo per noi comunque prezioso. L'onorevole Dorso ha chiesto di porre una domanda sintetica e altrettanto eventualmente possono fare
5: la risposta
1: l'altro detenuto. Prego, lei la parola. Onorevole Dorso.
2: Grazie Presidente. No, io in realtà soprattutto per ringraziare il dottore Farina per aver portato in modo così puntuale ed esaustivo e preciso, infatti diciamo ci aiuterà veramente per la nostra formulazione degli emendamenti, la voce dei dirigenti penitenziari che secondo me su questo provvedimento era assolutamente fondamentale ascoltare. E in realtà io non ho una domanda perché, ripeto, trovo il contributo veramente lineare, veramente chiaro ed esaustivo, e, o meglio, come domanda c'ho quella se è possibile avere in allegato al contributo scritto il protocollo di Lodi su questi percorsi diciamo propedeutici in preparazione diciamo alla comunità terapeutica, perché magari così ci facciamo un'idea anche sotto il profilo pratico di quello insomma che ci è stato illustrato, perché chiaramente per motivi di sintesi non si poteva illustrare con maggiore dovizia di particolari. Grazie.
1: Grazie. Perfetto, io già Farina, lei ha già depositato
5: interlocuzioni.
1: Il suo contributo. Dottor Farina, pronto? Dottor Farina? Non si sente.
5: Le avevano staccato il microfono. Allora sì, per risposta all'onorevole Dorso, sostanzialmente già ci siamo confrontati con la collega, oltre a diciamo la documentazione che evidenzia questa bellissima progettualità e utilissima progettualità, anche i dati che dimostrano sostanzialmente quanto le misure alternative abbiano avuto successo a seguito della partecipazione a questi percorsi. Quindi sicuramente depositeremo quanto richiesto.
1: Bene. Grazie dottor Farina, non ci sono altre richieste, quindi a questo punto possiamo dichiarare chiusa la sua audizione, la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro e passiamo quindi subito all'altra audizione. Proseguiamo con l'audizione informale di rappresentanti di Federazione Italiana Operatori Dipartimenti dei Servizi di Dipendenza in videoconferenza. Siamo collegati? Va bene. Avverto che le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi, non essendovi obiezioni ne dispongo l'attivazione. Pregherei il nostro ospite di contenere l'intervento entro 10 minuti per lasciare spazio all'eventuale formulazione di quesiti, cui seguirà la replica. Do quindi la parola alla dottoressa Roberta Balestra, Presidente Nazionale della federazione e a Giovanna Crespi, rappresentante della stessa federazione. Prego, dottoressa Balestra, a lei la parola.
4: Grazie al presidente, grazie a tutta la seconda commissione per questo invito. E noi abbiamo inviato per maggiori dettagli una memoria che abbiamo messo agli atti e rimaniamo ovviamente disponibili per ulteriori chiarimenti. In questo tempo volevamo segnalare alcune cose di cui vorremmo delle delucidazioni. Partendo dal comma 1 e comma 2 dell'articolo 94 ter. Allora, al comma 1 si dice che l'interessato può altresì chiedere in ogni momento, sulla base di un programma terapeutico semiresidenziale, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso luogo idoneo, diverso dalle strutture di cui al comma 2. Dove si specificano le caratteristiche delle strutture che correttamente sono quelle dell'articolo 117. Dico correttamente perché siamo nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, quindi di attività che possono essere erogate solo dai servizi pubblici o dai servizi privati accreditati che lavorano per nome e per conto dell'amministrazione pubblica. Quindi, detto questo, ed essendo appunto programmi estremamente importanti, formali, non si capisce, almeno noi non comprendiamo, cosa si intenda per strutture semiresidenziali diverse da quelle descritte nel comma 2. Quindi, cioè, è come una fattispecie diversa che si prevede. Quindi vorremmo capire appunto questo, cioè perché...
6: Sì, vorremmo capire questo e anche come c'è l'accesso, nel senso che comunque l'accesso non è specificato se è un accesso
1: anche per
6: diretto,
1: lasciare, scusatemi, anche oppure... per lasciare traccia... su quello che sarà il resoconto. Se parla una alla volta forse è meglio, nel senso che io vi annuncio e voi parlate, altrimenti è un accavallamento e non si comprende
4: facciamo,
1: affermato l'uno l'altro. Prego, tenete conto quindi, di 10 minuti.
4: No, quindi questa domanda, perché se fossero strutture semiresidenziali non accreditate ma anche solo autorizzate, noi per la normativa vigente, per i livelli essenziali di assistenza, non potremmo inviare persone con rette a pagamento del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi questa è una notazione non di poco conto dal nostro punto di vista. In più, chi ha la regia di questi programmi semiresidenziali? Nel caso, diciamo, classico, normato, nei casi di LEA, il servizio pubblico, e quindi in questo caso il SERD, è colui che condivide, concorda con l'interessato il programma terapeutico in base alle esigenze e alla valutazione multidimensionale. Il programma quindi tiene conto di questa valutazione specialistica, viene presentato, allegato come... si specifica nel documento in oggetto e poi diciamo la responsabilità del programma del suo monitoraggio resta in capo ovviamente al servizio pubblico. Anche il servizio accreditato ha, come giustamente viene detto nel testo, una sua responsabilità di reportistica, di valutazione. Però diciamo la regia è del servizio pubblico. In questo caso che segnalavo non è assolutamente chiaro chi è una terza via non chiara, ecco. E quindi segnaliamo questa incongruenza. che impatta però sulla, su, poi sui procedimenti, sulla realizzabilità del percorso. Un'altra considerazione rispetto ai programmi semiresidenziali, alle strutture, mentre per le strutture residenziali si dice che sono ritenute idonee anche le strutture pubbliche, per le strutture semiresidenziali questa cosa non si dice, ma ci sono servizi diurni, centri diurni di tipo pubblico che quindi, come per le strutture residenziali, dovrebbero essere inseriti come idonei. Quindi c'è, diciamo, una differente specifica per le strutture residenziali e quelle semiresidenziali. Non so se sono chiara.
1: Chiarissima, prego.
4: Ecco, ok. Quindi un'altra considerazione rispetto ai percorsi semiresidenziali: la persona non è specificato, ma si intende che sia a casa sua nelle ore diverse da quelle del programma semiresidenziale. Quindi è una fattispecie in cui la persona dorme a casa o in una struttura ritenuta idonea, seppur diversa dal suo domicilio, poi ha responsabilità a osservare tutte le prescrizioni del magistrato. Le prescrizioni del magistrato ovviamente sono quelle che descrivono il programma che è stato presentato, ma in questo caso, essendoci un programma semiresidenziale, noi possiamo immaginare che ci siano delle altre attività terapeutiche che la persona deve svolgere altro luogo. I centri semiresidenziali non hanno normalmente medici, non hanno infermieri. Se questa persona deve prendere una terapia, deve fare un controllo del sangue ematochimico, tossicologico, se deve fare un monitoraggio sullo stato di salute, deve intervenire ovviamente il servizio specialistico. Quindi diciamo che questi percorsi, quindi dove la persona dorme, come si muove, io credo che sarebbe forse necessario chiarire che il programma deve essere ovviamente coerente con quanto è stato scritto ed accettato dal magistrato di sorveglianza. Anche qui il programma è scritto e presentato dal SERD di competenza territoriale, accettato, valutato ed eventualmente accettato dal magistrato di sorveglianza, e quindi le eventuali autorizzazioni devono essere previste dallo stesso magistrato se la persona deve muoversi, fare la visita al SERD, eccetera, eccetera. Un altro punto, cambiando tema, nel comma 2 si parla appunto della documentazione da allegare. C'è la certificazione che deve essere attestata, tra l'altro opportunamente si prevedono appunto linee guida nazionali sulla certificazione, stante l'assoluta disomogeneità di come viene formulata ad oggi, ma si specifica in questo passaggio che la certificazione deve attestare la attualità della...
1: Dottoressa, è l'ultimo minuto avete a disposizione, sì. Quindi dovreste...
4: Bene, allora sull'attualità della condizione noi diciamo che correttamente dovrebbe essere scritto se c'è o non c'è la dipendenza, non l'attualità, perché trattasi di patologia cronica recidivante. Quindi se la persona è in carcere, viene visitata, viene valutata con i vari strumenti previsti dalle linee guida e c'è una dipendenza, questo termine, l'attualità, è un po', diciamo, inappropriato. Ultimo sottolineatura, articolo 94 ter, comma 7, quando si dice c'è una pena residua da scontare a conclusione positiva del programma residenziale o semiresidenziale perché c'è una pena maggiore da scontare, si prevede che possa essere revocata la misura dell'affidamento in prova o della detenzione per una ricaduta, per la presenza di una ricaduta di nuovo nell'assunzione di sostanze. Noi riteniamo che questa cosa sia scorretta sul piano clinico, perché la ricaduta non è una recidiva nel comportamenti criminali, è un sintomo clinico prevedibile che va curato, capito, compreso. Quindi anche in questo caso la valutazione dovrebbe essere personalizzata e portata con una relazione all'attenzione del magistrato.
1: Bene, grazie dottoressa. Chiedo se la deputata presente o la deputata in collegamento intendano porre domande. La dottoressa, l'onorevole Dorso, l'avvocato Dorso, intende porre una domanda, sperando che riusciamo
2: a
1: farla in tempi brevi. Grazie.
2: Sì, io ringrazio gli esponenti della federazione, ma è diciamo, molto opportuna la loro presenza, perché secondo me dobbiamo anche valutare l'impatto pratico di queste misure che vengono descritte in questo provvedimento. Quindi in realtà la mia domanda è una, ed è proprio relativa all'impatto pratico del soprattutto dell'arrivo di queste istanze in massa, perché io immagino che così sarà, propedeutiche alla richiesta di applicazione della misura alternativa, perché quando io leggo che il detenuto deve allegare alla domanda di concessione, quindi di questa misura della detenzione speciale legata al suo stato di tossicodipendenza o di alcoldipendenza, un programma terapeutico, io penso che il programma terapeutico solo il CERT lo può fornire, lo può redigere, lo può elaborare. Quindi in realtà noi parliamo di soggetti che possono anche non averlo ancora quel programma, diciamo, in dotazione, potremmo dire così, ma che devono rivolgersi al CERT per avere la predisposizione del programma. Io la domanda quindi è questa: voi avete come CERT le forze, l'organico per andare ad evadere e in tempi solleciti una mole di istanze e anche i numeri, cioè se voi potete anche immaginare effettivamente quante istanze potrebbero pervenirvi insomma, appunto da parte di soggetti con i requisiti poi alla fine per ottenere la concessione della misura? Quindi da voi in realtà in particolare vorrei questo tipo di focus per capire insomma se si sta delineando un quadro diciamo legislativo che può essere attuato, o abbiamo un problema che se non andiamo a rafforzare i CERT non possiamo attuare questo, quanto viene scritto su questo provvedimento.
1: Prego, dottoressa, può rispondere? Deve riattivare il microfono.
4: Allora, ringrazio l'onorevole per la domanda. Nella parte delle risorse, infatti, finali, noi abbiamo specificato che queste risorse aggiuntive devono essere vincolate a queste azioni per noi e anche per l'UEP, perché anche gli uffici UEP sono molto, da questo punto di vista, di risorse. Quindi anche lì dovrebbe essere chiaro che queste risorse sono vincolate nel loro utilizzo ed erogate alle regioni con una, e al Ministero, laddove all'amministrazione penitenziaria, con un vincolo di utilizzo. Perché come dice lei, altrimenti è assolutamente impossibile assorbire questo onere aggiunto. In più, ripeto, per pagare queste rette noi abbiamo bisogno di budget aggiuntivi, perché come dicevo per quanto viene disposto dalla normativa, una persona entra in comunità, la retta è a carico del servizio sanitario regionale, entra in un servizio semiresidenziale, la retta è a carico del servizio sanitario nazionale, quindi tutto ciò che è in più deve essere previsto da risorse aggiuntive.
1: La ringrazio, dottoressa, ringrazio loro entrambe. E a questo punto posso dichiarare chiusa l'audizione. La pregherei di far pervenire il contributo eventualmente con riferimento a questo ultimo aspetto. Grazie, grazie e buongiorno. Chi? La dottoressa? Dottoressa ha chiesto di parlare, dottoressa Crespi.
6: Sì, no, era una ulteriore specifica per quella che era, abbiamo già detto, sul comma 2, per rispondere alla domanda dell'onorevole su quello che era la certificazione da parte dei servizi, che anche questo comma, come già stato detto, è molto importante, perché non la certificazione non si limiti solo alla, come si chiama, alla mero riscontro tossicologico, ma è una certificazione più complessa, quindi questo è un altro aspetto, sì, da considerare.
1: Grazie. Bene, grazie dottoressa e
6: grazie,
1: grazie per il
6: salve.
1: Contributo entrambe, grazie. Possiamo dichiarare chiusa l'audizione e adesso passiamo all'audizione informale del presidente Bortolato. Devo dire che la presidente Marina Finiti ha consentito all'inversione e la ringrazio. Il presidente Bortolato è in collegamento, quindi proseguiamo con lui. Bortolato, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, anche a lei avverto, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera con il consenso degli auditi, non essendo di obiezioni ne dispongo il mantenimento. Pregherei l'ospite di mantenersi nei 10 minuti. Prego, presidente, a lei la parola.
7: Grazie, buongiorno, mi si sente?
1: Sente bene, grazie.
7: Sì, perfetto. Allora, buongiorno a tutti e innanzitutto grazie di questo invito. Voglio subito anticipare che se la Commissione ha interesse posso poi depositare un contributo scritto che è un po' il riassunto di quello che cercherò di dire in questi 10 minuti.
1: Sì, in genere il contributo è indispensabile, grazie.
7: Perfetto. Allora, noi dobbiamo esaminare questa proposta di legge che sicuramente ha l'obiettivo di ampliare la platea di soggetti che possono accedere ai programmi di trattamento, disintossicazione e recupero al di fuori delle strutture penitenziarie coadiuvati dai servizi sanitari territoriali, e cioè dai SERD. E sicuramente la norma modello è costituita dall'articolo 94 del testo unico sugli stupefacenti, DPR 309-90, che disciplina proprio l'istituto dell'affidamento in prova in casi particolari. Tuttavia, questa misura si discosta in modo significativo perché si atteggia piuttosto come una forma di esecuzione della pena in regime non carcerario, pur sempre detentivo, cioè domiciliare in apposite strutture terapeutiche, con modalità condizionate alla sussistenza di presupposti e al numero di posti letto nei casi residenziali, ecco, conseguenze che, a parte i ben più ampi limiti di pena, presentano, a mio giudizio, delle rilevantissime criticità che cercherò brevemente di illustrare. Allora, la prima sta nella correlazione necessaria tra lo stato di tossicodipendenza o di alcoldipendenza e il reato. Questo è un grosso limite perché implica un accertamento in fatto che per lo più si deve desumere dalla sentenza di condanna, che non sempre contiene indicazioni sul punto, tra il reato commesso, in questi casi peraltro di apprezzabile gravità, essendo ammissibile la misura per pene fino a 8 anni, addirittura aumentabili fino a 12, e lo stato di dipendenza. Tale requisito, e cioè l'obbligatoria connessione con il reato, non è invece richiesto dall'affidamento terapeutico dell'articolo 94, che infatti è una vera e propria misura terapeutica che ha ad oggetto esclusivamente lo stato di salute del condannato, indipendentemente dal fatto che questo stato sia stata o meno la causa della commissione del reato. La correlazione con il reato è prevista dall'ordinamento in un caso, che è quello del beneficio molto ampio della sospensione della pena ai sensi dell'articolo 90 del DPR 309-90, proprio per i soggetti tossicodipendenti che però abbiano già concluso positivamente un programma terapeutico, e per quelli si chiede, per questa sospensione della pena, la necessaria correlazione tra lo stato di dipendenza e il reato commesso. E questa è proprio la ragione per la quale, questo è un dato di esperienza, per la quale l'articolo 90 ha sempre avuto una scarsa applicazione nei tribunali di sorveglianza. Faccio un esempio: nel caso del tossicodipendente spacciatore, bisognerà dimostrare che si spaccia perché si è consumatori e dipendenti da sostanze, e non solo semplicemente che si è affetti da una dipendenza. Quindi esprimo innanzitutto per questa ragione dei forti dubbi sulla reale efficacia deflattiva della misura, che è legata all'accertamento in fatto di questa necessaria correlazione tra dipendenza e commissione del reato. Secondo punto, l'aumento del limite di pena fino a 8 anni rende di fatto applicabile questa misura della detenzione domiciliare ad una fascia ristretta di tossicodipendenti, e cioè quelli le cui pene residue sono comprese tra i 6 e gli 8 anni, posto che sotto i 6 anni può trovare già ampia applicazione sia nella forma residenziale, quindi nulla cambia, che nella forma semiresidenziale, l'affidamento terapeutico ai sensi dell'articolo 94, e sotto i 4 anni per i reati di 4 bis. Terzo punto, sebbene il comma 7 dell'articolo 94 ter ricalchi apprezzabilmente e pedissequamente quanto già previsto dal comma 6 bis dell'articolo 94 del DPR 390, in caso di positiva conclusione del programma, tanto da consentire la prosecuzione della pena dalla misura speciale della detenzione domiciliare alle misure ordinarie dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare ordinaria anche oltre i limiti ordinari, cioè oltre un residuo di 4 anni e oltre un residuo per l'affidamento e oltre un residuo di 2 per la detenzione domiciliare. Ora, non si comprende come questa assai impegnativa estensione per pene così elevate che venga affidata al magistrato di sorveglianza, tra l'altro senza possibilità di reclamo al collegio, e non al tribunale, che è invece l'autorità che ha concesso la misura originaria, quella iniziale della detenzione domiciliare per tossicodipendenti. Quarto punto, molte criticità, a mio giudizio, presentano le preclusioni previste in caso di revoca, posto che, a differenza dell'affidamento terapeutico ex articolo 94, che può essere concesso più volte e la cui revoca non impedisce la concessione di altre misure, comprese quelle ordinarie, la revoca di questa misura domiciliare impedisce che la pena residua possa essere sostituita con altra misura, senza limiti temporali, a differenza dell'articolo 58-quater dell'ordinamento penitenziario, che prevede invece un limite di 3 anni. Con evidenti quindi profili di incostituzionalità, come incostituzionale sembrerebbe anche il comma 7, ultimo periodo dell'articolo 94 ter, laddove si prevede una revoca di diritto nel caso di verifica periodica con esito negativo dell'uso di stupefacenti nel corso delle misure alternative concesse dal magistrato di sorveglianza in prosecuzione di quella originaria. Ora ricordo che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di diversi automatismi repressivi, in quanto la revoca di diritto o automatica di un beneficio penitenziario o di una misura alternativa, non lasciando alcuno spazio al giudice per valutare l'evoluzione del percorso rieducativo del condannato, si pone in contrasto con il principio costituzionale della finalità rieducativa sancito dall'articolo 27 della Costituzione. Segnalo poi che è prevista la revoca della misura ad opera del Tribunale di sorveglianza, comma 6, nel termine di 5 giorni, e quindi v'è da domandarsi come si concili questa disposizione con la necessità invece del contraddittorio che è imposto dal rito della sorveglianza ex articolo 678 CPP, che prevede viceversa un termine di 10 giorni. ciò determinerà una serie di nullità per eccezioni sollevate dalla difesa sul mancato rispetto del termine a comparire di 10 giorni che è previsto per qualunque procedimento di sorveglianza, che sono necessari per un minimo contraddittorio, tanto più in una procedura che ha delle gravissime conseguenze sul piano della libertà personale, perché la revoca di questa misura comporta il ripristino del carcere e, come abbiamo detto, la preclusione assoluta per ogni misura per tutto il resto della pena. Vi è poi un'evidente antinomia tra la misura che, quando è concessa ai liberi, è di competenza del magistrato di sorveglianza con facoltà di opposizione al tribunale, e quando è concessa ai detenuti e viceversa di competenza del tribunale, quindi non si capisce perché questa discrepanza. Penultimo punto, si propone, vi sono due criteri, diciamo, per considerare i reati di articolo 4 bis. C'è una parte, cioè il secondo periodo del comma primo, che prevede come criterio di scomputo una condizione molto favorevole, perché sostanzialmente si consente che sia espiata la parte ostativa e quindi si può consentire l'accesso alle misure ordinarie anche oltre superiori al termine dei 4 anni, anzi dei 5 aumentati secondo quello che prevede lo stesso meccanismo. Mentre quando si va a valutare l'ostatività ai fini della concessione della misura iniziale, vi è il divieto di scomputo, perché si dice che è impedito la misura nel termine di 8 anni se è relativa a un titolo esecutivo comprendente un reato di cui all'articolo eccetera eccetera. Quindi io, diciamo, proporrei che, siccome in questo caso la platea dei soggetti ammissibili alla speciale misura si amplierebbe notevolmente, in quanto potrebbe avervi accesso anche chi, avendo già espiato la quota di pena relativa ai reati ex articolo 4 bis, abbia un residuo di pena superiore ai 4 anni, io proporrei di adottare lo stesso criterio, quello contenuto nel secondo periodo del comma 1, che è diverso da quello del primo periodo del comma 1. Quindi si dovrebbe adottare, per favorire l'accesso più ampio possibile alla misura, il criterio dello scorporo.
1: Presidente, infine, la pregherei di concludere perché il tempo è scaduto.
7: Chiudo rapidissimamente. Ritengo necessario coordinare l'articolo addetti all'ufficio del processo, addetti ai tribunali di sorveglianza. La forma di questa disposizione dovrebbero essere destinati esclusivamente a supporto della magistratura di sorveglianza per la concessione di questa speciale misura. E la disposizione invece dell'articolo 6 del decreto legge 12 giugno 25 di recente emanazione, che prevede invece che gli AUPP ai tribunali di sorveglianza possano coadiuvare i magistrati in tutti, per tutte le loro competenze, senza una limitazione ad un particolare settore. Quindi basterebbe introdurre all'articolo 7 la parola anche dopo le parole sono impiegati. Concludo dicendo che, pur nell'apprezzamento generale sulle intenzioni di questo disegno di legge di intervenire in qualche modo sulla situazione carceraria, queste criticità, unite alla cronica carenza degli uffici di sorveglianza e le attuali drammatiche condizioni in cui si trovano gli uffici depauperate di persone e di mezzi, anche informatici, questo intervento non sortirà, a mio giudizio, gli effetti che si auspicano, con particolare riferimento al decongestionamento dell'attuale sovraffollamento carcerario, che si alleggerà, a mio parere, di ben poche unità. Grazie.
1: Grazie a lei, Presidente. Invito però a depositarlo il contributo scritto, perché per noi è molto importante. C'è una domanda da parte dell'onorevole D'Orso. Prego.
2: Sì, grazie Presidente. Io solo una domanda, perché poi trovo, diciamo, il contributo assolutamente esaustivo, il contributo del Presidente Bortolato. E allora la domanda è questa, anche perché è il punto forse più ostico, ma anche nella spiegazione, nell'illustrazione che ha fatto il Presidente Bortolato. Allora, io comprendo che c'è, diciamo, un'ambiguità nel testo, sto parlando della platea dei possibili beneficiari. E quando si parla dei diciamo di soggetti che abbiano nel titolo esecutivo quindi un reato di quell'articolo 4 bis, e allora qui viene fuori il fatto che quella pena residua debba essere diciamo frutto di un cumulo? di pene, potremmo dire così, almeno io lo interpreto così e vorrei capire se lo interpreto correttamente oppure no. Mentre questa circostanza non viene fuori rispetto agli altri, alle altre diciamo fattispecie. Però vorrei capire se sto errando nell'interpretazione oppure no. Cioè, laddove si parla degli 8 anni, non si fa riferimento a un cumulo di pene, per cui la pena residua è di 8 anni, ma è una pena che veniva fuori da un cumulo di pene, ok? Quindi per avventura si potrebbe anche pensare ad un reato, un unico reato, diciamo, per cui c'è una condanna superiore ad 8 anni, e quindi andiamo a verificare, insomma, reati importanti, eppure, perché potrebbe essere anche 8 anni e 6 mesi, per dire, no? Quindi arriviamo poi ad 8 anni e quegli 8 anni danno accesso a questa misura. Dico, interpreto correttamente? E allora la mia domanda è, potremmo invece specificare anche in relazione a quegli 8 anni che la misura va applicata solo se quegli 8 anni sono frutto di un cumulo di pena, pena residua, ma che viene fuori da cumulo di pena o comunque un cumulo di pena?
1: Scusi. Onorevole D'Orso, ma come emendamento questo eventualmente, perché non si legge nell'articolo, no? Ma va bene. Prego, Presidente, grazie, se può rispondere.
7: No, allora, così come è formulata la norma, sembrerebbe che fosse sufficiente un residuo di 8 anni di pena, sia esso frutto di una condanna unica o di un cumulo, non fa differenze, quindi se residua una pena di 8 anni, la persona può accedere alla misura, purché in questo titolo, sia esso condanna unica o cumulo di condanne, non vi sia un reato di 4 bis, perché nel qual caso la pena residua si riduce a 4, con l'eccezione della rapina aggravata e dell'estorsione aggravata. Il punto è che questo è un limite molto forte, perché basta che uno abbia un reato di 4 bis che vale, che ne so, un anno, e questo impedisce l'accesso alla misura degli 8 anni e consente l'accesso solo nei 4 anni. Quando invece si parla del passaggio della prosecuzione, cioè dal programma concluso positivamente all'accesso alle misure ordinarie per quello che resta, no, quindi un tossicodipendente va in comunità in questi 8 anni, va in comunità per 2 anni, il programma è concluso positivamente, a questo punto ne restano 6, il magistrato può autorizzarlo ad andare in affidamento in prova, anche se l'affidamento in prova si potrebbe dare per regola solo sopra i 4, invece qua abbiamo 6 anni. Ora, cosa si dice qui? Che se in questo residuo, c'è un reato di 4 bis, qui basta che il 4 bis sia espiato. Quindi è molto più favorevole, cioè favorevole l'accesso dalla misura originaria alla misura ordinaria, quella che fa alla fine il magistrato di sorveglianza quando il programma è concluso, rispetto alle porte di accesso, che sono molto più restrittive, perché pur prevedendo un residuo così alto di 8 anni, però li condiziona alla non presenza di un titolo 4 bis, che può essere anche un titolo minimo per pochi mesi, per un anno, per 2 anni, ecco, perché non opera lo scorporo. Se invece si potesse adottare lo stesso criterio del secondo periodo del primo comma, allora potrebbe operare lo scorporo, quindi una volta espiata la pena di 4 bis basterebbero 4 anni per accedere alla speciale misura, si potrebbe accedere alla misura anche se residuano più di 4 anni.
1: Bene, Presidente, la ringraziamo e le ricordo il contributo che per noi è indispensabile.
7: Sì, il contributo lo mando alla mail dalla quale sono stato contattato.
1: Sì, benissimo, grazie. Va bene.
7: Grazie mille, buona serata, arrivederci.
1: A questo punto possiamo dichiarare chiusa questa audizione e finalmente abbiamo la dottoressa Finiti, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, accompagnata dal dottor Simone Farina, Magistrato di Sorveglianza di Roma. Bene, ribadisco l'avvertimento che ho fatto finora delle audizioni informali. Sempre 10 minuti, e infine le do la parola, poi vedrà se deve dare lei la parola al magistrato che la compagna.
8: Già gliel'ho detto.
1: Va bene, grazie.
8: Io
1: Presidente, grazie anche per aver atteso.
8: Grazie a voi per questa opportunità e credo che sia molto importante anche per la magistratura di sorveglianza far sentire la sua voce. Il disegno di legge parte da un intento sicuramente prezioso, perché la condizione delle carceri in questo momento è disastrosa. Abbiamo letto tutti sul giornale del sequestro preventivo di sette sezioni, mi sembra, di Sollicciano. Io ho letto in relazione a Sollicciano la situazione in cui vivono i carceri in occasione dei 35 ter, delle istanze per risarcimento danni, detenzione inumana e degradante. Devo dire che nel distretto di Roma non siamo arrivati a quei livelli, ma comunque la situazione è estremamente pesante. Volevo aggiungere che parlare di tossicodipendenza o di disagio psichico

0: sempre usiamo la formula della detenzione domiciliare in comunità, soprattutto poi se parliamo di pene più importanti e di soggetti che non hanno già affrontato, che c'è una correlazione tra la tossicodipendenza e alcune forme di devianza, direi che è indiscusso. E è vero che qui si richiede come presupposto appunto l'indicazione di una correlazione tra la tossicodipendenza o l'alcol dipendenza e il reato. Io riterrei, richiamando l'articolo 90, che è vero che è di scarsa applicazione, il 671 in tema di incidente ed esecuzione, che un'interpretazione estesa può consentire di ritenere sussistente la condizione. E chiaramente sono d'accordo sul fatto che si parli di attuale condizione di tossicodipendenza, e poi qui entra in gioco la Corte di Cassazione, che dice allora la tossicodipendenza può esistere anche solo di fronte a una dipendenza psichica, e questo pone dei problemi inenarrabili, perché chiaramente se non abbiamo più una dipendenza fisica diventa difficile l'accertamento. E una cosa che noto, parlavo prima di patologie psichiche e dipendenze, molto spesso si tratta di situazioni correlate, perché diciamo gli scienziati, a me è capitato, ho partecipato anche a dei convegni dove c'era il professor Locatelli e simi professori, proprio in trattavano la problematica delle dipendenze, soprattutto delle dipendenze da queste sostanze di ultima generazione, queste droghe sintetiche ormai si trovano in tutte le sostanze, vengono commiste in tutte le sostanze, e c'è un problema spesso di comorbilità in carcere, per cui noi abbiamo questo grosso numero, sono un 32% all'incirca i tossicodipendenti all'interno degli istituti di pena, molto ridotto sembrerebbe quelle degli alcol dipendenti, anzi ho dei dati statistici che vorrei lasciarvi, in particolare per il distretto di Roma, ma anche dati DAP per tutta la Repubblica Italiana. E credo, ho letto che solo a proposito del comma 2 si parla di condizioni di comorbilità psichiatrica e tossicologica, ma c'è una stretta correlazione, buona parte dei soggetti tossicodipendenti anche in relazione all'uso di sostanze stupefacenti scientificamente provate slatentizzano delle patologie psichiatriche che altrimenti molto probabilmente non sarebbero venute mai a mai a galla. E a questo riguardo rappresento che l'esigenza di strutture residenziali ma a doppia diagnosi, che sono rarissime da trovare sul territorio italiano, quando noi abbiamo una platea di soggetti enorme con questo tipo di situazione. Ripeto, in carcere sono di difficilissima gestione, spesso la gestione in carcere è semplicemente la somministrazione di farmaci per tenerli più tranquilli e non è certo quella la soluzione. Ripeto, quello che trovo molto favorevole è il fatto che si parli direttamente di detenzione domiciliare, che c'è una notevole differenza con l'affidamento terapeutico, perché la detenzione domiciliare comunque vada si considera scontata, a differenza dell'affidamento terapeutico. Mi è capitato di recente di fare una revoca dovendo decidere la decorrenza, il fatto era talmente grave, commesso anche successivamente alla fine ma in prossimità dell'espiazione della pena, e abbiamo come tribunale travolto tutto il periodo trascorso in affidamento terapeutico, il che significa che deve nuovamente scontare per intero la pena. Quindi, poi profili di incostituzionalità per quanto riguarda la revoca un po' troppo secca, secondo me ci sono degli automatismi in queste previsioni che mal si conciliano con le pronunce della Corte Costituzionale, che in plurime circostanze, anche in materia di 41 bis, regime 41 bis, ha detto che le presunzioni assolute non possono trovare spazio nel nostro ordinamento perché c'è l'articolo 27 che presuppone l'individualizzazione del trattamento, la finalità di recupero per tutti, e quindi diciamo gli automatismi io penserei che andrebbero eliminati, magari andrebbero disciplinati in modo migliore. Poi non so se tu a proposito vuoi dire qualcosa.
1: Sì,
0: volevo
2: e una proprio brevissima nota su questo punto, magari ancorata anche qui ad un dato statistico su questo discorso, diciamo, della revoca secca e quindi del

0: impossibilità di accedere nuovamente a misure alternative. In realtà chiaramente la misura, ecco, per esempio dell'affidamento in casi particolari, quindi che, sulla base del presupposto della tossicodipendenza o dell'alcol dipendenza, produce comunque nel corso dell'esecuzione comunque delle, da spesso luogo a manifestazioni comunque di devianza che, sebbene non integranti sempre ovviamente fattispecie penali, comunque danno luogo a un mancato rispetto delle regole che comunque porta spesso anche alla revoca della misura. Questo è anche un po' fisiologico se consideriamo la condizione di chi comunque vi è sottoposto a queste misure. Quindi introdurre una revoca secca chiaramente ci porterebbe a, in molti casi probabilmente, cioè tale istituto troverebbe applicazione in astratto in molti casi, e quindi si chiuderebbero le porte in un numero svariato di situazioni. E l'altro punto che brevemente volevo evidenziare, poi do la parola alla Presidente, ricollegandomi anche a quello che diceva il Presidente Bortolato, io credo che l'ultimo comma, il comma 8 dell'articolo 94 ter, lasci comunque impregiudicata la possibilità anche al magistrato di sorveglianza di procedere in via provvisoria, perché c'è un richiamo all'articolo 47 ter, richiamo che deve essere chiaramente inteso in base al tenore normativo nella sua interezza, e quindi prevedendo l'articolo 47 ter la possibilità per il magistrato di sorveglianza di disporre la misura anche in via provvisoria, credo che questo richiamo consenta effettivamente anche questa possibilità. Poi se magari in sede di successiva si vuole magari interpolare la norma anche con un richiamo espresso, però in questa sede io credo che il problema comunque sia superato.
1: Grazie. E, dunque, so che ho pochissimo tempo, quindi volevo dire poi, per quanto riguarda il patteggiamento, è stato esteso, patteggiamento allargato, cioè fino a 5 anni, se ricordo bene, e con dei reati ostativi che rimangono anche in questo caso. Adesso lo portiamo a 8 anni, quindi nei confronti dei soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti è una sentenza che va subito in esecuzione, quindi alle esecuzioni della magistratura di sorveglianza attuali più quelle verosimilmente che seguiranno a questo disegno di legge e alla nuova forma di patteggiamento così esteso, io voglio veramente un appello accorato. So che non è questa la sede, ma noi siamo alla paralisi, al rischio di incapacità proprio di rispondere. Noi siamo arrivati al punto che non riusciamo neanche più a iscrivere le istanze che ci arrivano, e quindi questo voglio dire, l'iniziativa è sicuramente bella, dobbiamo affrontare il problema di una carcerazione che non è più dignitosa, non è più finalizzata al recupero dello condannato, perché il sovraffollamento è il contrario del trattamento, non lo consente. E anch'io poi volevo rappresentare, quindi anche per quanto riguarda il patteggiamento, questo limite così ampio, 8 anni, parliamo di soggetti tossicodipendenti, e la gestione di questi soggetti per esperienza diretta è più difficile dei condannati ordinari, perché abbiamo una situazione di dipendenza che ne condiziona l'esistenza, e non è semplice, diciamo, pensare che siano in grado di gestirsi responsabilmente all'interno di una struttura, sia pure terapeutica, riabilitativa, per un periodo di tempo così lungo. Credo che, diciamo, sia un auspicio che facciamo tutti, ma obiettivamente sono condannati più difficili da gestire. Tra l'altro noto che il comma 5, questo non è stato detto mi sembra, la relazione al SERD e all'UEPE da parte del responsabile della struttura viene prevista al magistrato di sorveglianza solo per le violazioni, quindi o alla fine del programma. Io credo che forse il magistrato di sorveglianza dovrebbe comunque essere un pochino più coinvolto nell'esecuzione della misura. Poi ripeto, questi aspetti che sono stati già evidenziati, secondo me questa revoca, questi automatismi, siamo molto attenti perché determiniamo profili di incostituzionalità, e quindi il rischio che questa normativa venga poi spazzata via. Grazie.
2: Grazie a lei, Presidente. Sì, c'è l'onorevole Dorso che vuole intervenire.
3: Sì, sì, innanzitutto prego. Per ringraziare anche la Presidente, ma anche il Dottore, per questi preziosi contributi, anche qui molto molto puntuali e testuali, per andare a capire dove si deve intervenire. E mi riferisco all'ultima considerazione che svolgeva la Presidente riguardo al patteggiamento, programma terapeutico di 8 anni, incrocio, diciamo, questa considerazione con quello che è il contributo appunto della Federazione dei SERD, perché per la prima volta insomma, ed era da loro che doveva venire. Qua in realtà mi si dice che da diciamo quelli che sono i livelli essenziali di assistenza, i programmi terapeutici riabilitativi residenziali possono avere una durata massima di 30 mesi, ma quando hanno tra l'altro anche una connotazione pedagogica, come si suol dire, quindi 18 mesi, 30 mesi. Quindi in realtà, se noi dobbiamo stare un po' a quello anche che diciamo loro sono abituati diciamo a svolgere come programmi, e credo che di quelli stiamo parlando, perché andranno in carico ai CERT prevalentemente, a queste strutture che già esistono e hanno dei loro protocolli, c'è una fortissima discrasia tra quello che diciamo è la condanna, poi insomma il limite edittale a cui stiamo agganciando queste misure, e poi lo svolgimento del programma vero e proprio. La considerazione è questa: alla fine si tratta di soggetti che però abbiamo detto sono difficili da gestire, ma mi chiedo e vi chiedo anche se effettivamente tutto il decorso, dopo anche l'eventuale esito positivo del programma, cioè sia corretto, e mi metto da parte anche un po' delle vittime dei reati, che poi si aggiungano ulteriori affidamenti in prova o comunque un altro tipo di detenzione e non si rientri per quella finalità rieducativa, perché poi a quello aspiriamo, in un istituto penitenziario, quando abbiamo un patteggiamento, 8 anni secchi, magari 30 mesi soltanto di programma terapeutico, auspicabilmente riuscito, e poi... E quindi questa, diciamo, è una considerazione. Sulla revoca, quella con preclusione assoluta, anche in sede di altra audizione abbiamo cercato anche un correttivo, che potrebbe essere quello di una rivalutazione per la concessione comunque della misura dopo un lasso di tempo, magari con l'accompagnamento di cui parlava il dottor Farina, anche al percorso già dal carcere, per trovare delle solide motivazioni per affrontare poi la vita di comunità, perché è andata male, diciamo, una prima volta. E quello potrebbe essere una valvola di sfogo, potremmo dire così, e se la valutate positivamente, eventualmente un correttivo di questo genere. E poi per il resto, insomma, mi sembra che sia tutto abbastanza chiaro. L'ultima cosa volevo sollecitare, se la praticabilità di tutta questa misura, insomma di tutta questa normativa, anche in sede di concordato in appello alla fine, perché qui si dice che si applica solamente fin tanto che non c'è la sentenza di primo grado praticamente, e quindi va ad escludere rispetto alle pendenze, potremmo dire così, la possibilità del concordato in appello. A quel punto forse è una discrasia che non regge, ecco, se voi la valutate posto il fatto che comunque un patteggiamento o un concordato in appello di 8 anni, anche a mio avviso, diciamo, parliamo comunque di cose importanti.
2: Prego, Presidente.
1: Grazie, Presidente. Patteggiamento fino a 8 anni, credo di averlo detto, mi sembra una misura importante. 8 anni di pena effettiva, concreta, non significa la commissione di reati importanti. E se poi consideriamo anche un patteggiamento in appello, io sarei, cioè, il duplice patteggiamento, perché poi in appello non ci va la sentenza, cioè una volta che c'è il patteggiamento si fa ricorso per Cassazione, quindi dovrebbero consentire un patteggiamento in Cassazione, un patteggiamento un concordato in Cassazione non credo che sia ipotizzabile, quindi credo che la pena finale, salvo annullamento della Cassazione, sia quella del 94 quater, mi sembra, che però è previsto, ripeto, con limiti molto ampi, esclusi reati di prostituzione minorile, violenza sessuale, eccetera. Però 8 anni di pena sono pene importanti, secondo me molto importanti. Ipotizzare affidamenti terapeutici così lunghi ho qualche perplessità, perché noi, ripeto, affidamenti, detenzioni domiciliari così lunghe, noi di fatto diamo gli affidamenti terapeutici, se sono importanti e non li abbiamo già avuti in gestione la prima volta che affrontano il problema, non li mandiamo mai in affidamento puro con la prescrizione di recarsi al SERD. Questo per noi non è ammissibile, perché sappiamo che non sono affidabili ancora. Quindi mi piace il fatto di una prima fase anche lunga in detenzione domiciliare terapeutica, magari finisce il programma, risolve, è quello che auspichiamo tutti chiaramente, le problematiche di dipendenza tossicomaniche, dipendenza psichica, e a quel punto la possibilità di dargli una misura alternativa diversa. Poi c'è il monitoraggio, giustamente, previsto per verificare che non ricada, se non erro la norma parla di nuovo uso, ipotizza la revoca. Dunque, per l'utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche, il comma 7, quando gli viene concesso dopo un periodo di detenzione terapeutica, gli viene concesso l'affidamento o la detenzione domiciliare, si fa il monitoraggio, che è giustissimo, per carità, si fa pure per gli affidamenti ordinari, in questo caso per verificare che non assuma nuovamente sostanze stupefacenti o alcoliche, anche qui le misure sono revocate quando è accertato il sopravvenire di una nuova condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza. Quindi, diciamo, immagino che non sia un utilizzo occasionale, cioè di nuovo deve essere caduto in una situazione di abuso continuo abituale.
2: Va bene. Presidente, la ringraziamo, quindi
1: grazie,
2: ringrazio la Presidente Feniti, il dottor Farina, per il loro contributo. E mi raccomando sul deposito della nota.
1: Grazie.
2: E anche degli allegati che ci aveva promesso. Bene, grazie, quindi si può dichiarare
1: grazie,
2: chiusa
1: Presidente,
2: questa audizione.
1: Grazie a tutti i presenti.
2: Grazie. A loro. E passiamo all'audizione della dottoressa Patrizia Mirra, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli. È in collegamento? Bene, quindi avverto che le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi, ne essendovi obiezioni ne dispongo l'attivazione. Presidente, la pregherei di mantenere il suo intervento nel limite dei 10 minuti. Prego Presidente, avrei la parola.
4: Mi ascoltate? Sì, mi sentite?
2: La sentiamo benissimo, grazie.
4: Bene, buonasera, grazie per l'invito e mi scuso di non essere in presenza, ma purtroppo gli impegni di lavoro, le ispezioni in corso mi hanno imposto di rimanere in ufficio. Vado immediatamente al merito ed espongo alcune criticità della proposta di legge che ho anche verificato con i colleghi dell'ufficio, nel senso diciamo collaborativo di proporre eventuali integrazioni o comunque di evidenziare alcune problematicità. Ora devo dire che innanzitutto è evidente ed apprezzabile la finalità deflattiva del progetto, che tuttavia forse diciamo è sovrastimata rispetto agli effetti prevedibili. Devo precisare che nel nostro ufficio, ad esempio, la misura già vigente, quella dell'affidamento in prova di quell'articolo 94 testo unico 309-90, in genere viene concessa in regime residenziale, quindi sostanzialmente già una detenzione domiciliare, perché si tratta soprattutto per i soggetti che provengono dal carcere di verificare con grande cautela l'adesione al programma e quindi evitare criticità nella prima fase. Peraltro l'esperienza comune ci insegna che i programmi effettuati frequentando i SERD alcuni giorni alla settimana molto spesso non hanno poi efficacia, sono poco stringenti, anche perché il resto del tempo, diciamo tutto il rimanente tempo che il soggetto ha a disposizione, non è impiegato in attività trattamentali, quindi purtroppo la ricaduta è sovente prevedibile. E in questo senso, per esempio, stiamo lavorando con il Comune di Napoli per individuare delle attività trattamentali da accompagnare eventualmente a misure di questo tipo. Va detto poi quanto all'individuazione di domicili alternativi che, ripeto, non offrono garanzie nei termini che indicavo, e quindi strutture non qualificate o anche addirittura domicili privati, che per questi ultimi molto spesso il tossicodipendente delinque nei confronti dei familiari, quindi non sempre vi è una disponibilità di un'abitazione e a volte anche quando viene offerta poi diciamo entra in crisi, perché soprattutto in una prima fase di non adesione completa al programma non ancora maturata si ha la reiterazione di comportamenti illeciti. Un altro profilo anche critico è quello relativo al fatto che essendo la durata media dei programmi terapeutici non superiore a 18 mesi le misure alternative successive vengono applicate per tempi molto ampi, per reati quindi verosimilmente piuttosto gravi o in presenza di cumuli di pene, elementi questi ultimi che comunque sono indicativi di personalità allarmanti e peraltro si pongono con un divario molto rilevante rispetto alle altre misure, quelle appunto richiamate del 47 e del 47 ter, cioè affidamento e detenzione domiciliare, con profili di probabile incompatibilità costituzionale. Peraltro l'esperienza di sorveglianza insegna che una misura alternativa molto lunga, in particolare per una detenzione domiciliare che è molto restrittiva, purtroppo non sempre regge, diciamo, perché le prescrizioni finiscono poi nel lungo tempo per essere poco compatibili e quindi fortemente e verosimilmente violate, questo soprattutto per la detenzione. Altro profilo sempre tecnico, diciamo, quello relativo alla positiva conclusione del programma terapeutico, laddove non si precisa quale sia la valutazione, cioè chi deve compiere questa attività di sintesi, solo vi è la previsione di relazioni da parte del responsabile della comunità, del SERD e dell'UEPE, che inviano queste loro una relazione poi al magistrato, una relazione finale da parte del che viene sintetizzata dall'UEPE, ma quale sia poi una valutazione che evidentemente anche tecnica non viene attribuita, diciamo, ad un soggetto specifico. Inoltre nemmeno appare chiaro come poi questa fase successiva si attivi, cioè se su impulso della parte o da parte di altri dei soggetti istituzionali. Ancora, vi è una previsione specifica di revoca per sopravvenire di una nuova condizione di tossicodipendenza e alcoldipendenza, che pure è una definizione poco, diciamo, specifica, a meno che non si accompagni ad una revoca di tipo ordinario, cioè molto spesso noi prevediamo che anche la sola detenzione di stupefacenti sia motivo di revoca, ma stabilire una condizione di tossicodipendenza nel caso in cui il soggetto venga trovato in possesso delle sostanze di cui aveva dipendenza, ecco, diventa un concetto un po', diciamo, un po' difficile da verificare. Un'altra previsione diciamo, che presta delle criticità è quella del 656,5, la sospensione dell'ordine di esecuzione, ora che peraltro si accompagna a questo termine di 45 giorni. Va detto che questo termine è già contenuto nella norma, ma qui viene indicato come perentorio. Ora si tratta di una materia, quella della sospensione dell'esecuzione, che è molto critica, ci sono fortissimi arretrati nei tribunali di sorveglianza e peraltro qui una maggiore urgenza della determinazione ben si giustifica con la maggior pena per cui la misura andrebbe applicata. Ecco perché, diciamo, questa previsione crea una sua criticità rispetto ai carichi di lavoro. Inoltre è prevista una deroga alla competenza collegiale del Tribunale, che in vero già esiste a norma del 678,1 ter del Codice di Procedura Penale, che tuttavia prevede una deroga al magistrato per la determinazione disposta su assegnazione del Presidente del Tribunale per pene non superiori a 18 mesi. Quindi noi qui avremo invece una competenza monocratica per pene di gran lunga superiori. Va anche indicata una difficoltà di tipo pratico, cioè quella di una registrazione di questi affari, perché questi affari sono tipicamente collegiali e purtroppo abbiamo già verificato in presenza di innovazioni legislative la difficoltà poi di inserire queste nuove affari nella registrazione del SIUS, che è questo registro informatico che regola tutta l'attività del Tribunale di Sorveglianza, che è un registro veramente molto datato e che poco elastico a queste modifiche, pur in presenza, nel caso specifico, di una necessità di pronta identificazione del provvedimento attesa questa perentorietà del termine. Un altro aspetto che volevo evidenziare in termini deflattivi, e sempre se ho ben inteso le considerazioni che vengono svolte a pagina 15 della relazione allegata, è quella del calcolo di una potenziale efficacia di questa misura, che viene fatta, se ho ben inteso, ripeto, per tutti i soggetti tossicodipendenti. Ora, buona parte di questi soggetti può già accedere all'affidamento di quell'articolo 94-309-90 in presenza di presupposti che sono analoghi ed anzi meno stringenti di quello del 94-ter e inoltre non sembra che in questa valutazione si sia tenuto conto dei numerosi soggetti che non sono in espiazione pena o in cautelare, che pure frequentano, sono presenti nelle comunità e che anzi a volte sono preferiti dalle ASL perché appunto soggetti non rilevanza penale, quindi forse nella valutazione della esigenza di strutture questo dato andrebbe considerato. Fra l'altro devo dire che quello che fortemente limita l'applicazione del 94, che è una misura che noi diamo con grande favore, è proprio la carenza di strutture terapeutiche. Ce ne sono veramente in maniera insufficiente, talune si rivelano, sebbene accreditate, non sempre adeguate a delle specifiche criticità che purtroppo sono sempre più gravi e sempre più problematiche, e soprattutto devo dire vi è un'assoluta penuria di strutture a doppia diagnosi, quindi diciamo, se noi non abbiamo un'implementazione di questo parterre non avremo mai la possibilità di dare applicazione piena né al 90, né al 94 né al 94 ter. Per quanto riguarda poi gli uffici di sorveglianza, devo dire che sebbene la misura abbia degli aspetti piuttosto stringenti e quindi non è decisivo.
2: Presidente,
4: diciamo, non
2: ha giusto un minuto
4: facile,
2: ancora, grazie.
4: Ho finito. Di facile attuazione, probabilmente gli uffici avranno un elevato numero di domande e quindi questo pone in crisi gli uffici ulteriormente. Devo dire che anche è stata molto accolta, diciamo, con grande criticità la previsione dell'articolo 2 dove prevede la destinazione delle unità UPP, il che limita molto le finalità, o meglio le aspettative organizzative di questi uffici che vedevano in queste risorse la possibilità di affrontare varie problematiche e peraltro devo anche dire che questa corsia preferenziale, addirittura individuando un settore di personale dedicato, forse non tiene conto anche di altre forti criticità che esistono nel mondo detentivo, che sono quelle per esempio della salute del soggetto e di tutte le domande che noi abbiamo per incompatibilità, per cui diciamo questo canale preferenziale, per quanto sicuramente per situazioni che meritano l'attenzione, tuttavia non si giustifica del tutto. Quindi in definitiva, diciamo, senza una progettualità che tenga conto sia diciamo della struttura dell'ufficio, ma soprattutto anche di quello che è la fase esterna e dell'esecuzione di queste misure, quindi delle strutture delle comunità, dell'UEPE, di tutto il mondo esterno che deve accompagnare queste misure, io sinceramente abbiamo dei dubbi. Voglio solo dire che mi sembra forse forse positivo non prevedere un'ostatività totale delle rapine e delle estorsioni e lasciare sotto questo aspetto una valutazione discrezionale al magistrato, perché molti di questi reati molto spesso si verificano in ambito familiare, il che non li rende meno odiosi ma sicuramente meno allarmanti, e sono specificamente legati alla necessità di procurarsi le sostanze. Quindi forse sotto questo aspetto non escludere questi reati e lasciare un margine di valutazione al magistrato discrezionale mi sembra una cosa positiva. Mi fermo perché credo di avere esaurito il tempo a questo punto e attendo.
2: Grazie Presidente. Ci sono domande? Prego. Una domanda dall'onorevole D'Orso.
3: Sì, prego. Grazie, no, per ringraziare del contributo la Presidente Mirra, no, e soprattutto per dire che effettivamente ha fatto venire fuori una circostanza che ancora non era venuta fuori, che però è, diciamo, era anche un mio chiodo fisso, ed è questa la circostanza, che comunque c'è una difficoltà nell'applicazione dell'articolo 94, cioè esiste un articolo 94 che consentirebbe l'adozione, insomma, di queste misure alternative, e però non è diciamo applicata per quanto si vorrebbe per la carenza di strutture adatte. E quindi questa è per noi diciamo questa fotografia, insomma, la restituzione di questa fotografia, che poi insomma è la verità dei fatti, è molto importante comunque, perché effettivamente insomma se già c'è difficoltà per l'applicazione dell'articolo 94 dobbiamo in qualche modo preventivamente incrementare le strutture insomma idonee al fine, diciamo, mi sembra l'operazione preliminare da fare, ecco.
2: Presidente, devo ha intervenire? Su questo da fare?
4: Sì, io condivido perfettamente, ma soprattutto sottolineo, onorevole, il problema della doppia diagnosi che sta diventando un problema sanitario e sociale molto forte. Ci sono dei casi veramente gravi. In verità, apro e chiudo parentesi, ci sono dei profili anche proprio di... per affrontare queste patologie spesso con risvolti organici che si creano a seguito di abuso di sostanze che pongono delle problematiche di approccio del tutto nuove e complesse anche in termini di sicurezza sociale. Certamente noi con la doppia diagnosi siamo completamente fermi, non riusciamo a collocare pochissimi soggetti perché sono pochissime le comunità e in generale poche le comunità terapeutiche. Se c'è un incremento, io credo che non vi sia nessuna preclusione in presenza di una volontà seria di aderire a un programma da parte dei tribunali di sorveglianza di concedere queste misure, in qualunque misura, diciamo, qualunque modalità siano concedibili, insomma.
2: Presidente, grazie. A questo punto non ci sono altre domande. Posso dichiarare chiusa questa audizione e quindi possiamo chiudere questo collegamento, mentre sospendo giusto 3 minuti per il prosieguo delle audizioni. Grazie.
4: Grazie.
5: Radio Radicale, vi ricordiamo che stiamo ascoltando la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, riunitesi il 24 giugno nell'ambito dell'esame del disegno di legge 2961 approvato dal Senato recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcol dipendenti con le audizioni che stiamo seguendo. Le audizioni dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, l'AIGA, i rappresentanti dell'Organismo Congressuale Forense, l'OCF, Enrico Farina, vice coordinatore nazionale CNDP FSI USAE, e ancora di Giovanna Crespi, medico psichiatra, dirigente del Servizio per le Dipendenze SERT di Monza, Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, Marina Finiti, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, e ancora l'audizione di Patrizia Mirra, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, di Simone Alecci, presidente vicario del Tribunale di Palermo, di Anna Maria Picozzi, sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, di Luciano Eusebi, ordinario di diritto penale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Vi ricordiamo ancora che queste audizioni sono state rese nell'ambito dell'esame del disegno di legge 2961 approvato dal Senato recante le disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcol dipendenti in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 24 giugno scorso. E allora adesso con la nostra valente regia stiamo cercando di riposizionarci dopo la pausa prevista per le audizioni per proseguire l'ascolto di questa seduta, vi ricordo ancora, della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Ancora qualche istante, intanto diamo un velocissimo sguardo alle notizie di questo pomeriggio. Ci sono notizie dal Medio Oriente. Yemen, l'esercito regolare colpisce le posizioni Houthi a Marib, sta colpendo con droni gli accampamenti dei ribelli Houthi nella provincia di Marib, nel centro del paese, diviso dalla guerra civile, lo riferiscono le forze armate yemenite. E ancora si parla del sisma in Colombia, è salito ad almeno 72 il numero dei morti nel terremoto che ha colpito la Colombia, lo hanno reso noto le autorità colombiane, il cui bilancio precedente parlava di 47 vittime. Secondo il servizio geologico colombiano. Il sisma di oggi di magnitudo 7.4 è stato il terremoto di maggiore magnitudo registrato in Colombia nell'ultimo decennio ed è stato seguito da due scosse di assestamento di magnitudo 2.8 e 4.8. Ci sono diverse agenzie che ci riportano la solidarietà di diversi paesi per Colombia per questo terremoto. E noi ripartiamo con la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 24 giugno scorso con Simone Alecci, presidente vicario del Tribunale di Palermo.
6: Buongiorno, buonasera. Mi sentite? Sì.
2: Buonasera, la sentiamo bene, grazie.
6: Benissimo, allora intanto ringrazio per l'invito. Le mie considerazioni saranno sintetiche nella misura in cui già ricalcano le perplessità evidenziate da chi mi ha preceduto. Teniamo a precisare che dopo interlocuzioni con i colleghi dell'ufficio, quindi anche del Tribunale di Sorveglianza, la misura attualmente in discussione sicuramente suscita attenzione nella misura in cui indubbiamente potenzia strumenti rimediali volti ad affrontare il problema del sovraffollamento, e inevitabilmente è anche vero, si confronta anche ideologicamente e teoricamente con un'idea di pena progetto che ormai prende sempre più campo nella dimensione del diritto penitenziario, non solo in termini dogmatici ma anche applicativi. Rileviamo con favore l'esclusione intanto delle fattispecie di estorsione aggravata e rapina aggravata dal ventaglio delle fattispecie di cui al 4 bis, perché come è stato sottolineato in effetti si tratta di dimensioni fenomeniche criminali, di fattispecie concrete che spesso non esprimono un coefficiente di offensività tale da rievocare tutte le fattispecie di quel 4 bis, quindi innalzare la soglia di applicabilità in termini di 8 anni anziché di 4 anni è un fatto da salutare con favore. Da questo punto di vista c'è anche da rilevare che si potrebbe specificare, per quanto ormai nella giurisprudenza di merito questo passaggio cominci ad essere metabolizzato, la possibilità di procedere, quindi di rendere diritto vigente quello che in certi tribunali e uffici è già diritto vivente, di procedere allo scioglimento del cumulo per queste ipotesi. Detto altrimenti, nel momento in cui l'interessato che potenzialmente potrebbe accedere alla misura di cui oggi si tratta, nel momento in cui ha già espiato la porzione di reato stativo prevista dal 4 bis, lo si metterebbe appunto nelle condizioni di poter accedere a questa peculiare forma di detenzione domiciliare, anche nell'ipotesi in cui il trattamento sanzionatorio espiando sia superiore ai 4 anni e ovviamente inferiore agli 8 anni. Questo lo specifico nella misura in cui, per quel che concerne l'affidamento terapeutico, insomma l'articolo 94, spesso questo tribunale ha dovuto confrontarsi con orientamenti giurisprudenziali che negano la possibilità di sciogliere il cumulo per l'accesso alla misura terapeutica e quindi restringono il panorama applicativo della misura. Quindi da questo punto di vista de iure condendo potrebbe trattarsi di una soluzione volta ad ampliare maggiormente lo spettro applicativo del dispositivo rimediale oggi in esame. Dal punto di vista della prassi operativa, questo tribunale, a differenza di quanto è stato evidenziato poc'anzi, statisticamente valorizza l'applicazione della misura terapeutica di cui è all'articolo 94, quindi quella che adesso è diritto vigente, l'affidamento terapeutico, anche in termini ambulatoriali. Quindi non c'è un netto sbilanciamento verso la soluzione comunitaria. Spesso il tribunale, anche l'ufficio di sorveglianza, allorquando proceda in via provvisoria, quindi in composizione monocratica, si prova a scommettere in termini di affidabilità della misura anche per quel che concerne la soluzione ambulatoriale, detto altrimenti un programma di affidamento terapeutico con presa in carico da parte dei servizi territoriali competenti. Da questo punto di vista, quindi, anche nell'ipotesi di applicabilità di una detenzione domiciliare terapeutica, la soluzione ambulatoriale potrebbe rivelarsi percorribile, anche se non è da nasconderlo. È evidente che al cospetto di soggetti che dinanzi al loro orizzonte temporale hanno un fine pena molto distante nel tempo, inevitabilmente il sindacato del tribunale e del magistrato di sorveglianza nelle ipotesi di applicazione in via provvisoria e monocratica è più orientato verso la soluzione comunitaria, se non altro perché un fine pena particolarmente distante nel tempo tendenzialmente, anche se si tratta di una valutazione che poi va compiuta in concreto, evoca dei profili pericolosità maggiori che talvolta dissuadono dal procedere immediatamente con la soluzione ambulatoriale, tentando di optare per quella comunitaria. Altra perplessità, ma ripeto, è una perplessità più sul campo operativo che dal punto di vista dell'impianto teorico della disposizione che oggi esaminiamo, riguarda il programma di long term. Nella misura in cui un orizzonte temporale di pena, come quello di 8 anni, a fronte di quello che è stato evidenziato poc'anzi, cioè di programmi terapeutici che difficilmente a livello comunitario si spingono oltre 18 mesi, va incontro in termini quasi certi e sicuri poi a una trasfigurazione in programma ambulatoriale. Detto altrimenti, spiegandomi meglio, è ben verosimile che il tribunale possa ammettere in futuro la detenzione domiciliare terapeutica in prima battuta in termini comunitari, quindi all'interno di una struttura terapeutica, e in seconda battuta, terminata la disponibilità materialmente della struttura a trattenere il soggetto in programma ambulatoriale, con tutto quello che ne deriva in ordine al necessario e inevitabile potenziamento delle strutture territoriali, insomma della rete di servizi. Questa è una disposizione che ha una efficacia anche in chiave prospettica davvero dirompente, nella misura in cui la si innesta in un contesto, in una rete territoriale di servizi che abbia le forze in termini non soltanto economici ma anche di personale, di risorse umane per recepire questo impatto. Quindi da questo punto di vista l'auspicio è che soprattutto i servizi territoriali, i SERD, possano essere potenziati da questo punto di vista, perché rischiamo, a fronte di un ampio spettro in termini di fruibilità di questa misura, perché il fine pena in termini di pena espianda è elevato, rischi il collasso, perché già soprattutto nel territorio palermitano i servizi territoriali sono abbastanza saturi. Concludo con una annotazione di ordine statistico per quanto riguarda proprio la geografia giudiziaria del Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Il tasso di applicabilità della misura terapeutica attualmente vigente, che è quella dell'articolo 94, trova il suo picco soprattutto nel territorio trapanese, perché noi su scala distrettuale abbracciamo il territorio trapanese e agrigentino, dove il numero di comunità terapeutiche è nettamente superiore rispetto a quello palermitano e quello agrigentino, mentre nel settore, nel circondario palermitano-agrigentino, scontiamo un gap abbastanza marcato per quel che concerne la disponibilità di comunità terapeutiche sul territorio, e siamo tra virgolette costretti talvolta a virare sulle soluzioni ambulatoriali, blindandole nell'apparato prescrittivo dei nostri provvedimenti, per evitare di disperdere possibilità di applicabilità di affidamenti terapeutici nei confronti di soggetti che ne potrebbero beneficiare. Quindi da questo punto di vista torno a ribadire: il potenziamento della rete territoriale dei servizi è condizione imprescindibile per una riuscita in termini quantomeno quantitativi e di contrasto al sovraffollamento della misura, che è una disposizione, lo dico chiaramente, che porta al parossismo, nel senso anche positivo del termine, nell'accezione positiva del termine, il significato di pena progetto, come già possiamo verificare nell'affidamento terapeutico. Qui addirittura ci si spinge davvero oltre. Quindi da questo punto di vista Io non guardo nemmeno con tanto sfavore al fatto che possa essere potenziata anche la possibilità degli uffici di sorveglianza in via monocratica a provvedere. Lo si fa in termini provvisori e poi il Tribunale procede alla conferma o meno di quanto già delibato dal magistrato di sorveglianza. Quindi questi sono gli aspetti centrali e nevralgici su cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha ritenuto offrire alla Commissione questi spunti di riflessione. Vi ringrazio per l'attenzione.
2: Grazie dottor Alecci. Ora vediamo se ci sono domande. L'onorevole Dorso intende porre una domanda. Prego, da lei la parola.
3: Grazie Presidente. No, in realtà intendo
7: il Movimento 5 Stelle.
3: Presidente Alecci, per aver soprattutto fatto proprio il focus sul distretto di Palermo e anche sulle difformità rispetto alla presenza di strutture preposte all'attuazione poi delle misure di cui stiamo parlando, quindi lo ringrazio davvero. Insomma, io sono di Palermo, quindi ci tenevo ad avere la fotografia, insomma, del possibile impatto e la possibile praticabilità di queste misure, insomma, di questa nuova normativa sul territorio, insomma, a cui appartengo, insomma, ecco, quindi lo ringrazio in modo particolare.
2: Grazie onorevole Dorso. Presidente Alecci, allora possiamo dichiarare chiusa l'audizione. Se ha un contributo scritto, la preghiamo di farcelo pervenire, perché è importante per i deputati e le deputate che non sono state oggi presenti. Grazie.
6: Grazie. Grazie Presidente.
2: Possiamo dichiarare chiusa questa audizione. Grazie. Bene, proseguiamo quindi con l'audizione informale della dottoressa Anna Maria Picozzi, sostituto procuratore della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo. Gli avvertimenti che abbiamo fatto prima valgono per tutti, quindi a lei, dottoressa, i soliti 10 minuti. Prego.
8: Buonasera, mi sentite?
2: Sentiamo bene, grazie.
8: Perfetto. Intanto è chiaro che il mio punto di vista è diverso sotto il profilo proprio della prospettiva rispetto a quelli che avete ascoltato fino adesso, che sono i punti di vista di chi si occupa della fase esecutiva della pena, mentre la sottoscritta si è sempre occupata della fase antecedente, cioè quella prima delle indagini, poi dei processi. Infatti, solo per descrivere rapidamente qual è l'osservatorio dal quale sto muovendo le mie valutazioni, io dal 1996 sono in magistratura e sono sempre stata in funzione requirente, sono stata sostituta procuratrice sempre a Palermo e mi sono occupata per 10 anni di reati di competenza della direzione distrettuale antimafia, poi sono stata procuratrice aggiunta e in questa qualità invece mi sono occupata di diverse tipologie di reati, quindi violenza di genere, criminalità economica e gli ultimi 2 anni anche di misure di prevenzione e reati di competenza della direzione distrettuale antimafia sul territorio di Trapani e provincia. Da un anno circa sono in procura generale e questo mi consente un osservatorio ancora diverso rispetto a quello precedente, perché mi occupo di listare le sentenze di primo grado del Tribunale di Palermo, sono parte accusatoria nei processi di secondo grado, sempre della stessa Corte, e partecipo alle udienze di sorveglianza alle udienze del Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Quindi ho un osservatorio sotto il profilo territoriale, localizzato perché riguarda Palermo e provincia, sotto il profilo invece razione materie, per il tema che viene trattato nell'odierna proposta di legge, ovviamente mi occupo di quella che è la fase processuale, e sotto il profilo della fase esecutiva della pena sono comunque parte. Sul merito del provvedimento io esprimo tutto il mio apprezzamento in relazione a questa proposta, che si ispira a principi di umanità, di giustizia sociale, di possibilità di riscatto e di reinserimento sociale, che sono i principi a cui è ispirata la nostra Costituzione, ma anche la Convenzione dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che è fonte primaria della nostra legislazione. Quello odierno è un provvedimento normativo che assolve in via principale, ma non esclusiva, alla esigenza di riduzione della popolazione carceraria, esigenza che attualmente riveste proprio i caratteri dell'urgenza e della indifferibilità, basti ricordare i recenti interventi giudiziari aventi ad oggetto il contesto penitenziario di Sollicciano. Appare quindi chiaramente evidente che accanto agli interventi in materia di edilizia, edilizia penitenziaria, io sul punto ho apprezzato a quello che è stato riferito nei primi lavori di questa commissione, cioè l'azione incisiva del governo che ha registrato l'incremento di 2.000 unità di posti disponibili negli istituti di pena, 2.000 unità che dovrebbero arrivare, la cifra sarebbe destinata a aumentare fino ad 11.000 posti entro il 2027. Come è stato riferito dal sottosegretario dottor Mantovano. Però dicevamo, accanto a questi interventi in materia di edilizia penitenziaria, è necessario mettere in campo tutte le altre iniziative finalizzate a consentire una progressiva revisione del numero dei detenuti in termini di sostenibilità rispetto alla capienza delle strutture penitenziarie. Quindi io il mio apprezzamento nei confronti di questo provvedimento, che poi è anche quello di cui parlava il mio collega prima, il dottore Alecci, a proposito dell'idea di pena progetto, dicevo, il mio apprezzamento riguarda il fatto che si tratta non di un provvedimento svuota carceri to cure, ma ambisce a realizzare un progetto informato ai principi umanitari di recupero e sostegno delle persone tossicodipendenti e alcoldipendenti, persone il cui agire criminale dipende in larga parte proprio dalla loro condizione di dipendenza. Il provvedimento dunque appare funzionale a realizzare questo duplice scopo, cioè ridurre il sovraffollamento carcerario e recuperare il maggior numero possibile di tossicodipendenti e alcoldipendenti presenti nelle carceri italiane. Per quanto concerne sul punto proprio l'entità della platea di soggetti che potrebbero accedere alle procedure previste nel disegno di legge, appare assolutamente condivisibile l'affermazione per cui eventuali previsioni risultano attualmente particolarmente complesse. Io ritengo che sia molto al ribasso la cifra di 500 unità che ho letto nella relazione inerente ai primi lavori della Commissione. Certamente si dovrà attendere la concreta entrata in vigore della legge per valutare proprio in modo più realistico la possibile entità di questa platea. Però posso azzardare una prognosi calibrata su quella che è la mia quotidiana esperienza professionale, sia in relazione alle udienze penali che a quelle dinanzi al Tribunale di Sorveglianza. È infatti di tutta evidenza come, al netto dei numeri elevatissimi che riguardano questo territorio in relazione ai reati di criminalità organizzata, una cospicua percentuale di persone detenute ha commesso o è accusata di aver commesso reati collegati alla condizione di tossicodipendenza e in misura più ridotta di alcoldipendenza. Mi riferisco non solo ai reati lucrogenetici o comunque commessi con scopo di lucro, ma anche a larga parte di reati di violenza di genere e domestica, tra tutti soprattutto i maltrattamenti, le percosse, le lesioni dolose aggravate, ma anche i tentati omicidi, in relazione ai quali la dipendenza da sostanze comporta un innalzamento del tasso di aggressività della gente, quando non è addirittura la causa di questa violenza, vedi ad esempio i casi di estorsione nei confronti di familiari o parenti per procurarsi lo stupefacente o di rapine per le stesse ragioni. Questa tipologia di imputati o condannati è quella che fa più frequentemente ricorso agli istituti del patteggiamento, del concordato della pena in appello, dell'incidente di esecuzione finalizzato all'applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati e verosimilmente farà accesso anche ai programmi previsti dagli articoli 94 ter e 94 quater del disegno di legge in esame, anche perché nei loro confronti è facilmente riscontrabile la sussistenza del requisito richiesto dalla norma della correlazione tra il reato oggetto di condanna e lo stato di dipendenza. Questo per quanto riguarda il merito della proposta. Scendendo invece a quelli che sono gli aspetti tecnici, io in primo luogo, proprio collegandomi alle considerazioni che ho appena esposto, cioè relative alla platea dei soggetti che potrebbero avere accesso a queste misure, condivido la preoccupazione che ha espresso lei, onorevole De Rao, in relazione alle difficoltà che con le attuale carenze di organico, gli uffici giudiziari coinvolti possono realmente assolvere agli ingenti carichi di lavoro richiesti dall'esecuzione delle misure previste nel provvedimento. La carenza di organico, infatti, tema quanto mai attuale in relazione alla difficoltà in ordine a un'efficiente, equa e rapida amministrazione della giustizia, riguarda non solo il personale della magistratura, ma anche quello tecnico e amministrativo, a cui l'esecutivo va riconosciuto, sta tentando di mettere rimedio tramite la promulgazione di diversi concorsi in magistratura. Oggi i ragazzi stanno svolgendo la prima prova dell'ultimo concorso che è stato indetto, e anche tramite la stabilizzazione degli AUPP, il progetto di assunzione di personale amministrativo per il comparto di giustizia è un altro dei possibili rimedi a questa carenza di organico, che sarebbe altresì messa ancora più in crisi dall'applicazione di queste nuove misure. Andrebbero dunque selezionate ed individuate risorse umane da adibire in via prevalente o esclusiva all'assolvimento di questi compiti. Sul punto ritengo altresì condivisibile l'osservazione della onorevole Valentina D'Orso in ordine alla formulazione dell'articolo 2, che appare da una prima lettura riferibile alla destinazione esclusiva degli AUPP aggregati al Tribunale di Sorveglianza all'assolvimento dei compiti derivanti dal provvedimento normativo in questione. Se questo non fosse l'intendimento del legislatore, si potrebbe ovviare al problema interpretativo aggiungendo l'avverbio anche tra l'espressione «sono impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza» e l'espressione «al fine di coadiuvare», quindi metterei l'avverbio anche per escludere questa destinazione in via esclusiva. Ho un'altra perplessità in ordine ai limiti di pena, perché oggettivamente mi sembra che il limite degli 8 anni potrebbe allargare in modo esagerato la platea e riguardante e consentire misure premiali, in qualche modo premiali o alternativi, a soggetti che si sono macchiati di sono resi responsabili di gravissimi delitti contro le persone commessi con l'uso di violenza e in relazione ai quali dovremmo forse privilegiare la funzione rieducativa e generale preventiva della pena. Un ultimo punto su cui sono rapidissima riguarda l'articolo 2 relativo alla istituzione di una commissione centrale per l'elaborazione delle linee guida. Ecco, io ho trovato di difficile comprensione il fatto che si escluda qualsivoglia forma di compenso, rimborso spese o altri emolumenti ai soggetti che dovrebbero essere candidati per questo tipo a partecipare a questa commissione. Mi riferisco esclusivamente al rimborso spese, naturalmente. Io capisco quali possono essere le ragioni che hanno motivato questa soluzione, ma magari queste ragioni potrebbero essere adeguatamente tutelate attraverso una rigorosa selezione dei candidati. Questo perché la mancata possibilità di un rimborso spese escluderebbe dalle possibili candidature soggetti del resto del territorio nazionale, e quindi si limiterebbe ad includere solo soggetti romani o limitrofi. E questo, naturalmente, questa mia osservazione non avrebbe senso se questa commissione sarà deputata a lavorare solo in smart working, perché in tal caso problemi di rimborsi spese per i viaggi non si pronuncerebbero, insomma, però ho visto che sul punto la norma non dice alcunché. Questo escluderebbe professionalità di tutto il territorio nazionale che potrebbero invece arricchire il dibattito anche in materia di elaborazione delle linee guida. Grazie.
2: Grazie a lei, dottoressa. L'onorevole D'Orso ha alzato la mano, chiede di porre domande. Prego, a lei la parola.
7: Del Movimento 5 Stelle.
3: Sì, grazie Presidente. Intanto mi permetta di ringraziare la dottoressa Bigozzi per il prezioso contributo che sta dando ai nostri lavori. E io però approfitterei ulteriormente della annosa e qualificatissima esperienza della dottoressa Bigozzi in tema di violenza di genere, perché, devo dire la verità, le mie preoccupazioni più grandi legate a questo provvedimento risiedono proprio rispetto ai reati di violenza di genere, e spiego perché. Perché quando ho letto come appunto una sorta di precondizione la correlazione tra la tossicodipendenza e l'alcol dipendenza e il reato, io vi devo dire che diciamo quello che mi è venuto in mente, i reati che mi sono venuti in mente istintivamente sono proprio quelli legati alla violenza di genere, primo fra tutti maltrattamenti in famiglia, percosse, lesioni, ma anche tentato omicidio, femminicidio, perché no, quindi portato alle estreme conseguenze, ma anche tutti i reati di violenza sessuale, anche violenza sessuale di gruppo. Allora, io sono andata a vedere ad esempio adesso il reato di violenza sessuale di gruppo che ha una pena base di 8 anni, quindi questi famosi 8 anni un po' pure di cui si sta un po' parlando, sebbene credo che però sia annoverato anche tra il 4 bis probabilmente, quindi effettivamente dobbiamo scivolare il limite. Però quello che io volevo valutare

0: impattanti, non a livello di allarme sociale, ma proprio sulle vittime, come si possono uscire le esigenze quindi di giustizia quando comprende che il soggetto, insomma, autore del reato non sconterà neanche un giorno di pena in istituto penitenziario. Questo è il mio dilemma, ce lo metto sul tavolo perché io comprendo che io comprendo benissimo e sono tra coloro che dicono sempre che chi è tossicodipendente, alcoldipendente non può stare in istituto perché istituto penitenziario, perché comunque la finalità rieducativa con questi soggetti non può essere realmente concretamente attuata. Però mi chiedo se una volta recuperato il soggetto, un soggetto che si è macchiato di questi reati, sia effettivamente giusto, cioè la risposta statale, diciamo, sia corretta nel non prevedere un possibile rientro, anche, cioè proprio soprattutto con finalità poi rieducativa, realmente rieducativa, all'interno dell'istituto penitenziario. E ripeto, la preoccupazione è più grande proprio con riferimento a questo tipo di reati, e quindi in qualche modo volevo sollecitare una riflessione da parte della dottoressa Picozzi su questo e poi su un altro aspetto, che quando si tratti di diciamo i reati per cui c'è la condanna, insomma l'esecuzione della pena, siano dei reati di genere, se è opportuno esplicitare già nella legge che l'unica misura possibile è quella della detenzione, diciamo, della detenzione domiciliare presso una struttura residenziale, quindi con esclusione di diciamo, programmi che prevedano la semi-residenziale o altro, perché anche lì la mia preoccupazione è sempre garantire anche la sicurezza della di colei che è stata, insomma, la vittima di quei reati. Quindi la riflessione, diciamo, è proprio specifica, con un focus specifico sulla compatibilità rispetto ai reati di genere. Grazie.
1: Sì, posso rispondere? Sì. Intanto devo dire che questo è un punto critico che riguarda non solo questa norma, ma anche ad esempio tutta la normativa in materia di giustizia riparativa, perché a fronte di un progetto di recupero, di reinserimento sociale della gente, si pone sempre un problema di tutela delle vittime. Vittime di reato, che in questo caso sono vittime qualificate, sono vittime che, a differenza della, ad esempio, persona vittima di rapina in mezzo alla strada, ha un tema per la quale si pone un tema di relazione col soggetto che ha commesso il reato. Quindi già io avevo in qualche modo segnalato delle perplessità proprio sulla materia della giustizia riparativa, sul fatto che si debba mettere la vittima nelle condizioni di vedere, relazionarsi, nuovamente incontrare l'agente, il maltrattante. E su questo punto va detto che effettivamente va valutato in modo particolarmente stringente il requisito della correlazione fra la dipendenza e il reato commesso, perché chi si occupa come me, si è occupato da tempo di reati di violenza di genere e violenza domestica, sa che molto spesso alla base di questa tipologia di reati c'è una matrice di tipo culturale, e non è un tema invece di patologie o di dipendenze dell'individuo che commette questa tipologia di reati. Quindi in questo caso è richiesto uno sforzo in più a chi deve applicare questo tipo di misure, uno sforzo in più in ordine all'analisi di quelli che sono i moventi della gente. Va detto anche che molto spesso la dipendenza da alcol o la dipendenza da sostanze stupefacenti non è la causa del reato, ma semplicemente incide sulla capacità aggressiva, sulla violenza esercitata dal soggetto maltrattante. Quindi in questo caso diciamo che bisogna applicare criteri molto più restrittivi. Non è un caso che, ad esempio,

0: noi facciamo molto più spesso ricorso per questi soggetti al divieto di avvicinamento, al braccialetto elettronico, piuttosto che alla detenzione carceraria, perché fondamentalmente appare più incisivo come risposta da parte dello Stato, come risposta anche di tipo punitivo, impedire alla gente di relazionarsi ancora con la vittima. Sicuramente la proposta a cui faceva riferimento lei, cioè dell'utilizzo in questo caso di misure per relative a strutture di tipo residenziale, dovrebbe essere quella anche esatta prevista direttamente nella legge, come propone lei, perché effettivamente non dovrebbe essere rimessa a una valutazione discrezionale che di volta in volta deve applicare il giudice, proprio perché si tratta di tematiche dove la esposizione al rischio della vittima, atteso l'elevato tasso di recidività di questi rapporti, è più significativa rispetto alle altre tipologie di reati.
1: Bene, dottoressa, la ringraziamo per il suo contributo. Se avesse un contributo scritto ce lo farebbe pervenire. E a questo punto possiamo dichiarare conclusa anche questa audizione e passiamo infine all'audizione informale del professor Luciano Eusebi, professore di diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Prego, professor Eusebi, a lei la parola. Grazie.
2: Sì, dovrebbe... Grazie per l'invito. Benissimo, ecco, grazie. Che ovviamente mi onora. Si sente, vero?
1: Sì, sì, si sente bene.
2: Ecco, benissimo, ecco. Grazie. E ho già lasciato una memoria scritta, non so se è stata distribuita, e muovo anch'io, come veniva detto, dall'importanza delle risorse. Le stesse comunità oggi sono in difficoltà soprattutto nell'arruolare educatori, dati anche gli stipendi minimi che purtroppo sono previsti, ma teniamo presente che ogni investimento e in questo senso è un risparmio, perché se riusciamo davvero a ridurre la popolazione penitenziaria, noi facciamo molto meglio prevenzione, anche prevenzione generale, perché una persona recuperata sul territorio mi fa prevenzione generale, e anche su certe tipologie di reato il recupero, se i percorsi sono seri, è molto più efficace se viene attuato attraverso questi percorsi. Quindi grande attenzione alla serietà e all'investimento su questo. Vorrei percorrere molto rapidamente, perché non c'è tempo, solo alcune questioni tecniche, se possono essere di aiuto. Condivido naturalmente, come già veniva detto, l'estensione su estorsione e rapina aggravata. Vorrei fare esporre però un'altra problematica a questo proposito. C'è anche il problema dell'associazione per fine di spaccio di stupefacenti, che porta in carcere un sacco di persone e soprattutto piccoli spacciatori marginali, cui viene applicata anche la appunto imputazione di essere associati. E siccome non c'è un caso di lieve entità, perché l'associazione dovrebbe essere finalizzata soltanto a commettere fatti di lieve entità, questo produce una grande estensione della popolazione rispetto a persone che avrebbero bisogno di altro. Quindi davvero, se c'è stata un'estensione su estorsione e rapina, forse si dovrebbe pensare anche, nonostante il nome, ecco, associazione per lo spaccio, anche a questo settore, forse anche a qualche cosa d'altro, come potrebbero essere i reati commessi di immigrazione sessuale, ma soprattutto quello che vi evidenziavo. E sulla stessa lunghezza d'onda, anche per quanto riguarda il 94 quater, c'è la limitazione a 2 anni, quando si procede per i reati del 444,1 bis o recidiva, delinquenti abituali, professionali per tendenza. Ecco, attenzione, perché proprio lo stato di tossicodipendenza dà un luogo, fin quando non venga risolto, alla reiterazione frequente di reati. e dall'altro lato il 444,1 bis ricomprende anche forme di manifestazione dei reati aventi carattere del tutto marginale, come ha riconosciuto anche la Corte Costituzionale. Ecco, quindi si potrebbe introdurre la limitazione circa coloro che siano stati dirigenti, insomma, che questo venga tenuto conto e il rilievo di queste situazioni possa non essere impeditivo. Per quanto torniamo al 94 terzo comma, al comma 2, si richiede l'indicazione della correlazione tra tossicodipendenza e alcol dipendenza. E attenzione che dare la prova di questa correlazione può essere estremamente problematico e quindi anche questo può essere un elemento di grande riduzione dell'accesso. È proprio necessario? Anche perché se una persona ha commesso reati ed è comunque assuntore abituale, forse ci sono già le ragioni per intervenire. Un altro punto, si dice al comma quarto che le unità dei servizi pubblici per le dipendenze devono operare in composizione integrata, ufficio esecuzione penale esterna e un ulteriore esponente del provveditorato regionale è stato giustamente introdotto, almeno ove opportuno, ma queste sono figure che non hanno le competenze per dare un giudizio sulla validità terapeutica del programma e quindi secondo me è un aggravio forse inutile. Ecco, si dice che le certificazioni base devono essere date da unità del servizio pubblico, è il comma quarto, competente per in ragione dei criteri territoriali. Ecco, dobbiamo tenere presente che però abbiamo spesso delle persone che non hanno una territorialità di residenza e qui bisognerebbe recuperare l'articolo 45, comma quarto, che dell'ordinamento penitenziario, che dice che nel caso di detenuti privi di residenza anagrafica, ecco, occorre, al fine di terminare il servizio pubblico, per effettuazione deve tenere conto, eccetera, eccetera. Ecco, per non escludere tutta una serie di persone che invece avrebbero diritto. Un'altra cosa tecnica è al comma 5, si dice che il responsabile della struttura segnala addirittura in ogni momento all'autorità giudiziaria le eventuali violazioni. La formula è addirittura più secca di quella relativa all'affidamento in prova di cui è l'articolo 94 al comma 6, perché poi dice anche ai fini della revoca, ma è un anche ai fini della revoca, non è automatico. Il problema è che bisognerebbe specificare almeno che si tratti di violazioni, perché è chiaro che in un percorso di questo genere qui si tratta di progressivamente riabituare la persona a una totale regolarità di rispetto anche delle regole di organizzazione interna, quindi ogni eventuale violazione commessa mi sembra francamente un pochino controproducente. Ecco. Del resto fa problema, è vero che è già previsto anche sul 94 la segnalazione diretta all'autorità giudiziaria, forse sarebbe meglio che come per la relazione semestrale la comunicazione venga fatta al servizio per le dipendenze, all'ufficio dell'esecuzione penale esterna, che possono anche dare una valutazione anche per superare quell'obiezione di molte comunità e strutture rispetto a obblighi sostanziali di denuncia diretta. Ecco. In caso di revoca si dice la pena residua non può essere sostituita con altra misura, anche quando però sussistano le condizioni. Attenzione che non si capisce bene poi in fondo perché, e ci potrebbe anche essere un'incostituzionalità da questo punto di vista rispetto al 3 e al 27. Ecco, poi a mio avviso c'è un altro problema che un poco sfugge. Ci possono essere molte persone che, pur avendo diritto sul terma, anche forse sul quater, non riescono a andare nelle strutture esterne. per carenze, per mancanza di posti, rimangono in carcere e fanno un percorso in quelle strutture che in qualche modo si è cercato di costruire anche all'interno del carcere. Ecco, si tratta di domandarsi se anche queste persone che fanno questo percorso possono avere l'accesso a quei benefici successivi all'effettuazione del programma secondo quanto previsto dall'articolo 7. Ecco, non risulta chiaro poi con riguardo in particolare al 94 quater comma 2, ultima parte, si dice che quando l'imputato è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il giudice applica la misura cautelare degli arresti domiciliari, anche in deroga, eccetera. E subito dopo, però, al comma 3 si richiama il 656,9 lettera B del codice di procedura, che dice che non lo si può fare invece per coloro che per il fatto oggetto della condanna da eseguire si trovano ancora in stato di custodia cautelare. Ecco, mi pare di vedere una contraddizione di cui non riesco a capire esattamente il senso. Circa ancora il 94 quater, non è chiarissimo se il magistrato di sorveglianza, dopo l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione da parte del pubblico ministero, abbia semplicemente il compito esecutivo di applicazione ancora, della misura.
1: Mi scusi professore, sì. Ancora un minuto, grazie.
2: Sì, grazie. Ecco, o se possa indicare delle prescrizioni. Sulle transitorie faccio un po' fatica a comprendere l'eccezione, non lo si può fare quando sia già stata pronunciata sentenza di primo grado, visto che già prima si ricordava la possibilità anche del patteggiamento in appello, non vorrei che anche qui fosse una disparità di trattamento. Non è stata presa in considerazione, anche se un po' in tutta la letteratura, anche nella nuova denominazione dell'ufficio preposto, che è per le dipendenze, ecco, non è stata presa in considerazione la dipendenza ludopatica, che invece dovrebbe essere particolarmente rilevante. E anche qui una considerazione, perché anche questo fa parte della prevenzione, delle persone straniere affette da dipendenza che potrebbero avere grande difficoltà a poter stabilire dei contatti necessari per il rapporto con le strutture territoriali. Ecco, c'è poi questo, noi abbiamo per la misura della più limitativa della libertà, della quindi detenzione domiciliare, dei requisiti che sono più ampi rispetto all'affidamento in prova, quindi si tratterebbe di vedere se anche rispetto all'affidamento in prova ci possa essere un'equiparazione con l'affidamento alla magistratura della scelta del percorso che può essere più adeguato nel caso concreto. Mi fa concludere con due accenni piccolissimi, anche perché è stato fatto riferimento al concetto di pena programma, e mi fa piacere, visto che l'ho introdotto io diversi anni fa, ecco così, proprio con grande passione dal punto di vista tecnico, visto che ho l'occasione di parlare ai nostri parlamentari, a lei Presidente in particolare, ecco, ci sono due provvedimenti al di fuori di quello che è stato illustrato adesso quest'oggi, che tecnicamente secondo me sono molto importanti anche per la deflazione della deflazione. Ecco, non possiamo andare avanti con 100.000 liberi sospesi, c'è bisogno che l'affidamento in prova, invece che essere applicato dopo 4 gradi di giudizio, venga applicato subito come pena sostitutiva. L'altra cosa a cui invito un grande interesse è la proposta che viene proprio in primis dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo dell'indulto differito, cioè non di un indulto tout court che manda fuori le persone, ma che le manda fuori solo dopo aver fatto un certo percorso. Concludo solo con questa battuta: si diceva della giustizia riparativa, ecco, attenzione, che però la giustizia riparativa non è che sostituisce il processo o la condanna penale, e che è sempre il giudice che avvia alla giustizia riparativa e valuta quindi se c'è una pericolosità, e c'è sempre la possibilità della vittima aspecifica. Scusate queste annotazioni anche tecniche, vi ringrazio molto per l'attenzione, per il resto lascio al testo che ho inviato e che magari alla luce anche di questa discussione di oggi potrò ripuntualizzare in qualche piccolo aspetto.
1: Grazie professore, grazie del suo preziosissimo contributo. Chiedo alla deputata presente e alla deputata in collegamento se intendono porre domande. L'onorevole Dorso alza la mano.
3: Grazie Presidente, no, in realtà per
4: il Movimento 5 Stelle.
3: Sebi, perché mentre insomma lui illustrava con dovizia di particolari, io ho avuto anche l'opportunità di scorrere il contributo scritto che già ci è pervenuto e lo ringrazio anche per una visione più ampia che ci ha voluto dare, anche insomma gli ultimi accenni ad istituti ulteriori sono, diciamo, rientrano in questo sguardo che insomma più esteso rispetto anche al perimetro del provvedimento stesso, quindi diciamo sarà nostra cura assolutamente per quanto possibile valorizzare insomma i contributi e gli spunti pervenuti. Grazie.
2: Onorevole, puntualizzo solo, scusa, che l'ultimo punto della pagina 4 è una ripetizione, mi sono dimenticato di cancellarlo perché l'avevo anticipato prima, dove c'è scritto andrebbe altresì valutato se i vantaggi, ma non credo che faccia grande danno. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie a lei, professore, grazie. E anche qui allora possiamo dichiarare conclusa l'audizione. Di nuovo, professore, tante cose. A presto, buon lavoro.
2: Grazie per il vostro lavoro.
1: Grazie.
4: :37 abbiamo seguito la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 24 giugno. L'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcol dipendenti e relative audizioni. Allora, noi adesso da questa commissione passiamo al notiziario di Radio Radicale con Iva Radice e Vire Gendra Bilano in studio, che iniziamo con l'iniziativa del Partito Radicale, Agosto in carcere, con le visite di delegazioni del Partito Radicale nelle strutture detentive di tutta Italia. Una delegazione del partito si è recata in visita al carcere di Bologna. Sentiamo l'avvocato Gemma Gasponi, consigliere generale del Partito Radicale, al microfono di Cristiana Pugliese, insieme al professor Angelo Scavone, responsabile giustizia di Forza Italia per l'Emilia Romagna.
5: Radio Radicale, siamo in collegamento con l'avvocato Gemma Gasponi, che ricordiamo ai nostri ascoltatori è consigliere generale del Partito Radicale, e poi fra pochissimo ci collegheremo anche con Angelo Scavone, il professor Angelo Scavone, che è il responsabile giustizia di Forza Italia per l'Emilia Romagna. Gemma, benvenuta.
6: Grazie a voi, vi racconto in breve, vi rubo poco tempo.
5: La visita di oggi.
6: La visita che abbiamo fatto oggi al carcere di Bologna, una visita che veramente mi ha lasciato più desolata di tutte quelle che abbiamo svolto in questi anni, io pochi anni, circa 6 anni, ma il Partito Radicale da 50 anni, perché il dato, non sto neanche a dirvi il dato del sovraffollamento, cioè tutto quello che potrei dirvi in numeri ve lo potevo dire anche l'anno scorso. Quello che invece volevo segnalare è che la condizione igienico-sanitaria del carcere, per igienico-sanitaria intendo adeguatezza della struttura sia muraria che impiantistica a contenere persone che vi risiedono, è praticamente nulla. Oggi non siamo riusciti a visitare il primo piano per un problema di sicurezza legato a un soggetto con escandescenze comportamentali, quindi capiamo, in un carcere dove ci sono 430 persone di capienza, ce ne sono dentro 810, una persona dà in escandescenza e non si riesce ad accedere a un piano, quindi rendiamoci conto. Vabbè. Comunque, abbiamo visitato l'infermeria nuovi giunti, cioè c'è un'infermeria nuovi giunti con i pavimenti, i muri sporchi di sangue, di escrementi, cioè è una cosa, io dubito della possibilità logica di attribuire alla nostra nazione l'aggettivo di nazione civile, visto lo stato delle carceri. Quindi volevo raccontarvi un po' che cosa abbiamo fatto noi a Bologna del Partito Radicale, è stato il 2024, riscontrando queste
5: condizioni
6: di detenzioni assolutamente contrarie, ma non neanche, perché qui tutti si riempiono la bocca alla Torre Giani. Ragazzi, la Torre Giani è la punta dell'iceberg, il fatto che non ci sia lo spazio fisico,
5: certo,
6: è la punta dell'iceberg, non c'è l'acqua, Non l'acqua è razionata, la luce va e viene. Adesso hanno messo le prese per i ventilatori in un posto dove fuori ci sono 40 gradi e dentro ce ne saranno 45, però se tu sei un detenuto e hai i soldi te lo compri il ventilatore, altrimenti ti becchi la presa e poi dopo va. Vabbè. Comunque, noi già nel 2024 avevamo, come vi ricorderete perché Radio Radicale è sempre presente per dare eco a queste iniziative, avevamo richiesto le relazioni semestrali dell'AS sulle condizioni igienico-sanitarie della casa circondariale di Bologna degli ultimi 3 anni. Ce le avevano date, erano veramente attestative di un degrado inaccettabile e quindi avevamo richiesto un incontro con il sindaco di Bologna, che è la massima autorità sanitaria, peraltro sempre nelle parole attento al carcere. Purtroppo le parole hanno un significato diverso evidentemente nel 2026 da quello che potevano avere prima, quando i tassi erano da conservare, e quindi a quelle parole non è seguito niente se non una videochiamata con l'assessore delegato, alla quale poi non è stato dato seguito, cioè la nostra richiesta era vai a verificare, perché l'ASL manda in copia alla procura, manda in copia al tribunale di sorveglianza, manda in copia al sindaco questa situazione, valla a verificare. Vabbè, nessuno l'ha verificata, nessuno ci ha più attenzionato e ne ha attenzionato le condizioni dei carcerati e anche di quelli che lavorano in carcere, perché vivono negli stessi muri con la muffa, nelle stesse strutture fatiscenti.
4: Certo.
6: E quindi noi abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica segnalando questa situazione. L'esposto è stato subito messo, lo dico per i tecnici, a modello 45, cos'è? È stato iscritto nel registro dei fatti che non costituiscono reato, benissimo. Noi abbiamo chiesto quindi di vedere che accertamenti sono stati fatti, che cosa è stato verificato, se qualcuno ha fatto qualcosa, e ad oggi non abbiamo nemmeno potuto vedere il fascicolo del nostro esposto, che non è, lo vorrei sottolineare, non è che noi ci svegliamo una mattina e facciamo un esposto al sindaco che non fa niente. Noi prima scriviamo al sindaco, poi chiediamo il contatto col sindaco, poi parliamo con l'assessore delegato dal sindaco, poi nessuno fa sapere più niente e solo alla fine noi diciamo va bene, ci pensi la procura. Ora, la procura non ci ha pensato, il sindaco non ci ha pensato, l'ASL non ci ha pensato e quindi ci troviamo qui nell'agosto, il 10 agosto del 2026, dove ancora oggi sono detenute un numero di persone pari al doppio della capienza regolamentare di un carcere, che per inciso, perché sembrano parole difficili, ma è come mettere 10 persone in una 500 vecchia e
4: certo,
6: poi girarti in autostrada.
4: Certo.
6: Questo è quello che stiamo facendo. E allora io chiedo a tutti quelli, tutte le delegazioni, io sono contentissima che, mi ricordo quando ero piccola ci andavano solo i radicali in carcere, io pensavo guarda questi che vanno in carcere, che fighi, no? Che io ero piccola. Adesso per fortuna ci vanno tutti, ci vanno le camere penali, ci vanno le delegazioni degli enti locali, ci vanno il garante, ci vanno delegazioni composte da un sacco di persone, sì, ma quindi poi che cosa facciamo? Andiamo a vedere le scimmie dentro la gabbia, lo zoo, portiamo le noccioline? Perché nessuno fa niente, il sovraffollamento è diventato qualcosa che non importa a nessuno, perché è una cosa, è tipo l'Hitbox plerunque acidi, capito? E quindi io, noi oggi all'uscita dal carcere abbiamo sollecitato, risollecito tramite Radio Radicale, se a Bologna c'è veramente un'attenzione per i diritti calpestati, non solo dei detenuti ma anche di tutti quelli che lavorano nel carcere, il sindaco abbia il coraggio di convocare il Consiglio Comunale dentro il carcere per rendersi conto. Vada a vedere com'è l'infermeria, è un'infermeria nella quale tu, se appoggi una mano in un corrimano, rischi di prendere una malattia. La situazione dei malati psichiatrici detenuti è qualche cosa che tutti pensano sia come metto le scarpe rosse o bianche. Ragazzi, qui siamo con i malati rinchiusi in una struttura fatiscente, nella quale poi invito tutto il concetto di rieducazione. Che rieducazione fai quando hai 800 persone in un posto che ne tiene 400? Che rieducazione fai quando per ristrutturare 2 piani devi spostare i detenuti in un piano che sarebbe dedicato alla prima accoglienza di quelli che entrano? Il problema non è un problema di sovraffollamento, è un problema, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, di una giustizia ingiusta che vive di divieti e poi si vendica sulle persone che hanno sbagliato o che sono in attesa di sapere se abbiano sbagliato, e si vendica anche su quelle persone che lavorano onestamente all'interno delle strutture penitenziarie, costringendoli a condizioni di lavoro assolutamente inumane. qui, prima di dire Torreggiani, ma prima anche in Parlamento sento sempre di citare Carnelutti, citano, che andassero a sporcarsi le mani dentro il carcere a vedere com'è e che si rendessero conto che punire tutti per tutto vuol dire rinunciare alla civiltà. Scusami, sono stata troppo lunga, mi sono anche un po' infervorata, però purtroppo oggi è stato veramente più brutto degli altri anni, perché invece di rimanere uguale o migliorare peggiora, e peggiora in maniera assolutamente inaccettabile se si pensa che il detenuto è sotto la custodia dello Stato e quindi è la responsabilità di tutti noi, e se si pensa che le persone che ci lavorano, cioè fanno un concorso per andare poi a essere umiliati nella possibilità di svolgere la funzione per la
5: il
6: quale
5: il proprio lavoro, certo.
6: E il proprio lavoro. Va bene.
5: Consigliere, grazie, ringraziamo l'avvocato Gemma Gasponi, che ricordiamo ai nostri ascoltatori è consigliere generale del Partito Radicale.
6: E ti passo il professor Angelo Scavone, che faceva parte
5: della giustizia, delegazione
6: di Italia, e faceva parte della nostra delegazione. Grazie mille.
5: Grazie.
7: Pronto.
5: Professore, buonasera.
7: Buonasera.
5: Ripeto il suo nome per i nostri ascoltatori, è il professor Angelo Scavone, responsabile giustizia di Forza Italia in Emilia-Romagna. E allora, abbiamo avuto l'avvocato Gasponi che ci ha un po' illustrato quel che avete visto in carcere a Bologna. Insomma, la situazione è particolarmente degradata.
7: Molto degradata, perché noi tutti gli anni facciamo la visita di agosto, non abbiamo trovato nessun miglioramento. L'unica notizia, chiamiamola positiva, che ci ha dato la direttrice è che stanno per iniziare i lavori di ampliamento con un cospicuo incremento delle celle, quindi si spera una diminuzione del carico,
5: del sovraffollamento. Mm-hmm.
7: Che è un sovraffollamento pesante, perché diciamo è circa il doppio le presenze, 850 su 450 posti teorici.
5: Sì.
7: Con un dato abbastanza inquietante, che di questi 850, 150 sono in attesa di giudizio. Quindi questi teoricamente, secondo i nostri principi costituzionali, non dovrebbero stare in un istituto di pena per la presunzione di innocenza.
5: Sì.
7: E quindi diminuiremmo di 150 se dessimo diciamo attuazione a tutte le misure alternative al carcere in attesa di giudizio. Più ce n'è dei rimanenti, 430, che sono stranieri, prevalentemente tunisini e marocchini, quindi immigrati clandestini, quindi dai dati che ci ha dato, se togliamo i detenuti in attesa e gli extracomunitari clandestini, rientreremmo
5: nella cifra,
7: nei parametri.
5: Sì.
7: E oltretutto gli immigrati clandestini, nelle due etnie tunisina e marocchina, sono in perenne
5: guerra
7: tra loro, certo. E creano problemi agli agenti, quindi insomma una situazione complessivamente molto degradata in queste situazioni. Non ci sono, l'avrà già detto Gemma, le docce, i servizi igienici, il raffrescamento con il ventilatore, non funziona assolutamente niente. Il personale ci è sembrato piuttosto attento, quello che ci ha accompagnato, insomma, non è che anche loro però si rendono conto e vivono una situazione di agenti di particolare disagio. Noi di Forza Italia, adesso la Camera ha approvato all'unanimità la proposta di Tommaso Calderone di promuovere un'indagine conoscitiva parlamentare nazionale su tutte le carceri italiane, e questo è importante, per fare un monitoraggio complessivo della situazione. Insomma, la sensibilizzazione a cui stiamo lavorando da molto tempo pare che avrà qualche
5: riscontro a livello nazionale.
7: Almeno speriamo.
5: L'avvocato Gasponi ci diceva che è stato contattato anche il sindaco, alla fine è stato fatto anche un esposto, ma alla fine nessuno ha risposto.
7: Non ci hanno risposto. E gli abbiamo proposto, ve l'avrà detto, di fare un consiglio comunale straordinario presso l'istituto.
5: Ma insomma ci parlava di mura sporche di sangue, di feci.
7: Sì. Abbiamo visto queste cose.
5: È piuttosto impressionante dal punto di vista, sì. Va bene.
7: Quindi noi abbiamo fatto oggi il nostro sopralluogo, abbiamo dato la notizia alla stampa e seguiamo da vicino tutta la situazione.
5: E neanche noi di Radio Radicale continueremo a seguirla, a me non rimane che ringraziarla. Io ringrazio
7: ringraziamo voi per la...
5: il professor Angelo Scavone, che ricordo è il responsabile giustizia di Forza Italia per l'Emilia Romagna. Grazie.
7: Grazie, a presto, buon lavoro.
5: Grazie.
4: Sono le 20:51, l'intervista era di Cristiana Pugliese. Allora adesso andiamo alle notizie che riguardano la questione migranti. A distanza di una decina di giorni dalla crisi di Ceuta e con timori per possibili nuovi arrivi, il tema dei migranti resta al centro del dibattito politico in Italia e in Europa. Oggi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Premier danese Mette Frederiksen hanno condiviso su Instagram un messaggio in cui dicono no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Per quanto su fronti diversi, Frederiksen e socialdemocratica, le due hanno da tempo consolidato una posizione comune sui temi dei migranti, promuovendo anche le riunioni del gruppo di paesi like-minded sulle cosiddette soluzioni innovative. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa e abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa sia nelle nostre nazioni sia in Europa. Nessuno può negare gli impatti negativi dell'immigrazione illegale sulle nostre società: aumento dei tassi di criminalità, crescente pressione sui servizi pubblici ed erosione della fiducia dei cittadini. Insieme, si legge nel messaggio, siamo riusciti a modificare gli equilibri nell'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nei confronti dei cittadini stranieri che commettono reati gravi. Di conseguenza ora dovrebbero aumentare le espulsioni. Comprensibilmente i cittadini europei si aspettano azioni concrete dai propri rappresentanti politici. Per troppo tempo, soprattutto le persone comuni, hanno pagato un prezzo troppo alto a causa di un'immigrazione incontrollata. È nostro dovere continuare a impegnarci con determinazione per offrire risposte concrete ai cittadini, specialmente i più esposti, e garantire maggiore sicurezza e tutela per le nostre comunità. Scusate. Insieme, maggiore sicurezza, insieme proseguono, siamo riusciti a modificare gli equilibri nell'applicazione in particolare della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nei confronti dei cittadini stranieri che commettono appunto i reati gravi. Di conseguenza ora dovremo aumentare l'espulsione. E ora cosa possiamo fare di più? Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Ci stiamo lavorando con impegno, ma questo non basta. Secondo le due leader, il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo con il rispetto dei valori europei. Ciò vale per i migranti legali, ma anche per i milioni di cittadini stranieri che vivono legalmente nelle nostre nazioni in tutta Europa. Entrambi siamo orgogliosi del patrimonio culturale cristiano dell'Europa e vogliamo proteggerlo. Ci aspettiamo che chi arriva nei nostri paesi e sceglie di fare dell'Europa la propria casa rispetti i nostri valori e non cerchi di imporci modelli di vita che non condividiamo. Riteniamo che questa sia la strada giusta per proteggere l'Europa e i nostri valori comuni e crediamo che milioni di europei condividano questa convinzione. Sui migranti, dalle colonne della Frankfurter Allgemeine Zeitung, interviene anche il presidente del Partito Popolare Europeo Manfred Weber, che più volte al Parlamento Europeo ha promosso una maggioranza alternativa coinvolgendo i gruppi di destra, in particolare proprio sul tema delle migrazioni. Per Weber l'Unione Europea deve accelerare sulla creazione di centri per rimpatri in Africa e rafforzare Frontex, trasformandolo in una vera agenzia europea di guardia di frontiera con 50.000 effettivi. In particolare l'Europa deve realizzare rapidamente dei return hub in Africa, dato che con buone relazioni commerciali, cooperative cooperazione economica e anche migrazione legale, l'Unione Europea ha enormi offerte da fare ai paesi che coopereranno con noi su questi return hub. Per farlo serve però un mandato chiaro della Commissione e Weber propone parallelamente un forte potenziamento di Frontex. L'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera dovrebbe diventare a suo avviso una vera Agenzia Europea di protezione delle frontiere. Parole condivise dal Ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani: condivido le proposte di Weber e del Partito Popolare Europeo, dobbiamo difendere insieme le nostre frontiere esterne. Per il titolare della Farnesina occorre potenziare Frontex come una vera agenzia europea di guardia di frontiera con uomini, mezzi e poteri adeguati e combattere senza tregua le organizzazioni criminali dei trafficanti. Tajani chiede inoltre di realizzare hub per i rimpatri in Africa e accelerare quelli di chi non ha diritto a restare in Europa, affiancando però alle misure di controllo più cooperazione con i paesi di origine e transito con investimenti e formazione in loco. Vediamo invece alcuni commenti a tutto ciò, in particolare il primo che vi leggiamo è quello del deputato del Partito Democratico e responsabile nazionale sicurezza Matteo Mauri, che la proposta del capogruppo del Partito Popolare Europeo Manfred Weber, che il ministro italiano dice di condividere, di aumentare il personale di Frontex per fare controlli a sorpresa per verificare che gli stati di primo approdo applicano veramente il controllo di frontiera previsto dall'Unione Europea, è un atto di sfiducia verso l'Italia e il governo italiano. La preoccupazione dei popolari europei non è in realtà che i paesi più esposti all'arrivo dei migranti non si attivino a proteggere le frontiere, ma che non facciano le identificazioni e i trattenimenti sul territorio nazionale, come previsto dal patto migrazione e asilo. Questo perché l'unica preoccupazione di alcuni governi, tra cui quello tedesco, è impedire il più possibile i movimenti secondari verso di loro, soprattutto da Italia e Grecia e non altro. Questo dice Mauri, che anche aggiunge, lo dimostra la contemporanea richiesta di Merz di rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti arrivati in Germania dopo essere sbarcati nel nostro paese. Di diverso avviso Bergamini di Forza Italia: per contrastare l'immigrazione clandestina servono buonsenso e concretezza, quelli mostrati da Manfred Weber, che suggerisce di realizzare degli hub per i rimpatri direttamente in Africa, e quelli della Premier Meloni, della sua omologa danese Frederiksen, nella loro lettera congiunta. Maggi invece di Più Europa dice: Meloni sta vendendo i centri per i migranti in Albania come un successo e ha regalato ai sovranisti di tutta Europa una ricetta per la propaganda anti-immigrazione, come dimostra anche la proposta Weber. Così il segretario di Più Europa Riccardo Maggi. Meloni dovrebbe però parlare chiaro e dire che l'esternalizzazione dei migranti in paesi terzi sul modello GEDER è stato un flop, con pochi ospiti, tanto personale delle forze dell'ordine impiegato inutilmente e un enorme spreco di risorse pubbliche, senza che ciò abbia aumentato i rimpatri che comunque vengono effettuati dall'Italia. Maggi, ancora vediamo altre dichiarazioni, quella di Daniela Ruffino, deputata di Azione: trovo che la proposta avanzata da Manfred Weber, presidente del Partito Popolare Europeo, sia apprezzabile per lo sforzo di europeizzare la questione dei migranti, sottraendola così alla dimensione nazionale e alle inevitabili speculazioni politico-elettorali. Invece Sandro Ruotolo della segreteria nazionale del Partito Democratico dice: uno contro l'altro, un paese contro l'altro, tutti contro tutti, è questa l'Europa che rischiano di consegnarci nazionalismi e sovranismi. Lupi invece, il leader di Noi Moderati, dice: regolare l'immigrazione, garantire la sicurezza dei cittadini e i loro diritti, proteggere il nostro sistema sociale è un obiettivo strategico di ogni Stato europeo e dell'intera Unione, non un tema da campagna elettorale da lasciare alle fallimentari ricette di opposti populismi. La guerra di Meloni contro Sanchez è un'arma di distrazione di massa, serve a distogliere l'attenzione degli italiani dalle vere emergenze del paese: la crisi climatica, i salari fermi al palo mentre l'inflazione sale, la sanità pubblica che non è più un diritto universale. Sarebbe bene che il governo della destra si occupasse dopo 4 anni di ciò che spaventa davvero i cittadini del nostro paese, lo afferma Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra. Siamo così giunti alla conclusione del notiziario serale e dunque adesso la programmazione continua con lo speciale giustizia di Sergio Scandura.
8: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale Giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica di cronaca giudiziaria questa sera prosegue l'ascolto del processo in corso di svolgimento davanti alla seconda sezione del Tribunale di Firenze, presieduto nell'organo collegiale dalla dottoressa Anna Favi. Il processo di primo grado vede sul banco degli imputati Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna, che già in passato è stato condannato peraltro in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano. Questo processo riprende poi molti degli argomenti di vari filoni giudiziari legati alle indagini sui mandanti esterni delle stragi mafiose del 93 che abitano da diversi anni nel distretto di Firenze. In questo processo Salvatore Baiardo è imputato per le sue apparizioni televisive, sostanzialmente la prima qualificazione di reato contestata dalla pubblica accusa rappresentata in aula dai pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio. Il collegio difensivo all'imputato è affidato agli avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezza, e favoreggiamento personale aggravato a Cosa Nostra, ex articolo 7, secondo l'assunto dei pubblici ministeri di Firenze. Si sostiene che Baiardo abbia cercato di favorire e proteggere Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, e l'ipotesi sempre dell'impianto accusatorio è che l'imputato odierno abbia orchestrato una campagna per delegittimare i collaboratori di giustizia con l'obiettivo appunto di agevolare l'organizzazione mafiosa. L'altro capo di imputazione, che è quello più televisivo diremmo, è la calunnia aggravata contestata a Baiardo ai danni di Massimo Giletti, che ha fatto di Baiardo un personaggio televisivo, soprattutto nel talk di La Sette che ha condotto per diverse puntate con Baiardo protagonista. E l'accusa nasce proprio dalle dichiarazioni di Baiardo relative a una presunta fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano e al generale dei Carabinieri Francesco Delfino nei primi anni 90. Giletti ha confermato di aver visionato questa foto mostrata da Baiardo, ma l'imputato poi ha negato l'esistenza della foto, additando il conduttore televisivo come bugiardo, e quindi facendo scattare così anche la contestazione di calunnia in questo processo. Noi abbiamo iniziato da diverse puntate all'ascolto della prima udienza, che completeremo questa sera, siamo sempre al 6 maggio, lungo esame testimoniale di 7 ore che andremo a completare nella quarta e ultima parte del 6 maggio con l'escursione testimoniale del primo testimone, che come da rito è il testimone portato dalla pubblica accusa, l'ufficiale di polizia giudiziaria Dario Carbone, luogotenente di carica speciale in servizio al centro operativo DIA di Firenze, la direzione investigativa antimafia, e Carbone squadernerà, insomma avrà il suo bel da fare su sollecitazione dei pubblici ministeri di Firenze tutta l'attività imponente di intercettazione telefonica e ambientale. Una volta completata questa fase riusciremo, dentro lo spazio dello speciale giustizia, nell'ora che ci è consentita, poi di agganciare nel documento anche l'udienza successiva, quella del 13 maggio, dove il secondo esame testimoniale sarà quello di Domenico Giancane, agente del nucleo scorte in servizio alla Polizia di Stato, preposto alla tutela di Paolo Berlusconi, perché sì, tra i vari temi, oltre le intercettazioni tra Baiardo e Giletti sulla questione foto Berlusconi Graviano Delfino, oltre al capitolo sulla latitanza di Matteo Messina Denaro e su quella di Giuseppe Graviano al Nord, c'è un un'iniziativa di Baiardo nel raggiungere Paolo Berlusconi per dei colloqui, e questa testimonianza dell'agente Giancane sarà sicuramente importante, anche perché Baiardo si presenta, diciamo, usa i suoi precedenti penali come curriculum vitae per diciamo, accreditarsi e sollecitare l'incontro con Paolo Berlusconi, ma questo lo ascolterete con le vostre orecchie. Poi peraltro comunque il 13 maggio verrà anche risentito di nuovo Dario Carbone, quindi quelle 7 ore dell'udienza precedente di Carbone evidentemente non erano abbastanza sufficienti, ma ripetiamo, il materiale probatorio dal punto di vista delle intercettazioni è davvero imponente. E allora riprendiamo laddove ci siamo fermati all'ultima puntata con questo esame di Carbone. Siamo praticamente nella parte di esame affidata al pubblico ministero Leopoldo De Gregorio, i colloqui nel carcere di Ascoli Piceno tra il boss Giuseppe Graviano e il detenuto camorrista Umberto Adinolfi, con tutta una serie appunto di risultanze da queste investigazioni e queste intercettazioni durante la cosiddetta ora di socialità o pausa, che dir si voglia, e non siamo nuovi a questo tipo di intercettazioni per boss del calibro di Graviano. Ricorderete anche la famosa ora di socialità di Totò Riina, con la famosa dama di compagnia. Quindi insomma, si riprendono molti argomenti che abitano nella storia della cronaca giudiziaria siciliana, e questo processo sicuramente per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra a carico di Baiardo con la calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti riprende tutta una serie di filoni che già abbiamo visto anche nei processi che si sono tenuti in Sicilia. Buon ascolto.
9: Passando a un colloquio successivo del 19 gennaio 2016.
10: 19 gennaio, che pagina siamo, dottore?
9: A pagina 25-30. Si fa riferimento a lui, è stato un vigliacco, ha fatto delle leggi cattive per tenere le persone in carcere. Si fa riferimento al 41 bis, al fatto che si è comportato da Caino.
10: Il colloquio è quello del 19 gennaio 2016. Sì. Siamo nell'area passeggio, gli interlocutori sono sempre Graviano e Adinolfi. Graviano si fa riferimento a Silvio Berlusconi relativamente al fatto che la sua ascesa politica non aveva poi sortito quelle che erano gli effetti delle richieste, cioè nel senso quando Graviano ha detto in precedenza, nel corso di era veniva per i patti che lui intendeva erano sia i patti politici che i patti economici. In questo caso specifico lui contesta a Silvio Berlusconi di non aver mantenuto i patti politici, ovvero la possibilità di effettuare interventi legislativi in favore dell'abolimento del 41 bis o dell'attenuazione del regime di 41 bis.
9: Ecco, però ecco, non parla di Berlusconi espressamente, in base a che cosa è possibile riferirsi? Che indicazioni dà della persona a cui fa riferimento Graviano parlando con Adinolfi, per cui diciamo, si può arrivare alla conclusione che facesse
10: riferimento a Berlusconi? Si riesce ad aggiungere all'individuazione del soggetto politico, perché lui parla che Giuseppe Graviano parla che il 30/11/2009 Silvio Berlusconi, già Presidente del Consiglio dei Ministri, si era recato in visita ufficiale a Minsk incontrando il capo Alexander Lukashenko. E lui praticamente gli contesta, dice: inutile che te ne vai in Bielorussia.
9: Ecco, quindi aspetti. In questo colloquio Graviano, parlando con Adinolfi, fa riferimento: tu ti ricordi quando nel 2009, quando io dovevo andare a testimoniare un processo dell'Utri,
10: sì,
9: lui se n'è andato in Bielorussia.
10: Esatto.
9: Ora le chiedo, risulta che nel 2009 ci fosse un processo a carico dell'Utri? Risulta che
10: sì,
9: in quell'anno
10: il processo a carico di dell'Utri giù a Palermo, che poi è il processo che poi si è giunti alla condanna definitiva di Marcello Dell'Utri per concorso esterno in associazione mafiosa di cui abbiamo citato prima.
9: E Graviano è andato in quel processo?
10: No, sì. Graviano non è andato a effettuare la testimonianza.
9: E quando fa riferimento appunto che sono andato in Bielorussia, in quell'anno c'è stato l'incontro?
10: Esatto, contestualmente in quell'anno fa riferimento al viaggio di Silvio Berlusconi che era andato in visita ufficiale a Minsk con il capo di Stato Alexander Lukashenko.
9: E queste circostanze, questi fatti trovano anche un riscontro nella stampa, giusto? Ne parla una...
10: Certo, viene enfatizzato sì dalla stampa dell'epoca, certo, assolutamente. Viene enfatizzato. Mi rifaccio al discorso citando quelle che sono le dichiarazioni. Graviano Giuseppe, e ti sto dicendo, rivolgendosi ad Adinolfi, anche perché era accerchiato e aveva le agevolazioni, aveva tipo il terreno spianato, Adinolfi, non aveva ostacoli. Graviano, un terreno spianato, questo significa quando lui si è ritrovato ad avere, grazie a diversi, un partito così, attraverso accordi del 94, lui nel 94 si è ubriacato, perché ma io non posso dividere quello che ho con chi mi ha aiutato, mi sono spiegato? Se abbiamo preso, s'abbiato a pigliare distanze, devo tradurre un po' dal siciliano per quello che ne sono in grado, pigliò le distanze e ha fatto il traditore, cioè nel senso quindi lui, rifacendo dal fatto, non ha mantenuto i patti, in questo caso i patti politici, di quello che si stava riferendo. Ed è stato un vigliacco, successivamente lui è stato un vigliacco, e ha fatto delle leggi così cattive per tenere alcune persone in carcere e ne stanno pagando altri. E proprio in quel periodo lui è andato all'Etna, è stato intervistato e ci faccio i complimenti per il 41 bis. Qui praticamente gli contestano che praticamente lui, ufficialmente Silvio Berlusconi, aveva effettuato delle dichiarazioni alla stampa in favore del 41 bis e non per abrogarlo.
9: Poi torniamo su questo argomento, su questo aspetto torna varie volte.
10: Sì.
11: No, giusto una precisazione. Lei ha detto che Graviano nel 2009 non ha reso testimonianza. Se può spiegare meglio, forse mi sono perso io, cioè non ha reso testimonianza dando una giustificazione del motivo, era stato citato come testimone nel processo dell'Utri?
10: Sì. Sì, lui era stato citato, ma non aveva...
11: Non ha reso una testimonianza giustificando questo fatto con una motivazione supportata da documentazione, attestante uno stato di salute che gli rendeva impossibile la testimonianza, oppure proprio, perché non è che si va citati come testimoni... C'è questo dato nei vostri accertamenti? Comunque è certo che quando parla
10: qua
11: di...
10: Dice... Nel 2000, quando io dovevo andare a testimoniare al processo dell'Utri, aspetta, ti ricordi sto particolare? Dice,
11: no,
10: tutte le televisioni...
12: 2009, non parla del
10: 2009, sì.
11: No, ha detto 2000.
10: Sì, 2000,
13: sì, scusate, ma come può essere che Graviano fosse citato come teste puro? Sarà stato citato come...
11: No, dico Presidente, non ho detto la qualifica con cui è stato citato.
13: Appunto, quindi vuol dire che sarà valsa la facoltà di rispondere.
11: Sì, ma non ho capito se c'è, su questo lei è stato chiaro o meno. Cioè lui era citato per essere sentito, poi al di là del regime non ci va, non risponde. Era però citato, c'è il riscontro sul fatto che quando parla io sono stato citato, c'è stato ai vostri atti.
10: Certo.
11: Era
10: certo.
11: Giusto per
10: era stato citato, ma di fatto lui non ha...
11: E sono gli stessi giorni in cui...
10: era il processo di Dell'Utri nel 2009 e il periodo in cui lui è andato a Minsk.
11: Ho capito, in cui va a Minsk. Quindi esatto. C'è il collegamento del Minsk e questo processo vi fa dire che fa riferimento a Berlusconi.
10: Esatto.
12: Ah no, scusi, giusto mi sono perso.
9: A proposito del processo Dell'Utri, nel colloquio, o meglio della figura di Dell'Utri, nel colloquio del 10 marzo 2017 c'è un riferimento, pagina 32, a che tipo di conoscenze, patrimonio di conoscenza avrebbe Dell'Utri sulle vicende di Berlusconi, una confidenza che fa Graviano Adinolfi, cioè quello che pensa almeno Graviano, sul fatto che dice, i veri intrighi di Berlusconi, quelli veri li sa dell'Utri.
10: Sì, in questo caso lui, in questa affermazione, lascia intendere al compagno di socialità che praticamente le situazioni, diciamo, il comportamento di Silvio Berlusconi, quello che è accaduto realmente tra lui e Silvio Berlusconi, li sa dell'Utri. Senta. Quello era il senso dei veri intrighi di Berlusconi, quelli veri li sa dell'Utri, cioè nel senso dell'Utri era a conoscenza di quelle che erano i...
9: Ed è sempre in relazione al fatto che lui non patti, va nemmeno al processo, cioè non rende dichiarazioni.
10: Assolutamente sì.
9: Poi c'è un colloquio del giorno dopo, il 14 marzo 2017, pagina 34, sì. Dove si fa riferimento ancora a delle lamentele sul fatto che c'è ancora il 41 bis, che non escono di galera.
10: Certo, lui contesta sempre, stiamo parlando di Giuseppe Graviano, contesta sempre la mancanza.

0: una bella legge per tutti i tipi di ergastoli, tranne per le stragi. Crasto, gli dice, allora ce l'hai proprio con me, la traduzione. E poi fa un riferimento alla mancata alla mancata audizione, cioè all'idea di non aver testimoniato nel processo contro Marcello Dell'Utri, quel famoso processo del 2009, in quanto effettua questa affermazione. Per te lo dico, perché io nel 2009 mi sono stato zitto al processo. Quindi conferma che lui al processo del 2009 nei confronti di Marcello Dell'Utri non ha testimoniato. E non ha testimoniato, mi sono stato zitto, però tu non hai fatto nulla per noi. Era questo il senso del
1: discorso. Fa riferimento anche al fatto che si è fatto 24 anni, famiglia distrutta senza soldi, e a riferimento che invece i soldi vengono dati a chi? Sempre per poter consentire di meglio capire la persona a cui fa riferimento a questo punto, Graviano.
0: Sì, certo, vengono date ad altri.
1: No, come che bisogna dirlo, non è che facciamo la censura.
0: Io mi sono stato zitto al processo, 2009 adesso, e
1: resto. Pagina 40.
0: No, questa sì, questa è quella del 2018.
1: 2018.
0: Posso?
1: Sì.
0: Lui fa il riferimento praticamente all'indagine in quel periodo. Silvio Berlusconi era sotto processo per l'operazione Rubiter, praticamente per le notti brave che aveva lì a Milano. E infatti lui dice testualmente: io non posso esporre nemmeno tanto, perché, per cosa? Però io ho atteso fino adesso, lo sai perché? Perché tu lo sai che io mi sto facendo, mi sono fatto 24 anni, ho la famiglia distrutta e sono senza soldi. Esatto, risponde Umberto, e Graviano, alle buttane, gli dai i soldi ogni mese, alle buttane, a quelle. Scusa se te lo dico la parola buttana, perché sono buttane. Quindi praticamente lui si lamenta dal fatto che comunque non ha ricevuto i soldi indietro da parte di Berlusconi.
2: Ma il riferimento che ci fa dire è Berlusconi.
1: E il riferimento a che i soldi vengono dati?
0: Alle buttane.
2: Perché in quel periodo che cosa c'era?
1: Rubiter, l'ha detto.
3: Ora. Cioè, il processo Rubiter.
0: Il processo Rubiter, lui era, imputato nel processo.
1: C'è anche un altro riferimento che fa espresso Graviano sul fatto che vai a Catania a dire il 41.
0: Sì, era praticamente un l'ho detto in precedenza, ripreso praticamente un'intervista di Silvio Berlusconi, che praticamente invece di sminuire o tentare di far capire che avrebbe fatto degli interventi legislativi sul 41 bis, invece aveva dichiarato l'opposto, dicendo che è utile. E infatti loro ne commentano dicendo: non poteva fare diversamente, stavo detto solo.
1: Fa riferimento anche al fatto che sei tu l'autore, cioè
0: certo,
1: io mi sto facendo.
0: Questo punto dice esattamente: tu non hai fatto niente, ho aspettato fino adesso perché ho 54 anni e i giorni passano, gli anni passano, sto invecchiando. Tu mi stai facendo morire in galera senza che io ho fatto niente, che sei tu l'autore. Io ho aspettato senza tradirti, ma ti viene ogni tanto in mente di passarti la mano sulla coscienza? Se è giusto che per i soldi tu fai soffrire le persone così? Quindi, che sei tu l'autore, secondo me qui fa riferimento alla strage dell'Olimpico.
1: Comunque fa riferimento, il dato testuale è che sei tu l'autore,
4: è una valutazione,
0: certo, è una valutazione.
1: Il dato testuale è che sei tu l'autore e mi hai fatto tanto male,
0: esatto, sei tu l'autore, io sono stato senza tradirsi,
1: e fa riferimento ai soldi, al fatto che tutto questo
0: ha fatto riferimento ai soldi,
1: okay.
0: Però che sei tu l'autore non c'entra niente con gli investimenti del nonno, cioè, altrimenti non avrebbe senso.
1: Dicevo, qui appunto c'è anche quel passaggio sul 41 bis, risulta, diciamo, che c'erano anche altre forme di contestazione di quel regime fatte nel 2002 sia in ambito processuale che in ambito pubblico da parte, diciamo,

0: collettività evidentemente stimolata da Cosa Nostra, cioè risulterebbe, però mi dia conferma lei, che anche allo stadio di Palermo fu esposto uno striscione.
1: Sì, sì, sì.
0: E che quando, e se prima di cosa diceva questo striscione, e se prima, qualche mese prima, nel processo in corte d'assise a Trapani, fosse stato letto un comunicato da parte di Bagarella.
1: Sì, allora, lo striscione, dalla pagina, dottore, che così faccio prima, perché questo è un PDF atroce. Come...
0: Pagina 38.
1: Pagina 38. Il 12 dicembre, praticamente nello stadio palermitano Enzo Barbera, durante la partita di calcio Palermo-Ascoli, apparve per solo pochi minuti uno striscione, che poi venne subito sequestrato dalla Digos, che riportava la scritta «Uniti contro il 41 bis, Berlusconi dimentica la Sicilia».
2: Siamo nell'anno?
1: Il 12 dicembre 2002.
0: E nel luglio 2002, sempre a pagina 38...
1: Esatto, infatti nello stesso anno, nel 2002, il governo Berlusconi approvò la legge 23-12-2002 numero 279, titolata «Modifica degli articoli 4 bis e 41 bis della legge 26 luglio 1975 numero 354 in materia di trattamento penitenziario», composta da 6 articoli di cui riguardava le modifiche al 41 bis. Da qui l'astio del Graviano, che dice appunto: perché te ne vai a Catania a dire il 41 e non hai fatto niente? Quindi praticamente è una forma cioè invece di abolirlo, di fatto veniva promulgato, cioè nel senso veniva confermato il regime.
0: Nella sua informativa si fa riferimento anche a un episodio che accade il 2 luglio 2002 al processo in corte d'assise a Trapani, dove c'è un comunicato di Bagarella.
1: Sì, sì, il 2 luglio 2002. Il 2 luglio 2002 Leoluca Bagarella, durante l'udienza in corte d'assise a Trapani, ha letto, praticamente collegato in videoconferenza dal carcere dell'Aquila, un comunicato firmato da 31 mafiosi in cui si accusano i politici di non aver rispettato i patti. Leggo testualmente il comunicato, il punto più importante: a nome di tutti i detenuti ristretti all'Aquila, sottoposti all'articolo 41 bis, stanchi di essere strumentalizzati, umiliati, vessati e usati come merce di scambio tra le varie forze politiche, informiamo la Corte che dal 1 luglio abbiamo iniziato una protesta civile e pacifica con la riduzione dell'ora d'aria. Tutto ciò cesserà quando le autorità preposte dedicheranno più approfondita attenzione alle problematiche che questo regime carcerario impone. I medesimi lamentano il modo in cui il Ministro della Giustizia proroga di 6 mesi in 6 mesi il regime del 41 bis. Aspettiamo precisi segnali. Quindi questo era.
0: Questi argomenti vengono poi, dicevo, sempre stiamo parlando del colloquio del 14 marzo 2017. Fa riferimento anche alla circostanza di aver contattato Graviano, fa riferimento al fatto di aver contattato, aver scritto a Berlusconi, e fa delle contestazioni in relazione a quella che era stata la proposta di Marco Pannella in materia di referendum sulla giustizia. Avete fatto dei riscontri su questi aspetti?
1: Racconta Giuseppe Graviano. Dice testualmente: senti una cosa, non succede nulla. Nel 2003 ho preso carta e penna, lo sto traducendo dal siciliano, ho preso carta e penna e ho scritto una lettera raccomandata chiusa. Io sono incazzato perché non voglio accusare Addellutri e Berlusconi. Dice: io sono stato questo, questo e questo, ti ricordi? E io ora temerò che morirò così in queste condizioni. Temo che morirò in queste condizioni. Subito lui se n'è andato a firmare. Lui in questo caso
0: prima neanche stare firmando il referendum, lui subito prima dice.
1: Esatto, subito lui se n'è andato a firmare.
0: Sì, ma prima gli contesta il fatto che neanche state firmando il referendum nella contestazione.
1: Esatto, a quel punto dice, neanche state firmando il referendum. Lui subito è partito e si è fatto vedere con Pannella. E vengo da te, gli dissi, ma se non cambiate, e ci hanno dato tante indicazioni. Niente, solo scena. Cioè praticamente lui si lamenta.
0: Ecco, il riferimento al referendum, a cosa fa riferimento?
1: È un referendum che è avvenuto nel corso del 2013, il cui autore è appunto Marco Pannella, il promotore, scusate sono un po' stanco, il cui promotore fu Marco Pannella, di una raccolta di firme per proporre 12 referendum sui temi della giustizia, di cui anche uno per l'abrogazione dell'ergastolo. Praticamente il 31 agosto 2013 Berlusconi alla presenza di Pannella firmò tutti e 12 i referendum, e questa circostanza fu pubblicizzata anche dai mass media, dai giornali, quindi è una cosa pubblica.
0: E riferendo prima Graviano parla del 2003, ma in realtà il 2013, quindi evidentemente.
1: Sì, secondo me lì c'è un errore di cosa, perché lui dice nel 2003, ma di fatto il 2013, assolutamente sì. Secondo me anche un errore di trascrizione, essendo in palermitano, 2013, ecco, ha scritto il 2003, perché comunque.
0: Fa riferimento a questa. Scritto che avrebbe fatto, diceva Graviano, a Berlusconi contestandogli. Ne parla sotto questo profilo dell'aver scritto. Graviano dice aver ricevuto risposta. Cosa?
1: Sì, lui dice praticamente il linguaggio criptico, gli dice per la vitamina D stiamo provvedendo per il vitto. Cioè, praticamente ecco, lui dice che aveva spedito una lettera in epoca antecedente al 31 agosto 2023 e che Silvio Berlusconi avrebbe risposto.
0: Però aspetti. Diciamo, Silvio Berlusconi non dice Silvio Berlusconi, dice io ho scritto a lui e il ladrone mi ha risposto.
1: Se lo contestualizziamo nel,
0: sì, per quello che abbiamo detto prima,
1: una serie
0: però,
1: di lamentele che ha avuto con Silvio Berlusconi, è normale che in questo caso.
0: Sì, sì, sì,
1: Crasto,
0: però rimaniamo, se può riferire il dato, il passaggio testuale, se può.
1: Sì, sì.
2: Perdoni Presidente, ma io. Per carità, lascio sempre andare il pubblico ministero, ma la rilevanza di queste domande nei confronti rispetto al capo imputazione
0: attengono all'aspetto della
2: gravante, mi sfugge nella
0: ricostruzione. No, soprattutto attengono.
2: Per carità,
0: scusi, si è interrotta.
2: Certo, ti ho chiesto apposta.
0: Dicevo, il collegio sa bene che il fatto è contestato come condotta qualificata ai sensi del 368, ma con una affinità ben specifica, con un'aggravante ben specifica, e questa aggravante si riposa evidentemente su rapporti, per come è scritto, Graviano, Berlusconi, Dell'Utri e mondo politico, e quindi non interessa favorire appunto la posizione di Graviano in questa sua traduzione. Quindi quel messaggio di riferimento anche all'aspetto che si diceva prima, di cattatore o meno che sia, di Baiardo nel parlare con Giletti, va qualificato anche nell'ottica dei rapporti pregressi che Graviano aveva e nella possibilità di ottenere o di tornare a richiedere o far pressioni per. Questa è la contestazione, poi ovviamente.
3: Sì, sì.
0: Però se non si illustra questo aspetto, la costa in lagra.
3: Un po' ci dobbiamo entrare nell'ottica dell'accusa, ovviamente.
0: E rimane, diciamo così, senza.
3: Certo, potremmo andare all'infinito su queste cose.
0: No.
3: Limiteremo, diciamo, allo stretto essenziale, e forse c'è già stata questa opera di selezione, immagino,
0: sì, sì, no,
3: le indagini,
0: sì. Ma anche,
3: ci affidiamo,
0: ma
3: insomma,
0: così come anche
3: all'ufficio della procura per non esondare, ecco, però certo alcune cose vanno dette per forza, perché altrimenti nell'ottica di peso dell'accusa non si può comprendere la contestazione dell'aggravante.
0: In questo stesso periodo in cui vengono captati i colloqui con Umberto Di Nolfi, Graviano ha anche un incontro con Fiammetta Borsellino.
1: Sì, sì. Il colloquio è del 12-12-2017.
0: Ecco, in questo colloquio parla di che cose e a quali soggetti fa riferimento, così qui abbiamo.
1: Certo.
0: Contestazione è aggravante, diciamo così, perché
1: Borsellino, la Fiammetta Borsellino aveva tutto l'interesse affinché si facesse luce sulla morte del padre. È ovvio che quello fu un tentativo, tra virgolette, disperato di una figlia che cercava una forma di giustizia nei confronti del padre, quindi di capire quella che era la verità. quindi chiese di effettuare il colloquio con Giuseppe Graviano e in questo colloquio Graviano si dimostrò molto collaborativo, dicendogli comunque a Fiammetta Borsellino che gli avrebbe potuto effettuare tutte le domande che voleva, che avrebbe risposto. E gli dice: poi di me dica tutto quello che vuole sapere e mi chieda qualsiasi cosa. Queste sono le dichiarazioni di Giuseppe Graviano, le affermazioni di Giuseppe Graviano a Fiammetta Borsellino. Chiaramente in questo colloquio Fiammetta Borsellino innanzitutto vuole sapere quali erano gli amici che aveva Giuseppe Graviano e il Nord Italia. E anche se non esplicitato proprio direttamente, di fatto gli fa capire che uno degli amici che aveva al nord era Silvio Berlusconi. Perché? La domanda Fiammetta gli fa: perché al nord c'era qualcuno, aveva degli amici, e Giuseppe Graviano, anche quello che sentite voi, no? Io, Giuseppe Graviano, lo dicono tutti che frequentavo Berlusconi e tutte queste cose, che più che io. Lui dice: non lo sto dicendo io, ma l'hanno detto in tanti. Di fatto è un... E Fiammetta risponde: lo sta dicendo lei, io non è che tutti i giorni mi vedo i telegiornali. Graviano: più che io, era mio cugino che aveva i rapporti con Berlusconi. Lui dice che il cugino che poi è detenuto, che è deceduto, e che aveva diciamo principalmente i rapporti con Silvio Berlusconi.
4: Cioè il cugino chi?
1: Era Salvatore.
2: Dove parla del cugino?
1: 46, sì.
2: Io sì, lei è due pagine.
1: Sì.
2: Cioè, io sto dicendo a lei: non è che tutti i giorni mi vedo i telegiornali, che più che io era un mio cugino.
1: Era il mio cugino, sì.
2: Allora... I rapporti era con mio.
1: Eh?
2: Poi non dice altro, non dice che Berlusconi.
1: È mio cugino, che rapporti era con mio.
2: Con mio.
1: Quindi lei lo frequentava, sì, con mio, stava parlando il cugino. Fiammetta Borsellino dice: quindi lei lo frequentava e mi seguivo delle attività, continuavo a lavorare. E che attività seguiva? Gli dice: commercio di carni e poi... Poi nel proseguo del discorso emerge anche il riferimento a Salvatore Baiardo, perché gli dice Giuseppe Graviano: frequentavo Baiardo Salvatore. E Fiammetta gli chiede: chi era? Era una persona di Omegna. Ah, di Omegna, sì, di Omegna. Io ho fatto la latitanza Omegna sul Lago d'Orta, ho trascorso diversi anni di latitanza sul Lago d'Orta e frequentavo Salvatore Baiardo. Quindi questo è un altro riferimento a Salvatore Baiardo.
0: Poi,
1: ritornando sempre al contesto politico, Fiammetta Borsellino è più interessata appunto non solo all'individuazione di commercianti, avvocati o persone, ma principalmente di personaggi della politica. E Graviano gli dice praticamente all'affermazione di Fiammetta Borsellino: ma erano solo commercianti che frequentava.
0: No, aspetti, la domanda cosa dice Graviano?
1: Sì. Allora, Graviano dice, loro stanno parlando sempre delle frequentazioni subito dopo Baiardo, e Fiammetta gli dice: quali altre persone c'erano nella sua vita in quel periodo, oltre Salvatore Baiardo? E Graviano dice: a livello di commercianti e familiari. E Fiammetta gli dice: ma solo commercianti? Graviano: commercianti, avvocati, persone che adesso sono in politica. Ah, pure, risponde Fiammetta Borsellino. E Giuseppe: sì, pure. Fiammetta: frequentazioni di Graviano? Sì, io frequentavo persone. Chi sono, le fa la domanda a Borsellino, chi sono queste persone che sono anche in politica che lei frequentava? Io le sto dicendo, risponde Graviano. Fiammetta: lei non ha in questo momento niente da nascondere. E Graviano ribatte dicendo: io le sto dicendo che più che io veniva frequentata da mio cugino, fra cui Berlusconi. Questo è il senso del discorso.
0: Tornando un attimo invece al rapporto diretto Baiardo-Graviano, dagli atti del procedimento 3309 del 93, PM Crazzi.
1: Non stavo capendo.
0: Dagli atti del procedimento 3309 del 93,
1: sì.
0: PM all'epoca era il dottor Crazzi.
1: Sì.
0: Furono fatti degli analisi, degli accertamenti sul cellulare di Baiardo in relazione alla verifica di rapporti con il fratello Graviano?
1: Sì, sì, ci fu una delega, sì, sempre nell'ambito di quel procedimento, i Crini e Nicolosi si fece delle deleghe di indagine in cui furono ricostruiti la presenza di Salvatore Baiardo contestualmente a Graviano, sì, certo, nei luoghi di villeggiatura e nei luoghi che abbiamo detto in precedenza, certo.
0: Nel colloquio invece del 24 giugno 2016
1: del 24?
0: Giugno 2016 che pagina 50-50 24 giugno
1: sì, che 20, pagina è 50?
0: 50-52
1: sì, ok.
0: C'è un nuovo riferimento,
3: colloquio con chi?
0: Parlando Graviano Dinolfi, un nuovo riferimento alle figure di Berlusconi e di Dell'Utri.
4: No, mi perdono il pubblico ministero, ma anche questa è il 24 giugno, non è, rientra fra le RIT di cui avete richiesto, perché io ho la RIT 11/2016, 10 aprile 2016 e 14 marzo 2017, lista testi depositata, se facciamo riferimento.
0: Sì, ma anche qui effettivamente
4: altre,
3: un'altra da integrare.
0: Anche no, di questi. Si chiede l'integrazione.
4: Sì. Faccio presente perché verifico.
0: Sono
4: anche quella dell'11 marzo.
0: Sì, sono questi due o tre colloqui di cui si chiede, sì, perché sono saltati. Sì,
4: sono stati richiesti solo 10 aprile e 14 marzo, mentre invece in quest'ultima parte dell'esame del test abbiamo fatto.
0: Sì, ci sono questi altri tre colloqui.
4: 11 marzo, quindi chiederei eventualmente l'integrazione anche su questi.
0: Sì, sì, indubbiamente.
4: No, mi sono permesso di...
0: Tutto quello che si tocca
4: verrà...
1: Sì, la conversazione è del 24 giugno 2016, siamo nell'area passeggio sempre del carcere e intercorre tra le ore 12.49 e le 13.49. In questo colloquio si fa riferimento a Ratti Miranda, moglie di Marcello Dell'Utri, che praticamente aveva rilasciato la sera precedente una dichiarazione, un'intervista a un canale televisivo. Quindi Graviano praticamente in questo contesto praticamente lascia intendere che la donna dovrebbe preoccupare più di dire a suo marito, cioè a Dell'Utri, e al suo principale, chiaramente il principale di Dell'Utri non poteva che essere Silvio Berlusconi, di farsi un esame di coscienza, dicendo testualmente: non ha parlato male, questo è Graviano Giuseppe, non ha parlato male, io le direi che gli dica a suo marito che si fa l'esame di coscienza, non ha parlato male, ma io direi che digli a suo marito che si fa l'esame di coscienza e al principale di suo marito.
0: Questo è del 24 giugno 2016, sì. Avete verificato, quindi fa riferimento, dice, ieri sera, dice, hanno parlato.
1: La sera precedente.
0: Sì. Il 23 giugno 2016 avete verificato se c'è stata qualche trasmissione?
1: Sì, assolutamente. Il 23 giugno era andata in onda sul canale televisivo Rete 4 la trasmissione Il labirinto, storie di ordinaria ingiustizia, condotto all'epoca da Carmelo Abbate.
0: E quali argomenti erano stati trattati?
1: Nel corso di quella intervista erano stati trattati argomenti relativi alla condanna di Bruno Contrada e di Marcello Dell'Utri, entrambi come concorso esterno associazione mafiosa.
0: Ed effettivamente c'è stata un'intervista alla moglie di Dell'Utri, alla Melania Ratti?
1: Lì fu proiettata l'intervista di pochi minuti, cioè di Miranda Ratti, che praticamente lamentava in quella circostanza lamentava soltanto le condizioni di salute in cui verteva il marito all'interno del carcere.
0: Per completare questo aspetto dei rapporti con la figura di Dell'Utri, fra Giuseppe Graviano e Dell'Utri, avete riscontrato in maniera oggettiva, appunto, lei ha fatto prima riferimento alla compresenza in Roma come epoca temporale, ma nel corso delle indagini avete verificato casi in cui questi due personaggi fossero presenti nelle stesse località in epoca coincidente o collimante? Sto facendo riferimento agli riscontri che furono fatti nel procedimento 11.531 del 2009, che lei tratteggia a pagina 64-65.
1: Sì, nel 15-10 del 2010, nell'ambito del procedimento penale 11.531 del 2009, vennero delegati degli accertamenti da parte dei PM Crini e Nicolosi della DDA di Firenze, che servivano per praticamente ricostruire la presenza, i rapporti tra Marcello Dell'Utri e Carlo Gandini, che era il proprietario della villa in località Punta Volpe, dove erano state fatte praticamente le vacanze da parte di Graviano, e verificare eventuali compresenze tra Marcello Dell'Utri e Fabio Gravina. È Fabio Tranchina, scusatemi. L'esito di questi riscontri
0: erano riscontri fatti per riscontrare dichiarazioni
1: I tabulati telefonici delle utenze in uso ai singoli intestatari, certo.
0: Ma erano accertamenti fatti per riscontrare dichiarazioni di quale collaboratore di giustizia?
1: Tranchina e di Spatuzza, più che altro.
0: Gaspare Spatuzza.
1: Sì, di Gaspare Spatuzza, sì, perché Tranchina interviene successivamente la collaborazione nel 2011.
0: Quindi, prima di Tranchina, no, in realtà i collegamenti, i contatti fra chi erano? Fra Dell'Utri,
1: Tra Dell'Utri, Perricone e Gandini, che praticamente erano i proprietari dei luoghi dove avevano fatto le vacanze, e la compresenza di Dell'Utri e Graviano a Venezia in occasione del Carnevale 1993.
0: Quali sono i risultati degli esiti di questi accertamenti?
1: Praticamente gli accertamenti permisero di stabilire praticamente tra i punti chiave, oltre all'attività, oltre alla presenza nei luoghi di villeggiatura, fu anche chiesto di verificare la presenza di Marcello Dell'Utri il 18 gennaio 1994 presso l'Hotel Majestic di due.
0: Però aspetti, prima di andare a questo, quali altri, prima ha detto, ha parlato di Venezia, può specificare, può essere proprio preciso quali dati, in quale anno,
1: allora,
0: e dove è stata verificata la presenza?
1: I contatti telefonici nel 1991, con presenza in Sardegna nel giugno 1993, tra Dell'Utri Marcello, Perricone Antonio e Gandini Carlo, qui in Sardegna, per quanto riguardava le vacanze in Sardegna. Poi, il secondo punto riguardava la compresenza di Dell'Utri e Graviano a Venezia in occasione del Carnevale del 1993. Poi, al punto 3, gli spostamenti in Toscana di Dell'Utri il 27 aprile 1993, compatibili con la presenza a Firenze dei Graviano, ivi prelevati da Tranchina il giorno 29/4/1993. Poi la compresenza a Roma dell'8 agosto 93 di Dell'Utri, Ratti Miranda e Graviano, accompagnato da Tranchina. Presenza all'hotel Byron di Forte dei Marmi di Dell'Utri Alberto, gemello di Marcello, nel mese di agosto 93. Presenza nello stesso periodo, agosto 93, dei cellulari di La Malfa Maria Pia, moglie di Dell'Utri Alberto e cognata di Dell'Utri Marcello, e di Ratti Miranda, all'epoca moglie di Dell'Utri Marcello, sui ponti radio 055 e 010, che erano i ponti radio che aprivano all'epoca gli ETAX. Poi l'individuazione di immobili in Sardegna dove aveva soggiornato Dell'Utri tra l'89 e il 93, costituiti da ville che il predetto affittò a nome di Publitali 80, siti a Punta Volpe e Punta Lada, con presenza in Sardegna, Porto Rotondo di Dell'Utri e Graviano, ivi accompagnati da Tranchina nei giorni e nei mesi di settembre 1993, con presenza di Dell'Utri e Graviano nel Veneto nell'ottobre 1993, presenza di Dell'Utri Marcello il 18 gennaio 1994 presso l'Hotel Majestic, insieme a funzionari e collaboratori di Publitali 80, che è periodo che coincide con l'incontro tra Graviano e Spatuzza a Bardone e con la strage dell'Olimpico che doveva compiersi il 23 gennaio 1994. Questi erano i punti di quella delega Fiume che fu fatta.
0: Ma questi sono i punti accertati?
1: Esatto, questi sono tutti quanti i punti accertati.
3: Cioè, questi sono l'oggetto, perché uno dice Ma poi il riscontro delle...
1: Il riscontro furono...
0: Cioè non ho capito, queste che elencate era l'oggetto della domanda o l'esito positivo alle domande? Cioè quello che ha elencato finora sono i riscontri positivi alle domande poste o sono
1: semplicemente
0: domande? No, queste
1: erano l'esito, cioè la richiesta del pubblico ministero era l'oggetto di tutta
3: che
1: la...
3: Che però sono state riscontrate.
1: Che sono state riscontrate in una nota chilometrica che è la menziono.
3: Sì.
1: Ed è allegata a questa informativa ed è anche allegata alla COSO che è la 7762 del 17/12/2010 allegato a questa nota informativa. Quindi,
3: comunque, mi sembra sia circostanze che risultano già da sentenze definitive, della compresenza di
1: furono accettate,
3: insomma si sentono sempre.
0: Sì, però diciamo a quello si arriva attraverso l'analisi dei tabulati, ha detto lei.
1: Cioè. I tabulati, sì. Certo, assolutamente, i tabulati e i ponti. All'epoca c'è un sistema di comunicazione differente che era il sistema ETAX, che è diverso da quelli attuali, quindi c'erano i cosiddetti ponti radio, per questo prima in precedenza sono stati citati i ponti radio, ed i ponti radio erano praticamente delle celle che prendevano delle aree geografiche rilevanti. Cioè,
3: più vaste di quelle
1: più
3: di ora.
1: Vaste. Attualmente si riesce a dare una collocazione quasi millimetrica. Ai tempi si poteva dare una collocazione nell'ambito di chilometri.
3: Ecco, sì, certo.
0: Comunque, dicevo, quindi questi dati vengono, al di là delle sentenze che forse sono pregresse, anche sono nuovamente riverificati dopo quella delega attraverso l'analisi dei ponti radio.
1: Esatto.
0: I dati che lei ha elencato sono dati emersi gli accertamenti investigativi.
1: Certo.
0: Per capire bene, non è semplicemente la domanda che pone la procura, è la risposta che fornisce la polizia giudiziaria di riscontro positivo.
1: Sì, è un riscontro assolutamente positivo condensato nella nota che qui ho detto che se vuoi la dove andiamo è grossissimo.
0: Un'ultima domanda che attiene ai rapporti Graviano Dell'Utri di carattere economico. Puoi riferire al collegio su una vicenda che attiene un investimento immobiliare che fu fatto dal gruppo IKEA in Sicilia, se in qualche modo ci sono personaggi che sono coinvolti in contatto con Dell'Utri e se i terreni oggetto di questo investimento fossero riconducibili a Graviano, in maniera veloce senza andare proprio nel dettaglio.
1: Sì. I legami riguardano sicuramente i rapporti di Dell'Utri con un imprenditore brianzolo, Cesare Meregalli, assolutamente, adesso ritrovo il punto, ecco, praticamente in quel periodo quello che risultò dall'attività di indagine è che volevano costruire, era intenzionato, il gruppo IKEA era intenzionato a costruire un centro commerciale IKEA in Sicilia, più precisamente a Palermo. E la mediazione di Meregalli e Dell'Utri fu quella di far costruire lo stabile in uno dei terreni riconducibili a Graviano Giuseppe. Questo era il coso. In particolare, praticamente Graviano aveva stipulato con Asciutto Benedetto, aveva stipulato insieme ad altri un preliminare di vendita nel 2007 a favore di una società di Arcore, la ICO 4 SRL, riconducibile a questo imprenditore brianzolo Cesare Meregalli, per costruire, loro volevano costruirla a Catania questa IKEA, ma diciamo attraverso la mediazione di questi due soggetti, Dell'Utri e Meregalli, si cercò di far aprire questo punto vendita a Palermo, però che non andò a buon fine perché delle problematiche riconducibili agli aspetti economici. Ecco. Questo era il...
5: Mi scusi, logotenente, capisco che ora sarà un po' stanco, ma per precisione, Lei ha parlato di Asciutto Benedetto. Chi è Asciutto Benedetto?
1: Asciutto Benedetto
5: è legato a Giuseppe Graviano oppure no?
1: Sì, certo, era un soggetto legato a Giuseppe Graviano.
5: E perché a me risulta essere il marito della sorella, Nunzia Graviano.
1: Sì, esatto, è il marito, scusate, sono un po' stanco, è il marito di Nunzia
5: Graviano. Di Nunzia Graviano, certo. Che in quegli anni era libera.
1: Nunzia Graviano in quegli anni era libera, certo.
5: La società di questo imprenditore che lei ha definito Brianzolo, il signor Meregalli, Cesare Meregalli, sì. Come si chiama, se la ricorda?
1: È la ICO 4 SRL.
5: Che ha sede?
1: Ha sede a Usmate Velate, Monza Brianza, aveva sede, in via Dossena numero 10.
5: Nella nota che lei ha citato è indicata come una società di Arcore, immagino che sarà il comune forse.
1: Certo, comune di Arcore.
5: Quindi questo imprenditore Brianzolo diventa colui che si deve occupare di individuare il terreno in cui IKEA avrebbe dovuto costruire un suo stabilimento. E l'IKEA viene individuato come luogo il palermitano.
1: Viene indicato un terreno riconducibile alla famiglia Graviano per far sì che poi l'impianto fosse soggetto all'egemonia del brancaccio.
5: Quando lei parla quindi del preliminare stipulato con Asciutto Benedetto, è un preliminare per poi avere la disponibilità del terreno su cui realizzare l'immobile, esatto, di IKEA, questo compreso bene?
1: Sì, assolutamente sì.
5: Ecco, e la realizzazione di questo immobile, ha detto, però non va a buon fine.
1: No.
5: Risulta da attività di indagine svolta all'epoca se il personale responsabile, diciamo, dei progetti IKEA di realizzazione di questi immobili ne dette una giustificazione?
1: Gli fu proposto praticamente a questo Reimers, che era il capo area progetti di IKEA, uno spostamento, gli fu proposto lo spostamento. Fu avvicinato questo Reinders, fu avvicinato da persona che lui non riconobbe, che con fare intimidatorio gli disse che la localizzazione dell'impianto dell'IKEA non andava bene quella di Catania, ma che doveva essere praticamente spostata su Palermo.
3: Questo l'industria a rivedere questa prospettiva?
1: Esatto, e poi questo approccio. Praticamente non si fece niente perché non erano sicuramente persone avvezze,
5: quando
1: all'influenza mafiosa.
5: Quando Reimers fu sentito, fece riferimento ai rapporti con Meregalli e se Meregalli aveva speso appoggi importanti dietro di lui? Se lo ricorda, se no l'aiuto io perché.
1: Sì, ci sono le dichiarazioni, vengono riportate le dichiarazioni di Reinders, che dice successivamente avvenne un fatto anomalo che.
5: Sono nella nota, avvocato, non è indicata.
2: Per capire e comprendere vorrei.
5: Sì, sono dichiarazioni rese. No, nel senso che io più che spiegarle quello che nella nota. Cioè, non abbiamo introdotto questo. Non abbiamo introdotto questo test.
2: Per cari casi, intanto voglio dire, però per capire queste dichiarazioni se comunque sono acquisite a un procedimento.
5: Il tema è se esiste un collegamento, al di là della coincidenza, come dire, casuale, della sede della società ICO 4 SRL che è di Arcore e che tratta la realizzazione di IKEA a Brancaccio. Al di là di questa coincidenza puramente casuale, il collega le aveva chiesto se ci sono collegamenti fra Cesare Meregalli e Marcello Dell'Utri.
1: Certo.
5: Reinders, questo signor Reinders, ne parla di riferimenti.
1: Ne parla in sede di riferisce a verbale il 24 maggio 2012, riferisce a verbale che testualmente denuncia praticamente in questo verbale che Meregalli in un colloquio riservato si parlò praticamente e gli fece capire che c'era una richiesta di una sua richiesta di 11 milioni di ulteriori 11 milioni di euro che non riteneva giustificabile per la costruzione per la realizzazione dell'impianto.
3: Comunque, diciamo la verità, queste dichiarazioni non sono utilizzabili.
5: No. Però allora ecco, va bene, questa è un dato assodato che serve a chiederle: ci sono stati all'epoca accertamenti oggettivi che dimostrano il legame fra Meregalli e Dell'Utri?
1: Certo, ci fu un'indagine condotta dal ROS di Palermo, di Firenze, nell'ambito del procedimento 6928/2012 della DDA di Firenze. E che questi atti, degli atti di indagine di cui relativi appunto alla vicenda dell'IKEA di Palermo, sono poi confluiti nel procedimento 11531/09, che è uno dei procedimenti sulle stragi.
5: E ci sono collegamenti quindi da tabulati telefonici proprio fra i due, se lo ricorda? A pagina 71 sì. È scritto: è stata accertata l'esistenza di legami tra Meregalli, Cesare, Dell'Utri, Marcello,
1: attraverso l'analisi
5: contattato presso utenze fisse cellulari intestate a lui e a società allo stesso riconducibile. Certo. Quindi c'è questo dato oggettivo, al di là del tempo e della stanchezza, certo. Se lo ricorda questa certo. Verifica fatta. Certo.
3: Furono anche... dobbiamo fare una interruzione, mi dicono. E quindi... non so se il test ha bisogno di un po' di più. Eccoci. Buongiorno signor Baiardo. E quindi sono presenti i difensori di fiducia dell'imputato, l'avvocato Ventrella e ora.
2: Buongiorno.
3: E quindi entrambi i difensori sono presenti. Il pubblico ministero a questo punto i pubblici ministeri ci devono dire se intendono sentire prima i testi che avevamo comunque citato, oppure che avete citato, oppure proseguiamo con il luogotenente Carboni.
6: Sì, Presidente, mi sembra che la volta scorsa già il difensore ha dato l'assenso a sospendere l'esame dell'ispettore Carbone e di sentire, e in realtà c'è soltanto uno dei due testi citati per oggi, perché per l'altro è arrivata una giustificazione, in quanto oggi risulta aver anche lui avuto un intervento chirurgico di carattere ortopedico.
3: Siamo messi
6: però
3: male.
6: Come indicazioni in maniera informale ci è stato detto che in una ventina di giorni sarà pronto eventualmente anche a venire a deporre, anche nel caso in cui il periodo di malattia dal servizio si dovesse protrarre, quindi ha assicurato la sua presenza in un tempo di 3 settimane al massimo, quindi oggi non è presente.
3: Va bene, vedremo insomma se e quando riconvocarlo in altro udienza.
6: Sì, e quindi oggi è presente il signor Domenico Giancane, l'ispettore Domenico Giancane.
3: Ma c'è anche l'ipotesi che invece all'esito della questa testimonianza possa essere superflua? Oppure no, non sono a conoscenza contemporanea.
6: Superflua no, non so se eventualmente se ci fosse il consenso a produrre il verbale, però...
3: Va bene, prima sentiamo il test e poi vediamo. Diciamo, non è certo che dicano le stesse cose sullo stesso...
6: È importante che vengano fuori comunque tutti i dettagli di questa vicenda. È importante che vengano fuori tutti i dettagli di questa vicenda, quindi se sono...
3: Va bene, vediamo allora.
6: Vediamo, sì.
3: Ok.
6: Allora possiamo, quindi si inizia con
3: col consenso, certo, sospendiamo l'esame del test luogotenente Carbone e invece sentiamo il test presente oggi. Prego, si accomodi.
6: Sì, sì, sì.
3: Noi siamo pronti anche con la registrazione? Bene, e allora ci deve dire il suo nome, cognome, dove e quando è nato e dove risiede attualmente.
7: Giancane Domenico, nato il 15/2/1965. Residente a Cisliano, provincia di Milano, via Cadorna 21.
3: Deve dare lettura della dichiarazione di impegno del testimone, che spero sia di fronte a lei.
7: Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo Con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanta mia conoscenza.
3: E poi iniziare il pubblico ministero.
6: Grazie Presidente, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Lei è un appartenente alla Polizia di Stato, ha fatto servizio, è tuttora in servizio, in pensione?
7: Sono andato in pensione da agosto del 2025. Precedentemente ero Presidente del Consiglio e prima ancora in Polizia.
6: Nel 2011 che tipo di servizio espletava nella corte di Polizia di Stato?
7: Lavoravo nel nucleo scorte della Polizia di Stato, mi occupavo di scorte, sicurezza e personalità.
6: In quale città?
7: È Milano.
6: È Milano. In particolare nel 2011 aveva un soggetto in particolare a cui faceva il servizio di scorta, cioè una personalità specifica a cui ha assegnato?
7: Sì, il dottor Paolo Berlusconi.
6: Oltre il servizio di scorta era svolto da lei e da qualche altro collega in coppia fissa?
7: Sì, era una doppia tutela, una scorta di...
6: E chi era il collega che faceva servizio con lei?
7: Tassone Salvatore.
6: E quindi voi eravate abbinati assieme nel servizio?
7: Sì, in quel turno, ci sono vari turni e in questo turno eravamo sempre, diciamo, la coppia fissa.
6: Ora, su questa vicenda di cui le chiederò, lei ha già deposto in precedenza, le chiedo se ricorda della richiesta che le fu fatta da una coppia di persone di avvicinare, di poter parlare con Paolo Berlusconi. Intanto le faccio questa domanda generica e poi magari se può dettagliare in che contesto è avvenuta questa richiesta, dove eravate intendo lei, certo, il suo collega e Paolo Berlusconi.
7: Allora, nei dettagli spero di non sbagliarmi in quanto 15 anni fa, insomma, posso, però ce la metto tutta.
3: Proviamo.
7: Allora, il dottor Paolo Berlusconi è uscito dal suo studio in via Negri, la sede del giornale, per andare a pranzo. E uscendo dal portone io, il collega e il dottor Berlusconi a piedi ci siamo portati in via Santa Maria Segreta, dove c'è un ristorante.
6: È lì vicino rispetto alla sede del
7: giornale? 100 metri, sì, 100, al massimo sì, 100 metri. E mentre andavamo appunto al ristorante, sull'altro lato del marciapiede abbiamo notato due persone, una coppia, un signore e una donna, con, diciamo, erano un po' tra virgolette appariscenti, nel senso uno aveva un cappello, il signore un sigaro, insomma ci ha colpito la loro attenzione, però è solo, diciamo, per questo motivo. E mentre noi ci portavamo al ristorante, la coppia sull'altro lato del marciapiede veniva dietro di noi, diciamo a fianco, però stando da una parte all'altra del marciapiede. Abbiamo lasciato il dottor Paolo al ristorante e sono stato chiamato dal signore.
6: Quindi Berlusconi entra nel ristorante?
7: Entra nel ristorante e noi restiamo fuori, io e il collega restiamo fuori.
6: Quindi all'esterno del ristorante?
7: All'esterno del ristorante la mia attenzione viene appunto, un signore mi chiedeva se potevo avvicinarmi perché mi doveva dire un qualcosa. Mi avvicino a questa coppia e mi viene detto se era possibile parlare col dottor Paolo. Al momento io non è che subito ho detto di sì.
6: Ma chi gli fa questa domanda? L'uomo o la donna?
7: L'uomo, la donna non ho mai parlato, mai. Dicendomi posso parlare col dottor Berlusconi, mi fa, lei è la scorta del dottor Berlusconi? Mi aveva visto, quindi, ora sì, perché cosa? Fa, dovrei parlare col dottor Paolo Berlusconi. Ho detto, guardi, ho delle cose importanti riguardanti il fratello. Al che io... la coppia è rimasta con il mio collega. Io torno al ristorante e chiamo il dottor Paolo e gli dico c'è una persona che vuole parlare inerente a suo fratello, deve dire un qualcosa di suo fratello. Ecco, ora il mio dubbio che ho sempre avuto, non ricordo se abbiamo chiesto subito il documento e quando sono andato all'interno del ristorante ho detto al dottor Paolo mi ha chiesto ho detto un certo Baiardo, lui mi ha detto digli di venire alle 3:30, verso 3:30 in ufficio. Allora io sono uscito e gli ho detto appunto di venire verso le 3:30, abbiamo scambiato giusto due chiacchiere, nel senso che ho detto guarda io sono uno che ha un po' di precedenti penali anche pesanti, però ecco poi basta, loro sono andati via e noi poi col dottor Paolo
6: Sì, dicevo, la circostanza che lei gli abbia comunicato il cognome di questa persona,
7: sì.
6: La ricorda con precisione, cioè ricorda se è stato identificato all'esterno del ristorante?
7: Allora, io ricordo di aver detto il nome, però poi successivamente, quando è tornato alle tre, è stato chiesto un documento che il collega, tra l'altro, alle tre, noi torniamo in ufficio col dottor Paolo, alle tre e mezza arriva, ora non ricordo se da solo o con la signora, ad ogni modo noi siamo giù in macchina davanti al portone, il mio collega è rimasto, e là forse abbiamo chiesto il documento, il mio collega è rimasto giù col signor Baiardo, io sono andato su in ufficio del dottor Paolo, e dalla finestra si è affacciato per vedere chi era, perché il dottore è quello lì, la persona che vuole parlarle. L'ha visto e ha detto una frase un po' colorita, chi cazzo è? Non so se chiedo scusa.
3: No, no, certo, da riferire così come le ha sentite le parole. No.
7: Ha detto, chi cazzo è? Fallo salire. Sono andato giù.
3: Quindi chi cazzo è? Voleva dire chi la persona, non lo conosco.
7: Sì,
3: era
7: esatto.
3: Detto cioè, il...
7: Ha detto, ma chi è? Ma chi è? Torno giù, va bene, fallo salire. Vado giù, torno su col signor Baiardo, in ufficio, entro in ufficio il signor Baiardo e io attendo fuori dalla porta. E dopo un po', ora, un quarto d'ora, mezz'ora, non ho i tempi sinceramente.
6: Quindi c'è stato un colloquio che si è passato
7: un
6: per un tempo apprezzabile.
7: Dai 15 alla mezz'ora, ecco, però ripeto, vado molto. E a un certo punto escono. Entrambi, e il dottor Paolo mi fa, Mimmo, tu sei testimone, questo signore è venuto qua a screditare, a dire cose su mio fratello. Allora io, ecco lì poi, il signor Baiardo, non so se l'ho allontanato diciamo verso il corridoio o sono riportato giù, questo non ricordo, in quanto volevo parlare di persona col dottor Paolo, perché ho detto magari con lui, non so... per chiedergli, io gli ho detto, ma dottore, è successo qualcosa, questo soldi, c'è qualcosa, no, niente, dottore, mi dica, perché io devo fare un rapporto, no, non è successo niente, ora sento l'avvocato Ghedini, al che dopo aver insistito più volte, sono andato giù e...
6: Ma Paolo Berlusconi, quando le parla con lei, che atteggiamento ha? È calmo, sereno, manifesta... ansia?
7: No, ansia o paura, diciamo così, no, anche perché poi lui è sempre stato in questo modo, diciamo un po', quindi diciamo, non mi ha dato modo di pensare che fosse, ecco, spaventato.
6: No, spaventato?
7: Spaventato,
6: no.
7: Un po', diciamo scocciato, ecco, il termine, se è possibile, se passa questo termine.
6: Lei quando fu sentito il 24 luglio 2020 usa un'altra espressione, perché dice che era un'espressione turbato, era un pochino turbato, allora gli ho detto, dottore, ma c'è qualcosa? C'è... Quindi lei fa riferimento a uno stato di turbamento dopo questo colloquio con questa persona, nel momento in cui le dice, e lei dopo prosegue, c'è qualcosa, le chiede, c'è qualcosa che non, tanto che lei le chiede, c'è qualcosa che non va? Devo chiamare? Io, dice, ho pensato fra me di chiamare anche la Digos.
7: Certo, perché se sapevo che ci fosse stato un probabile, diciamo, reato, avrei chiamato, anche perché...
6: Sì,
7: non
6: no,
7: c'è
6: certo, ma dicevo, in funzione della sua idea di chiamare eventualmente anche la Digos, diciamo, lei in questa verbale che lei rende nel luglio del 2020, il 24 del 2020, diciamo, giustifica, tra virgolette, la necessità di dover eventualmente approfondire con la Digos e di chiedere se è il caso di fare questo approfondimento con la Digos, da questo atteggiamento turbato appunto della persona che lei scortava. Ricorda questa circostanza?
7: No, allora, il fatto di essere turbato era diciamo un aggettivo, come appunto ho detto io, scocciato, piuttosto che...
3: C'era qualcosa che non andava.
7: C'era qualcosa che non andava, ma diciamo dal momento io avevo, tra virgolette, piena fiducia nel fatto che se fosse accaduto un qualcosa me l'avrebbe detto il dottor Paolo, certo. Perché insomma sono da anni che ero là con lui.
3: Quindi quando lei gli chiede, è successo qualcosa, devo chiamare la Digos, Paolo Berlusconi risponde di no.
7: Lui dice non è successo niente, non è successo niente, ora parlo con il mio avvocato. Infatti io il fatto di dire chiamo la Digos, la chiamo la Digos nel caso in cui appunto ci fosse stato un qualcosa da, certo, che riguarda loro, perché noi ci occupiamo della sicurezza, della personalità.
0: Però le chiedo, quella frase che lei prima ha riferito, che Berlusconi le dice, Mimmo, rivolgendosi a lei, lei è testimone, questo signore è venuto a screditare mio fratello, che l'ha detta subito prima di che lei gli chiede, devo chiamare la Digos, quando glielo dice?
7: No, appena è uscito dall'ufficio. Sono uscito dall'ufficio, va Mimmo, tu sei testimone, mi ricordo questa parola, perché tu sei testimone, questo signore è venuto qui a screditare.
3: E Baiardo era ancora lì, aspettava queste parole.
7: Però io appunto poi per approfondire, per vedere se fosse successo
0: qualcosa. Quindi questo è quello che le dice di getto appena uscito dalla stanza.
7: Sì.
0: Successivamente lei chiede, ma allora devo chiamare la Digos?
7: No, non ho chiesto a lui il permesso di chiamare la Digos, perché diciamo che è un atto che eventualmente lo devo fare
0: io. No, però le chiede se c'è qualcosa.
7: Io dico,
0: che non va.
7: È successo qualcosa, perché se è successo qualcosa, se c'è qualche, sono stati chiesti soldi, lo so, è successo qualcosa. Perché se è così devo fare un rapporto e avvisare anche e chiamare personale predisposto.
0: Ecco, e quindi lei chiede, è successo qualcosa, e in un secondo momento, cioè dopo qualche istante rispetto a quando le dice Mimmo tu sei testimone, questa persona è venuta a screditare mio fratello, le dice no non ti preoccupare, e che cosa intende fare? Ha detto chiamare l'avvocato Ghedini?
7: Allora, il fatto che è tutto una conseguenza del discorso, nel senso, sono usciti dall'ufficio. E il dottor Paolo appunto ha detto, Mimmo tu sei testimone, questa persona è venuta a screditare, a parlare male di mio fratello. A questo punto io ho allontanato il Baiardo, che non ricordo se l'ho portato giù in modo da poter parlare più tranquillamente con il dottor Paolo, o se l'ho allontanato lungo il corridoio, però molto probabilmente l'ho portato giù. Allora lì l'ho detto, in modo che eravamo solo io e lui, poteva, ma dottore è successo qualcosa? Ha chiesto c'è qualcosa? No, dottore, però me lo dica, perché io se no mi metto in difficoltà, nel senso io devo fare un rapporto nel caso. No, ora parlo, non è successo niente, ora parlo con l'avvocato. Vabbè, mi fa.
0: Non ha detto anche di che ha parlato col fratello?
7: Non le direi.
0: Lei quando è stato sentito sempre in quel verbale, glielo dico anche per aiutare la sua memoria, del 24 giugno 2020, la risposta dice, al momento ha detto, ora parlerò con mio fratello, parlo con l'avvocato, non so, e lei dice, però mi faccia sapere, e poi non le fa sapere più nulla.
7: Quindi, può essere, sì, se l'ho detto, perché sicuramente se parlo con mio fratello, parlo con l'avvocato, poi mi faccio sapere.
0: E poi Berlusconi gli ha detto qualche altro dettaglio su chi era questa persona, sul perché era venuto, su cosa avesse chiesto?
7: No, io dal momento che mi ha detto questo sono andato giù o con il signor Baiardo, oppure mi aspettavo con l'altro collega, sono andato giù e al mio collega gli ho detto di prendere i dati, non so se ha fatto la fotografia al documento o se si è scritto, l'ha generalizzato su un foglio, ho detto teniamolo lì perché vediamo da farsi. Nel frattempo poi la sera quando siamo tornati a casa io e il dottor Paolo ho continuato a dire, dottore, però mi faccia sapere perché, ripeto, io devo vedere cosa da farsi. Prego.
0: No,
7: basta, dopo ho aspettato alcuni giorni, nient'altro, non mi ha più detto nulla ed è terminato lì, ecco, è finito.
0: Ecco, all'inizio sulle posizioni si è parlato del 2011, più o meno ricorda che mese di quell'anno è accaduto questo?
7: Febbraio-marzo.
3: Per esempio si può ricordare come erano vestite le persone?
7: Autunno,
3: può essere autunno.
0: Lei quando se l'ho sentito nelle precedenti occasioni, in questo caso c'è anche un verbale del 1 febbraio 2012, quindi ancora più vicino ai fatti, in quel caso fu sentito dalla DIA, fa riferimento presumibilmente al marzo 2011.
7: Febbraio-marzo, può essere.
0: Ricorda sempre in quella circostanza in cui fu sentito dal personale della DIA, le fu esibito un fascicolo fotografico in cui per vedere se riconosceva la persona al di là dell'identificazione e tutto.
7: Sì, mi è stato.
3: Nel 2012?
0: Nel 2012, quando fu sentito dalla DIA, gli fu esibito un album fotografico per riconoscere la persona che si era presentata e che era stata fatta vedere.
7: Sì. Ho raccontato i fatti, dopodiché mi è stato mostrato un album fotografico al quale ho riconosciuto le due persone.
0: Tanto si può chiedere se è in grado di conoscere comunque questa persona vedendola.
7: Sì. sì.
6: C'è un monitor, è la stessa persona che...
7: Sì, sì, sì, sì.
6: Quindi la persona che è ripresa nel monitor, che di fronte a lei, è la persona di cui stiamo parlando.
7: Sì, sì, i capelli più corti, ma è lui.
3: Sì, sì, ma tanto è tutto il video registrato. Allora.
8: Ispettore, mi scusi.
5: Prego, qualche domanda di chiarimento. Ma questo colloquio è un colloquio che avviene nella stanza chiusa di Paolo Berlusconi?
7: Sì, nell'ufficio proprio del...

0: Io ero proprio davanti alla porta, sentivo, tra virgolette, non bisbigliare, parlare, però non si, diciamo, non, logicamente io cercavo di stare anche un
1: Al di là dei contenuti, lei ha sentito se si usavano toni alti, se c'era una situazione di tensione?
0: No, mai, non ho mai sentito urlare, perché nel caso in cui avessi sentito urlare avrei bussato, era entrato, perché appunto le persone non vengono perquisite. E, insomma, non sappiamo chi è questo soggetto, a parte qualunque soggetto, se sento urlare.
1: Un'altra cosa, lei prima al collega ha spiegato che questa persona comunque fu identificata, non ricorda se prima di entrare in ristorante o se prima di salire, però diciamo il documento fu preso e da lì poi ha ricordato il nome, ma ha anche detto che questa persona vi parlò di avere avuto dei precedenti pesanti, ho compreso bene?
0: Sì.
1: Cioè, che cosa le spiegò? Lei parlò con questa persona per cercare di capire che cosa voleva da Paolo Berlusconi?
0: Non cosa voleva, ma chi fosse. Però dal momento appunto che lui mi dice ho dei precedenti anche pesanti, diciamo, non ho neanche controllato al terminale che precede, anche perché si è presentato là, dice che ha precedenti, e poi tornava, non era il caso, cioè non era sicuramente un latitante da poter vedere, quindi...
1: Cioè, precedenti pesanti, mi scusi, parlò di quale tipo di precedenti, oppure
0: no,
1: in generico così?
0: Ha detto dei precedenti anche pesanti, se li controlla, mi aveva detto questo, se mi controlla ho precedenti anche pesanti, e là non ho ritenuto opportuno appunto controllare, perché visto che me l'aveva detto
1: Ma
0: lui.
1: Neanche di chiederglielo?
0: No, anche perché non avevo, diciamo, alcun interesse...
1: Ma sia chiaro, non, era il mio, no. Non è che stiamo facendo... un esame alla legittimità del suo operato,
0: certo,
1: è per capire se lei è caposcorta, mi sembra di capire,
0: sì.
1: Della personalità che deve incontrare un soggetto, si qualifica a lei, le dice ha precedenti pesanti, se c'è una curiosità di chiedere quali precedenti, non le vende.
0: No, non ho avuto questa curiosità, anche perché non dovevo dirle più di tanto anche a lui.
1: Le disse se era stato mai in carcere?
0: No, mi aveva detto solo questa...
1: Sempre nel verbale in cui fu sentito, che le ha ricordato prima il dottor De Gregorio, 24 luglio 2020, quando le fu fatta questa domanda, lei rispose, in aiuto alla sua memoria, sì, ha accennato al fatto che lui era stato detenuto, è stato in galera e aveva delle cose da dire appunto riguardanti il fratello. Qui lei lo dice in modo espresso. Oltre ai precedenti pesanti, galera, e voleva parlare del fratello, ve lo dice prima, quindi?
0: Sì, nel senso, io cerco di ricordare quello che anche cinque anni fa...
1: No, per capire se nel 2020, sì, che no. Sono passati 6 anni, aveva forse più memoria di questo dato specifico?
0: No, ma anche perché, mi perdoni, da quando è accaduto il fatto erano già passati altri 10 anni.
1: Erano passati 9 anni.
0: 9 anni.
1: Benissimo, ora ne sono passate 15. Quando ha detto quelle cose, possiamo immaginare che se le sia inventate o che ha detto la verità?
0: No, sicuramente è così, avevo una memoria molto più fresca.
1: Più fresca, quindi parlò della detenzione e parlò del fatto che doveva parlare del fratello.
0: Sì.
1: Ora, signor Paolo, ho capito.
2: Mi scuso, perché magari riprenderlo dopo è una cosa marginale, però mi stupisce il fatto che una persona che si autoqualifica come un criminale di calibro, che è stato anche detenuto, ma comunque con precedenti pesanti, così proprio a voi diciamo viene passato senza nessun controllo ulteriore, senza accortezze, nella stanza da solo con il soggetto tutelato. Perché c'era stata qualche accettazione, non riesco a capire il motivo.
0: No, anche perché, signor Presidente, noi chiunque andava su dal dottor Paolo non controllavamo, non sapevamo nulla di chi fosse.
2: Avevate questa indicazione, noi, per tutelare la sicurezza, se si avvicina uno è un criminale, insomma.
0: Sì, no, ma ripeto, noi una volta che si entrava in ufficio, la personalità se ne andava su nel suo ufficio e noi avevamo una stanzetta dove si stava là.
2: Sì, capisco.
0: Però tutte le persone che passavano dalla reception...
2: Erano le indicazioni che avevate ricevuto?
0: Era il modo di operare, erano come tante altre personalità, anche se si scorta, diciamo, un magistrato o un imprenditore, e chiunque, tutti i contatti che ha la personalità.

0: Sì, di dico, certo scusi, noi non vediamo
1: se io sono sotto tutela e qualcuno si presenta e dice sono un criminale di spessore, non credo che la tutela faccia passare così nella mia stanza direttamente alla persona senza aver un attimo verificato.
0: No, ma di fatti non gli dico prego, si accomodi, ma vengo da lei e le dico, c'è una persona che dice quello che ho fatto.
1: Siccome è stato diciamo l'accettazione di Paolo Berlusconi che vi ha diciamo permesso di far entrare un soggetto che si autoqualificava così.
0: Ma l'accettazione del dottor Paolo praticamente è una reception, una portineria dove la gente va e dicono non so, devo andare dal dottor Sallusti, devo andare dal dottor Paolo.
1: Sì.
0: Loro vedono, sanno l'appuntamento e vanno su. Noi non veniamo chiamati, noi non veniamo proprio coinvolti su chi va, sugli amici, chi sono, chi non sono della personalità.
1: Se beh, posso... gli amici, ho capito, la persona sì. Qualsiasi, ho capito. Ma ripeto, era una persona che si autoqualificava così, quindi potenzialmente pericolosa neanche che dice, sa, ho fatto un furto al supermercato, no? Dice, precedenti penali pesanti. È strano che chi ha detto la sicurezza non abbia nessuna sorta di, non faccia nessuna sorta di vaglio. E volevo capire se erano indicazioni che avevate avuto da chi.
0: No. È stato il mio modo diciamo di operare, nel senso che rispetto agli altri appuntamenti non mi sono mai messo davanti alla porta del dottore e non ho mai chiesto il nome di chi devo andare su. Era la prima volta che mi è capitato, mai capitato di. E difatti la mia, diciamo virgoletta, se vogliamo chiamare accortezza, è stata per prima di farglielo vedere, avere il consenso da lui.
1: Però lui sembra di aver mostrato di non conoscere questa persona.
0: Di non conoscere. Infatti io quando sono andato su, quando lui è arrivato alle tre, il signor Baiano
1: si affaccia e dice,
0: dico, la persona è quella lì, l'ha vista, detto, chi è, ma chi è? Falla salire. Quindi là non potevo, non so, di non aspetti, la controllo, faccio, vedo.
1: Sì, appunto è questo che mi lascia perplesso, però è così. Avevate delle istruzioni particolari in relazione ad una alla scorta di un soggetto o di un altro?
0: No.
1: Era una prassi che una comunque prassi avreste seguito per chiunque.
0: Esatto, sì.
1: Non fare mai da filtro neppure se si presenta uno.
0: No. Noi non sappiamo mai di chi va su e chi non va su da chiunque. Noi siamo lì solo in attesa che il dottor Paolo esca, o la personalità, esca dall'ufficio e si va in vari posti dove deve andare, diciamo. Fino a che si arriva a casa la sera. Però anche quando si incontra nei vari ristoranti, vedi, al ristorante era con altra gente.
1: Beh, sa, al ristorante c'è un po' meno pericolo,
0: sì,
1: come
0: no.
1: Dire.
0: Beh, però una persona magari certo, anche pericolosa
1: comunque può
0: potrebbe,
1: succedere anche,
0: potrebbe
1: lì.
0: Anche andare al ristorante.
1: Certo.
0: Ma, non è che andiamo a vedere chi è o fotografiamo chi sono i commensali.
1: Certo, non tutti, ovviamente. Ripeto, sì. Questo quello che mi colpisce è questa autodichiarazione che questo soggetto fa, questa non conoscenza da parte di Paolo Berlusconi e quindi di far entrare nella stanza colui che si autoproclama come criminale di spessore. L'ha detto lui, sì, poteva essere così, un millantato, certo. Però ma in questo caso neanche era. E, ecco, era così per capire.
0: Sì, no, probabilmente dal momento che lui si è esposto a dire chi era, non era...
1: Avete desunto da questo, siccome me lo dice, siccome mi dà i documenti, si sa chi è, non può fare niente di pericoloso perché sappiamo chi è. Questo è il ragionamento.
2: Sì, la domanda forse, Presidente, l'ha anticipato, quello che volevo chiedere. Quindi è stato decisivo, la volontà del dottor Paolo Berlusconi a far salire Baiardo, poi quello che era Baiardo, nella stanza con lui, a superare il filtro che voi dovevate fare sull'incontro. È stato decisivo lui?
0: Allora, assolutamente sì, e se posso permettermi, certo. Noi filtri non li facciamo appunto sulle persone che passano.
2: Ma diciamo, ho capito, siccome ci ha detto che dalla finestra, io l'immagine è che da una finestra vedo sotto una persona. Lei è alla finestra con Paolo Berlusconi.
0: Sì.
2: Dell'ufficio di Paolo Berlusconi.
0: Del suo ufficio.
2: E sotto in strada si vede il signor Baiardo.
0: Con il mio collega, con le macchine, collega. Perché da sulla strada, sulla via Negri.
2: Lo vedete in due e lui gli dice fallo salire. Questa è la scena.
0: Sì, esatto.
2: Lei aveva già informato al ristorante o poco prima che voleva parlare di suo fratello.
0: Sì. Okay. Io appena sono entrato al ristorante, che era il tavolo, stavano, diciamo, avevo appena iniziato, eh? Ho chiesto a un cameriere se mi poteva chiamare il dottor Paolo, mi ha visto da lontano, si è avvicinato, si è alzato, si è avvicinato e gli ho detto appunto che c'era una persona.
2: L'immagine del dottor Berlusconi che esce infastidito e che dice voleva screditare mio fratello avviene di fronte a Baiardo?
0: Sì, sì, sì, uscendo entrambi, sono usciti subito dall'ufficio e ha detto questa frase qua. Poi il resto di chiedergli cosa fosse accaduto,
2: è successo, l'ho fatto in un momento. Fratello lo dice dopo. Parlerò con mio avvocato e mio fratello e
1: quando è già andato.
0: Sì, me lo dice dopo quando poi gli chiedo cosa è successo realmente. Cioè, se mi poteva.
1: Scusi, Paolo Berlusconi aveva saputo anche chi aveva precedente, che si era presentato in quel modo? Sono uno che ha precedenti, che è stato anche in galera? Questa seconda battuta, allora io viene riferita?
0: Quando sono andato giù al ristorante, che è stato lì, che infatti là che forse abbiamo chiesto il nome o il documento, perché io quando sono andato al ristorante ho detto c'è una persona che vuole parlare, un certo Baiardo.
1: No.
0: Se non sbaglio, ho detto anche che una persona dei precedenti, glielo ho accennato.
1: Ah, lo sapeva.
0: Glielo ho accennato, sì.
1: Lo sapeva Paolo Berlusconi. Mm-hmm. Prego, la difesa.
3: Buongiorno intanto.
0: Buongiorno.
3: Mi perdoni, eh? Lei ha utilizzato ora, o anzi, e anche prima, un termine piuttosto ben specifico riferito a quello che sarebbe stato il commento del dottor Berlusconi una volta uscito dal colloquio con il Baiardo. Quindi lei ha detto che il dottor Berlusconi avrebbe detto che il Baiardo avrebbe proferito cose di che tipo?
0: No, non me l'ha specificato. Mi ha detto questo signore qua è venuto qua a sparlare, a screditare, a sparlare di mio fratello.
3: Sparlare o screditare?
0: Screditare io ricordavo, però ricordo.
3: Lei ricorda espressamente screditare?
0: No. Il termine, l'aggettivo proprio esatto.
1: Ma il concetto era quello.
0: Il concetto era quello, esatto.
3: Ok, allora, no, le chiedevo questo perché, e le leggerò le sue dichiarazioni in aiuto alla memoria. Lei nel 2020, quindi non subitissimo quando è stato nel 2012, quando mi ha sentito nel 2020, dice questo. È stato dopo che uscendo il dottore mi ha accennato un qualcosa, ma molto marginale. Nel senso, ha detto, Mimmo, Domenico, lei è testimone, che questo signore è venuto qua a dire qualcosa di mio fratello. Però il dottore è stato anche molto, diciamo, vago nel spiegarmi cosa abbia detto. Quindi lei nel 2020 dice che l'avrebbe detto Paolo Berlusconi è venuto a dire qualcosa di mio fratello, non ha utilizzato come dire né screditare,
1: diciamo un termine
3: né
1: negativo,
3: parlare, nessun termine negativi. Ora ricorda se davvero sono stati utilizzati questi termini negativi da parte del dottor Berlusconi o è stato solo come dire un commento di natura più generica?
0: Io ricordo che di aver sentito Mimmo, questo signore è venuto qui a sparlare, a screditare, a parlare male di mio fratello, a parlare.
1: Forse lo ha desunto anche dall'atteggiamento, cioè era un atteggiamento diciamo cordiale verso questo Baiardo.
0: No,
1: in quel momento,
0: no.
1: Quando escono dalla stanza, oppure un atteggiamento risentito o spaventato, ci ha detto di no.
0: No,
1: lo può descrivere?
0: Ripeto, da quello che posso aver
1: scocciato nei confronti di questo soggetto,
0: di questo soggetto,
1: aveva detto allora, cioè lei forse ha fatto questo passaggio.
3: Dopodiché voi uscite con il dottor Berlusconi?
0: Sì, allora dopo questa frase detta dal dottor Berlusconi, io appunto non ricordo se il signor Baiardo l'ho allontanato un attimo dal corridoio, l'ho portato giù dal collega e sono tornato su a parlare con il dottor Berlusconi per vedere se mi dicesse un qualcosa di più, di cosa fosse accaduto, se ci fosse stato un qualcosa. Ecco.
3: E non le dice niente di più il dottor Berlusconi?
0: No, è stato lì che poi ha detto... No.
3: Ma su questa...
0: È stato lì, mi perdoni, che mi ha detto appunto ora parlerò con mio fratello, con l'avvocato, poi con la Ghedini. Ed è stato lì che gli ho detto, mi faccia sapere qualcosa, perché io devo fare appunto, devo vedere il da farsi. E non ho più saputo nulla.
3: Le ha parlato il dottor Berlusconi del fatto che Baiardo avesse chiesto soldi?
0: No, no, no.
3: Sicuro?
0: Sicurissimo. E no, anche perché, se posso, avrei fatto sicuramente un rapporto che come è doveroso farlo. E poi avrei chiamato in quanto, se avesse chiesto dei soldi, penso che potesse configurarsi un reato. Di conseguenza avrei chiamato o Squadra Mobile o Digos per il proseguo, ecco.
3: Sempre in aiuto della memoria, le leggo queste dichiarazioni sempre da lei, inviate sempre nel 2020. No, perché ripeto, il discorso dei soldi si è preso, tra virgolette, un po' anche a ridere. Non so se il dottore andando a casa mi fa, questo magari vuole dei soldi perché è appena uscito dal carcere.
0: Questa adesso è una frase che posso risentirla?
3: No, perché ripeto, il discorso dei soldi si è presa, tra virgolette, un po' anche a ridere. Nel senso, non so se il dottore andando a casa fa, questo magari vuole dei soldi perché è appena uscito dal carcere.
1: Non so.
0: Questa è una frase che non ricordavo, però ora che lei me lo dice...
1: Però scusi, la contestazione dovrebbe partire da pagina 25, dove inizia. Erano cose che riguardavano appunto il fratello, però del discorso si aveva chiesto dei no, ma se aveva chiesto dei soldi, non, magari gliel'ha chiesto, ma non sotto forma, diciamo, di minacce, nel senso che... E prosegue sul discorso che non è certo, ma si ha detto tra le volte.
3: Chiedevo se ricordava... Se fosse stato, come dire, a un certo punto, il dottor Berlusconi a indicare che vi fosse stata una richiesta di soldi.
0: Stavo dicendo appunto che...
1: Sembra un'ipotesi quella, non?
3: No.
4: Il commento riguardante i soldi.
1: Non so se voleva, forse non gliel'ha fatto.
4: Leggiamo la frase...
3: Nel senso, il dottore, non so se il dottore andando a casa fa... Questo magari vuole dei soldi perché è appena uscito dal carcere.
1: Magari, però, questo sembrerebbe dire che non era stata espressa, no? Nessuna richiesta. Sì, magari perché... vuole dei soldi, cioè in un futuro, e non avrebbe voluto, sembra un'ipotesi.
3: Sì, no. Volevo solo capire se questa ipotesi era però... stata portata da parte del dottor Berlusconi.
1: Sì, vabbè.
0: Allora, se questa frase è stata detta è stato tornando a casa, quando appunto io insistevo nel dire dottore, mi faccia sapere se c'è qualcosa, perché, però non
1: ricordo. Era comunque un'ipotesi, una certo, sì, così, sì. Per parlare, ma non qualcosa di avvenuto.
0: Sì, come dire, magari anche un po' scherzoso, non scherzoso, però come
1: sì,
0: dire,
1: così.
4: Mi perdoni su questo punto, giusto per finire l'approfondimento. Avvocato Mentella, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Quello che a noi preme rilevare è capire se lei ricorda che il dottor Berlusconi abbia utilizzato questa frase. Cioè, al di là del commento che viene fatto, lei nel verbale del 2020 riferisce, si è preso un po' tra virgolette anche a ridere, nel senso che non so se il dottore andando a casa fa... virgolettato. Questo magari vuole dei soldi perché è appena uscito dal carcere. Quindi quello che rileva alla domanda è fondamentalmente capire se è il dottor Berlusconi che le fa questo commento e che
1: il problema
4: quindi riferisce...
1: è che, appunto, già all'epoca... test diceva non so.
4: Io...
1: Quindi ora non credo che si ricordi di più di quanto ricordava.
4: Non vedo, però nel senso il discorso appunto è questo, al momento in cui l'ha dichiarato a verbale. Diciamo che nel 2020 sicuramente forse avrà la memoria.
1: Ma più... non diceva una cosa che si ricordava, quindi io direi di non ulteriormente approfondire
4: per
1: questa circostanza.
4: Volevo capire se su questa circostanza ha qualcosa in più da dire rispetto a questa frase, cioè se la ricorda oppure no.
0: Non nel senso che sarò ripetitivo, ma avendo già all'epoca detto forse, non so, forse. Perché avevo già le idee poco...
1: Diciamo, resta ancora più forse
0: adesso
1: oggi.
0: Adesso ancora di più.
1: Bene. E comunque un forse anche di Paolo Berlusconi, vedete, siamo proprio a ragionare del niente.
4: Perché?
1: Bene, nessun'altra domanda? Sì?
4: No, posso...
1: Ah, ancora?
4: Io, sì.
1: Certo, scusi.
4: Chiedo scusa. Buongiorno di nuovo. Senta, allora, le volevo chiedere alcune...
1: Spengete uno dei due microfoni.
4: Le volevo chiedere alcune precisazioni. Lei è stato sentito su questo episodio in due occasioni. Nel 2012, quindi diciamo a distanza di un anno dall'episodio del quale oggi sta riferendo, e poi nuovamente nel 2020.
0: Sì.
4: Con riferimento ad alcune domande che ha fatto il Pubblico Ministero, ad esempio sui tempi del colloquio, cioè lei dice faccio salire Baiardo, si chiudono all'interno della stanza e indicativamente la risposta che mi dà è quanto tempo rimangono all'interno della stanza?
1: L'ha già detto due volte.
4: No, era per fare
1: e ha detto che non può dare indicazioni più precise per fare, fra i 15 e i 30 minuti, nel senso non fu momentaneo, non fu lunghissimo.
4: No, per lo faccio solo per la contestazione, se no procedevo direttamente alla contestazione. Nel verbale del 2012 lei invece dà atto e riferisce avrei potuto intervenire tempestivamente perché ero lì fuori in caso di necessità. Ricordo che il colloquio dirò circa 10-15 minuti.
0: Sì, infatti...
1: può essere.
4: Perfetto. In toni pacati.
0: Sì, sì, sì, non ho sentito, cioè nel senso che mi è stato chiesto.
1: Esattamente quello che ha detto oggi. Poi oggi ha dilatato il tempo anche 30, cioè nel senso un qualcosa che lei non cronometrò, non stenta a guardare.
4: No, assolutamente. Poi in fretta fra 10, 15 e 30, a mio modo di vedere.
1: Ne ricordi? No.
4: No, per carità,
1: di quanto dura un colloquio qualsiasi, no?
4: Per questo ho effettuato una premessa dicendo appunto che nel 2012 forse ricordava meglio anche la...
1: un 15 minuti, un quarto d'ora circa.
0: Se posso, perché magari anche quella mezz'ora, perché è tempo del termine del colloquio, andare giù, parlare col collega.
4: Dice mezz'ora in totale.
0: Ho detto la mezz'oretta... Magari ho incluso tutta la circostanza,
4: Include la mezz'ora. Perfetto. E le chiedevo, mi interessava verificare anche un altro discorso circa il protocollo che voi dovevate seguire nei confronti di Paolo Berlusconi, il dottor Berlusconi. Mi sembra di aver capito che fondamentalmente l'accesso alla stanza di Berlusconi voi non facevate da filtro, giusto?
0: Non facevamo da filtro.
4: Questo cosa vuol dire? Che se qualcuno si presenta per andare da Paolo Berlusconi non necessita di passare dalla scorta. Dico bene?
0: Sì.
4: Giusto? Quindi se una qualsiasi persona volesse andare a parlare o voleva andare a parlare con il dottor Berlusconi all'interno del giornale, come avveniva, cioè non passando alla scorta, a chi chiedevano di poter incontrare il dottor Berlusconi?
0: C'era lì appunto una portineria addetta a questo e si presentava chiunque, cioè chiunque nel senso se andava là, io alle 15 ho l'appuntamento col dottor Paolo, c'era un tornello per aprire, non è che passava.
4: Il filtro veniva fatto dalla
0: veniva
4: portineria.
0: Fatto da loro, chiamavano la segreteria sua, dicevano guarda abbiamo qua il signore Tizio, sì, fallo salire.
4: Ok, quindi voi non avevate...
0: Noi nulla, non sapevamo neanche chi saliva, niente.
4: Eventualmente è successo che invece siate stati chiamati in altre occasioni dalla portineria?
0: Ma in tutti quegli anni, diciamo che in quegli anni che sono stato con lui, magari è potuto capitare di un qualcuno che magari andava là solo a protestare perché, non so, non aveva la casa o per altre questioni...
4: Ah, ok.
0: Non riguardante la personalità.
4: Ok.
0: Sai, la sede del giornale si andava là, sono senza lavoro, sono senza una casa. Non è che non era una processione. Però ecco, è capitato forse due volte. Allora ci chiamava a parte che se noi sentivamo urlare, perché la nostra saletta era vicino alla portineria, diciamo.
4: Senta, che per quello che lei sa, ovviamente, avendo fatto questo compito di scorta. Nel momento in cui Baiardo vi accenna i precedenti, no? Mi sembra lo accenni a lei, no? Lo fa presente
0: sì,
4: a lei,
0: sì.
4: Ma era inusuale che persone che avessero precedenti andassero a parlare con Berlusconi?
0: Non è mai capitato, nel senso che quel fatto specifico mi è capitato solo quella volta di camminare col dottor Paolo e qualcuno mi viene a fermare e dire che devo parlare. Guarda con precedenti, mi è capitato in quell'occasione. Mi è capitato altre volte di gente magari
4: posto. Che gli venissero riferiti.
1: Faccia finire però.
0: Scusi.
4: No, dicevo, le è capitato in quell'occasione che la persona le riferisse di avere precedenti.
0: È capitato in quell'occasione?
4: In quell'occasione. No, ma la mia domanda era un'altra, cioè se lei è al corrente, poi ovviamente tanto sentiremo Tassone, che altre persone che avevano precedenti andavano a trovare Berlusconi.
0: Ma guardi, io non riguardare, io penso, non devo parlare io per Tassone perché okay. Però soprattutto perché sono io il caposcopo,
1: ma se loro non facevano filtro nell'identificare le persone non lo potevano sapere, salvo che fosse notorio.
4: È una circostanza sulla quale può riferire poi Tassone
1: autodichiararsi, abbiamo detto solo in questa circostanza.
0: Perché non penso veniva, potete chiamare la scorta di Berlusconi, mi chiamava e mi diceva guarda ho precedenti, devo andare su, non è mai successo.
1: Infatti è molto anomalo questo fatto, e in effetti dice la prima e l'unica volta.
0: Poi se sono andati su persone con precedenti,
1: non lo sapere, con visto che voi non facevate da filtro.
4: Grazie, non ho altre domande.
0: Prego.
1: Diceva il pubblico ministero di aver domande?
5: No.
1: Possiamo allora congedare il test? Grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
1: A lei. Dobbiamo sentire ancora Tassone secondo i vostri intenti o... Perché... Sì, Tassone, cioè dalla ricostruzione del test non mi sembra abbia avuto contatti ulteriori rispetto... Possiamo forse completare con questa chiedendo al test? Se ci sono stati anche momenti in cui Baiardo è stato con Tassone o qualcosa di ulteriore rispetto a quello che ci ha... Può rimanere un attimo in stanza?
6: Per noi, Presidente... Si può anche produrlo il verbale, rinunciare completamente no, però produrlo il verbale, visto che è integrativo, per noi ci va bene, ecco.
1: Ci sono circostanze ulteriori che possono emergere? Io, non conoscendo gli atti, ovviamente non posso dire se... Possiamo, signor, può venire un attimo? Volevo capire, per valutare anche... la necessità di sentire il suo collega. Tassone ha avuto dei contatti diversi da lei con Baiardo?
0: Contatti diversi? No,
1: nella dinamica di questa vicenda?
0: No, perché cioè, nel senso, io come caposcorta Tassone esegue gli ordini.
1: Infatti, certo.
0: Ora io salendo su dal dottore... E Tassone è rimasto giù con Baiardo, se questo vogliamo dire, nel senso
1: che ci potrebbe essere stato un colloquio in quel momento stretto in cui lei è andato su, per il resto eravate insieme.
0: Sì, oppure quando io sono andato dal ristorante ad andare all'interno, cioè dal marciapiede, certo, all'interno del ristorante, Tassone era lì con
1: la coppia. È rimasto un momento insieme alla coppia,
0: nient'altro.
1: Né Tassone le ha riferito qualcosa?
0: No.
1: No. In più su questa vicenda, su quello che aveva saputo da questo signore?
0: No, quindi questo se ci fosse stato con qualcosa me l'avrebbe detto. Sicuramente detto, per in quanto...
1: Se avevo ottenuto qualche informazione, sì, no, comunque, qualche dato da questo signor Baiardo.
0: Me l'avrebbe detto perché appunto lavorando insieme...
1: Quindi lei era il caposcorta?
0: Ero io il caposcorta.
1: Non l'avevamo precisato prima, grazie, scusi, quindi prego. Possiamo richiudere. Questa è la situazione, quindi...
6: integrale, non è neanche un verbale riassuntivo.
1: Beh,
6: Presidente.
1: E allora col consenso delle parti viene acquisito il verbale di sommarie informazioni rese da Tassone, il nome di battesimo si chiama Salvatore, in data o nelle date?
6: 29 luglio 2020, c'è una trascrizione integrale, Presidente, e una breve due pagine di riassuntivo, ma insomma è quella integrale.
1: E quindi il pubblico ministero rinuncia al test Tassone e il tribunale revoca l'ordinanza ammissiva. Può andare, grazie. In aula non lo vedo neanche io. Il locatente Carbone è fuori, che ci aspetta? Aspetti, cioè abbiamo l'ok del pubblico ministero, dovete fare una pausa o possiamo introdurre subito il test? Beh, quindi può far entrare, grazie. Possiamo fare una prova con l'imputato? Signor Baiardo, Può gentilmente parlare un attimo, dirci una frase per vedere se noi riusciamo a sentirla meglio ora?
5: Eccomi qua, io diciamo, ecco, non godo di ottima salute, spero, perché se sono troppo seduto come la volta precedente che mi sono dovuto assentare prima.
1: Lei comunque è libero di allontanarsi ovviamente dall'udienza quando vuole.
5: No, finché resisto, certo, perché stando seduto.
1: Certo, magari ci fa una indicazione, poi chiudiamo quindi anche il collegamento eventualmente. E può anche muoversi nella stanza, non è necessario che sia lì sempre di fronte al video, insomma.
5: Perché io aspetto le pause per stare un po' in piedi, quello è il...
1: Sì, assolutamente, non c'è però nessun problema, è un suo diritto partecipare, non un suo obbligo, e in qualsiasi modalità, insomma, poi visto che è in una stanza apposita.
5: Mi sentite?
1: Ora la sentiamo perfettamente.
5: Mi sentite? Perfetto, grazie.
1: E quindi buongiorno.
7: Buongiorno.
1: Solo il suo nome e cognome per la registrazione.
8: Sono il luogotenente CS Dario Carbone della DIA di Firenze.
1: Ed è sempre sotto l'impegno prestato alla scorsa udienza e continuiamo quindi con l'esame o col controesame, come siamo rimasti?
6: Allora Presidente, lei avevamo trovato l'accordo di esibire, diciamo, cioè di riesibire la nota 4,95 alla difesa, che voleva valutare se sentire,
1: certo, infatti per questo chiedevo.
6: Preferisce l'avvocato sentirlo, quindi devo fare le domande.
1: Ah, va bene,
6: su
1: non è intervenuto, accordo.
6: L'avvocato mi ha detto si possono acquisire altre note. Io il tema è l'acquisizione del 4,95, era la nota su cui avrei fatto domande. Le altre note sono note che elencano documenti che comunque produrremmo, e quindi non è il tema dell'accordo su quello. Però il posso?
1: C'è.
6: Quindi riprendiamo, diciamo, dalla volta scorsa, luogotenente, ci siamo interrotti nella parte in cui lei ha descritto i rapporti che intercorrevano, o meglio, i racconti che faceva Graviano in quei colloqui in carcere, e che riguardavano, hanno toccato anche le persone di Silvio Berlusconi, secondo le vostre indicazioni, Marcello Dell'Utri. Su Marcello Dell'Utri invece le vorrei chiedere se il suo ufficio ha svolto un'attività di perquisizione nell'ambito del procedimento 16249, da cui è poi originato lo stralcio per cui oggi c'è giudizio.
8: Sì, abbiamo eseguito una perquisizione delegata dall'ufficio del pubblico ministero del tempo, e abbiamo eseguito questa perquisizione il 12 luglio del 2023 presso l'abitazione di Marcello Dell'Utri, sita in Milano 2, residenza Sagittario.
6: Ecco, di questa perquisizione, nel corso di questa perquisizione, che documentazione viene ritrovata? Questo in termini generali, poi ci spiegherà come l'ha analizzata.
8: Posso,
1: scusi, interromperlo un attimo. Questa era proprio l'abitazione in cui dimorava?
8: Assolutamente sì.
1: Ok, perfetto. Prego.
8: Nel corso della perquisizione sono state acquisite tutta una serie di documentazioni suddivise in tre plichi per ragioni di opportunità e di analisi, nonché si è proceduto anche all'attività di backup forense delle utenze cellulari, dei device e dei software in possesso del dottor Marcello Dell'Utri.
6: Ecco, giusto sempre per ordine, questi tre plichi, lei parla di tre plichi, sono stati oggetto di analisi tre plichi in distinte note?
8: Certo, in distinte note la nota che riguarda la documentazione afferente il dottor Marcello Dell'Utri, che è inserita nell'analisi della nota 495 odierna, è il cosiddetto plico 2, cioè plico. Tutta quella documentazione rinvenuta all'interno del plico 2, condensata all'interno del plico 2.
6: E che tipo di documentazione è? Mi scusi, questa?
8: Era praticamente la documentazione cartacea che atteneva a corrispondenza tra Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, e non anche rendiconti di attività relative all'acquisto e spese di ristrutturazione degli immobili, somme di denaro ricevute da Marcello Dell'Utri negli anni e condensate appunto in appunti precisi e dettagliati che abbiamo rinvenuto.
2: Quindi diciamo una corrispondenza, se comprendo bene, epistolare da una parte e documentazione afferente rapporti economici dall'altra?
8: Sì, allora, epistolare, sia epistolare tra il dottor Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi e anche documentale riguardante appunto delle prestazioni, delle dazioni di denaro che riguardavano anche lavori di ristrutturazione, acquisto di immobili e altre.
1: Erano dazioni che erano reciproche o erano
8: no,
1: da una parte all'altra?
8: Unidirezionali, sono tutti soldi, noi abbiamo documentato in questa nota, signor giudice, tutti i soldi che Silvio Berlusconi ha dato a Marcello Dell'Utri per il tramite della moglie Miranda Ratti dal 2016 al 2020 e poi anche 2023 con gli accertamenti bancari successivi.
2: Ecco, partiamo da quella epistolare che mi sembra meno corposa. Questa documentazione epistolare che avete ritenuto di interesse investigativo qual è?
8: Allora, la prima riguarda, voglio innanzitutto premettere che in quel periodo Marcello Dell'Utri si trovava in stato di detenzione. La prima lettera è datata 5 ottobre 2016. E in quel periodo Marcello Dell'Utri si trovava detenuto presso la casa circondariale di Roma Re Bibbia in espiazione della famosa condanna a 7 anni di reclusione, di cui ne ho parlato anche nella...
2: Quella per concorso esterno.
8: Per concorso esterno in un'associazione mafiosa. La prima corrispondenza è diretta a Silvio Berlusconi, è manoscritta, quindi stiamo parlando del manoscritta dall'allora detenuto Marcello Dell'Utri, diretta a Silvio Berlusconi. E qui vengono descritte innanzitutto le condizioni di salute in cui versava Marcello Dell'Utri in quel periodo e anche la sua situazione carceraria che non gli permetteva, gli aveva condotto a un pessimo stato di salute, lamentava un pessimo stato di salute. Lui temeva che praticamente, scriveva Silvio Berlusconi, temendo che questo lungo periodo di detenzione l'avrebbe condotto alla morte, perché non riusciva a trovare uno spiraglio, una via d'uscita per la sua situazione giuridica. La cosa più importante è che al termine, nel contesto della lettera, Marcello Dell'Utri chiede esplicitamente a Silvio Berlusconi di garantire ai suoi familiari un mantenimento economico pari a quello che avrebbe potuto garantire lui quando era in libertà e che avrebbe fatto recapitare questa missiva a Silvio Berlusconi per il tramite di Fedele Confalonieri, ritenuto un amico al pari di Silvio Berlusconi. La lettera poi termina con una frase, con affetto, ti abbraccio fortemente.
2: Questa lettera quindi è del
8: 5 ottobre 2016.
1: Ma è scritta in carcere?
8: Scritta in carcere e fatta recapitare per il tramite
1: in
8: di Fedele.
1: In un colloquio avuto con un confalonieri?
8: Sì, lui in quel periodo sì, aveva i colloqui con più esponenti anche di partito, sì, dell'epoca.
2: E la lettera viene ritrovata però a casa di Dell'Utri?
8: La lettera è stata ritrovata a casa di Dell'Utri, è condensata nel plico 2 dove abbiamo raccolto tutta la documentazione.
2: Poi ve ne sono altre di lettere dirette a Silvio Berlusconi?
8: Sì, un'altra lettera.
1: Ma posso chiedere un chiarimento?
8: Sì.
1: Questa lettera dice veniva recapitata tramite Confalonieri, è scritto nella lettera?
8: Sì.
1: È già scritto nella lettera?
8: È scritto tutto nella lettera.
1: Invio questa tramite?
8: Esatto, tramite Fedele, dice che chiaramente è Fedele Confalonieri. Okay. Posso continuare, signor giudice?
1: Sì, scusi.
8: Altra lettera è quella datata 21 settembre 2020. Questa lettera, quando è stata scritta, Marcello Dell'Utri era stato già scarcerato dal carcere e si trovava in detenzione domiciliare presso la sua abitazione, sempre di Milano, e, anche se sul suo conto incombeva ancora il divieto di espatrio, giusta ordinanza del 15/10/2020, della Corte d'Assise di Appello di Palermo, seconda sezione, numero 11719/12 RGNR e numero 109/20 Reg del CAM. Quindi, questa, ritornando all'analisi della missiva, innanzitutto qui Dell'Utri si complimentava con Silvio Berlusconi che era riuscito a sconfiggere il Covid, perché qui è il periodo di Covid. E comunica anche che gli era stata revocata da poco la cosiddetta pericolosità sociale, quindi potendo chiedere il passaporto e usufruire dei diritti che gli erano stati tolti del precedente dispositivo dell'autorità giudiziaria. Questa lettera Marcello Dell'Utri la fa recapitare a Silvio Berlusconi per il tramite dell'ex senatore Alfredo Messina, tesoriere, all'epoca tesoriere di Forza Italia, poi deceduto. E nel contesto, la cosa più importante, che nel contesto di questa missiva Marcello Dell'Utri chiede a Silvio Berlusconi di procedere con le cose rimaste inevase.
6: Questo, cioè, scrive testualmente?
8: Lo scrive sempre Marcello Dell'Utri.
6: No, dico testualmente di procedere con
8: le cose. Sì, di procedere rimaste inevase, ovvero i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di Segrate Milano 2 Torre 2, oggetto della perquisizione. I lavori di ristrutturazione della casa destinata a Chiara Dell'Utri, che su questo poi approfondiremo più avanti.
7: Dobbiamo fermarci qui, il nostro tempo a disposizione è terminato. Vi abbiamo proposto un'altra parte documentale del processo in corso di svolgimento davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, presieduta dalla dottoressa Anna Fabi, che vede sul banco degli imputati Salvatore Baiardo, accusato di favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra e di calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti, che l'ha ospitato nel suo talk. Abbiamo sentito ancora una ampia parte dell'esame testimoniale di Dario Carbone, luogotenente di carica speciale in servizio al centro operativo della DIA di Firenze, con tutta la mole di attività di intercettazioni telefoniche e ambientali, e anche l'esame testimoniale dell'udienza del 13 maggio di Domenico Giancane, agente al tempo del nucleo scorte della Polizia di Stato, preposta alla tutela di Paolo Berlusconi. Vi ringrazio per l'ascolto che avete avuto sin qui e, come sempre, buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
9: Grazie a Sergio Scandura che ha curato lo speciale giustizia. Adesso andiamo ad ascoltare Capire per conoscere Roberto Spagnoli con il professor Mario Baldassarri. Buon ascolto.
10: Adesso siamo arrivati al momento di capire per conoscere con il professor Mario Baldassarri, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale e dell'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Buongiorno professore, eccoci ancora una volta qui con noi.
11: Buongiorno a voi e chi ci ascolta.
10: Per questa puntata di Capire per conoscere, che è arrivata al numero?
11: 590,
10: benissimo. Allora, dunque, oggi parliamo di due, quando ci siamo sentiti prima, insomma, per organizzare questa conversazione, parliamo di due questioni che lei ha definito due assurdità, o due paradossi potremmo essere. Partiamo dall'Unione Europea, un'Europa che si trova ad affrontare questioni cruciali e deve farlo anche con urgenza, in questo momento però è impegnata in polemiche e scontri su Schengen, sugli accordi di Schengen.
11: Sì, partiamo da un dato di fatto che è stato rilevato da più parti negli ultimi mesi e in un paio d'anni, e cioè l'Europa ha bisogno di 1.000 miliardi di euro all'anno per 10 anni per grandi investimenti integrati europei in tema di difesa e sicurezza, energia, tecnologie, formazione, cioè tutti quei temi sui quali senza una dimensione europea i singoli stati nazionali sono impotenti. E quindi questo è il dato di fatto, lo vediamo girando per l'Europa, nel senso della carenza di infrastrutture materiali, immateriali, sul piano della difesa. Il problema non è solo carri armati e mitragliatrici, è soprattutto alta tecnologia, i satelliti, le coperture satellitari e così via. Ecco, Questo è il tema che dovrebbe con urgenza e con grave ritardo affrontare l'Europa. Cioè i leader europei dovrebbero discutere di queste cose. Invece mi pare che, un po' come facevano i vecchi galli di Renzo, si piluccano qua e là sul tema Schengen. Ora, è evidente che il caso spagnolo, che ha visto nel giro di 48 ore arrivare 50, 60, 70 mila persone a nuoto, e che si profila un'ulteriore ondata di questo tipo di immigrazione clandestina anche per Ferragosto, ha creato la reazione italiana di dire: beh, allora facciamo i controlli su chi proviene dalla Spagna ma non è cittadino spagnolo, oltre alle potenziali possibili infiltrazioni jihadiste. A questo la Spagna ha risposto mettendo i controlli sui cittadini italiani, e poi ultimamente la Germania che dice: bene, adesso vi rimandiamo quei migranti.
10: Professore, eravamo proprio su questo, insomma, sull'arrivo di queste decine di migliaia di migranti che sono arrivati, insomma, a Ceuta, o che hanno tentato di arrivare a Ceuta.
11: Sì, no, che sono arrivati. Sono stati in parte respinti.
10: Certo, sì.
11: E anche della prospettiva di cui molti parlano, che ci sia una seconda ondata di quel tipo,
10: esatto,
11: per Ferragosto.
10: Mm-mm.
11: E il rischio che all'interno di queste decine di migliaia di persone si nascondano nuclei della jihad. È in base a questo che l'Italia ha reintrodotto i controlli sui cittadini provenienti dalla Spagna, non spagnoli, cioè non sugli spagnoli, ma su quelli che provenendo dalla Spagna non hanno il passaporto spagnolo. La Spagna ha reagito mettendo i controlli sugli arrivi dall'Italia, e in ultimo la Germania, che ha detto che rimanda in Italia quegli immigrati che sono arrivati in Germania ma che hanno avuto il loro primo approdo in Italia. Ecco, di questo ci stiamo occupando da giorni. Ripeto ancora, quando il tema vero di cui dovrebbero occuparsi tutti i governanti italiani, europei, il Parlamento europeo, la Commissione europea, il tema vero è come fare 1.000 miliardi di euro all'anno di investimenti assolutamente necessari e urgenti in Europa in tema di difesa, sicurezza, energia, alta tecnologia, alta formazione e così via. Di questo dovremmo tutti parlare, e a mio parere è un po' dico quasi assurdo, comunque paradossale, che ci dobbiamo occupare di nuovo di Schengen e dei migranti che arrivano a Cera. Non che non sia un tema rilevante quello dell'immigrazione, ma lì occorre fare una distinzione netta, concordata da tutti i paesi europei, tra immigrati regolari e immigrati clandestini.
10: Però c'è un problema che magari…
11: Sì, però a questo punto, se io mi trovo, come è il caso della Spagna, 500.000 immigrati clandestini e faccio una sanatoria, è chiaro che quello apre un buco piuttosto pericoloso. Se si sparge la voce che la Spagna sta facendo una sanatoria, è ovvio che tutti gli immigrati potenziali cercano di entrare in Spagna.
10: Però è anche vero che questi immigrati che sono irregolari magari aspirano invece a regolarizzarsi, e qui ci porta a una questione, che è quella per esempio del bisogno di immigrati che hanno le nostre economie, che ha l'economia europea, anche quella italiana. Insomma, noi non ce la facciamo, anche pensando appunto a quelle sfide che abbiamo di fronte, che lei diceva poco fa, abbiamo bisogno.
11: Assolutamente,
10: anche.
11: Assolutamente. Infatti, se noi facessimo un piano di investimenti del tipo che ho citato prima per l'Europa, e ripeto, 1.000 miliardi di euro all'anno per 10 anni, Mario Draghi aveva detto 700-800 miliardi, adesso al di là delle differenze del numero, ma un imponente piano di investimenti europei, è chiaro che l'economia europea crescerebbe al 2-3% all'anno, non allo 0,6, lo 0,7, lo 0,5 o lo 0,9. E a quel punto certamente c'è bisogno di immigrazione regolare ed integrata, non clandestina.
10: E questo tra l'altro a proposito della, perché poi le questioni si legano, l'altro punto di cui parlavamo insomma, prima di andare in onda, quell'altra assurdità, questa riguarda proprio poi direttamente l'Italia. Noi in questi giorni stiamo toccando con mano letteralmente il cambiamento climatico con queste temperature come mai non si erano toccate in questo modo, e ci dicono i meteorologi che forse rimpiangeremo addirittura un'estate come quella di quest'anno. Questo ci porta al discorso quindi della siccità, e già lo vediamo nei fiumi del nord, per esempio, nord Italia, dei grandi laghi. E poi però questo si lega al discorso dell'uso che facciamo in Italia dell'acqua e dello spreco che facciamo in Italia dell'acqua.
11: Certo, il dato di fatto è che i cambiamenti climatici stanno creando una situazione di stagioni delle piogge e stagioni della siccità. Ecco, quindi stanno modificando in questi termini l'andamento anche meteorologico, e questo è un tema ovviamente fondamentale da affrontare. Però il problema siccità, in questo momento per esempio in Italia, nei nostri fiumi, nei nostri laghi, non è soltanto un problema di cambiamento climatico, ma è l'accumulazione di decenni e decenni di non curanza nell'assetto idrogeologico del paese. Perché? Perché il 40% dell'acqua disponibile nei nostri acquedotti è dispersa per buchi, falle e così via. Non facciamo gli invasi, e cioè non accumuliamo l'acqua quando c'è per poi utilizzarla quando non c'è o ce n'è poca. Per di più gli invasi sono un meccanismo molto semplice che evita le alluvioni, i dissesti idrogeologici e così via, perché quando l'acqua è in eccesso va deviata e accumulata in questi invasi. Se non lo si fa, arriva a valle del fiume e inonda paese e città, come abbiamo visto in tutti questi anni.
10: Magari paese e città asfaltate e cementificate, per cui l'acqua poi non sa dove andare e distrugge tutto quello che trova.
11: Per di più. Ecco, quindi il problema della siccità non è soltanto un problema di cambiamento climatico, ma è anche un problema di non intervento strutturale in termini di investimenti sulla nostra sistemazione idrogeologica da questo punto di vista. Io ricordo che nel lontano 1979 Nino Andreatta fu nominato per la prima volta ministro del bilancio e della programmazione economica e lanciò il PIN, Piano Idrogeologico Nazionale. Al centro di quel PIN di 47 anni fa c'era come perno fondamentale l'acquedotto pugliese, che era ed è il più grande acquedotto europeo. Attorno all'acquedotto pugliese si doveva costruire la Società Meridionale delle Acque, nazionalizzando nel breve termine tutti i 70-80 piccoli acquedotti del sud e facendo perno sulla gigantesca riserva d'acqua che c'è in Basilicata, per cui l'acqua pugliese e della Basilicata poteva arrivare in Campania, Calabria e Sicilia, e tutto il sud sarebbe stato messo al sicuro dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico, facendo una prima nazionalizzazione e facendo gli enormi investimenti necessari. Dopodiché, rimettendo sul mercato quella grande società, Società Meridionale Acqua, e facendone una public company. Questo è il disegno di 47 anni fa. In quel progetto al quale io partecipai come giovane economista e collaboratore del ministro Andreatta, c'erano anche esperti dell'Arma dei Carabinieri, proprio per dare anche un segnale di legalità di tutta la procedura. E dopodiché Andreatta fu cambiato di ministero, non fu rimesso al governo per quasi 10 anni e di quel progetto se ne è dispersa la memoria.
10: No, tra l'altro poi il dissesto
11: idrogeologico. Quindi ripeto, quello che vediamo oggi, i fiumi secchi, il Po in secca, l'acqua che non c'è e così via, non è soltanto il frutto del cambiamento climatico, ma è il frutto di 40 anni di noncuranza sul piano della gestione delle acque, perché in Italia l'acqua c'è, solo che bisogna conservarla negli invasi e non farla disperdere nei buchi degli acquedotti quando c'è, in modo tale che quando manca abbiamo la riserva d'acqua che può supplire alla carenza della pioggia.
10: E lei parlava poi appunto di come questa questione si leghi alla gestione idrogeologica del territorio, quindi al problema del dissesto. Mi viene in mente per esempio quando Marco Pannella diceva sempre che lui avrebbe fatto assumere un geologo per ogni comune d'Italia, perché il dissesto idrogeologico tra l'altro ha costi enormi economici ma anche umani e sociali, e tra l'altro sottraendo soldi a quelli che potrebbero essere investimenti del genere che lei diceva.
11: Esatto, all'epoca facemmo anche una stima molto grossolana, e cioè i costi dei disastri idrogeologici risultavano pari almeno alla metà degli investimenti da fare, cioè facendo gli investimenti importanti che ho detto si risparmiavano, almeno per metà di quegli investimenti, i costi del dissesto idrogeologico, costi fisici, senza parlare di morti, feriti, case crollate e così via.
10: Certo, tra l'altro poi la questione, adesso qui non riguarda strettamente adesso in questo momento il nostro paese, però la questione del cambiamento climatico e della siccità poi ha anche una relazione con la questione della gestione delle migrazioni, perché un mondo senza acqua significa gente affamata, assetata, che cerca dove sopravvivere. Quindi questo ci fa capire anche poi come tutto si, non tutto si tenga, ma come le cose poi siano legate tra di loro, e noi non possiamo guardare solo al nostro orticello, diciamo così.
11: Certamente, noi abbiamo parlato del tema per l'Italia in questo momento, però sin dall'inizio degli anni 90 del secolo scorso, in varie parti, istituti di studi nel mondo, si diceva e si continua a dire che la vera risorsa scarsa del XXI secolo sarebbe stata l'acqua, non il petrolio, il gas o le altre forme di energia, ma l'acqua. E lo sapevamo che nel XXI secolo il tema di fondo era ed è l'acqua. Ovviamente qui ne abbiamo parlato in termini più specifici riferiti al problema nostro italiano, ma è in tutto il mondo così. Ed è ovvio che se il tema acqua non lo si affronta anche in tutti gli altri continenti, vedi l'Africa, è ovvio che avremo sempre più immigrazioni irregolari e poco controllabili.
10: Certo, ma invece rimanendo sempre a noi, insomma, all'Italia, perché lei ha parlato appunto di, ecco, la domanda banale che viene, che però può venire a chi come me non è poi addentro a queste questioni, è: ma adesso, anche volessimo rilanciare quel piano di cui parlava poco fa, di cui avevate elaborato 47 anni fa, i soldi dove li troviamo?
11: Ecco, intanto la nostra stima dell'epoca ci diceva che metà di quei soldi li trovavamo nel non sperperare i soldi ex post dopo i disastri, cioè risparmiando tutti i soldi che abbiamo speso in questi 40 e più anni per tutte le emergenze delle alluvioni, del sistema idrico, delle frane e così via. Quindi metà di quelli li trovavamo lì, e l'altra metà doveva essere spalmata in un piano di 10 anni minimo per la sistemazione degli investimenti, creando questo grande soggetto, Società Meridionale delle Acque, che riportava a efficacia e efficienza tutto il sistema idrico di metà dell'Italia, diciamo dalla Puglia alla Campania, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, e quindi si metteva in sicurezza idrica metà dell'Italia, e collocando poi sul mercato come public company dopo che lo Stato aveva fatto il suo intervento massiccio in termini di investimenti, e quindi creando una grande società che si sarebbe dovuta chiamare SMA, Società Meridionale delle Acque. Quindi quello che vediamo in questi giorni, in queste settimane, certamente è effetto del cambiamento climatico, più effetto del mancato intervento serio, strutturale, ex ante, che non abbiamo fatto negli ultimi 40 anni.
10: E questo, tra l'altro, riallacciandoci anche un po' al discorso da cui siamo partiti, dell'Europa e la necessità di investimenti cospicui in Europa per tutta una serie di questioni, ci possiamo aggiungere anche questa, perché il problema del cambiamento climatico, il problema delle alluvioni, il problema del dissesto riguarda poi un po' tutta l'Unione Europea, quindi è importante che ci sia poi, ci deve essere un coordinamento anche

0: che in questo momento stanno funzionando a livello ridotto perché non c'è abbastanza acqua.
1: Bravissimo, teniamo conto che se non c'è l'acqua nei fiumi, che serve anche a raffreddare le centrali nucleari, si rischia di dover chiudere le centrali nucleari, mentre sappiamo che in tutta Europa e in Italia in particolare occorre almeno vararne 10 di centrali nucleari e di conseguenza provvedere al fabbisogno di acqua che servirà e dovrà servire al raffreddamento delle stesse centrali.
0: Io su questo ho qualche perplessità, ma non mi addentro in questioni che non sono le mie.
1: No, le perplessità ci sono perché sono tutte sul piano politico. E cioè qual è
0: qua volevo arrivare, è un problema che riguarda le nostre classi politiche e dirigenti.
1: Sì, ma io, come si diceva un tempo, a pensare male si fa peccato ma si indovina, ma vista la mia antica esperienza con l'allora ministro Andreatta, è evidente che fare un'unica società di gestione delle acque per tutto il sud d'Italia significava in realtà assorbire 70-80 piccole società di acquedotti che esistevano e che esistono ancora in quel territorio, il che vuol dire che si faceva un presidente, un amministratore delegato e un consiglio di amministrazione e non 70 presidenti, 70 amministratori delegati e 70 consiglieri di amministrazione. Sarà banale dirlo, ma forse uno dei motivi che hanno impedito la realizzazione di quel progetto sul piano politico spicciolo territoriale era anche questo, cioè vedersi sfuggire di mano un piccolo centro di potere, ma 70 piccoli centri di potere inefficienti che fanno disperdere l'acqua, che non fanno gli investimenti, che trovano buchi dappertutto in tutti i piccoli acquedotti e fanno il disastro di fronte al quale ci troviamo oggi.
0: Beh, i 100 campanili sono sicuramente una ricchezza storica, culturale del nostro paese, lo rende unico.
1: Sono i 100 campanili, un conto sono i 100 acquedotti inefficienti e pieni di sprechi.
0: Esatto.
1: Non solo sprechi d'acqua.
0: E lì però c'è anche un problema probabilmente della politica a livello centrale, insomma, perché forse la politica, il governo centrale, diciamo così, ha anche dei poteri, pur nel rispetto delle autonomie locali che sono anche previste dalla Costituzione, però ci deve essere anche un potere di indirizzo e di intervento, magari anche con il coinvolgimento delle popolazioni locali.
1: No, ma su un tema di questo genere è evidente che è un tema di interesse nazionale che spetta al governo centrale, ma con le varie riforme del titolo quinto, dell'assegnazione di compiti alle regioni e quant'altro, noi abbiamo disperso questo potere centrale, sostituito con decine e decine e decine di piccoli poteri locali e questi poteri locali finora hanno avuto il sopravvento su una questione di palese interesse nazionale.
0: Sono questioni tra l'altro che toccano poi da vicino le nostre tasche, ma secondo lei c'è speranza che si inverta questa tendenza o questa realtà?
1: Il problema è che se non si inverte questa realtà non c'è speranza, lo pongo al rovescio.
0: Sì, no,
1: cioè,
0: giusto.
1: O si inverte questa realtà e allora c'è speranza di ripetere. È lo stesso tema che va applicato all'Europa. O l'Europa si rende conto che dovrebbe discutere e varare al più presto quel piano da 1.000 miliardi di investimenti all'anno per 10 anni, oppure l'Europa non c'è, come attualmente ci rendiamo conto in 1.000 casi, in 1.000 episodi, primo fra tutti la politica estera europea, che non c'è.
0: Anche perché tra l'altro poi quando si parla dell'Europa, molto spesso per semplificazione giornalistica o per comodità politica, insomma di chiacchiera politica, si parla dei burocrati europei, sì, ma a prendere le decisioni politiche poi sono i governi, i burocrati devono applicare decisioni prese dai governi, quindi la responsabilità è in capo ai governi.
1: Certo, è una responsabilità politica dei governi che devono in qualche misura capire che singoli governi nazionali, financo la potente Germania, di fronte ai temi che abbiamo trattato qui, sono totalmente impotenti, cioè quel tipo di investimenti e beni pubblici

0: europei possono essere forniti ai cittadini europei solo a livello di federazione europea, di progetti integrati europei, non di singoli staterelli e stati nazionali. E questa è la responsabilità politica, cioè capire che o l'Europa fa un salto in alto verso una sua integrazione rispetto a questi 4-5 temi che abbiamo citato, non a tutto, ma rispetto a questi 4-5 temi, oppure l'Europa non c'è, quindi anche per l'Europa vale l'inversione della domanda che lei ha posto, e cioè se non si fa questo salto non c'è speranza.
1: L'orizzonte è quello degli Stati Uniti d'Europa, però insomma considerando che...
0: è l'orizzonte, ma intanto facciamo progetti integrati di investimento europeo, magari in parte finanziate con debito comune europeo. Sì. L'abbiamo fatto quando c'è stato il Covid.
1: Quindi ora, si può fare.
0: Quel Next Generation EU, quello che poi è diventato il PNRR, eccetera, l'abbiamo fatto dopo il Covid. Erano 700 miliardi in 6 anni, ma era transitorio, tant'è che è scaduto quest'anno. E il problema è in Europa rendersi conto che quella scelta non era necessaria e urgente solo per fronteggiare il Covid, ma è necessaria e urgente per fronteggiare da parte europea l'intero XXI secolo. E quindi deve diventare strutturale e permanente. E soprattutto, invece di 700 miliardi in 6 anni, occorrono 1.000 miliardi all'anno per 10 anni.
1: Il XXI secolo, di cui abbiamo già consumato un quarto. Professore, siamo arrivati al termine del nostro spazio. A questo punto ci diamo appuntamento. Questa era la 590esima puntata di Capire per Conoscere. Ci diamo appuntamento lunedì prossimo.
0: Senz'altro.
1: Grazie.
0: Buon lavoro.
2: Grazie a Roberto Spagnoli e al professor Mario Baldassarri, Capire per Conoscere. Fai notizia, Daniela Sala.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale dal lunedì alle 23.30 e poi in replica, sempre lunedì, ma alle 6 del mattino. Oggi parliamo di salute, ma non in astratto, parliamo di Roma e in particolare di quelle zone della città che spesso restano ai margini del racconto pubblico, le periferie. E oggi partiamo da una domanda semplice, ma tutt'altro che scontata. Il diritto alla salute è davvero uguale per tutti, anche dentro una stessa città? A Roma la risposta, secondo il nuovo rapporto periferie, rapporto su salute e marginalità nei quartieri di Roma, Bastoggi e Idroscalo di Ostia, è no. E non è una risposta teorica, ma costruita sul campo, dentro due quartieri in qualche modo simbolo delle periferie urbane. Il rapporto è stato realizzato da Medici per i Diritti Umani nell'ambito del programma Periferia Capitale ed è nato infatti da mesi di lavoro diretto in questi territori, quindi non solo analisi e numeri, ma presenza quotidiana, operatori e operatrici che hanno incontrato le persone, ha ascoltato le loro storie, le loro esigenze e accompagnato concretamente chi vive maggiori difficoltà nell'accesso alle cure. Al centro, appunto, ci sono due realtà diverse ma unite da una stessa condizione di marginalità: da una parte Bastoggi, quartiere di edilizia popolare segnato da isolamento e degrado strutturale, e dall'altra l'Idroscalo di Ostia, un insediamento informale alla foce del Tevere con abitazioni autocostruite, carenza di servizi e forte vulnerabilità ambientale. Quello che emerge dal rapporto è un quadro molto chiaro: nelle periferie, appunto, il diritto alla salute rischia di rimanere un principio astratto. Le disuguaglianze non sono solo economiche, ma si intrecciano con fattori abitativi, amministrativi e sociali, quindi barriere logistiche, burocratiche e culturali che rendono l'accesso alle cure più difficile, più frammentato, a volte addirittura impossibile. E quindi succede qualcosa di paradossale: persone che sulla carta avrebbero diritto alle cure nella realtà non riescono ad usufruirne. Infatti il rapporto parla chiaramente di un divario tra accesso formale e accesso reale, una distanza che si allarga proprio nei contesti più fragili. Ma questo lavoro non è solo una denuncia, è anche un tentativo di raccontare questa realtà dall'interno, restituendo uno spaccato che va oltre Bastoggi e l'Idroscalo, perché quello che emerge riguarda il funzionamento complessivo del nostro sistema sanitario e mette in discussione l'effettività di un diritto che dovrebbe essere universale. E allo stesso tempo il rapporto indica anche una direzione possibile, un modello di salute più vicino alle persone, più comunitario, capace di raggiungere chi oggi resta ai margini, proprio nei luoghi in cui vive. Di tutto questo parliamo oggi con Martina Castelli, responsabile per i progetti nazionali di Medici per i Diritti Umani, che ha lavorato direttamente su questo report e sul campo nelle periferie di Roma. Buon ascolto e noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Allora, io sono Martina Castelli e sono la responsabile per i progetti nazionali di Medici per i Diritti Umani.
0: Ecco, partiamo dal quadro generale, da questo report sulle periferie, in realtà su due periferie in particolare della capitale dove voi avete lavorato. Quindi innanzitutto, da dove nasce questo rapporto su questi due quartieri di Roma e qual è la fotografia che emerge di questi territori?
1: Allora, il rapporto nasce dall'esperienza di campo di uno dei progetti di Medici per i Diritti Umani, che è uno dei primi progetti, perché nasce un progetto che nasce nel 2004, anno proprio di fondazione dell'organizzazione MEDU, e la clinica mobile, un camper per i diritti, è un progetto di assistenza sanitaria. Storicamente abbiamo operato e ancora tuttora attivo il progetto in contesti quali la stazione Tiburtina, Termini, dove incontriamo molta popolazione migrante, persone con background migratorio, transitanti, anche senza fissa dimora. E quello che si fa è offrire un servizio di medicina di prossimità, quindi assistenza medica di base, insieme ad un orientamento ai servizi, soprattutto i servizi sanitari. Dal 2025, quindi dallo scorso anno, da febbraio, grazie al contributo, al sostegno della Fondazione Charlemagne con il programma Periferie Capitale, abbiamo potuto espandere questo intervento anche nelle periferie della città di Roma, in particolare Bastoggi e l'Idroscalo di Ostia. quindi a partire dall'esperienza di campo di quest'anno abbiamo voluto creare insomma questo rapporto che è una fotografia, che vuole essere un po' una fotografia del quadro sociosanitario che abbiamo incontrato. Chiaramente non è uno studio esaustivo, nel senso che si basa proprio su un anno di intervento e in particolare all'inizio, quando si iniziano interventi in nuovi territori, chiaramente c'è tutta una fase di conoscenza reciproca delle organizzazioni e della popolazione che poi vive quei quartieri. Però insomma quello che è emerso sono dati significativi che ci restituiscono un quadro che parla non tanto solo di quei territori specifici, quelle due periferie, ma un po' di quello che è il sistema complessivo delle periferie e di conseguenza del nostro sistema di salute pubblica. Ecco.
0: Ecco, partendo un po' da queste conclusioni, voi appunto nel rapporto parlate di un diritto alla salute non pienamente garantito, quindi un sistema in cui il diritto alla salute nelle periferie è spesso solo formale. E questo che cosa significa concretamente, cosa significa questa distanza tra quello che dovrebbe essere diritto, un diritto costituzionale e la realtà?
1: Sì, diciamo che quello che è emerso, emerge dal rapporto, emerge dall'esperienza di quest'anno di Medu sul campo è proprio questo, cioè che c'è una distanza tra il possesso giuridico del diritto, quindi posso accedere giuridicamente al sistema sanitario nazionale, e poi invece la possibilità concreta di esercitare quel diritto. Qui vi cito un dato rispetto alle persone che abbiamo incontrato, cioè che il 70% ci dice di avere il medico di medicina generale, quindi di essere iscritto al sistema sanitario nazionale, e poi solo il 48% però ci dice di utilizzarlo regolarmente. Questo ci fa capire il divario che c'è, no? Rispetto a quello che riguarda l'accesso poi effettivo alle cure. E oltre a questo, quindi a questa distanza, un altro elemento rilevante che abbiamo sollevato nel rapporto è un dato ancora più complesso, proprio perché è più difficile da osservare, e si tratta di tutte quelle persone che neanche noi in un anno di intervento siamo riuscite ad incontrare. Questo perché ci sono molte persone che ancora prima di provare ad accedere al sistema rinunciano alle cure, e questo quindi ci parla di un sistema che è percepito da una parte della popolazione come completamente non accessibile.
0: Ecco, per fare invece ora un attimo un passo indietro, voi appunto avete lavorato in due contesti per certi versi differenti, ma per altri aspetti simili. Dicevamo appunto Bastoggi, che è un complesso di edilizia popolare principalmente, che conta circa 3.000 abitanti, e l'Idroscalo di Ostia, che è invece un insediamento in buona parte informale dove vivono circa 2.000 persone. Ecco, anche per chi, diciamo per i non romani, per chi non ha familiarità con alcune geografie della capitale, di che luoghi si tratta, quali differenze, quali similitudini avete trovato sul campo, e poi appunto questo ovviamente come incide sulla salute e sull'accesso alla salute delle persone che risiedono in queste zone.
1: Sì, allora sì, abbiamo iniziato appunto a operare in questi due quartieri che per alcuni versi hanno delle similitudini, e penso in particolare allo stato delle abitazioni, perché c'è una grande fetta delle persone che vi risiedono che sono in stato di occupazione, quindi parliamo di da un lato a Bastoggi queste palazzine erano state create proprio come residenze pubbliche, ma poi non si sono mai formalizzate di fatto, e quindi c'è uno stato di condizione abitativa abusiva, e questo poi crea di fatto un problema legato all'accesso alle cure, perché talvolta quando non si ha quella che è la residenza anagrafica automaticamente non si può accedere al sistema sanitario. Stessa cosa vale per l'Idroscalo, dove molte abitazioni non sono censite perché si trovano su terreno demaniale, e anche qui quindi questo comporta una problematica legata al tema della residenza, oltre a tutto quello che è uno stile di vita, delle condizioni di vita molto precarie, perché legate a distanza fisica anche dai servizi. Penso in particolare all'Idroscalo di Ostia, che è un quartiere proprio ai confini e alla foce del fiume Tevere, per dare qualche indicazione geografica, e che quindi è anche soggetto a forti allagamenti costanti durante tutto il periodo invernale. E penso invece a Bastoggi, dove c'è un forte tema legato all'edilizia, dove ci sono problemi rispetto a queste abitazioni e anche diciamo le persone che vivono nel quartiere denunciano l'assenteismo del comune, in particolare per la mancanza di manutenzione appunto di questi edifici. E, quindi diciamo che le condizioni di vita, le condizioni sociali, ma anche economiche, perché qui abitano persone che spesso vivono in condizioni di lavoro nero o condizioni precarie, vanno a condizionare direttamente quello che è lo stato di salute. Infatti, nel parlare di salute, l'elemento principale che emerge dal rapporto è proprio questo, cioè che non si può parlare di singole patologie o stato di salute senza che questo sia fortemente intrecciato con tutte quelle che sono le barriere. Diciamo, noi le abbiamo definite barriere, andandole un po' a sintetizzare, ma tutto quello che è lo stato di vita, le condizioni di vita delle persone in questi quartieri.
0: Ecco, e per focalizzarci insomma un attimo sui numeri, ci potete dare qualche riferimento rispetto appunto al numero di interventi che avete fatto e che cosa emerge come fotografia appunto da un lato sia anagrafica, che poi appunto come sappiamo ha un grande riflesso e un grande effetto poi sull'accesso ai servizi. Parlavamo adesso del dato di circa il 55% delle persone che non hanno una residenza anagrafica perché non la possono ottenere, e poi anche dal punto di vista insomma un po' proprio della salute, quindi del tipo di interventi richiesti, del tipo di diciamo, supporto sanitario anche che le persone che voi avete di cui le persone che voi avete incontrato avrebbero bisogno.
1: Sì, allora in generale noi abbiamo effettuato in questo periodo che va da febbraio, diciamo marzo a dicembre del 2025, 199 interventi tra quelle che sono prime visite e li chiamiamo follow-up, ovvero quelle persone che poi sono tornate alla clinica mobile, e c'è una percentuale molto alta delle persone che poi sono tornate. Questo ci indica, cioè questo anche è un dato perché ci dice proprio come è funzionale, no? La medicina di prossimità e quanto ci sia il bisogno continuativo nel tempo. Di questi 199 interventi, 127 sono stati svolti presso l'idroscalo, dove c'è stata una presenza settimanale della clinica mobile, e 72 a Bastoggi, dove si è andati a cadenza bisettimanale. E ogni intervento, diciamo che i numeri di questo rapporto chiaramente non sono alti, non stiamo parlando di dati davvero statisticamente alti, ma perché questo? Perché questo ci restituisce la complessità di ciascun intervento, perché ogni visita che abbiamo fatto in realtà ha richiesto un alto livello di complessità, perché non è una semplice visita medica per come la intendiamo noi, no? Vado dal medico con questo problema, questa è la soluzione, ma si è fatto tantissimo lavoro anche di orientamento o di educazione sanitaria. Per darvi però, prima di parlare al profilo clinico, un po' il quadro, diciamo, sociodemografico, per così dire, delle persone che abbiamo incontrato, quindi chi abita questi quartieri e chi noi abbiamo incontrato nei quartieri, prevalentemente persone di nazionalità italiana, con minoranze di persone provenienti da paesi europei, Romania, Polonia, e poi con minoranze di persone con nazionalità extraeuropee. E prevalentemente adulti abbiamo incontrato, quindi persone dai 37 dai 31 ai 50 anni, e una percentuale di popolazione maggiormente femminile. Queste chiaramente sono le persone che noi abbiamo incontrato, che, come dicevo prima, è un po' la punta dell'iceberg, nel senso che poi c'è un grande dato sommerso rispetto a tutte queste quelle persone che ancora non è stato possibile intercettare. E come dicevo prima, per quanto riguarda le condizioni proprio di salute fisica, le patologie più frequentemente osservate sono quelle che interessano l'apparato cardiocircolatorio, ma anche malattie croniche non trattate. Questo proprio ci va a dire quanto molte persone erano a conoscenza delle proprie patologie, ma non accedono, non proseguono percorsi di presa in carico e cura di cui in realtà avrebbero bisogno. E come dicevo, ogni intervento ha rappresentato un alto livello di complessità. Oltre alle visite mediche, così come noi le definiamo, che sono state sicuramente l'intervento principale, ci sono stati tanti casi di quello che abbiamo definito nel report come case management, cioè quella presa in carico della persona e supportarla nell'invio ai servizi sanitari del territorio, quindi proprio seguendola, accompagnandola nella presa in carico per il servizio pubblico, perché ricordiamo che il nostro intervento è un intervento che va non in sostituzione chiaramente del Servizio Sanitario Nazionale, ma vuole creare una barriera, vuole facilitare l'accesso ai servizi pubblici. Non sempre questo è stato facile, diciamo che a Bastoggi c'è una rete di organizzazioni che è la ASL Roma 1, diciamo il rapporto è stato molto più funzionale, il sistema di referral, quindi di invio, è stato facilitato. Molto più complessa la situazione all'idroscalo di Ostia, e come dicevo una grande parte dell'intervento è stato concentrato in azioni di informazione, proprio anche di educazione sanitaria, di prevenzione anche alle malattie. Questo perché c'è proprio una scarsa conoscenza di quello che è la salute, insomma come orientarsi anche dentro il complesso sistema della salute.
0: Ecco, beh, tra l'altro, insomma, in linea con direi poi tutti i progetti di Medo sul territorio, appunto, come ricordare, il vostro intervento è sanitario, sì, ma anche, diciamo, sociale e di integrazione, diciamo, appunto, con i servizi esistenti, però ecco, colpisce nel vostro rapporto, insomma, come in qualche modo sembra che l'accesso alla salute, voi anche lo definite così, diventi un bene di lusso in queste circostanze, e con un fenomeno che voi rilevate, che è quello di molte persone che rinunciano alle cure in qualche modo ancora prima di provarci. Ecco, volevo chiederti quanto è diffuso questo abbandono, quali sono un po' le cause che voi anche avete rilevato e come questo forse si lega anche a un indebolimento più generale del Servizio Sanitario Nazionale, quindi in questo senso come sì, il vostro report si colloca chiaramente parte da dati raccolti in due contesti geografici ben precisi, però cosa racconta in qualche modo del Servizio Sanitario Nazionale in senso più ampio?
1: Sì, diciamo che questo sulle persone appunto che non accedono completamente ai servizi è un dato mancante, cioè è un dato che noi effettivamente non abbiamo, stando sul territorio, parlando con le persone, no? Lavorando all'interno dei quartieri quotidianamente, è qualcosa che si può osservare, però ad esempio anche noi abbiamo fatto fatica a fare interventi di assistenza domiciliare, quindi quelle persone che non escono proprio dalle proprie abitazioni, quindi è un fenomeno che abbiamo rilevato ma che è davvero difficile da quantificare. E nel rapporto noi abbiamo un po' sintetizzato quelle che sono le barriere che abbiamo individuato, e chiaramente il tema è che non c'è una sola barriera, non c'è un solo fattore che crea questo problema nella accesso ai servizi, ma è la sovrapposizione di queste barriere che si rafforzano in qualche modo tra di loro, creando un circolo vizioso. E volendole riassumere, poi abbiamo parlato di barriere fisiche, che sono quelle che comprendono quelli che sono gli ostacoli un po' logistici, penso proprio alla distanza dai servizi e dall'isolamento dei quartieri. penso a proprio in questo caso all'idroscalo di Ostia, ma sono situazioni che possiamo immaginare in tante periferie, no? Delle nostre città. E poi in particolare le barriere economiche sono molto importanti, che riguardano i costi sia diretti che indiretti delle cure, e ci parlano anche di un sistema che si sta sempre più privatizzando. Chiaramente questo rapporto si inserisce in un momento di in uno spaccato, in una fotografia di un sistema sanitario nazionale che è in una sua fase di crisi. Ne avete parlato anche voi, no? In altri interventi, ed è qualcosa che viviamo tutti come cittadini ogni giorno, e semplicemente queste situazioni si acuiscono nelle periferie e quindi sono più visibili. E non tutte le famiglie, in particolare le famiglie che vivono in questi contesti, riescono a sostenere questi costi legati appunto alla privatizzazione della spesa sanitaria. Poi abbiamo individuato quelle che sono delle barriere burocratiche, come citavamo prima, quelle legate alla residenza anagrafica. Infatti vediamo come questa è condizione qua non per poter accedere alle cure, ma talvolta non tutte le persone riescono ad accedere. Qui abbiamo, come potrete vedere, c'è anche un focus scritto da ASGI, che è proprio legato alla condizione particolare dei cittadini comunitari, che per una sorta di vuoto normativo vivono in uno stato ancora più complesso legato all'accesso alle cure, proprio perché diciamo che sono richieste requisiti economici o di stabilità lavorativa per poter avere la residenza anagrafica, e quando le persone sono indigenti, quindi ad esempio non hanno un lavoro, non hanno una stabilità economica, non hanno possibilità di accedere in questo senso. E poi abbiamo individuato quelle che sono delle barriere informative, e qui, come dicevo prima, abbiamo parlato di alfabetizzazione sanitaria. Abbiamo visto quanti casi di educazione sanitaria abbiamo registrato solo nel nostro intervento, e di case management, quindi di accompagnamento proprio delle persone verso i servizi, perché c'è una difficoltà concreta nell'accedere, nell'orientarsi al sistema. E infine quelle che abbiamo definito come barriere culturali, ma qui intendendo per lo più la percezione delle persone nei confronti delle istituzioni. E nel lavoro di campo è emersa una forte sfiducia nei confronti delle istituzioni, e questo si riflette anche nel concreto, nel non voler, come dicevamo prima, neanche tentare l'accesso al servizio sanitario, proprio per questo fatto che poi si è rilevato molto anche nella parte di supporto psicologico che è stata effettuata nel progetto, che c'è un senso di sfiducia anche proprio verso il futuro, no? Una difficoltà di immaginare un futuro diverso da quello che si ha. E quindi queste un po' sono le criticità che abbiamo rilevato, sintetizzate, e che tra di loro si rafforzano.
0: Ecco, e un altro aspetto che direi emerge in modo molto forte è quello della salute mentale. Poi, ecco, un argomento che anche in passato, anche con altri interventi, abbiamo affrontato in questa rubrica, e sappiamo tutte le difficoltà, le barriere che esistono proprio nell'accesso ai quelli che dovrebbero essere i servizi pubblici relativi alla salute mentale. Voi su questo che cosa avete rilevato, e in quei casi come riuscite, se riuscite ad intervenire per favorire idealmente questo raccordo con dei servizi gratuiti esistenti, e cosa ancora rimane, diciamo, invisibile nelle politiche pubbliche da questo punto di vista?
1: Sì, diciamo che quest'anno è stato aggiunta la figura di una psicologa al bordo della clinica mobile, ed è stato un elemento di novità che abbiamo voluto inserire proprio perché nelle fasi di conoscenza iniziale con le persone dei due quartieri è emerso in modo forte questo bisogno, cioè c'è stata espressamente richiesta questa cosa. Già questo ci dice molto. A livello di di dati, quest'anno circa una persona su cinque di quelle che abbiamo incontrato ha richiesto esplicitamente un intervento di supporto. Noi chiaramente avevamo un servizio di ascolto perché il setting poi della clinica mobile non può essere quello di una presa in carico continuativa, ma come dicevi, l'idea è quella di un raccordo poi con il servizio, con i servizi esistenti. Non sempre è stato semplice. Perché, come abbiamo detto, ci sono problematiche stesse del sistema sanitario nazionale e che fanno fatica a prendere in carico tutte le persone, nonostante queste ne abbiano poi effettivamente il diritto. Quindi diciamo che nei contesti dove siamo stati, il tipo di sofferenza osservata è stato direttamente connesso a quello che è quelle che sono, come dicevamo prima, no? Le condizioni di vita, l'isolamento, la precarietà abitativa, il senso di incertezza verso il futuro come dimensione un po', no? Che abbiamo rilevato. E un altro tema importante è quello del legame tra il tipo di intervento psicologico, di salute mentale che abbiamo fatto e il tema dell'abuso di alcol e sostanze, che è comunque un tema molto forte all'interno delle periferie. E quindi ecco, non è stato sempre semplice il raccordo con il sistema sanitario nazionale, chiaramente dipende dal territorio in cui si interviene e in qualche modo si è cercato di supportare la popolazione con questo sportello di ascolto, di rimandare ad altre reti, perché come dicevamo, noi lavoriamo molto in sinergia con tutta quella che è la rete delle altre associazioni anche che lavorano sul territorio e questo insomma, è stata anche un po' la chiave del nostro intervento.
0: Ecco, in conclusione, quali sono in qualche modo, anche grazie insomma ai dati che avete rilevato, all'osservazione che avete fatto, gli interventi urgenti che sarebbero necessari proprio a livello pubblico, diciamo, quali le soluzioni possibili per far sì che ad oggi, diciamo, in qualche modo la salute, l'accesso alla salute nella capitale, ma insomma in tanti altri luoghi, non dipendano in qualche modo dal CAP in cui si è residenti.
1: Esattamente. E diciamo che sì, alla conclusione del nostro rapporto, anche a partire da quelle che per noi sono state le buone pratiche, nel senso quello che ha funzionato nel piccolo nel nostro intervento, che sicuramente è la medicina di prossimità, l'approccio della medicina di prossimità, abbiamo visto come in qualche modo quando si portano i servizi nei luoghi di vita delle persone, alcune delle barriere di cui abbiamo parlato prima effettivamente vengono abbattute, non solo quelle fisiche, ma anche proprio quelle di comprensione dei servizi. E anche l'approccio multidisciplinare, come abbiamo detto, avere una psicologa a bordo della clinica mobile è stato per noi strategico per venire incontro a tutti i bisogni multidimensionali delle persone che abbiamo incontrato, così come il lavoro di raccordo nella ASL, con le ASL, in particolare sul territorio romano, con il sistema pubblico, insomma, che è stato funzionale per la presa in carico di identificazione precoce, no, di alcuni casi particolarmente critici e di invio per una presa in carico continuativa del servizio pubblico. Quindi sicuramente quelle che sono un po' le raccomandazioni, ma che non sono interventi isolati, ma più che altro un indirizzo di lavoro, sembra scontato dirlo a questo punto, ma è chiaramente la necessità di rafforzare quello che è il servizio sanitario pubblico anche per contrastare l'aumento della spesa privata e garantire l'effettivo universalismo delle cure. E questo è, diciamo, il nodo cruciale, questo è diciamo, l'intervento chiave che andrebbe a risolvere un po', no? Tutte le criticità che abbiamo individuato, così come un nodo importante riguarda l'accesso effettivo alle cure. Abbiamo visto come in molti casi i servizi esistono, ma questi non sono poi realmente fruibili per le persone non vi accedono e quindi, insomma, andare a lavorare su quella che è l'effettiva accessibilità del servizio, quindi questo più a livello locale, no? Per rafforzare l'accessibilità concreta, questo vuol dire investire nella prossimità, quindi potenziare il servizio, gli orientamenti, perché no? Migliorare anche i trasporti, che è quello che poi serve per raggiungere il servizio, e anche lavorare in rete anche con il terzo settore, insomma. E poi sicuramente alle aziende sanitarie locali, qualcosa di davvero importante è andare a rafforzare la capacità di intercettare, ma poi anche di prendere in carico i bisogni di tutti, ma in particolare delle persone più fragili, e questo significa aumentare anche l'attività di outreach, anche domiciliare, investire nell'educazione sanitaria, perché abbiamo visto come sia un elemento veramente chiave, in particolare nelle periferie, e anche integrare in modo più strutturale quello che è la salute mentale, tema della salute mentale nei servizi del territorio, perché come abbiamo detto non è solo avere il servizio ma renderlo veramente fruibile e utilizzabile. Quindi sì, forse diciamo come conclusione possiamo dire che quello che emerge nelle periferie non è chiaramente un'eccezione o un caso isolato, ma è qualcosa che in qualche modo riguarda tutto il sistema nel suo complesso, semplicemente nelle periferie questo è più visibile, le barriere, le fratture sono più visibili, ma in realtà è qualcosa che davvero interessa a tutti noi.
0: Rieccoci in studio solo per i saluti. Questa era l'intervista a Martina Castelli, responsabile per i progetti nazionali di Medici per i Diritti Umani, che ha lavorato direttamente sul report periferie, rapporto su salute e marginalità nei quartieri di Roma, Bastoggi e Idroscalo di Ostia. Per oggi è tutto, vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Ne torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Ben trovati all'ascolto dei programmi della notte di Radio Radicale, programmi che apriremo tornando a parlare della riforma della Corte dei Conti. Lo faremo andando ad ascoltare un incontro che ha approfondito il rapporto tra indipendenza della magistratura, funzioni della Corte dei Conti, controlli pubblici e tutela delle risorse pubbliche. Questo appuntamento si è svolto a Palermo ed ha visto la presenza di molti esponenti, esperti di giustizia, visto che il tema era proprio quali riforme per la giustizia e la Corte dei Conti, processi di riforma, indipendenza della magistratura, tutela delle risorse pubbliche, organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati e dall'Associazione Magistrati della Corte dei Conti. Sono intervenuti Antonio Balsamo, che è presidente della Corte d'Appello di Palermo, Lia Sava, procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo, Maurizio De Lucia, procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, e ancora Giuseppe Tango, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Maria Cristina Razzano, segretario generale dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, Salvatore Pilato, presidente della sezione delle autonomie della Corte dei Conti, Giuseppe Verde, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Palermo, Angelo Pellino, presidente di sezione del Tribunale di Palermo, Elena Tomassini, magistrato presso la Corte dei Conti della sezione Autonomie, Salvatore Veneziano, presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Vincenzo Militello, professore ordinario dell'ordinario di diritto penale presso l'Università di Palermo, Raimondo Nocerino, magistrato presso la Corte dei Conti, la sezione giurisdizionale della Sicilia, Claudio Reale, giornalista della redazione TGR Sicilia, Paola Briguori, magistrato presso la Corte dei Conti, terza sezione centrale di appello, Angelo Maria Quaglini, magistrato presso la Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, Mario Serio, componente dell'ufficio del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà Personale, Raffaele Malizia, presidente della sezione della Corte d'Appello di Palermo, Elena Papa, consigliere dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, Fernando Asaro, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala e Pier Giorgio Morosini, presidente del Tribunale di Palermo. Poi andremo ad ascoltare la presentazione di un libro, Spiega la vela, storie e metodo educativo con i minori in ambito penale, curato da Deborah Divertito e pubblicato da Edizioni San Gennaro. Si è svolto a Roma questo appuntamento, vi hanno partecipato insieme all'autrice, che è una criminologa, appunto curatrice del testo, Marco Rossidoria, presidente di Impresa Sociale con i bambini, Melania Cimmino, direttrice della Fondazione di Comunità San Gennaro, Rosario Esposito La Rossa, Cira Stefanelli, dirigente del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, Ciro Burzo, che è un attore ed un educatore, conclude Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati del Movimento 5 Stelle, e modera Roberto Malfatti, presidente della cooperativa Se Può Fa. Poi torneremo a parlare della scomparsa di Francesco Guccini, lo faremo ascoltando un'intervista realizzata da Lanfranco Palazzolo. Sarà poi la volta di Media e dintorni, riascolteremo la trasmissione di Emilio Targia ed Edoardo Fleischner e poi il bandolo della matassa a cura di Valeria Manieri. Cambieremo poi argomento, ci occuperemo dell'European Media Freedom Act con la denuncia del Partito Radicale contro l'Italia e lo faremo con un'intervista realizzata da Enrico Salvatori con l'avvocato Maria Laura Turco. Poi invece torneremo a parlare di PNRR insieme a Lanfranco Palazzolo e Marco Grimaldi, per andare poi ad ascoltare alle 7 la rassegna stampa cinese a cura di Francesco Radicioni. Alle 7.10 spazio transnazionale in diretta a cura di Francesco D'Aleo, alle 7.30 Derrick a cura di Michele Governatori e alle 7.35 stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale per tutta questa settimana a cura di Roberto Spagnoli. Ma come dicevamo, adesso andiamo ad ascoltare questo convegno organizzato a Palermo dall'Associazione Nazionale Magistrati e dall'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, un convegno dedicato ai processi di riforma della giustizia e della magistratura contabile, in cui è stato approfondito il rapporto tra indipendenza della magistratura, funzioni della Corte dei Conti, controlli pubblici e tutela delle risorse pubbliche. Il tema era proprio quali riforme per la giustizia e la Corte dei Conti, processi di riforma, indipendenza della magistratura, tutela delle risorse pubbliche. Buon ascolto.
1: Dunque, cominciamo allora subito il nostro incontro. Anzitutto e con un ringraziamento all'Associazione dei Magistrati della Corte dei Conti e all'Associazione Nazionale dei Magistrati per avere focalizzato l'attenzione su un tema di straordinaria attualità, su cui è particolarmente importante una riflessione comune di tutte le istituzioni giudiziarie. Ecco, io mi sono reso conto della valenza che ha su un piano internazionale la Corte dei Conti italiana quando ho partecipato nel 2019 alla conferenza degli Stati parte della Convenzione ONU contro la corruzione, perché proprio in quella occasione, per la prima volta, presso le Nazioni Unite si è attribuita una speciale rilevanza alle Supreme Audit Institutions, tra cui appunto la nostra Corte dei Conti. Non a caso quell'incontro internazionale è stato partecipato da una serie di colleghi della Corte dei Conti italiana che hanno dato un grosso contributo alla definizione dei contenuti della Abu Dhabi Declaration. Ecco, questa dichiarazione ha evidenziato il ruolo assolutamente fondamentale delle Supreme Audit Institutions, come la nostra Corte dei Conti, per la promozione di integrità, responsabilità, trasparenza e gestione appropriata e uso delle risorse pubbliche. Evidentemente si tratta di una tematica che è considerata assolutamente centrale per il contrasto alla corruzione. Non a caso, nella successiva Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tenutasi nel giugno 2021, è dedicata al contrasto alla corruzione, la prima Assemblea Generale delle Nazioni Unite su questo tema, è stata ribadita l'importanza da un lato di queste istituzioni appunto di controllo e dall'altra di tutte le altre autorità operanti nel contrasto alla corruzione, come in particolare gli organi della giurisdizione ordinaria, per una capacità di affrontare in termini completi una questione che, come quella della corruzione intesa appunto anche nei suoi legami con il mondo della criminalità organizzata e nella sua dimensione transnazionale, e si è messo in luce il bisogno di una forte collaborazione anche con riferimento ai procedimenti in materia di corruzione. Ecco, in buona sostanza, quello stesso spirito che si è manifestato alle Nazioni Unite nel raccordo tra giurisdizione ordinaria e appunto autorità di controllo come la Corte dei Conti per il contrasto di una delle forme più gravi di criminalità deve essere alla base del nostro dialogo su una tematica che coinvolge alcune scelte fondamentali compiute dal nostro Costituente. Perché in buona sostanza è stato messo in luce dalla dottrina più autorevole come il nostro Costituente abbia cercato di dare un ruolo particolarissimo alla Corte dei Conti, sottraendola al capo della Costituzione che si occupa specificamente della pubblica amministrazione, e quindi intendendo la sua funzione come un potere che si colloca in un'area esterna al comando politico, tanto che veniva giustamente qualificata dalla migliore dottrina come potere neutrale, qualche cosa che veniva accostato da questo punto di vista al Presidente della Repubblica e alla Corte Costituzionale e agli altri organi costituzionali di garanzia. L'idea quindi che la Corte dei Conti non è portatrice di un interesse pubblico specifico rispetto alla vicenda su cui è chiamata a giudicare e a controllare, perché è depositaria di un unico e oggettivo interesse, quello della difesa della legalità in via preventiva, quando impedisce che l'atto della pubblica amministrazione del governo legittimamente in ordinamento, e in via successiva, quando dopo la riproduzione di un danno interviene per ricomporre il patrimonio erariale danneggiato. Ecco, allora, il tema che tutti quanti in questo momento ci poniamo è la coerenza delle riforme attualmente in fase di progettazione progressiva con questo disegno costituzionale. Devo dire che le riflessioni che ho sentito proprio oggi dai colleghi della Corte dei Conti suscitano numerosi interrogativi per tutta una serie di aspetti che vanno dal tema della struttura del pubblico ministero nell'ambito della Corte dei Conti, al tema della separazione delle funzioni, alla convergenza presso i medesimi organi di funzioni giurisdizionali e di funzioni di controllo, e alla possibilità che attraverso un solo apparente accrescimento delle funzioni di controllo si determini una sorta di eterogenesi dei fini con una riduzione della effettività, della portata di questa fondamentale attività. Comunque, ecco, è tutta una serie di interrogativi che possono ricevere un grande contributo di conoscenza da parte dei magistrati della Corte dei Conti, che ringraziamo per la loro presenza. Passo quindi adesso subito la parola alla Procuratrice Generale, che tra le tante cose è anche una delle persone che ha una conoscenza più profonda di quel rapporto tra criminalità organizzata, mondo politico-amministrativo, che è stato alla base di una serie di vicende veramente drammatiche della nostra storia e che si collocano sullo sfondo di alcuni di quegli episodi su cui appunto tutti abbiamo maturato determinate motivazioni forti nella nostra attività giudiziaria. Non è un caso che qui ci troviamo appunto in un'aula magna dove davanti a noi ci sono le fotografie di persone come Giovanni Falcone e come Paolo Borsellino. E mi permetto soltanto di segnalarvi che proprio in quella Assemblea Generale dell'ONU dedicata alla lotta alla corruzione, l'Italia si è presentata con le parole di Paolo Borsellino, e con appunto la sua idea che la lotta alla mafia non deve essere soltanto un'opera di repressione, deve essere un movimento culturale e morale capace di coinvolgere anzitutto le giovani generazioni, le più sensibili alla bellezza e al fresco profumo della libertà. Allora, questa idea del fresh scent of freedom è diventato veramente un tratto identitario per il nostro paese. E io penso che un grande contributo per la costruzione di questa identità nazionale sia stata data dall'attività della magistratura ordinaria e di istituzioni come la Corte dei Conti, capaci di calare in pratico questa grande intuizione del nostro Costituente. Grazie a Lia sin da ora per il contributo di idee e di motivazioni che ci dà sempre.
2: Grazie Presidente. Porgo anch'io i saluti a tutti i presenti per questo importante momento di riflessione. Quando il Presidente Pilato mi ha contattato per parlarmi di questa iniziativa, mi ha detto che l'interesse primario di questi saluti introduttivi doveva essere finalizzato, ed è questa la linea che io terrò, nel gettare sul campo alcune questioni di interesse comune sia alla magistratura contabile che alla magistratura ordinaria in questo particolare momento storico. Ebbene, io vorrei partire da un dato. Anche qui andrò per flash, perché sono assolutamente certa che questi flash saranno poi sviluppati nel corso del dibattito e delle relazioni. La tutela del patrimonio pubblico non deve essere considerata, come purtroppo stiamo verificando alla luce delle riforme, un ostacolo alla spesa, ma deve essere considerata come un indispensabile presidio di legalità. È così che la magistratura ordinaria e la magistratura contabile hanno inteso, la magistratura ordinaria guardando alla magistratura contabile, la magistratura contabile guardando in se stessa, quello che è il proprio ruolo, presidio di legalità. Adesso assistiamo da un po' di anni a questa parte, da un lato sotto diciamo, le influenze di quella che è la necessità di velocizzare, di semplificare, perché abbiamo gli obblighi che ci derivano da un lato dal PNRR, dall'altro dalla necessità di rompere, come diceva qualcuno, i lacci e i lacciuoli all'attività della pubblica amministrazione, abbiamo questo percorso volto alla semplificazione di tutto, anche una semplificazione che è arrivata fino allo svuotamento della funzione di controllo della Corte dei Conti. Ebbene, noi diciamo subito che non vogliamo che la magistratura, sia ordinaria che quella contabile, non siano in prima persona responsabili della loro funzione con equilibrio, imparzialità e rigore. Questa è la premessa, però contemporaneamente, quindi credo qui di parlare a nome di tutti, magistratura ordinaria e magistratura contabile, noi non vogliamo un perenne scontro con la politica, perché questo perenne scontro con la politica fa male al Paese, fa male a noi e soprattutto non rende giustizia a quello che è il servizio che magistratura ordinaria e magistratura contabile devono rendere al Paese. Quindi dobbiamo superare quel principio bugiardo, fra virgolette, che il costo dell'efficienza deve significare una piccola resa alla legalità. L'efficienza non deve sacrificare la legalità, delle forme di semplificazione non devono sacrificare la legalità. La tutela delle risorse pubbliche, quindi, richiede da un lato attenzione e dall'altro impegno, ma richiede che non siano sacrificati quegli strumenti legislativi e quegli strumenti operativi che servono a voi, alla giurisdizione contabile, di rendere il proprio servizio. Perché vedete, immaginiamo che effettivamente la funzione della Corte dei Conti venga completamente svuotata dai controlli e che non funzionino più i controlli. C'è il rischio che tutto questo svilirsi dei controlli si traduca in grosse conseguenze negative per la magistratura ordinaria. Ecco perché noi siamo particolarmente interessati allo sviluppo di questo dibattito, perché tutto quello che non potrà più essere, non può più essere oggetto di giurisdizione contabile, finirà, se ci vuole una qualche forma di tutela, finirà per essere diciamo, trasfuso o sulla giustizia penale o sulla giustizia civile nelle forme di risarcimento del danno. Vi faccio un esempio. Quindi si arriverebbe a una sorta di inversione di tendenza. Quando io sono arrivata a Palermo negli anni 90, io mi occupavo di reati contro la pubblica amministrazione e c'erano delle situazioni abbastanza complesse dove noi non riuscivamo ad individuare il reato, però sapevamo che c'era una strada, mandare alla Corte dei Conti, perché c'era qualcosa che non ci convinceva, soprattutto in relazione alla gestione del denaro pubblico, e quindi con questa interazione fra la giustizia penale e la Corte dei Conti riuscivamo a recuperare somme anche ingenti al patrimonio dello Stato. Adesso, se le vostre funzioni vengono così ridefinite, si verificherà un fenomeno inverso, cioè dove non potrà arrivare la giustizia contabile si svuoterà ancor di più il bacino di risorse ridotto della giustizia penale, nella quale andrà a confluire anche questo tentativo di salvaguardare il patrimonio dello Stato. Ma questo renderebbe anche poco credibile il sistema. Il magistrato deve essere indipendente, il magistrato deve essere indipendente funzionalmente, sia magistrato ordinario che magistrato contabile, per esercitare il controllo di legalità. E allora, se è vero che occorre semplificare, se è vero che abbiamo dei vincoli di velocità, come dicevo prima, derivanti dagli obblighi europei, è vero che la funzione consultiva, preventiva,

legale dall'economia illegale, perché si fondono, e spesso si fondono grazie alla compiacenza, ce lo ripetiamo tutti gli anni in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario, grazie alla compiacenza di chi gestisce fondi pubblici. Allora, se questo controllo di legalità salta, salta il sistema. E quindi noi, ecco perché la refluenza ancora una volta sull'attività requirente, che anche per noi diventerà ancora più difficile distinguere l'economia legale da quella illegale e andare a colpire quelli che sono i glanghi malati. Allora, il mio auspicio non è lo scontro fra i poteri, ma il riconoscimento dei rispettivi ruoli. E io mi chiedo, quando parliamo di socializzazione del danno, siamo sicuri che questi rispettivi ruoli e soprattutto la tutela del cittadino in quanto tale è salvaguardata? Quando noi facciamo passare come esistente uno scontro fra efficienza e legalità, noi siamo davvero convinti che facciamo del bene alla crescita del paese o aumentiamo quella che è la conflittualità, quella che è l'insicurezza all'interno del paese, che è una delle cause primarie perché non si arrivi a quella crescita economica e, consentitemi, anche a quel salto etico che sono indispensabili per la crescita di un sistema? E poi, attenzione, l'Europa. Noi sentiamo spesso parlare gli obblighi che ci impone l'Europa, dobbiamo semplificare e velocizzare perché l'Europa ce li impone. Ma io vi posso dare anche una lettura in senso diametralmente opposto. L'Europa ci impone, qui c'è il Presidente Balsamo che è un esperto, voi tutti siete sicuramente esperti di ordinamento europeo, ci impone di tutelare efficacemente i nostri interessi economici. Siamo sicuri che con questa riforma i nostri interessi economici saranno effettivamente tutelati? Due. L'Europa ci impone di proteggere le entrate che vanno a confluire nel bilancio dell'Unione Europea. Domanda a voi, siamo davvero sicuri che questa riforma consente questa tutela e questa protezione delle entrate che confluiscono nel bilancio dell'Unione? Tre, l'Europa ci impone che i sistemi sanzionatori nazionali siano, riguardando il patrimonio dello Stato, efficaci, proporzionali e dissuasivi. Io mi chiedo se, con riferimento alla situazione attuale, l'efficacia e la dissuasione, ma questo me lo dovete dire voi, perché voi siete sul campo, io potrei avere una visione errata, siano effettivamente efficaci. L'Europa ci impone che non ci sia squilibrio fra entrate pubbliche e le spese. Anche qui, altra domanda, siamo effettivamente sicuri che questa situazione viene garantita? Rebus sixtantibus, e se il danno erariale rimane per una certa percentuale a carico della collettività, non si determina forse un aggravio sulle casse dello Stato che anche l'Europa ci impone di tutelare? Quindi attenzione alla protezione finanziaria del denaro pubblico nell'ottica europea, perché può essere letta in maniera diversa. Ed allora, dopo aver gettato questi sassolini nello stagno, essendo profondamente convinta che riuscirete voi nel dibattito a chiarire tutta una serie di aspetti che a noi sembrano estremamente confusi, ritorno a quell'auspicio. Come magistratura noi non vogliamo, io parlo di magistratura ordinaria, ma lo ribadisco, credo di poter parlare anche per la magistratura contabile. Noi non vogliamo l'eterno scontro con la politica, noi vogliamo il rispetto dei ruoli, rispettivi ruoli, perché il rispetto dei rispettivi ruoli è quello che fa crescere una democrazia, ma soprattutto è quello che garantisce l'interesse del cittadino, perché ognuno di noi, magistrati ordinari e magistrati contabili, quello siamo chiamati a fare. Tutelare l'interesse del cittadino. Vi auguro davvero buon lavoro, poi come sapete io e il Presidente Balsamo abbiamo il Consiglio Giudiziario, quindi vi lasceremo subito dopo i saluti, ma grazie per averci coinvolto.

0: E grazie per queste parole piene al tempo stesso di competenza professionale e di grande carica ideale. Adesso passiamo la parola per i saluti a Maurizio De Lucia. Come sapete, ecco tutti, la Procura di Palermo guidata da Maurizio è stata un grande esempio in tutti questi anni di senso dello Stato, rispetto assoluto dei reciproci rapporti tra le diverse istituzioni, capacità di contrastare con la massima efficacia i più pericolosi fenomeni criminali, compresi quelli che riguardano la pubblica amministrazione. Ecco, quindi io credo che quel modello di pubblico ministero che veniva fuori dalle parole di Lia Sava trovi una grande concretizzazione, un modello alto proprio della procura diretta da Maurizio De Lucia, a cui passo con grande piacere la parola.
1: Sì, buonasera, grazie naturalmente per le parole del Presidente Balsamo, grazie per essere stato invitato a portarvi questi saluti. Io, come dire, ho un legame affettivo verso la Corte dei Conti, perché ho iniziato a lavorare prima di diventare magistrato alla Corte dei Conti, in un'altra epoca, fra la prima e la seconda Repubblica forse, però mi è rimasto nel cuore il palazzo di Piazza Mazzini e, siccome io fui relegato in periferia, ma era una periferia solo per finta, quello di Via Barberini, dove c'era un attico fantastico dal quale ci affacciavamo nelle pause. Quindi, come dire, come diceva Rina, parlando di altri mandamenti, ce l'ho nel cuore. No, al di là di questo ricordo autobiografico, il convegno è importante, il ragionamento che si deve fare, si può fare sullo stato attuale della questione della legge 1 del 2026, in senso più lato dei rapporti fra le magistrature e il potere politico, che poi è il cuore della questione, merita un'attenzione, una capacità di approfondimento che io naturalmente non posseggo. Però alcune considerazioni rapidissime si possono fare. La prima, il procuratore generale ha parlato di uno scontro tra poteri che noi non vogliamo. In realtà non c'è uno scontro fra poteri, c'è un potere che in qualche misura ha tentato di prevaricare certamente su un altro potere e ora nelle forme della legislazione ordinaria verso le istituzioni della Corte dei Conti. Per fortuna c'è ancora una Costituzione piuttosto solida in questo Paese, si è chiamato in gioco l'arbitro che è il popolo italiano, che l'articolo 1 ci ricorda essere sovrano e al quale si rimanda per alcuni istituti di democrazia diretta, uno di questi è stato applicato, il popolo si è pronunciato, un potere ha perso, perché qui la questione è un voto in più e un voto in meno, quindi uno scontro fra poteri in qualche misura c'è stato, non è stato invocato da un potere, ma è stato azionato dall'altro potere. Su una scala che non è quella del livello costituzionale siamo sostanzialmente nella stessa partita e infatti la riforma costituzionale sulla magistratura ordinaria e questa legge in qualche misura sono due binari di uno stesso percorso, perché il senso è quello di restringere gli spazi del controllo di legalità, questo è piuttosto evidente. E non dico che è preoccupante, perché in realtà è un dibattito questo che avviene sia dal punto di vista diacronico, se ne parla, ora ci vuole da quando io ho cominciato a lavorare ai tempi nella Corte dei Conti, se ne parla a livello sincronico, basta vedere quali sono i rapporti oggi fra l'esecutivo degli Stati Uniti d'America e la stessa Corte Costituzionale, che ha una composizione molto diversa dalla nostra, ma ha una funzione tutto sommato coerente con un disegno costituzionale di rispetto dei check and balance. E allora qui si verifica la stessa cosa e in dettaglio quali sono i punti su cui io posso, come dire, permettermi di segnalare la problematicità da un lato e il dissenso dall'altro. La problematicità riguarda naturalmente la strutturazione gerarchica che si sta dando alle procure. Allora, il tema della gerarchia nelle procure è un tema che per prima naturalmente ha riguardato la magistratura ordinaria ed è un tema assai complicato, perché non è un tema che si risolve, come spesso si dice, attraverso una magistratura orizzontale e con tanti pubblici ministeri autonomi e indipendenti. Si risolve invece con delle procure in cui l'esercizio del potere sia avvenga in forma trasparente e funzionale a quello che è lo scopo. per cui questo potere è dato non al singolo pubblico ministero ma alle procure, perché per quanto riguarda la magistratura ordinaria, infatti io sono in minoranza da questo punto di vista nel dibattito, io non riesco a immaginare tanti piccoli pubblici ministeri che siano tante piccole procure. L'esperienza storica ci insegna che un momento importante nel contrasto alla mafia è avvenuto quando si è passati da un'azione di contrasto disseminata su oltre 150 procure della Repubblica a un'azione di contrasto affidata alle direzioni distrettuali antimafia, ma anche qui con grande equilibrio, un potere di coordinamento, non modelli centralizzati di avocazione come sono quelli che si immaginano in alcuni sistemi e come è quello che prevede la legge 1 del 2026 per quanto riguarda il potere del procuratore generale, che è un potere evidentemente squilibrato rispetto ai sottili e delicati equilibri che riguardano il governo delle procure. Quindi quello che vale, e lo abbiamo sperimentato nel modello della magistratura ordinaria, deve essere guardato con grande attenzione quando si mette mano al modello della procura contabile. E il secondo problema, e mi riallaccio a quello che Lia Sava ha in qualche modo raffigurato, è proprio il tema della copertura di legalità, diciamo così, per una serie di comportamenti che sfuggono, probabilmente anche correttamente, all'azione della magistratura penale, perché sono spazi dove non conta tanto la consumazione del reato quanto la realizzazione dell'illecito contabile. Peraltro siamo in un sistema nel quale è venuto a meno il 323 codice penale, l'abuso d'ufficio, e quindi ci saremmo dovuti aspettare un ampliamento del potere d'inchiesta e dell'azione del pubblico ministero contabile e poi del giudice contabile in materia di danno erariale. Però qui cambia invece il meccanismo che presiede alla responsabilità amministrativa. Si riduce il margine di azione, si riduce il potere di perseguire l'autore dell'illecito contabile e quindi abbiamo una scopertura dal punto di vista della tutela dei beni costituzionalmente garantiti che non sono protetti né dal giudice penale né dal giudice contabile. Non credo che questo sistema possa funzionare ed essere compatibile col sistema costituzionale inteso. Sorvolo sulla questione della paura della firma, perché potremmo cominciare ad abrogare tutta la legislazione penale in materia di caccia e pesca, invece si abroga soltanto il 323 del codice penale e i suoi dintorni, dopodiché l'abbiamo abrogato ormai da qualche anno, ma ancora c'è questo tema della paura della firma. Però insomma mettiamoci d'accordo su questo, perché questo è un tema che viene evocato, e questo è molto pericoloso invece, da un certo sistema di protezione del mondo dei white collars. E faccio riferimento a due vicende di cui si può parlare, perché come sapete i magistrati del pubblico ministero hanno anche il problema della tutela della presunzione di innocenza e quindi del rispetto delle persone che sono sottoposte a inchiesta, di cui non si può parlare, però io faccio riferimento a due casi specifici per i quali in entrambi i casi abbiamo avuto la sentenza del giudice di Cassazione, quindi le sentenze sono diventate definitive e riguardano due amministratori delegati di due importanti gruppi industriali del nostro Paese, le Autostrade e le Ferrovie dello Stato. L'ultimo è un caso molto recente, dove i due amministratori delegati sono stati condannati per due eventi, devo dire, di un certo peso, perché parliamo di oltre 40 morti nell'autobus che in provincia di Avellino, siccome in prima battuta, ma il processo è stato molto complicato, il guardrail non ha tenuto, le persone sono morte, oppure della strage che ha riguardato in Versilia, se non vado errato, alcune decine di altre, a Viareggio certo, alcune decine di persone che pure sono decedute. Ebbene, abbiamo assistito a che cosa? Finché i processi hanno riguardato, diciamo così, il livello medio-basso della catena di comando, una certa tolleranza del mondo mediatico rispetto a quanto accadeva. Quando abbiamo avuto sentenze che sono arrivate, come dire, fino all'anello finale della catena, e c'è stata una sorta di chiamata alle armi di tutto il mondo che protegge i white collars, al punto che il comitato di redazione del Sole 24 Ore è dovuto intervenire per spiegare che quello che il Sole 24 Ore ha scritto a tutela virgolette del condannato non completava il dovere di informazione che aveva dietro le spalle uno studio, un'analisi e numerose sentenze dei giudici di merito e dei giudici di Cassazione. Insomma, tutto questo per dire che esiste un contesto nel quale, dietro la paura della firma, c'è l'esigenza di non disturbare il navigatore, e invece il navigatore deve essere disturbato, perché il popolo italiano, in ragione del quale viene amministrata la giustizia, non solo quella ordinaria, ma anche quella contabile, ha il diritto di ottenere tutela dei suoi diritti, non soltanto rispetto, come dire, alla criminalità, diciamo così, di strada o alla criminalità tradizionalmente mafiosa con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, ma anche con un mondo grigio in cui le condotte illecite non necessariamente sono le condotte penalmente rilevanti, e quindi delle condotte penalmente rilevanti, come giusto che sia, si deve occupare il giudice penale, delle condotte contabilmente e amministrativamente rilevanti è bene che continui, così come il nostro costituente aveva previsto, occuparsi il giudice contabile con il suo pubblico ministero. Questo è il tema. Poi la riforma nel suo complesso, possiamo discutere sui singoli punti, ma è evidente che il disegno è questo, è il ridimensionamento di un potere a favore di un altro potere. Non vorrei che anche questa volta dovesse essere il popolo italiano chiamato a spiegare quale potere deve prevalere, o meglio ancora, che i poteri devono essere bilanciati. Grazie.
0: Grazie Maurizio e Lucia, anche su queste interessantissime riflessioni a proposito della complementarità tra il ruolo della Corte dei Conti e il ruolo della giustizia penale. E fra le altre cose mi sembra molto valida l'impostazione che riguarda quelle che avrebbero dovuto essere le linee di politica legislativa dopo l'abrogazione dell'abuso d'ufficio. Ecco, mi sembra veramente significativo il pensiero che proprio il venir meno di una determinata fattispecie incriminatrice dovrebbe essere accompagnata da un accrescersi di controlli di altro tipo capaci di incidere efficacemente su quell'area grigia. Ecco, questa tematica involve degli interessi collettivi di evidente portata generale. E adesso, ecco, purtroppo io e il procuratore generale ci scusiamo per e anche il procuratore della Repubblica ci scusiamo per lasciare questo incontro. Speriamo comunque che alla fine del consiglio giudiziario saremo in grado di tornare di essere nuovamente qui con voi. Buon lavoro, grazie ancora a tutti, all'Associazione Nazionale dei Magistrati, all'Associazione Nazionale dei Magistrati Amministrativi, e un saluto particolare, consentitemi di darlo, a Salvatore Pilato, che ho avuto il piacere di conoscere nella fase iniziale della mia attività professionale, proprio quando abbiamo qui nel 1991 fatto il tirocinio. Ecco, ricordo benissimo i sentimenti che lo animavano in quella drammatica stagione. Un cordiale saluto a tutti quanti e speriamo di rivederci alla fine.

0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Nel portare i saluti dell'intera magistratura ordinaria associata e presenti, desidero anzitutto ringraziare i colleghi dell'Associazione Magistrati Corte dei Conti per averci coinvolto. Il senso del patrocinio dell'ANM a questa iniziativa, il senso della mia presenza qui nella qualità di chi quell'associazione rappresenta, è proprio questo: mostrare assoluta vicinanza, solidarietà, partecipazione per le tematiche in oggetto, evidenziare i rischi di questa riforma. Questa sinergia non nasce oggi, ma è stata preceduta da interventi delle nostre assemblee da parte dei rappresentanti dell'Associazione Magistrata e dei Corte dei Conti, l'ultimo in occasione di quella svoltasi il 16 maggio scorso, da un comunicato condiviso dell'8 aprile scorso di pieno sostegno alle ragioni di contrarietà alla delega contenuta nella legge di riforma della magistratura contabile, da un incontro di analogo tenore tenutosi a Roma l'8 giugno scorso, che ha fatto da apripista a questo, ma anche a quello tenutosi a Bologna la scorsa settimana. Insomma, l'incontro di oggi non rappresenta altro che un ulteriore tassello, probabilmente non l'ultimo. Ed è bene organizzare iniziative come quella odierna per una maggiore e consapevole informazione, sempre nell'ottica del preservare le garanzie dei e per i cittadini, oltre che l'assetto istituzionale voluto dalle nostre madri e padri costituenti, che attribuisce, non scordiamocelo, alla Corte dei Conti il ruolo nevralgico di organo di controllo. Si vuole oggi smantellare questo presidio di legalità, e ciò, va detto con forza, non tutela interessi cittadini, non aiuta il Paese, ma anzi difeso con convinzione, perché c'è il serio rischio di un indebolimento delle garanzie poste a tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche. La magistratura tutta è unita nell'esprimere grande preoccupazione, anche perché l'indipendenza è un bene che riguarda tutti i magistrati, è un bene che riguarda tutti i cittadini. Tanto più che l'intervento di riforma in questione, approvato con voto lampo il 27 dicembre scorso, si innesta, è stato ricordato, in un percorso più complesso di allentamento delle misure di controllo giurisdizionale, percepito come fastidio o addirittura come un freno all'azione politica. Si pensi all'abrogazione dell'abuso di ufficio, alla limitazione delle intercettazioni e alla limitazione dell'ambito di operatività del reato del traffico di influenze illecite. Seguire questa direzione significa andare verso un potere, quello politico, senza limiti, o al massimo verificato da controlli compiacenti. Ma il controllo, per essere autenticamente tale, non può e non deve esserlo. Mi domando se questa è la corretta strada da seguire in un paese che si classifica tristemente al 19° posto su 27 Stati membri dell'Unione Europea, secondo l'indice di percezione della corruzione, e dove operano, è bene ricordarlo, ben 4 mafie. E le mafie prosperano nel terreno fertile della corruzione, come ci ha ricordato anche nella sua parte introduttiva la direttiva approvata definitivamente dal Consiglio dell'Unione Europea il 21 aprile scorso. Direttiva nella quale si legge peraltro che la corruzione mina le istituzioni democratiche e i valori universali su cui si fonda l'Unione, in particolare lo Stato di diritto, la democrazia, l'uguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali. E fanno eco a queste parole le dichiarazioni del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che quello stesso giorno ha lanciato un grido di allarme che ci ha messo in guardia dal fatto che la corruzione distrugge risorse, vanifica l'impegno, minaccia la sicurezza, talvolta uccide le persone. Stiamo parlando di una riforma, come meglio verrà chiarito dai nostri validissimi relatori odierni, che sancisce il principio di deresponsabilizzazione nella gestione del denaro pubblico. E ciò peraltro fa riflettere, visto che la stessa maggioranza che vorrebbe invece modificare in senso peggiorativo il regime di responsabilità dei magistrati, perlomeno di quelli ordinari. Il funzionario che si accerta abbia sperperato denaro pubblico dovrà restituire solo il 30%, mentre il restante 70% sarà a carico dei cittadini, ed in ogni caso nel limite delle 2 annualità di stipendio o di indennità, sottraendolo in definitiva agli investimenti in servizi, scuola, sanità, trasporti. Una riforma che ingolfa con parere preventivi l'attività della Corte, senza garantire un correlato aumento di personale, prevedendo il silenzio assenso dopo appena 30 giorni. Silenzio assenso previsto, si badi bene, non per l'amministrazione attiva ma per la funzione di controllo, in questo caso. Una riforma che, nella parte ancora oggetto di delega, introduce forme di separazione delle carriere e di gerarchizzazione della Procura Generale nei confronti di quelle regionali, molte delle quali si trovano, peraltro, decapitate a causa del ritardo di Palazzo Chigi nel dare seguito alle nomine dei dirigenti. Insomma, introduce principi in qualche modo ispiratori della riforma costituzionale sonoramente bocciata dai cittadini. E non è un caso che recentemente la Corte dei Conti ha deciso di ricorrere alla Consulta, sollevando la questione di legittimità costituzionale, ritenendo la riforma in contrasto insanabile con le norme che governano la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche. Dovremmo essere, occhio e croce, arrivati alla quinta, mi pare, ad oggi. E da qualche settimana è entrato in stato di agitazione. Insomma, in definitiva, siamo qui per fare il possibile, per farlo insieme, per farlo prima che sia troppo tardi. Vi ringrazio.
1: Mi do la parola da sola. Buon pomeriggio a tutti, sono Maria Cristina Razzano e sono il segretario generale dell'Associazione Magistrati Corte dei Conti. Devo ringraziare preliminarmente il presidente Pilato e la collega Tomassini che hanno con determinazione voluto questo evento e ringrazio tutti i presenti, i colleghi della magistratura ordinaria e gli amici della magistratura contabile. L'Associazione Magistrati alla Corte dei Conti, assieme all'Associazione Nazionale Magistrati, ha avviato un ciclo di eventi sul territorio, perché come la magistratura ordinaria, anche quella contabile sta vivendo una stagione di riforme che rischiano di comprimere l'esercizio delle nostre funzioni, incidendo sulla libertà di giudizio. Dietro la proclamata esigenza di curare la paura della firma si va delineando un sistema nel quale la garanzia stessa di terzietà del giudice potrebbe essere compromessa. Chi amministra le risorse pubbliche va praticamente esente ex lege da ogni responsabilità per colpa grave. Le azioni degli organi politici sono assistiti da una presunzione di buona fede e se ne scarica la responsabilità sugli organi tecnici che, firmando gli atti, sono chiamati a rispondere del danno provocato alle casse degli enti pubblici nei limiti del famoso 30%. Anche retroattivamente, cioè per i giudizi in corso, lasciando così sui cittadini, si diceva prima, il peso anche economico di decisioni sbagliate o comunque assunte con assoluta superficialità. Per la responsabilità colposa, oltretutto, vi sarà un sistema di assicurazioni private rinviato di un anno, ma già all'interno della legge, che socializzerà appunto il rischio. Ove ciò non bastasse, sono in corso di approvazione i decreti di attuazione di una delega che tenta di reinserire surrettiziamente all'interno della nostra magistratura il principio di gerarchia, un balzo indietro nella storia. Si vuole ristrutturare l'architettura della Corte dei Conti in una configurazione complessiva nella quale l'interlocutore deve essere unico, così ci è stato detto. Quindi meno presidenti, più funzioni mescolate, un procuratore generale che ha diritto di vita e di morte sui fascicoli e sulle indagini. Alla fine, temiamo, resteranno macerie e saranno i nostri figli a dover ereditare una magistratura che non potrebbe più essere in grado di garantire che i loro soldi siano spesi bene. La buona amministrazione di cui l'Europa è piena, i trattati, le carte sono piene, rischia di diventare un mero simulacro. Siamo in una terra orgogliosa e fiera, che ha pagato un tributo altissimo alla giustizia e alla fedeltà alla Costituzione. Vogliamo ripartire da qui, vogliamo continuare a servire il nostro Paese con onore e disciplina, vogliamo entrare nell'era digitale dell'intelligenza artificiale senza rinunciare ai diritti e alle libertà fondamentali messi a rischio tutte le volte in cui i bilanci non sono in equilibrio, le risorse sono sprecate, i servizi non ci sono o sono di scarsa qualità. Vogliamo che i cittadini sappiano che continueremo a vigilare affinché tutti rimangano uguali davanti alla legge e la Repubblica continui a rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano la dignità, la pari dignità sociale. Siamo promotori di giustizia, di libertà e di uguaglianza. Grazie.
2: Allora, diamo inizio alla prima sezione introduttiva propedeutica alla tavola rotonda. Io dirò brevissime considerazioni introduttive con i colleghi, i docenti intervenienti a questa prima sezione. Abbiamo concordato un piano di intervento molto ristretto sui tempi e quindi vado veramente rapidamente. Innanzitutto i ringraziamenti. I saluti istituzionali e quelli associativi penso siano stati molto significativi della necessità di confronto. Un confronto che interseca tante preoccupazioni legate all'esordio della legge 1.26, alle prime applicazioni e soprattutto alla gestazione della fase attuativa. Quindi io do subito la parola al professore Verde, mi limiterò a fare delle piccole considerazioni sulla base delle suggestioni che verranno date al tavolo e poi se avrò tempo vorrei dire anche qualcosa a chiusura di questo tavolo introduttivo. Prego professore Verde, grazie di essere con noi e mi piace ricordare anche l'esperienza che il professore Verde ha fatto, a parte diciamo, le esperienze accademiche, al Consiglio di Giustizia Amministrativa, perché penso che sia una cornice utile per le cose che ci dirà. Prego.
3: Allora, intanto grazie per l'invito, sono lieto di poter condividere in questo luogo così significativo alcune considerazioni che sono critiche rispetto ad alcuni percorsi di riforme che vedo come dire, avanzare nel contesto del nostro ordinamento. Non possiamo fare a meno, è stato ricordato poc'anzi dal dottor De Lucia, ma anche da Giuseppe Tango, anche dalla procuratrice Sava, che abbiamo vissuto una stagione recente nella quale una riforma costituzionale, ora forse lo possiamo dire con un pizzico di maggiore serenità, scritta senza alcuna consapevolezza del diritto costituzionale, scritta da persone che non hanno idea delle implicazioni che potevano derivare da alcune scelte costituzionali. Una riforma fatta da Microsoft col taglia e incolla, perché non basta prendere un pezzettino di una disposizione costituzionale che riguarda i giudici costituzionali e incollarla da un'altra parte, senza avere consapevolezza che per esempio i quorum parlamentari per eleggere i giudici costituzionali furono un grande problema all'indomani dell'entrata in vigore del testo costituzionale e c'è voluto una legge costituzionale del 62 per derogare alle regole generali su come un organo legislativo delibera e abbiamo dovuto come dire penare, discutere lungamente con chi riteneva che anche se la riforma fosse passata continuava ad applicarsi l'articolo 22 della legge del 58 che prevede i quorum per i componenti laici del CSM, disposizione praticamente travolta, abrogata, inefficace in ragione della riforma costituzionale. E questo significa proprio non avere alcuni elementi di base per il diritto costituzionale. E questa cosa è un po' amara perché a fronte di tutto questo diciamo il clima non è cambiato perché con un pizzico anche di ironia, no? Perché ci sono quelli che ora fanno parte del club Bella Ciao o della Costituzione più bella del mondo, no? Ci sono miei colleghi che mi mandano prodotti dell'intelligenza artificiale, dei volumi di diritto costituzionale con una copertina che ricorda i volumi ottocenteschi di Vittorio Emanuele Orlando, di Santi Romano, queste copertine grosse, robuste, in cui c'è scritto che gli autori di questi manuali di diritto costituzionale sono Ficarra e Picone e Piff, nel senso che i costituzionalisti di Bella Ciao e della Costituzione più bella del mondo diciamo sono un po' degli stupidotti che non si rendono conto di quello che noi stiamo vivendo. E Uno dei massimi ispiratori di tutto questo, che è il professore Sabino Cassese, dopo la fine della vicenda giudiziaria, sul Foglio, in un lungo articolo che si intitolava "E adesso separiamo almeno le carriere di cronisti e magistrati", continua a sostenere che le procure della Repubblica in Italia effettuano delle valutazioni di carattere morale, che i giudizi sono spesso, diciamo, come dire, sostenuti da aggettivi e qualificazioni che non hanno aderenza con la realtà, dove le inchieste sono costruite su basi, diciamo così, di valutazioni morali e che quindi andrebbero spiazzate via. E questo è un contesto che, diciamo, permane nel nostro ordinamento. Ora, io preparare questo intervento qui, discutendo con il Presidente Pilato, mi domandavo se da un punto di vista costituzionale possiamo trarre qualche seme dalle trasformazioni che l'ordinamento costituzionale ha avuto, dall'attuazione anche del titolo IV della Costituzione, qualche seme che possa essere in qualche modo utilizzato anche in riferimento alle questioni che sono dibattute e sono oggi sul tappeto. Ora, il fatto che i padri della Costituzione abbiano immaginato un'indipendenza della Corte di fronte al governo ne esprime intanto il significato istituzionale, che vede chiaramente collocare questo organo insieme col Consiglio di Stato nell'orbita dell'esecutivo, ma allo stesso tempo ne afferma l'esigenza che le valutazioni rimesse da una parte alla giustizia amministrativa, da una parte alla giustizia della Corte dei Conti, siano indipendenti rispetto agli indirizzi che promuovono dal governo. E mi sono domandato se questa indipendenza sia funzionale a qualcosa. E la risposta che mi sono dato è la seguente. Ho ripercorso brevemente alcuni punti di approdo della giurisprudenza costituzionale, soprattutto quelli in cui in momenti particolari di crisi del nostro Paese la giurisprudenza costituzionale è stata molto generosa nei confronti della giurisdizione della Corte dei Conti, sottolineandone, diciamo, l'importanza, il ruolo, collegando il giudice costituzionale allo Stato comunità e sottolineando l'importanza di questa giurisdizione rispetto intanto all'articolo 28 della Costituzione, in cui il profilo risarcitorio del danno è connesso ai diritti di libertà dei cittadini, non è un vezzo del giudice della Corte dei Conti. Il secondo è perché nel testo costituzionale abbiamo avuto delle innovazioni recenti che pongono ai giuristi qualche problema. Mi riferisco ai diritti delle future generazioni. Chi è il soggetto che può attivare la tutela costituzionale nei confronti delle future generazioni? Le future generazioni, che è un soggetto sfuggente, che posizione giuridica soggettiva ha? Vanta? Chi è che può agire? E queste domande che hanno una connotazione retorica, nel senso che lasciano intravedere delle difficoltà a rendere, diciamo, questa affermazione per cui noi tendiamo a proteggere i diritti delle future generazioni, cosa che ci interessa tutti e che ci appassiona tutti, però quando lasciamo, diciamo, il campo dalle emozioni che la frase costituzionale ci reca e ci dobbiamo domandare chi sia il soggetto che può guardare questi diritti delle future generazioni, se io lo dovessi individuare da un punto di vista ordinamentale, lo individuerei nel giudice della Corte dei Conti. L'esame del bilancio, la contabilità pubblica, l'accertamento sull'uso corretto delle risorse, i tentativi distorti di utilizzo di fondi interni ed europei, su cui le notizie giornalistiche ci informano quotidianamente, anche di vicende non del tutto, diciamo, lusinghiere, alcune hanno riguardato anche il mio Ateneo, mi dispiace, ma i giornali ne hanno parlato. Ecco, mi sembra che questa giurisdizione abbia questa grande caratteristica e questa grande qualità. Ma soprattutto, chi è il decisore ultimo che in questa materia può mettere la parola fine e concludere un'azione di indirizzo politico che trova nella legge di stabilità, nella legge di bilancio, nella contabilità pubblica, nella decisione di bilancio, diciamo, il suo punto di riferimento? È il Parlamento. E allora l'indipendenza di fronte al governo significa non solo escludere che la Corte dei Conti sia il soggetto che possa tutelare e proteggere l'esecutivo, ma significa anche ricordare che questa giurisdizione ha un ruolo principale nei confronti della decisione politica parlamentare, che per quasi 6 mesi impegna il Parlamento, da quando inizia la cosiddetta sessione di bilancio, per non parlare di tutte le indagini conoscitive, i referti, la possibilità di attivare strumenti di informazione e controllo. Ma nel momento in cui noi parliamo, la forma di governo italiana sta subendo una trasformazione? È chiaro che se io dovessi rispondere a questa domanda andando a guardare se per caso è stata modificata qualcuna delle disposizioni costituzionali, è chiaro che tutti noi dovremmo concludere nel senso di no. Ma non dobbiamo dimenticarci che quando noi parliamo di Costituzione, spesso siamo indotti a riprendere una dialettica che maturò nel 1940, in cui accanto a una Costituzione formale, al documento Costituzione votato, approvato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore una determinata data, accanto al documento noi abbiamo anche una Costituzione in senso materiale. E quando Costantino Mortati nel 1940 nella sua monografia si domandava cosa fosse la Costituzione in senso materiale, aveva sotto gli occhi un documento Costituzione che era lo Statuto Albertino del 1848, interamente superato e travolto dalle dinamiche politiche del ventennio fascista, che avevano creato una struttura costituzionale completamente diversa rispetto a quella che era riconducibile allo Statuto, e definiva la Costituzione materiale come l'insieme dei fini politici fatti valere dal partito politico. Questa stessa considerazione di Costituzione materiale, ad opera dello stesso Mortati, La voce sull'enciclopedia del diritto e tanti altri scritti, Il manuale di istituzione di diritto pubblico, ha subito varie trasformazioni, ma permane nel nostro ordinamento. Allora noi ci dobbiamo domandare se per caso in questo corso di questa legislatura abbiamo registrato eccessivi interventi volti a indirizzare le istituzioni della Repubblica verso finalità e strutture che entrano in rapporto dialettico col testo costituzionale. E la mia risposta purtroppo è sì. Per cui, se io dovessi dire che la Corte dei Conti dovrebbe trovare il suo interlocutore principale in una connotazione di indipendenza che la porti in rapporto diretto con il Parlamento, ma se il Parlamento oggi si intende essere un'espressione del governo, mentre noi tutti sapevamo che il governo era un'espressione del Parlamento, ecco, se la logica è questa, se il Parlamento sarà, diciamo, costituito da 70 deputati e 35 senatori che integreranno una maggioranza fino a sfiorare le disposizioni costituzionali di garanzia, elezione del capo dello Stato, giudici costituzionali, membri laici degli organi di autogoverno, se l'indicazione è questa, è necessario che ci sia una reazione su questo punto. E allora ecco che la società civile, che gli studiosi di diritto costituzionale, che l'avvocatura, che la magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, si interroghi su tutto questo, che la cittadinanza si interroghi su tutto questo, secondo me è una cosa di grande interesse e di grande impegno. Per cui il momento che viviamo non è dei migliori. Si diceva sono pendenti questioni di legittimità costituzionale che riguardano queste percorsi di riforma. Non è che mi sono sembrate formidabili le ordinanze di rinvio, ecco, qualche aspetto di inammissibilità io ce l'ho colto, forse qualche cosa di più si poteva fare, forse poteva anche essere utilizzata questa sentenza Antonini sull'Istat, la 39 mi pare del 2026, per cercare di ragionare sugli automatismi legislativi che metterebbero fuori campo la Corte dei Conti, però ecco, la speranza è l'ultima a morire, speriamo che ci sia nella Corte Costituzionale un orecchio attento a cogliere non solo le questioni connesse alle ordinanze, ma le questioni più di fondo che il tema rappresenta. Noi viviamo in un ordinamento costituzionale in cui, da un punto di vista culturale, non possiamo rinnegare ad alcuni principi che sono consegnati nelle pagine di Locke, nelle pagine di Montesquieu. Peter Haberle ce l'ha raccontato in molti scritti, anche se viviamo il dramma rappresentato da un altro grandissimo giurista tedesco, Böckenfeld, che tutti i costituzionalisti purtroppo vivono di presupposti che non sono in grado di garantire attraverso le scelte costituzionali. Il rischio del tiranno e di un attacco alla Costituzione è sempre dietro l'angolo. Io vi ringrazio per l'attenzione.
2: Grazie al professore Verde. Alcune notazioni. La prima, ti ringrazio innanzitutto per il riferimento al diritto delle future generazioni, che è un po' uno dei motivi fondanti, profili evolutivi del controllo svolto dalla Corte dei Conti nei vari territori regionali. E la Corte Costituzionale, nell'interpretazione del contenuto evolutivo dell'uguaglianza sostanziale, ha richiamato, ha inglobato questo valore che diventa sicuramente significativo. Secondo punto, la crisi dello Stato parlamentare ha matrici remote. A me piace ricordare comunque il diritto alla buona amministrazione, che sorge anche in ambito unionale, articolo 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e probabilmente anche uno dei valori che giustificano queste rimessioni continue alla Corte Costituzionale, sulle quali io vorrei già da ora dire questo. Possono essere sicuramente fondate e infondate, ammissibili e inammissibili, però manifestano un disagio applicativo, un evidente disagio applicativo. E tutti i giudici, quindi è difficile concepire una concertazione per disapplicare la legge, tutti i giudici hanno posto in evidenza di aver espletato l'operazione preliminare, cioè individuazione di una interpretazione costituzionalmente orientata. Quindi a questo punto la Corte Costituzionale, anche con sentenze di rigetto, però fornirà dei contenuti interpretativi di cui abbiamo bisogno. Però attenzione, questo è solo uno dei profili che sono stati inoculati nel sistema delle tutele di garanzia finanziaria dalla legge 1.26. Presidente Pellino, a te la parola, sempre con vincoli temporali. Mi piace ricordare che per me lui è un giudice multitasking, ha fatto veramente tutto da giudice ordinario, ha esplorato tutti i campi, tutti i settori del diritto civile, commerciale, del lavoro fallimentare e anche del diritto penale, con esperienze importanti in Corte d'Assise. Prego, Angelo.
4: E allora, dal basso di questa esperienza, dico subito che ho molte remore a parlare in termini ragionevolmente propositivi di riforme della giustizia. L'esperienza dell'ultimo quarto di secolo, diciamo, a partire gli interventi normativi di modifica che si sono susseguiti dopo la meritoria modifica dell'articolo 111 della Costituzione, suggerisce che la riforma più auspicabile, almeno per quanto concerne la disciplina del diritto penale sostanziale e processuale, cercherò di muovermi in questo limitato osservatorio, la riforma più auspicabile sarebbe una moratoria di almeno 10 anni di ulteriori modifiche del quadro normativo. Una moratoria che lasciasse al ceto, mi permetto di usare questa locuzione, al ceto dei giuristi, all'avvocatura, alla giurisprudenza, all'organo deputato alla funzione nomofilattico, di rassodare e razionalizzare per quanto possibile la materia magmatica eruttata dal nostro bulimico legislatore, per concentrare magari il grosso delle energie e delle risorse in interventi sulle infrastrutture che servono a fare funzionare la giustizia come servizio pubblico essenziale, magari e anche sull'organizzazione degli uffici giudiziari, magari riprendendo un tema oggi desueto, che è quello della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, cui si lega anche l'aggiornamento delle piante organiche, tema che potrebbe essere ripreso sulla scia del più massiccio intervento finora registrato su questo punto tra il 2011 e il 2014, con la legge 14.9/2011, la legge delega, il decreto attuativo del 2012, il successivo correttivo del 2014 che ha portato alla soppressione di 667 uffici del giudice di pace, 220 sezioni staccate di tribunale, 31 tribunali, poi il tribunale di Urbino è stato ripristinato e naturalmente con anche i corrispondenti uffici di Procura della Repubblica e con ripercussioni su tribunali di sorveglianza e corti d'assise. Davvero un intervento massiccio e se si crede, diciamo, nella utilità di questo tipo di intervento, il tema richiederebbe naturalmente una trattazione più specifica, ma l'esperienza maturata in fase di prima applicazione con riferimento anche alla disciplina transitoria e alcuni documenti elaborati dall'ANM proprio all'esito di questa prima fase, di questa fase di prima applicazione, potrebbero costituire un punto di ripartenza. Però c'è un'altra più forte remora a parlare di riforme ed è in fondo il problema di fondo che accomuna giustizia, prospettive di riforma della giustizia ordinaria e del processo penale in particolare e riforma della giustizia contabile. Faccio fatica a rintracciare una seria volontà politica riformatrice, cioè dico meglio una genuina disponibilità della politica nel suo insieme a farsi carico di iniziative e progetti di riforma della giustizia penale in particolare, che siano sorretti, come pure dovrebbe essere, da una motivazione apprezzabile eticamente, prima ancora che sotto l'aspetto tecnico-giuridico, perché disinteressata. La motivazione che si addice a progetti, iniziative di riforma che non abbiano altra finalità se non quella di avviare a soluzione i problemi individuati come mali della giustizia, possibilmente ponendosi dal punto di vista dell'utente del servizio giustizia o del contributo che un'efficace giustizia contabile può apprestare al fine di innescare un circolo virtuoso di efficienza e responsabilità nell'azione di funzionari e dipendenti pubblici. Si dice che una buona politica produca buone leggi, quindi anche buone riforme, sottintendendo che una cattiva politica sia foriera di pessime riforme. Ma la situazione in cui versa il pianeta giustizia è molto più grave. Non è più questione di buona o cattiva politica. Il problema vero è la marginalità della politica, che ormai conta solo se e quando asseconda gli interessi dei poteri che contano, che è un altro modo per dire che la politica non conta affatto. Poteri che però tendono a dislocarsi fuori dalle sedi istituzionali. La marginalità della politica produce una serie di effetti negativi a cascata. Intanto smaschera la sostanziale impotenza delle istituzioni pubbliche e l'inadeguatezza degli strumenti che possono essere messi in campo per la realizzazione e la tutela di interessi pubblici. E questo già è un messaggio devastante per la fiducia dei cittadini. L'effetto più vistoso è il vincolo di spesa, che si configura però non come fattore di oculata gestione delle risorse pubbliche e strenua lotta agli sprechi, all'evasione, elusione fiscale, ma come brutale e cruda espressione di una carenza di risorse che di per sé dovrebbe dare evidenza alla responsabilità tutta politica di selezionare le priorità di spesa, ma non è così in un contesto di sovranità limitata da vincoli esterni. Una politica sempre più marginale diventa autoreferenziale, smaniosa di riconoscimento, incline all'autoindulgenza e il bisogno di riconoscimento genera il tentativo di rivendicare nel recinto in cui è ridotta una primazia che ritiene indebitamente minacciata o messa in discussione da istituzioni cui è affidato nulla di più, nulla di meno che il controllo di legalità dell'esercizio dei poteri pubblici. Questo genera tensioni e diffidenze nei rapporti tra politica e magistratura, ma soprattutto ostacola un proficuo dialogo riformatore, fomenta disinteresse o indifferenza per interventi magari sensati e utili sul quadro normativo o sull'organizzazione degli uffici giudiziari, quando non abbiano un ritorno immediato di immagine e di risonanza e non possano essere capitalizzati come interventi spot, capaci di intercettare gli umori e le reazioni più viscerali dell'opinione pubblica o di quella parte di essa a cui la politica si rapporta per implementare la propria base di consenso. Perpetua l'illusione di riforme a costo zero, puntualmente riproponendo a conclusione di ogni testo di modifica normativa la clausola di invarianza finanziaria. Ammicca la tendenza compulsiva al panpenalismo, che apparentemente non costa nulla e restituisce una sensazione di forza e di rigore e della capacità di appagare il bisogno di sicurezza dei cittadini che già nel breve termine si rivela del tutto illusoria. Aumenta infine il rischio che prendano corpo disegni non genericamente revanchisti, ma di effettiva torsione degli equilibri costituzionali a favore di chi governa, che nel retropensiero di quella ideologia restauratrice ha diritto di comandare e quindi può pretendere non solo l'obbedienza dei governanti, ma anche la collaborazione degli altri organi costituzionali chiamati a favorire e non ostacolare l'attuazione dell'indirizzo politico di governo. E questo ci fa capire come sia alta, quale sia la posta in gioco anche in questa riforma, diciamo a cantiere aperto della giustizia contabile. Dal punto di vista dell'osservatorio ridotto in cui mi colloco, la prima banale considerazione che viene in mente è che se il processo penale è gravemente malato, la cura non può consistere nel sopprimere il malato. Un serio intervento di riforma non può che essere sistemico, in questo senso è corretta come impostazione la riforma Cartabia, che non ha lasciato immune da modifiche nessun anfratto del sistema processuale, in molti casi adottando misure da tempo auspicate e condivisibili, anche se ha sollevato più problemi di quanti non ne abbia risolto. Interventi su singoli segmenti vanno sempre calibrati in previsione delle possibili ricadute su altri segmenti e comparti, e quindi sulla funzionalità complessiva del sistema, che dipende proprio dall'interazione e dall'interdipendenza di tutte le sue componenti, ma non è pensabile che un intervento di grande respiro possa dispiegarsi a costo zero, liquidando la questione con la solita clausola di invarianza finanziaria. E soprattutto bisogna entrare nell'ordine di idee per cui un intervento sistemico in un contesto di scarsità di risorse non può non lasciare sul campo morti e feriti, in senso metaforico, cioè di sacrificio di interessi pur apprezzabili o di strappi alla coerenza a certi principi nei quali ci piace e ci conforta poterci rispecchiare. Al di là dei correttivi alla macchina del processo, urge un intervento di portata strategica che allenti la pressione sul processo penale, che non è in grado di sopportare oggi questa pressione, a risorse invariate, ad organici invariati. Penso naturalmente in questa direzione al massiccio disboscamento dei reati contravvenzionali, che può significare da un lato depenalizzazione in corrispondenti figure di illecito amministrativo, dall'altro promozione al rango superiore di delitti delle fattispecie che involgono interessi ritenuti di tal rilevanza da rendere irrinunciabile il presidio penale, ma col sacrificio che deriva dalle tensioni che l'illecito strutturalmente convenzionale registra rispetto ai principi di colpevolezza e di offensività. Penso anche a interventi più massicci di depenalizzazione per i delitti, a cominciare naturalmente dai delitti punibili a querela di parte, ma poi avete più sentito parlare di depenalizzazione, a parte la depenalizzazione dell'abuso d'ufficio. È un tema che naturalmente in periodi, diciamo in un clima di rigurgiti securitari, è un tema molto delicato da riprendere, però è certamente, sarebbe certamente una via da perseguire, perché non è più tempo di caricare il diritto penale sostanziale e di riflesso il processo penale di compiti di supplenza per sopperire alle carenze e alle inefficienze di altri strumenti di tutela di beni giuridici meritevoli di protezione e di altri apparati di controllo e ripristino della legalità, il che ci fa capire come ci siano legami carsici in realtà tra le più ragionevoli prospettive di riforma del sistema penale e la riforma della giustizia contabile, che rimane un presidio fondamentale ovviamente per l'efficienza degli apparati di controllo e di ripristino della legalità. Da questo punto di vista la vicenda del reato contravvenzionale è veramente emblematica. Il legislatore nazionale fa fatica a liberarsi di questo modello, nonostante periodici, ricorrenti interventi di depenalizzazione parziale che hanno riguardato specifici settori o singole fattispecie, anche per qualcuna prevista, molte anzi previste dal libro terzo del codice penale. Anzi, questo modello prolifera nella legislazione speciale più recente e soprattutto nei settori più avanzati dell'intervento penale, a parte il cyberbullismo e i web crimes, settori in cui sono in gioco delicati interessi, sicurezza sul lavoro, inquinamento ambientale, smaltimento dei rifiuti, e nei quali è stato introdotto uno strumento ricco di promesse più che di risultati come l'oblazione speciale, per non parlare di tutto il comparto di edilizia e urbanistica. Sono molte le ragioni che spiegano questa eterna giovinezza del reato contravvenzionale. Non starò qui naturalmente a rammentarle, però su tutte le possibili ragioni campeggiano quelle che evocano una funzione supplettiva dell'intervento penale. Primo, le contravvenzioni nella loro gran parte allineano in settori che dovrebbero essere appannaggio dell'illecito amministrativo, e qui torniamo ai legami carsici con la giustizia contabile, violazioni di regole cautelari e preventive, violazioni della disciplina relativa ad attività gestite o controllate dalla pubblica amministrazione, come tutela dell'ambiente, sicurezza sul lavoro, attività produttive, smaltimento di rifiuti, attività edificatorie e di lottizzazione del suolo, eccetera, e che in effetti coesistono con fattispecie di illecito amministrativo. E tuttavia, a maggior tutela degli interessi che si vuole proteggere, si ritiene che la minaccia della sanzione penale abbia un'efficace deterrente di gran lunga superiore a una sanzione amministrativa che si presume sarà difficilmente applicata per l'inefficienza delle attività e degli apparati di controllo della pubblica amministrazione. Quindi, probabilmente una riforma del sistema penale passa per una riforma della pubblica amministrazione. Altro secondo, si evoca la maggiore incisività dell'intervento della magistratura penale, soprattutto nella fase investigativa e di accertamento dell'illecito, sia per gli strumenti di indagine, il PM dispone della polizia giudiziaria, i laboratori di polizia scientifica, la possibilità di nominare consulenti tecnici, sia per gli strumenti di inibizione della perpetrazione dell'illecito, per il sequestro. Terzo, alle maggiori e più incisive capacità operative di intervento, supposte o reali che siano, si aggiungano le maggiori garanzie di indipendenza della magistratura penale e la non permeabilità a interessi clientelari e accordi collusivi. L'efficienza dell'azione di controllo e dell'intervento

contravvenzionali e si ritagliano a fianco dei crimini propriamente detti delitti di maggiore gravità, i crimini appunto, e delitti di minore gravità, alcuni dei quali generati proprio da reati originariamente contravvenzionali. In sostanza la gran parte dei reati contravvenzionali può, senza eccessivo sacrificio, per interessi pur meritevoli di tutela, essere convertita in corrispondenti figure di illeciti amministrativi. Alcuni dei reati contravvenzionali più severamente puniti potranno essere accorpati come ipotesi più lievi nell'ambito di fattispecie delittuose omogenee. Altri potranno essere promossi al rango di delitti, secondo scelte di politica criminale ovviamente rimesse alla discrezionalità del legislatore, come è avvenuto in grossi interventi che sono stati varati nel 2004, nel 2015, nel 2022. Penso nel 2015 all'introduzione del titolo VI, gli ecodelitti, i delitti in materia di tutela ambientale. E da ultimo questo, il governo in carica si fa vanto per esempio di avere trasformato in delitto un illecito originariamente contravvenzionale come l'articolo 570 ter, era filiazione dell'articolo 731 oggi abrogato, che era una contravvenzione, strutturalmente rimane una contravvenzione, ma è stato promosso al rango di delitto. E non bisogna avere nessun timore per un affievolimento della risposta punitiva, che anzi potrà risultare più efficace se gli apparati di controllo funzionano. L'illecito amministrativo non conosce la sospensione condizionale della pena, il regime di prescrizione non lo condanna all'estinzione, come accade per la gran parte delle contravvenzioni oggi in vigore. Il modello dell'oblazione speciale, che già ha una gestione sostanzialmente amministrativa e a cura di organi e autorità amministrative, ben può essere ripreso per le fattispecie depenalizzate che si prestano a questo modello di ripristino della legalità. E da questo punto di vista non si può fare a meno di pensare come a un'occasione persa la mancata attuazione della delega contenuta nell'articolo 1,23 della legge 134 del 2021, la Cartabia, che prevedeva l'introduzione di una causa generale di estinzione dei reati contravvenzionali mediante estinzione a tutte le contravvenzioni con conseguenze dannose o pericolose eliminabili della cosiddetta oblazione speciale, destinata peraltro a intervenire nella fase delle indagini preliminari, con relativa messa in mora per eliminare le conseguenze del reato e la possibilità, se l'indagato acconsente, a prestazioni di lavoro di pubblica utilità anche in alternativa al pagamento della sanzione pecuniaria estintiva. Vorrei rimettervi alcuni dati che traggo da una ricerca commissionata qualche anno fa dal Ministero della Giustizia, andrebbe aggiornata perché gli anni sono passati, ma le proporzioni grosso modo sono quelle. Le fattispecie penali extracodice ammontavano a 5.431 figure di reati, oggetto di osservazione il diritto penale complementare. 5.431 figure di reati, di cui solo 874 erano delitti. In pratica oltre l'84% era costituito da contravvenzioni. Il 70% delle disposizioni penali incriminatrici extracodice erano state varate negli ultimi 25 anni e per la gran parte si trattava di reati contravvenzionali, molti dei quali introdotti in settori sensibili come la tutela ambientale e la sicurezza sul lavoro. La maggior parte delle contravvenzioni extracodice, cioè oltre il 90%, punito con pena alternativa. Appena il 7% punito con la sola pena dell'ammenda o con la pena dell'arresto sola o congiunta. Da qui una prima conclusione. A fare massa critica sono i reati contravvenzionali puniti con pena alternativa e quindi oblazionabili. E ancora, degli 874 delitti, più del 60% di quelli puniti con pena detentiva si collocava nella fascia inferiore ai 3 anni come pena edittale massima. Il 40% restava sotto i 2 anni. Solo 300 fattispecie erano puniti con pena detentiva massima superiore a 3 anni. Da qui una seconda conclusione. Mettendo insieme quest'ultimo dato con quello prima ricordato a proposito delle contravvenzioni, se ne inferisce che la pena detentiva sconta in partenza un alto tasso di ineffettività, nel senso che a prescindere da fenomeni patologici, mancata identificazione responsabile e prescrizioni, la sanzione detentiva è destinata a restare solo sulla carta o ad essere disapplicata, tra oblazione, sospensione condizionale della pena, possibile estinzione del reato per condotte riparatorie, esito positivo della messa alla prova, pene sostitutivo, sanzioni alternative alla detenzione, in una percentuale prossima al 95% delle fattispecie. È un dato positivo rispetto al problema del sovraffollamento delle carceri, ma sollecita anche una riflessione. Il diritto penale complementare non è carcerocentrico e può fare a meno della pena detentiva. E allora si può pensare di incidere in questa massa critica sia prefigurando pene alternative e non solo sostitutive di quella detentiva,

0: sia incidendo ancora più a fondo con interventi di depenalizzazione che non alleggeriscono solo la pressione sulle strutture carcerarie, ma prima ancora attenuano la pressione sul processo penale. E qui noi non dovremmo inventarci nulla, perché si tratterebbe solo di riprendere percorsi già intrapresi nel 2016 con i decreti gemelli di depenalizzazione, il numero del 15 gennaio 2016, numero 7 e numero 8, che non hanno dato i risultati auspicati per la semplice ragione che quel percorso è rimasto largamente incompiuto e non si è avuto il coraggio di portare a fine in fondo scelte che sono rimaste solo ad uno stadio embrionale. Grazie.
1: Grazie al Presidente Pellino, che dimostra come quali riforme per la giustizia è un titolo ben posto e che le magistrature non si sono mai opposte a interventi di riforma purché ben calibrati sui problemi reali che in questo caso riguardano la legislazione penale. E devo dire, mi è piaciuto anche moltissimo il riferimento alle circoscrizioni giudiziarie, sulle quali, se ho tempo, vorrei dire qualcosa a chiusura della sessione. Il consigliere Elena Tomassini, che in realtà è la vera responsabile dell'organizzazione di questa giornata, perché ha detto che Palermo era una sede importante e che doveva necessariamente ospitare una riflessione di questo tipo. Elena Tomassini, oltre ad essere impegnatissima in sezione delle autonomie, è anche coautrice di una pubblicazione espressamente dedicata e puntualmente dedicata alla legge 1.26. Prego, Elena.
2: Sì. Grazie Presidente, io mi associo ai ringraziamenti a tutti voi, al Presidente della Corte d'Appello, alla Procuratrice Generale, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Tribunale, ovviamente tutti di importanza, e come non posso ringraziare il mio Presidente Salvatore Pilato, che ha reso possibile tutto questo, perché organizzare in poco tempo e in maniera egregia con relatori e interventori di questo spessore a me sarebbe stato impossibile. Quindi era necessario fare un incontro a Palermo perché, come ha riferito la segretaria generale, come ha detto la segretaria generale Maria Cristina Razzano, è una terra importante, una terra di frontiera, non solo nell'ambito penale e civile e amministrativo, ma anche sotto il profilo del controllo e della giurisdizione contabile. E io vi parlerò, diciamo tra virgolette, di bassa cucina rispetto ai principi fondamentali di cui abbiamo sentito parlare poco fa. Fino a questo momento io vi parlerò di una riflessione critica, ma in termini tecnici, sull'organizzazione della Corte dei Conti nella legge delega 1.26, come è declinata all'articolo 3 della medesima legge delega, con preghiera al Presidente e moderatore Pilato di appunto darmi il time out se non mi dovesse sfuggire il tempo che scorre. Allora, come diceva il Presidente, Presidente Pilato, la magistratura non si deve opporre ha appunto le necessità organizzative, le necessità di rinnovare la propria organizzazione che sorgono dai mutamenti della società e che nella Corte dei Conti è evidente, perché il regolamento di organizzazione è addirittura del 2000. In questi 26 anni sono trascorsi molte cose e al tempo, quando fu costruito quel modello organizzativo, cioè nel 2000, non esistevano il codice di giustizia contabile, il controllo concomitante, il piano nazionale di ripresa e resilienza, il forte sviluppo della funzione consultiva, come è stato richiesto dalle amministrazioni locali e regionali, la crescente complessità dei controlli sulla finanza pubblica, un dialogo continuo con l'Europa e la progressiva espansione delle competenze delle procure regionali. E soprattutto, come è stato ricordato, l'azione della Corte Costituzionale, soprattutto dal 2011 in poi, che ha, diciamo, riqualificato la posizione della Corte dei Conti come garante del bene pubblico, bilancio come espressione dello Stato comunità a garanzia dei diritti fondamentali. Quindi le competenze, le attribuzioni della Corte sono cresciute enormemente e quindi non ci potevamo sottrarre a questa riorganizzazione. Era necessario una riflessione sull'organizzazione che noi avevamo. ma la riflessione che noi ci poniamo è se l'articolo 3 della legge delega, che si propone di realizzare l'efficienza, una migliore efficienza della Corte dei Conti, quindi risponde a un principio costituzionale, quello dell'efficienza, che vale anche per le magistrature, ovviamente è un servizio quello che si rende al popolo italiano nel cui nome amministriamo la giustizia, se questo principio è stato effettivamente, può essere raggiunto dalla legge delega, almeno dai principi e criteri direttivi in essi espressi, e se soprattutto siano rispettosi dei principi costituzionali. Naturalmente la legge delega ha dei profili apprezzabili sotto il profilo di una maggiore flessibilità organizzativa, in almeno dichiaratamente una migliore distribuzione delle risorse, gestione dei carichi di lavoro, una più efficiente organizzazione territoriale, e inoltre si propone anche di realizzare un più efficiente coordinamento sia a livello del controllo sia a livello della giurisdizione e della procura, tutte attività che potrebbero effettivamente migliorare una corte in cui sono previste tantissime attività di controllo declinate da svariate sezioni a livello centrale, mentre i compiti di molteplici attività di controllo sono declinati a livello territoriale, che non sempre si parlano tra loro. Naturalmente però questo aspetto dichiarato dell'efficienza si scontra con il fatto che la Corte dei Conti non è un'amministrazione vera e propria, è una magistratura, e quindi deve essere attentamente valutata questa riorganizzazione alla luce dei principi di indipendenza del magistrato, sia di controllo che di giurisdizione, della sua imparzialità, che è stata più volte ricordata, che è fondamentale, altrimenti sarebbe sufficiente avere una ragioneria a tutela dei conti pubblici, come avviene in altri paesi che non hanno la nostra democrazia, una ragioneria che i conti magari li sa fare meglio di noi, ma che non ha quell'indipendenza dal governo che questi conti li propone, che abbiamo invece o dovremmo avere noi, è il principio della precostituzione del giudice naturale. Pochi passi, perché l'aspetto del pubblico ministero sarà trattato nel tavolo organizzativo. Sappiamo tutti che il procuratore contabile è una figura centrale nella declinazione della giurisdizione, perché ha anche poteri di archiviazione della notizia di danno, a differenza di quello penale in cui c'è un giudice, un GIP che vaglia queste richieste. Quindi è fondamentale come sia una sorta di gatekeeper, cioè guardiano del cancello delle notizie di danno, perché se il procuratore archivia nessuno lo vede, l'indagato non ha notizia dell'archiviazione e nessuno praticamente lo controlla. Quindi vediamo come sia centrale questa figura. Se poi aggiungiamo i poteri che sono declinati in capo al procuratore generale, vediamo che ci cominciano un po' a tremare le vene ai polsi, perché il procuratore generale ha tutti i poteri che abbiamo visto declinati poco fa, tra cui quello di uno stringente potere di coordinamento, che però si attua anche con un pressante potere di avocazione al di là della previsione penale, cioè anche quanto vengano disattese gli indirizzi, le note di coordinamento, quindi regolamentari, quindi non si va a violare la legge, ma si disattendono note organizzative regolamentari da parte delle procure regionali. Un altro aspetto di segnalata criticità è la commistione che si realizzerà nelle sezioni, che devono esercitare unitariamente la funzione di controllo e la funzione giurisdizionale. Il legislatore costituzionale non ha posto a caso queste due funzioni in titoli diversi della Costituzione e in articoli diversi, 100 e 103. Questo perché hanno due funzioni diverse, anche se complementari. Il controllo generalmente, anche se si declina in vari aspetti, ha una funzione lato sensu di prevenzione, di indirizzo, di correzione dell'attività amministrativa. Poi c'è anche un'attività repressiva, se vogliamo, però è un'attività preventiva. Questo è importante, perché si ricordavano anche gravi disastri che hanno avuto un eco anche penale. Questi disastri erano stati già previsti, nel senso che le criticità che poi hanno portato a questi disastri erano tutti, in particolare quello di Autostrade, la caduta del Ponte Morandi, erano tutti indicati nelle relazioni al Parlamento sulla società Autostrade S.p.A. della sezione centrale di controllo sull'amministrazione dello Stato della Corte dei Conti di alcuni anni precedenti. Questo per dire, è un solo esempio, per dire che il controllo ha una funzione preventiva. L'attività giurisdizionale avviene a valle, e quindi quando già si è verificato il danno erariale, e sono anche delle funzioni molto specializzate, anche quella del controllo, soprattutto forse quella del controllo, ma anche quella giurisdizionale che si declina negli aspetti dei giudizi pensionistici e in altri giudizi stabiliti dalla legge. Quindi la separazione delle funzioni viene ad essere compromessa da questo esercizio unitario. Questo non è questo principio di poco momento, perché nel momento in cui se si attua un'organizzazione degli uffici che separerà nettamente queste funzioni, va tutto bene. Ma se invece il medesimo magistrato potrà esercitare promiscuamente prima la funzione del controllo e il giorno dopo quella giurisdizionale, si creeranno problemi di violazione dei principi di imparzialità e di terzietà del giudice, soprattutto alla luce dell'efficacia scudante del controllo preventivo di legittimità e dei pareri. Quindi verrà praticamente ad essere lesa quel principio di imparzialità non solo soggettiva ma anche oggettiva della giurisdizione. Quindi quando questo accorpamento non si realizzi soltanto a livello organizzativo ma proponga una fungibilità generale dei magistrati, una continua rotazione tra controllo e giurisdizione, una promiscuità organizzativa delle funzioni e una gestione unitaria, perché la legge parla di unitariamente, di attività ontologicamente differenti, allora non abbiamo più questa garanzia e soprattutto vengono omologate delle funzioni che la Costituzione distingue espressamente. Con la violazione anche, non mi diffondo perché andrei troppo a lungo, del principio del giudice naturale. Ci sarà quindi necessità di un'organizzazione puntuale, come avviene in magistratura ordinaria, delle tabelle. Un ulteriore rischio, e vado a chiudere, la perdita della specializzazione, che spesso è molto elevata, richiede funzioni tecniche. Se poi pensiamo alla finanza territoriale, ai controlli sul PNR, alle società partecipate, alla responsabilità sanitaria, alla responsabilità amministrativa in generale, che come sappiamo è condotta libera e può prevedere tutta una serie di condotte non tipizzate dal legislatore, potrebbe causare una dispersione del patrimonio professionale, un aumento dei tempi di formazione e una riduzione della qualità delle decisioni. Quindi possiamo concludere, ma il quadro rimane ancora aperto, che questa efficienza che la legge si propone, la legge delega, di realizzare, presenta dei grossi profili critici che si riflettono non soltanto in tensione con i principi costituzionali, ma anche effettivamente sull'efficienza stessa, a tacere poi del fatto pratico, ma non di secondo momento, che per realizzare tutta la riorganizzazione generale della Corte dei Conti, secondo i criteri almeno annunciati dalla legge delega, occorrerà un periodo di tempo di assestamento che in questa fase particolare critica, pensiamo solo al fatto della chiusura del PNR, per dirne solo una, si presenta veramente di grande rilevanza. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Puntuale ed efficace, sottolineo tre passaggi. Il primo, il nostro regolamento organizzativo è del 2000, non l'abbiamo revisionato né integrato, quindi quali riforme potevano anche essere delle autoriforme e non lo sono state. Comunque la legge 1/2026 non contiene un riordino dei controlli, ma aggiunge dei segmenti di controllo e oltre alla commissione tra funzione è giusto richiamare la cogestione, che è un dato patologico sotto il profilo della separazione dei poteri. Grazie Elena, Presidente Veneziano, grazie per essere con noi e ricordo anche che è stato, sia pur per breve periodo, un magistrato della Corte dei Conti.
3: Sì, grazie, sono io a ringraziare il Presidente Pilato per avermi coinvolto in questa riunione e tutti i presenti. Sì, ricordando e ascoltando poco fa quello che il procuratore De Lucia diceva del suo trascorso in Corte dei Conti, ho anch'io un trascorso sia pure molto breve ma da magistrato della Corte dei Conti e quindi ciò mi ha consentito di mantenere sempre rapporti di estrema vicinanza e cordialità con i magistrati della Corte dei Conti, quantomeno quelli di Palermo, delle sezioni della regione siciliana, che quindi mi hanno consentito di avere un rapporto ormai di cordialità personale col Presidente Pilato, che ha voluto coinvolgermi. La mia relazione non si atterrà ad aspetti che possono essere considerati un po' laterali rispetto al cuore delle tematiche affrontate che riguardano specificamente la Corte dei Conti, però credo che possano ugualmente essere utili perché io mi muoverò su quel che è successo e quelle che sono le problematiche della magistratura amministrativa, della quale faccio parte dalla fine del 1985, quindi ormai siamo superati i 40 anni, l'ho vissuta, ne sono una delle memorie storiche, credo di essere rimasto dopo il Presidente del Consiglio di Stato o il magistrato con maggiore anzianità in servizio in questo momento, e posso anche rivendicare di averne vissuto un certo periodo di attività associativa durante il quale sono stati raggiunti certi risultati che hanno portato all'approvazione della legge 205 del 2000, che per noi è stata una pietra miliare. Di fatto il parallelismo tra magistratura amministrativa e Corte dei Conti nasce dalla Costituzione, articolo 100, articolo 103, articolo 108. Io vado ovviamente per flash per ovvi motivi di tempo, per cui peraltro parlando con un interlocutore qualificato non ho necessità di spiegare più di tanto. Organi ausiliari Corte dei Conti, organo ausiliare Consiglio di Stato, cui tramite l'istituzione e l'attuazione dell'articolo 125 sono aggiunti anche i tribunali amministrativi regionali, quindi Corte dei Conti, adesso possiamo parlare Corte dei Conti giustizia amministrativa, quindi organi che hanno una duplicità di funzione, ausiliari e di giustizia, che sostanzialmente nascevano da medesime e risalenti tradizioni dell'ordinamento preuntario, traghettati entrambi nell'ordinamento repubblicano e costituzionale più o meno tali quali erano prima, con tutta una serie di problematiche evidentemente che ci sono, che in più rafforzate e accomunate e rafforzate questo recepimento anche dalla previsione dello Statuto siciliano, che prevedeva con l'entrata in vigore di alcuni mesi precedenti alla Carta Costituzionale la presenza in Sicilia delle sezioni della Corte dei Conti e delle sezioni del Consiglio di Stato, poi successivamente attuate in modo differenziato, ma c'è un percorso, un parallelismo. Entrambe le istituzioni hanno nella Costituzione l'ultimo comma dell'articolo 100, assicura legge, assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al governo. Articolo 103 ne descrive le funzioni, articolo 108 ci dice che la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, e quindi fondamentalmente per quello che riguarda in questo momento il nostro interesse è Corte dei Conti e magistratura, giustizia amministrativa, magistratura amministrativa, diciamo demandando queste garanzie a una legge ordinaria, però il termine è abbastanza perentorio, la legge assicura, direi che consente di affermare che vi è comunque un presupposto, cioè la legge ordinaria può disciplinare, può regolamentare, può in qualche modo perimetrare queste forme di garanzia, ma la forma di garanzia della indipendenza dei giudici e delle giurisdizioni speciali è data per presupposto dalla previsione costituzionale, e non a caso la Corte Costituzionale per tutte dal numero 87 del 2009 riconosce l'esistenza di principi costituzionali comuni a garanzia della funzione giurisdizionale complessivamente intesa, quindi che valgono tanto per la giurisdizione ordinaria, la cui disciplina e dettaglio sta in Costituzione attraverso il CSM, e abbiamo visto che per fortuna questa garanzia ha funzionato sino alla scorsa primavera. Funziona, è comunque esistente anche per le magistrature speciali, e diciamo sia pure attraverso la mediazione di una legge, e quindi con problemi di verifica di costituzionalità delle norme che riguardano queste forme di garanzia è devoluta alla Corte Costituzionale con qualche criticità, ma è una garanzia. Veniamo adesso a quello che può essere un pochino considerato l'occasione di questo incontro, la legge 1 del 2026, la riforma della Corte dei Conti. È chiaramente, storicamente, una riforma che viene fuori, e mettiamo anche da parte quella che possono essere l'animus del legislatore, ma sul dato, un dato di fatto storico e cronologico, è una riforma che nasceva contemporaneamente o subito dopo, si colloca cronologicamente subito dopo l'approvazione della legge di riforma costituzionale e di modifica degli articoli della Costituzione che riguardava la magistratura ordinaria, in qualche modo ne recepisce qualche tema e che in qualche modo si è trovata spiazzata dall'esito referendario, perché evidentemente proviamo a immaginare una attuazione della legge 1 2026 con un esito referendario diverso e quindi successivamente ad una effettiva effetto di modifica delle norme costituzionali sul CSM e su altre e sulla separazione di carriere e quant'altro della magistratura ordinaria, chiaramente staremmo probabilmente qui a fare un discorso del tutto diverso e sicuramente ci troveremmo tutti con delle armi dialettiche spuntate. Veniamo alla legge 1. La legge 1 ha sicuramente due aspetti fondamentali. Un aspetto organizzativo, il problema delle circoscrizioni, il problema della unificazione in una sezione unica, delle variegate e spesso autonome ma spesso anche confliggenti funzioni, confliggenti ora cerco di spiegare in che senso, funzione attribuita alla Corte dei Conti, e degli aspetti più specificamente funzionali. Mi riferisco, sia pure forse impropriamente, ma mi perdonerete questa inappropriatezza, magari terminologica, alle ricadute sulla limitazione nel risarcimento del danno erariale, nella liquidazione del risarcimento del danno erariale e tutti questi aspetti. A me premeva invece fare una riflessione, spostare un attimo la riflessione su un passaggio precedente. Se le forme di autonomia e indipendenza del magistrato e dell'istituzione e dei magistrati speciali che garantiscono la Costituzione trovano il loro ancoraggio più che sulle norme della legge 1, mi pare che trovino ancoraggio sulle norme che riguardano l'autogoverno. Perché, direi per antonomasia, l'autogoverno è la forma attraverso la quale trova garanzia, tutela e anche perimetrazione, per carità. Non si tratta qui di rivendicare l'assenza di limiti, altrimenti diventerebbe corporativismo, ma anche perimetrazione di questa forma di autonomia e indipendenza. E quindi volevo spostare un attimo l'attenzione, ma assolutamente in modo per flash, sulla vicenda dei nostri organi di autogoverno, perché un'altra tematica che accomuna la giustizia amministrativa è la giustizia contabile, oltre alla compresenza di funzioni non omogenee, una articolazione che si è evoluta sul piano regionale in forme diverse, in tempi leggermente diversi, con una copertura costituzionale per i tribunali amministrativi regionali e invece un'articolazione per legge ordinaria per la Corte dei Conti, però sono in qualche modo linee di tendenze omogenee. Una atavica risalente organizzazione di stampo più gerarchizzato prima, invece un tentativo di degerarchizzare l'organizzazione e la gestione attraverso gli organi di autogoverno, il fatto che gli organi di autogoverno, il vero organo di autogoverno per la giustizia amministrativa è entrato in vigore nel 1982, ma senza i cosiddetti componenti laici che invece la Corte Costituzionale ritiene elemento qualificante, per la Corte dei Conti è entrata in funzione nel 1988, con la legge 117, per effetto di una, voi lo sapete meglio di me, anche di una emergenza, però è nato per esempio già con i laici dentro e quindi poi noi lì abbiamo dovuto un po' rincorrere sino alla 205 del 2000. Il problema è questo, è che almeno al momento attuale, per quello che mi sembra possa essere considerata l'evoluzione attuale della norma, l'autogoverno nella giustizia amministrativa ha in qualche modo vissuto un periodo di consolidamento post entrata in vigore del Consiglio di Presidenza e soprattutto post legge 205 del 2000, che ne ha preservato e continua a preservarne determinati aspetti pur con criticità varie, però senza che vi siano state battute d'arresto o forse arretramenti. La stessa cosa purtroppo non è avvenuta per la Corte dei Conti, perché la riforma con la legge 15 del 2009 ha sicuramente, oltre che in qualche comma di tipo funzionale, quasi tentato di anticipare quello che ora si sta portando a definitiva realizzazione, o si vuole portare a definitiva realizzazione con la legge 1, ha sostanzialmente impattato non poco sull'organo autogoverno come composizione, come meccanismo, ma anche come funzioni. Io ricordo le chiacchierate e confronti avuti col Presidente Pilato dell'immediatezza, ricordo anche la speranza che si riponeva su un intervento ripristinatorio o correttivo della Corte Costituzionale, che poi purtroppo non è avvenuto. Ma probabilmente un vulnus diciamo all'autogoverno della Corte dei Conti, che potrà impedire che possano essere all'interno, insieme autogoverno, degli elementi correttivi o comunque degli ammortizzatori alla riforma che adesso si vorrebbe fare, probabilmente è risalente a quel momento. Al di là del dato definitorio, sia nei confronti del Presidente della Corte dei Conti, l'attuale Presidente era mio collega di concorso, abbiamo condiviso stanze limitrofe per quei pochi mesi nei quali sono stata qui alla sezione di Palermo della Corte dei Conti, quindi non è ovviamente nulla di personale, ma voglio dire, la definizione di un Presidente della Corte dei Conti quale organo di governo dell'Istituto e del Consiglio di Presidenza quale organo di amministrazione del personale di magistratura, evidentemente è un po' in dissonanza con una concezione che sposta il baricentro del governo della magistratura e soprattutto dei magistrati dal Presidente all'organo autogoverno vero e proprio. Cosa che invece nella giustizia amministrativa è rimasta e forse si è sviluppata, perché per chi avesse curiosità, le funzioni del Consiglio di Presidenza, del nostro Consiglio di Presidenza, sono descritte nell'articolo 13 della legge 186, che peraltro è richiamata all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 117, però anche lì erano enumerate soltanto alcune funzioni, mentre invece proprio agendo, grazie anche a un'azione associativa in quel periodo molto vivace che guardava un po' lontano, si sono state proprio valorizzando altre previsioni non richiamate per l'organo del governo della Corte dei Conti, che si sono per esempio ottenuti risultati sul piano dell'autonomia interna, quale una previsione dei carichi di lavoro, ancor prima che poi il legislatore ne sanzionasse ex post il potere introducendo l'articolo 6 bis, attraverso l'esercizio dei poteri in capo al Consiglio di Presidenza di tipo organizzativo. È stato previsto per esempio una disciplina per l'assegnazione ai relatori dei fascicoli e quindi un'attuazione del principio del giudice naturale, della precostituzione del giudice, con una vicenda che ha arginato quello che era un tradizionale potere dei presidenti. Scusatemi. E ancora con tutta una serie di delibere e criteri che hanno cercato di regolamentare il problema del conferimento degli incarichi ex istituzionali, che è un altro problema che affligge tanto la magistratura amministrativa contro la magistratura contabile. Dico affligge, non voglio con questo dare per scontato un giudizio negativo nei confronti del fenomeno, però sicuramente un fenomeno che sia privo di disciplina, che sia assolutamente consenta a chiunque, a qualunque magistrato di fare quasi qualunque cosa voglia, sicuramente non è di buon di giovamento per quella che poi è l'immagine esterna della, di una magistratura. Totò, quando vado oltre, fermami, dico, ma sicuramente, e anche lì, per carità, anche la magistratura amministrativa non può certo vantare un'estrema incidenza, un estremo risultato, però evidentemente si è fatto qualche tentativo, è stato adottato un regolamento poi che è un regolamento un po' simile al regolamento che riguarda i magistrati della Corte dei Conti, ma soprattutto diciamo, un risultato è quello che è stato anche istituito un fondo di perequazione per la redistribuzione di alcuni, di una quota di compensi per alcuni degli incarichi da tutti i magistrati, anche questo rimasto abbastanza sulla carta e senza grosso impatto, però è stato soprattutto a suo tempo significativo di un tentativo di arginare o di regolamentare quantomeno il fenomeno, ma ci sono anche delibere sui cumuli degli incarichi, delibere sul fenomeno dell'insegnamento, quindi diciamo è stato tutto un fenomeno, tutto un complesso di attività in una fase storica più vivace, adesso forse un po' meno, ma diciamo che è stato consentito da un'ampiezza di funzione, di una ampiezza di interpretazione delle previsioni di attribuzione dell'articolo 113 che ha consentito di fare da mettere qualche paletto, se non altro, in certe vicende. Infine, e poi concludo, l'ultimo problema che riguarda tanto la giustizia amministrativa che la Corte dei Conti è il problema dei vertici e la nomina dei vertici, e per entrambi c'è questo assoggettamento a una scelta in qualche modo, comunque a una attribuzione di competenza al governo che può essere dissonante come rispetto alla individuazione del vertice di una magistratura che dovrebbe essere per principio autonoma e indipendente, ma al di là di questo aspetto mi riferisco soprattutto al conferimento delle funzioni direttive o anche semidirettive, che è un problema trasversale alla magistratura ordinaria come alla Corte dei Conti, come alla magistratura amministrativa, rispetto alla quale noi abbiamo tentato di trovare un argine e diciamo a determinate degenerazioni o accuse per difenderci nei confronti di accuse e degenerazioni attraverso una valorizzazione dell'ordine di ruolo corretto da eventuale rilievo di demeriti particolari, con la consapevolezza in qualche modo che il criterio è un criterio, diciamo, sicuramente non è il migliore in assoluto, ma come mi pare Winston Churchill, la democrazia non è il miglior sistema, ma forse è lungo, beh, ora sto andando a memoria, insomma, la citazione dice forse è il migliore, diciamo, nel senso che quello che è il meno peggio, mi pare che il senso era questo. Quindi pur con la consapevolezza dei limiti di un sistema che comunque fotografi e ancori le scelte a quello che è il ruolo in entrata in carriera, quindi anche un evento e una situazione che al di là della fortuità della posizione nella graduatoria del concorso è anche un dato molto risalente nel tempo, che però ha consentito da un lato una relativa tranquillità all'interno della magistratura e dall'altro anche una difesa rispetto all'esterno da eventuali accuse di diciamo politismi o scelte dei vertici degli uffici. Con questo chiuderei, chiedendo scusa se sono stato diciamo non troppo organico, però appunto le cose da dire erano parecchie e diciamo comunque non volevo poi entrare troppo nel dettaglio della vostra realtà, perché avevo comunque il timore chiaramente di poter incorrere in qualche imprecisione, conoscendola sicuramente molto meno di voi e molto meno di come io conosco quella della giustizia amministrativa. Grazie.
1: Io ringrazio il Presidente Veneziano perché ha trattato temi tutt'altro che marginali sotto il profilo delle riforme per la giustizia. Ci sono tanti colleghi della Corte dei Conti presenti in sala, è sicuramente uno dei problemi, ma siamo fuori completamente dalla legge 1/2026, cioè il legislatore non si è posto assolutamente la questione del funzionamento dell'autogoverno e mi piace ricordare, perché il Presidente Veneziano l'ha citato, che la legge 15/2009 all'articolo 11 oltre ad avere questa specialità nella redistribuzione delle competenze tra Presidente della Corte e Consiglio di Presidenza, ha affidato al Consiglio di Presidenza la funzione di adottare idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli di prestazione dei magistrati. Quindi questo avrebbe dovuto essere la funzione strategica per poi svolgere un ruolo di verifica dei requisiti di autorizzabilità degli incarichi. Quindi questo direi lo rimetto un po' ai temi di lavoro dell'associazione. Continuiamo col professore Vincenzo Militello, che ringrazio anche in questa occasione, sempre stato vicino ai temi di riforma della Corte dei Conti anche in precedenza. Prego Vincenzo.
4: Sono io a ringraziare l'occasione di un dibattito del genere. Sfida chi è abituato a trattare le questioni della giustizia da angoli visuali specifici a aprire il proprio arsenale. E il tema dell'abuso d'ufficio da questo punto di vista si presta in modo direi eccellente. In una occasione del genere è molto facile saltare tutta una serie di passaggi che questa figura di reato ha segnato nella storia del nostro sistema penale e direi anche rispetto a una tematica più generale che sin dai saluti iniziali di questa bella occasione di discussione comune è stata accennata, i rapporti tra magistratura e politica o fra poteri dello Stato. L'abuso d'ufficio rappresenta un piccolo Aleph, per usare un'immagine borghesiana, in cui si precipitano forze del tutto contrastanti, l'efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione, per usare i beni giuridici della nostra Costituzione, ma anche un problema estremamente delicato, fino a che punto il sindacato del giudice penale si può spingere nella valutazione della discrezionalità amministrativa. Su ciascuno di questi punti sono stati scritti lavori di straordinario impegno teorico. Cerchiamo di concentrare nei tempi di un dibattito che comunque deve avere scadenze precise l'attenzione sulla vicenda più recente. Mi scuso per focalizzare l'attenzione su questi passaggi, ma sarebbe davvero impossibile poter analizzare il modo in cui si è arrivato a questa situazione. Perché è interessante? Perché l'ho definito l'Aleph? Perché l'abuso d'ufficio rappresenta uno straordinario esempio di questa integrazione tra ordinamenti che noi cerchiamo di studiare e di fare studiare ai nostri ragazzi che frequentano oggi le nostre aule. I vincoli internazionali, l'integrazione dell'Unione Europea, il vaglio costituzionale, le scelte del legislatore. Ecco, tutti questi quattro piani si intrecciano e in qualche misura si condizionano. È noto che di recente questo intreccio di piani è stato oggetto di un importante vaglio della Corte Costituzionale, attivata da una serie davvero cospicua di ordinanze di dimissione dei giudici di merito e poi anche con una articolata, analitica ordinanza della stessa Corte di Cassazione. E nella essenzialità degli argomenti che sono stati ampiamente sviluppati in oltre una decina di ordinanze, i filoni sono stati essenzialmente due. Per un verso appunto la tutela dei beni costituzionali, della imparzialità e soprattutto del buon andamento, che sarebbe stata lesa dalla scelta abrogatrice di cui più volte già si è parlato, si è fatto riferimento, e dall'altra parte un aspetto fortemente innovativo rispetto al dibattito della riflessione delle scelte di politica criminale, che fino ad ora sono sempre state condizionate da una interazione tra piano nazionale e piano sovranazionale, nel senso dell'ampliamento degli interventi e dell'armonizzazione fra le varie soluzioni. In questo caso invece la scelta di depenalizzazione è stata subordinata ad un filtro di compatibilità alle richieste, alle esigenze.